Questa canzone lo consacra alla grande. C'è l'urgenza di coniugare il rock con la realtà sociale e quella politica di quell'Italia là, e uscirà quel grande album chiamato Sugo.

0: siamo nel pieno dell'era delle radio libere.
1: E ascolta la sua cara radio per sentire.
0: Ascolta la sua cara radio per sentire. Finardi comunque cresce tra il blues americano e quello sperimentale milanese e decide di rispondere con una musica che scuote e chiama l'azione. Signori, che ti vibra nella ossa, che ti entra nella pelle.

mollare le monate e metterti a lottare. Grandissimo Finardi, però attenzione, perché accennavamo assolutamente alla questione della la nostra radio. Noi siamo nati, ripeto ancora, 50 anni fa, e quindi è importante, perché se qualcuno si sente solo, se qualcuno, non so, deve finire un lavoro, se, non so, uno al raffreddore, un etciù, oppure che ne so, arriva il ricattesimo, la radio è amica, la radio è family, la radio ti dà un abbraccio assolutamente in maniera vincente e quindi fraterna. Quindi non vi resta che accendere la radio, magari meglio se sintonizzato sui 94 megacicli, dirsi voglia, megahertz, ma dovete solo far questo, vi mettete all'ascolto. E perché? Perché se una radio è libera, ma libera veramente, vi piace ancora di più, perché libera la mente, per carità, queste non sono parole del sottoscritto, e niente po' di meno che il grande Cimelio, datato 1976, semplicemente la radio, sempre lui, Eugenio Finardi.

Ma vi dicevo, il ragazzo torna in pista, 74 anni, torna in pista Eugenio Finardi. Sì, ma quale pista? Quella di Scimmia, che ricorderemo più tardi, oppure siamo a Ballando con le Stelle? Ecco, Ballando con le Stelle. A lei Eugenio! Miri Carlucci l'ha chiamato, le ha detto rispondo sì, evidentemente c'è un buon incasso, ragazzi. 74 barette, compiuto il tutto, e quindi vuol dire fatto il compleanno, festeggiato con il soffio nelle candeline 74 volte il 16 luglio, e per colui che ha partecipato per ben 3 volte al Festival di Sanremo, ebbene stavolta non mancherà per la 21esima edizione di Ballando con le Stelle. Ale, prende forma il cast, ma soprattutto, ripeto, Finardi torna in pista, noi lo conoscevamo sicuramente, anni ad un'altra pista.

veramente. Grandissimo Gianni Finardi, 1976, e adesso ci siamo. Oh, oh, Palas! Oh! Iva Chavarga, il Cinuma, che altri daranno il 4. No, vuolti a vostra roba, che altri no. Assi stare qui, no, assi stare, Mozart, assi o stare. Cassevecce, sta roba qua, ragazzi, cambiare. Qui originali, Kenwood. Ah, buono allora, buono. E allora, signori, il futuro a sto punto non è più quello di una volta. Viva il Remember anni 70, anni 70 story, mitici i settantisti. Vabbè, dicevo, il futuro non è più quello di una volta, ma soprattutto la fantasia è più importante della conoscenza. Ovvio, buttatela così non direbbe nulla, però se la firma di Albert Einstein, qualcosa avrò a dire. Ma è Oscar Wilde che ci fa capire il messaggio in maniera ancora più profonda. Nulla è pericoloso quanto essere troppo moderni. Si rischia di diventare improvvisamente fuori moda. Grande Oscar. Questo perché? Perché oggi, come sapete, ci vengono a propinare l'intelligenza artificiale, la robotica, le smart city, il 5, 6, 7, 8G, gli insetti nel piatto, i nuovi OGM, le tecniche di evoluzione assistita, la catapultazione di emergenze vecchie, ma soprattutto quelle nuove. A sto punto gli anni 70 sono quell'asse temporale che segna il vero distacco dal dopoguerra. E quindi anni infarciti di totale strasbordante creatività, di forte cambiamento, apertura e fermento, continua discussione, una nuova voglia per tentare di stare assieme scambiandosi energia, fantasia ed esperienza. Ovvio, vivissimi gli echi della rivoluzione sessuale, delle università occupate, del 36 politico e dei lavori di gruppo. Quindi, senza dubbio, il decennio più significativo del secolo scorso per tendenze e mode. Le regole prima conosciute finiscono gambe all'aria e le novità prendono via via forma in ogni settore, in ogni campo.

bello il tatuaggio, quello di Palace, di famiglia del tatuaggio, bellissimo, ne penta, sì, ma scritto che ha sbagliato, però sinceramente fai o canceare, è scritto sbagliato, va bene, è storico, sì, è storico, esattamente, so, non te lo sapevi qua Achina, ma questi stai acca dentro ogni tanto, che ha fatto sei mesi che era, ieri che Achina ti fa i tatuaggi su, e ne penta, ma che ha sbagliato, scrivalo. E là, sempre il Palace. Ovvio, sono anche gli anni dell'austerity, del terrorismo, dell'impegno civile e politico. Un mix esplosivo che porta ad uno sconvolgimento del costume senza precedenti, mai più verificatosi per intensità nei 40 anni seguenti. Sono soprattutto gli anni della nostra bambinezza, della nostra gioventù, con l'accento sulla U, di un'adolescenza intrisa di marachelle alla giamburrasca, delle ginocchia sbucciate, della maglietta alla Yuppidu. No, ragazzi, Yuppidu, quella corsa frenetica. Non mi ricordo però sinceramente se fosse stato il martedì o il venerdì. In piazza Castello Torsi a maglietta, immediatamente.

molleggiato Celentano Adriano di Casa d'Asiago, Ale. Cioè tiene casa. Quindi, ripeto, sono soprattutto gli anni della nostra bambinezza, della nostra gioventù, con l'accento sulla U, di un'adolescenza intrisa di marachelle alla giamburrasca, delle ginocchia sbucciate, della maglietta al Yuppidu e della fremente attesa dell'album di figurine regalato l'uscita da scuola dopo il liberante trillo della campanella. D'altronde, lo si scriveva anche sui muri, la scuola è bella solo quando suona la campanella. Sono gli anni delle impennate a tutta graziella, noi non tenevamo le bici cross con gli ammortizzatori, nemmeno quelle senza, erano i tempi delle festine dove gli altri a pomiciare, noi a scambiare figurine, pensare alle moto, dalla Vespa al Caballero, al massimo mettar musica, per la cronaca chi allora metteva la musica era sfigatello, non come i ricchi e famosi DJ dei tempi successivi. Erano i tempi dell'autostop per arrivare al mare. Il mare era Jesolo ed era più pulito e libero. E così erano purtroppo i tempi che ti incarceravano in colonia con la direttrice burbera vecchia e mefistica. Erano i tempi dei lombrichi per la pesca, dell'uabacò, l'uva bacò trafugata sotto il bel sole, delle capanne sulle colline. Ah, per colline si intende le montagnole, cioè il materiale di risulta delle costruzioni, dei palazzoni dove la scavazione per

Sempre dentro il Palace. Erano gli anni, signori, e qua ci siamo, perché quando dico erano gli anni, noi siamo già avanti col pensiero e siamo già là. E sarebbe utile far rintronare la mente dei nostri parlamentari, non solo, ma anche i nostri vicini di casa, con quel ricordo là. Cioè, erano gli anni dei polsi rotti o rinforzati grazie alle inconfondibili click-clack, le palline, colonna sonora di quei tempi. Signori, il più bel ricordo di allora, tra i molti, penso sia anche questo. Ovvio che quei polsi, le cave, i giornaletti VM18 da Lando in su alle ore, meno ore, più ore, ovvio, ma questa, questo è un cimelio, ragazzi. Questo sono io sul pontile di Jesolo a fare il record al mondo. E così fino alle ore 15 andiamo avanti, eh?

Erano i tempi delle Rossana, le caramelle sempre al centro de Atoia, dai nonni, rosso fiammeggiante, col cui involucro ben steso si guardava il sole e tutto ovviamente si tingeva di rossaggine. L'avevo già detto anche settimana scorsa in riferimento ai boeri, se vi ricordate. Attenzione, perché la scienza è arrivata a dirci che le trote o comunque diverse varietà di pesci vedono sempre ed unicamente così, come se guardassero attraverso la carta delle Rossana. Non poteva mancare, dai ragazzi, assolutamente, che era sta roba di ceramica in centro Toe, solo il centrino, che se leccava il centrino perché era inamidato con lo zucchero allora, se vi ricordate. E quindi non solo comunque Rossana nei nostri ciucciamenti, pardon, masticar di allora, ma primeggiavano anche delle caramelle alla frutta, esattamente quelle spacciate dai preti, e le loro lunghe tuniche quando arrivavano nel quartiere in prossimità del voto a dire quanto era salvifico e utile votare per l'ADC. Per qualcuno era anche l'epopea delle ultime novità arrivate in Italia direttamente agli Stati Uniti d'America, come ad esempio il sistema per battere tutti i record di pesca. Per la serie farai un bottino veramente eccezionale, perché i pesci abboccheranno all'amo anche senza esca. Offerta lancio a sole 4.900 lire, ditta Govi Import, via Monviso 13, Milano. Che ciao, vai ragazzi. Quasi musichetta, ragazzi. Sì, ok, no. No, non si va solo a Renault 4. Guardi, state qua e basta. Non state qua e basta. Vi portiamo avanti, casomai da bere. Stai qua. Molto più indipendenti, quella musica mozza che hai tendine, che sai del fumo che viene fuori. Non so se forse è fatto di fare la griglia dentro a Renault 4, non so. Senti questa, ragazzi, dai. Signori, erano soprattutto gli anni delle quattro magiche C. La prima Campi, la seconda Cave, la terza Colline e la quarta è purtroppo la CD. Che cazzo feto! Che cazzo feto! Ci arriveremo tra poco. E allora nei campi siamo cresciuti, era la nostra forte attrazione, il nostro salotto naturale, il luogo regalato dall'orologio delle stagioni, tra mais, gelsi, frutteti e vigneti, tra siepi e fossi, con l'acqua, attenzione i fossi con l'acqua, sia molto chiaro, attenzione appunto, quel luogo allora nostro è stato poi sacrificato sull'altare degli affari. Abbiamo assistito alla più grande rapina del secolo scorso, fatta di asfalto, cemento, capannoni, palazzoni, centri commerciali, abbiamo visto le villette nascoste da siepi più fitte della parola stessa. Villette nascoste da siepi più fitte della parola stessa, e oggi abbiamo la logistica che impera a Ciavarme Natura. CD Cave, la nostra biovasca, il nostro petit lago dove trovavi sole, tuffi, pesca, capanne, motocross, gnari e giornaletti. Gnari sta sempre per nidi, per la serie come avere l'edicola a portata di mano. Poi d'improvviso quello spazio paradisiaco mi diventa discarica, cominciano a rotolare sui suoi fianchi i bidoni del colore della Setef, rivestimenti murali e plastici, e così abbiamo dovuto conoscere nuovi termini con i quali convivere, male ma convivere: percolato, falde contaminate, bombe ecologiche, bonifica, divieto d'accesso, inquinamento, sversamento, contaminazione, insomma spavento, le cui conseguenze anche oggi paghiamo. Si diceva le CD Colline, no? Si diceva lì ci stavano le nostre capanne, i nostri feudi da difendere, difendere da quelli delle vie e quartieri più lontani, con le trappole, i cani del quartiere a guardia, black o bleca, altro

che originalità. Comunque sempre meglio di Diana, la cagna dei cacciatori. All'interno di quelle capanne fatte con bastoni o bambù e per tetto del nylon nero, che in estate ti regalava senza spendere una fortuna, una gigantesca sauna. Ci stavano le armi, tradotto fionde, cerbottane ed archi, fionde ed archi derivanti dalla materia prima regalata dall'albero più bello al mondo al quale più sono affezionato, il gelso, pardon, el moraro, dalle more bianche o dalle more more, queste ultime la disgrazia per le mamme visto quanto vestiario abbiamo insozzato del loro succo. Ah, per gli stoppini per le cerbottane la carta migliore era quella di Fotoromanzi.

Questo e tantissimo altro è il vero ruggito degli anni 70, il boato dei mitici anni 70, la magica epoca di quando c'era Cei, Putei, Boccia, Tosati, Piccinin, dipende dagli angoli dialettali veneti. E così, per inverdire il rimembrare di quegli anni strepitosi, scendiamo nella cantina della nostra mente e dagli archivi cerebrali riportiamo in luce qualsiasi memoria di quell'epoca, vuol dire sigle, programmi, TV, pubblicità, aneddoti, fatti, misfatti, curiosità, oggetti, stili di vita, scritte, stupidate, canzoni, slogan, personaggi, materiali d'antan, eccetera, eccetera. Insomma, dalla BIC alla BIG alla TIC per finire alla NIC. E come diceva il saggio, se cerchi una mano disposta ad aiutarti, la trovi alla fine del tuo braccio.

0: Noi figli di un grande tempo passato, ma mai dimenticato, che quando ci si impennava si faceva brum brum brum brum sognando non la California ma il Caballero Fantic Motor, oppure si canticchiava con indosso la nostra maglietta di Sandokan, quelle poche strofe del nostro idolo di allora. Correva il 1979 e lui era Franco Fanigliulo, che pochi di voi casomai conosceranno, quello che a un certo punto arriva a dire esattamente questo: a me piace vivere alla grandeggia, girare tra le favole mutande, ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata e nei tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata.
1: Penso che Gesù ha un clan di menestrelli.

0: Voglio sentirmi uguale, uguale un gatto rosa per essere sporca.
1: Franco è venuto a mancare un bel po' di anni fa, ma noi lo ricordiamo. Franco Fanigliulo. A Mi piace vivere alla grande, me lo dirà tra poco.
0: Se vuoi morire per amore.
1: Me piace vivere alla grandeggia, girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata e nei tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. Me
0: mi piace vivere alla grandeggia, girare tra le favole in mutande, il principe dormiva, la strega si è arrabbiata e nei tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata.
1: Insomma, erano gli anni dove in ogni casa, nell'armadietto di legno sempre riverniciato, ci stava lei, la grappa Giulia, per la quale nacque la più simpatica, centrata e straordinaria pubblicità. Altro che le teste d'uovo dei tempi moderni. Quella pubblicità che diceva, veramente grande da medaglia d'oro ancora a distanza siderale, diceva esattamente questo, ripeto, grappa Giulia, siamo ubriachi di spirito anni 70, mani in alcol, questa è una grappina inarrivabile.
0: Dove non so capire se ho voglia o se ho bisogno, e tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore.
1: Amore. Me mi piace vivere alla grandeggia, girare tra le fave. 79, Franco Fanigliulo.
0: Il principe dormiva, la strega si arrabbiava.

0: E allora, visto che siamo ubriachi di spirito anni 70, mani in alcol, questa è una grappina, e allora che si realizzi il prima possibile ciò che cantava nel 2003 all'interno del brano La Bottega di Filosofia, il grande Ivano Fossati, quello della mia banda Sono il Rock, perché l'ha visto e per chi non c'era, ve l'ho fatto ascoltare in apertura lunedì scorso, quando sognava sono un visionario, vedo quello che non c'è, sogno una macchina che riavvolga il tempo. A proposito di lieti ritorni, e lo sentiremo tra poco, perché la mia banda Sono Rock la conoscete tutti, però abbiamo fatto un'estate veramente calda e continua ancora anche oggi, nonostante tutto, per molti aspetti, magari ancora per qualche giorno, poi arriverà settembre, tempo della vendemmia. Ah no, già è già fatta vendemmia, basta, chiuso, ciao, è massa caldo, e quindi già abbiamo già mangiato uva bianca e uva nera, che allora si ciavava e che aveva molto più sapore, molto più virgulto al naturale, perché cioè roba rubata te entra meglio, no? È roba conquistata con un po' di sistema anche volpino. Se rischiava che quando il contadino te beccava, l'ho detto spesso, il lancio della forca stile giovellottista era da Guinness dei primati. Però molti di voi, forse conoscendo la mia banda Sono il Rock per forza di cose, ma un po' meno forse quello che abbiamo vissuto e magari ancora continuiamo a fare ancora per qualche giorno barra qualche settimana, mi auguro di no. Per quanto riguarda, dammi una limonata che mi rinfresca e le zanzare, perché limonata e zanzare pochi la conoscono, siamo nel 79 ed è una bellissima canzone del grande, appunto, Ivano Fossati.
1: E non unico orietà dell'oro, però conosce il profumo.
0: E lui infatti dice, oh mamma sì, che dice bene, ha sempre sostenuto che alterarsi non conviene. La mamma diceva anche allora, alterarsi non conviene.
1: Può giro e

Limonate e zanzare, Palas. A proposito di lieti ritorni, dopo poco più di 30 anni di oblio, la Sony è tornata a stampare vinili negli Stati Uniti, ne hanno venduti già oltre 15 milioni, ritorna il rito del mito del giradischi, ritorna il rito del mito del giradischi. Adesso, quindi, ci aspettiamo che i signori della Brooklyn, quelli del gusto lungo, o meglio quelli della gomma del ponte, che ci sono costate care in termini di carie e dentisti, ci facciano pervenire uno di quei premi che allora mettevano in palio nel numero di oltre un milione di premi, intendo, dalle auto Mini 1000, alle pellicce di visione Annabella, alla TV colore Graetz, la Polaroid Zip, la bicicletta New York, i registratori a cassetta RQ National, ma soprattutto la motocross Guazzoni. Abbiamo masticato più di tutti i cammelli del deserto, di tutte le americane mandrie di bufali, non abbiamo mai vinto un cazzo, non abbiamo vinto un cazzo, altro che dai, apri la lastrina e scopri il gusto lungo di vincere, bastardi traditori, viva le Big Bubble. Ci siamo.

lasciamo tranquilli quelle della Palace, perché ragazzi a sto punto verrebbe da dire, in riferimento a quello che abbiamo appena detto, e quindi quante balle ci hanno raccontato dalle, per quanto riguarda le 4.900 lire di quel pesciolino magico che doveva praticamente portarci a sognare chissà che cosa, compreso sta realtà delle gomme da masticare. Abbiamo masticato, ripeto, come i cammelli del deserto, e verrebbe da dire praticamente che questi fanno schifo sempre. Beh, c'era qualcuno che praticamente ha messo in musica, in canzone, anche tutto questo grazie soprattutto a quella grande mano scrivana di Gianni Mauro. Siamo nel 77, una canzone assolutamente surreale e geniale, non so se qualcuno di voi la conosca, perché i Pandemonius, gruppo ironico molto simpaticissimo, anzi molto simpatico, tu fai schifo sempre.

0: All'interno di tutti questi ricordi ci soffermeremo un pochettino adesso per quanto riguarda quello che arrivava dal sistema dei vicini, dagli amici, dei conoscenti, cioè da tutti quelli che si regalavano una passeggiata guidata nell'operazione Blue Moon, di questo parleremo tra poco, vuol dire i nostri amici che diventavano una specie di scolapasta bipede, quelli inoculati di neve artificiale per sentirsi eroi, o meglio eroinomani casomai, prigionieri quindi di quella lenza a tutta tossicodipendenza. Era anche vivo il ricordo di questo in quello che dobbiamo rimembrare oggi per quanto concerne soprattutto, e qua vi dicevo appunto prima, quando Finardi dice torna in pista, sì, ci viene in mente anche quando lui propose quella canzone che si rifaceva al suo primo buco che aveva fatto una sera a casa di un amico, così per provare, mi ricordo, diceva che avevo un po' di paura, c'è molta violenza in un ago nelle vene, ma in un attimo una fitta di dolore, un secondo ad aspettare, poi un'onda dolce di calore, quasi come nell'amore, e poi mi sono lasciato andare completamente rilassato in un benessere artificiale come mai avevo provato, ma poi a casa me lo son giurato che io no, non ci sarei cascato, io le imparerò ad osare, mi saprò gestire, non mi farò prendere, ma ci continuavo a pensare, non usciva dalla mente. Finardi ha ammesso in effetti di aver provato ogni tipo di droga in gioventù, smettendo definitivamente quando è nata sua figlia, oltretutto con la sindrome di Down, e consigliando soprattutto ai giovani di evitare le sostanze. Io ero presente, mi ricordo, il concerto a Cittadella, quando praticamente il pubblico nella sua quasi totalità fece alzare quindi questo coro scimmia, scimmia, e lui ci girò un po' attorno, non aveva nessuna voglia di quindi farla, e disse che aveva alcuni elementi nuovi sul palco per la qual cosa dovevano ancora quindi imparare fino in fondo quindi come mettere in musica questa canzone. Vabbè, l'aveva un po' girata evidentemente, siamo in quegli anni là, anni 70, anni molto balordi, dicevo appunto in riferimento a quelli che abbiamo visto anche perdersi in maniera netta, scolapasta bipedi, quelli, ripeto, con la neve artificiale che correva nelle autostrade venali, questi eroi che non sono eroi ma erano eroi no, casomai quelli praticamente prigionieri di questa lenza della tossicodipendenza. Dico ciò in riferimento a Finardi torna in pista, no, fortunatamente torna in pista solamente per quanto concerne quindi Ballando con le Stelle, anche perché Finardi, ricordo, per me un grande in assoluto, ha messo in musica veramente dei cimeli grandiosi, essendo partito oltre 50 anni fa, oltretutto aveva al fianco anche inizialmente alcuni membri poi del gruppo musicale degli Area, quando dico Area dico troppa roba, io per la verità non li ho seguiti in maniera profondissima, però è ovvio che quando ti metti a leggere qualcosa per quanto riguarda Demetrio Stratos, il loro leader, e qui si aprono dei confini inenarrabili. Sto parlando di Demetrio Stratos, la voce portante degli Area, morto troppo giovane, morto a 34 anni, lui era un ricercatore vocale, non ce ne sono tanti, oggi abbiamo le canzonette che si ripropongono tutte alla stessa identica maniera, però la pubblicità te li porta in prima, seconda serata per riempire i palchi e le piazze che gratuitamente vengono assiepate appunto da chi segue fedelmente quel refrain, quel ritornello, quel richiamo, laddove la pubblicità insegna a essere ancora padrona del nostro sistema. Però ovvio, Demetrio Stratos qualcosa di inenarrabile, aveva questa straordinaria estensione vocale stimata attorno alle 8 ottave, è un valore eccezionale, ve lo anticipo, che lo rende quasi un caso unico nella storia della vocalità moderna. 8 ottave significa che una persona può cantare o produrre suoni in un intervallo enorme di 96 note musicali in maniera consecutiva, si intende, dai suoni più bassi possibili a quelli più alti e acuti. Si tratta quindi di un valore eccezionale, vicinissimo ai limiti fisici dell'apparato umano. Morto, ripeto, molto presto, insomma, uno che faceva cantare la voce, quindi per chi ne fosse interessato basta andare a seguire qualcosa per quanto riguarda ancora i video su YouTube degli Area, tutto in bianco e nero suppongo ancora, però Finardi si era legato sinceramente anche a tutto questo. Io sto parlando di quel Finardi che si legava nel 76 al primo grande successo con l'album suo, piuttosto che poi quindi Musica Ribelle e la radio che erano all'interno, e poi ne seguì nel 77 l'anno successivo Diesel, grandissimo grandissimo album anche questo. Eugenio Gustavo, perché il nome giusto detto in maniera lunga è Eugenio Gustavo Finardi, milanese 52, cantautore ma soprattutto anche polistrumentista italiano, che si era purtroppo buttato all'interno di quel brutto mondo che ha a che fare con quello che a un certo punto si esprime a livello nazionale. Intanto sentiamo questi. E la no, che vedi gli ammortizzatori che andava su e su, mi pareva strano che fosse un cimelio. No, stavo accennando all'operazione Blue Moon, no? Siamo negli anni 70. Questa operazione fa riferimento a una presunta operazione segreta di guerra psicologica che sarebbe stata condotta in Italia negli anni 70 per diffondere l'eroina e altre droghe nei movimenti giovanili e della sinistra extraparlamentare, con l'obiettivo di destabilizzare e sedare le proteste durante la guerra fredda. Ve ne parlo perché? Perché il 3 luglio 2026, esattamente all'inizio del mese scorso, se avete sentito 80 fiale sparite da quell'ospedale là, siamo a Roma mi sembra, se non erro, ma comunque l'ospedale è sicuramente israelitico, 80 fiale sparite, parliamo di fentanyl, si vorrà far partire una nuova guerra psicochimica, si vorrà far partire una nuova operazione Blue Moon o qualcosa che si addentra nel nuovo progetto MK Ultra, non lo so, ma comunque stiamo attenti perché ragazzi dobbiamo aspettarci veramente di tutto. Ovvio che il ricordo degli anni 70 dell'operazione Blue Moon a oggi delle dichiarazioni messe nero su bianco che testimoniano quello che noi allora già si immaginava. L'esistenza di questo piano è stata menzionata per la prima volta, sottolineo, in testimonianze giudiziarie come quella rese nel 95 dall'ex collaboratore di servizi segreti Roberto Cavallaro, ed è spesso discussa nel dibattito storico sui misteri d'Italia, sulla strategia della tensione. Per i misteri d'Italia servirebbe aprire la scatola nera che è sempre nel redivivo, appunto, nostro gobbo nazionale, vuol dire Giulio Andreotti. Tra il 76 e il 77 si verificò una repentina e misteriosa scomparsa dell'hashish dalle piazze, quasi in concomitanza con l'arrivo dell'eroina. Molti militanti e osservatori dell'epoca notarono come la diffusione della nuova droga avesse l'effetto di distrarre molti giovani dalla militanza, ne abbiamo visto, e così anche dalla politica, disinnescando la carica rivoluzionaria dei movimenti extraparlamentari e dell'autonomia. Oggi infiltrano e quindi male li bloccano molto prima, viene in mente un po' le piazze alquanto piene nella fase appunto propalla di qualche mese addietro. Qua sicuramente, se vi ricordate, erano piazze completamente ricolme di tutto e di più, però è ovvio che anni 70, l'eroina che invade l'Italia, più che un crimine ci dicono essere quasi stato un colpo di Stato, questa diffusione dell'eroina per il controllo delle masse e di gestione della contestazione giovanile post 68, il Vietnam, tutto quello che avevamo conosciuto allora, ovvio fecondo dal punto di vista di musica e tutto il resto, ma anche di quella purtroppo neve artificiale che allora decise le sorti anche di molti di quelli che noi si conosceva, che dalla vita del quartiere, nella parte centrale dove noi eravamo lì praticamente devoti, fioccarono a distanziarsi per arrivare quindi nei vari pontili anche del fronte castellano, piuttosto che sotto Cavalcavia, laddove tutto era ricolmo di scritte per l'alfabetizzazione nostrana, per carità. Però è ovvio, non erano le canne da far girare, magari inizialmente era qualcosa di molto molto più profondo, molto più volgare, che poi li ha completamente distrutti in tutti i sensi. Chi è trapassato velocemente ed è andato a conoscere i lidi più elevati, altri che perdendo i denti, i capelli e tutto il resto sono stati completamente metadonedati, vuol dire col metadone praticamente resi quindi invitali, nel senso non avevano più vita, erano delle statue lì presenti con tanto di saluto, se arrivavano a darti il saluto e basta. Purtroppo abbiamo vissuto anche tutto questo. Non così ci sono caduti quelli della nostra Palace. Quindi significa prima la marijuana, poi le droghe psichedeliche e quindi l'eroina. Questo ha fatto sicuramente la grande differenza. Ed è ovvio che tutto questo parte dall'altra parte dell'Oceano Atlantico. Questo Roberto Cavallaro, che accennavo poc'anzi, imputato nell'istruttoria sulla Rosa dei Venti, collaboratore del SID, devo dire il nome del servizio segreto italiano 66-77, e ne parla come un'operazione della CIA, ovvio, finalizzata al controllo e manipolazione degli ambienti giovanili contestatori. L'operazione, tramite pesanti tecniche invasive come la diffusione sostanze stupefacenti, l'LSD, poi l'eroina, ripropone quanto attuato negli Stati Uniti dalla CIA, dall'FBI contro il movimento di contestazione giovanile e nonché quello afroamericano Black Panther Party. Quindi narcotizzare le coscienze, demotivare l'impegno politico e sociale, ridimensionare i numeri, depotenziare la carica di opposizione, marginalizzare se non annichilire, dissolvendoli, i movimenti. Ecco, questo volevo quindi ricordarvi. E vedevo un'intervista interessante laddove appunto a precisa domanda se per caso c'è in serbo di riproporre qualcosa a che fare con questa operazione Moon, e parlo un grande esperto in riferimento proprio a quello che è avvenuto. Penso che sia una questione di business più che altro, in riferimento alle 80 fiale sparite dell'ospedale israelitico, sottolineo israelitico, di Roma, e in riferimento a quello che potrebbe quindi succedere, perché qua si parla appunto di poter confezionare quindi una potenzialità di oltre 20.000 dosi destinate al consumo illecito, al mercato clandestino. Attenzione, perché stiamo parlando di quel fentanyl i cui video, quando arrivano, ti segnalano veramente quanti zombie abbiamo sparsi in alcune aree statunitensi, ma così anche su qualche fronte ormai europeo, nella speranza che questo non avvenga, oppure in qualche contesto di, per carità, stazioni dintorni sarà già in atto, ma non penso con quel numero industriale che vediamo arrivare da quella malvagia realtà statunitense, con quegli zombie che praticamente vengono completamente consumati dal cosiddetto fentanyl. Fentanyl è tremendo, fentanyl è qualcosa di devastante, sto parlando praticamente di una droga come arma distruttiva non convenzionale, che è una potenza rispetto all'eroina di decine e decine di volte in più, ecco, assolutamente. Quindi magari per quindi destrutturare qualsiasi idea di dare in là nuovi vagiti di movimento, di contestazioni, di pressioni nei confronti del sistema, magari tutto sommato una nuova operazione Blue Moon potrebbe anche starci. Attenzione, allora tutto questo era legato assolutamente ad una precisa decisione politica, un disegno politico di annientamento per quanto riguardava, ripeto, il movimento di lotta e di opposizione a quel determinato potere. Leggo: il timore che il fentanyl possa replicare la devastazione delle ruine negli anni 70 è reale, si basa su analogie nella diffusione e nell'impatto sociale. Ci fu allora, come ora, un'invasione improvvisa e violenta del mercato. Negli anni 70 l'eroina arrivò in Italia quasi da un giorno all'altro, sostituendo le droghe leggere. Il timore attuale è che l'immissione sul mercato nero di scorte rubate di fentanyl possa saturare rapidamente le piazze di spaccio. Va bene, speriamo di no. Come l'eroina di... Nel Super Palace! Si diceva: la diffusione della droga distrusse dall'interno la spinta collettiva, trasformando l'energia politica in dramma privato. L'impatto dell'eroina sui movimenti del 77 fu devastante, segnò di fatto la fine della stagione della lotta politica, così quella studentesca e operaia, sbaragliando e cancellando i luoghi tradizionali di aggregazione del movimento, criminalizzando l'occupazione delle università e così delle scuole, entrando nei circoli del proletariato giovanile, facendo continue azioni di intrusione e repressione negli spazi e nei palazzi occupati dal movimento a fine di aggregazione sociale, spezzando la solidarietà di gruppo, rompendo la fiducia reciproca, diffondendo il sospetto che compagni di militanza potessero essere spie o informatori della polizia. Non è certo un mistero che fin dalla guerra fredda la CIA ha testato e sviluppato diverse sostanze stupefacenti e chimiche come armi non convenzionali. Esistevano programmi segretati come il famoso progetto MK Ultra. E non si tratta di complottismo, ma di elementi storici per sperimentare metodi di guerra psicochimica. Venivano sperimentate sostanze capaci di annullare o indirizzare la volontà umana, o sostanze capaci di agire, come i fin troppo visti appunto nel cinema Siri della verità. Fra le droghe utilizzate dalla CIA ci furono sicuramente sostanze allucinogene o psichedeliche, come l'iconico LSD, sostanza centrale anche nel citato progetto MK Ultra. La CIA acquistò enormi quantità di LSD, che fu sperimentato su militari, carcerati, malati mentali e cittadini comuni consapevoli. Va bene, rimaniamo in attesa di capire che fine farà sto fentanyl, ma business sicuramente sì. Siamo all'interno, ma io ci provo, ragazzi, ci provo. Provo a chiamare uno fuori dalla macchina. Oh, mandamene uno dal palla, me ne basta uno. Oh, aspetta, it's a celebration. Le smontà, aspetta. Sì, ma le dio, metta se baiare, te parea, te parea. Aspetta che proviamo ora. E il tuo nome?
1: È Fabio.
0: E quanti anni sei che ti ascolti a radio?
1: 19.
0: Costegato sta radio 19
1: anni? Che cazzo!
0: E quindi meglio che te torni?
1: È meglio che torni in macchina.
0: E allora vai in macchina! Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. L'epopea! Vabbè, d'altronde è ovvio che i giovincelli anche di allora avevano di fronte un ben di Dio da un punto di vista musicale, come abbiamo ricordato tantissime volte, e quindi di conseguenza, se tanto mi dà tanto in termini di esempio, non è che si va da tante parti, nel senso che siamo ancora più chiari. Non so se ricordate il Club dei 27, non so, fine mese, Terivaischei. Club dei 27 è quel gruppo di artisti del rock o del blues morti a 27 anni. ovvio, tante volte a droga, quasi tutte a droga, se no cos'è l'alcol, cos'è a droga, se l'alcol a droga, se no cos'è che tutti do, se no cos'è là, gli acidi, e insomma, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Negli anni 70, sappiamo sugli anni 70, Janis Joplin, quando dico Janis Joplin dico qualcosa di straordinario. Gavio, presente la biglia che aveva come capelli, ma soprattutto che voce c'era?

Morta di eroina a 27 anni, essa in prima linea nel club dei 27, ripeto, celebre cantante blues rock morta a Los Angeles per un'overdose di eroina a 27 barette. Jimi Hendrix, leggendario chitarrista, muore a Londra a 27 anni. Jim Morrison, leader dei The Doors, muore a Parigi a 27 anni. Tim Buckley ne aveva 28, ma siamo là, cantautore americano. Kate Moon, storico batterista degli U, muore a 32 anni, overdose. A soli 21 anni batte tutti, perché Sid Vicious, il bassista di Sex Pistols, muore a New York, e quindi ragazzi siamo là, febbraio 1979. Rimanendo lì nelle vicinanze, a London, a Londra, Bon Scott, frontman degli AC/DC, muore a 33 anni. John Belushi, famoso attore e comico, signori, Los Angeles, 33 barette. Iniezione combinata di eroina e cocaina, nel suo caso Speedball. Derby Crash, cantante del gruppo punk The Germs, muore a 22 anni. Tim Harding, cantautore folk statunitense, 39 anni, overdose di eroina.

0: she believes in.
1: Boom boom! Signori, uno che ha dedicato un testo per quanto concerne canzone e droga, una dei testi forse più profondi in assoluto è il grandissimo De André. Molti di voi conosceranno quel celebre concept album del 1968, Tutti morimmo a stento, Tutti morimmo a stento. Ovvio, uno dirà, in italiano? No. Per la prima volta, oltre che quindi cantarlo in italiano, il produttore Antonio Casetta propone al cantautore ligure di quindi toccare un po' anche il mercato al di fuori dell'Italia, e quindi bisognerebbe cantare in lingua inglese. Al che De André accetta. E bisogna però mettersi a registrare tutto in maniera nuova, quindi nuove tracce vocali. Non so se l'avete conosciuto, perché saputo o sentito più che altro, perché è un disco molto beo, molto profondo, però non è semplicissimo da trovarsi, quasi mai, si trova pochi stille di note per quanto riguarda quel De André per la serie Facciamolo in inglese. Qualcosa abbiamo trovato. De André in inglese. Uno che ci dava dentro per quanto riguardava soprattutto che fino all'85 lui due bottiglietti di whisky al giorno, mi si dice, se le faceva, insomma, tutto sommato. Un disco che parla di noi, delle nostre paure, ci dice che appunto alla fine siamo un po' tutti sulla stessa barca, o meglio sullo stesso patibolo, così ci dice il grande Fabrizio De André. Tutti morimmo a stento, questo però cantato in inglese.

tanti cimeli all'interno comunque di quel disco, Girotondo ad esempio, e quindi vuol dire che la guerra è ormai dappertutto. Leggenda di Natale, Ballata degli Impiccati, Inverno, ma ripeto, c'è quella canzone straordinaria per quanto riguarda il testo e non solo, Cantico dei Drogati, molto profonda, da ascoltarvela con calma, e faccio ascoltare qua un po' di parte iniziale.

licenziato Dio, gettato via un amore per costruirmi il vuoto nell'anima e nel cuore. Le parole che dico non han più forma né accento, si trasformano i suoni in un sordo lamento.

0: come potrò dire a mia madre che ho paura? Grandissimo testo e grande come sempre appunto il De André, meno conosciuto attraverso questo brano, ripeto, De André, Cantico dei Drogati. 38 luglio mi mandava Baby 300, è attuale, che afa, in riferimento alla prima canzone trasmessa nel febbraio 86 da Radio Gamma 5, 38 luglio, Squallor!
1: Di domani luminosi.
0: E mi accennava anche di accennare a sua volta a Patrizia De Finardi, grandissimo altro brano, quell'erba profumata, Patrizia, insomma, sua compagna penso sia. Ciao Luca, vedi che nel 74 ci fu il grande concerto del Re Nudo al Parco Lambro con tutti i più grandi da Finardi, Camerini, PFM, Area e tanti, tanti altri, Filippo Dadoio, signori, lui mastica sta roba da in memore tempo, parlo di Filippo Dadoio, PFM, premiata Forneria Marconi, vista in concerto gli Area, quelli di Demetrio Stratos.
1: Di vetro che mi spiano davanti.
0: Ciao Luca, grande giornata con show finale, grazie a tutti da Ottavio, in riferimento alla giornata di Ferragosto. Per la qualcosa voglio ringraziare anche il messaggio di ieri, buongiorno, serena domenica Luca, grazie per la splendida giornata di ieri alla Boraccia, quindi da Boraccia vuol dire tutto buonissimo, un gran bel posto, ma soprattutto la compagnia del popolo della grande Radio Gamma 5, Giulia di Vicenza, grazie Giulia Vicenza, ciao bella, ciao. Areo, il gol scudetto di Pulici, casomai ci arriverà più tardi perché c'è un Pulici contro Pulici vissuto in quegli anni 70, laddove l'unico che non teneva la pistola in tasca era Pulici e Giordano. Bruno Giordano, grande bomber della Lazio di allora, delle Aquile che ieri si sono fottute già il passaggio del turno in Coppa Italia, ma d'altronde lo stadio è vuoto e quindi è una contestazione altamente storica quella nei confronti di Lotito che condivido perfettamente. Prima se ne va, meglio è. Areo, il gol del scudetto Filippo Dadolo, ma come fa, sono fare, però vedo se dopo di che riesce a farlo partire, la facciamo ascoltare. Ciao Luca, ce l'ho anch'io la Citroen Palace, Marco da Montegalda, ciao ciao Marco, anzi trova un momento per arrivare nel nostro contesto radiofonico e caricare su Filippo 883 il sottoscritto e andare a rivivere un po' quella molleggiata realtà della supersonica storicissima Citroen Palace. Sì, mi si ricorda anche disastro ambientale Seveso. E ieri è compiuto gli anni Sinner. Auguri ragazzi, a Monte Carlo non ci arriviamo noi altri con l'ascolto. Ancora stelle, Music Tune, ma questo mandato a Simone Terren in riferimento a che cosa? Non lo so, sarà qualche cimelio di allora? Non lo so.
1: Quando scadrà l'affitto.
0: Grazie Luca, non sono raccontabili quegli anni, bisognava esserci, grazie per questi ricordi sempre vivi, eravamo pieni di sogni e voglia di cambiare il mondo, di portare pace e giustizia, grazie mille Antonella di Corte. Grazie a te Antonella, mi fai venire in mente però di dover leggere quello che non ce l'ho fatta a leggerlo lunedì scorso. Riferimento a sto messaggio qua, noi che aspettavamo la sera per vedere il papà arrivare stanco dopo una giornata di lavoro, andava e tornava dal lavoro in bicicletta, era stanco ma felice di trovarci ad aspettarlo, non c'erano telefoni, non sapevamo niente di lui fino a sera, quando per fortuna terminava l'attesa e finalmente potevamo tirare un respiro di sollievo osservando compiaciuti il suo, aspetta qua salta tutto, ciao, l'attesa, terminava l'attesa, finalmente potevamo tirare un respiro di sollievo osservando compiaciuti il suo rassicurante sorriso, adesso mi torna il suo rassicurante, quindi 540, grazie appunto al messaggio, sì in effetti quello che avveniva, perché allora c'era lavoro sinceramente per tutti. Grande 883 arriva da Fabio Turin, ma io sei Udeo?
2: Ciao Fabio Turin, grande che te.
0: Secondo il punto di vista, a Fabio Turin cosa è creato sta radio qua?
2: Ustracazzo.
0: Vabbè ragazzi, siamo oltre.
1: Mia vigliaccheria.
0: Molto lunga come canzone, Cantico dei Drogati. Ciao Luca Box, in mendicanza ai Barbonari ci si cucina le castore, ma il poltetto pensato fra le strattine chinazze all'oppio sdruciato, se nel sappietto non para le zollette, due cucatoni grumoti dalla noia, traietroia ragazzi, una traiettoria troia non è da tutti assolutamente, acconsentono un massaggio a Bogart, fustosi di biberonfi con l'arca olivo mineriera, paragonzi bonzi bon, dormono nel passapatate tritatiti di baloro col cuore, pete che arriva il grande sceriffo. Tritaceti di Baloro col cuore Gasperone, pulsieri in farlocca, vendono triple sorche a muro e ci ingannano la tasca. Il portafoggio apre un barese che lo manda a Forlì, ma è fuor chi che gli affanni restano. Di tutti i piti, alle i culi and the ganghi a celebra scotte. Davide poeta pazzo, inarrivabile in piena estate, in piena afa, ragazzi. Noi ci si dà da fare in maniera ghiacciolesca così. L'uomo della cazzuola coi grandi della J, ale, assolutamente sì. Vabbè, questa era una canzone che pochi, secondo il mio punto di vista, magari conoscono. Diverso forse è la sigla che vi faccio ascoltare tra poco, perché noi dobbiamo capire. Cioè, dobbiamo capire esattamente come finirà questa telenovela estiva tra La Vitola e Ranucci. Ranucci e La Vitola. C'è sempre l'amante di mezzo, ragazzi. La figa Ischei veciava sempre. La figa Ischei veciava sempre. Brutto da dire, ma comunque così. Nel senso che La Vitola e la bomba a fin di bene è straordinaria, però. Quindi voi avete capito. È tutto avvenuto a fin di bene anche per quanto riguarda quello che è venuto a Radio Gamma 5. Il furto, il furtarello, il furtarone, via il formaggio, via tutto, spacca tutto, perché così ci siamo rinforzati con le inferriate grazie agli amici di paese. E quindi grazie alla Marina e al marito. E quindi avete capito che non è stato fatto nulla a caso, ma d'altronde il caso non esiste, ci mancherebbe altro. Ma La Vitola suggerisse che ci sono le bombe a fin di bene. Abbiamo passato gli anni 70-80 con le bombe in ogni dove, ma era a fin di bene. Ovvio, dovevamo capire esattamente, stare buoni e accovacciati per terra, silenti fino in fondo. Grande La Vitola! Però Ranucci risponde, perché Ranucci risponde, ragazzi. Ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Aldo Moro. Non posso credere. Il filo che lega Aldo Moro. E lui ha detto così l'altro giorno. Ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Aldo Moro. Bellissimo, ragazzi. È un grande sto qua. Questo è veramente un grande. Questo è straordinariamente straordinario. Ma non è finita qua. E così a Piersanti Mattarella, e così anche Giovanni Falcone, e così Paolo Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, li uccide per eccesso di chiarezza. Madonna, li uccide per eccesso di chiarezza. Però muoiono tutti nello stesso identico modo, non tanto per la pallottola o per il tritolo, in questo caso TNT, tenetelo a mente perché è una sigla bella, quanto per aver visto un attimo prima degli altri il disegno intero di cui erano parte, e per aver tentato con l'ingenuità di chi crede ancora nella verità come in un bene comune. Ecco il bene comune che ritorna: se non è sostenibile, rinnovabile e resiliente, è bene comune, la parola inflazionata a livello nazionale, di raccontarlo a voce alta. Bene comune. Ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Aldo Moro. Noi Aldo Moro ci fa venire in mente qualcos'altro, soprattutto quella Renault 4 che menziono sempre perché è la mia macchina migliore in assoluto. Quella era rossa, vi ricordate, 9 maggio 78, via Caetani, dopo 55 giorni di prigionia lo trovano all'interno di quella Renault. Che Renault era? È una Renault rossa, ormai conosciuta ormai da tutti in tutto il mondo, perché è una Renault 4 850, quindi cilindrata era un 850, la Renault 4 partiva da 850, poi avevamo la 950 e la 1100, la più grande LTL. In questo caso la Renault 4 850 TL, ripeto, all'interno della quale Aldo Moro è stato trovato. Quell'auto era di Filippo Bartoli, targata Roma N57686, targata Roma N57686. E quindi lì trovano l'allora presidente della Democrazia Cristiana. Quella vettura diventa simbolo degli anni di piombo, di quei anni quindi molto particolari. Sta di fatto che comunque sto signore, ripeto, quindi il paron Filippo Bartoli, che era andato a denunciare il furto di questa auto avvenuta qualche settimana prima, l'aveva acquistata per 898.000 lire, quindi risposta e denuncia ai carabinieri. Sta di fatto che poi lui rientra quindi della macchina, però talmente scassata, perché i servizi segreti, una volta recuperato il corpo di Aldo Moro, la sezionarono in tutte le sue parti, però lui la tenne in casa. Sì, è chiaro, ogni giorno il campaneo oppure il trillo del cellulare, allora non ci stava, ma il fisso sì, il fisso andava trillando, perché me detto a macchina, erano, non so, i registi dovevano fare dei film, qui i documentari, oppure chi voleva avere sta macchina, e hanno offerto di tutto di più. Lui rifiutò, finché a un certo punto, arrivato un po' in là con l'età, decise di darla, se non erro, alla polizia. Questo avvenne nel 2013, lui la dona alla polizia, e questa autovettura, ripeto, Arnold 4 850 TL, fu trovato Aldo Moro, praticamente viene oggi esposta al Museo Storico delle Auto della Polizia di Stato a Roma. Anche se comunque c'è stato un momento nel quale questa autovettura, in occasione di 40 anni dall'omicidio Moro nel 2018, è stata portata proprio in via Caetani per una performance celebrativa, quella quindi capeggiata da Luca Zingaretti. Luca Zingaretti, così per ricordarvi anche di quella Renault 4. Noi invece ricordiamo quel momento attraverso pochi secondi della telefonata che Mario Moretti fa a Eleonora Moro.
3: Noi facciamo questa telefonata per puro scrupolo, perché suo padre insiste nel dire che siete stati un po' ingannati e probabilmente state ragionando su un equivoco. No, finora avete fatto tutte cose che sono, non servono assolutamente niente. Sì. Noi crediamo che invece ormai i giochi siano fatti e abbiamo già preso una decisione. Nelle prossime ore non potremo far altro che eseguire ciò che abbiamo detto nel comunicato numero 8. Quindi crediamo solo questo, che sia possibile un intervento di Giacanini immediato e qualificatorio in questo senso. Se ciò non avviene, rendetevi conto che noi non potremo far altro che questo. Mi hai capito esattamente?
4: Sì, ho capito benissimo.
3: Ecco, quindi è possibile solo questo. L'abbiamo fatto semplicemente per scrupolo, nel senso che una condanna a morte non è una cosa sulla quale si possa prendere così alla leggera, neanche da parte nostra. Noi siamo disposti a sopportare le responsabilità che competono, che ci competono, e vorremmo appunto, siccome il padre insiste, crede che appunto non siete intervenuti direttamente perché siete mal consigliati.
4: Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare.
3: Ma guardi, il problema
4: perché ci vengono proprio prigionieri.
3: No, il problema è politico, quindi a questo punto deve intervenire la Democrazia Cristiana. Non abbiamo insistito moltissimo.
0: Il problema è politico, a questo punto deve intervenire la Democrazia Cristiana. Poi avevamo sicuramente anche il fronte sionista in prima linea, piuttosto che quelle Brigate Rosse, che dobbiamo capire se veramente erano quelle delle punte appuntite, quelle 5 punte, oppure se ne teneva una in più e quindi 6, per quello che riguarda soprattutto quello che sta succedendo anche in questo brutale momento in riferimento ai terroristi sionisti. Va bene, detto questo, però quindi allora in piena foga avevamo anche il mondo dei servizi segreti, per forza di cose, servizi segreti, perché quando parliamo di servizi segreti italiani oggi siamo di fronte all'AISE piuttosto che all'AISI. Il primo è per l'estero, il secondo per l'interno, sono tutti coordinati da questo Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, quindi in acronimo DIS. Però tante volte noi sappiamo di quel trittico che non è Moggi Giraudo Bettega, quello è da un punto di vista calcistico che dominava allora la scena, ma oggi abbiamo un Mossad, un Shin Bet, la MAN, vuol dire servizio segreto israeliano, il primo opera all'estero, il Mossad, il secondo ha compito interno, e quindi Shin Bet, e quello invece di che si lega all'intelligence militare è la MAN. Però di là dell'Oceano Atlantico noi abbiamo la CIA, l'FBI, la NSA, quindi NSA. Ma noi sta roba qua non me ne frega, anzi non me ne fregava niente allora, per semplici motivi, per noi i migliori in assoluto per risolvere tutti i casi erano quelli messi in fumetti da Max Bunker e da Magnus, in assoluto. Il gruppo TNT, Trinitro Toluene, il grande gruppo di Alan Ford, il gruppo di agenti segreti più esplosivo che sia mai esistito nel panorama terraqueo, è quello composto da Alan Ford, quel belloccio biondo, snello, alto, dagli occhi azzurri, oppure da quella prominenza nasale di Bob Rock, e poi avevamo colui che dominava un po' il tutto, il grande capo, il numero uno in assoluto, che nonostante si trovasse in sedia a rotelle col bastone arrivava in ogni dove. Avevamo il suo grande assistente, collaboratore, la Cariatide, poi Geremia, che era sempre malato e infermo, avevamo poi il tedesco di Germania, Otto Grunf, che inventava quindi e guidava i veicoli della banda, avevamo il più furbo di tutti, la grande volpe chiamata Conte Oliver, e poi avevamo anche quegli amici a quattro zampe che erano al fianco di questo grande gruppo TNT, e quindi vuol dire Cirano il cane, Clodoveo il pappagallo e Squitty era la cavietta bianca. Tra i grandi nemici avevamo Super Chuck, colui che rubava i poveri per dare i ricchi, aveva un mantello e una maschera, e ricordo comunque che con poche lire portavi a casa uno dei più grandi fumetti di allora, all'interno del quale ci stavano tutte quelle grandi onomatopee che magari rinverdiremo poc'anzi, anche perché ne ha fatto un disco straordinario Orbit e Orbit il grande Caparezza, e così con i pienoni di concerto in concerto in questa caldissima estate 2026, prendendo spunto proprio da quel fronte appunto di come parlano i fumetti e quindi attraverso le onomatopee. Però Alan Ford è qualcosa che va oltre.

qui. E mentre diciamo questo, abbiamo un'Unione Europea, la scassata Unione Europea, che sta trattando in segreto con Israele lo scambio di dati sensibili. L'Italia l'ha già ceduto per quanto riguarda la cyber security, ma è quella, la notizia bomba è questa, appunto: l'Unione Europea starebbe trattando in segreto con Israele lo scambio dei dati sensibili.

0: Eccolo qui.
1: Ovvio che i servizi segreti erano in prima linea anche allora, durante quella fase molto caotica per quanto concerne la grande rivolta di Marghera. Siamo nel 1970, tra il 3 e il 5 agosto di quell'anno. Porto Marghera fu teatro di una delle più grandi e dure rivolte operaie e popolari d'Europa del dopoguerra. 3 giorni di scontri durissimi, di barricate in tutto il rione e lungo tutta via Fratelli Bandiera fino al cavalcavia di Mestre, uno sciopero generale infine proclamato, una grande manifestazione in piazza Ferretto, l'occupazione della stazione ferroviaria accompagnarono la trattativa che si concluse con importanti conquiste per i lavoratori delle imprese. Subito dopo però scese una specie di oblio sulla rivolta senza precedenti in quella misura. Della rivolta non si scriverà né si discuterà più molto dopo quei giorni, eppure resta un episodio con pochi paragoni in tutta Europa. Ripeto, la grande rivolta di Porto Marghera. Oh, Palas! Oh, oh. Ela, Cimelio!

È cambiato tutto, basta anche osservare ciò che sta succedendo all'interno del mondo muscariota, per meglio dire, Musk sto intendendo dire. Vedevo l'intervista che ha rilasciato qualche giorno fa Musk, che ci fa ben sperare tutto sommato, perché questo miliardario chetaminico si mette di fronte ai microfoni e dice che entro 10 anni la Terra sarà dominata completamente da una quantità soverchiante di intelligenza artificiale. Ma non avevamo tanti dubbi. Lui dice, beh sì, intanto fra 5 anni già grandissimi risultati, tra 2 lustri saremo in scacco stramatto. Gli umani non avranno il controllo, dice Mr. Tesla, quindi lo ammette candidamente che c'è il rischio che i robot cancellino l'umanità. Ma non possiamo fermare la ricerca, quindi non possiamo fermare quello che noi vogliamo approfondire sull'intelligenza artificiale, ed è soprattutto convinto che verrà fuori un'era di straordinaria abbondanza, e quindi non rimane da parte nostra che attendere. Bene, in cui tutti potranno avere qualsiasi cosa desiderino. Camadosca. Ovvio che poi il delirio arriva, il denaro non sarà più necessario, perfetto, ok. Si va verso un'economia quasi infinita, i governi potranno dare assegni alla gente, a lei, tan tan tan tan. Gli assegni c'erano anche allora, quelli che lasciavamo nei jeans all'occorrenza per farseli lavare, e vai con gli improperi materni. Musk rivendica il suo appoggio ai partiti di estrema destra, visto che dice sono gli unici che meritano di essere quindi votati. Sta di fatto che comunque lui parla di questo RUE, reddito universale elevato, ma soprattutto che l'intelligenza artificiale farà l'enorme differenza, quindi grazie ai robot, grazie all'intelligenza artificiale. Dico questo perché noi eravamo fermi unicamente a quel grande ricordo, se menzionate, li ho visti in concerto oltretutto anche a Padova un bel po' di anni fa, li ho messi su anche penso lunedì scorso, perché i Kraftwerk, questa centrale elettrica, traduzione in tedesco è centrale elettrica, erano straordinari, perché i fondatori Ralf Hütter, Florian Schneider, Karl Bartos e Wolfgang Flur, strepitosi ragazzi, perché Autobahn nel 74, Radioactivity nel 75, Trans Europe Express 77, Computer Love 81, Tour de France 83, ma soprattutto nel 1978 quel grande Cimelio significa l'inno iconico dedicato ai robot. Oggi abbiamo fatto veramente qualcosa di strepitoso rispetto ad allora, ma noi siamo fermi a quei Kraftwerk, a quei robot là, cacchio, adesso vengono a ribaltarci completamente la nostra esistenza. Rimarrà la nostra anima intonsa, pulita, trasparente? Ma quando mai? Non lo so. Sta di fatto che comunque allora quell'era meccanica era unicamente traducibile con The Robots 1978, grandissimi.

Camicia rossa, cravatta e via, e tutti fermi immobili là. Qualche tempo fa all'interno di 94 MHz si è elevato il verbo del Super Trump. Super Trump, esattamente, appena eletto, tutti a tenerlo in palmo di mano. Super Trump.

Aspetta che proviamo a scaricargane uno, erano il 4, perché oh, finalmente i gatti là e tendine, se vede qualcosa, il mio foro è una fumera, ragazzi, foto la grigliata. Ah, non sei grigliata, non sei grigliata, ragazzi. Mandamene uno, erano il 4, fa un piacere, cacchio, a mandamene uno a

0: conferma che è roba del Mozart, basta. Ciao, e il nome?
1: Filippo.
0: Filippo?
1: Filippo.
0: Ma ti dici, la settimana dentro erano il 4?
1: Sì, sì, sì, sono sempre là.
0: Ti per caso devi ascoltare Radio Gamma?
1: Ascolto Radio Gamma, sì.
0: Da quanto tempo?
1: Da tanti anni.
0: E tutti sti anni qua, cos'è che ha dato sta radio qua?
1: Ultra caso.
0: E lo che mi manda dentro, ragazzi, subito. Baia Imperiale!

Take the long way home, allora vuol dire c'ha passata strada più longa per arrivare a casa. Quello che ha fatto Fabio a Ferragosto, c'ha passata più longa per arrivare dai Boraccia. Però dai, così velocemente, il super tramp che ci piace a noi altri, tastierista oltretutto, ne ricordo di allora, ne ricordo di allora.

Breakfast in America 1979, bellissima. The Logical Song, altro Cimelio, Goodbye Stranger, ovvio.

tutti attivi, tutti in movimento, nessuno fermo sul divano a rompersi le palle, anche perché bisognava alzarsi per andare a cambiare Canaeno, che era come adesso tin tin tin, solo con la forza del pensiero ti riuscì a fare i miracoli. Non esiste, sono come una serie, una caterva di canai. Attenzione, allora si diceva sempre caterva con la B di Bologna, adesso c'è caterva con la B di Verona, così mi dice il dizionario De Votoli. Ma a parte questo, che era però uno che, ragazzi, se rompevi i coglioni a mattina a sera bastava respirare e mangiare, e che erano che rompesse lì i coglioni, perché quando siamo George e Mildred, qua siamo nel Regno Unito, ragazzi, Peacock, Crescent, Hampton Wick, bellissimo, Brian Murphy e George Roper, straordinario. Lui era una fittacamere molto tacagno, che viveva nell'ozio, però mi ricordo ancora quel George e Mildred, perché George è l'incarnazione della pigrizia, della tacagneria assoluta, era eternamente disoccupato, trascorreva queste giornate, se vi ricordate, in poltrona a leggere il giornale, guardare quindi le partite a televisione, e un paio di volte ti ho visto un po' andare in giro in qualche pub, ma la sigla è ancora bella viva e soprattutto fiammeggiante all'interno de noi altri. Molto carina, molto carina. George e Mildred, molto bea.

Si ritorna io e te dalla mamma perché erano in due, ma gli altri due confezionavano dei cimeli, ragazzi, perché figa nastro, macchinone a nastro, perché se non era Ferrari era l'Aston Martin, dai, non si scappava, rivali ma amici, e in Europa ne ha fatto di tutti i colori, perché ripeto, le auto di lusso, le belle donne, magnar da Dio, fine humor comunque britannico, anche questa sigla a maiuscola in assoluto, grande ricordo, perché Tony Curtis e Roger Moore, ragazzi, gli era sta roba qua. Attenti a quei due, bellissima sigla, Cimelio.

a saperda che roba è, mi, ero impegnato allora, ma ascoltavo roba che mi ciappavano, mia, ero a battagliare in piazza, dovuto stare a ascoltare Tony Carzi e Roger Moore. Sì, per carità, beh, donne intorno, tante bionde che magari altri whisky alti che metà basterebbe, però attenti a quei due, basta, avanza. E mi ero impegnato, non sta a rompermi. Ecco, non mi rompete un brano straordinario del Banco del Mutuo Soccorso. Bellissimo. Ovvio, i tempi, se lei a quello che dicevamo prima, vuol dire Franz Di Cioccio, Franco Mussida, Patrick Divas, vuol dire la premiata Fornari Marconi, Demetrio Stratos con gli Area, quindi tutto quello di quell'epoca là. Ma il Banco del Mutuo Soccorso, visto in concerto al Palasporto de Castello, bellissimo. Perché? Perché ricordo che dopo l'uscita di questa canzone mi arrivò una lettera di una ragazza che chiedeva perché i compagni lottano in fabbrica e tu scrivi non mi rompete. In quel momento ho capito che avevo fatto gol, nel senso che i compagni lottano nelle fabbriche e io sono con loro, ma la sera posso avere 5 minuti per stare per i cazzi miei. Signori, strepitosissimo Francesco Di Giacomo, prima linea del grande Banco del Mutuo Soccorso BMS, e sempre con la salopette, straordinario ricordo, non mi rompete. Il tema del testo è l'alienazione dell'uomo dalla società. Il sonno acquisisce dunque una valenza metaforica, diventando sinonimo di pace e rifugio da un mondo in cui non ci si sente a proprio agio, e l'oasi di pace diventa anche terreno fertile per visioni favolistiche. Grandissimo Francesco Di Giacomo, Banco del Mutuo Soccorso, non mi rompete.

era l'epoca delle pecore e dell'arpa. Solo noi potevamo avere le migliori pecore di allora. Oggi abbiamo il gregiume, abbiamo le vie pascoli, abbiamo di tutto di più, ma abbiamo soprattutto anche l'idea che allora quell'intervallo fosse qualcosa di vincente, che la sigla è bellissima. Pecore e arpa, poi si parte con i paesaggi, i monumenti. Ricordo che le foto erano cartoline che venivano inviate dalle varie proloco alla RAI. Alla RAI, va bene, pecore che vennero poi sostituite, ripeto, quindi dalla foto di paesaggi e monumenti delle piccole e grandi città italiane, ma l'intervallo questo lo abbiamo ascoltato un'infinità di volte.

0: viene fuori 1-4, dimmi! A te che la beva! Ma vai, tutta l'acqua, tutta l'acqua! E il tuo nome, sì?
1: Luciano!
0: Da Padova! Da Padova! Ti Luciano, ascolti tua radio da tanto tempo?
1: Sì, tanto tempo, sì.
0: A tanto tempo che ti?
1: Tanto.
0: E cos'è che ha dato sta radio qua in tanto tempo?
1: Un stracca, su!

iPhone e Penta, Ale. E noi a occuparci delle colline, sempre materiale di risulta delle costruzioni nel quartiere Valsugana, Castelfranco, lo Veneto, città del Giorgione, laddove a un certo punto bisogna dare un nome alla nostra banda, ai nostri amici sempre al fianco, gli amici a quattro zampe, e in quel momento l'AI dava sta roba qua in TV, e quindi noi altri eravamo completamente conquistati dalle compagnons de bal, le compagnons de bal, cosa vuol dire? Sì, balle, no, i compagni di bal, non so se ve lo ricordate, ma oggi teniamo quelli del Club Bilderberg, dell'Aspen, del World Economic Forum, di Klaus Schwab, e che vorrebbe dominare il mondo, ma allora gli unici capaci di dominare il mondo, e ci arrivarono a un ninin, a un cincinin, a un ninin praticamente dal dominarlo, erano unicamente quelli da tradursi come i compagni di Bal. È una miniserie televisiva francese in 7 puntate. Genere mistero, thriller e poliziesco. Vicende che ruotano intorno ad una società segreta, appunto i compagni di Bal. Organizzazione segreta, esoterica e criminalissima che persegue il fine di dominare il mondo. Butto vede che Epstein ha fatto scuola, ragazzi, e Epstein è il grande Epstein. Questa era la sigla, ripeto, dei compagni di Bal. L'altra volta parlavamo del mostro, del fantasma del Louvre, no? Ho fatto ascoltare i Warriors l'altra volta, però i cimeli che abbiamo fatto quindi attraversare negli anni 70-80 in maniera infinita. A un certo punto si lega poi a qualcosa che aveva fatto anche Franco Carraro, se vi ricordate, allora, perché Franco a un certo punto dai là al trapianto della testa, vi ricordate? Più qualcuno magari che sia anche a casca allora, trapianto della testa. Ma detto questo, quando pensiamo invece alla prima puntata che uscì nell'ottobre del 1975, intendiamo dire Gamma, no? Visto che siamo Radio Gamma 5, Gamma ci sta bene bene. Era niente poco di meno che La via italiana alla fantascienza televisiva. Il tema era quello del trapianto di cervello e tutte le implicazioni etiche che questo mobilitava. Se vi ricordate, la storia si rifaceva: un corridore automobilistico che a un certo punto subisce un terribile incidente in pista, riporta di danni cerebrali irreversibili, e quindi interviene quella che era l'equipe del dottor Duvalla, questo neurochirurgo d'avanguardia, proprio per dare in là il primo trapianto di cervello. Non so se qualcuno di voi si ricorda questa sigla.

Nel frattempo Zeani, che non ancora a capire dove cazzo che è andata sta Anna, ragazzi. Ma sta Anna qua dal 76 ad oggi, che fine che ha fatto? Dov'è Anna, ragazzi? Dai, metti a paura che sigletta è, ragazzi.

carina, molto bella gamma, però non altri diremo con dove Anna, perché da allora che mi ancora a capire che fine che ha fatto sta tosa, ragazzi. Pom pom pom pom pom pom pom, questa parte fra poco a parte.

Nel frattempo, sio più vestro o posta al market? Siamo già capito. Sio più vestro o posta al market? Siamo già capito. Sio più Brooklyn, Center Fresh, Big Bubble o i gomme sigaretta? O sio quei palline multicolor che mi dava chi distributore ago 10 lire, me ne dava 3. Ma che mo mastega l'ira di Dio, mi ha fatto un bouncing e mo pagà in cari l'ira di Dio. Mentre noi si ascoltava questo, che ero chi che con il passamontagna andava a scrivere su pal muro, rubare umano, perseverare, democristiano.

0: Solo, altri semofioi di un'altra roba, va benissimo. Ah sì, questa roba qua, vi ricordo, il famosissimo programma televisivo della Rai, trasmesso il 68-77. Oh, era il sabato, se tornava da scuola, ieri là al pranzo, le grandi comiche, spezzettonide, Charlie Chaplin, Buster Keaton e Stalli Olio su tutti. Vi ricordo, grande sigla. Noi altri siamo ancora fermi a quell'arrivedorci storico. Siamo ancora fermi a quell'arrivedorci storico.
1: Lo prendi qui.
0: I più grandi Stalli Olio, ovvio. Devono salire in macchina e i gan andare a fare il picnic. E i vicini se l'hai nel giardino. Che i saiuta.
1: E tirati là. Terapeuti?
2: Sì,
1: partiamo. Signore, sbagliata, eh? Con una merendina. Oggi è una bella giornata. Buon divertimento.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci. E io? Buon viaggio.
2: Grazie,
1: arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Addio.
2: Arrivederci.
1: Addio.
0: Arrivederci, dopo la pubblicità. Andiamo con lei, anni 70, guariamo nei ricordi, nel rimembrare, perché abbiamo molto spesso il ricordo è l'unico paradiso dal quale non possiamo essere cacciati e quindi non possono cacciarci. Salutiamo tutti qui d'ascolto, ma a parte questo, vi ricordate nel nostro diretto quando si diceva praticamente chi è lo che è là? Chi è lo? Non so che zona veneta, ma chi è lo? Ma che me ne frega, mica Elo. Per noi altri Elo, era un'altra roba e basta. E Electric Light Orchestra, cosa era Elo? Chi è Elo? Che cacchio me ne frega, noi altri roba. E Electric Light Orchestra e basta. Aspetta che fa venire giù uno da Renault 4 che l'è messo in barco. Aspetta che viene qua, aspetta. Ciao Beo. No, là, sedete. Ma questo qua se è entrando. Va bene, allora, aspetta, dice questi che sei sempre Baia Imperiale qua sotto. E il tuo nome?
3: Osvaldo.
0: Da dove sei tu, Osvaldo? Sempre a Padova?
3: Da Padova.
0: Da quanti anni sei che ti ascolti Radio Gamma?
3: Non ascolto radio, mai Radio Gamma, no, ma...
0: E cos'è che ti ascolti ti?
3: Radio Maria.
0: E cos'è che ha dato Radio Maria?
3: Un grande amore.
0: Electric Light Orchestra, ragazzi, Don't Bring Me Down. Grande 883, e mi arriva anche Fabio, torna in letto, Beppi 300, Stramarso, bastardo, come si è permesso sto qua? Buondì ragazzi, Luca Noteghe ha detto una roba importante, successa nel 77, sonato mi, Ale! Gaveo una vita de bacò piena di ue, voglio portartene, peccà che a ventera capie, sbregà, il ventera sarà vento, sbregà, rete de protezione e gaine se gà mangiata tutta, maledetto selvarego nei secoli dei secoli, lui a bacò, mega salvare leggermente, a tua iera capolavoro, mega salvare leggermente Ivo. Coordinamento no, anzi 0 GM. Roger Moore, Tony Curtis, due strafighi insuperabili con Aston Martin, Adriano Santotto, a lei. Adoravo Jorge Mildred, ciao Bea. Fabioni imbattibile, a foto sei sempre qui, a te te vedi, bravo. E sei sulla motonave con Diego Deppi davanti e gal piaton de pasta, ma un piaton se dir nulla, sei un piaton de esercito anni 70, 80, 90, Vietnam. Con una spruzzata de Roundup sopra, si intende. Ciao Luca, ma ti gavevi a stema di Rockest dal Jolly al quadrifoglio, ne stema unica Stefano. Stefano negozio new in Amarea e la... allora il Jolly, se ti parli quello del Castello de Godego che ga... e dopo è gacciapa fuoco e il quadrifoglio a Monfumo, eravamo di casa e sì, ogni tanto si andava anche a, però non era che grande discoteca de forte richiamo per quanto riguarda Cappelloni, Vespe, Palas, 2 Civire, non il 4 di Ansei, però grande ricordo del Jolly a Castello di Godego del quadrifoglio a Monfumo. Vai con la sigla, tutto il calcio minuto per minuto, traduzione un sapore di miele. Allora sul calcio penso che farò una trasmissione perché ho un sacco di materiale per qualcosa, non sono partito neanche oggi, ma potrò impegnarmi quasi tutta una trasmissione nei ricordi del che ne so, la domenica sportiva e tutto il resto. Scusa Ciotti, sono Mary, sono Ciotti, che casin che fece allora degli innocenti, se vi ricordate.

0: Fabrizio, quello che te ne mandi sei versi in malo modo, quando mi mandai sta roba qua da Versa che non si capisce cosa che arriva qua, si apre, dopodiché che se tutti gli spot che passano nel frattempo sei un casino. A proposito, dicevo poc'anzi, oggi le comiche no, ma vi ho visto le comiche colombiane, perché la metto so così, veramente allucinante, il fatto che la Colombia ancora le prese con il caos lasciato dal terremoto, morti, dispersi, macerie e famiglie da assistere, è un paese che dovrebbe pensare alla ricostruzione. Cosa fa il neopresidente Abelardo? Il nome Abelardo, fumettisticamente Abelardo, che sta insediato a pochi giorni, riconosce la sovranità israeliana sulle alture del Golan. Non è una questione urgente per i colombiani, non è una misura per i terremotati, non è la ricerca di dispersi, il Golan. E tutto questo mentre Israele offre il proprio sostegno alla Colombia dopo il sisma. La domanda a questo punto è inevitabile: davvero dobbiamo considerare questa tempistica soltanto una straordinaria coincidenza? Impressionante. Nel frattempo la Terra sismicamente si sta ribellando, o la facciamo ribellare. Vabbè, signori, grande Lino Tofeo, imbattibilissimo ricordo di quel bassottone là.
1: Con un colpo di pallone ti ha scaldato la cassata con il pom, eh?
2: Io non c'ero, sospetto, non sono mai venuto qui, a quell'ora faccio sempre la pipì.
0: Nel frattempo le femministe in strada, Papa Montini, fatti i cazzi tuoi che all'aborto ci pensiamo noi. O per la serie, io non vado a Cuba per i comunisti, io vado a Cuba per le comuniste, cioè i cubane.

fantasia. Con le manette arresta la tua fantasia, per la nostra fantasia andava anche oltre da un punto di vista molto più profondo, soprattutto nel rinverdir la memoria del Kunta Kinte, la doppia K, giovane nero africano che negli anni bui dello schiavismo veniva rapito e strappato dalla sua family e così dalla sua terra nel cuore dell'Africa, siamo intendiamo questo, per essere deportato come schiavo nel Nord America dai bianchi. Va bene, milionate e vagonate di persone di fronte al tubo catodico, dicasi anche baucometro per molti aspetti, ma allora questo autunno 1978 in casa Rai lo sceneggiato che andava per la maggiore era proprio quello dal titolo Radici con il grande Kunta Kinte. Kunta Kintissimo. Vabbè, vediamo se riusciamo a far partire qualcosa.

0: bene, il Padova è uscito al primo turno di Coppa Italia alla stregua del Vicenza Calcio, però noi dobbiamo parlare di Padova per tutt'altro motivo. Voi sapete che allora avevamo un traffico alquanto sostenuto, ovvio, forse un po' meno rispetto a quello odierno, anche perché era più alberi marciapiedi e quindi anche più realtà ombrosa. Padova però ha sempre fatto parlare di sé, soprattutto essendo in prima linea per quanto riguardava il mondo dei vini, nonché dei liquori, nonché dei distillati, perché questo il Veneto l'ha sempre visto protagonista sotto questa formula qua della triade vini, liquori, distillati. Padova però, ovvio che lì dove si trattava di studiare le erbe, e d'altronde ragazzi, eravamo number one e siamo ancora numero uno. Qua però si va molto a gambero nelle pagine storiche, quindi vuol dire 1932, Angelo, secondogenito di Giovanni Dalle Molle, prende in mano l'attività di famiglia dopo che il padre in un momento di crisi cede le sue quote al socio Antonio Osmania. Angelo rischia un cospicuo capitale nell'acquisto dell'antica casa di distillati fondata a Padova dal veneziano Giovan Battista Pezziol nel lontano 1840, ancora prima quindi dell'Unità d'Italia. Quando morì appunto il suo fondatore, nei successivi passaggi ereditari l'antica distilleria si trovava in gravi problemi finanziari, tanto da dichiarare il fallimento nel 1934. I fratelli Dalle Molle, ma d'altronde molla, Pierino, mangia tu la molla, i fratelli Dalle Molle, una volta acquisita in asta giudiziaria la società anonima Prodotti Pezziol, decidono di conservarne il nome in ragione della grande fama che gode il marchio. Nasce così il 21 novembre del 35, anno secolo scorso, la ditta GB Pezziol di Mario Dalla Molle. 15 anni più tardi, dopo aver testato il gradimento del pubblico presso il Ten Bar de Venezia e il Bar Pezziol di Padova, esordisce il cimelio, il cinar, ovvero un amaro composto di 19 erbe con base dominante e il carciofo, e il carciofo e castraure in quel de Venezia, no? Però bisognava convincere gli scettici, bisognava chiamare sotto i riflettori qualcuno che avesse, tanto quanto oggi, una grande presenza e potesse attecchire l'interno del sistema del baucometro nelle case italiane per quanto riguardava quindi la pubblicità del cinar. È ovvio che non poteva essere che Calindri, il magico Ernesto Calindri, l'uomo che all'interno del carosello diede il là e quindi fu il grande protagonista di quello spot, perché lui si sedeva, adesso io tirerei a sota e spesi in 4 secondi, siamo tutti distratti, c'è poi da altre robe, la musica, la robotica, la macchina tutta elettronica e quindi se quella elettrica silenziosa che arriva, adesso io arriva sa reso come un segato, ci ha passato le ruote, no, la ruota, le ruote è il plurale del tir, quindi Ernesto Calindri, spot, sto attore seduto in mezzo al traffico cittadino che sorseggia dall'amaro dicendo niente papò di meno che cinar contro il logorio della vita moderna. Oggi CO2, smog, benzene, fumera, scappamenti, targhe alterne, è cambiato tutto, ma il ricordo no di quel grande Ernesto Calindri, cinar, roba padovana, patavina.
1: Papà, perché ti sei fatto tamponare?
0: In effetti il tamponamento che era anche allora.
2: I perché di casa Calindri.
1: Grazie.
0: Gli spot di allora lunghissimi.
1: Papà ha avuto un incidente.
3: Cosa? Cosa?
4: Ma no, un incidentino.
5: Ciao papà.
4: Ciao. E poi devo dire che la persona che mi ha tamponato era molto educata.
1: Meglio così. Papà, perché dici che quella persona era molto educata?
4: Perché in fin dei conti la nostra macchina era in curva e se fosse stato un attaccabrighe. Ma poi cosa vuoi sapere tu che hai 7 anni? Su.
1: Ma papà, tu sei una persona importante?
4: Beh, diciamo che per la professione che esercito sono abbastanza conosciuto.
1: Allora perché mentre quello lì gridava tu hai detto lei non so chi sono io?
4: Ho detto così? Ah, questo è grave.
3: Ma allora c'è stata una discussione.
5: Papà, si è rovinata la macchina?
4: Ma no, figurati, è così robusta.
3: Meno male.
4: In ogni modo, Marco, porta la macchina in officina e fagli dare una controllatina. Ah, ricordati che l'accensione è sotto il volante, a destra.
1: Ma lo sa già, quando sei via la usa sempre.
4: Ah, bene.
5: Spia!
1: Spia? Ma papà, non lo sapevi che guidava la tua macchina?
0: Cioè... Carina anche questa, da Marco in Cittadella. Quando andavo con mio papà a Torre El Vin, su una cantina gli era scritto: meglio bevergene un posso che spandergene un giosso.
1: Già che oggi ho preso 4 in aritmetica.
4: No, veramente questo non lo sapevo. La prossima volta prenderai almeno un 7.
1: Sei proprio un buon papà e sei un saggio.
2: Ed è la saggezza che ci fa vivere sereni e tranquilli, che ci fa dimenticare il ritmo frenetico della nostra vita quotidiana. Questa saggezza in casa Calindri si chiama Cinar.
4: Cinar nelle vostre case porta il sereno. E io vi porto il milione. Anche voi potete vincere un milione. Basta acquistare una bottiglia di Cinar, ritirare la cartolina, mettere il vostro nome e indirizzo e spedirla. Ogni 10 giorni viene sorteggiato un milione e io lo porto. A chi? Anche a voi, se mi invitate a bere un Cinar in casa vostra con la cartolina del concorso.
2: Bevete Cinar, l'aperitivo a base di carciofo contro il logorio della vita moderna.
0: Contro il logorio della vita moderna, beviti sto cacchio di Cinar, che altro veniva ci sotto le macchine se fosse nell'era moderna. Va bene, ma va anche male, ma andava benissimo perché noi avevamo sempre la migliore in assoluto. Difatti tutti che diceva brava, brava, brava, Maria Rosa. Non so se vi ricordate, ma comunque strepitosa. Ogni cosa sai far tu, qui la vita è sempre rosa, solo quando ci sei tu. E tutto lievitava.
1: Nino, poverino.
0: Il lievito Bartolini, ragazzi, che dolci.
1: Ricche sempre più, Maria Rosa, per favore pensaci tu. Ogni giorno calabrone l'ora, ricche sempre più, Maria Rosa, Maria Rosa.
0: Noi sognavamo la pistola Corral allora, 100 colpi a nastro, il revolver dei cowboy, no dei cowboy, dei cowboy, come diceva Menona. Thomas Millian, delitto a Porta Romana. Beh, in famiglia siamo tutti maschi, pure le donne.

0: E allora Maria Rosa, anche Aperol dei fratelli Barbieri a Padova, l'Aperol fu ideato e creato dai fratelli Luigi e Silvio Barbieri a Padova, me lo manda Carlesso, grazie. La formula nacque ufficialmente nel 1919 dopo 7 anni di esperimenti e tentativi condotti all'interno dell'azienda di liquori del padre. L'idea innovativa era creare un aperitivo dal grado alcolico relativamente basso, pensato per andare incontro ai gusti del dopoguerra e un pubblico più ampio, comprese le donne, ma dal sapore ricco e complesso. Grandi ricordi, grazie mille. Vabbè, questo era niente poi di meno che lo spot Lievito Bartolini, e quindi brava brava Maria Rosa, ogni cosa sai far tu. Però poi noi si arrivò ad un momento nel quale in TV noi, grande Arnold e il pesciolino, grandissimo Arnold. Mentre ci stava sempre Cimabue, Cimabue, fa una cosa e ne sbaglia due. Ah, Orzo Bimbo, bim bum bam. Fa bello, lucida nuovo, lucida bello. E Don Bairo, è Don Bairo, l'uvamaro. Dudu, dudu, dudu, dudu, dufur. Ah, su De Ricca sia chiaro, allora come oggi, non si può, su De Ricca non si può. Contro il logorio della vita moderna, appunto, beviti un cinara, non rompere i coglioni. BD è Body Boo. Mira, mira, l'olandesina, mira Lanza, ti avvicina a lei. Tutti casa, disoccupai. Bel ricordo! I piatti con Else Piatti li vuol lavare lui. Ma lei è incontentabile, sempre Ignis, grande frigo in casa, Ignis, grande squadra di basket, grande Morse, Pop Morse, grande Meneghin. Ah, posso dire una parola? C'è un'algida laggiù che mi fa gola. Via la testa e via la coda, resta solo il cuore, grappa, piave, pubblicizzata da Luigi Vannucchi. Dopo la sua scomparsa viene sostituito da Enzo Tortora, ma ne abbiamo già parlato del personaggio in questione. Enzo Tortora in riferimento anche a Portobello e Fiori d'Arancio. Però noi a un certo punto ci stava quella notiziola, o meglio quella foto che fece infuriare il pianeta intero, il pianeta italico intendo dire. Voi dovete pensare che più di tutti fece infuriare il regno della Chiesa. Il regno della Chiesa andò fuori di testa in assoluto, vescovi in testissima, perché ovvio i vescovi incazzati neri di quella foto, di quelle gigantografie, di quei posteroni che presero molto allora, i negozi vennero presi praticamente d'assalto, ma anche il mondo degli intellettuali illuminati si mise al fianco dei vescovi, lo stesso Pierpaolo Pasolini, quella tripla P, Pierpaolo Pasolini ne finì in prima linea. Sto parlando di quel manifesto realizzato nel 73, diciamo da quel Pirella, e però il tutto venne commissionato a colui che i veneti erano semplicemente dei grandissimi ubriaconi. Sto parlando di Oliviero Toscani, passato a miglior vita da non tantissimo tempo, quando arrivò a ritrarre quel lato B in assoluto. Quella modella era una donna, la donna era Jordan, classe 1950, e lo spot diceva praticamente, ora quella pubblicità per meglio dire, 1973, chi mi ama mi segue, non so se vi ricordate quel fondoschiena, quei gluti, quel cuo, per capirsi ancora meglio, perché dopo le prime affissioni si mossero tutti, ripeto, la magistratura, la chiesa, l'apparato della politica, la sottopolitica, tutti i più grandi illuminati intellettualoidi di quel momento, ma soprattutto i vescovi lì in prima linea, presero in mano praticamente le forche, quelle clerical cattoliche, e ci diedero dentro. E perché? Perché bisogna far sì che tutto venisse demolito, e invece quei negozi della Jesus Bond vennero presi d'assalto con dei picchi di vendita senza uguali. E però, ripeto, questo scatenò la penna, quella penna dei pennivendoli anche di allora, per quanto riguarda intellettuali e opinionisti. Stiamo parlando di chi mi ama mi segua, negozi presi d'assalto, e quindi vuol dire quel particolare fondoschiena. Come iniziò la carriera di Oliviero Toscani? Anche grazie sicuramente a questa foto, blu jeans Jesus Bon.
1: Blue jeans, blue Jesus.

0: Blue Jesus, uno zainetto gratis per ogni jeans.
1: Allora vai con lo zainetto gratis per ogni jeans, Ale, e noi a andare in giro a rubacchiare il posterone messo lì perché al Pio Ceto, piccolo cinema al fiancante il sistema del Duomo, chiesa ancora bella ritta in quel di Castelfranco Veneto, davano King Kong dopo praticamente l'arrivo dell'invasione dei Ragni Giganti. King Kong, già avere il poster valeva l'ira di Dio, il grande King Kong, non so se ve lo ricordate, ma comunque questo è King Kong, con la bella tra le mani.

0: Grande il King Kong! Dicevo prima, in riferimento all'ultimo lavoro di Caparezza, Orbita Orbita, comunque grandissimo lavoro perché lui è veramente un talento assoluto, si è rifatto a tutte quelle cosiddette onomatopee, quindi vuol dire la lingua dei fumetti, e le ha un po' quindi messe una a fianco all'altro, e ne è uscito anche un bel capolavoro. Comunque ha giocato assolutamente sulla questione delle onomatopee, cioè quello che noi trovavamo all'interno di grandi fumetti, quelli che con 100-200 lire portavamo a casa. Alcuni li abbiamo ancora come Cimelione lì appresso in casa, vuol dire Tex, Zagor piuttosto che Diabolik, ma soprattutto il gruppo TNT, eccolo qui, e quindi vuol dire esattamente 200-300 lire per comprarsi quindi Alan Ford. E all'interno noi si trovava esattamente tutto quello che serviva per quindi tradurre quelle nuvolette all'interno delle quali ci stavano queste scritte, e quindi ripeto come parlano i fumetti: gnam, bang, crash, crosh, smack, zip, zig, slap, boom, slap, slang, string, tick, slam, sloop, chomp, tick, cluck, glick, sbang, la sgana sala, uè, il pianto, brrr, roar, la partenza, ratatatata, una roba di mitra, tamp, tamp, clap, clap, chumf, grim, cioè bellissimo, e ripeto, ne è un'infinità, e tutti si legano a determinati verbi: bang da to bang, vuol dire esplodere, gulp da to gulp, che vuol dire inghiottire, splash da to splash, vuol dire spruzzare. Dimmi tutto, Luciano.
1: Mr.
0: Margu è il cieco che ho fatto ascoltare tante volte, che sulle travi sospese se ne va tranquillo e rilassato. Matri, medaglie, sì, tutte robe che abbiamo già fatto passare un sacco di volte, Luciano, quindi già dei nostri da un'oretta a sta parte. Mi ricorda quindi quello che abbiamo già proposto altre volte. Cina, qua mi arriva anche Cinar Aperol, la cui fabbrica appunto originariamente era a 500 metri da casa mia. Luxardo, Campari, Vov, Zabov, eppure Peroni con la più grande fabbrica, tutti aperitivi patavini, e quindi anche in rima per dire Padova eccelle anche in questo. Gli altri torinesi, Martini, Punta Mes, appuntamento, yes, appuntamento, Punta Mes, bello ricordo, appuntamento, yes. Allora, ma cosa vuoi torturare? Porta pazienza, Carosello, ma chi lo diceva? Ma cosa vuoi torturare? Porta pazienza, non lo so, adesso non mi sono venuto alla memoria. Ciao, e vi ricordavo dell'assolo di chitarra che faceva la sigla di Simon & Simon, in dieto, Simon & Simon, ah, Simon & Simon, Simon & Simon, ah, da che lato è? No, non so, forse anche sì, adesso non so, Stefano Vicenza, se mi hai messo bien alla memoria la chitarra, cosa mi hai detto? Sì, sì, l'assolo di chitarra. Però ripeto, le preziosità degli spot di allora supera quelli degli ultimi decenni un'infinità di volte, questo è matematico. Poi, tornando sulla questione del Bayon, diamo solo un piccolo assaggio, perché questa è simpatica, no? Scusa Ciotti, sono Ciotti. Com'è? Scusa Ciotti, sono Ciotti. Come fa uno poi a chiamare? È il grande dell'Innocenti.
2: Armando in presa, Henry.
3: Pronto a Mary?
2: Sì, sono Ciotti, vai.
3: Pronto a Mary dell'Innocenti da Modena. Hai passato in vantaggio la Pistoiese sul Cagliari ed ha marcato Chimenti. Pistoiese Cagliari, quindi 1-0.
2: Ciotti per Solomei. Bello il controllo del capitano.
0: Attenti adesso.
3: Scusa Mary,
2: sono sempre Ciotti.
0: Sempre Ciotti.
3: Mary, scusa, sono
2: di... sempre Ciotti.
3: No, scusami Ciotti. Sono Ciotti, sono degli Innocenti da...
0: Sono Ciotti.
2: Non devi dire che siamo, perché sennò andiamo male.
3: Benissimo, sono degli Innocenti da Modena. In questo momento il Cagliari ha pareggiato.
0: Ottimo, se il Cagliari pareggia per l'isola rosso-blu è una bella notizia. Noi eravamo però qui che andava anche in Cesa ogni tanto. Eravamo cei, ragazzi. Eravamo fedeli a Padre Tobia. Vi ricordate la sigla iniziale? Padre Tobia, i ragazzi Padre Tobia, i boys di Padre Tobia.

pane e ciliegie, noi l'abbiamo boicottata da un'infinità di tempo, l'abbiamo boicottata, invitiamo tutti a farlo, anche se però allora noi ci siamo caduti all'interno, ci siamo buttati di tutto e più sotto formula colorante per quanto riguarda i vari ghiaccioli, ma soprattutto anche con la CC, noi ci abbiamo dato dentro, vuol dire la Coca-Cola purtroppo, ma era una bella sigla ragazzi. Spot anni 70, Coca-Cola, Nadai, che rompi bai, Nadai, che rompi bai, però era questa roba qua ragazzi.

0: Bellissimo ricordo, anche se però invitiamo assolutamente a bocciarla definitivamente, quindi buttatela nel cesso, assolutamente sì. Però diciamo poc'anzi delle onomatopee, ma soprattutto per quanto concerne il rap, poi la violenza del rap è entrata nelle nostre case, nelle vostre case, il rap, no? Ma il rap, e uno dice, è nato sì in quel frangente, questi i grandi fautori del tutto, ma state scherzando oppure no? Voi avete presente quel gioco di parole, quella cadenza che viene utilizzata all'interno di quella scatola di metallo, quel carosello Montana, gringo carne Montana, voi avete presente? E gringo carne Montana, vabbè, vista così gelatinosa, con quel cilindro che faceva ribrezzo, però a parte questo, quando si diceva mezzogiorno di cuoco, bel gioco di parole, perché non è più mezzogiorno di fuoco, è mezzogiorno di cuoco, e vedendo la carne Montana che stringo a lei, vengono tutti a mangiare con gringo. Ma non è finita, perché laggiù nel Montana, tra mandri e cowboy, c'è sempre qualcuno di troppo tra noi. Bellissima, bellissima. Don don. Il rap partì allora!
1: Andri e cowboy, c'è sempre qualcuno di troppo fra noi. Blackjack ha saltato la banca ed ha dritto ha sparso la voce che fu il sottoscritto, per cui a fuggire braccato mi accingo, però me la paga parola di gringo.
2: Gringo.
1: Già in vista del suo nascondiglio, laggiù lo sceriffo mi incalza ad un miglio, c'è un tipo di guardia, pallottola in canna, gli vado vicino, lo metto giù a nanna, gli prendo il sombrero e al suo posto mi pingo, sarebbe mi pongo, ma è per far rima con gringo.
2: Gringo.
1: Io sparo per aria, poi resto impalato. Blackjack salta fuori e mi fa, chi ha sparato? Io resto di spalle. Allora quando quel vile mi viene vicino, del grosso fucile il calcio sui denti con forza gli spingo.
0: Questo è il vero rap, ragazzi.
1: Gringo.
2: Gringo.
0: Carne Montana, laggiù nel Montana, tra mandri e cowboy, c'è sempre qualcuno di troppo tra noi.
1: Gran sparatoria, laggiù nella tana la banda è assediata, ma intanto Blackjack se l'è belle squagliata, ma adesso lo insegue parola, lo stingo, lo stango, mannaccia la rima con gringo.
2: Gringo.
0: E allora noi diamo spazio subito a... Aspetta che qua arriva anche Stefano da Vicenza, e allora andiamo con questa roba qua. Signori, Simon Simon. Sì, la ricordo.

0: poi un giorno ci siamo talmente innamorati di essa e di ella e abbiamo detto no, dobbiamo farne una t-shirt per le nostre battaglie e soprattutto noi vogliamo che lei possa imbracciare il megafono e urlare al mondo quel paroni del mondo che vi tocca il fondo. E così l'abbiamo fatto, l'abbiamo posizionata nelle nostre t-shirt. Alcune volte le vedo ancora belle indossate perché di grammatura di elevata qualità, però il ricordo dell'Agostina, il ricordo della linea, sto parlando del personaggio ideato da quel grandissimo di Osvaldo Cavandoli, questo omino che percorre questa linea virtualmente infinita, no? La linea strepitoso. Chi mi dice un po' di dialetto mescolato tra il bresciano e il bergamasco alto e basso, qualunque cosa sia, comunque Cavandoli, regista e fumettista morto nel 2007, è un grande. Ne ho visti diversi della grande, ripeto, linea, che poi ha fatto la protagonista di questa, appunto, l'Agostina, però sempre ricordando l'Agostina come fabbrica italiana di pentole a pressione. Però ragazzi, grandissimo il ricordo, qui è in Francia nel Tour de France. E allora, mitico Fabione, ciao Luca, ciao grande Andrea Sceriffo, grazie per queste bellissime trasmissioni, grazie a te. Quanti ne ho letti, Luca, di Alan Ford, quanto ridere mi ha fatto. Milanese, lo slang della linea, a milanese, mi dicevano molto il bresciano o il bergamasco, ma comunque potrebbe essere anche milanese, una strepitosa linea, in assoluto bellissima. Sembra una cosa semplice ma ben fatta, assolutamente si incazzava col mondo in assoluto perché bisognava andare sulla linea e basta. Anche Stefano a Vicenza, grande la linea, eppure l'Agostina. Ale, ale, doppio ale allora. Come certe parole del gruppo TNT, mi si ricorda anche questo. Mi arriva anche Carosello Pirati, Salomone, Amarena, Fabri, Baiebro, Arletti, grande ricordo. E poi sarebbe questo.
1: Amarena Fabri presenta
2: Sei Salomone il pirata paccioccone.
0: Pubblicità molto lunghe, appena sotto i due minuti o addirittura sopra i due minuti. Adesso ne fanno 10 in quel lasso temporale.
2: Qui piace torturare.
0: Sì, sì, bellissimi ricordi. Cedrata Tassoni, mi dice Simone. Cedrata Tassoni, Ale. Gialla, più te ne bevevi, più te dovevi bergene. Faceva 6 su 7. Sai che pensavi ghiaccioli o il panino con il salame ungherese? Vi ricordavo in piscina. Tutto si profumava di salame ungherese. La Nutella si scioglieva, ma il salame ungherese resisteva. Dei bordi della piscina all'interno, che ne era a go-go. E poeta pazzo, non può mancare, mi mette l'asso nel neatoia. Cartunsello, signori, Cartunsello. Siamo già oltre l'oltre che fari oltre.
3: Papi, delizioso!
1: Ah.
3: Mio Dio, i pirati svengono!
2: Orco canche bota!
0: Orco canche bota! Pubblicità molto lunghe, ragazzi, queste veramente grandi, grandi.
1: Hop, hop, hop, hop, hop.
3: Oh, che bel piratino!
0: A un certo punto noi ci siamo un po' divisi. Uno dice, ma sei tomato? Ma no, cos'è storia? No, cos'è storia? Sei tomato? Butto mette le cimici qui scarafaggi, ma ti sei pazzo scatenato? Però noi abbiamo, eravamo Rolling Stone, pietre rotolanti, ve lo diciamo immediatamente, che canghetto, che, anzi che canghetto, perché ha giocato a parola, no? Quindi ha giocato a parola, che canghetto? Madonna. E ora ierito Beatles, scarafaggio, o ierito che altra roba cimice? Ragazzi, noi altri siamo stati per un bel periodo qui de Mai Sharona, qui in Neck, ma soprattutto quando arrivarono loro. Ovvio, siamo incistati all'interno di un sistema che allora, tanto quanto oggi, si chiama ancora oggi One Hit Wonder, vuol dire meraviglie da un solo successo. Questi butta a canzone, fa successo, diciamo tutti i palchi, mette via Skei, vive le rendite, vive benissimo. Questi se i Bagels e quindi le Cimici con Video Kill the Radio Star. La canzone diventa bellissima da riascoltare a volume altissimo. Se non picco io nei visini, 049 700 700, diciamo qua e spieghiamo il perché. Video Killer Radio Star, The Bagels.

tale che Mr. Brown mi sa che sei un gelato con la punta e con qualcosa di violaceo all'interno o all'esterno. Bella videoclip da Radio Star, che poi dice praticamente che la TV ha assassinato la stella della radio, ovvio, ma la radio non molla mai e continua ancora a mietere successi, ragazzi, nonostante i loro proclami e proclamoni. Noi siamo sempre figli di Video Kill the Radio Star.

Grandi Buggles. E chi ricorda Kim Carne con Bette Davis Eyes? È bellissima la canzone, bellissima lei, bellissimi i capelli, bellissima anche la mimica di canto della nostra grande Kim Carnes, gran figon. Pararara, pararara. Senti che passaio. Nel grunding con lo sfumatore allora e basta Strong Music, noi si proponeva sta roba qua, Video Killer, Io Star, ma arrivavano subito i Cuginastri che andavano per la maggiore allora.

0: grandissimi. Però noi a un certo punto avevamo le cantine ricolme. Uno dirà De Vin, ma che cazzo De Vin, ma che cacchio si odio dire, le cantine gli era piene che a roba è o gli era Smoke on the Water o gli era sta roba qua. Dai Ramones ai Sex Pistol, passo brevissimo, in questo caso God Save the Queen, Dio salvi la regina. E dopo te passava quello qui che avevi raccolti, Drio, coa de cavallo, il che aveva l'eschimo, il che aveva lo zainetto, no lo zaino, che aveva il tascapane e scarpe particolari, il te guardava come dire sta musica qua, solo casì e basta. E ti ora cosa è che ti ascolti? Beh, mi ascolto piuttosto che altra roba è più impegnativa.
1: Canterò le mie canzoni per la strada.
0: Ma che dopo che ha fatto l'ino della Juventus, Dio lo mandasse, anche se voi un ben dell'anima che molto sega legato a Franco Carraro, alla radio, alle esperienze del passato, Bertoli a muso duro, strepitoso successo.
1: E lo sguardo quattro secoli di vita.
0: Questo andava verso il centro, anche noi altri lo seguivamo per andare al centro, ma perché che gli era giostre, ragazzi, noi altri mi interessava tutt'altra roba, che gli era giostre.

le giostre con I Was Made for, I Was Made for Loving You dei Kiss, e questa che andava per la maggiore, quei caeni autoscontri. Però sempre che altro che rompeva lì coglioni con sto cazzo d'Eschimo che mi dice mi vo a Cittadea. Ma cosa devo fare a Cittadea? Come cosa vado a Cittadea? Che c'è il concerto? Che c'è il concerto? Sì, ma che c'è tanta nebbia là? Ora che una se nebbia, i se lacrimogeni, si devo fare scontri perché si arriva lui. Ma lui chi? Lui chi? Si arriva lui chi? John Mayer, la Cittadea, grande ricordo ragazzi.

sì, però se una roba, se vuoi conoscere donzelle quei giuste discoteche, sì, ma neanche tanto quotate stile Baia piuttosto che resto, bisogna che te vai in questa zona qua, che se l'ipsi cin cin cin. Ragazzi, mi ricordo quante scivolate sull'impinsin cin cin cin 79 Funky Town, bellissimo.

Bellissimo ricordo anche questo. E dopo se andava a casa, ti che ghetto fatta. Ma insomma, sì, 75. E che avevo un po' di paura, dio verità. Gavuno, state paura, sto giro, sto giro, gavuno, state paura.

la Goblin, però l'esorciccio diventa l'esorcista nella realtà. Vai. Tratto dal romanzo di William Peter Blatty, straordinarie colonne sonore più celebri di sempre, con estratti da Tabular Bells, album d'esordio di un certo Michael Field.

Noi che abbiamo attraversato tutti i momenti barzellettieri, visto che siamo in Sicilia, un automobilista vede dei carabinieri ad un posto di blocco che mettono il dito nel serbatoio dell'auto e poi se lo leccano. Ma che cosa state facendo? Dice l'automobilista ai carabinieri. E i carabinieri, gli ordini sono chiari, gli ordini sono ordini, dobbiamo fermare tutte le macchine che vanno a Marsala. Ragazzi, siamo cresciuti anche così, purtroppo. E nel mentre che era quello che saltava staccionata, vi ricordo, olio cuore ti aiuta a stare in forma con tutto il sapore del mais, ale. E il mais non cresce più, mega ciava con i vigneti, ale. In quella pubblicità, tutti si ricordano Nino Castelnuovo, ma nessuno si ricorda Dino Zoff. Nella pubblicità, ripeto, 40 anni a non sentirli, ovvio, famosissimo ricordo di Nino Castelnuovo, ma persino Dino Zoff, il friulano, ne finì. E l'uomo più schiaffeggiato al mondo, che dovremmo allenarci con tutti i parlamentari oggi in Italia, Bombolo, l'uomo più schiaffeggiato al mondo.

0: Ma d'altronde la vita doveva anche andare avanti, e quindi la vita a un certo punto... La macchina Vavauma, grande ricordo.
1: E continua a sbagliare il rigore.
0: E era anche Alan Sorrenti, che piaceva moltissimo, con quel capello fluente, liscio, bello nero, e quindi molto vellutato, stile la criniera del cavallo del West, quindi vuol dire furia cavallo del West, per quanto riguarda soprattutto che noi si era figli di qualcosa. Ovvio, ci hanno detto di tutto e di più per quanto riguardava anche le nostre passioni politico-calcistiche, e quindi eravamo figli di qualcosa di profondamente negativo. Però nel caso del nostro Filippone Dadoio, mi sovviene, appunto, come dico spesso, alla memoria niente po' di meno che colui che ci parla dei figli delle stelle. Figli delle stelle! Andiamo avanti in ascianta, perché questo qua è lento. Eccolo qua, già meglio.

quasi cortometraggi, altro che magnacci. Dagli Yes passando per i Buggles agli Asia, tre supergruppi da una sola costola, diramata sì! Una volta per fare mai surona Gorotto a corda del re. Sono in... John Maialla, Zevinu anche in paesetto a Dovie, a due ville vuol dire. Sì, sì, mi ha fatto di disastri in quei cariche e quant'altro quella sera a Cittadea. Lacrimogeni e paroease, manganellate. In quel Cittadella, in quell'epoca, arrivava di tutti di più, che è arrivato il grande anche Gagliera, Gianni Finardi, Gagliera, il Pino Daniele con una band che poi ha fatto carriera, tutti, nessuno escluso.

e sue magne ore, siamo quasi in conclusione, pochi minuti, grazie a tutti anche per la giornata di oggi. Dimmi, Fippo, se ricordi questa.

E Alan Parson Project, grande ricordo anche quello ragazzo, però a un certo punto stai venendo in affitto, il sogno era di fare come ha fatto Yuka, che io vi ricordo, tre cuori in affitto oppure no?

0: aspetta che arriva un altro Renault 4. Ciao Beo, il tuo nome?
1: Pippo.
0: Ah, Pippo, ok. Senti, è una settimana che si entra Renault 4, tutto bene, sì?
1: Tutto bene, tutto
0: okay,
1: bene.
0: Ok, allora ti, ti si dà?
1: Da Padova.
0: Ah, tu ti da Padova. Io ho il gruppo a Padova, altrove qua, siamo in provincia di Padova. Sei una roba, ti da tanti anni ti ascolti Radio Gamma?
1: Mai ascoltare Radio Gamma.
0: Ma no. Cos'è che ti ascolti ti?
1: Radio Maria.
0: Ma cos'è che ti dà Radio Maria?
1: Grande amore.
0: Di avere un coglione in casa, la cantavamo così, di avere un coglione in casa. Beh, i programmi di Vianeo e Mondaini era il top, ancora adesso, se seguì Daniele. Sì, però siamo legati un po' a ricordi un po' diversulli, diversicci. E Nano Nano, no, beh, Tiziana, Nano Nano, siamo a parlarne la prossima volta, perché Mork e Mindy siamo là, in senso siamo oltre. Ciao Luca, sempre grandi, revival dei bei tempi passati, un salutone anche al Fabione Mitico, ciao, te la saluta Roberta da Treviso.
1: Ciao Roberta da Treviso.
0: Bene. Come siete banali, normali, usuali, mentre a quel tempo i più evoluti vedevano i gong. I gong, vedevano i gong, se vendere o vedevano i gong o il going, perché noi avevamo sicuramente il frisbee ma anche il going, vi ricordo il going, per carità, il click clack lo batteva 10 volte, ma il going era particolare, da spiaia. Adesso i tetti rasò dai spese. The Sweet, vieni avanti cretino. No, i Sweet, grande gruppo musicale, c'ho i Sweet, strepitosa canzone e musica. E i Jefferson, il primo film col Mario e Mugliere e a femmina nera e l'uomo bianco, Ale. Ciao Mitici, Luca e Fabio, Monica e Michele, ciao Monica e Michele, saiuda!
1: Monica e Michele,
0: e allora, in conclusione, 19 anni di Radio Gamma 5, cosa ti ha dato?
1: Un fracasso!

Siamo partiti con la radio e con la radio noi si chiude. Grazie a tutti, ciao belli. Aspetta, Gong, grande concerto a Palazzetto Castelfranco. Mi Gong mi dice niente zizza, ti sempre oltre. Fammi capire meglio, Gong, è un gruppo, un personaggio, cosa era? Mi soffermo a tanti arrivi là, anche Mamma Bea Techieschi, grandi scontri anche là. No, grandi scontri no, meno di quello di Cittadea, di John Mayer, però anche a Casino.

ci sentiamo sabato prossimo e lunedì faremo terza e ultima parte di Remember anni 70, e tanto che metteremo su col Bayon, perché se Filippi e Falopa, ragazzi, da riportare, che se l'Ascoli.

E allora, se il cielo è sempre più blu, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santissimo di Radio Gamma 5, ciao a tutti, 17 agosto 2026. Si aspettava una mattinata un po' più refrigerata, un po' più frescolina, ma così non è stato. Però dai che ce la facciamo, altrimenti bisogna salire in vetta. 1350 sabato scorso, ringrazio tutti, abbiamo trovato una zona comunque completamente brulla. Vuol dire arida, vuol dire secca. Questo non succedeva nei lidi della Lessinia o comunque di Monti Lessini. E lì dove è il Formiga Gacciapafuoco, Monte Formica, abbiamo visto all'opera anche per alcuni aspetti il lavorio degli stacanovisti del ferragostiano momento, e quindi vuol dire i vigili del fuoco. Ma noi ringraziamo tutti quelli che ci hanno ospitato quindi nella realtà della Malga o comunque chiosco dei Boraccia. 1350, il vento ha fatto la differenza e quindi ci ha tenuto in vita, il vento in assoluto. Dall'alto si vedevano questi quadri naturali stile Monet, ma soprattutto si vedeva quella grande cappa che attanagliava il sistema padano e quindi la pianura padana, roba leghista del passato, ormai vannacciamente ormai venduta al sistema del generale. Vabbè, vannacciamente anzi. E allora salutiamo tutti e dicevo appunto la precisa domanda al nostro Elio, salutiamo, settantenne Elio, insomma il pietra d'angolo appunto del luogo, la precisa domanda se nel passato una roba brulla così era stata proprio di quei luoghi, ma ha detto che lui insomma da quando era piccolino, e quindi vuol dire a 60-65 anni a sta parte, mai aveva visto un contesto al naturale così grigioso o comunque insomma beige, ecco, per meglio dirci. Va bene, tutto bruciacchiato, quindi pareva di essere ai lidi marini, quasi al mare là sotto, con quindi un richiamo calabro siculo. Va bene, frattempo quindi ringraziamo tutti, è andata molto bene, oltre 100 anche portati lassù, ottima la camminata e soprattutto l'abbraccio con il cinquecentenario, quindi leggermente più anni rispetto a Radio Gamma 5, 50 per 10 fa 500, in effetti 5 secoli, 500 anni il grande Faggio che abbiamo abbracciato in apertura di camminata e di salita. Va bene, luoghi belli insomma che vi consiglio assolutamente. Oggi invece torniamo a rimembrare, torniamo a ricordare tutto quello che è un poco di eternità, visto che ricordo è l'unico paradiso, come dicevamo lunedì scorso, dal quale non possono e non possiamo assolutamente essere cacciati, e quindi partiremo per parlare di un po' di memorabilia in termini di memoria, anche perché noi qui oltretutto siamo fermi al 50° anniversario, no? Radio Gamma 5, 1976, 50 anni. Beh, nell'arco di quest'annata noi dobbiamo riportare poi anche un po' di particolari ricorrenze, perché quando parliamo della Repubblica, voi sapete, quel giornale carta straccia, quel giornale da cui lo direbbero i più cattivi, ma noi oggi in apertura non possiamo essere così devastanti. Per dire che nel gennaio di quell'anno 76 uscì La Repubblica, La Repubblichina, e quindi una delle voci del mainstream ancora oggi imperanti, così come tutto sommato allora avevamo anche la Tina Anselmi, cioè vuol dire nel luglio del 76 la prima donna castellana, tutto doc, Castelfranco Veneto, praticamente prima donna ministra in Italia. Si parlava di lavoro, si parlava di previdenza sociale, la Tina Anselmi. La Tina Anselmi. Poi, sempre 50 anni fa, era il marzo allora, 1976, poi è l'anno del Scudetto del Toro, e qui bisogna soffermarci 3-4 ore, però non lo facciamo oggi assolutamente. Però è anche il momento nel quale parte il grande richiamo del TG2, no? Altra realtà particolare, e quindi nel marzo di allora 76 parte anche il TG2 di quella Rai che aveva quella sigla storica, storicissima, vi ricordate? Le nuvole, l'antenna, le antenne e la nuvola, e quindi va bene così. Nel frattempo è rientrato anche 883, che sarà perso nei meandri boschivi o comunque montanari dei Monti Lessini, è rientrato Aurora. Sigla Rai.

La regina del giallo, Agatha Christie, sempre 1976, vuol dire deceduta allora. Poi il terremoto in Friuli, questo ce lo ricordiamo assolutamente, per quanto riguarda il disastroso sisma verificato nel maggio di quell'anno 1976, una botta tremenda che abbiamo sentito anche dalle nostre parti, ma grazie, così qualcuno mi disse, grazie a quegli inghiottitoi del fenomeno della foresta del Cansiglio, laddove speriamo di tornarci magari nel prossimo mese di settembre, ebbene fecero un po' da sfogatoio per tutta quella violenza che invece si manifestò in maniera potentissima in quel del Friuli. Va bene, per gli amanti dei capolavori cinematografici, ad esempio quello di Martin Scorsese, uscì proprio nel febbraio del 76, nacque Radio Gamma 5, ma allora noi eravamo intenti praticamente nell'albero frontale alla vecchia via Belzoni 9 Cadoniche Padova a mettere su filo, antenne e quant'altro e far partire quel 38 luglio, vi ricordate 38 luglio, no? I Grandi Squallor, no? La canzone è datata anche prima, nel senso che mi sembra uscisse nel 71, poi l'hanno pubblicata in quell'album del titolo Troy nel 1973, noi la utilizzammo nel febbraio del 76 come prima canzone per sentire se quindi tutto andava a posto. Però vi parlavo poc'anzi di qualcosa che ha a che fare con i taxi, no? Taxi Drive è un capolavoro assolutamente, quindi ripeto, uscito nel febbraio appunto del 1976, è sta roba qua. Un 2026 che oltretutto si caratterizza anche per tutta una sequenza di anniversari che attraversano il mondo della letteratura, quello della musica, l'arte, la politica, ragazzi. Ma soprattutto la memoria collettiva, perché Jack London, o London che dir si voglia, autore di Zanna Bianca e del Richiamo della Foresta, un grandissimo, laddove gli amici a quattro zampe risaltano in maniera vincente, tanto quanto Book e il cane di Ottavio al femminile, che si è divertita a regalarsi le ultime pozze quasi secche, lì dove le mucche, le limousine, 70 limousine lì al fianco, vanno o cercano di andare ad abbeverarsi. Va ben 26-2026, centenario, pubblicazione di Uno, Nessuno e 100.000, grandissimo libro di Luigi Pirandello. E nel marzo di quest'anno abbiamo ricordato anche il primo secolo di vita, e quindi vuol dire 100 anni della nascita di Dario Fo.

Non ci dimentichiamo, e quindi dobbiamo commemorare i 125, non è il TGM 125, la motocross, ne parleremo casomai più tardi, ma i 125 anni dalla morte di Giuseppe Verdi, 270 dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart. A proposito, oggi, ecco, prendevo il tempo, ciao Bey, tutto a posto? Sì, ok, ok, no, va benissimo. Abbiamo spostato la Renault 4, sapete, è una settimana e questi continuano ad avere tendine abbassate, fumi che escono e quant'altro, e vanno praticamente a riproporre sempre la musica del DJ Mozart, no? E Baia degli Angeli, Baia Imperiale. Adesso invece abbiamo posizionato, visto che oggi è riuscito il sole, sfortunatamente speravamo un po' di... magari anche di nuvole amiche oggi, quindi per regalarci un po' di refrigerio, ma è già tornato il caldo, state pur tranquilli e rilassati, quindi ghiaccioli a go-go, quelle con tanti coloranti, e abbiamo messo un Palace cabrio, e all'interno ho detto no, ma noi quella musica là, tutto sommato, sì, ok, la disco anni 70, bar 80, ma 70 soprattutto, quindi sentiremo tra poco cosa hanno da regalarci i ragazzi, perché abbiamo oggi posizionato, ripeto, un Palace qua, ecco, scusa? Ah, con l'impianto GPL, beh, ovvio, quello che costa, quello che consuma, ovvio. L'impianto GPL, esattamente. Senti, Ciambella, Bomboloni, ecco, Bomboloni, 60 litri Bomboloni, 60 litri, 60 litri di Bomboloni, ragazzi, a lei si va. Quindi ci metteremo ogni tanto in collegamento con il Palace cabrio che abbiamo qui al fianco, qui alla nostra gauche. Sta sempre per sinistra, l'unica sinistra oggi che ci piace.

E allora ciao belli, belli adesivi, gli adesivi che sono appiccicati nei portiere, che siamo stressoni però, e gomma un po' bassa, e dopo deve gonfiare gomma, e beh ovvio, gomma bassa, gomma... no, ah no, gli ammortizzatori, ah no, piano, ammortizzatori ragazzi, no, no, il gioco di ammortizzatori col pala, sai, mi ero dimenticato, grande ricordo, grazie ragazzi, ok, perfetto, ieri è arrivata la vespetta del Fabrizio, quindi insomma, ormai i grandi remember di allora sono di casa, dicevo di Dario Fo, ma ricordo il Giuseppe Verdi, il Mozart, Miles Davis, ragazzi, Miles, 100 anni dalla nascita di Miles Davis, assolutamente, 80 anni dalla nascita di Freddie Mercury e 100 barette, 2 volte 50, 100 anni la nascita di Marilyn Monroe, anche qua gli adesivi ragazzi, con la gonna che andava verso l'alto, non era da tutti, va bene, 100 anni anche dalla morte del pittore Claude Monet, tanti quindi quadri naturalmente raffigurati sabato scorso a Ferragosto erano a firma Claudio Claude Monet, vabbè, bastava solamente giocare un po' con la fantasia e con l'immaginazione, va bene, però mi sono anche dimenticato di dirvi che a novembre di quest'anno cadono 200 anni per quanto concerne la nascita del grandissimo, unico Carlo Collodi, CC, niente proprio di meno che autore di questo cimelio. Pinocchio! Pronti mezza via a ricordare i 10 anni della morte di David Bowie, grandissimo. Quelli della Palace, ecco, mi sta ricordando che non devo riportare quindi in riferimento 2026, il 2 giugno di quest'anno l'Italia ha festeggiato gli 80 anni della nascita della Repubblica, ma loro vedo quel leone di San Marco sul cofano per qualcosa, immagino che e quindi ne manco l'altra perché ricorrono i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, i 200 anni alla morte di Thomas Jefferson, per uno dei padri fondatori di quella menoaia là, bellissima questa ragazzi, ma noi siamo tutti concentrati nell'ottobre caldo, ottobre caldo, allora per via delle manifestazioni, quei sindacati con la S maiuscola, con tutte quelle sommosse a livello nazionale, adesso invece basta, ottobre cadono gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, Ale. Viva il nucleare di ultima generazione, noi ricordiamo comunque 2026, 40 anni del disastro nucleare di Chernobyl. E poi sarà un quarto di secolo da quel momentaccio là, 11 settembre, cadono le torri o le fanno cadere, cade l'aereo, lo fanno cadere, oppure mai, oppure il Pentagono, cosa hanno combinato? L'abbiamo già spiegato, sviscerato in tutte le maniere possibili, ma hanno sicuramente quei fatti segnato la storia globale. 11 settembre cadono i 25 anni dagli attentati del 2001. Il ritorno del sbesso, abbiamo ancora braccia tese verso l'alto, abbiamo ancora i fronti di destra del governo, abbiamo la duceta tiroidea, abbiamo le mani sollevate verso l'alto, quell'azzurro di Rino Gaetano per dire mi son de destra e basta, e allora il 31 ottobre è roba vostra. Cosa vuol dire? Vuol dire che cadono i 100 anni dell'attentato di Benito Mussolini, detto sbesso è... Ed è proprio quell'evento che portò allora all'emanazione delle leggi fascistissime e alla soppressione delle libertà costituzionali all'interno della quale ci troviamo ancora oggi. E allora anche oggi i ricordi battono dentro di me come un secondo cuore. Pinocchio! Dicevo, 50 anni fa Radio Gamma 5 ha dato in là il primo suo vagito, correva il febbraio del 1976, l'abbiamo ricordato con il pranzo, lo faremo sicuramente a fine di questo mese, 29, prenotatevi, con il nostro Ettore l'Indiano, il Super Dakota, per quanto concerne quindi il cenone che faremo di fronte al Grande Lago a Castelminio di Resana. Chiamatelo, il numero è quello che passa in pubblicità, lo trovate tutto nel sito della radio oppure anche sulla pagina, le varie pagine Facebook o Telegram, trovate tutto lì all'interno, vi aspettiamo per saltare, ballare, divertirsi come abbiamo fatto
fatto spesse volte, anche perché, ripeto, è l'anno magico 2026, 50 anni di Radio Gamma 5. Ovvio, siamo una radio ribelle per molti aspetti, lo siamo, lo eravamo, speriamo di continuare ad esserlo ancora. Difenderemo i colori che abbiamo alle spalle, li abbiamo difesi anche nel giorno di Ferragosto, perché abbiamo fatto carriera al vento, e lì di vento ce ne stava, fortunatamente per la nostra salvezza psicofisica e emotiva, soprattutto quella bandiera verde, bianca e rossa e nera, che voleva dire la Palestina. Poi abbiamo messo quella anche in riferimento agli indiani d'America, e al che uno dei pochi presenti, eccetto il nostro gruppone della family di Radio Gamma 5, si è alzato, e un'incazzatura devastante. Quindi la questione è semplice: dove volete che noi si vada, se abbiamo quelli che anche in quel contesto là meraviglioso vengono a dirci oh questa qua roba metti qua, ma sì, o matti, quasi quasi da mettersi le mani addosso. Abbiamo fatto calare il tutto e la cosa è andata scemando nel proseguire di giornata, altrimenti sarebbe stato qualcosa di più difficile da affrontarsi. Ma per dire, via quella roba là, e il signore considerava una bella cosa mettere la bandiera italiana. Va bene, lasciamo perdere, ripeto, noi siamo una realtà anche ribelle per molti aspetti, e quando parliamo soprattutto di realtà ribelle non posso che farmi venire in mente un grandissimo che ho visto diverse volte in concerto anche a Cittadella, Città Murata, un bel po' di tempo fa. Il ragazzo non molla, e da qui partiamo oggi, partiamo in riferimento soprattutto a una considerazione che è questa, cioè il ragazzo torna in pista, attenzione, torna in pista, pista lo metto tra virgolette, perché una pista può essere tanta roba, e anche quella robaccia là purtroppo che ha sicuramente condannato molti di nostri conoscenti, amici vicini e lontani, che per sentito dire o direttamente perché lo sapevamo, sono entrati in quel brutto gioco, in quel brutto giro. Però io vi parlavo esattamente di una cosiddetta radio ribelle, tanto quanto lo era la musica allora. Noi 2026, 50 anni, lui l'anno prima ha toccato e festeggiato i 50 anni di carriera, è il grandissimo Eugenio Finardi. 2025, nel 76, i grandi cimeli, alcuni di questi vi faccio ascoltare tra poco, perché è la musica ribelle che ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle. Io penso che sia giusto partire da qua. 1976, Eugenio Finardi, questa canzone lo consacra alla grande. C'è l'urgenza di coniugare il rock con la realtà sociale e quella politica di quell'Italia là, e uscirà quel grande album chiamato Sugo.

0: Siamo nel pieno dell'era delle radio libere.
1: E ascolta la sua cara radio per sentire.
0: Ascolta la sua cara radio per sentire. Finardi comunque cresce tra il blues americano e quello sperimentale milanese e decide di rispondere con una musica che scuote e chiama l'azione. Signori, che ti vibra nella ossa, che ti entra nella pelle.

mollare le monate e metterti a lottare. Grandissimo Finardi, però attenzione, perché accennavamo assolutamente alla questione della la nostra radio. Noi siamo nati, ripeto ancora, 50 anni fa, e quindi è importante, perché se qualcuno si sente solo, se qualcuno, non so, deve finire un lavoro, se, non so, uno al raffreddore, un etciù, oppure che ne so, arriva il ricattesimo, la radio è amica, la radio è family, la radio ti dà un abbraccio assolutamente in maniera vincente e quindi fraterna. Quindi non vi resta che accendere la radio, magari meglio se sintonizzato sui 94 megacicli, dir si voglia, megahertz, ma dovete solo far questo, vi mettete all'ascolto. E perché? Perché se una radio è libera, ma libera veramente, vi piace ancora di più, perché libera la mente, per carità, queste non sono parole del sottoscritto, e niente po' di meno che il grande Cimelio, datato 1976, semplicemente la radio, sempre lui, Eugenio Finardi.

Ma vi dicevo, il ragazzo torna in pista, 74 anni, torna in pista Eugenio Finardi. Sì, ma quale pista? Quella di Scimmia, che ricorderemo più tardi, oppure siamo a Ballando con le Stelle? Ecco, Ballando con le Stelle. A lei, Eugenio. Miri Carlucci l'ha chiamato, le ha detto rispondo sì, evidentemente c'è un buon incasso, ragazzi, 74 barette, compiuto il tutto, e quindi vuol dire fatto il compleanno, festeggiato con il soffio nei candeline 74 volte il 16 luglio, e per colui che ha partecipato per ben 3 volte al Festival di Sanremo, ebbene stavolta non mancherà per la 21esima edizione di Ballando con le Stelle. Ale, prende forma il cast, ma soprattutto, ripeto, Finardi torna in pista, noi lo conoscevamo sicuramente, annesso ad un'altra pista.

libera la mente. Grandissimo Gianni Finardi, 1976, e adesso ci siamo. Oh, oh, Palas! Oh! Iva Chavarga, il Ciluma, che altri daranno il 4. No, vuolti a vostra roba, che altri no. Assi stare qui, no, assi stare Mozart, assi stare. Casse vecchie, sta roba qua, ragazzi, cambiare. Qui originali, Kenwood. Ah, buono allora, buono. E allora, signori, il futuro a sto punto non è più quello di una volta. Viva il Remember anni 70, anni 70 story, mitici i settantisti. Vabbè, dicevo, il futuro non è più quello di una volta, ma soprattutto la fantasia è più importante della conoscenza. Ovvio, buttatela così non direbbe nulla, però se la firma di Albert Einstein, qualcosa avrò a dire. Ma è Oscar Wilde che ci fa capire il messaggio in maniera ancora più profonda. Nulla è pericoloso quanto essere troppo moderni. Si rischia di diventare improvvisamente fuori moda. Grande Oscar. Questo perché? Perché oggi, come sapete, ci vengono a propinare l'intelligenza artificiale, la robotica, le smart city, il 5, 6, 7, 8G, gli insetti nel piatto, i nuovi OGM, le tecniche di evoluzione assistita, la catapultazione di emergenze vecchie, ma soprattutto quelle nuove. A sto punto gli anni 70 sono quell'asse temporale che segna il vero distacco dal dopoguerra. E quindi anni infarciti di totale strasbordante creatività, di forte cambiamento, apertura e fermento, continua discussione, una nuova voglia per tentare di stare assieme scambiandosi energia, fantasia ed esperienza. Ovvio, vivissimi gli echi della rivoluzione sessuale, delle università occupate, del 36 politico e dei lavori di gruppo, quindi senza dubbio il decennio più significativo del secolo scorso per tendenze e mode. Le regole prima conosciute finiscono gambe all'aria e le novità prendono via via forma in ogni settore, in ogni campo.

Bello il tatuaggio, quello di Palace, di famiglia del tatuaggio, bellissimo. Ne penta, sì, ma scritto che ha sbagliato, però, sinceramente, fai o canceare. È scritto sbagliato, ma è storico, sì, è storico, esattamente. Solo non ti lo sapevi. Qua a Kine, ma questi stai acca dentro ogni tanto, che ho fatto sia mese che era, ieri che a Kine ti fai i tatuaggi su, e ne penta, ma che ha sbagliato, scrivalo. Là, sempre il Palace. Ovvio, sono anche gli anni dell'austerity, del terrorismo, dell'impegno civile e politico. Un mix esplosivo che porta ad uno sconvolgimento del costume senza precedenti, mai più verificatosi per intensità nei 40 anni seguenti. Sono soprattutto gli anni della nostra bambinezza, della nostra gioventù, con l'accento sulla U, di un'adolescenza intrisa di marachelle alla giamburrasca, delle ginocchia sbucciate, della maglietta alla Yuppidu. No, ragazzi, Yuppidu, quella corsa frenetica. Non mi ricordo però sinceramente se fosse stato il martedì o il venerdì. In piazza Castello Torse a maglietta, immediatamente.

molleggiato Celentano Adriano di casa d'Asiago, Ale. Cioè tiene casa. Quindi, ripeto, sono soprattutto gli anni della nostra bambinezza, della nostra gioventù con l'accento sulla U, di un'adolescenza intrisa di marachelle alla giamburrasca, delle ginocchia sbucciate, della maglietta al Yuppie Doo e della fremente attesa dell'album di figurine regalato l'uscita da scuola dopo il liberante trillo della campanella. D'altronde, lo si scriveva anche sui muri, la scuola è bella solo quando suona la campanella. Sono gli anni delle impennate a tutta graziella, noi non tenevamo le bici cross con gli ammortizzatori, nemmeno quelle senza, erano i tempi delle festine dove gli altri a pomiciare, noi a scambiare figurine, pensare alle moto, dalla Vespa al Caballero, al massimo mettar musica, per la cronaca chi allora metteva la musica era sfigatello, non come i ricchi e famosi DJ dei tempi successivi. Erano i tempi dell'autostop per arrivare al mare. Il mare era Jesolo ed era più pulito e libero. E così erano purtroppo i tempi che ti incarceravano in colonia con la direttrice burbera vecchia e mefistica. Erano i tempi dei lombrichi per la pesca, dell'uabacò, l'uva bacò trafugata sotto il bel sole, delle capanne sulle colline. Ah, per colline si intende le montagnole, cioè il materiale di risulta delle costruzioni dei palazzoni dove la scavazione per fare le fondamenta. Ebbene, erano i tempi degli adesivi che si recuperavano entrando nei negozi del centro. Era l'epoca dell'indigestione dei ghiaccioli. Abbiamo succhiato tutti i colori dell'arcobaleno, prediligendo l'arancione, il viola, il giallo ed il bianco, meno la verde menta. Questa è roba di Filippo, casomai. Erano gli anni nei quali si rinforzavano i glutei in estate, perché ti prendevano per le due zampette e ti trascinavano sulla sabbia col sederino appoggiato in terra per fare la pista dove far gareggiare poi le biglie. Le biglie di plasticone con impressa l'immagine dei corridori, da Merx a Moser, da Felice Gimondi. A proposito, rispetto alla questione mi facevano lunedì scorso, Felice Gimondi non ha mai fatto il record dell'ora in pista, ma ricordo che avevamo anche il muso di Bitossi, ma soprattutto quello di Battaglin, sempre dentro il Palace. Erano gli anni, signori, e qua ci siamo, perché quando dico erano gli anni, noi siamo già avanti col pensiero e siamo già là. E sarebbe utile far rintronare la mente dei nostri parlamentari, non solo, ma anche i nostri vicini di casa, con quel ricordo là. Cioè, erano gli anni dei polsi rotti o rinforzati grazie alle inconfondibili click-clack, le palline, colonna sonora di quei tempi. Signori, il più bel ricordo di allora, tra i molti, penso sia anche questo. Ovvio che quei polsi, le cave, i giornaletti VM18 dall'anno in su alle ore, meno ore, più ore, ovvio, ma questa, questo è un cimelio, ragazzi. Questo sono io sul pontile di Jesolo a fare il record al mondo. E così fino alle ore 15 andiamo avanti, eh?

Erano i tempi delle Rossana, le caramelle sempre al centro della toia, dai nonni, rosso fiammeggiante, col cui involucro ben steso si guardava il sole e tutto ovviamente si tingeva di rossaggine. L'avevo già detto anche settimana scorsa in riferimento ai boeri, se vi ricordate. Attenzione, perché la scienza è arrivata a dirci che le trote o comunque diverse varietà di pesci vedono sempre ed unicamente così, come se guardassero attraverso la carta delle Rossana. Non poteva mancare, dai ragazzi, assolutamente, che era sta roba di ceramica in centro toe solo il centrino, che se leccava il centrino perché era inamidato con lo zucchero allora, se vi ricordate. E quindi non solo comunque Rossana nei nostri ciucciamenti, pardon, masticar di allora, ma primeggiavano anche delle caramelle alla frutta, esattamente quelle spacciate dai preti, e le loro lunghe tuniche quando arrivavano nel quartiere in prossimità del voto a dire quanto era salvifico e utile votare per l'ADC. Per qualcuno era anche l'epopea delle ultime novità arrivate in Italia direttamente agli Stati Uniti d'America, come ad esempio il sistema per battere tutti i record di pesca. Per la serie farai un bottino veramente eccezionale, perché i pesci abboccheranno all'amo anche senza esca. Offerta lancio a sole 4.900 lire, ditta Govi Import, via Monviso 13, Milano. Che ciao, vai ragazzi. Quasi musichetta, ragazzi. Sì, ok, no. No, non si va solo a Renault 4. Guardi, state qua e basta. Non state qua e basta. Vi portiamo nati casomai da bere. Stai qua. Molto più indipendenti, quella musica mozza che hai tendine, che sai del fumo che viene fuori. Non so se forse ha fatto di fare la griglia dentro a Renault 4, non so. Senti questa, ragazzi, dai. Signori, erano soprattutto gli anni delle quattro magiche C. La prima Campi, la seconda Cave, la terza Colline e la quarta è purtroppo la CD. Che cazzo feto! Che cazzo feto! Ci arriveremo tra poco. E allora nei campi siamo cresciuti, era la nostra forte attrazione, il nostro salotto naturale, il luogo regalato dall'orologio delle stagioni, tra mais, gelsi, frutteti e vigneti, tra siepi e fossi, con l'acqua, attenzione i fossi con l'acqua, sia molto chiaro, attenzione appunto, quel luogo allora nostro è stato poi sacrificato sull'altare degli affari. Abbiamo assistito alla più grande rapina del secolo scorso, fatta di asfalto, cemento, capannoni, palazzoni, centri commerciali, abbiamo visto le villette nascoste da siepi più fitte della parola stessa. Villette nascoste da siepi più fitte della parola stessa, e oggi abbiamo la logistica che impera a Ciavarme Natura, CD Cave, la nostra biovasca, il nostro petit lago dove trovavi sole, tuffi, pesca, capanne, motocross, gnari e giornaletti. Gnari sta sempre per nidi, per la serie come avere l'edicola a portata di mano. Poi d'improvviso quello spazio paradisiaco mi diventa scarica, cominciano a rotolare sui suoi fianchi i bidoni del colore della Setef, rivestimenti murali e plastici, e così abbiamo dovuto conoscere nuovi termini con i quali convivere, male ma convivere: percolato, falde contaminate, bombe ecologiche, bonifica, divieto d'accesso, inquinamento, sversamento, contaminazione, insomma spavento, le cui conseguenze anche oggi paghiamo. Si diceva le CD Colline, no? Si diceva lì ci stavano le nostre capanne, i nostri feudi da difendere, difendere da quelli delle vie e quartieri più lontani, con le trappole, i cani del quartiere a guardia, black o bleca, altro che originalità. Comunque sempre meglio di Diana, la cagna dei cacciatori. All'interno di quelle capanne fatte con bastoni o bambù e per tetto del nylon nero, che in estate ti regalava senza spendere una fortuna, una gigantesca sauna. Ci stavano le armi, tradotto fionde, cerbottane ed archi, fionde ed archi derivanti dalla materia prima regalata dall'albero più bello al mondo al quale più sono affezionato, il gelso, pardon, el moraro, dalle more bianche o dalle more more, queste ultime la disgrazia per le mamme visto quanto vestiario abbiamo insozzato del loro succo. Ah, per gli stoppini per le cerbottane la carta migliore era quella di Fotoromanzi.

Questo e tantissimo altro è il vero ruggito degli anni 70, il boato dei mitici anni 70, la magica epoca di quando s'era cei, putei, boccia, tosati, piccinin, dipende dagli angoli dialettali veneti. E così, per inverdire il rimembrare di quegli anni strepitosi, scendiamo nella cantina della nostra mente e dagli archivi cerebrali riportiamo in luce qualsiasi memoria di quell'epoca, vuol dire sigle, programmi, TV, pubblicità, aneddoti, fatti, misfatti, curiosità, oggetti, stili di vita, scritte, stupidate, canzoni, slogan, personaggi, materiali d'antan, eccetera, eccetera. Insomma, dalla BIC alla BIG alla TIC per finire alla NIC. E come diceva il saggio, se cerchi una mano disposta ad aiutarti, la trovi alla fine del tuo braccio.

Noi figli di un grande tempo passato, ma mai dimenticato, che quando ci si impennava si faceva brum brum brum brum sognando non la California ma il Caballero Fantic Motor, oppure si canticchiava con indosso la nostra maglietta di Sandokan, quelle poche strofe del nostro idolo di allora. Correva il 1979 e lui era Franco Fanigliulo, che pochi di voi casomai conosceranno, quello che a un certo punto arriva a dire esattamente questo: a me piace vivere alla grandeggia, girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata e nei tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata.

0: essere sporca.
1: Franco è venuto a mancare un bel po' di anni fa, ma noi lo ricordiamo, Franco Fanigliulo. A Mi piace vivere alla grande, me lo dirà tra poco.
0: Se vuoi morire per amore,
1: me piace vivere alla grandeggia, girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata e nei tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. A me
0: mi piace vivere alla grandeggia, girare tra le favole in mutande, il principe dormiva, la strega si è arrabbiata e nei tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata.
1: Insomma, erano gli anni dove in ogni casa, nell'armadietto di legno sempre riverniciato, ci stava lei, la grappa Giulia, per la quale nacque la più simpatica, centrata e straordinaria pubblicità, altro che le teste d'uovo dei tempi moderni, quella pubblicità che diceva, veramente grande da medaglia d'oro ancora a distanza siderale, diceva esattamente questo, ripeto, grappa Giulia, siamo ubriachi di spirito anni 70, mani in alcol, questa è una grappina inarrivabile.
0: Dove non so capire se ho voglia o se ho bisogno, e tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore.
1: Amore, a me mi piace vivere alla grandeggia, girare tra le fave. 79, Franco Fanigliulo.
0: Il principe dormiva, la strega si arrabbiava.

0: E allora, visto che siamo ubriachi di spirito anni 70, mani in alcol, questa è una grappina, e allora che si realizzi il prima possibile ciò che cantava nel 2003 all'interno del brano La bottega di filosofia, il grande Ivano Fossati, quello della mia banda Sono il Rock, per chi l'ha visto e per chi non c'era, ve l'ho fatto ascoltare in apertura lunedì scorso, quando sognava: sono un visionario, vedo quello che non c'è, sogno una macchina che riavvolga il tempo. A proposito di lieti ritorni, e lo sentiremo tra poco, perché la mia banda Sono il Rock la conoscete tutti, però abbiamo fatto un'estate veramente calda e continua ancora anche oggi, nonostante tutto, per molti aspetti, magari ancora per qualche giorno, poi arriverà settembre, tempo della vendemmia. Ah no, già è già fatta vendemmia, basta, chiuso, ciao, passa caldo, e quindi già abbiamo già mangiato uva bianca e uva nera, che allora si ciavava e che aveva molto più sapore, molto più virgulto al naturale, perché cioè roba rubata te entra meglio, no? È roba conquistata con un po' di sistema anche volpino. Se rischiava che quando il contadino te beccava, l'ho detto spesso, il lancio della forca stile giovellottista era da Guinness dei primati. Però molti di voi, forse conoscendo la mia banda Sono il Rock per forza di cose, ma un po' meno forse quello che abbiamo vissuto e magari ancora continuiamo a fare ancora per qualche giorno barra qualche settimana, mi auguro di no, per quanto riguarda dammi una limonata che mi rinfresca e le zanzare, perché limonata e zanzare pochi la conoscono, siamo nel 79 ed è una bellissima canzone del grande appunto Ivano Fossati.
1: E non unico niente dell'oro, però conosce il profumo.
0: Lui infatti dice: oh mamma sì, che dice bene, ha sempre sostenuto che alterarsi non conviene. La mamma diceva anche allora: alterarsi non conviene.
1: Può giro ed è

Limonate e zanzare, Palas. A proposito di lieti ritorni, dopo poco più di 30 anni di oblio, la Sony è tornata a stampare vinili negli Stati Uniti, ne hanno venduti già oltre 15 milioni, ritorna il rito del mito del giradischi, ritorna il rito del mito del giradischi. Adesso, quindi, ci aspettiamo che i signori della Brooklyn, quelli del gusto lungo, o meglio quelli della gomma del ponte, che ci sono costate care in termini di carie e dentisti, ci facciano pervenire uno di quei premi che allora mettevano in palio nel numero di oltre un milione di premi, intendo, dalle auto Mini 1000, alle pellicce di visione Annabella, alla TV colore Graetz, la Polaroid Zip, la bicicletta New York, i registratori a cassetta RQ National, ma soprattutto la motocross Guazzoni. Abbiamo masticato più di tutti i cammelli del deserto, di tutte le americane mandrie di bufali, non abbiamo mai vinto un cazzo, altro che dai, apri la lastrina e scopri il gusto lungo di vincere, bastardi traditori, viva le Big Bubble. Ci siamo.

lasciamo tranquilli quelle della Palace, perché ragazzi, a sto punto verrebbe da dire, in riferimento a quello che abbiamo appena detto, e quindi quante balle ci hanno raccontato dalle, per quanto riguarda le 4.900 lire di quel pesciolino magico che doveva praticamente portarci a sognare chissà che cosa, compreso sta realtà delle gomme da masticare. Abbiamo masticato, ripeto, come i cammelli del deserto, e verrebbe da dire praticamente che questi fanno schifo sempre. Beh, c'era qualcuno che praticamente ha messo in musica, in canzone, anche tutto questo grazie soprattutto a quella grande mano scrivana di Gianni Mauro. Siamo nel 77, una canzone assolutamente surreale e geniale, non so se qualcuno di voi la conosca, perché i Pandemonius, gruppo ironico molto simpaticissimo, anzi molto simpatico, tu fai schifo sempre.

All'interno di tutti questi ricordi ci soffermeremo un pochettino adesso per quanto riguarda quello che arrivava dal sistema dei vicini, dagli amici, dei conoscenti, cioè da tutti quelli che si regalavano una passeggiata guidata nell'operazione Blue Moon, di questo parleremo tra poco, vuol dire i nostri amici che diventavano una specie di scolapasta bipede, quelli inoculati di neve artificiale per sentirsi eroi, o meglio eroinomani casomai, prigionieri quindi di quella lenza a tutta tossicodipendenza. Era anche vivo il ricordo di questo in quello che dobbiamo rimembrare oggi per quanto concerne soprattutto, e qua vi dicevo appunto prima, quando Finardi dice torna in pista, sì, ci viene in mente anche quando lui propose quella canzone che si rifaceva al suo primo buco che aveva fatto una sera a casa di un amico, così per provare, mi ricordo, diceva che avevo un po' di paura, c'è molta violenza in un ago nelle vene, ma in un attimo una fitta di dolore, un secondo ad aspettare, poi un'onda dolce di calore, quasi come nell'amore, e poi mi sono lasciato andare completamente rilassato in un benessere artificiale come mai avevo provato, ma poi a casa me lo son giurato che io no, non ci sarei cascato, io le imparerò ad osare, mi saprò gestire, non mi farò prendere, ma ci continuavo a pensare, non usciva dalla mente. Finardi ha ammesso in effetti di aver provato ogni tipo di droga in gioventù, smettendo definitivamente quando è nata sua figlia, oltretutto con la sindrome di Down, e consigliando soprattutto ai giovani di evitare le sostanze. Io ero presente, mi ricordo, il concerto a Cittadella, quando praticamente il pubblico nella sua quasi totalità fece alzare quindi questo coro scimmia, scimmia, e lui ci girò un po' attorno, non aveva nessuna voglia di quindi farla, e disse che aveva alcuni elementi nuovi sul palco per la qualcosa dovevano ancora quindi imparare fino in fondo quindi come mettere in musica questa canzone. Vabbè, l'aveva un po' girata evidentemente, siamo in quegli anni là, anni 70, anni molto, molto, molto balordi, dicevo appunto in riferimento a quelli che abbiamo visto anche perdersi in maniera netta, scolapasta bipedi, quelli, ripeto, con la neve artificiale che correva nelle autostrade venali, questi eroi che non sono eroi ma erano eroi no casomai, quelli praticamente prigionieri di questa lenza della tossicodipendenza. Dico ciò in riferimento a Finardi torna in pista, no, fortunatamente torna in pista solamente per quanto concerne quindi Ballando con le Stelle, anche perché Finardi, ricordo, per me è un grande in assoluto, ha messo in musica veramente dei cimeli grandiosi, essendo partito oltre 50 anni fa, oltretutto aveva al fianco anche inizialmente alcuni membri poi del gruppo musicale degli Area, quando dico Area dico troppa roba, io per la verità non li ho seguiti in maniera profondissima, però è ovvio che quando ti metti a leggere qualcosa per quanto riguarda Demetrio Stratos, il loro leader, e qui si aprono dei confini inenarrabili. Sto parlando di Demetrio Stratos, la voce portante degli Area, morto troppo giovane, morto a 34 anni, lui era un ricercatore vocale, non ce ne sono tanti, oggi abbiamo le canzonette che si ripropongono tutte alla stessa identica maniera, però la pubblicità te li porta in prima, seconda serata per riempire i palchi e le piazze che gratuitamente vengono assiepate appunto da chi segue fedelmente quel refrain, quel ritornello, quel richiamo, laddove la pubblicità insegna a essere ancora padrona del nostro sistema. Però ovvio, Demetrio Stratos, qualcosa di inenarrabile, aveva questa straordinaria estensione vocale stimata attorno alle 8 ottave, è un valore eccezionale, ve lo anticipo, che lo rende quasi un caso unico nella storia della vocalità moderna. 8 ottave significa che una persona può cantare o produrre suoni in un intervallo enorme di 96 note musicali in maniera consecutiva, si intende, dai suoni più bassi possibili a quelli più alti e acuti. Si tratta quindi di un valore eccezionale, vicinissimo ai limiti fisici dell'apparato umano. Morto, ripeto, molto presto, insomma, uno che faceva cantare la voce, quindi per chi ne fosse interessato basta andare a seguire qualcosa per quanto riguarda ancora i video su YouTube degli Area, tutto in bianco e nero suppongo ancora, però Finardi si era legato sinceramente anche a tutto questo. Io sto parlando di quel Finardi che si legava nel 76 al primo grande successo con l'album suo, piuttosto che poi quindi Musica Ribelle e la radio che erano all'interno, e poi ne seguì nel 77 l'anno successivo Diesel, grandissimo grandissimo album anche questo. Eugenio Gustavo, perché il nome giusto detto in maniera lunga, Eugenio Gustavo Finardi, milanese 52, cantautore ma soprattutto anche polistrumentista italiano, che si era purtroppo buttato all'interno di quel brutto mondo che ha a che fare con quello che a un certo punto si esprime a livello nazionale. Intanto sentiamo questi. E là! No, che vedi gli ammortizzatori che andava su esome, pareva strano che fosse un cimelio.
No, stavo accennando all'operazione Blue Moon, no? Siamo negli anni 70. Questa operazione fa riferimento a una presunta operazione segreta di guerra psicologica che sarebbe stata condotta in Italia negli anni 70 per diffondere l'eroina e altre droghe nei movimenti giovanili e della sinistra extraparlamentare, con l'obiettivo di destabilizzare e sedare le proteste durante la guerra fredda. Ve ne parlo perché? Perché il 3 luglio 2026, esattamente all'inizio del mese scorso, se avete sentito 80 fiale sparite da quell'ospedale là, siamo a Roma mi sembra, se non erro, ma comunque l'ospedale è sicuramente israelitico, 80 fiale sparite, parliamo di fentanyl, si vorrà far partire una nuova guerra psicochimica, si vorrà far partire una nuova operazione Blue Moon o qualcosa che si addentra nel nuovo progetto MK Ultra, non lo so, ma comunque stiamo attenti perché ragazzi dobbiamo aspettarci veramente di tutto. Ovvio che il ricordo degli anni 70 dell'operazione Blue Moon a oggi

politica, disinnescando la carica rivoluzionaria dei movimenti extraparlamentari e dell'autonomia. Oggi infiltrano e quindi magari li bloccano molto prima, viene in mente un po' le piazze alquanto piene nella fase appunto propalla di qualche mese addietro. Qua sicuramente, se vi ricordate, erano piazze completamente ricolme di tutto e di più, però è ovvio che anni 70, l'eroina che invade l'Italia, più che un crimine ci dicono essere quasi stato un colpo di Stato, questa diffusione dell'eroina per il controllo delle masse e di gestione della contestazione giovanile posta 68, il Vietnam, tutto quello che avevamo conosciuto allora, ovvio fecondo dal punto di vista di musica e tutto il resto, ma anche di quella purtroppo neve artificiale che allora decise le sorti anche di molti di quelli che noi si conosceva, che dalla vita del quartiere nella parte centrale dove noi eravamo lì praticamente devoti, fioccarono a distanziarsi per arrivare quindi nei vari pontili anche del fronte castellano, piuttosto che sotto Cavalcavia, laddove tutto era il colmo di scritte per l'alfabetizzazione nostrana, per carità. Però è ovvio, non erano le canne da far girare, magari inizialmente era qualcosa di molto molto più profondo, molto più volgare, che poi li ha completamente distrutti in tutti i sensi. Chi è trapassato velocemente ed è andato a conoscere i lidi più elevati, altri che perdendo i denti, i capelli e tutto il resto sono stati completamente metadonedati, vuol dire col metadone praticamente resi quindi invitali, nel senso non avevano più vita, erano delle statue lì presenti con tanto di saluto, se arrivavano a darti il saluto e basta. Purtroppo abbiamo vissuto anche tutto questo. Non così ci sono caduti quelli della nostra Palace. Quindi significa prima la marijuana, poi le droghe psichedeliche e quindi l'eroina. Questo ha fatto sicuramente la grande differenza. Ed è ovvio che tutto questo parte dall'altra parte dell'Oceano Atlantico. Questo Roberto Cavallaro, che accennavo poc'anzi, imputato nell'istruttoria sulla rosa dei venti, collaboratore del SID, vuol dire il nome del servizio segreto italiano 66-77, e ne parla come un'operazione della CIA, ovvio, finalizzata al controllo e manipolazione degli ambienti giovanili contestatori. L'operazione tramite pesanti tecniche invasive come la diffusione di sostanze stupefacenti, l'LSD, poi l'eroina, ripropone quanto attuato negli Stati Uniti dalla CIA e dall'FBI contro il movimento di contestazione giovanile e nonché quello afroamericano Black Panther Party. Quindi narcotizzare le coscienze, demotivare l'impegno politico e sociale, ridimensionare i numeri, depotenziare la carica di opposizione, marginalizzare se non annichilire, dissolvendoli, i movimenti. Ecco, questo volevo quindi ricordarvi. E vedevo un'intervista interessante laddove appunto a precisa domanda se per caso c'è in serbo di riproporre qualcosa a che fare con questa operazione Moon, e parlo un grande esperto in riferimento proprio a quello che è avvenuto. Penso che sia una questione di business più che altro, in riferimento alle 80 fiale sparite dall'ospedale israelitico, sottolineo israelitico, di Roma, e in riferimento a quello che potrebbe quindi succedere, perché qua si parla appunto di poter confezionare quindi una potenzialità di oltre 20.000 dosi destinate al consumo illecito, al mercato clandestino. Attenzione, perché stiamo parlando di quel fentanile i cui video, quando arrivano, ti segnalano veramente quanti zombie abbiamo sparsi in alcune aree statunitensi, ma così anche su qualche fronte ormai europeo, nella speranza che questo non avvenga, oppure in qualche contesti di, per carità, stazioni dintorni sarà già in atto, ma non penso con quel numero industriale che vediamo arrivare da quella malvagia realtà statunitense, con quegli zombie che praticamente vengono completamente consumati dal cosiddetto fentanyl. Fentanyl è tremendo, fentanyl è qualcosa di devastante, sto parlando praticamente di una droga come arma distruttiva non convenzionale, che ha una potenza rispetto all'eroina di decine e decine di volte in più, ecco, assolutamente. Quindi magari per quindi destrutturare qualsiasi idea di dare in là nuovi vagiti di movimento, di contestazioni, di pressioni nei confronti del sistema, magari tutto sommato una nuova operazione Blue Moon potrebbe anche starci. Attenzione, allora tutto questo era legato assolutamente ad una precisa decisione politica, un disegno politico di annientamento per quanto riguardava, ripeto, il movimento di lotta e di opposizione a quel determinato potere. Leggo: il timore che il fentanyl possa replicare la devastazione delle ruine negli anni 70 è reale e si basa su analogie nella diffusione e nell'impatto sociale. Ci fu allora, come ora, un'invasione improvvisa e violenta del

0: Mercato. Negli anni 70 l'eroina arrivò in Italia quasi da un giorno all'altro, sostituendo le droghe leggere. Il timore attuale è che l'immissione sul mercato nero di scorte rubate di fentanyl possa saturare rapidamente le piazze di spaccio. Va bene, speriamo di no. Come l'eroina di... Nel Super Palace! Si diceva, la diffusione della droga distrusse dall'interno la spinta collettiva, trasformando l'energia politica in dramma privato. L'impatto dell'eroina sui movimenti del 77 fu devastante, segnò di fatto la fine della stagione della lotta politica, così quella studentesca e operaia, sbaragliando e cancellando i luoghi tradizionali di aggregazione del movimento, criminalizzando l'occupazione delle università e così delle scuole, entrando nei circoli del proletariato giovanile, facendo continue azioni di intrusione e repressione negli spazi e nei palazzi occupati dal movimento a fine di aggregazione sociale. Spezzando la solidarietà di gruppo, rompendo la fiducia reciproca, diffondendo il sospetto che compagni di militanza potessero essere spie o informatori della polizia. Non è certo un mistero che fin dalla Guerra Fredda la CIA ha testato e sviluppato diverse sostanze stupefacenti e chimiche come armi non convenzionali. Esistevano programmi segretati come il famoso progetto MK Ultra. E non si tratta di complottismo, ma di elementi storici per sperimentare metodi di guerra psicochimica. Venivano sperimentate sostanze capaci di annullare o indirizzare la volontà umana o sostanze capaci di agire, come i fin troppo visti appunto nel cinema Siri della Verità. Fra le droghe utilizzate dalla CIA ci furono sicuramente sostanze allucinogene o psichedeliche, come l'iconico LSD, sostanza centrale anche nel citato progetto MK Ultra. La CIA acquistò enormi quantità di LSD che fu sperimentato su militari, carcerati, malati mentali e cittadini comuni consapevoli. Va bene, rimaniamo in attesa di capire che fine farà sto fentanyl, ma business sicuramente sì. Siamo all'interno, ma io ci provo, ragazzi, ci provo. Provo a chiamare uno fuori dalla macchina. Oh, mandamene uno dal palla, me ne basta uno. Oh, aspetta, it's a celebration. Le smontà, aspetta. Eh sì, ma le dio metta se baiare, te parea. Aspetta che proviamo, è ora. E il tuo nome?
1: È Fabio.
0: E quanti anni sei che ti ascolti a radio?
1: 19.
0: Costegato sta radio 19 anni?
1: Che cazzo!
0: E quindi meglio che te torni?
1: Che meglio che torni in macchina.
0: E allora vai in macchina! Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. L'epopea! Vabbè, d'altronde, ovvio che i giovincelli anche di allora avevano di fronte un ben di Dio da un punto di vista musicale, come abbiamo ricordato tantissime volte, e quindi di conseguenza, se tanto mi dà tanto, in termini di esempio, non è che se va da tante parti, nel senso che siamo ancora più chiari. Non so se ricordate il Club dei 27. Non so, fine mese, Terivaischei. Club dei 27 è quel gruppo di artisti del rock o del blues morti a 27 anni. Ovvio, tante volte a droga, quasi tutte a droga, se non cos'è l'alcol, che sia a droga, se l'alcol a droga, se non cos'è che tutti do, se non cos'è là, i acidi, e insomma. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Negli anni 70, sappiamo sugli anni 70, Janis Joplin. Quando dico Janis Joplin, dico qualcosa di straordinario. Gavio, presente la biglia che ha Gavea come capelli, ma soprattutto che voce acea?

Morta di eroina a 27 anni, essa in prima linea nel club dei 27, ripeto, celebre cantante blues rock morta a Los Angeles per un'overdose di eroina a 27 barette. Jimi Hendrix, leggendario chitarrista, muore a Londra a 27 anni. Jim Morrison, leader dei The Doors, muore a Parigi a 27 anni. Tim Buckley ne aveva 28, ma siamo là, cantautore americano. Kate Moon, storico batterista degli U, muore a 32 anni, overdose. A soli 21 anni batte tutti, perché Sid Vicious, il bassista di Sex Pistol, muore a New York, e quindi ragazzi siamo là, febbraio 1979. Rimanendo lì nelle vicinanze, a London, a Londra, Bon Scott, frontman degli AC/DC, muore a 33 anni. John Belushi, famoso attore e comico, signori, Los Angeles, 33 barette. Iniezione combinata di eroina e cocaina, nel suo caso speedball. Derby Crash, cantante del gruppo punk The Germs, muore a 22 anni. Tim Harding, cantautore folk statunitense, 39 anni, overdose di eroina.

0: she believes in.
1: Boom boom! Signori, uno che ha dedicato un testo per quanto concerne canzone e droga, una dei testi forse più profondi in assoluto è il grandissimo De André. Molti di voi conosceranno quel celebre concept album del 1968, Tutti morimmo a stento, Tutti morimmo a stento. Ovvio, uno dirà, in italiano? No. Per la prima volta, oltre che quindi cantarlo in italiano, il produttore Antonio Casetta propone al cantautore ligure di quindi toccare un po' anche il mercato al di fuori dell'Italia, e quindi bisognerebbe cantare in lingua inglese, al che De André accetta. E bisogna però mettersi a registrare tutto in maniera nuova, quindi nuove tracce vocali. Non so se l'avete conosciuto, perché saputo o sentito più che altro, perché è un disco molto beo, molto profondo, però non è semplicissimo da trovarsi, quasi mai si trova pochi stille di note per quanto riguarda quel De André per la serie Facciamolo in inglese. Qualcosa abbiamo trovato. De André in inglese. Uno che ci dava dentro per quanto riguardava soprattutto che fino all'85 lui due bottiglietti di whisky al giorno, mi si dice, se le faceva, insomma, tutto sommato. Un disco che parla di noi, delle nostre paure, e ci dice che appunto alla fine siamo un po' tutti sulla stessa barca, o meglio sullo stesso patibolo, così ci dice il grande Fabrizio De André. Tutti morimmo a stento, questo però cantato in inglese.

tanti cimeli all'interno comunque di quel disco, Giro Tondo ad esempio, e quindi vuol dire che la guerra è ormai dappertutto, Leggenda di Natale, Ballata degli Impiccati, Inverno, ma ripeto, c'è quella canzone straordinaria per quanto riguarda il testo e non solo, Cantico dei Drogati, molto profonda, andate ad ascoltarvela con calma, e faccio ascoltare qua un po' di parte iniziale.

costruirmi il vuoto nell'anima e nel cuore. Le parole che dico non han più forma né accento, si trasformano i suoni in un sordo lamento.

0: come potrò dire a mia madre che ho paura, grandissimo testo, è grande come sempre appunto il De André, meno conosciuto attraverso questo brano, ripeto, De André, Cantico dei Drogati. 38 luglio mi mandava Baby 300, è attuale, che afa, in riferimento alla prima canzone trasmessa nel febbraio 86 da Radio Gamma 5, 38 luglio, Squallor.
1: Di domani luminosi.
0: E mi accennava anche di accennare a sua volta a Patrizia De Finardi, grandissimo altro brano, quell'erba profumata, Patrizia, insomma, sua compagna penso sia. Ciao Luca, vedi che nel 74 ci fu il grande concerto del Re Nudo al Parco Lambro con tutti i più grandi, da Finardi, Camerini, PFM, Area e tanti tanti altri, Filippo Dadoio, signori, lui mastica sta roba da in memore tempo, parlo di Filippo Dadoio, PFM, premiata Forneria Marconi, vista in concerto gli Area, quelli di Demetrio Stratos.
1: Di vetro che mi spiano davanti.
0: Ciao Luca, grande giornata con show finale, grazie a tutti, da Ottavio, in riferimento alla giornata di Ferragosto. Per la qualcosa voglio ringraziare anche il messaggio di ieri, buongiorno, serena domenica Luca, grazie per la splendida giornata di ieri alla Boraccia, quindi da Boraccia vuol dire tutto buonissimo, un gran bel posto, ma soprattutto la compagnia del popolo della grande Radio Gamma 5, Giulia di Vicenza, grazie Giulia Vicenza, ciao bella, ciao. Areo, il gol scudetto di Pulici, casomai ci arriverà più tardi perché c'è un Pulici contro Pulici vissuto in quegli anni 70, laddove l'unico che non teneva la pistola in tasca era Pulici e Giordano, Bruno Giordano, grande bomber della Lazio di allora, delle Aquile che ieri si sono fottute già il passaggio del turno in Coppa Italia, ma d'altronde lo stadio è vuoto e quindi è una contestazione altamente storica quella nei confronti di Lotito, che condivido perfettamente, prima se ne va meglio è. Areo, il gol del scudetto Filippo Dadolo, ma come fa, sono fare, però vedo se dopodiché riesce a farlo partire, la facciamo ascoltare. Ciao Luca, ce l'ho anch'io la Citroen Palace, Marco da Montegalda, ciao ciao Marco, anzi trova un momento per arrivare nel nostro contesto radiofonico e caricare su Filippo 883 il sottoscritto e andare a rivivere un po' quella molleggiata realtà della supersonica storicissima Citroen Palace. Sì, mi si ricorda anche disastro ambientale Seveso. E ieri ha compiuto gli anni Sinner. Auguri ragazzi, a Monte Carlo non ci arriviamo noi altri con l'ascolto. Ancora stelle, music tune, ma questo mandato da Simone Terren in riferimento a che cosa? Non lo so, sarà qualche cimelio di allora? Non lo so.
1: Quando scadrà la fit.
0: Grazie Luca, non sono raccontabili quegli anni, bisognava esserci, grazie per questi ricordi sempre vivi, eravamo pieni di sogni e voglia di cambiare il mondo, di portare pace e giustizia, grazie mille Antonella di Corte. Grazie a te Antonella, mi fai venire in mente però di dover leggere quello che non ce l'ho fatta a leggerlo lunedì scorso. Riferimento a sto messaggio qua, noi che aspettavamo la sera per vedere il papà arrivare stanco dopo una giornata di lavoro, andava e tornava dal lavoro in bicicletta, era stanco ma felice di trovarci ad aspettarlo, non c'erano telefoni, non sapevamo niente di lui fino a sera, quando per fortuna terminava l'attesa e finalmente potevamo tirare un respiro di sollievo osservando compiaciuti il suo, vedete qua salta tutto, ciao, l'attesa, terminava l'attesa, finalmente potevamo tirare un respiro di sollievo osservando compiaciuti il suo rassicurante sorriso, adesso mi torna il suo rassicurante, quindi 540, grazie appunto il messaggio, sì in effetti quello che avveniva, perché allora c'era lavoro sinceramente per tutti. Grande 883 arriva da Fabio Turin, ma io sei Udeo?
2: Ciao Fabio Turin, grande che te.
0: Secondo il punto di vista, a Fabio Turin cosa è creato sta radio qua?
2: Usta cazzo.
0: Vabbè ragazzi, siamo oltre.
1: Mia vigliaccheria.
0: Molto lunga come canzone, Cantico dei Drogati. Ciao Luca Box, in mendicanza ai barbonari ci si cucina le castore, ma il poltetto pensato fra le strat chinazze all'oppio sdruciato, se nel sappietto non para le zollette, due cuccatoni grumoti dalla noia, traie troia ragazzi, una traiettoria troia non è da tutti assolutamente, acconsentono un massaggio a Bogart, fustosi di biberonfi con l'arca olivo mineriera, paragonzi bonzi bon, dormono nel passapatate tritatiti di baloro col cuore, pete che arriva il grande sceriffo. Tritaceti di Baloro col cuore Gasperone, pulsieri in farlocca, vendono triple sorche a muro e ci ingannano la tasca. Il portafoggio apre un barese che lo manda a Forlì, ma è fuori chi? Che gli affanni restano? Di tutti i piti, alle i culi and the ganghi a celebra scotte. Davide poeta pazzo, inarrivabile in piena estate, in piena afa, ragazzi. Noi ci si dà da fare in maniera ghiacciolesca, così l'uomo della cazzuola coi grandi della J, ale assolutamente sì. Vabbè, questa era una canzone che pochi, secondo il mio punto di vista, magari conoscono. Diverso forse è la sigla che vi faccio ascoltare tra poco, perché noi dobbiamo capire, cioè dobbiamo capire esattamente come finirà questa telenovela estiva tra La Vitola e Ranucci. Ranucci e La Vitola, c'è sempre l'amante di mezzo, ragazzi. La figa Ischiave c'aveva sempre, la figa Ischiave c'aveva sempre, brutto da dire, ma comunque così, nel senso che La Vitola e la bomba a fin di bene è straordinaria. Però quindi voi avete capito, è tutto avvenuto a fin di bene anche per quanto riguarda quello che è venuto a Radio Gamma 5, il furto, il furtarello, il furtarone, via il formaggio, via tutto, spacca tutto, perché così ci siamo rinforzati con le inferiate grazie agli amici di paese e quindi grazie alla Marina e al marito. E quindi avete capito che non è stato fatto nulla a caso, ma d'altronde il caso non esiste, ci mancherebbe altro. Ma La Vitola suggerisse che ci sono le bombe a fin di bene. Abbiamo passato gli anni 70-80 con le bombe in ogni dove, ma era a fin di bene. Ovvio, dovevamo capire esattamente, stare buoni e accovacciati per terra, silenti fino in fondo. Grande La Vitola! Però Ranucci risponde, perché Ranucci risponde, ragazzi. Ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Aldo Moro. Non posso credere. Il filo che lega Aldo Moro. E lui ha detto così l'altro giorno. Ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Aldo Moro. Bellissimo, ragazzi. È un grande sto qua. Questo è veramente un grande. Questo è straordinariamente straordinario. Ma non è finita qua. E così a Piersanti Mattarella, e così anche Giovanni Falcone, e così Paolo Borsellino. Che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, li uccide per eccesso di chiarezza. Madonna, gli uccide per eccesso di chiarezza. Però muoiono tutti nello stesso identico modo, non tanto per la pallottola o per il tritolo, in questo caso TNT, tenetelo a mente perché è una sigla bella, quanto per aver visto un attimo prima degli altri il disegno intero di cui erano parte, e per aver tentato con l'ingenuità di chi crede ancora nella verità come in un bene comune. Ecco il bene comune che ritorna, se non è sostenibile, rinnovabile e resiliente, è bene comune, la parola inflazionata a livello nazionale, di raccontarlo a voce alta. Bene comune. Ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Aldo Moro. Noi Aldo Moro ci fa venire in mente qualcos'altro, soprattutto quella Renault 4 che menziono sempre perché è la mia macchina migliore in assoluto. Quella era rossa, vi ricordate, 9 maggio 78, via Caetani, dopo 55 giorni di prigionia lo trovano all'interno di quella Renault. Che Renault era? È una Renault rossa, ormai conosciuta ormai da tutti in tutto il mondo, perché è una Renault 4 850, quindi cilindrata era un 850, la Renault 4 partiva da 850, poi avevamo la 950, la 1100, la più grande LTL, in questo caso la Renault 4 850 TL, ripeto, all'interno della quale Aldo Moro è stato trovato. Quell'auto era di Filippo Bartoli, targata Roma N57686, targata Roma N57686. E quindi lì trovano la loro presidente della Democrazia Cristiana. Quella vettura diventa simbolo degli anni di piombo, di quei anni quindi molto particolari. Sta di fatto che comunque questo signore, ripeto, quindi il paron Filippo Bartoli, che era andato a denunciare il furto di questa auto avvenuta qualche settimana prima, l'aveva acquistata per 898.000 lire, 898.000 lire, quindi risposte, denuncia ai carabinieri. Sta di fatto che poi lui rientra quindi della macchina, però talmente scassata, perché i servizi segreti, una volta recuperato il corpo di Aldo Moro, la sezionarono in tutte le sue parti, però lui la tenne in casa. Sì, è chiaro, ogni giorno il campaneo oppure il trillo del cellulare, allora non ci stava, ma il fisso sì, il fisso andava trillando, perché me detto a macchina, erano, non so, i registi che dovevano fare dei film, qui i documentari, oppure chi voleva avere sta macchina, e hanno offerto di tutto e di più. Lui rifiutò, finché a un certo punto, arrivato un po' in là con l'età, decise di darla, se non erro, alla polizia. Questo avvenne nel 2013, lui la dona alla polizia, e questa autovettura, ripeto, Arnold 4 850 TL, fu trovato Aldo Moro, praticamente viene oggi esposta al Museo Storico delle Auto della Polizia di Stato a Roma, a Roma. Anche se comunque c'è stato un momento nel quale quest'autovettura, in occasione di 40 anni dall'omicidio Moro nel 2018, è stata portata proprio in via Caetani per una performance celebrativa, quella quindi capeggiata da Luca Zingaretti. Luca Zingaretti, così per ricordarvi anche di quella Renault 4. Noi invece ricordiamo quel momento attraverso pochi secondi della telefonata che Mario Moretti fa a Eleonora Moro.
3: Noi facciamo questa telefonata per puro scrupolo, perché suo padre insiste nel dire che siete stati un po' ingannati, probabilmente state ragionando su un equivoco. No, finora avete fatto tutte cose che sono, non servono assolutamente niente. Sì. Noi crediamo che invece ormai i giochi siano fatti e abbiamo già preso una decisione. Nelle prossime ore non potremo far altro che eseguire ciò che abbiamo detto nel comunicato numero 8. Quindi crediamo solo questo, che sia possibile un intervento di Giacanini immediato e qualificatore in questo senso. Se ciò non avviene, rendetevi conto che non potremo far altro che questo. Mi hai capito esattamente?
4: Sì, l'ho capito benissimo.
3: Ecco, quindi è possibile solo questo. L'abbiamo fatto semplicemente per scrupolo, nel senso che una condanna a morte non è una cosa sulla quale si possa prendere così alla leggera, neanche da parte nostra. Noi siamo disposti a sopportare le responsabilità che competono, che ci competono, e vorremmo appunto, siccome il padre insiste, crede che appunto non siete intervenuti direttamente perché siete mal consigliati.
4: Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare.
3: Ma guardi, il problema
4: perché ci vengono proprio prigionieri.
3: No, il problema è politico, quindi a questo punto deve intervenire la Democrazia Cristiana. Non abbiamo insistito moltissimo.
0: Il problema è politico, a questo punto deve intervenire la Democrazia Cristiana. Poi avevamo sicuramente anche il Fronte Sionista in prima linea, piuttosto che quelle Brigate Rosse, che dobbiamo capire se veramente erano quelle delle punte appuntite, quelle 5 punte, oppure se ne teneva uno in più e quindi 6, per quello che riguarda, soprattutto quello che sta succedendo anche in questo brutale momento in riferimento ai terroristi sionisti. Va bene, detto questo, però, quindi allora in piena foga avevamo anche il mondo dei servizi segreti, per forza di cose, servizi segreti, perché quando parliamo di servizi segreti italiani oggi siamo di fronte all'AISE piuttosto che all'AISI, il primo è per l'estero, il secondo per l'interno, sono tutti coordinati dal questo Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, quindi in acronimo DIS, però tante volte noi sappiamo di quel trittico che non è Moggi Giraudo Bettega, quello è da un punto di vista calcistico che dominava allora la scena, ma oggi abbiamo un Mossad, un Shin Bet, l'Aman, vuol dire servizio segreto israeliano, il primo opera all'estero, il Mossad, il secondo ha compito interno, e quindi Shin Bet, e quello invece di che si lega all'intelligence militare è l'Aman. Però di là dell'Oceano Atlantico noi abbiamo la CIA, l'FBI, la NSA, quindi NSA. Ma noi sta roba qua non me ne fregava niente allora, per semplici motivi, per noi i migliori in assoluto per risolvere tutti i casi erano quelli messi in fumetti da Max Bunker e da Magnus, in assoluto. Il gruppo TNT, Trinitro Toluene, il grande gruppo di Alan Ford, il gruppo di agenti segreti più esplosivo che sia mai esistito nel panorama terracqueo, è quello composto da Alan Ford, quel belloccio biondo, snello, alto, dagli occhi azzurri, oppure da quella prominenza nasale di Bob Rock, e poi avevamo colui che dominava un po' il tutto, il grande capo, il numero uno in assoluto, che nonostante si trovasse in sedia a rotelle col baston arrivava in ogni dove. Avevamo il suo grande assistente, collaboratore, la Cariatide, poi Geremia che era sempre malato e infermo, avevamo poi il tedesco di Germania Otto Grunf che inventava quindi e guidava i veicoli della banda, avevamo il più furbo di tutti, la grande volpe chiamata Conte Oliver, e poi avevamo anche quegli amici a quattro zampe che erano al fianco di questo grande gruppo TNT, e quindi vuol dire Cirano il cane, Clodoveo il pappagallo e Squitty era la cavietta bianca. Tra i grandi nemici avevamo Super Chuck, colui che rubava i poveri per dare i ricchi, aveva un mantello e una maschera, e ricordo comunque che con poche lire portavi a casa uno dei più grandi fumetti di allora, all'interno del quale ci stavano tutte quelle grandi onomatopee che magari rinverdiremo poc'anzi, anche perché ne ha fatto un disco straordinario Orbit e Orbit il grande Caparezza, e così con i pienoni di Concerto in Concerto in questa caldissima estate 2026, prendendo spunto proprio da quel fronte appunto di come parlano i fumetti e quindi attraverso le onomatopee. Però Alan Ford è qualcosa che

qui. E mentre diciamo questo, abbiamo un'Unione Europea, la scassata Unione Europea, che sta trattando in segreto con Israele lo scambio di dati sensibili. L'Italia l'ha già ceduto per quanto riguarda la cyber security, ma è quella, la notizia bomba è questa, appunto: l'Unione Europea starebbe trattando in segreto con Israele lo scambio dei dati sensibili.

0: eccolo qui.
1: Ovvio che i servizi segreti erano in prima linea anche allora, durante quella fase molto caotica per quanto concerne la grande rivolta di Marghera. Siamo nel 1970, tra il 3 e il 5 agosto di quell'anno. Porto Marghera fu teatro di una delle più grandi e dure rivolte operaie e popolari d'Europa del dopoguerra. 3 giorni di scontri durissimi, di barricate in tutto il rione e lungo tutta via Fratelli Bandiera fino al cavalcavia di Mestre, uno sciopero generale infine proclamato, una grande manifestazione in piazza Ferretto, l'occupazione della stazione ferroviaria accompagnarono la trattativa che si concluse con importanti conquiste per i lavoratori delle imprese. Subito dopo però scese una specie di oblio sulla rivolta senza precedenti in quella misura. Della rivolta non si scriverà né si discuterà più molto dopo quei giorni, eppure resta un episodio con pochi paragoni in tutta Europa, ripeto, la grande rivolta di Porto Marghera. Oh, oh, Palas! E la Cimelio!

è cambiato tutto, è cambiato tutto. Basta anche osservare ciò che sta succedendo all'interno del mondo muscariota, per meglio dire, Musk sto intendendo dire. Vedevo l'intervista che ha rilasciato qualche giorno fa Musk, che ci fa ben sperare tutto sommato, perché questo miliardario chetaminico si mette di fronte ai microfoni e dice che entro 10 anni la Terra sarà dominata completamente da una quantità soverchiante di intelligenza artificiale. Ma noi avevamo tanti dubbi. Lui dice, beh, sì, intanto fra 5 anni già grandissimi risultati, tra 2 lustri saremo in scacco stramatto. Gli umani non avranno il controllo, dice Mr. Tesla, quindi lo ammette candidamente che c'è il rischio che i robot cancellino l'umanità. Ma non possiamo fermare la ricerca, quindi non possiamo fermare quello che noi vogliamo approfondire sull'intelligenza artificiale, ed è soprattutto convinto che verrà fuori un'era di straordinaria abbondanza, e quindi non rimane da parte nostra che attendere. Bene, in cui tutti potranno avere qualsiasi cosa desiderino. Kamadoska. Ovvio che poi il delirio arriva, il denaro non sarà più necessario, perfetto, ok. Si va verso un'economia quasi infinita, i governi potranno dare assegni alla gente, alle tan tan tan tan. Gli assegni c'erano anche allora, quelli che lasciavamo nei jeans all'occorrenza per farseli lavare, e vai con gli improperi materni. Musk rivendica il suo appoggio ai partiti di estrema destra, visto che dice sono gli unici che meritano di essere quindi votati. Sta di fatto che comunque lui parla di questo RUE, reddito universale elevato, ma soprattutto che l'intelligenza artificiale farà l'enorme differenza. Quindi grazie ai robot, grazie all'intelligenza artificiale. Dico questo perché noi eravamo fermi unicamente a quel grande ricordo, se menzionate, li ho visti in concerto oltretutto anche a Padova un bel po' di anni fa, li ho messi su anche penso lunedì scorso, perché i Kraftwerk, questa centrale elettrica, traduzione in tedesco è centrale elettrica, erano straordinari, perché i fondatori Ralph Hutter, Florian Schneider, Karl Bartos e Wolfgang Flur, strepitosi ragazzi, perché Autobahn nel 74, Radioactivity nel 75, Trans Europe Express 77, Computer Love 81, Tour de France 83, ma soprattutto nel 1978 quel grande Cimelio significa l'inno iconico dedicato ai robot. Oggi abbiamo fatto veramente qualcosa di strepitoso rispetto ad allora, ma noi siamo fermi a quei Kraftwerk, a quei robot là, cacchio, adesso vengono a ribaltarci completamente la nostra esistenza. Rimarrà la nostra anima intonsa, pulita, trasparente? Ma quando mai? Non lo so. Sta di fatto che comunque allora quell'era meccanica era unicamente traducibile con The Robots 1978, grandissimi.

Camicia rossa, cravatta e via, e tutti fermi immobili là. Qualche tempo fa all'interno di 94 MHz si è elevato il verbo del Super Trump. Super Trump, esattamente, appena eletto, tutti a tenerlo in palmo di mano. Super Trump.

Aspetta che proviamo a scaricargane uno, erano il 4. Perché, oh, finalmente i gatti e tendine, se vede qualcosa, il mio foro è una fumera, ragazzi. Fatto la grigliata. Ah, non sei grigliata, non sei grigliata, ragazzi. Mandamene uno, erano il 4, fa un piacere, cacchio, a. Mandamene uno, a. Man-

0: conferma che è roba del Mozart, basta. Ciao, e il nome?
1: Filippo.
0: Filippo?
1: Filippo.
0: Ma ti dici, la settimana dentro erano il 4?
1: Sì, sì, sì, sono sempre là.
0: Ti per caso devi ascoltare Radio Gamma?
1: Ascolto Radio Gamma, sì.
0: Da quanto tempo?
1: Da tanti anni.
0: E tutti sti anni qua, cos'è che ha dato sta radio qua?
1: Ultra caso.
0: E lo che mi manda dentro, ragazzi, subito. Baia Imperiale!

dicevamo poc'anzi, Super Trump, no? Ma per un attimo Super Trump allora era un'altra roba. Cambia nulla, perché lo si traduce Super Trump da una parte che altra. Guarda che è uno psicopatico arteriosclerotico, nefasto, sotto ricatto, assoluto ricatto. Di là avevamo però il nostro ricordo di allora dei grandi, perché quando noi si parla Super Trump, cioè parliamo di che roba è, ragazzi. Tra i cofondatori era Rick Davis, che purtroppo a fine dell'anno scorso è venuto a mancare. Lui era cofondatore, cantante, compositore, appunto, dei Super Trump. Take the long way home, allora vuol dire c'ha passa strada più longa per arrivare a casa. Quello che ha fatto Fabio a Ferragosto, c'ha passa strada più longa per arrivare dai Boraccia. Però dai, così velocemente, il Super Trump che ci piace a noi altri, tastierista oltretutto, nel ricordo di allora.

da Breakfast in America 1979, bellissima. The Logical Song, altro Cimelio, Goodbye Stranger, ovvio.

tutti attivi, tutti in movimento, nessuno fermo sul divano a rompersi le palle, anche perché bisognava alzarsi per andare a cambiare canale, no? Che era come adesso, tin tin tin, solo con la forza del pensiero ti riuscì a fare i miracoli. Non esiste, sono come una serie, una caterva di canai. Attenzione, allora si diceva sempre caterva con la B di Bologna, adesso c'è caterva con la B di Verona, così mi dice il dizionario de Votoli. Ma a parte questo, che era però uno che, ragazzi, se rompevi i coglioni a mattina a sera bastava respirare e mangiare, e che erano che rompesse lì i coglioni, perché quando siamo George e Mildred, qua siamo nel Regno Unito, ragazzi, Peacock, Crescent, Hampton Wick, bellissimo, Brian Murphy e George Roper, straordinario. Lui era una fitta camere molto tacagno, che viveva nell'ozio, però mi ricordo ancora quel George e Mildred, perché George è l'incarnazione della pigrizia, della tacagneria assoluta, era eternamente disoccupato, trascorreva queste giornate, se vi ricordate, in poltrona a leggere il giornale, guardare quindi le partite a televisione, e un paio di volte ti ho visto un po' andare in giro in qualche pub, ma la sigla è ancora bella viva e soprattutto fiammeggiante all'interno de noi altri. Molto carina, molto carina. George e Mildred, molto bea.

Sì, ritorno io e te dalla mamma, perché erano in due, ma gli altri due confezionavano dei cimeli, ragazzi, perché figa a nastro, macchinone a nastro, perché se no era Ferrari, era l'Aston Martin, dai, non si scappava, rivali ma amici, e in Europa ne ha fatto di tutti i colori, perché ripeto, le auto di lusso, le belle donne, magnar da Dio, fine humor comunque britannico, anche questa sigla a maiuscola in assoluto, grande ricordo, perché Tony Curtis e Roger Moore, ragazzi, gli era sta roba qua. Attenti a quei due, bellissima sigla, Cimelio.

Ah, saperda che roba è, mi, ero impegnato allora, ma ascoltavo roba che me ciappavano, trovare mia, ero battagliare in piazza, dovuto stare a ascoltare Tony Carzi e Roger Moore. Sì, per carità, beh, donne intorno, tante bionde che magari altri whisky alti che metà basterebbe, però attenti a quei due, basta, avanza. E mi ero impegnato a non sta rompermi. Ecco, non mi rompete un brano straordinario del Banco del Mutuo Soccorso. Bellissimo. Ovvio, i tempi, se lei a quello dicevamo prima, vuol dire Franz Di Cioccio, Franco Mussida, Patrick Divas, vuol dire la premiata Fornalia Marconi, Demetrio Stratos con gli Area, quindi tutto quello di quell'epoca là. Ma il Banco del Mutuo Soccorso, visto in concerto al Palasport de Castello, bellissimo. Perché? Perché ricordo che dopo l'uscita di questa canzone mi arrivò una lettera di una ragazza che chiedeva perché i compagni lottano in fabbrica e tu scrivi non mi rompete. In quel momento ho capito che avevo fatto gol, nel senso che i compagni lottano nelle fabbriche e io sono con loro, ma la sera posso avere 5 minuti per stare per i cazzi miei. Signori, strepitosissimo Francesco Di Giacomo, prima linea del grande Banco del Mutuo Soccorso BMS, e sempre con la salopette, straordinario ricordo, non mi rompete. Il tema del testo è l'alienazione dell'uomo dalla società. Il sonno acquisisce dunque una valenza metaforica, diventando sinonimo di pace e rifugio da un mondo in cui non ci si sente a proprio agio, e l'oasi di pace diventa anche terreno fertile per visioni favolistiche. Grandissimo Francesco Di Giacomo, Banco del Mutuo Soccorso, non mi rompete.

era l'epoca delle pecore e dell'arpa, solo noi potevamo avere le migliori pecore di allora. Oggi abbiamo il gregiume, abbiamo le vie pascoli, abbiamo di tutto di più, ma abbiamo soprattutto anche l'idea che allora quell'intervallo fosse qualcosa di vincente, che la sigla è bellissima, pecore e arpa. Poi si parte con i paesaggi, i monumenti. Ricordo che le foto erano cartoline che venivano inviate dalle varie Proloco alla RAI, va bene, pecore che vennero poi sostituite, ripeto, quindi dalla foto di paesaggi e monumenti delle piccole e grandi città italiane. Ma l'intervallo, questo, lo abbiamo ascoltato un'infinità di volte.

0: mi è fuori 1-4, dimmi! A te che la beva! Ma vai, tutta l'acqua, tutta l'acqua! E il tuo nome, sì?
1: Luciano!
0: Da Padova! Da Padova! Ti Luciano, ascolti tua radio da tanto tempo?
1: Sì, tanto tempo, sì.
0: A tanto tempo che ti?
1: Tanto.
0: E cos'è che ha dato sta radio qua in tanto tempo?
1: Un stracasso!

iPhone Penta, Ale. E noi a occuparci delle colline, sempre materiale di risulta delle costruzioni nel quartiere Valsugana, Castelfranco, lo Veneto, città del Giorgione, laddove a un certo punto bisogna dare un nome alla nostra banda, ai nostri amici sempre al fianco, gli amici a quattro zampe, e in quel momento là i dava sta roba qua in TV, e quindi noi altri eravamo completamente conquistati dalle compagnons de bal, le compagnons de bal, cosa vuol dire? Sì, balle, no, i compagni di bal, non so se ve lo ricordate, ma oggi teniamo quelli del Club Bilderberg, dell'Aspen, del World Economic Forum, di Klaus Schwab, e che vorrebbe dominare il mondo, ma allora gli unici capaci di dominare il mondo e ci arrivarono a un ninin, a un cincinin, a un ninin praticamente dal dominarlo, erano unicamente quelli da tradursi come i compagni di bal. È una miniserie televisiva francese in 7 puntate. Genere mistero, thriller e poliziesco. Vicende che ruotano intorno ad una società segreta, appunto i compagni di bal. Organizzazione segreta, esoterica e criminalissima che persegue il fine di dominare il mondo. Butto vede che Epstein ha fatto scuola, ragazzi, e Epstein è il grande Epstein. Questa era la sigla, ripeto, dei compagni di Ball. L'altra volta parlavamo del mostro, del fantasma del Louvre, no? Ho fatto ascoltare i Warriors l'altra volta, però i cimeli che abbiamo fatto quindi attraversare negli anni 70-80 in maniera infinita. A un certo punto si lega poi a qualcosa che aveva fatto anche Franco Carraro, se vi ricordate, allora, perché Franco a un certo punto dai là al trapianto della testa, vi ricordate? Più qualcuno magari che sia anche a casca allora, trapianto della testa. Ma detto questo, quando pensiamo invece alla prima puntata che uscì nell'ottobre del 1975, intendiamo dire Gamma, no? Visto che siamo Radio Gamma 5, Gamma ci sta bene bene. Era niente poco di meno che La via italiana alla fantascienza televisiva, il tema era quello del trapianto di cervello e tutte le implicazioni etiche che questo mobilitava. Se vi ricordate, la storia si rifaceva: un corridore automobilistico che a un certo punto subisce un terribile incidente in pista, riporta dei danni cerebrali irreversibili, e quindi interviene quella che era l'equipe del dottor Duval, questo neurochirurgo d'avanguardia, proprio per dare in là il primo trapianto di cervello. Non so se qualcuno di voi si ricorda questa sigla,

Nel frattempo sei anni che non ho ancora capito dove cazzo che è andata sta Anna, ragazzi. Ma sta Anna qua dal 76 ad oggi, che fine che ha fatto? Dov'è Anna, ragazzi? Dai, ah, metti a capa pure che sigletta è, ragazzi.

carina, molto bella gamma, però non altri diremo con dove Anna, perché da allora che mi ancora a capire che fine che ha fatto sta tosa, ragazzi. Pom pom pom pom pom pom pom, questa parte fra poco a parte, eh.

Nel frattempo, sio più vestro o posta al market? Seguiamo già capio. Sio più vestro o posta al market? Seguiamo già capio. Sio più Brooklyn, Center Fresh, Big Bubble o i gomme sigaretta? O sio quei palline multicolor che mi dava chi distributore Eco 10 lire me ne dava 3. Ma che mo mastega l'ira di Dio, mo ho fatto un bouncing e mo pagà in cari l'ira di Dio. Mentre noi si ascoltava questo, che ero chi che con il passamontagna andava a scrivere su palmuro, rubare umano, perseverare, democristiano.

0: Solo, altri semofioi di un'altra roba, va benissimo. Ah sì, questa roba qua, vi ricordo, il famosissimo programma televisivo della Rai, trasmesso il 68-77. Oh, era il sabato, se tornava da scuola, ieri là al pranzo, le grandi comiche, spezzettoni di Charlie Chaplin, Buster Keaton e Stalli Olio su tutti. Vi ricordo, grande sigla. Noi altri siamo ancora fermi a quell'arrivedorci storico. Siamo ancora fermi a quell'arrivedorci storico.
1: Lo prendi qui.
0: I più grandi Stalli Olio, ovvio. Devono salire in macchina e i gan andare a fare il picnic. E i vicini se l'hai nel giardino. Che i saiuta.
1: E tirati là. Terapeuti?
2: Sì,
1: partiamo. Signore,
3: sbagliata, eh?
1: Con una merendina.
3: Oggi è una bella giornata. Buon divertimento.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Addio.
3: Buon viaggio.
2: Ciao.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Addio.
2: Arrivederci.
0: Arrivederci, dopo la pubblicità. Andiamo con lei, anni 70, guardiamo nei ricordi, nel rimembrare, perché abbiamo detto spesso, il ricordo è l'unico paradiso dal quale non possiamo essere cacciati e quindi non possono cacciarci. Salutiamo tutti qui all'ascolto, ma a parte questo, vi ricordate nel nostro diretto quando si diceva praticamente, chi è lo che è là? Chi è lo? Non so che zona veneta, ma chi è lo? Ma che me ne frega, mica Elo. Per noi altri Elo era un'altra roba e basta. E Electric Light Orchestra, cosa era Elo? Chi è lo Elo Elo? Chi è lo Elo Elo? Chi è lo Elo Elo? Che cacchio me ne frega, non altri roba. E Electric Light Orchestra e basta. Aspetta che fa venire giù uno da Renault 4 che l'è messo in barco. Aspetta che viene qua, aspetta. Ciao Beo. No, là, sedete. Ma questo qua se è anche inciampato. Va bene, allora aspetta, dice questi che sei sempre Baia Imperiale qua sotto. E il tuo nome?
4: Osvaldo.
0: Da dove sei tu, Osvaldo? Sempre a Padova?
4: Da Padova.
0: Da quanti anni sei che ti ascolti Radio Gamma?
4: Non ascolto radio, mai Radio Gamma, no, ma...
0: E cos'è che ti ascolti ti?
4: Radio Maria.
0: E cos'è che ha dato Radio Maria?
4: Un grande amore.
0: Electric Light Orchestra, ragazzi, Don't Bring Me Down. Grande 883, e mi arriva anche a Fabio, torna in letto, Beppi 300, Stramarso, bastardo, come si è permesso sto qua? Buondì ragazzi, Luca Noteghe ha detto una roba importante, successa nel 77, sonato mi, Ale! Gaveo una vita de bacò piena di ue, voglio portartene, peccà che a ventera capie, sbregà, il ventera sarà vento, sbregà, rete de protezione e gaine se mangiata tutta, maledetto selvarego nei secoli dei secoli, lui a bacò, mega salva leggermente, a tua iera capolavoro, mega salva leggermente Ivo. Coordinamento no, anzi 0 GM. Roger Moore, Tony Curtis, due strafighi insuperabili con l'Astor Martin, Adriano Santotto, a lei. Adoravo Jorge Mildred, ciao Bea. Fabioni imbattibile, a foto sei sempre qui, a te te vedi, bravo. E sei sulla motonave con Diego Deppi davanti e gal piaton de pasta, ma un piaton se dir nulla, sei un piaton de esercito anni 70, 80, 90, Vietnam. Con una spruzzata de Roundup sopra, si intende. Ciao Luca, ma ti avevi a stema di Rockest dal Jolly al quadrifoglio, ne stema unica Stefano. Stefano negozio new in Amarea e la... allora il Jolly, se ti parli quello del Castello de Godego che ga... e dopo è gacciapa fuoco e il quadrifoglio a Monfumo, eravamo di casa e sì, ogni tanto si andava anche a però non era che grande discoteca de forte richiamo per quanto riguarda Cappelloni, Vespe, Palace, 2 Civire, non il 4 di Ansei, però grande ricordo del Jolly a Castello di Godego del quadrifoglio a Monfumo. Vai con la sigla, tutto il calcio minuto per minuto, traduzione un sapore di miele. Allora sul calcio penso che farò una trasmissione perché non so come materiale per qualcosa, non sono partito neanche oggi ma potrò impegnarmi qua.

0: colombiane, perché la metto so così, veramente allucinante, il fatto che la Colombia ancora le prese con il caos lasciato dal terremoto, morti, dispersi, macerie, famiglie da assistere, è un paese che dovrebbe pensare alla ricostruzione. Cosa fa il neopresidente Abelardo? Il nome Abelardo, fumettisticamente Abelardo, che sta insediato a pochi giorni, riconosce la sovranità israeliana sulle alture del Golan. Non è una questione urgente per i colombiani, non è una misura per i terremotati, non è la ricerca di dispersi, il Golan, e tutto questo mentre Israele offre il proprio sostegno alla Colombia dopo il sisma. La domanda a questo punto è inevitabile: davvero dobbiamo considerare questa tempistica soltanto una straordinaria coincidenza? Impressionante. Nel frattempo la Terra sismicamente si sta ribellando, o la facciamo ribellare. Va bene, signori, grande Lino Tofeo, imbattibilissimo ricordo di quel bassottone là.
1: Con un colpo di pallone ti ha scaldato la cassata con il pom, eh?
2: Io non c'ero, sono stato, non sono mai venuto qui. A quell'ora faccio sempre la pipì.
0: Nel frattempo le femministe in strada, Papa Montini, fatti i cazzi tuoi che all'aborto ci pensiamo noi. O per la serie, io non vado a Cuba per i comunisti, io vado a Cuba per le comuniste, cioè i cubane.

0: fantasia.
1: Con le manette arresta la tua fantasia, per la nostra fantasia andava anche oltre da un punto di vista molto più profondo, soprattutto nel rinverdire la memoria del Kunta Kinte, la doppia K, giovane nero africano che negli anni bui dello schiavismo veniva rapito e strappato dalla sua family e così dalla sua terra nel cuore dell'Africa, intendiamo questo, per essere deportato come schiavo nel Nord America dai bianchi. Vabbè, milionate vagonate di persone di fronte al tubo catodico, dicasi anche baucometro per molti aspetti, ma allora questo autunno 1978 in casa Rai lo sceneggiato che andava per la maggiore era proprio quello dal titolo Radici con il grande Kunta Kinte. Kunta Kintissimo. Vabbè, vediamo se riusciamo a far partire qualcosa.

Va bene, il Padova è uscito al primo turno di Coppa Italia alla stregua del Vicenza Calcio, però noi dobbiamo parlare di Padova per tutt'altro motivo. Voi sapete che allora avevamo un traffico alquanto sostenuto, ovvio, forse un po' meno rispetto a quello odierno, anche perché era più alberi marciapiedi e quindi anche più realtà ombrosa. Padova però ha sempre fatto parlare di sé, soprattutto essendo in prima linea per quanto riguardava il mondo dei vini, nonché dei liquori, nonché dei distillati, perché questo il Veneto l'ha sempre visto protagonista sotto questa formula qua della triade vini, liquori, distillati. Padova però, ovvio che lì dove si trattava di studiare le erbe, e d'altronde ragazzi, eravamo number one e siamo ancora numero uno. Qua però si va molto a gambero nelle pagine storiche, quindi vuol dire 1932, Angelo, secondogenito di Giovanni Dalle Molle, prende in mano l'attività di famiglia dopo che il padre, in un momento di crisi, cede le sue quote al socio Antonio Smania. Angelo rischia un cospicuo capitale nell'acquisto dell'antica casa di distillati fondata a Padova dal veneziano Giovan Battista Pezziolla nel lontano 1840, ancora prima quindi dell'Unità d'Italia. Quando morì appunto il suo fondatore, nei successivi passaggi ereditari, l'antica distilleria si trovava in gravi problemi finanziari, tanto da dichiarare il fallimento nel 1934. I fratelli Dalle Molle, ma d'altronde Molla

0: Pierino mangia tu la molla. I fratelli dalle molle, una volta acquisita in asta giudiziaria alla società anonima Prodotti Pezziol, decidono di conservarne il nome in ragione della grande fama che gode il marchio. Nasce così, il 21 novembre del 35, anno secolo scorso, la ditta GB Pezziol di Mario Dalla Molle. 15 anni più tardi, dopo aver testato il gradimento del pubblico presso il Ten Bar de Venezia e il Bar Pezziol di Padova, esordisce il cimelio, il cinar, ovvero un amaro composto di 19 erbe con base dominante e il carciofo. E il carciofo e castraure in quel de Venezia, no? Però bisognava convincere gli scettici, bisognava chiamare sotto i riflettori qualcuno che avesse, tanto quanto oggi, una grande presenza e potesse attecchire l'interno del sistema del baucometro nelle case italiane per quanto riguardava quindi la pubblicità del cinar. È ovvio che non poteva essere che Calindri, il magico Ernesto Calindri, l'uomo che all'interno del carosello diede il là e quindi fu il grande protagonista di quello spot, perché lui si sedeva, adesso io tirerei a sotto e spesi in 4 secondi, siamo tutti distratti, c'è poi da altre robe, la musica, la robotica, la macchina tutta elettronica e quindi se quella elettrica silenziosa che arriva adesso io arriva già reso come una segato, ci ha passato le ruote, no, la ruota, le ruote è il plurale del tir. Quindi Ernesto Calindri, spot, sto attore seduto in mezzo al traffico cittadino che sorseggia dall'amaro dicendo niente papò di meno che cinar contro il logorio della vita moderna. Oggi CO2, smog, benzene, fumera, scappamenti, targhe alterne, è cambiato tutto, ma il ricordo no di quel grande Ernesto Calindri, cinar, roba padovana, patavina.
1: Papà, perché ti sei fatto tamponare?
0: In effetti il tamponamento che era anche allora.
2: I perché di casa Calindri.
1: Grazie.
0: Gli spot di allora lunghissimi.
1: Papà ha avuto un incidente.
3: Cosa? Cosa?
4: Ma no, un incidentino.
5: Ciao papà.
4: Ciao. E poi devo dire che la persona che mi ha tamponato era molto educata.
1: Meglio così. Papà, perché dici che quella persona era molto educata?
4: Perché in fin dei conti la nostra macchina era in curva e se fosse stato un attaccabrighe. Ma poi cosa vuoi sapere tu che hai 7 anni? Su.
1: Ma papà, tu sei una persona importante?
4: Beh, diciamo che per la professione che esercito sono abbastanza conosciuto.
1: Allora perché mentre quello lì gridava tu hai detto lei non sa chi sono io?
4: Ho detto così? Ah, questo è grave.
3: Ma allora c'è stata una discussione.
5: Papà, si è rovinata la macchina?
4: Ma no, figurati, è così robusta.
3: Meno male.
4: In ogni modo, Marco, porta la macchina in officina e fagli dare una controllatina. Ah, ricordati che l'accensione è sotto il volante, a destra.
1: Ma lo sa già, quando sei via la usa sempre.
4: Ah, bene.
5: Spia!
1: Spia? Ma papà, non lo sapevi che guidava la tua macchina?
0: Carina anche questa da Marco in Cittadella. Quando andavo con me papà a Torre El Vin, su una cantina gli era scritto meglio bevergene un pozzo che spandergene un giosso.
1: Già che oggi ho preso 4 in aritmetica.
4: No, veramente questo non lo sapevo. La prossima volta prenderai almeno un 7.
1: Sei proprio un buon papà e sei un saggio.
2: Ed è la saggezza che ci fa vivere sereni e tranquilli, che ci fa dimenticare il ritmo frenetico della nostra vita quotidiana. Questa saggezza in casa Calindri si chiama Cinar.
4: Cinar nelle vostre case porta il sereno. E io vi porto il milione. Anche voi potete vincere un milione. Basta acquistare una bottiglia di Cinar, ritirare la cartolina, mettere il vostro nome e indirizzo e spedirla. Ogni 10 giorni viene sorteggiato un milione e io lo porto. A chi? Anche a voi se mi invitate a bere un Cinar in casa vostra con la cartolina del concorso.
2: Bevete Cinar, l'aperitivo a base di carciofo contro il logorio della vita moderna.
0: Contro il logorio della vita moderna, beviti sto cacchio di Cinar, che altro veniva ci ha passato le macchine se fosse nell'era moderna. Va bene, ma va anche male, ma andava benissimo perché noi avevamo sempre la migliore in assoluto. Difatti tutti che diceva brava, brava, brava, Maria Rosa. Non so se vi ricordate, ma comunque strepitosa. Ogni cosa sai far tu, qui la vita è sempre rosa, solo quando ci sei tu. E tutto lievitava.
6: Mio, poverino.
0: Il lievito Bartolini, ragazzi, che dolci.
6: Ricche sempre più, Maria Rosa, per favore pensaci tu.
0: Noi sognavamo la pistola Corral allora, 100 colpi a nastro, il revolver dei cowboy, no dei cowboy, dei cowboy, come si chiama, non a... Thomas Milian, delitto a Porta Romana. Beh, in famiglia siamo tutti maschi, pure le donne.

0: E allora Maria Rosa, anche Aperol dei fratelli Barbieri a Padova, l'Aperol fu ideato e creato di fratelli Luigi e Silvio Barbieri a Padova, me lo manda Carleso, grazie. La formula nacque ufficialmente nel 1919 dopo 7 anni di esperimenti e tentativi condotti all'interno dell'azienda e liquori del padre. L'idea innovativa era creare un aperitivo dal grado alcolico relativamente basso, pensato per andare incontro ai gusti del dopoguerra e un pubblico più ampio, comprese le donne, ma dal sapore ricco e complesso. Grandi ricordi, grazie mille. Vabbè, questo era niente poi di meno che lo spot Lievito Bartolini, e quindi brava brava Maria Rosa, ogni cosa sai far tu. Però poi noi si arrivò ad un momento nel quale in TV lui, grande Arnold e il pesciolino, grandissimo Arnold. Mentre ci stava sempre Cimabue, Cimabue, fa una cosa e ne sbaglia due. Ah, Orzo Bimbo, bim bum bam. Fa bello, lucida nuovo, lucida bello. E Don Bairo è Don Bairo, l'uvamaro. Dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, fur. Ah, su Derica sia chiaro, allora come oggi non si può, su Derica non si può. Contro il logorio della vita moderna, appunto, beviti un cinara, non ho per i coglioni. Bidi è Body Boo. Mira, mira, l'olandesina, mira Lanza, ti avvicina, Ale. Tutti casa, disoccupai. Bel ricordo! I piatti ti, con Else Piatti li vuol lavare lui. Ma lei è incontentabile, sempre Ignis, grande frigo in casa, Ignis, grande squadra di basket, grande Morse, Pop Morse, grande Meneghin. Ah, posso dire una parola? C'è un'algida laggiù che mi fa gola. Via la testa, via la coda, resta solo il cuore, grappa, piave, pubblicizzata da Luigi Vannucchi. Dopo la sua scomparsa viene sostituito da Enzo Tortora, ma ne abbiamo già parlato del personaggio in questione. Enzo Tortora in riferimento anche a Portobello e Fiori d'Arancio. Però noi a un certo punto ci stava quella notiziola, o meglio quella foto che fece infuriare il pianeta intero, il pianeta italico intendo dire. Voi dovete pensare che più di tutti fece infuriare il regno della Chiesa. Il regno della Chiesa andò fuori di testa in assoluto, vescovi in testissima, perché ovvio, i vescovi incazzati neri di quella foto, di quelle gigantografie, di quei posteroni che presero molto allora, i negozi vennero presi praticamente d'assalto, ma anche il mondo degli intellettuali illuminati si mise al fianco dei vescovi, lo stesso Pierpaolo Pasolini, quella tripla P, Pierpaolo Pasolini ne finì in prima linea. Sto parlando di quel manifesto realizzato nel 73, diciamo, da quel Pirella, e però il tutto venne commissionato a colui che i veneti erano semplicemente dei grandissimi ubriaconi. Sto parlando di Oliviero Toscani, passato a miglior vita da non tantissimo tempo, quando arrivò a ritrarre quel lato B in assoluto. Quella modella era una donna, la donna era Jordan, classe 1950, e lo spot diceva praticamente, ora quella pubblicità per meglio dire, 1973, chi mi ama mi segue, non so se vi ricordate, quel fondoschiena, quei glutei, quel cuo, per capirsi ancora meglio, perché dopo le prime affissioni si mossero tutti, ripeto, la magistratura, la chiesa, l'apparato della politica, la sottopolitica, tutti i più grandi illuminati intellettualoidi di quel momento, ma soprattutto i vescovi lì in prima linea, presero in mano praticamente le forche, quelle clerical cattoliche, e ci diedero dentro. E perché? Perché bisogna far sì che tutto venisse demolito, e invece quei negozi della Jesus Bon vennero presi d'assalto con dei picchi di vendita senza uguali. E però, ripeto, questo scatenò la penna, quella penna dei pennivendoli anche di allora, per quanto riguarda intellettuali e opinionisti. Stiamo parlando di chi mi ama mi segua, negozi presi d'assalto, e quindi vuol dire quel particolare fondo schiena. Come iniziò la carriera di Oliviero Toscani? Anche grazie sicuramente a questa foto blu jeans Jesus Bon.
1: Blue Jeans, Blue Jesus.

0: Blue Jesus, uno zainetto gratis per ogni jeans.
1: Ora vai con lo zainetto gratis per ogni jeans, Ale, e noi a andare in giro a rubacchiare il posterone messo lì, perché al Pio Ceto, piccolo cinema al fiancante il sistema del Duomo, chiesa ancora bella ritta in quel di Castelfranco Veneto, davano King Kong dopo praticamente l'arrivo dell'invasione dei Rani Giganti. King Kong, già avere il poster valeva l'ira di Dio, il grande King Kong, non so se ve lo ricordate, ma comunque questo è King Kong, con la bella tra le mani.

0: Grande il King Kong! Dicevo prima, in riferimento all'ultimo lavoro di Caparezza, Orbita Orbita, comunque grandissimo lavoro, perché lui è veramente un talento assoluto, si è rifatto a tutte quelle cosiddette onomatopee, quindi vuol dire la lingua dei fumetti, e le ha un po' quindi messe una a fianco all'altro, e ne è uscito anche un bel capolavoro, comunque ha giocato assolutamente sulla questione delle onomatopee, cioè quello che noi trovavamo all'interno di grandi fumetti, quelli che con 100-200 lire portavamo a casa. Alcuni li abbiamo ancora come Cimelione lì appresso in casa, vuol dire Tex, Zagor piuttosto che Diaboli, ma soprattutto il gruppo TNT, eccolo qui, e quindi vuol dire esattamente 200-300 lire per comprarsi quindi Alan Ford. E all'interno noi si trovava esattamente tutto quello che serviva per quindi tradurre quelle nuvolette all'interno delle quali ci stavano queste scritte, e quindi ripeto come parlano i fumetti: gnam, bang, crash, crosh, smack, zip, zig, slap, boom, slap, slang, dream, tick, slam, sloop, chomp, chick, cluck, glick, sbang, la sgana sala, uè, il pianto, brrr, roar, la partenza, ratatatata, una roba di mitra, tamp, tamp, clap clap chumf grim, cioè bellissimo, e ripeto, ne è un'infinità, e tutti si legano a determinati verbi: bang da to bang vuol dire esplodere, gulp da to gulp che vuol dire inghiottire, splash da to splash vuol dire spruzzare. Dimmi tutto, Luciano. Mr. Margu è il cieco che ho fatto ascoltare tante volte, che sulle travi sospese se ne va tranquillo e rilassato. Matri, medaglie, sì, tutte robe che abbiamo già fatto passare un sacco di volte, Luciano, quindi già dei nostri da un'oretta a sta parte. Mi ricorda quindi quello che abbiamo già proposto altre volte. Cina, qua mi arriva anche Cinar Apero, la cui fabbrica appunto originariamente era a 500 metri da casa mia. Luxardo, Campari, Vov, Zabov, eppure Peroni con la più grande fabbrica, tutti aperitivi patavini, e quindi anche in rima per dire Padova eccelle anche in questo. Gli altri torinesi, Martini, Punta Mes, appuntamento, yes, appuntamento, Punta Mes, bello ricordo, appuntamento, yes. Allora, ma cosa vuoi torturare? Porta pazienza, Carosello, ma chi lo diceva? Ma cosa vuoi torturare? Porta pazienza, non lo so, adesso non mi sono venuto alla memoria. Ciao, e vi ricordeo della solo di chitarra che faceva la sigla di Simon & Simon, in dietro Simon & Simon, ah, Simon & Simon, Simon & Simon, ah, da che lato è? Ah. No, non lo so, forse anche sì, adesso non so, Stefano Vicenza, se mi è messo bien alla memoria la chitarra, cosa mi hai detto? Sì, sì, la solo di chitarra. Però ripeto, le preziosità degli spot di allora supera quelli degli ultimi decenni un'infinità di volte, questo è matematico. Poi, tornando sulla questione del Bayonne, diamo solo un piccolo assaggio, perché questa è simpatica, no? Scusa Ciotti, sono Ciotti. Com'è? Scusa Ciotti, sono Ciotti. Come fa uno poi a chiamare? È il grande dell'Innocenti.
1: Armando Impresa,
2: pronto a Meri?
1: Sì, sono Ciotti, vai.
2: Pronto a Meri dell'Innocenti da Modena. Hai passato in vantaggio la Pistoiese sul Cagliari ed ha marcato Chimenti. Pistoiese Cagliari, quindi 1-0.
1: Ciotti per Solomei. Bello il controllo del capitano.
0: Attenti Rocchetti. Adesso.
2: Scusa Meri, scusa Meri.
1: Sempre Ciotti.
0: Sempre Ciotti.
2: Meri, scusa, sono
1: di sempre Ciotti.
2: No, scusami Ciotti. Sono Ciotti, sono degli innocenti da
0: Sono Ciotti.
1: Da Modena. Dire che siamo, perché sennò andiamo male.
2: Benissimo, sono degli innocenti da Modena. In questo momento il Cagliari ha pareggiato.
0: Ottimo, se il Cagliari pareggia per l'isola rosso-blu è una bella notizia. Noi eravamo però qui che andava anche in Cesa ogni tanto. Eravamo cei, ragazzi. Eravamo fedeli a Padre Tobia. Vi ricordo la sigla iniziale, Padre Tobia, i ragazzi, Padre Tobia, i boys di Padre Tobia.

Regione Ciliegie, noi l'abbiamo boicottata da un'infinità di tempo, l'abbiamo boicottata, invitiamo tutti a farlo, anche se però allora noi ci siamo caduti all'interno, ci siamo buttati di tutto e di più sotto formula colorante per quanto riguarda i vari ghiaccioli, ma soprattutto anche con la CC, noi ci abbiamo dato dentro, vuol dire la Coca-Cola purtroppo, ma era una bella sigla ragazzi. Spot anni 70, Coca-Cola, Nadai, che rompi bai, Nadai, che rompi bai, però era questa roba qua ragazzi.

0: Bellissimo ricordo, anche se però invitiamo assolutamente a bocciarla definitivamente, quindi buttatela nel cesso, assolutamente sì. Però diciamo poc'anzi delle onomatopee, ma soprattutto per quanto concerne il rap, poi la violenza del rap è entrata nelle nostre case, nelle vostre case, il rap, no? Ma il rap, e uno dice, è nato sì in quel frangente, questi i grandi fautori del tutto, ma state scherzando oppure no? Voi avete presente quel gioco di parole, quella cadenza che viene utilizzata all'interno di quella scatola di metallo, quel carosello Montana, gringo carne Montana, voi avete presente? E gringo carne Montana, vabbè, vista così gelatinosa, con quel cilindro che faceva ribrezzo, però a parte questo, quando si diceva mezzogiorno di cuoco, bel gioco di parole, perché non è più mezzogiorno di fuoco, è mezzogiorno di cuoco, e vedendo la carne Montana che stringo a lei, vengono tutti a mangiare con gringo. Ma non è finita, perché laggiù nel Montana, tra mandri e cowboy, c'è sempre qualcuno di troppo tra noi. Bellissima, bellissima. Dun dun. Il rap partì allora!
1: Andri e cowboy, c'è sempre qualcuno di troppo fra noi. Blackjack ha saltato la banca e da dritto ha sparso la voce che fu il sottoscritto, per cui a fuggire braccato mi accingo, però me la paga, parola di gringo.
2: Gringo.
1: Giunto già in vista del suo nascondiglio, laggiù lo sceriffo mi incalza ad un miglio, c'è un tipo di guardia, pallottola in canna, gli vado vicino, lo metto giù a nanna, gli prendo il sombrero e al suo posto mi pingo, sarebbe mi pongo, ma è per far rima con gringo.
2: Gringo.
1: Io sparo per aria, poi resto impalato. Blackjack salta fuori e mi fa, chi ha sparato? Io resto di spalle, allora quando quel vile mi viene vicino, del grosso fucile il calcio sui denti con forza gli spingo.
0: Questo è il vero rap, ragazzi.
1: Gringo.
2: Gringo.
0: Carne Montana, laggiù nel Montana, tra mandri e cowboy, c'è sempre qualcuno di troppo tra noi.
1: Gran sparatoria, laggiù nella tana la banda è assediata, ma intanto Blackjack se l'è belle squagliata, ma adesso lo insegue, parola, lo stingo, lo stango, mannaccia la rima con gringo.
2: Gringo.
0: E allora noi diamo spazio subito a... Aspetta che qua arriva anche Stefano da Vicenza, e allora andiamo con questa roba qua. Signori, Simon Simon. Y le recuerdo.

0: Poi un giorno ci siamo talmente innamorati di essa e di ella e abbiamo detto no, dobbiamo farne una t-shirt per le nostre battaglie e soprattutto noi vogliamo che lei possa imbracciare il megafono e urlare al mondo quel paroni del mondo che vi tocca il fondo. E così l'abbiamo fatto, l'abbiamo posizionata nelle nostre t-shirt. Alcune volte le vedo ancora belle indossate perché di grammatura di elevata qualità, però il ricordo dell'Agostina, il ricordo della linea, sto parlando del personaggio ideato da quel grandissimo di Osvaldo Cavandoli, questo omino che percorre questa linea virtualmente infinita, no? La linea strepitoso. Chi mi dice un po' di dialetto mescolato tra il bresciano e il bergamasco alto e basso, qualunque cosa sia, comunque Cavandoli, regista e fumettista morto nel 2007, è un grande. Ne ho visti diversi della grande, ripeto, linea, che poi ha fatto la protagonista di questa, appunto, l'Agostina, però sempre ricordando l'Agostina come fabbrica italiana di pentole a pressione. Però ragazzi, grandissimo ricordo, qui è in Francia nel Tour de France. E allora, mitico Fabione, ciao Luca, ciao grande Andrea Sceriffo, grazie per queste bellissime trasmissioni, grazie a te. Quanti ne ho letti, Luca, di Alan Ford, quanto ridere mi ha fatto. Milanese, lo slang della linea, a milanese, mi dicevano molto il bresciano o il bergamasco, ma comunque potrebbe essere anche milanese, una strepitosa linea, in assoluto, bellissima. Sembra una cosa semplice ma ben fatta, assolutamente si incazzava col mondo in assoluto perché bisognava andare sulla linea e basta. Anche Stefano a Vicenza, grande la linea, eppure l'Agostina. Ale, ale, doppio ale allora. Come certe parole del gruppo TNT, mi si ricorda anche questo. Mi arriva anche Carosello Pirati, Salomone, Amarena, Fabri, Baiebro, Arletti. Grande ricordo. E poi sarebbe questo.
1: Amarena Fabri presenta
2: Salomone il pirata pazzoccone.
0: Pubblicità molto lunghe, appena sotto i due minuti o addirittura sopra i due minuti, adesso ne fanno 10 in quel lasso temporale. Sì, sì, bellissimi ricordi. Cedrata Tassoni, mi dice Simone. Cedrata Tassoni, Ale. Gialla, più te ne bevevi, più te dovevi bergene. Faceva 6 su 7. Sai che pensavi i ghiaccioli o il panino con il salame ungherese? Vi ricordavo in piscina. Tutto si profumava di salame ungherese. La Nutella si scioglieva, ma il salame ungherese resisteva. Dei bordi della piscina all'interno, che ne era a go-go. E poeta pazzo non può mancare, mette l'asso nel neatoea. Cartunsello, signori, Cartunsello. Siamo già oltre l'oltre che fari oltre.
3: Papi, ah! Mio Dio, i pirati svengono!
2: Orco canche bota!
0: Orco canche bota!
2: Allarmi!
0: Pubblicità molto lunghe, ragazzi, queste veramente grandi, grandi.
4: Hop, hop, hop, hop, hop.
3: Oh, che bel piratino!
0: A un certo punto noi ci siamo un po' divisi. Uno dice, ma sei tomato? Ma no, che sei storia? No, che sei storia? Sei tomato? Butto metta le cimici qui scarafaggi? Ma te sei pazzo scatenato? Però noi abbiamo... Eravamo Rolling Stone, pietre rotolanti, ve lo diciamo immediatamente. Che canghetto, anzi, che canghetto. Perché qui è asugato a parola, no? Quindi è asugato a parola. Che canghetto? Madonna. E ora ierito Beatles, scarafaggio, o ierito che altra roba cimice? Ragazzi, noi altri siamo stati per un bel periodo qui de Mai Sharona, qui in Neck, ma soprattutto quando arrivarono loro. Ovvio, siamo incistati all'interno di un sistema che allora, tanto quanto oggi, si chiama ancora oggi One Hit Wonder, vuol dire meraviglie da un solo successo. Questi butta a canzone, fa successo, diciamo a tutti i palchi, mette via Skei, vive le rendite, vive benissimo. Questi se i Bagels e quindi le Cimici con Video Kill the Radio Star. La canzone diventa bellissima da riascoltare a volume altissimo. Se non picco io nei visini, 049 700 700, diciamo qua e spieghiamo il perché. Video Killer Radio Star, The Bagels.

Dalek, Mr. Brown, mi sa che sei un gelato con la punta e con qualcosa di violaceo all'interno o all'esterno. Radio Star, bella videoclip da Radio Star, che poi dice praticamente che la TV ha assassinato la stella della radio, ovvio. Ma la radio non molla mai e continua ancora a mietere successi, ragazzi, nonostante i loro proclami e proclamoni. Noi siamo sempre figli di Video Kill the Radio Star.

dei Buggles. E chi ricorda Kim Carnes con Bette Davis Eyes? È bellissima la canzone, bellissima lei, bellissimi i capelli, bellissima anche la mimica di canto della nostra grande Kim Carnes, gran figon. Pararara, pararara. Senti che passaio. Nel grunding con lo sfumatore allora e basta Strong Music, noi si proponeva sta roba qua, Video Killer di All Star, ma arrivavano subito i Cuginastri che andavano per la maggiore allora.

0: grandissimi, però noi a un certo punto avevamo le cantine ricolme, uno dirà De Vin, ma che cazzo De Vin, ma che cacchio si odio dire, le cantine era piene che a roba è, o era Smoke on the Water o era sta roba qua. Dai Ramones ai Sex Pistol, passo brevissimo, in questo caso God Save the Queen, Dio salvi la regina. E dopo te passava quello qui che avevi raccolti, Drio, coa de cavallo, il che aveva l'eschimo, il che aveva lo zainetto, no lo zaino, il che aveva il tascapane e scarpe particolari, il te guardava come dire sta musica qua, solo così e basta. E ti ora cosa è che ti ascolti? Beh, mi ascolto piuttosto che altra roba è più impegnativa.
1: Canterò le mie canzoni per la strada.
0: Ma che dopo perché ha fatto l'ino della Juventus, Dio lo mandasse, anche se voi un ben dell'anima che molto sei legato a Franco Carraro, alla radio, alle esperienze del passato, Bertoli a muso duro, strepitoso successo.
1: E lo sguardo quattro secoli di vita.
0: Questo andava verso il centro, anche noi altri lo seguivamo per andare al centro, ma perché Gaiare e Giostre, ragazzi, noi altri mi interessava tutt'altra roba, Gaiare e Giostre!

le giostre con I Was Made For, I Was Made For Loving You dei Kiss, e questa che andava per la maggiore, quei caeni e autoscontri. Però sempre che altro che rompeva lì coglioni con sto cazzo di Eskimo, che mi dice mi vo a Cittadea. Ma cosa devo fare a Cittadea? Come cosa vado a Cittadea? Che c'è il concerto? Che c'è il concerto? Sì, ma che c'è tanta nebbia là? Ora che una se nebbia, i se lacrimogeni, si devo fare scontri perché si arriva lui. Ma lui chi? Lui chi? Si arriva lui chi? John Mayer, la Cittadea, grande ricordo, ragazzi.

Sì, però sti una roba, se vuoi conoscere donzelle, quelle giuste discoteche, sì, ma neanche tanto quotate stile Baia piuttosto che resto, bisogna che te vai sta zona qua, che se l'ipsi cincince. Ragazzi, mi ricordo quante scivolate sull'impinsin cincincin 79 Funky Town, bellissimo.

Bellissimo ricordo anche questo. E dopo se andava a casa, ti che hai fatta? Ma insomma, sì, 75. E avevo un po' di paura, dio verità. Gavù, non state paura, sto giro, sto giro, come una stante di paura.

Insomma, che hai detto, fate a Vardano, guarda, no, guarda, è mega passare l'ando, quello da 250 lire, vi ricordeo. Perché se andava allora volentieri dal barbiere? E sarà stato un motivo se andavamo dal barbiere? E sarà stato un motivo se andavamo dal barbiere? Che ieri quel momento testosteronico di folto interesse, vi ricordavo i fumetti erotici oppure no? Viva Lando! Devo fare la spesa adesso, dirà qualcuno, per forza. E dopo di questo vai con l'esorciccio. Bella Goblin, però l'esorciccio diventa l'esorcista nella realtà. Dai. Tratto dal romanzo di William Peter Blatty, straordinarie colonne sonore più celebri di sempre, con estratti da Tabular Bells, album d'esordio di un certo Michael Field.

Noi che abbiamo attraversato tutti i momenti barzellettieri, visto che siamo in Sicilia, un automobilista vede dei carabinieri ad un posto di blocco che mettono il dito nel serbatoio dell'auto e poi se lo leccano. Ma che cosa state facendo? Dice l'automobilista ai carabinieri. E i carabinieri, gli ordini sono chiari, gli ordini sono ordini, dobbiamo fermare tutte le macchine che vanno a Marsala. Ragazzi, siamo cresciuti anche così purtroppo. E nel mentre che era quello che saltava staccionata, vi ricordo, olio cuore ti aiuta a stare in forma con tutto il sapore del mais, ale. E il mais non c'è più, mega ciava coi vigneti, ale. In quella pubblicità, tutti si ricordano Nino Castelnuovo, ma nessuno si ricorda Dino Zoff. Nella pubblicità, ripeto, 40 anni a non sentirli, ovvio, famosissimo ricordo di Nino Castelnuovo, ma persino Dino Zoff, il friulano, ne finì. E l'uomo più schiaffeggiato al mondo, che dovremmo allenarci con tutti i parlamentari oggi in Italia, Bombolo, l'uomo più schiaffeggiato al mondo.

0: D'altronde la vita doveva anche andare avanti e quindi la vita a un certo punto... La macchina Vavauma, grande ricordo.
1: Chi continua a sbagliare il rigore.
0: Che era anche Alan Sorrenti, che piaceva moltissimo con quel capello fluente, liscio, bello nero e quindi molto vellutato, stile la criniera del cavallo del West, quindi vuol dire furia cavallo del West, per quanto riguarda soprattutto che noi si era figli di qualcosa, ovvio ci hanno detto di tutto e di più per quanto riguardava anche le nostre passioni politico-calcistiche e quindi eravamo figli di qualcosa di profondamente negativo, però nel caso del nostro Filippone Dadoio mi sovviene appunto, come dico spesso, alla memoria niente po' di meno che colui che ci parla dei figli delle stelle. Figli delle stelle. Andiamo avanti una scianta perché questo qua è lento. Eccolo qua, già meglio.

quasi cortometraggi, altro che Magnacci. Dagli Yes passando per i Bagels agli Asia, tre supergruppi da una sola costola, diramata sì! Una volta per fare mai Surona, Golotto a corda del re. John Maialla, Zevenu anche in Paiassetto a Dovie, a due ville vuol dire. Sì, sì, mi ha fatto di disastri in quei cariche e quant'altro quella sera a Cittadea. Lacrimogeni e paroease, manganellate. In quel Cittadella in quell'epoca arrivava di tutti di più, che è arrivato il grande anche Gagliera, Eugenio Finardi, Gagliera, il Pino Daniele con una band che poi ha fatto carriera, tutti, nessuno escluso.

E su Emmanuel Ore siamo quasi in conclusione, pochi minuti, grazie a tutti anche per la giornata di oggi. Dimmi, Fippo, se ricordi questa.

E Alan Parson Project è grande ricordo anche quel ragazzo, però a un certo punto stai venendo in affitto, il sogno era di fare come ha fatto Yuka, che io vi ricordeo, tre cuori in affitto oppure no? Oh, male, sì.

0: Aspetta che arriva un altro Renault 4. Ciao Beo, il tuo nome?
1: Pippo.
0: Ah, Pippo, ok. Senti, è una settimana che si entra Renault 4, tutto bene, sì?
1: Tutto bene, tutto
0: okay,
1: bene.
0: Ok, allora ti, ti si dà?
1: Da Padova.
0: Ah, tu ti da Padova, io un bel gruppo a Padova, altrove qua, siamo in provincia di Padova. Senti una roba, ti da tanti anni tu ascolti Radio Gamma?
1: Mai ascoltare Radio Gamma.
0: No. Cos'è che ti ascolti ti?
1: Radio Maria.
0: Ma cos'è che ti dà Radio Maria?
1: Grande amore.
0: Di avere un coglione in casa, la cantavamo così, di avere un coglione in casa. Beh, i programmi di Vianeo e Mondaini era il top, ancora adesso i seguì, Daniele. Sì, però siamo legati un po' a ricordi un po' diversulli, diversicci. E Nano Nano, no, beh, Tiziana Nano Nano, siamo a parlare la prossima volta, perché Mork e Mindy siamo là, in senso siamo oltre. Ciao Luca, sempre grandi, revival dei bei tempi passati, un salutone anche al Fabione Mitico, ciao, te la saluta Roberta da Treviso.
1: Ciao Roberta da Treviso.
0: Bene. Come siete banali, normali, usuali, mentre a quel tempo i più evoluti vedevano i gong. I gong, vedevano i gong, se vendere o vedevano i gong, o il going, perché noi avevamo sicuramente il frisbee, ma anche il going, vi ricordo il going, per carità, il click clack lo batteva 10 volte, ma il going era particolare, da spiaia, adesso ti tira su dai spese. The Sweet, vieni avanti cretino, no, i Sweet, grande gruppo musicale, c'ho i Sweet, strepitosa canzone e musica. E i Jefferson, il primo film col Mario e Mugliere a femmina nera e l'uomo bianco, ale. Ciao Mitici, Luca e Fabio, Monica e Michele, ciao Monica e Michele, saiuta!
1: Monica e Michele,
0: e allora, in conclusione, 19 anni di Radio Gamma 5, cosa ti ha dato?
1: Un fracasso!

Siamo partiti con la radio e con la radio noi si chiude. Grazie a tutti, ciao belli. Aspetta, Gong, grande concerto a Palazzetto Castelfranco. Mi Gong mi dice niente zizza, ti sempre oltre. Fammi capire meglio, Gong, è un gruppo, un personaggio, cosa era? Mi soffermo a tanti arrivi là, anche mamma bella, Techeschi, grandi scontri anche là. No, grandi scontri no, meno di quello di Cittadea, di John Mayer, però anche a Casino.

ci sentiamo sabato prossimo e lunedì faremo terza e ultima parte di Remember anni 70, e tanto che metteremo su col Bayon, perché se Filippi e Falopa, ragazzi, da riportare, che se l'Ascoli

E allora, se il cielo è sempre più blu, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santissimo di Radio Gamma 5, ciao a tutti, 17 agosto 2026. Si aspettava una mattinata un po' più refrigerata, un po' più frescolina, ma così non è stato. Però dai, che ce la facciamo, altrimenti bisogna salire in vetta. 1350 sabato scorso, ringrazio tutti, abbiamo trovato una zona comunque completamente brulla. Vuol dire arida, vuol dire secca. Questo non succedeva nei lidi della Lessinia o comunque di Monti Lessini, lì dove è il Formiga Gacciapafuoco, Monte Formica. Abbiamo visto all'opera anche per alcuni aspetti il lavorio degli stacanovisti del ferragostiano momento, e quindi vuol dire i vigili del fuoco. Ma noi ringraziamo tutti quelli che ci hanno ospitato quindi nella realtà della Malga o comunque chiosco dei Boraccia. 1350, il vento ha fatto la differenza e quindi ci ha tenuto in vita, il vento in assoluto. Dall'alto si vedevano questi quadri naturali stile Monet, ma soprattutto si vedeva quella grande cappa che attanagliava il sistema padano e quindi la pianura padana, roba leghista del passato, ormai vannacciamente ormai venduta al sistema generale, vabbè, vannacciamente anzi. E allora salutiamo tutti e dicevo appunto la precisa domanda al nostro Elio, salutiamo, settantenne Elio, insomma il pietra d'angolo appunto del luogo, la precisa domanda se nel passato una roba brulla così era stata proprio di quei luoghi, ma ha detto che lui insomma da quando era piccolino, e quindi vuol dire a 60-65 anni a sta parte, mai aveva visto un contesto al naturale così grigioso o comunque insomma beige, ecco, per meglio dirci, va bene, tutto bruciacchiato, quindi pare di essere ai lidi marini, quasi al mare là sotto, con quindi un richiamo calabro siculo, va bene. Frattempo quindi ringraziamo tutti, è andata molto bene, oltre 100 anche portati lassù, ottima la camminata e soprattutto l'abbraccio con il cinquecentenario, quindi leggermente più anni rispetto a Radio Gamma 5, 50 per 10 fa 500, in effetti 5 secoli, 500 anni il grande Faggio che abbiamo abbracciato in apertura di camminata e di salita. Vabbè, luoghi belli insomma che vi consiglio assolutamente. Oggi invece torniamo a rimembrare, torniamo a ricordare tutto quello che è un poco di eternità, visto che ricordo è l'unico paradiso, come dicevamo lunedì scorso, dal quale non possono e non possiamo assolutamente essere cacciati, e quindi partiremo per parlare di un po' di memorabilia in termini di memoria, anche perché noi qui oltretutto siamo fermi al 50° anniversario, no? Radio Gamma 5, 1976, 50 anni. Beh, nell'arco di quest'annata noi dobbiamo riportare poi anche un po' di particolari ricorrenze, perché quando parliamo della Repubblica, voi sapete, quel giornale carta straccia, quel giornale da cui direbbero i più cattivi, ma noi oggi in apertura non possiamo essere così devastanti. Per dire che nel gennaio di quell'anno 76 uscì La Repubblica, La Repubblichina, e quindi una delle voci del mainstream ancora oggi imperanti, così come tutto sommato allora avevamo anche la Tina Anselmi, cioè vuol dire nel luglio del 76 la prima donna castellana, tutto doc, Castelfranco Veneto praticamente, prima donna ministra in Italia, si parlava di lavoro, si parlava di previdenza sociale, la Tina Anselmi. Latina Anselmi. Poi sempre 50 anni fa, era il marzo allora, 1976, poi è l'anno del scudetto del toro e qui bisogna soffermarci 3-4 ore, però non lo facciamo oggi assolutamente. Però è anche il momento nel quale parte il grande richiamo del TG2, no? Altra realtà particolare, e quindi nel marzo di allora 76 parte anche il TG2 di quella Rai che aveva quella sigla storica, storicissima, vi ricordate? Le nuvole, l'antenna, le antenne e la nuvola, e quindi va ben così. Nel frattempo è rientrato anche 883, che sarà perso nei meandri boschivi o comunque montanari dei Monti Lessini, è rientrato Aurora. Sigla Rai.

La regina del giallo, Agatha Christie, sempre 1976, vuol dire deceduta allora. Poi il terremoto in Friuli, questo ce lo ricordiamo assolutamente, per quanto riguarda il disastroso sisma verificato nel maggio di quell'anno 1976, una botta tremenda che abbiamo sentito anche dalle nostre parti, ma grazie, così qualcuno mi disse, grazie a quegli inghiottitoi del fenomeno della foresta del Cansiglio, laddove speriamo di tornarci magari nel prossimo mese di settembre, ebbene fecero un po' da sfogatoio per tutta quella violenza che invece si manifestò in maniera potentissima in quel del Friuli. Va bene, per gli amanti dei capolavori cinematografici, ad esempio quello di Martin Scorsese, uscì proprio nel febbraio 76, nacque Radio Gamma 5, ma allora noi eravamo intenti praticamente nell'albero frontale alla vecchia via Belzoni 9 Cadoneghe Padova a mettere su filo, antenne e quant'altro e far partire quel 38 luglio, vi ricordate 38 luglio, no? I Grandi Squallor, no? La canzone è datata anche prima, nel senso che mi sembra uscisse nel 71, poi l'hanno pubblicata in quell'album del titolo Troia nel 1973. Noi la utilizzammo nel febbraio del 76 come prima canzone per sentire se quindi tutto andava a posto. Però vi parlavo poc'anzi di qualcosa che ha a che fare con i taxi, no? Taxi Drive, un capolavoro assolutamente, quindi ripeto, uscito nel febbraio appunto del 1976. È sta roba qua.

Un 2026 che oltretutto si caratterizza anche per tutta una sequenza di anniversari che attraversano il mondo della letteratura, quello della musica, l'arte, la politica, ragazzi. Ma soprattutto la memoria collettiva, perché Jack London, o London che dir si voglia, autore di Zanna Bianca e del Richiamo della Foresta, un grandissimo, laddove gli amici a quattro zampe risaltano in maniera vincente tanto quanto Book e il cane di Ottavio al femminile, che si è divertita a regalarsi le ultime pozze quasi secche, lì dove le mucche, le limousine, 70 limousine lì al fianco, vanno o cercano di andare ad abbeverarsi. Va ben 26 2026 centenario pubblicazione di Uno Nessuno e 100.000, grandissimo libro di Luigi Pirandello. E nel marzo di quest'anno abbiamo ricordato anche il primo secolo di vita, e quindi vuol dire 100 anni dalla nascita di Dario Fo.

Non ci dimentichiamo e quindi dobbiamo commemorare i 125, non è il TGM 125, la motocross, ne parleremo casomai più tardi, ma i 125 anni dalla morte di Giuseppe Verdi, 270 dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart. A proposito, oggi, ecco, prendevo il tempo, ciao bei, tutto a posto? Sì, ok, no, va benissimo. Abbiamo spostato la Renault 4, sapete, è da una settimana e questi continuano ad avere tendine abbassate, fumi che escono e quant'altro, e vanno praticamente a riproporre sempre la musica del DJ Mozart, no? E Baia degli Angeli, Baia Imperiale. Adesso invece abbiamo posizionato, visto che oggi è riuscito il sole, sfortunatamente speravamo un po' di... magari anche di nuvole amiche oggi, quindi per regalarci un po' di refrigerio, ma è già tornato il caldo, state pur tranquilli e rilassati, quindi ghiaccioli a go-go, quelli con tanti coloranti, e abbiamo messo un Palace cabrio e all'interno ho detto no, ma noi quella musica là, tutto sommato, sì, ok, la disco anni 70, bar 80, ma 70 soprattutto, quindi sentiremo tra poco cosa hanno da regalarci i ragazzi, perché abbiamo oggi posizionato, ripeto, un Palace qua, ecco, scusa? Con l'impianto GPL, beh, ovvio, quello che costa, quello che consuma, ovvio. L'impianto GPL, esattamente. Senti, Ciambella, Bomboloni, ecco, Bomboloni, 60 litri Bomboloni, 60 litri, 60 litri Bomboloni, ragazzi, a lei si va. Quindi ci metteremo ogni tanto in collegamento con il Palace Cabrio che abbiamo qui al fianco, qui alla nostra gauche. Sta sempre per sinistra, l'unica sinistra oggi che ci piace.

E allora, ciao belli, belli adesivi, gli adesivi che sono appiccicati nei portiere. E se mostri sono però. E gomma un po' bassa. E dopo deve gonfiare gomma. Eh beh, ovvio, gomma bassa. No, ah no, gli ammortizzatori. Ah no, più ammortizzatori, ragazzi. No, no, il gioco di ammortizzatori col pala, sai. Mi ero dimenticato, grande ricordo. Grazie, ragazzi. Ok, perfetto. Ieri è arrivata con la vespetta del Fabrizio, quindi insomma, ormai i grandi remember di allora sono di casa. Dicevo di Dario Fo, ma ricordo il giornale.

nascita del grandissimo, unico Carlo Collodi, CC. Niente proprio di meno che autore di questo cimelio. Pinocchio! Pronti in mezza via a ricordare i 10 anni della morte di David Bowie, grandissimo. Quelli della Palace. Ecco, mi sta ricordando che non devo riportare, quindi, in riferimento al 2026, il 2 giugno di quest'anno, l'Italia ha festeggiato gli 80 anni della nascita della Repubblica, ma loro, vedo quel leone di San Marco sul cofano per qualcosa, immagino che... E quindi ne manco l'altra, perché ricorrono i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America e i 200 anni alla morte di Thomas Jefferson, per uno dei padri fondatori di quella menoaia là. Bellissima questa, ragazzi. Noi siamo tutti concentrati nell'ottobre caldo. Ottobre caldo, allora, per via delle manifestazioni, quei sindacati con la S maiuscola, con tutte quelle sommosse a livello nazionale. Adesso invece basta. Ottobre cadono gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Alè. Viva il nucleare di ultima generazione. Noi ricordiamo comunque 2026, 40 anni dal disastro nucleare di Chernobyl. E poi sarà un quarto di secolo da quel momentaccio là, 11 settembre, cadono le torri o le fanno cadere, cade l'aereo, lo fanno cadere, oppure mai, oppure il Pentagono, cosa hanno combinato? L'abbiamo già spiegato, sviscerato in tutte le maniere possibili, ma hanno sicuramente quei fatti segnato la storia globale. 11 settembre cadono i 25 anni dagli attentati del 2001. Il ritorno del sbesso, abbiamo ancora braccia tese verso l'altro, abbiamo ancora i fronti di destra al governo, abbiamo la duceta tiroidea, abbiamo le mani sollevate verso l'alto, quell'azzurro di Rino Gaetano per dire mi son de destra e basta, e allora il 31 ottobre è roba vostra. Cosa vuol dire? Vuol dire che cadono i 100 anni dell'attentato di Benito Mussolini, detto sbesso e... Ed è proprio quell'evento che portò allora all'emanazione delle leggi fascistissime e alla soppressione delle libertà costituzionali, all'interno della quale ci troviamo ancora oggi. E allora anche oggi i ricordi battono dentro di me come un secondo cuore. Pinocchio! Dicevo, 50 anni fa Radio Gamma 5 ha dato in là il primo suo vagito, correva il febbraio del 1976, l'abbiamo ricordato con il pranzo, lo faremo sicuramente a fine di questo mese, 29, prenotatevi, con il nostro Ettore l'Indiano, il Super Dakota, per quanto concerne quindi il cenone che faremo di fronte al Grande Lago a Castelminio di Resana. Chiamatelo, il numero è quello che passa in pubblicità, lo trovate tutto nel sito della radio oppure anche sulla pagina, le varie pagine Facebook o Telegram, trovate tutto lì all'interno, vi aspettiamo per saltare, ballare, divertirsi come abbiamo fatto spesse volte, anche perché, ripeto, è l'anno magico, 2026, 50 anni di Radio Gamma 5. Ovvio, siamo una radio ribelle per molti aspetti, lo siamo, lo eravamo, speriamo di continuare ad esserlo ancora, difenderemo i colori che abbiamo alle spalle, li abbiamo difesi anche nel giorno di Ferragosto, perché abbiamo fatto carriera al vento e lì di vento ce ne stava, fortunatamente, per la nostra salvezza psicofisica e emotiva, soprattutto quella bandiera verde, bianca e rossa e nera che voleva dire la Palestina. Poi abbiamo messo quella anche in riferimento agli indiani d'America, e al che uno dei pochi presenti, eccetto il nostro gruppone della family di Radio Gamma 5, si è alzato e un'incazzatura devastante. Quindi la questione è semplice: dove volete che noi si vada, se abbiamo quelli che anche in quel contesto là meraviglioso vengono a dirci oh questa qua roba metti qua, ma sì, o matti, quasi quasi da mettersi le mani addosso. Abbiamo fatto calare il tutto e la cosa è andata scemando nel proseguire di giornata, altrimenti sarebbe stato qualcosa di più difficile da affrontarsi. Ma per dire, via quella roba là, e il Signore considerava una bella cosa mettere la bandiera italiana. Va bene, lasciamo perdere, ripeto, noi siamo una realtà anche ribelle per molti aspetti, e quando parliamo soprattutto di realtà
ribelle, non posso che farmi venire in mente un grandissimo che ho visto diverse volte in concerto anche a Cittadella, Città Murata, un bel po' di tempo fa. Il ragazzo non molla, non molla, e da qui partiamo oggi, partiamo in riferimento soprattutto a una

considerazione, che è questa. Cioè, il ragazzo torna in pista. Attenzione, torna in pista. Pista lo metto tra virgolette, perché una pista può essere tanta roba, può essere tanta roba, e anche quella robaccia là purtroppo che ha sicuramente condannato molti di nostri conoscenti, amici vicini e lontani, che per sentito dire o direttamente perché lo sapevamo, sono entrati in quel brutto gioco, in quel brutto giro. Però io vi parlavo esattamente di una cosiddetta Radio Ribelle, tanto quanto lo era la musica allora. Noi 2026, 50 anni, lui l'anno prima ha toccato e festeggiato i 50 anni di carriera, è il grandissimo Eugenio Finardi. 2025, nel 76, i grandi cimeli, alcuni di questi vi faccio ascoltare tra poco, perché è la musica ribelle che ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle. Io penso che sia giusto partire da qua. 1976, Eugenio Finardi, questa canzone lo consacra alla grande. C'è l'urgenza di coniugare il rock con la realtà sociale e quella politica di quell'Italia là, e uscirà quel grande album chiamato Sugo.

0: Siamo nel pieno dell'era delle radio libere.
1: E ascolta la sua cara radio per sentire.
0: Ascolta la sua cara radio per sentire. Finardi comunque cresce tra il blues americano e quello sperimentale milanese e decide di rispondere con una musica che scuote e chiama l'azione. Signori, che ti vibra nella ossa, che ti entra nella pelle.

mollare le monate e metterti a lottare. Grandissimo Finardi, però attenzione, perché accennavamo assolutamente alla questione della la nostra radio. Noi siamo nati, ripeto ancora, 50 anni fa, e quindi è importante, perché se qualcuno si sente solo, se qualcuno, non so, deve finire un lavoro, se, non so, uno al raffreddore, un etciù, oppure che ne so, arriva il ricattesimo, la radio è amica, la radio è family, la radio ti dà un abbraccio assolutamente in maniera vincente e quindi fraterna. Quindi non vi resta che accendere la radio, magari meglio se è sintonizzato sui 94 megacicli, dirsi voglia, megahertz, ma dovete solo fare questo, vi mettete all'ascolto. E perché? Perché se una radio è libera, ma libera veramente, vi piace ancora di più, perché libera la mente, per carità, queste non sono parole del sottoscritto, è niente po' di meno che il grande Cimelio, datato 1976, semplicemente la radio, sempre lui, Eugenio Finardi.

Ma vi dicevo, il ragazzo torna in pista, 74 anni, torna in pista Eugenio Finardi. Stare immobili, seduti via. Sì, ma quale pista? Quella di Scimmia, che ricorderemo più tardi, oppure siamo a Ballando con le Stelle? Ecco, Ballando con le Stelle. A lei Eugenio. Sare. Miri Carlucci l'ha chiamato e le ha detto: rispondo sì, evidentemente c'è un buon incasso, ragazzi. 74 barette, compiuto il tutto, e quindi vuol dire fatto il compleanno, festeggiato con soffio nei candeline 74 volte il 16 luglio. E per colui che ha partecipato per ben 3 volte al Festival di Sanremo, ebbene stavolta non mancherà per la 21ª edizione di Ballando con le Stelle. Ale, prende forma il cast, ma soprattutto, ripeto, Finardi torna in pista. Noi lo conoscevamo sicuramente, annesso ad un'altra pista.

Era la grandissimo Gianni Finardi, 1976, e adesso ci siamo. Oh, oh, Falas! Oh! Iva Chavarga, il Ciluma, che altri daranno il 4. No, vuoti a vostra roba, che altri no. Assistare qui, no, assistare è Mozart, assistare. Cassevecce, sta roba qua, ragazzi, cambiare. Se qui originai Kenwood, ah, buono allora, buono. E allora, signori, il futuro a sto punto non è più quello di una volta. Viva il Remember anni 70, anni 70 story, mitici i settantisti. Vabbè, dicevo, il futuro non è più quello di una volta, ma soprattutto la fantasia è più importante della conoscenza. Ovvio, buttatela così non direbbe nulla, però se la firma di Albert Einstein, qualcosa avrò a dire. Ma è Oscar Wilde che ci fa capire il messaggio in maniera ancora più profonda. Nulla è pericoloso quanto essere troppo moderni. Si rischia di diventare improvvisamente fuori moda. Grande Oscar. Questo perché? Perché oggi, come sapete, ci vengono a propinare l'intelligenza artificiale, la robotica, le smart city, il 5, 6, 7, 8G, gli insetti nel piatto, i nuovi OGM, le tecniche di evoluzione assistita, la catapultazione di emergenze vecchie, ma soprattutto quelle nuove. A sto punto gli anni 70 sono quell'asse temporale che segna il vero distacco dal dopoguerra. E quindi anni infarciti di totale strasbordante creatività, di forte cambiamento, apertura e fermento, continua discussione, una nuova voglia per tentare di stare assieme scambiandosi energia, fantasia ed esperienza. Ovvio, vivissimi gli echi della rivoluzione sessuale, delle università occupate, del 36 politico e dei lavori di gruppo. Quindi, senza dubbio, il decennio più significativo del secolo scorso per tendenze e mode. Le regole prima conosciute finiscono gambe all'aria e le novità prendono via via forma in ogni settore, in ogni campo.

Bello il tatuaggio, quello di Palace, di famiglia il tatuaggio, bellissimo. Ne penta, sì, ma scritto che ha sbagliato, però sinceramente, fai o canceare. È scritto sbagliato, ma è storico, sì, è storico, esattamente. Lo so, non ti lo sapevi, qua a Kina, ma questi stai a dentro ogni tanto, che ho fatto 6 mesi che era, ieri che a Kina ti facevi i tatuaggi su, e ne penta, ma che ha sbagliato, scrivalo. Là, sempre il Palace. Ovvio, sono anche gli anni dell'austerity, del terrorismo, dell'impegno civile e politico. Un mix esplosivo che porta ad uno sconvolgimento del costume senza precedenti, mai più verificatosi per intensità nei 40 anni seguenti. Sono soprattutto gli anni della nostra bambinezza, della nostra gioventù, con l'accento sulla U, di un'adolescenza intrisa di marachelle alla giamburrasca, delle ginocchia sbucciate, della maglietta alla Yuppidu. No, ragazzi, Yuppidu, quella corsa frenetica. Non mi ricordo però sinceramente se fosse stato il martedì o il venerdì. In piazza Castello Torsi a maglietta, immediatamente.

molleggiato Celentano Adriano di Casa d'Asiago, Ale. Cioè tiene casa. Quindi, ripeto, sono soprattutto gli anni della nostra bambinezza, della nostra gioventù con l'accento sulla U, di un'adolescenza intrisa di marachelle alla giamburrasca, delle ginocchia sbucciate, della maglietta al Yuppidu e della fremente attesa dell'album di figurine regalato l'uscita da scuola dopo il liberante trillo della campanella. D'altronde, lo si scriveva anche sui muri, la scuola è bella solo quando suona la campanella. Sono gli anni delle impennate a tutta graziella, noi non tenevamo le bici cross con gli ammortizzatori, nemmeno quelle senza, erano i tempi delle festine dove gli altri a pomiciare, noi a scambiare figurine, pensare alle moto, dalla Vespa al Caballero, al massimo mettar musica, per la cronaca chi allora metteva la musica era sfigatello, non come i ricchi e famosi DJ dei tempi successivi. Erano i tempi dell'autostop per arrivare al mare, il mare era Jesolo ed era più pulito e libero, e così erano purtroppo i tempi che ti incarceravano in colonia con la direttrice burbera vecchia e mefistica. Erano i tempi dei lombrichi per la pesca, dell'uabacò, l'uva bacò trafugata sotto il bel sole, delle capanne sulle colline, ah, per colline si intende le montagnole, cioè il materiale di risulta delle costruzioni dei palazzoni dove la scavazione per fare le fondamenta, ebbene erano i tempi degli adesivi che si recuperavano entrando nei negozi del centro, era l'epoca dell'indigestione dei ghiaccioli, abbiamo succhiato tutti i colori dell'arcobaleno prediligendo l'arancione, il viola, il giallo ed il bianco, meno la verde menta, questa è roba di Filippo casomai. Erano gli anni nei quali si rinforzavano i glutei in estate, perché ti prendevano per le due zampette e ti trascinavano sulla sabbia col sederino appoggiato in terra per fare la pista dove far gareggiare poi le biglie di plasticone con impressa l'immagine dei corridori, da Merckx a Moser, da Felice Gimondi, a proposito rispetto alla questione mi facevano lunedì scorso, Felice Gimondi non ha mai fatto il record dell'ora in pista, ma ricordo che avevamo anche il muso di Bitossi, ma soprattutto quello di Battaglin, sempre dentro il Palace. Erano gli anni, signori, e qua ci siamo, perché quando dico erano gli anni, noi siamo già avanti col pensiero e siamo già là. E sarebbe utile far rintronare la mente dei nostri parlamentari, non solo, ma anche i nostri vicini di casa, con quel ricordo là. Cioè, erano gli anni dei polsi rotti o rinforzati grazie alle inconfondibili click-clack, le palline, colonna sonora di quei tempi. Signori, il più bel ricordo di allora, tra i molti, penso sia anche questo. Ovvio che quei polsi, le cave, i giornaletti VM18 da Lando in su alle ore, meno ore, più ore, ovvio, ma questa, questo è un cimelio, ragazzi. Questo sono io sul pontile di Jesolo a fare il record al mondo. E così fino alle ore 15 andiamo avanti, eh?

Erano i tempi delle Rossana, le caramelle sempre al centro della toia, dai nonni, rosso fiammeggiante, col cui involucro ben steso si guardava il sole e tutto ovviamente si tingeva di rossaggine. L'avevo già detto anche settimana scorsa in riferimento ai boeri, se vi ricordate. Attenzione, perché la scienza è arrivata a dirci che le trote o comunque diverse varietà di pesci vedono sempre ed unicamente così, come se guardassero attraverso la carta delle Rossana. Non poteva mancare, dai ragazzi. Assolutamente, che era sta roba di ceramica in centro toe, solo il centri che se le cava il centrino perché era inamidato con lo zucchero allora, se vi ricordate. E quindi non solo comunque Rossana nei nostri ciucciamenti, pardon, masticar di allora, ma primeggiavano anche delle caramelle alla frutta, esattamente quelle spacciate dai preti e le loro lunghe tuniche quando arrivavano nel quartiere in prossimità del voto a dire quanto era salvifico e utile votare per l'ADC. Per qualcuno era anche l'epopea delle ultime novità arrivate in Italia direttamente agli Stati Uniti d'America, come ad esempio il sistema per battere tutti i record di pesca. Per la serie farai un bottino veramente eccezionale, perché i pesci abboccheranno all'amo anche senza esca. Offerta lancio a sole 4.900 lire, ditta Govi Import, via Monviso 13, Milano. Che ciao vai ragazzi, quasi musichetta ragazzi. Sì, ok, no. No, no, non state, no, no, no, non si va solo a Renault 4. Guardi, state qua e basta. Non state qua e basta. Vi portiamo avanti, casomai da bere. Stai qua. Molto più indipendenti, quella musica mozza che hai tendine, che sai del fumo che viene fuori. Non so se forse ho fatto di fare la griglia dentro a Renault 4, non so. Senti questa, ragazzi, dai. Signori, erano soprattutto gli anni delle quattro magiche C. La prima Campi, la seconda Cave, la terza Colline e la quarta è purtroppo la CD. Che cazzo feto! Che cazzo feto! Ci arriveremo tra poco. E allora nei campi siamo cresciuti, era la nostra forte attrazione, il nostro salotto naturale, il luogo regalato dall'orologio delle stagioni, tra mais, gelsi, frutteti e vigneti, tra siepi e fossi, con l'acqua, attenzione i fossi con l'acqua, sia molto chiaro, attenzione appunto, quel luogo allora nostro è stato poi sacrificato sull'altare degli affari. Abbiamo assistito alla più grande rapina del secolo scorso, fatta di asfalto, cemento, capannoni, palazzoni, centri commerciali, abbiamo visto le villette nascoste da siepi più fitte della parola stessa. Villette nascoste da siepi più fitte della parola stessa. E oggi abbiamo la logistica che impera a Ciavarme Natura. CD Cave, la nostra biovasca, il nostro petit lago, dove trovavi sole, tuffi, pesca, capanne, motocross, gnari e giornaletti. Gnari sta sempre per nidi. Per la serie come avere l'edicola a portata di mano. Poi d'improvviso quello spazio paradisiaco mi diventa discarica. Cominciano a rotolare sui suoi fianchi i bidoni del colore della seta per rivestimenti murali e plastici. E così abbiamo dovuto conoscere nuovi termini con i quali convivere, male ma convivere. Percolato, falde contaminate, bombe ecologiche, bonifica, divieto d'accesso, inquinamento, sversamento, contaminazione, insomma spavento, le cui conseguenze anche oggi paghiamo. Si diceva le CD Colline, no? Si diceva lì ci stavano le nostre capanne, i nostri feudi da difendere, difendere da quelli delle vie e quartieri più lontani, con le trappole, i cani del quartiere a guardia, black o bleca, altro che originalità. Comunque sempre meglio di Diana, la cagna dei cacciatori. All'interno di quelle capanne fatte con bastoni o bambù e per tetto del nylon nero, che in estate ti regalava senza spendere una fortuna, una gigantesca sauna. Ci stavano le armi, tradotto fionde, cerbottane ed archi, fionde ed archi derivanti dalla materia prima regalata dall'albero più bello al mondo al quale più sono affezionato, il gelso, pardon, el moraro, dalle more bianche o dalle more more, queste ultime la disgrazia per le mamme visto quanto vestiario abbiamo insozzato del loro succo. Ah, per gli stoppini per le cerbottane la carta migliore era quella di Fotoromanzi.

Questo e tantissimo altro è il vero ruggito degli anni 70, il boato dei mitici anni 70, la magica epoca di quando s'era Cei, Putei, Boccia, Tosati, Piccinin, dipende dagli angoli dialettali veneti. E così, per invertire il rimembrare di quegli anni strepitosi, scendiamo nella cantina della nostra mente e dagli archivi cerebrali riportiamo in luce qualsiasi memoria di quell'epoca, vuol dire sigle, programmi TV, pubblicità, aneddoti, fatti, misfatti, curiosità, oggetti, stili di vita, scritte, stupidate, canzoni, slogan, personaggi, materiali d'antan, eccetera, eccetera. Insomma, dalla BIC alla BIG alla TIC per finire alla NIC. E come diceva il saggio, se cerchi una mano disposta ad aiutarti, la trovi alla fine del tuo braccio.

Noi figli di un grande tempo passato, ma mai dimenticato, che quando ci si impennava si faceva brum brum brum brum sognando non la California ma il Caballero Fantic Motor, oppure si canticchiava con indosso la nostra maglietta di Sandokan, quelle poche strofe del nostro idolo di allora. Correva il 1979 e lui era Franco Fanigliulo, che pochi di voi casomai conosceranno, quello che a un certo punto arriva a dire esattamente questo: a me piace vivere alla grandeggia, girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata e nei tuoi occhi verdi quella là

0: essere sporcato.
1: Franco è venuto a mancare un bel po' di anni fa, ma noi lo ricordiamo, Franco Fanigliulo. A Mi piace vivere alla grande, me lo dirà tra poco.
0: Se vuoi morire per amore,
1: me piace vivere alla grandeggia, girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata e nei tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. A me
0: mi piace vivere alla grandeggia, girare tra le favole in mutande, il principe dormiva, la strega si è arrabbiata e nei tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata.
1: Insomma, erano gli anni dove in ogni casa, nell'armadietto di legno sempre riverniciato, ci stava lei, la grappa Giulia, per la quale nacque la più simpatica, centrata e straordinaria pubblicità, altro che le teste d'uovo dei tempi moderni, quella pubblicità che diceva, veramente grande da medaglia d'oro ancora a distanza siderale, diceva esattamente questo, ripeto, grappa Giulia, siamo ubriachi di spirito anni 70, mani in alcol, questa è una grappina inarrivabile.
0: Dove non so capire se ho voglia o se ho bisogno, e tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore.
1: Me mi piace vivere alla grandeggia, girare tra le fave. 79, Franco Fanigliulo.
0: Il principe dormiva, la strega si arrabbiava.

0: E allora, visto che siamo ubriachi di spirito anni 70, mani in alcol, questa è una grappina, e allora che si realizzi il prima possibile ciò che cantava nel 2003 all'interno del brano La Bottega di Filosofia, il grande Ivano Fossati, quello della mia banda Sono il Rock, per chi l'ha visto e per chi non c'era, ve l'ho fatto ascoltare in apertura lunedì scorso, quando sognava sono un visionario, vedo quello che non c'è, sogno una macchina che riavvolga il tempo. A proposito di lieti ritorni, e lo sentiremo tra poco, perché la mia banda Sono Rock la conoscete tutti, però abbiamo fatto un'estate veramente calda e continua ancora anche oggi, nonostante tutto, per molti aspetti, magari ancora per qualche giorno, poi arriverà settembre, tempo della vendemmia. Ah no, già è già fatta vendemmia, basta, chiuso, ciao, è massa caldo, e quindi già abbiamo già mangiato uva bianca e uva nera, che allora si ciavava e che aveva molto più sapore, molto più virgulto al naturale, perché cioè roba rubata te entra meglio, no? È roba conquistata con un po' di sistema anche volpino. Se rischiava, che quando il contadino te beccava, l'ho detto spesso, il lancio della forca stile giovellottista era da Guinness dei primati. Però molti di voi, forse conoscendo la mia banda Sono il Rock per forza di cose, ma un po' meno forse quello che abbiamo vissuto e magari ancora continuiamo a fare ancora per qualche giorno barra qualche settimana, mi auguro di no. Per quanto riguarda, dammi una limonata che mi rinfresca e le zanzare, perché limonata e zanzare pochi la conoscono, siamo nel 79 ed è una bellissima canzone del grande, appunto, Ivano Fossati.
1: E non unico pietà dell'oro, però conosce il profumo.
0: E lui infatti dice, oh mamma sì, che dice bene, ha sempre sostenuto che alterarsi non conviene. La mamma diceva anche allora, alterarsi non conviene.
1: Può giro e dettaglio.

Limonate e zanzare, Palas. A proposito di lieti ritorni, dopo poco più di 30 anni di oblio, la Sony è tornata a stampare vinili negli Stati Uniti, ne hanno venduti già oltre 15 milioni, ritorna il rito del mito del giradischi, ritorna il rito del mito del giradischi. Adesso, quindi, ci aspettiamo che i signori della Brooklyn, quelli del gusto lungo, o meglio quelli della gomma del ponte, che ci sono costate care in termini di cari e dentisti, ci facciano pervenire uno di quei premi che allora mettevano in palio nel numero di oltre un milione di premi, intendo, dalle auto Mini 1000 alle pellicce di visione Annabella, alla TV colore Graetz, la Polaroid Zip, la bicicletta New York, i registratori a cassetta RQ National, ma soprattutto la motocross Guazzoni. Abbiamo masticato più di tutti i cammelli del deserto, di tutte le americane mandrie di bufali, non abbiamo mai vinto un cazzo, non abbiamo vinto un cazzo, altro che dai, apri la lastrina e scopri il gusto lungo di vincere, bastardi traditori, viva le Big Bubble. Ci siamo.

lasciamo tranquilli quelle della Palace, perché ragazzi, a sto punto verrebbe da dire, in riferimento a quello che abbiamo appena detto, e quindi quante balle ci hanno raccontato dalle, per quanto riguarda le 4.900 lire di quel pesciolino magico che doveva praticamente portarci a sognare chissà che cosa, compreso sta realtà delle gomme da masticare. Abbiamo masticato, ripeto, come i cammelli del deserto, e verrebbe da dire praticamente che questi fanno schifo sempre. Beh, c'era qualcuno che praticamente ha messo in musica, in canzone, anche tutto questo grazie soprattutto a quella grande mano scrivana di Gianni Mauro. Siamo nel 77, una canzone assolutamente surreale e geniale, non so se qualcuno di voi la conosca, perché i Pandemonius, gruppo ironico molto simpaticissimo, anzi molto simpatico, tu fai schifo sempre.

0: All'interno di tutti questi ricordi ci soffermeremo un pochettino adesso per quanto riguarda quello che arrivava dal sistema dei vicini, dagli amici, dei conoscenti, cioè da tutti quelli che si regalavano una passeggiata guidata nell'operazione Blue Moon, di questo parleremo tra poco, vuol dire i nostri amici che diventavano una specie di scolapasta bipede, quelli inoculati di neve artificiale per sentirsi eroi, o meglio eroinomani casomai, prigionieri quindi di quella lenza a tutta tossicodipendenza. Era anche vivo il ricordo di questo in quello che dobbiamo rimembrare oggi per quanto concerne soprattutto, e qua vi dicevo appunto prima, quando Finardi dice torna in pista, sì, ci viene in mente anche quando lui propose quella canzone che si rifaceva al suo primo buco che aveva fatto una sera a casa di un amico, così per provare, mi ricordo, diceva che avevo un po' di paura, c'è molta violenza in un ago nelle vene, ma in un attimo una fitta di dolore, un secondo ad aspettare, poi un'onda dolce di calore, quasi come nell'amore, e poi mi sono lasciato andare completamente rilassato in un benessere artificiale come mai avevo provato, ma poi a casa me lo son giurato che io no, non ci sarei cascato, io le imparerò ad osare, mi saprò gestire, non mi farò prendere, ma ci continuavo a pensare, non usciva dalla mente. Finardi ha ammesso in effetti di aver provato ogni tipo di droga in gioventù, smettendo definitivamente quando è nata sua figlia, oltretutto con la sindrome di Down, e consigliando soprattutto ai giovani di evitare le sostanze. Io ero presente, mi ricordo il concerto a Cittadella, quando praticamente il pubblico nella sua quasi totalità fece alzare quindi questo coro scimmia, scimmia, e lui ci girò un po' attorno, non aveva nessuna voglia di quindi farla, e disse che aveva alcuni elementi nuovi sul palco per la qualcosa dovevano ancora quindi imparare fino in fondo quindi come mettere in musica questa canzone. Vabbè, l'abbiamo un po' girata, evidentemente siamo in quegli anni là, anni 70, anni molto balordi, dicevo appunto in riferimento a quelli che abbiamo visto anche perdersi in maniera netta, scolapasta bipedi, quelli, ripeto, con la neve artificiale che correva nelle autostrade venali, questi eroi che non sono eroi ma erano eroi no, casomai quelli praticamente prigionieri di questa lenza della tossicodipendenza. Dico ciò in riferimento a Finardi torna in pista, no, fortunatamente torna in pista solamente per quanto concerne quindi Ballando con le Stelle, anche perché Finardi, ricordo, per me un grande in assoluto, ha messo in musica veramente dei cimeli grandiosi, essendo preso oltre 50 anni fa, oltretutto aveva al fianco anche inizialmente alcuni membri poi del gruppo musicale degli Area, quando dico Area dico troppa roba, io per la verità non li ho seguiti in maniera profondissima, però è ovvio che quando ti metti a leggere qualcosa per quanto riguarda Demetrio Stratos, il loro leader, e qui si aprono dei confini inenarrabili. Sto parlando di Demetrio Stratos, la voce portante degli Area, morto troppo giovane, morto a 34 anni, lui era un ricercatore vocale, non ce ne sono tanti, oggi abbiamo le canzonette che si ripropongono tutte alla stessa identica maniera, però la pubblicità te li porta in prima, seconda serata per riempire i palchi e le piazze che gratuitamente vengono assiepate appunto da chi segue fedelmente quel refrain, quel ritornello, quel richiamo, laddove la pubblicità insegna a essere ancora padrona del nostro sistema. Però ovvio, Demetrio Stratos, qualcosa di inenarrabile, aveva questa straordinaria estensione vocale stimata attorno alle 8 ottave, è un valore eccezionale, ve lo anticipo, che lo rende quasi un caso unico nella storia della vocalità moderna. 8 ottave significa che una persona può cantare o produrre suoni in un intervallo enorme di 96 note musicali in maniera consecutiva, si intende, dai suoni più bassi possibili a quelli più alti e acuti. Si tratta quindi di un valore eccezionale, vicinissimo ai limiti fisici dell'apparato umano. Morto, ripeto, molto presto, insomma, uno che faceva cantare la voce, quindi per chi ne fosse interessato basta andare a seguire qualcosa per quanto riguarda ancora i video su YouTube degli Area, tutto in bianco e nero suppongo ancora, però Finardi si era legato sinceramente anche a tutto questo. Io sto parlando di quel Finardi che si legava nel 76 al primo grande successo con l'album suo, piuttosto che poi quindi Musica Ribelle e la radio che erano all'interno, e poi ne seguì nel 77 l'anno successivo Diesel, grandissimo grandissimo album anche questo, Eugenio Gustavo, perché il nome giusto detto in maniera lunga è Eugenio Gustavo Finardi, milanese 52, cantautore ma soprattutto anche polistrumentista italiano, che si era purtroppo buttato all'interno di quel brutto mondo che ha a che fare con quello che a un certo punto si esprime a livello nazionale. Intanto sentiamo questi. E la no, che vedi gli ammortizzatori, andava su esome, pareva strano che fosse un cimelio. No, stavo accennando all'operazione Blue Moon, no? Siamo negli anni 70. Questa operazione fa riferimento a una presunta operazione segreta di guerra psicologica che sarebbe stata condotta in Italia negli anni 70 per diffondere l'eroina e altre droghe nei movimenti giovanili e della sinistra extraparlamentare, con l'obiettivo di destabilizzare e sedare le proteste durante la guerra fredda. Ve ne parlo perché? Perché il 3 luglio 2026, esattamente all'inizio del mese scorso, se avete sentito 80 fiale sparite da quell'ospedale là. Siamo a Roma, mi sembra, se non erro, ma comunque l'ospedale è sicuramente israelitico. 80 fiale sparite, parliamo di fentanyl. Si vorrà far partire una nuova guerra psicochimica, si vorrà far partire una nuova operazione Blue Moon o qualcosa che si addentra nel nuovo progetto MK Ultra, non lo so, ma comunque stiamo attenti, perché ragazzi, dobbiamo aspettarci veramente di tutto. Ovvio che il ricordo degli anni 70 dell'operazione Blue Moon a oggi delle dichiarazioni messe nero su bianco che testimoniano quello che noi allora già si immaginava. L'esistenza di questo piano è stata menzionata per la prima volta, sottolineo, in testimonianze giudiziarie come quella rese nel 95 dall'ex collaboratore di servizi segreti Roberto Cavallaro, ed è spesso discussa nel dibattito storico sui misteri d'Italia, sulla strategia della tensione. Per i misteri d'Italia servirebbe aprire la scatola nera, che è sempre nel redivivo, appunto, nostro gobbo nazionale, vuol dire Giulio Andreotti. Tra il 76 e il 77 si verificò una repentina e misteriosa scomparsa dell'hashish dalle piazze, quasi in concomitanza con l'arrivo dell'eroina. Molti militanti e osservatori dell'epoca notarono come la diffusione della nuova droga avesse l'effetto di distrarre molti giovani dalla militanza, l'abbiamo visto, e così anche dalla politica, disinnescando la carica rivoluzionaria dei movimenti extraparlamentari e dell'autonomia. Oggi infiltrano e quindi male li bloccano molto prima. Viene in mente un po' le piazze alquanto piene nella fase, appunto, propalla di qualche mese addietro. Qua sicuramente, se vi ricordate, erano piazze completamente ricolme di tutto e di più. Però è ovvio che anni 70, l'eroina che invade l'Italia, più che un crimine, ci dicono essere quasi stato un colpo di Stato, questa diffusione dell'eroina per il controllo delle masse e di gestione della contestazione giovanile posta 68, il Vietnam, tutto quello che avevamo conosciuto allora. Ovvio, fecondo dal punto di vista di musica e tutto il resto, ma anche di quella purtroppo neve artificiale che allora decise le sorti anche di molti di quelli che noi si conosceva, che dalla vita del quartiere, nella parte centrale dove noi eravamo lì praticamente devoti, fioccarono a distanziarsi per arrivare quindi nei vari pontili anche del fronte castellano, piuttosto che sotto Cavalcavia, laddove tutto era ricolmo di scritte per l'alfabetizzazione nostrana, per carità. Però è ovvio, non erano le canne da far girare, magari inizialmente era qualcosa di molto molto più profondo, molto più volgare, che poi li ha completamente distrutti in tutti i sensi. Chi è trapassato velocemente ed è andato a conoscere i lidi più elevati, altri che perdendo i denti, i capelli e tutto il resto sono stati completamente metadonedati, vuol dire col metadone praticamente resi quindi invitali, nel senso non avevano più vita, erano delle statue lì presenti con tanto di saluto, se arrivavano a darti il saluto e basta. Purtroppo abbiamo vissuto anche tutto questo. Non così ci sono caduti quelli della nostra Palace. Quindi significa prima la marijuana, poi le droghe psichedeliche e quindi l'eroina. Questo ha fatto sicuramente la grande differenza. Ed è ovvio che tutto questo parte dalla...
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà, e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93 03 96 70 299. Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
10: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff, il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità, presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

Buongiorno e buon martedì. Sono le 8:10, iniziano ora le trasmissioni in diretta radiofonica sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Il programma è Debito e Democrazia, che è condotto da Domenico D'Amico e Leopoldo Salmaso, con l'aiuto del sottoscritto in regia. Bene, allora, questa mattina Domenico non c'è, quindi ci sarà un documentario, moneta, debito monetario, e due, e Leopoldo verrà verso le 10 circa. Quindi allora, in primis diamo una sbirciatina alle attività della radio, che abbiamo il 5 per 1000, possibile anche quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Alla richiesta del codice fiscale si inserisce lo 01 59 80 90 288. Un grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi c'è sempre la possibilità di sostenere la cooperativa Radio Gamma 5, quindi la radio, tramite un versamento sul conto corrente postale al numero 25 38 64 59. Oppure si può fare anche un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campo d'Arsego, IBAN Bello Lunghetto. Consiglio di estrapolarlo dal sito della radio www.radiogamma5.it, riconoscibilissimo appunto dal logo del cagnone inimitabile. Oppure, resto dell'avviso, portare il contributo direttamente presso la sede della radio, gli incaricati preposti che sono membri del CDA. Quando ci sono delle serate, conferenze, corsi, gite fuori porta, gas, ogni momento è buono, troverete sempre un membro del CDA. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Ricordo altresì che c'è sempre anche il cinema Gamma 5. Allora, questa sera, martedì 18, alle 21:30 qui in sede radio, alle 19:30 c'è anche la possibilità di cenare. Allora, negli ultimi 100 anni decine di medici, scienziati e ricercatori hanno proposto le soluzioni più diverse e apparentemente efficaci contro il cancro, ma nessuna di queste è stata mai presa in seria considerazione dalla medicina ufficiale. La maggior parte di esse sono state infatti rifiutate a priori, anche se le guarigioni dichiarate erano migliaia, e i loro proponenti sono stati spesso etichettati come ciarlatani, ostracizzati dalla comunità medica e infine costretti a lasciare il paese. Allo stesso tempo, più di 20.000 persone muoiono di cancro ogni giorno senza che la medicina ufficiale sia in grado di offrire un vero senso di speranza a chi ne è colpito. Perché? Questo è Cancro, le cure proibite, ed è un documentario di Massimo Mazzucco. Allora, poi andiamo a sabato 12 settembre, ripartono i gas. Eccoli qui, il gas dei resistenti e il gas associazione Franco Carraro 76. Gas dei resistenti, se ritacca Ale, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi, si pranza tutto a menù delle nostre spose. Sarà presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi c'è anche Fiorenzo Libero, insegnerà ricette macrobiotiche. Per chi vuole è possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia. È presente anche il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, e sarà anche possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5. E come sempre, nuove liste dei gas, i biobanchetti, consegna di prodotti extra lista, gli integratori, il libro del dottor Zora giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°. Ricordo altresì che c'è anche il canale Telegram Gas, Associazione Franco Carraro. Quindi poi andiamo giovedì 20 agosto ore 9:30, Alfredo Bellucco sarà ospite di Canale Italia per parlare della grande manifestazione del 5 settembre qui a Padova. Quindi no governo Banane Day, e nel disegno di legge criminogeno e incostituzionale il 978 del 2023, che riguarda pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza il giudice e con lo scudo penale per loro. Poi c'era una volta
un lago, un casolare, una radio, una storica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50°. Quindi vi aspettiamo, non arretrando, alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida, numero 75. Siamo a Castelminio di Resana, Semagna e Sebala, di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamate Ettore l'Indiano al 348 85 73 609. Un post-scriptum per il menu, andate sul sito della radio www.radiogamma5.it e lo scoprite. Eccole qua. Allora, sabato 5 settembre ore 10 a Padova, in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, vicino tra il comune e il caffè Pedrocchi, è quello lì il punto, ecco. Ci sarà Alfredo Bellucco, che è presidente veneto e vicepresidente nazionale associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Se volete maggiori informazioni contattatelo al 346 36 14469. Questa manifestazione, questo evento è contro il mascherato e antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anzi banane che aumenterà i senza tetto e disperati in cerca di casa, contro l'incostituzionale, citazione professor Daniele Trabucco, criminogeno e ignobile, citato da Alfredo Bellucco, disegno di legge il 978 del 2023 della Lega, con Salvini premier, la senatrice vicentina Erika Stefani e il senatore padovano Andrea Ostellari, e governo delle banane. Poi c'è il pignoramento lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale. Poi c'è il relatore in commissione giustizia con un posto da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, il senatore avvocato Salvatore Salemmi, detto Salvo, Fratelli d'Italia al Senato. Insomma, non perdete questo evento qui perché è di interesse comune per tutti. Poi abbiamo domenica 6 settembre, Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella Vallata. Ritrovo dalle ore 9.30 con partenza alle 9.45 dal parcheggio della birreria Pedavena a Belluno. Poi c'è la passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente e sosta alla casa di Alberto e Mara. C'è, si pranza a sacco e nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turatto. E poi conferenze ancora con Marco e Monia. Chi vuole porti qualcosa da condividere. Per info contattate il 340 48 44 351. Ricordo poi a F Energia, sospende la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Un grazie a tutti. Poi ricordiamo, è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. La campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre di corrente anno. Si può anche firmare online con lo SPID o con la carta d'identità elettronica, oppure andate anche sul www.difesacivilenonviolenta.org. Poi abbiamo Cerco Casa, per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto.

agricoltura biologica e biodinamica, sostiene una nuova scuola e protegge dalla medicina di protocolli. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Poi abbiamo anche richieste di lavoro, che è azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura. Per apertura nuova falegnameria Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico cercano un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo di principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. E anche un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature contattate Sonia al 392-52-85-066. E poi ricordiamo che anche quest'anno il comune di Campodarzego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Le prenotazioni entro il 30 settembre corrente anno. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarzego. Comune di Campodarzego, per informazioni c'è l'ufficio ambiente allo 049 92 99 845. Poi ricordiamo anche questa mail di Michele Levorato. Buongiorno, sono un operatore sociosanitario dipendente di un'azienda sanitaria dal 2020. In queste righe racconto la mia esperienza in merito all'obbligo vaccinale. Sulla base di esami specifici da me eseguiti, il medico di medicina generale mi ha rilasciato la certificazione digitale di esenzione dall'obbligo vaccinale. Dopo aver inviato tale esenzione al datore di lavoro, ho ricevuto la comunicazione di sospensione del rapporto di lavoro per inottemperanza all'obbligo di vaccinazione. Il mio legale ha quindi inviato al datore di lavoro la contestazione al provvedimento, chiedendo la revoca urgente senza esito positivo. Il mio legale perciò ha depositato ricorso presso il Tribunale di Padova. Il giudice ha poi accolto l'istanza in quanto era in possesso di una legittima certificazione di esenzione e ha chiesto il mio reintegro immediato sul posto di lavoro con pagamento delle retribuzioni arretrate. L'azienda ha però depositato reclamo per arrivare poi purtroppo al rigetto della mia domanda e condannandomi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite e di controparte, nonostante fossi regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo in molti casi come il mio vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha usato ribellarsi con condanna alle spese legali. Quindi se desiderate maggiori informazioni scrivete pure a questa email, che è giustiziasanitaria2025@gmail.com. Se avete piacere di contribuire alle spese legali di questa causa potete fare una donazione a Michele Devorato. E c'è la possibilità, poi se volete contattarmi, contattatelo al numero 348-92-34-852, ringraziandovi anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà. Michele, grazie. E con questo abbiamo espletato le attività della radio. Bene, allora vediamo di far partire il doco film La moneta come debito 2, Promesse senza freni. Ed eccola qui. Allora, c'è un'introduzione. Se due parti, invece di essere una banca e un individuo, fossero un individuo non potrebbero inflazionare il mezzo di scambio come un prestito, per la semplice ragione che il prestatore non potrebbe prestare ciò che non possiede, come invece fanno le banche. Solo le banche commerciali e le società fiduciarie possono prestare la moneta che producono prestandola.

Probabilmente la vostra prima esperienza riguardante il mettere i soldi in banca non è stata confortante come questa. Ma è probabile che, dopo anni, ancora facciate riferimento al saldo mostrato sul vostro conto corrente bancario come se si trattasse dei vostri soldi in banca. Ma non è così. Se abbiamo una cassetta di sicurezza presso la banca, gli oggetti di valore che ci mettiamo dentro restano sempre nostri. Stiamo semplicemente affittando uno spazio sicuro per conservarli. Nell'uso comune, la parola deposito significa appoggiare qualcosa. L'utilizzo della parola deposito riferito a un conto bancario è in effetti fuorviante. Un deposito bancario è in realtà un prestito. Ciò che indica realmente il nostro conto bancario è quanti soldi la banca ci deve. Si tratta della registrazione della promessa di darci moneta, non della moneta stessa che abbiamo depositato. Si tratta di una differenza importante. La verità è che quando cediamo il contenuto del nostro salvadanaio al cassiere della banca, i nostri soldi diventano i soldi della banca e questa può farne ciò che vuole. Tutti i soldi in banca sono soldi della banca. Niente di tutto ciò è nostro. Questo è il motivo per il quale la banca ci paga degli interessi. Abbiamo prestato alla banca i nostri soldi. Potrebbe sembrare una distinzione semantica. Sappiamo che, se lo volessimo, potremmo andare in ogni momento in banca e prendere i nostri soldi. Ma la distinzione non è solo semantica. E non è neanche irrilevante. La distinzione è cruciale. Ciò che accade nello svolgimento dell'attività bancaria ha effetti su tutti noi. Eppure, in pochi sanno qualcosa su come funziona realmente il sistema bancario. L'intero mondo economico oggi si muove in un sistema di credito fornito dalle banche. E quando il sistema del credito si rompe, tutti ne risentono. Peggiorare le cose, la versione offerta dagli esperti per spiegare questi crolli non tiene mai in considerazione la causa principale. Cioè il fatto che, oltre al contante e alle monete metalliche che costituiscono circa tra l'1 e il 5% della moneta in circolazione, tutta la moneta esistente oggi è stata creata come capitale di un prestito bancario, a fronte del quale le banche richiedono il capitale più gli interessi come rimborso. Questo non solo fa sì che l'esistenza della moneta sia interamente dipendente dall'esistenza del credito bancario, ma rende il sistema nel suo intero una bancarotta programmata, poiché il totale dei debiti, capitale più interesse, eccede il totale delle risorse già dal momento in cui il primo documento di prestito viene firmato. Mentre il sistema bancario globale barcolla verso il collasso mondiale, sempre più persone stanno realizzando che non si può più ignorare la verità che sta dietro l'attività bancaria odierna. In molti hanno perso la casa e il lavoro unicamente per colpa delle pratiche insostenibili dei prestatori di moneta. È giunto il momento per le persone di comprendere il funzionamento della moneta e di realizzare la necessità impellente di modificarlo alla radice. Spiegare il vero significato delle parole utilizzate nella pratica bancaria è il primo passo. Ora che sappiamo che un deposito è, in realtà, un prestito alla banca, la domanda successiva è: cos'è un prestito che noi prendiamo dalla banca? Quando firmiamo per un prestito, ci impegniamo con la banca a ripagare l'ammontare del prestito più l'interesse. In cambio, la banca esegue un accredito sul nostro conto, dello stesso ammontare del cosiddetto prestito. Anche se parliamo della banca come se avesse messo i soldi del prestito nel conto corrente, in realtà l'unica cosa che la banca mette nel nostro conto è la sua promessa di pagare moneta. Ciò che è avvenuto realmente è uno scambio di promesse. Nessuna delle due parti ha consegnato alcunché all'altra, oltre a una promessa di pagamento. Quindi, chi è il debitore e chi è il prestatore? I termini prestito, prestatore e debitore sono tutti fuorvianti. La verità
è che le due parti hanno scambiato promesse di pagamento e nel processo è stato creato qualcosa chiamato credito bancario o moneta scritturale, che può essere speso legalmente come moneta. Il credito bancario può essere speso perché, nella nostra ingenuità, abbiamo notato che ogni volta che eseguiamo un deposito sul nostro conto, questo si incrementa dello stesso ammontare. In effetti, fino a quando non ci mettiamo qualcosa dentro, il nostro conto resterà vuoto. Di conseguenza, è naturale supporre che la moneta in un conto corrisponda alla moneta che qualcuno ci ha messo dentro. Il conto, però, è una promessa di pagamento, non i soldi stessi. In effetti, una promessa indica sempre l'assenza dell'oggetto promesso. Altrimenti, che bisogno ci sarebbe stato di prometterlo? Così, poiché tutti i conti bancari sono solo promesse di pagamento, la banca e il mutuatario possono semplicemente scambiarsi le promesse. E nel giro di poche battute sulla tastiera, un bilancio positivo apparirà nel conto bancario del mutuatario, senza che nessuno vi abbia messo dentro moneta esistente. Ora conoscete la vera origine di quello che chiamiamo prestito bancario.

Che differenza ci sarebbe se due parti semplicemente si recassero insieme in uno scantinato e con una stampante iniziassero a creare moneta in questo modo? Istintivamente riconosciamo come fraudolento l'atto che chiamiamo contraffazione. Nello stampare banconote da 100 dollari false, il falsario sta anche creando nuova moneta dal nulla. La moneta ci dà la possibilità di acquistare i beni reali e i servizi del mondo. È chiaro che i falsari hanno creato nuove possibilità di acquistare beni reali e servizi senza dare niente in cambio, eccetto uno stravagante pezzo di carta. I falsari ottengono qualcosa in cambio di nulla, a svantaggio di chiunque venga preso con la banconota contraffatta. Se la banconota contraffatta non venisse scoperta, questa diluirebbe l'offerta di moneta, rubando a tutti. La contraffazione è un crimine serio ed è semplice comprenderne il perché. È un venire meno a un accordo sociale di base: non rubare. Ma anche l'ottenere un prestito da una banca crea nuovo potere d'acquisto. E nonostante questo, invece di essere considerato una forma di furto, è la base stessa del nostro sistema monetario. Com'è possibile che una forma di creazione di moneta dal nulla sia diventata un crimine e l'altra sia divenuta lo standard nella pratica degli affari, oltre che la fonte di quasi tutta la nostra moneta? Perché è questo che è successo. Per comprendere il come, bisogna analizzare la storia delle leggi che governano il commercio. Ma prima di questo, abbiamo bisogno di capire la logica del processo stesso del prestito bancario. Chi richiede il prestito vuole comprare un oggetto, ma al momento attuale non ha i fondi per farlo. Nonostante questo, ha fiducia nel fatto che avrà fondi a sufficienza nel tempo per ripagare sia il prezzo iniziale dell'oggetto che gli interessi sul prestito. Quindi va in banca per accordarsi per un prestito. In questo caso, chi chiede il prestito è in grado di fare una promessa di moneta per il futuro credibile, ma al momento si presenta con le tasche vuote. Ecco perché ha bisogno del prestito. Probabilmente tutti abbiamo familiarità con quello che succede dopo. La banca fa firmare a chi chiede il prestito un accordo in cui questo si impegna a ripagare alla banca l'ammontare del prestito più gli interessi, oppure, nel caso in cui non dovesse riuscirci, a restituire alla banca l'oggetto che verrà acquistato con il prestito. Questo avviene innumerevoli volte in tutto il mondo ogni giorno, ma c'è un problema. Come può colui che chiede il prestito portare come garanzia qualcosa che ancora non possiede? Se avessi voluto chiedere in prestito 10.000 dollari a voi per partire per una crociera di lusso in Europa, avreste accettato la macchina del mio vicino di casa in garanzia? Ovviamente no, perché sapete bene che, a prescindere da quanto vi devo, per legge non ho diritto di darvi la macchina del mio vicino. Ma se invece avessi promesso di comprare la macchina del mio vicino di casa con i 10.000 dollari che mi avete prestato, la situazione sarebbe differente. Potreste, ad esempio, accettare di prestarmi 10.000 dollari confidando nel fatto che comprerò la macchina e la porrò come garanzia per il prestito non appena potrò vantarvi sopra un diritto di proprietà. Comunque, fino a quando la transazione non sarà completata, i vostri 10.000 dollari non potranno essere garantiti dal diritto di proprietà sulla macchina. Questo problema nella sequenza di eventi potrebbe essere evitato molto semplicemente. Potreste comprare voi la macchina e poi rivendermela. Anche la banca potrebbe comportarsi in questo modo. Se chi chiede il prestito si impegna con la banca a comprare l'oggetto, perché la banca semplicemente non lo compra per poi venderlo al mutuatario con una formula di pagamento rateizzata nel tempo e caricata di interessi? Beh, la risposta a questa domanda è altrettanto semplice. Perché la banca, come chi chiede il prestito, si è presentata alla transazione con le tasche vuote. La banca adempia la sua parte della cosiddetta transazione di prestito creando un conto per chi richiede il prestito.
La verità è che il cosiddetto mutuatario ha finanziato il suo stesso conto ponendo in garanzia in modo fraudolento una macchina che ancora non possiede. E la banca, il cosiddetto prestatore, non ha fornito soldi esistenti. E se tutto va bene, non lo farà mai. Il mutuatario crede che i nuovi numeri sul suo conto rappresentano i suoi soldi in banca. Lui, come il resto di noi, non capisce la differenza tra moneta esistente e promessa di moneta. Se la puoi spendere, cosa importa? A questo punto la domanda è: il venditore dell'oggetto accetterà la promessa di pagamento della banca? Anche se alcune persone potrebbero pretendere contanti, la maggior parte della gente accetterà un assegno o un trasferimento elettronico di fondi dalla banca del compratore. Perché? Perché il venditore sa, per esperienza, che potrà depositare l'assegno presso la sua banca e che il suo conto aumenterà di conseguenza. Ma cosa succede dopo? Chiaramente ora la banca del compratore deve alla banca del venditore l'ammontare del prestito. Quindi potreste chiedervi: non è a questo punto che i soldi escono dai depositi? La promessa della banca di pagare il mutuatario è stata appena tramutata, tramite una transazione, in una promessa di pagare la banca del venditore. Quindi, adesso, la banca del compratore deve trasferire parte della moneta esistente di sua proprietà alla banca del venditore. Giusto? Sì, ma probabilmente solo una piccola frazione. E nel lungo periodo, fino a quando la banca ottiene la sua quota di depositi, l'ammontare netto di moneta di cui la banca ha bisogno per coprire i suoi prestiti può teoricamente diventare zero. Come? Beh, immaginate inizialmente che il venditore abbia il suo conto presso la stessa banca del compratore e che depositi l'assegno del compratore sul suo conto. Tutto quello che la banca deve fare per completare la transazione è ridurre il conto del compratore dello stesso ammontare di cui incrementa il conto del venditore. Poiché entrambi i conti sono solo promesse, in questo processo non viene coinvolta moneta esistente. Qual è il risultato finale? La banca ha creato credito bancario per colui che ha chiesto il prestito per un ammontare di $10.000. Chi ha chiesto il prestito ha comprato la macchina che esisteva nel mondo delle cose reali e il venditore ora possiede quel credito bancario di $10.000. Quindi, una transazione nuova di zecca per un bene reale del valore di $10.000 è stata portata a termine con l'impiego di $0 della banca e senza i soldi di nessun altro. Come se non bastasse, la banca ottiene la cosiddetta moneta ripagata dall'onesto lavoro di chi ha chiesto il prestito, più gli interessi, o altrimenti si prenderà la macchina. Magie come questa, normalmente, si vedono su di un palcoscenico. Ok, ora esaminiamo cosa succede se il venditore deposita il suo assegno in una banca differente. Ciò non richiederebbe il trasferimento di fondi esistenti dalla banca del compratore alla banca del venditore? Può darsi, ma quasi certamente non si arriverà mai neanche vicino all'intero ammontare, poiché, in effetti, il sistema bancario funziona come se fosse un'unica banca. Per capire meglio, aggiungiamo un'altra transazione a questo scenario. Immaginate che lo stesso giorno la banca del venditore abbia concesso un prestito simile a una vecchina per comprare un mega sistema Dolby Surround e che il negozio di elettronica abbia depositato l'assegno dato in pagamento presso la sua banca. Immaginate ora che la banca del negozio di elettronica abbia concesso un prestito simile che è stato depositato presso la banca del mutuatario originale. Quando tutte le scritture contabili sono state bilanciate, le banche tra di loro non si devono nulla. Anche se ci fossero state differenze, sarebbero state solo una piccola frazione del credito totale creato. Quindi, a questo punto, possiamo dire che, anche se le banche non prestano i soldi dei loro correntisti, come molti di noi immaginano, hanno comunque bisogno di depositi per concedere prestiti.
Questo perché le banche hanno bisogno di credito in entrata da altre banche per bilanciare il loro stesso credito depositato presso di loro. Fino a quando le banche mantengono il loro credito in uscita bilanciato con il credito in entrata, sono libere di concedere nuovi prestiti e quindi di creare nuova moneta creditizia. Niente dovrà mai uscire dalle tasche della banca. La banca è libera di investire i suoi fondi in titoli governativi e di grandi società private, oltre che in qualunque altro strumento contemplato dal suo statuto. Se qualcuno disegnasse un diagramma per rappresentare tutto ciò, avrebbe questo aspetto. L'interesse che i governi e le corporazioni pagano sui loro titoli alle banche viene pagato da noi. Noi lo paghiamo sotto forma di frazione delle nostre tasse. E lo paghiamo compreso nel prezzo di tutti i beni e i servizi che acquistiamo. E c'è anche un'altra cosa che ci viene scaricata sulle spalle. Ed è il rischio che quella banca fallisca e non sia in grado di onorare le sue promesse di pagamento. A questo punto vi potreste chiedere: come può una banca fallire se fin dall'inizio non investe moneta esistente di sua proprietà? Cosa ha da perdere? La risposta a questa domanda è che le banche, a differenza dei falsari, sono legalmente autorizzate a creare nuova moneta, a patto che seguano determinate regole contabili. Le banche possono creare moneta solo inserendo il pagamento di un mutuatario e una garanzia reale come attività nel lato attivo del libro mastro, bilanciandoli con quello che le banche chiamano deposito passivo. Quando chi chiede il prestito non riesce a onorare i pagamenti, l'attività impegnata come garanzia viene pignorata e venduta dalla banca. In un mercato in declino, dove ciò avviene molto di frequente, il nuovo valore ribassato dell'attività non copre le passività della banca, che erano basate sul valore precedente. Questo figura come una perdita nei libri contabili della banca. Quando i pignoramenti aumentano in un mercato immobiliare al collasso, una grossa fetta del valore delle garanzie della banca evapora man mano che i prezzi delle case crollano, esponendo la banca a enormi perdite. In realtà si tratta solo di numeri creati dal nulla. Ma le banche devono aderire ai diktat di questi numeri e le conseguenze di quando i conti dell'aritmetica bancaria non tornano possono includere uno stop dell'economia, la disintegrazione sociale, il caos finanziario totale, la mancanza di regole, fame e guerra.

Comunque, per comprendere l'anatomia di un prestito, dobbiamo assumere che il sistema sia funzionale e che tutti e tre i prestiti che stavamo prendendo in considerazione siano ripagati. Il risultato finale è che neanche un dollaro della moneta esistente è passato di mano, ma 30.000 dollari di nuovo credito bancario sono stati creati e spesi nell'offerta di moneta, e ognuna delle tre banche potrà ottenere l'interesse su 10.000 dollari. La creazione di questi 30.000 dollari nuovi di zecca è realmente una truffa come la contraffazione? L'ovvia differenza consiste nel fatto che il sistema bancario è legale, regolato dal governo e disciplinato dal sistema giudiziario nel seguire le regole della contabilità. Un'altra differenza è che non c'è nessuna vittima palese, al contrario di quanto succede nel caso delle persone prese con una banconota contraffatta. Le banche si difendono dicendo che il compratore e il venditore hanno avuto entrambi ciò che volevano e per cui erano d'accordo. Quindi dov'è la truffa? E se una truffa c'è stata, chi ci ha rimesso? Per capirlo, vediamo chi ha ottenuto cosa dall'accordo. Il mutuatario ha ottenuto l'oggetto che desiderava secondo accordi a cui ha dato il suo benestare. Forse, se in seguito avrà difficoltà a pagare gli interessi, maledirà la sua decisione. Oppure potrebbe vivere felice, grato al destino per aver ottenuto il prestito. Il venditore ha ottenuto un incremento del credito bancario, che, fin da quando era bambino, è stato condizionato a vedere come se rappresentasse i suoi soldi in banca. Ha fiducia nel fatto che sarà in grado di spenderli e così, dal suo punto di vista, è stato pagato in pieno. È felice. A questo punto, chi ha subito un danno dall'accordo? C'è forse una parte che abbiamo trascurato nella transazione? Beh, c'è anche la banca, che potrà raccogliere l'interesse su una promessa di pagamento di moneta. Questo è il tipo di affare a cui di norma le banche prendono parte, e lo fanno molto bene. E chi altro? Proviamo a considerare da dove proviene l'automobile. Proviene dal mondo delle cose reali. Risorse naturali, energia e lavoro sono stati consumati per produrla. Cosa succederebbe se considerassimo la società per esteso e il mondo naturale, da cui vengono in ultima analisi tutte le cose, come partecipante occulto dell'accordo? Il credito bancario creato dal nulla non rimarrà fermo. Verrà speso e messo in circolazione nel mondo reale. All'atto pratico, è il mondo reale che ottiene la nuova moneta in cambio della sua automobile. Questa nuova moneta potrebbe stimolare nuova produzione, ingrandire temporaneamente l'economia e rendere felice molta gente. In effetti lo fa, visto che una grossa parte del credito bancario nasce sotto forma di mutui per la casa, stimolando l'industria edile residenziale, un gran fornitore di lavori ben pagati. Nonostante questo, dopo il suo primo utilizzo produttivo, la moneta appena creata andrà di fatto a diluire di una piccola quantità il potere d'acquisto dell'offerta di moneta circolante. Quindi, al contrario della contraffazione, dove la perdita colpisce un singolo individuo, in questo caso viene sopportata da noi tutti, poiché la vera sostanza del prestito, l'automobile, è stata ottenuta dal sistema economico grazie a una piccola perdita di valore della moneta di tutti. Proseguiamo ora nella nostra comparazione tra credito bancario e contraffazione. I contanti falsi prima o poi verranno individuati e ritirati dalla circolazione, causando una perdita diretta a chiunque li abbia accettati. Ovviamente non esiste garanzia sul fatto che vengano individuati tutti, né una programmazione precisa del loro ritiro. Anche il credito bancario viene rimosso dalla circolazione nel tempo, poiché, mano a mano che viene ripagato, la quota capitale di ogni pagamento viene distrutta. Ora, non dimenticate che quasi tutta la moneta esistente oggi è credito bancario. Questo significa che quasi tutti i dollari che transitano per il nostro conto bancario sono programmati per essere distrutti nel momento in cui verranno utilizzati per ripagare la quota capitale di un prestito.
Oltre al capitale c'è il pagamento dell'interesse, che si trasformerà nel guadagno della banca e di cui una parte verrà reintrodotta nell'economia sotto forma di interesse sui depositi e altre spese bancarie. In questo modo, il fatto che qualcuno abbia subito una perdita come risultato di un prelievo di credito bancario dalla circolazione non è subito palese come nel caso di contante falso. Ma se osserviamo meglio, ci troveremo di fronte ad una situazione curiosa. Non ci serve niente di più dell'aritmetica di base per comprendere il potere che giace nella possibilità di controllare l'offerta di moneta e perché, per come è oggi strutturato il sistema, il debito totale debba costantemente espandersi, pena il collasso dell'economia. Nel caso in cui il flusso di creazione di moneta dovesse rallentare più del flusso di distruzione, l'ammontare totale di moneta utilizzabile si contrarrebbe. Questo fenomeno si chiama deflazione, poiché l'offerta di moneta si contrae come un palloncino che si sgonfia. La conseguenza è una minore quantità di moneta rispetto ai beni e ai servizi disponibili. Con meno moneta in circolazione per pagare, il prezzo dei beni e dei servizi tende a scendere. All'inizio potrebbe sembrare una cosa positiva, e lo potrebbe essere, se la moneta non fosse creata sotto forma di debito caricato da interesse. Per tutti coloro che non hanno debiti, la deflazione è un dividendo generico di moneta pagabile in beni e servizi di nostra scelta. È come se la moneta fosse la quota di partecipazione delle persone nella loro prospera società, la loro nazione. Le persone non dovrebbero più chiedere aumenti di stipendio. Se una nazione fosse nel complesso maggiormente produttiva e quindi meritasse un aumento, tutti ne beneficerebbero automaticamente, grazie al fatto che la loro moneta avrebbe un potere d'acquisto maggiore. Comunque, questo certamente non è l'effetto che la deflazione genera in un sistema dove la moneta nasce sotto forma di debito generatore di interessi. Più del 95% di tutta la moneta esiste attualmente sotto forma di debito verso le banche, promesse di pagamento con aggiunto l'interesse. Come abbiamo visto, viene creato il capitale, ma non l'interesse. A causa dello sfasamento temporale tra la creazione e il rimborso della moneta e il riciclo dei guadagni da interesse sotto forma di spese di funzionamento bancarie, la maggior parte di noi riesce a tener testa ai pagamenti mentre l'offerta di moneta aumenta. Comunque, se l'offerta di moneta o il debito totale dovessero decrescere, la moneta, a causa della sua scarsità, diventerebbe più difficile da ottenere e le spese fisse sarebbero più difficili da pagare. Per quelli molto indebitati, la scarsità di moneta potrebbe trasformarsi in una catastrofe,

Sfortunatamente, gli effetti psicologici della caduta dei salari e dei prezzi accelerano di molto il processo, poiché i debitori, comprese le grandi imprese, perdono fiducia nella loro capacità di ripagare i prestiti. Quindi non ne chiedono di nuovi. Senza nuovi prestiti che sostituiscano i vecchi, la scarsità di moneta peggiora rapidamente, portando ad un decremento dei posti di lavoro e del potere d'acquisto, anche se si è circondati da abbondanza di risorse e di capacità produttiva. Questa penosa spirale matematica rende i pignoramenti di massa inevitabili. I prezzi precipitano perché nessuno vuole spendere moneta. La contrazione dei valori distrugge il valore delle garanzie dei prestiti, facendo sì che le banche registrino enormi perdite. Alcune tirano giù la serranda. La fiducia dei consumatori e dell'impresa è perduta. Seguiranno un'economia aggressiva e disfunzioni sociali.

Questa spirale disastrosa non può essere fermata, a meno che qualcuno, di norma il governo, non crei nuova moneta o non si indebiti profondamente con le banche, in modo da creare moneta a sufficienza per riorganizzare e rivitalizzare l'economia. L'esempio più famoso di quanto descritto fu il crollo del mercato finanziario del 1929. La conseguenza psicologica del crollo del mercato fu una minor richiesta di credito e quindi meno nuova moneta in circolazione. La Federal Reserve non fece nulla per contrastare la conseguente deflazione e nel 1932 l'offerta di moneta era ridotta a un terzo. Un numero enorme di persone fu cacciato di casa perché la moneta necessaria a pagare le rate del mutuo aveva semplicemente cessato di esistere. Fino a quando, nel 1932, Franklin Roosevelt divenne presidente degli Stati Uniti. Il New Deal di Roosevelt servì per rimettere in piedi l'economia, ripristinando l'offerta di moneta. Per contrastare la scarsità di moneta, Roosevelt si indebitò con il sistema bancario privato. Le fabbriche ripresero ad assumere. Ma fu solo quando si arrivò al secondo conflitto mondiale che si giunse a non avere più scarsità di fondi e di posti di lavoro per far fronte allo sforzo necessario a sopportare il periodo di guerra. Fu l'espansione di moneta dovuta alla Seconda Guerra Mondiale che mise fine alla Grande Depressione. La guerra portò, con le sue corse agli armamenti, con il debito in crescita e le improvvise trasformazioni tecnologiche e sociali, oltre che a 50 milioni di morti nel mondo, anche a un nuovo e ostile equilibrio di potere internazionale.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10, Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 361 4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
2: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: Ti avevo detto che manca una cena per i 50 anni.
5: Avevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti, mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi e affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, manchi tu nell'aria.
4: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
3: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
4: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
6: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiameme al 348-85-73-609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20, Vespetemo. E come sempre...
4: E tanti auguri a te!
11: Se non se avesse capito...
5: E te...

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

Il susseguirsi di boom e di crack del sistema economico viene comunemente chiamato ciclo economico, come se si trattasse di un evento naturale, simile al ciclo dell'acqua o a quello del carbonio. I cicli naturali sono scanditi dal sole. Ma cosa scandisce il ciclo economico? Una risposta è l'offerta di moneta. E come abbiamo visto, l'offerta di moneta dipende dai prestiti. Diamo quindi un'occhiata a cosa succede durante il ciclo di vita di un singolo prestito. Abbiamo spiegato che il credito bancario non è nient'altro che una promessa di pagamento che la banca ha creato per bilanciare nei libri contabili la promessa di pagamento ricevuta dal mutuatario. La promessa di pagamento della banca, di norma, viene spesa per acquistare beni o servizi reali e, circolando, rende possibile il portare a termine scambi in modo efficiente. Al giorno d'oggi, la moneta promessa di pagamento non ha rivali in quanto a utilità e flessibilità. Comunque, poiché non viene creata la moneta per ripagare l'interesse, si verifica una situazione che sembra impossibile da risolvere. Se i debitori fossero costretti a ripagare tutti gli interessi contemporaneamente, dovrebbero lottare per ricavarli dalla limitata somma di moneta esistente, che è molto meno del totale dovuto. La percentuale di persone che non riuscirebbe a pagare i propri debiti sarebbe semplice da calcolare. Di norma, però, l'interesse viene ripagato nel tempo, non tutto insieme. Se il guadagno da interesse venisse reimmesso nel sistema economico sotto forma di spesa, potrebbe essere guadagnato più volte. Una volta capito questo, la questione dell'impossibilità di ripagare gli interessi diventa più controversa. È possibile un sistema dei prestiti che non produca matematicamente fallimenti inevitabili? Nel Medioevo, l'usura, cioè l'applicazione di un interesse o qualunque altra forma di guadagno basata solo sul possesso di moneta, era considerata un peccato da condannare. Anche se la giustificazione era morale, la ragione era pratica. In un sistema che presenta un'offerta di moneta fissa, come quello basato sull'oro, chiunque avesse sistematicamente impiegato la propria moneta per fare prestiti, si sarebbe impossessato rapidamente di tutta la moneta esistente. Questa problematica giocò un ruolo importante nella caduta dell'Impero Romano. L'accumulo di oro da parte di privati costrinse il governo a coniare monete con metalli vili al posto di quelli preziosi. Lo svilimento della valuta portò a un crollo della fiducia e in seguito al declino sociale. La lezione fu ben appresa. Per i 1000 anni successivi, la Chiesa Cattolica Romana dichiarò la raccolta di interessi su un prestito peccato punibile con la scomunica. In alcuni paesi, la pena per chi praticava l'usura era la morte. L'applicazione dell'interesse è veramente un peccato? Anche se oggi sembra ragionevole far pagare per l'utilizzo di moneta, questo comporta un problema inevitabile. Se i prestatori di moneta non spendono ogni singolo penny di interesse che ricevono in modo che i debitori lo possano riguadagnare, i debitori resteranno a secco, a prescindere dal loro duro lavoro o dalle virtù personali. Qualcuno dovrà aritmeticamente fallire. L'esempio è semplice quando ci si trova con un'offerta di moneta fissa, come nel caso delle monete d'oro. Fino a quando tutte le monete pagate per l'interesse vengono spese in modo che i debitori le possano guadagnare, le stesse monete possono essere riutilizzate per pagare gli interessi più volte. Il prestatore ottiene un profitto comprando beni reali con queste monete, ma la moneta stessa deve essere spesa e non prestata o rimossa dalla circolazione. Lasciando da parte qualunque considerazione di tipo morale, questo sistema sarebbe sostenibile. Ma se l'interesse venisse riprestato a interesse o fosse rimosso dalla circolazione per accumularlo, non ci sarebbe più moneta a sufficienza per ripagare il debito aggregato. La situazione descritta non è sostanzialmente differente dal nostro sistema attuale basato sul debito. Come abbiamo visto, oggi come oggi, ogni singolo dollaro nasce virtualmente come un debito, con un appuntamento programmato per essere distrutto nel pagamento del capitale del prestito che lo ha creato.
Di conseguenza, affinché tutti i debitori siano in grado di ripagare il capitale più l'interesse, devono essere vere due cose. Deve essere possibile per il debitore guadagnare il dollaro creato come capitale del prestito, in modo da poter ripagare la quota capitale e distruggere quel dollaro. E anche ogni singolo dollaro che il debitore paga alla banca per l'interesse deve essere reso disponibile per essere guadagnato ripetutamente dal debitore, in modo che questo possa ripagare gli interessi ancora e ancora. Esiste una teoria molto comune e popolare tra i prestatori, che dice che, poiché le banche spendono i loro guadagni da interesse per le spese di funzionamento, gli interessi da pagare ai correntisti e i dividendi degli azionisti, di fatto, in circolazione viene reimmessa moneta a sufficienza per portare a termine tutti i pagamenti. Comunque, allo stesso modo dell'idea di scarsità assoluta, questa è una semplificazione eccessiva. Riuscite a immaginare cosa succederebbe se qualcuno, come me o voi, o un'istituzione prestatrice non bancaria, ottenesse questo dollaro e poi lo riprestasse a interesse? Beh, a quel punto lo stesso dollaro sarebbe dovuto contemporaneamente a due prestatori e sarebbe caricato da due interessi simultaneamente. In più, se questo dollaro venisse prestato, ripagato e riprestato dal prestatore secondario, non sarebbe disponibile per ripagare il capitale del prestito che lo ha creato, se non sotto forma di un ulteriore prestito. Quindi, possiamo chiedere un prestito a Peter per pagare Paul e chiedere un prestito a Paul per pagare Peter? La questione si fa interessante. Ogni volta che una moneta viene prestata, viene caricata di un interesse che deve essere pagato. Se tutti gli interessi caricati potessero essere guadagnati, allora sarebbe possibile saldare tutti i pagamenti. Basandosi su questo, molti economisti e difensori del sistema attuale dichiarano che non ci può essere scarsità di moneta e che tutti i pagamenti possono essere saldati. Eppure, questa sembra essere solo una falsa rassicurazione. Per esempio, se il prestatore secondario mettesse le mani su parte della moneta necessaria al ritiro del prestito che l'ha creata, il prestito originale non potrà mai essere saldato. Quello che manca dovrà essere richiesto in prestito, ancora e ancora, per sempre, ogni volta a interesse. Ciò che manca si accumulerebbe, aggiungendosi al totale sempre in crescita del debito che non potrà mai essere ripagato. Per ogni richiesta addizionale di interesse addebitata al sistema nel suo complesso, qualcosa in più viene richiesto allo stesso sistema globale per ripagarlo. Quanto detto colpisce tutti: produttori, amministratori pubblici e consumatori. I produttori devono guadagnare quel qualcosa in più aumentando le vendite o i prezzi. Ma la competizione per aumentare le vendite, di norma, richiede un abbassamento dei prezzi, comportando la necessità di un quantitativo ancora maggiore di vendite e portando a una sovrapproduzione e a una saturazione del mercato. Il risultato finale può portare a perdite di posti di lavoro, chiusure di fabbriche e bancarotte. Gli amministratori pubblici devono guadagnare quel qualcosa di più incrementando la tassazione. Ma l'incremento delle tasse drena moneta dall'economia produttiva, portando a una riduzione della capacità collettiva di pagare le tasse, richiedendo quindi un aumento dell'indebitamento governativo e il caricamento di interessi addizionali. Per i consumatori, quel qualcosa in più può significare un secondo lavoro, la richiesta di un prestito per ripagare il debito acquisito, oppure il dover pagare il debito nell'arco di un periodo di tempo più lungo. La competizione per il lavoro, però, tende a far abbassare gli stipendi e i pagamenti nell'arco di periodi di tempo più lunghi incrementano enormemente l'ammontare degli interessi dovuti. Ed è chiaro che indebitarsi per ripagare i vecchi debiti è come cercare di tappare un buco con altri buchi. Questa è la situazione in cui ci ritroviamo oggi. I produttori non riescono a vendere di più perché i consumatori non possono permettersi di comprare.
I governi tagliano la tassazione sperando di stimolare la domanda. I salari reali dei consumatori sono limitati, quando non in caduta libera, a causa della competizione per un numero di posti di lavoro limitato. Di conseguenza, ogni incremento nell'ammontare totale di interessi all'interno del sistema monetario nel suo complesso porterà a un'ulteriore carenza di moneta. Questo avviene perché la produttività dell'economia reale è limitata dalla disponibilità di risorse naturali. L'economia produttiva esiste per soddisfare i bisogni esistenti. Non è in grado di tenere il ritmo della domanda dell'artificiale economia finanziaria, che ha fame illimitata di profitto e che va avanti senza curarsi dei limiti naturali del mondo reale. La teoria che sostiene che esiste sempre moneta a sufficienza per ripagare l'interesse possiede una certa eleganza nella sua semplicità. Comunque, per sua stessa natura, per essere vera lo deve essere al 100%, e questo è impossibile. In primo luogo, i prestatori secondari, che non sono banche, costituiscono una porzione significativa dei prestatori e aggiungono la loro richiesta di interessi su della moneta che già è appesantita dal fardello dell'interesse. Oltre a questo, a causa di un retaggio culturale, abbiamo delle aspettative. Tutti coloro che detengono moneta si aspettano che questa ne generi altra. La moneta che dovrebbe essere resa disponibile per poter essere riguadagnata dal debitore originale viene invece prestata a interesse o investita per profitto. Possiamo dire che due condizioni devono verificarsi affinché il debitore sia in grado di ripagare il capitale più l'interesse e, di conseguenza, di liberarsi perennemente dal debito. Queste condizioni non vengono soddisfatte dal sistema attuale. Nel sistema attuale non esiste alcuna restrizione al riprestare la moneta che

usarsi la moneta per ripagare i loro debiti, se non indebitandosi ulteriormente. E ovviamente, quelli che fanno rotolare le palle di neve più grandi raccoglieranno la maggior parte della neve stessa. Come dice il proverbio, i ricchi diventano più ricchi e i poveri più poveri. La moneta necessaria ai debitori che si trovano ai piani più bassi del regno dell'economia produttiva va ai piani superiori per essere scommessa nel casinò astratto del mondo finanziario. E quello è un mondo dove le transazioni rappresentano solo una semplice puntata su dei numeri, nella speranza di ottenere numeri maggiori. Non hanno niente a che fare con il procacciare ciò che è necessario alla vita. Al giorno d'oggi, i quantitativi maggiori di moneta vengono scambiati in quella che viene descritta alla perfezione come economia del gioco d'azzardo. I mercati di scambio internazionale, il mercato dei derivati e il resto degli strumenti finanziari vengono utilizzati dalle banche e dai fondi di investimento per ottenere più profitto possibile. Per capirci meglio, il volume di affari del mercato di scambio estero supera in una sola settimana il volume degli scambi mondiali di beni e servizi reali che vengono effettuati nell'arco di un intero anno. Questa moneta viene utilizzata senza sosta dagli speculatori, che cercano di ottenere grandi profitti dalle fluttuazioni valutarie, cose che non esistono al di fuori dell'economia del gioco d'azzardo. Quindi, quanto è realmente impagabile l'onnipresente carico dell'interesse? Lo si potrebbe determinare con certezza solo ed esclusivamente tracciando tutta la moneta del mondo. Con oltre 6 miliardi di persone che guadagnano, spendono, si indebitano e prestano, i flussi di moneta mondiale sono complessi quanto quelli delle correnti oceaniche e sono impossibili da prevedere. La direzione è abbastanza semplice e chiara. Ed è sempre la solita storia. I ricchi si impossessano di quantità sempre maggiori di moneta, grazie all'economia del gioco d'azzardo, mentre i debitori non hanno nessuna chance di ottenerla. L'unico modo che gli permette di rimanere solvibili è di creare nuova moneta. Mano a mano che la moneta viene creata come debito, l'unico modo per continuare a crearne consiste nell'indebitarsi in ogni modo possibile, incluso fare credito a mutuatari palesemente non qualificati, eseguire enormi investimenti governativi in sicurezza e guerra e salvare le banche insolventi. Ora passiamo a esaminare come il ciclo di un singolo prestito si relaziona al fenomeno dei boom e dei crolli conosciuto come ciclo economico. Il ciclo di un singolo prestito può essere descritto così. Inizialmente si verifica uno stimolo per l'economia, dovuto al fatto che viene spesa nuova moneta. In seguito si verifica inflazione, poiché di base la nuova moneta diluisce l'offerta di moneta. Prima o poi l'inflazione sarà seguita dalla deflazione, poiché il prestito viene gradualmente ripagato, distruggendo il capitale e rimuovendo moneta dalla circolazione. Fino a quando i cicli dei singoli prestiti non coincidono, questi possono compensarsi uno con l'altro. Quanto detto fa sì che l'offerta di moneta rimanga relativamente stabile, anche se resta necessaria una continua crescita dell'offerta di moneta dovuta al fatto che, come ricorderete, la moneta per coprire gli interessi non è mai stata creata. Questo è il modello su cui si basa l'economia attuale. L'arte di gestire l'economia consiste nell'evitare spirali deflazionistiche, mantenendo l'inflazione a un livello che non indispettisca le persone. Spesso viene definita come il raggiungimento della cosiddetta stabilità dei prezzi. Uno sguardo all'andamento del potere d'acquisto in beni reali del dollaro americano durante il secolo scorso mostra istantaneamente cosa significa realmente l'espressione stabilità dei prezzi. Il dollaro ha perso quasi tutto il suo valore e continua a farlo a ritmo serrato. Quindi la stabilità dei prezzi non è stata raggiunta. E comunque non serve certo una laurea in psicologia per comprendere come la stessa natura umana trasforma il ciclo del singolo prestito nel fenomeno rappresentato dal ciclo economico. La ragione è semplice. Se una persona ha grandi prospettive e ottiene buoni risultati indebitandosi ed

espandendosi, gli altri cercheranno di fare lo stesso. Oltre a un effetto puramente psicologico, se l'impresa di qualcuno si espande basandosi sul credito, i suoi fornitori e distributori dovranno fare altrettanto, o perderanno affari a vantaggio di chi lo farà. Lo stesso effetto gregge si verificherebbe nel caso di una visione pessimistica accompagnata da una contrazione del credito. Di conseguenza, è possibile prevedere che i cicli dei singoli prestiti avranno la tendenza ad allinearsi piuttosto che a essere distribuiti casualmente. E quando lo fanno, vediamo il disegno generale chiamato ciclo economico, che emerge direttamente dagli effetti cumulativi dei cicli dei singoli prestiti. Quindi, per concludere, si potrebbe dire che, dallo scambio di promesse avvenuto tra la banca e chi chiede il prestito, la società ottiene un'inflazione cronica e la dipendenza dalle banche per ottenere immissioni di quantitativi crescenti di moneta per pagare un interesse insaldabile. Questi sono i risultati di un vortice di debito in accelerazione e di uno svilimento della moneta da cui non si può sfuggire. L'unica alternativa è il collasso deflazionistico dell'economia, seguito dal caos sociale o dalla guerra. Questa vera e propria condizione di malattia filtra lungo la società, portando scompiglio a ogni livello. Siamo come tossicodipendenti, con la differenza che la droga non è l'eroina, ma la richiesta sempre crescente di moneta creditizia, fino a quando non si esaurisce la capacità di indebitarsi e di ripagare un credito tanto alto. Questo comporta il bisogno di una costante espansione del credito in nuovi mercati, creando essenzialmente un imperativo fiscale di sprofondare sempre di più tutto il mondo in uno stato di perenne indebitamento. Negli Stati Uniti, questa costante espansione del debito ha condotto nel 2008 a un debito totale nel mercato del credito di oltre 53 mila miliardi di dollari, che corrisponde a circa il quintuplo di ciò che in un anno viene prodotto nell'intera nazione. Quindi, il mondo nel suo complesso è soddisfatto delle conseguenze delle transazioni di prestito? Probabilmente no. Ma nel complesso, il mondo è molto poco consapevole riguardo all'origine di queste problematiche. Il sistema di contraffazione elusivo e nascosto rappresentato dalla moderna attività bancaria. E che dire delle banche? Come hanno fatto ad arrivare dove sono come conseguenza di questo sistema? Beh, innanzitutto, mettendo solo una piccola frazione della moneta che apparentemente prestano, le banche hanno ottenuto un fiume di guadagni dal pagamento degli interessi sui prestiti per il consumo e sui mutui. In secondo luogo, utilizzando il loro potere di concedere credito per acquisire grossi portafogli di debito governativo e di grandi società private, le banche si sono appropriate del controllo del governo e dell'industria. Terzo, a causa degli inevitabili fallimenti e pignoramenti, le banche hanno ottenuto il titolo legale di molte proprietà reali sparse per il mondo. E alla fine arriva il peggio. Se i debitori non riescono a pagare in massa, causando gravi perdite per le banche, il governo è costretto a salvarle, varando piani di salvataggio multimiliardari per preservare il sistema finanziario. E con cosa vengono finanziati questi salvataggi? Indovinato, più debito per i contribuenti. Quello ottenuto è un risultato impressionante, soprattutto perché la maggior parte delle vittime non se ne rende conto. Se quello che state pensando è «ma ci deve pure essere una legge?», beh, c'è. Esiste un intero corpo di leggi che rende tutto questo legale. Come ha fatto un sistema come questo a diventare legge? Per rispondere, dobbiamo tornare indietro all'Inghilterra del XVII secolo.

La costruzione di grandi navi rese possibile l'esplorazione di nuovi territori e il commercio si ingrandì rapidamente. Per sostenere il commercio, soprattutto quando era necessario coprire grandi distanze in periodi di tempo prolungato, i contratti divennero sempre più importanti e sofisticati. Sotto la common law inglese era stato stabilito da tempo che un contratto aveva validità solo se avveniva uno scambio di qualcosa di reale. Il passaggio di beni o di diritti di proprietà era la sostanza dello scambio ed era quello l'oggetto della valutazione di congruità del tribunale, non le parole scritte sul documento. Un contratto che non prevedeva un corrispettivo, inteso come beni reali o diritti di proprietà, era considerato vuoto e quindi non era riconosciuto dal tribunale. Un contratto in cui chi chiede il prestito impegna un'automobile che non possiede in cambio di una promessa di pagamento della banca non si sarebbe neanche qualificato come tale. Nessun tribunale avrebbe potuto convalidarlo. Allo stesso modo, nel caso di disputa riguardante un contratto, secondo la common law, solo qualcuno che aveva fornito una contropartita durante la transazione, in altre parole qualcuno che aveva fornito dei beni, aveva il diritto di citare in tribunale l'altra parte per richiedere la soddisfazione del contratto stesso. Questo diritto non era trasferibile a una terza parte. Quando i primi commercianti partivano in prima persona nelle spedizioni coi beni da scambiare, li acquistavano nel loro paese pagando in valuta locale e li vendevano in paesi lontani per valuta straniera. A quel punto avrebbero dovuto acquistare beni stranieri con la valuta straniera, riportare questi beni a casa e venderli in valuta locale. Abbastanza semplice. Ma mano a mano che il commercio diventava più complesso, i commercianti divennero sempre più inclini a rimanere a casa e a limitarsi a noleggiare navi per portare a termine le consegne. Questo diede ai commercianti la libertà di importare carichi di beni stranieri da molte località e non solo dal paese verso cui stavano esportando le loro merci. Nacque quindi un problema. I beni esportati venivano pagati con moneta estera, il cui valore doveva essere speso altrove. Spostare denaro e monete comportava grossi rischi di furto, oltre alla certezza di dover sostenere una perdita parziale dovuta alla conversione della valuta in un altro paese. Il problema dei pagamenti a distanza venne superato con l'adozione delle note di cambio. Una nota di cambio era un ordine firmato da un pagatore, indirizzato a un destinatario, che richiedeva che il destinatario pagasse una specifica quantità di moneta alla persona identificata come il beneficiario. Le note erano garantite da una firma e potevano essere impugnate di fronte al tribunale solo dalle parti originariamente coinvolte. Di conseguenza, non sarebbero servite a nulla a un ladro o a una qualunque altra terza parte. Probabilmente avrete già capito che si trattava dei precursori degli assegni. Io pagatore istruisco la banca, cioè il destinatario, affinché paghi un determinato ammontare di moneta al beneficiario, cioè la persona nominata sull'assegno. Per le transazioni tra parti che si conoscevano l'un l'altra, tutto procedeva senza intoppi. La nota di cambio veniva usata solo come modo per ordinare un pagamento in monete in un posto lontano. Ma i mercanti desiderarono presto maggiore flessibilità. Volevano essere in grado di utilizzare le note di cambio per riconciliare i pagamenti tra diversi mercanti in diverse località, usandole come se fossero la moneta stessa. Affinché questo funzionasse, le note di cambio dovevano poter essere intestate a e impugnate da terze parti. Come avremo modo di vedere, questo fu il momento della storia legale in cui si diede l'autorizzazione al sistema bancario che abbiamo oggi. Una terza parte che avesse acquistato onestamente una nota di cambio dopo alcuni passaggi dallo scambio originale non avrebbe potuto pretendere, né avrebbe avuto il diritto, di presentarsi di fronte a un tribunale della common law difendendo la validità del contratto e pretendendo la possibilità di riscuotere. Questo rendeva le note di cambio un rischio inaccettabile per le terze parti. Così,
per rendere le note di cambio un sistema di pagamento conveniente per le terze parti, di fatto equivalente alla moneta, la Common Law doveva essere modificata. In Inghilterra, grazie a una serie di decisioni legali prese tra il 1664 e il 1699, questo problema per il commercio venne risolto rendendo le note di cambio impugnabili dalle terze parti. Se una terza parte avesse acquistato in buona fede una nota per una contropartita congrua, in caso in cui non ci fosse stata una ragione apparente per sospettare una truffa o che il venditore non avesse avuto il diritto di venderla, la nota sarebbe automaticamente divenuta impugnabile nei confronti del firmatario di fronte al tribunale. Cosa ha comportato questo cambiamento? Significò essenzialmente che qualunque nota di cambio, una volta venduta, doveva essere considerata legittima. Le note di cambio e tutte le altre tipologie di promesse di pagamento che ne derivarono, con l'eccezione degli assegni, divennero trasferibili e impugnabili in tribunale, proprio ciò che i mercanti desideravano. A quel punto, i contratti di debito potevano essere venduti come fossero cose reali e portare a termine transazioni economiche sarebbe stato molto più semplice. Non solo. Lo scambio di note di cambio creò un intero nuovo mercato per gli speculatori. Era nato il mercato del debito. La modifica della legge ebbe anche un'altra conseguenza. Rese possibile l'imbrogliare o il forzare qualcuno affinché questi firmasse una promessa di pagamento che comportava un impegno legale. In seguito, se quella promessa fosse stata acquistata da una terza parte in buona fede, sarebbe diventata impugnabile contro il firmatario di fronte al tribunale. Infine, questo divenne uno dei principi fondamentali dello Uniform Commercial Code, che governa la conduzione degli affari negli Stati Uniti e, per estensione, nella maggior parte del mondo.

Pensateci bene. Se acquistiamo un computer portatile rubato da una persona per strada, siamo colpevoli di aver ricevuto un bene rubato. Non conta il fatto che abbiamo pagato e che non eravamo consapevoli del fatto che il bene era rubato. La Corte restituirebbe il bene al legittimo proprietario. In quanto acquirenti, innocenti o meno, perderemmo i nostri soldi e potremmo anche essere accusati di aver commesso un crimine. Se invece acquistiamo un contratto di prestito da un banchiere e in cambio gli diamo un valore reale in buona fede, non importa se il contratto di prestito è nato sotto false premesse. Chiunque abbia firmato è obbligato dalla legge commerciale sui contratti a pagare e il tribunale lo costringerà a rispettare l'obbligazione. I contratti di debito oggi hanno una miriade di forme diverse, in particolar modo i prestiti e i mutui. È importante sottolineare che, mentre le restrizioni della Common Law venivano rimosse, la Banca d'Inghilterra veniva fondata, la prima banca autorizzata dallo Stato a creare moneta dal nulla. Le nuove leggi calzavano a pennello, rendendo i nuovi contratti bancari vuoti, impugnabili contro il cosiddetto debitore.

Quelli che hanno scoperto la vera natura dei loro prestiti bancari e hanno tentato di impugnare la validità del debito contratto nei tribunali moderni, hanno scoperto con sorpresa che questa legge dei contratti commerciali è tuttora la granitica difesa della moneta debito. La banca avrà venduto il contratto di prestito originale a una terza parte, e anche se la terza parte spesso è una società legata alla stessa banca, per il giudice importa solo chi possiede il documento, quello che c'è scritto e chi l'ha firmato. Il fatto che la banca non abbia informato il debitore originale in merito alla vera natura del contratto di prestito e al fatto che la banca non ha prestato moneta reale non è rilevante. Quindi, concludendo la nostra indagine, pare proprio che la pratica bancaria moderna sia basata su diverse violazioni della common law e del buon senso. La prima violazione è la truffa che commette chi chiede il prestito impegnando in garanzia un bene che ancora non possiede. E la banca è complice, poiché accetta consapevolmente l'impegno fraudolento in cambio del credito che essa stessa crea. La seconda violazione consiste nel fallimento della banca nello spiegare la vera natura del contratto. La banca lo chiama prestito, portando il mutuatario a credere che esso stia ricevendo un prestito in moneta esistente. In realtà, la banca sa bene che ha dato solo una promessa di pagamento semplicemente digitandola sullo schermo di un computer. Una promessa che la banca sa già che probabilmente non dovrà mai mantenere. In terzo luogo, il contratto di prestito dovrebbe essere nullo. Questo perché i contratti impossibili sono nulli per legge. La banca sta creando un contratto nullo, poiché le condizioni richieste affinché il debitore abbia la possibilità di ripagare il capitale più l'interesse non si verificano mai. A meno che il sistema non forzi il riciclo sia del 100% del capitale che degli interessi, cosa che si impegna a non fare, alcuni debitori finiranno certamente per essere insolventi a causa della sistematica insufficienza di moneta. La quarta violazione è la violazione della legge naturale da parte della legge dei contratti, che conferisce automaticamente legittimità a qualunque contratto che sia stato venduto per una contropartita adeguata. Questo viola il principio logico che detta che nessuno può cedere un diritto che non possiede. Ma la truffa peggiore, probabilmente, consiste nel fatto che la maggior parte delle persone che producono la ricchezza reale del mondo è in debito e rischia di perdere tutto ciò per cui ha lavorato in favore del banchiere, che produce moneta utilizzando semplici promesse di pagamento. Dove ci porta tutto questo? Siamo ostaggi dell'economia, che deve crescere sempre più rapidamente per tenere il passo con un'offerta di moneta in continua espansione. Pena il collasso dell'intero sistema. Il sistema monetario, per come è strutturato oggi, si rifiuta di riconoscere che l'economia reale è limitata dalla capacità del pianeta di fornire le materie prime e i servizi di smaltimento di cui l'economia ha bisogno. Il pianeta è limitato. Di conseguenza, dovrebbe essere ovvio che l'economia non può crescere a un ritmo esponenziale per sempre. Il nostro sistema monetario attuale segue le regole del boost del film Speed. Non può rallentare, altrimenti esploderà la bomba. In realtà, la nostra situazione è peggiore, perché il tasso di creazione del debito deve accelerare all'infinito, altrimenti crollerebbe l'intera economia. L'idea che sia possibile una crescita esponenziale perpetua e infinita è probabilmente il difetto maggiore della moderna scienza economica. È un'illusione fatale nata dall'avidità. Un crollo economico, sociale e ambientale di enormi proporzioni è inevitabile e il sistema monetario è completamente e tristemente incapace di adattarvisi. Non c'è da stupirsi se i sostenitori della riforma monetaria sparsi per il mondo sostengono che l'intero sistema monetario deve essere ricostruito dalle fondamenta.
Quindi, qual è la soluzione? Un'idea che molte persone suggeriscono è quella di tornare ai tempi in cui il denaro aveva copertura in oro. Queste persone sostengono che l'oro è denaro reale perché ha un valore intrinseco. Il principio di base sostenuto è che il denaro dovrebbe essere un bene che ha valore in rapporto alla sua scarsità, e l'oro è notoriamente scarso. In generale, coloro che sostengono questa tesi sono anche convinti del fatto che il denaro dovrebbe avere una vita indipendente dal governo. Un'altra scuola di pensiero diametralmente opposta sostiene che la creazione di denaro dovrebbe essere prerogativa esclusiva del governo, che rappresenta tutti i cittadini. Il governo dovrebbe poter spendere soldi ogni qualvolta sia necessario per il pubblico interesse, in modo da sostenere la moneta con ciò che è stato creato con quella stessa moneta. Una volta ripreso il potere di creare e spendere soldi in base alle necessità della collettività, il governo non avrebbe più bisogno di indebitarsi e di pagare gli interessi sul debito contratto. Naturalmente, una spesa pubblica senza limiti si tradurrebbe in una moneta di nessun valore. Per evitare l'inflazione, il denaro dovrebbe anche essere ritirato dalla circolazione. Questo potrebbe essere realizzato, per esempio, utilizzando un certo quantitativo di tasse, di diritti d'uso delle risorse e di canoni di utenza. Spesa pubblica e tasse governative diverrebbero pertanto interdipendenti e armoniche, e andrebbero a generare un equilibrio perfetto. In ogni caso, il fine unico della tassazione sarebbe quello di garantire la stabilità dei prezzi, poiché il governo non avrebbe alcun bisogno di tasse e imposte per funzionare e operare. Nel corso dei secoli sono stati utilizzati sia sistemi basati sull'oro che sistemi basati sulla moneta credito di proprietà del governo, con l'uso dell'oro prevalente nel corso del XX secolo. Questo non è successo perché la moneta credito del governo non abbia funzionato. Anzi, ha funzionato in quei paesi dove era accettata per il pagamento delle tasse. Ma fino alla creazione dell'attuale sistema di scambi in valuta, il commercio internazionale doveva essere effettuato necessariamente in oro. Inoltre, l'oro ha esercitato un fascino quasi soprannaturale sugli esseri umani per molto tempo. Per millenni siamo stati condizionati a pensare al denaro in termini di ricchezza intrinseca e portabile. Le monete d'oro sono un esempio su tutti. Tuttavia, questo non è l'unico modo di pensare al denaro, né è il più accurato, considerando che viviamo nell'era della moneta debito fuori controllo. Il denaro è, alla radice, un'idea. Un'idea che gli esseri umani hanno inventato per trasformare una semplice economia di sussistenza in una civiltà complessa. È stato lo sviluppo della moneta che ha reso possibile la specializzazione del lavoro e lo scambio indiretto di beni e servizi. In tutta l'evoluzione della moneta, dal baratto diretto al classico commercio dei prodotti, dalle normali monete di metallo alle promesse di pagamento di metalli preziosi, dalle promesse di pagamento digitali di banconote alle attuali promesse di pagamento di promesse digitali, l'idea prevalente è sempre stata quella di ottenere una maggiore flessibilità e sicurezza utilizzando promesse di pagamento al posto del denaro stesso. Il problema con le promesse di pagamento è sempre stato che queste forniscono un'occasione fin troppo ghiotta di imbrogliare e di creare più promesse rispetto a ciò che realmente esiste a fronte di quelle stesse promesse. Ma esiste un modo per rendere lo scambio di denaro reale altrettanto comodo e sicuro come lo è nel sistema basato sulle promesse di pagamento? Ora esiste una forma di denaro digitale conveniente e sicura grazie alle moderne tecnologie di crittografia, è oggi una possibilità concreta. Funziona così. Immaginate di prendere il numero di serie di una banconota da un dollaro e di fare a meno della solita carta filigranata. Che cosa avete? Avete un dollaro digitale. Un dollaro digitale che può essere trasferito elettronicamente in tutto il mondo con la stessa facilità e lo stesso livello di sicurezza di una promessa di pagamento in dollari o di un bonifico su di un conto corrente. Però, e questo è il grande però, il denaro digitale, pur essendo completamente elettronico,
possiede anche una proprietà del denaro fisico. Non può mai essere in due posti contemporaneamente. Di conseguenza, la moltiplicazione delle promesse di pagamento delle banche potrebbe essere evitata sostenendo il pagamento effettivo in contante, cartaceo o digitale. Non avremmo nemmeno bisogno di tenere questo dollaro digitale in una banca, in quanto esso si autofornisce della propria custodia e potrebbe essere trasferito tramite internet. Una moneta digitale e istantaneamente trasferibile sarebbe in grado di svolgere funzioni molto intelligenti, ben al di là di quanto la moneta sia mai stata in grado di svolgere in passato. Ad esempio, con semplici programmazioni matematiche, la moneta potrebbe essere creata in modo da stabilire da sé il proprio valore, eliminando le attività speculative, la manipolazione e l'errore umano. Non sarebbe già questo un buon risultato? Nel frattempo, sono già in opera dei tentativi di riforma del sistema monetario tramite iniziative legislative. Proposte come la legge di riforma monetaria e la legge sull'Istituto Monetario Americano sono già state scritte, descrivendo nel dettaglio come restituire il potere di creare moneta esclusivamente al governo e quindi di limitare i prestiti operati dalle banche al denaro esistente, proprio come la gran parte delle persone immagina che ora funzioni il sistema di prestito bancario. Anche se differiscono nei dettagli, tutte le proposte di riforma, da qualsiasi paese esse provengano, avanzano sempre la stessa semplice idea. I vantaggi che derivano dalla creazione di moneta devono appartenere alla collettività. Allo stato attuale, il denaro non è creato a beneficio della società, ma per il profitto di banche private. Alle banche piace creare enormi somme di denaro dal nostro debito, perché più noi prendiamo a prestito il loro denaro, più interesse la banca riesce a raccogliere e più la banca diventa ricca. Nello svolgersi di questo processo, le banche ottengono sempre più controllo su tutti, singoli individui, industria e governo. Il denaro in sovrabbondanza troppo spesso porta a bolle speculative che rendono ricchi solo pochi privilegiati. Ma, come abbiamo visto negli ultimi anni, queste bolle inevitabilmente scoppiano sotto il peso insopportabile della sempre crescente ricerca di interesse. I perdenti sono molti, compresi i governi. Già gravati da enormi debiti e dalla contrazione delle entrate, i governi sono costretti ad accollarsi migliaia di miliardi di debiti al fine di salvare le stesse banche che hanno causato il problema. Altrimenti ci verremmo a trovare nel paradosso di un sistema senza moneta a disposizione. È una situazione assurda e tragica, visto che il governo potrebbe creare da sé il denaro e spenderlo libero da interessi, per le infrastrutture, per l'istruzione, per l'assistenza sanitaria e via dicendo. E la maggior parte di quel denaro, libero da debito, entrerebbe nell'economia sotto forma di salari, circolando attraverso tutti i livelli della società civile, a beneficio di tutti. Questa tipologia di denaro sovrabbondante andrebbe a finanziare una rinvigorita economia reale, produttiva, in cui i risparmi delle persone potrebbero generare prestiti fatti di denaro onesto e reale. Alla sua radice, il denaro è un mezzo con cui ci scambiamo valore reale. Senza valore reale nel mondo, il denaro non è nulla. Come abbiamo visto, è il mondo reale che dà vita e valore al prestito, non la banca. Noi, cioè le persone in carne e ossa, in connessione con i frutti materiali della natura, siamo la fonte di ogni vera ricchezza. Pertanto, la facoltà di creare la moneta e i benefici derivanti da questa attività appartengono alla collettività, non ai banchieri privati. E che dire dell'interesse? Come abbiamo visto, l'interesse pone un problema aritmetico che può essere risolto solo in tre modi: fallimenti e pignoramenti, crescita perpetua della massa monetaria o, preferibilmente, riciclaggio al 100% del guadagno da interesse
sotto forma di spesa statale. Questa soluzione del riciclaggio completo dell'interesse potrebbe essere realizzata solo con la nazionalizzazione del sistema bancario. Per esempio, gli utili da interesse del servizio bancario nazionalizzato potrebbero essere erogati a tutti i cittadini, come dividendo di cittadinanza, o potrebbero essere utilizzati per finanziare il governo in sostituzione delle imposte, come è stato sperimentato con successo nella Pennsylvania coloniale. E questo è solo un esempio di una società che ha organizzato il suo sistema monetario in modo diverso. Ci sono sempre state alternative, e anche adesso ci sono reali alternative. Ciò che l'evoluzione del denaro ci insegna realmente è che la misura reale del valore monetario è molto semplicemente la sua utilità in qualità di mezzo di scambio. E ci sono diverse modalità per creare denaro utile. Per esempio, i soldi potrebbero essere una semplice promessa di pagamento privata di una persona che si impegna a pagare questa promessa con un proprio prodotto o con un proprio servizio. È così che funziona per le forme di moneta utilizzate in alcuni circuiti comunitari come i LETS o i dollari tempo. Migliaia di queste valute comunitarie già esistono. In questi circoli di fiducia si fa affidamento sui membri della comunità stessa e sulla loro capacità di onorare il credito che hanno generato per se stessi. Queste valute comunitarie potrebbero essere un salvagente nel caso di un collasso catastrofico del sistema bancario tradizionale. Quando la penuria di moneta o l'iperinflazione perturbano il commercio e causano una battuta d'arresto dell'economia, una valuta comunitaria di questo genere è in grado di sostenere un'economia locale. Pensate che siano proposte radicali? Ci potete scommettere. Ma vi sono sfide senza precedenti che ci aspettano. Non è più possibile che la crescita esponenziale ci costringa a sostenere un debito monumentale che deve sempre aumentare per evitare che il crollo del castello di carte economico causi il collasso dell'intero sistema. La crescente disparità di ricchezza, il debito schiacciante, le banche in fallimento, le catastrofi sociali e ambientali sono ciò che ci troveremo ad affrontare, a meno che non cambiamo radicalmente rotta. Dobbiamo trasformare il nostro sistema monetario in modo che si possa adattare a un futuro chiaramente prevedibile. Per cominciare, dobbiamo esaminare delle forme di sistema monetario in grado di affrontare una diffusa contrazione economica, senza causare a ogni crisi pignoramenti di massa e fallimenti. Ma cosa si può fare adesso? In questo stesso momento ci sono persone e organizzazioni in tutto il mondo che capiscono l'ingiustizia e i problemi del sistema monetario odierno. Ed è possibile unirsi nello sforzo comune di apportare quei cambiamenti fondamentali di cui abbiamo bisogno. È ora di parlare con i nostri amici. La crisi finanziaria è il momento finale che deve insegnare qualcosa. Quando le banche in fallimento devono essere salvate dai governi a cui le stesse banche prestavano denaro, le contraddizioni, le frodi e i difetti letali del sistema attuale sono messi a nudo e sono sotto gli occhi di tutti. Ma anche le soluzioni sono lì per essere viste, se guardiamo bene. Non possiamo permetterci di andare avanti così. Operare delle semplici regolazioni del sistema attuale non ci salverà. I cambiamenti che abbiamo bisogno di fare sono radicali e orientati al bene di tutti, non al profitto e al controllo di poche persone. Per attuarli bisogna rifiutare le ipotesi antiquate e smettere di riporre la nostra fiducia nel sistema. Dobbiamo affrontare la sfida di una trasformazione completa. È la realtà che ci chiama.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.
2: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
3: Eccoci qua, allora siamo ritornati in diretta radiofonica, siamo sempre col programma Debito e Democrazia e abbiamo anche un ospite in atteso che è arrivato ora. Sentiamo dalla sua voce cosa ha da dire questo ospite in attesa.
4: Buongiorno, mi presenta lei?
3: No, lascio pure tranquillamente che sia auto.
4: Ciao a tutti, sono Leopoldo. Oggi non era il mio turno, ma siccome sono a Padova ho detto beh, vado a fare un giro anche a Campodarsego. Ciao, vi spero in buona forma. Vi spero qualcuno fortunatamente al fresco. Per la verità da 48 ore anche a Padova ormai si respira, anche se gli annunciava pioggia, ma se veniu solo dogiose sute, ma insomma, piuttosto che il secco se buona anche a tempesta, gli dice. Bene, in realtà sono venuto perché muoio dalla curiosità di sentire dal vivo cosa ci racconta Luciano di quello che hanno delle ampie interviste che hanno fatto giorni fa in radio nel corso della trasmissione.
3: Beh, diciamo il mio domenicale, ecco, una delle mie domeniche tengo a, con un canale Telegram, La Forza dell'Amore, diciamo, dare uno spazio a una rubrica, ecco, il canale Telegram, La Forza dell'Amore. Bene, e
4: aspetta, non stai massa modesto, stotoso. Canale Telegram, La Forza dell'Amore, è scritto tutto attaccato?
3: Come? Sì.
4: Quindi chi casa Telegram basta che il metta at, cioè la chiocciolina, La Forza dell'Amore, tutto attaccato. Senza apostrofi, senza niente.
3: Questo canale qui che è stato creato e gestito da Rosanna, e in primis diciamo raggruppa una serie di eventi, interventi di persone che abitano in tutta Italia, quindi comprende dalla Puglia, dalla Sicilia, quindi dal Piemonte, ecco, cerca di raggruppare, riunire sotto questo canale, diciamo, informazioni che possono essere utili a noi poveri umili mortali, eccolo qui. Quindi ci sono medici, ci sono operatori, ci sono persone comuni, persone anche che sono state danneggiate dalla vaccinazione della SARS-CoV-2, insomma ci sono tante cose, ecco.
4: Bravi, bene, e allora adesso me lo vado a scaricare, a unirmi anch'io a sto canale. Bene, e allora dai, raccontaci.
3: Sì, no, due secondi che devo finire un attimino.
4: Fai. Intanto io vi dico che martedì prossimo, ormai forse non l'abbiamo neanche mai detto, ma forse ve ne siete accorti, ormai ci siamo in tandem una settimana con Luciano e Domenico collegato quando può, e una settimana io con Domenico collegato quando può. La settimana prossima, martedì prossimo, annotatevelo già, perché dalle 11 a mezzogiorno avrò qui in radio fisicamente Paolo Sceusa, un nome che per nessuno di voi ha bisogno di presentazioni, ma per chi si fosse distratto lo ripresento. Lui è un ex presidente di Tribunale dei Minori, ex perché pensionato, attivissimo sul fronte prima del Free Vax e poi adesso su vari fronti, ma diciamo tutti con la matrice comune, quella di ribadire la priorità della libertà individuale. Ben, Paolo Sceusa martedì prossimo dalle 11 a mezzogiorno sarà qua in radio e parleremo, per la verità io gliel'ho già detto, guarda che parlerai tu perché io interrompo poco, ci farai tu un po' lo stato dell'arte, diciamo il punto della situazione a bocce ferme sulla questione degli allontanamenti di minori dalle loro famiglie. Quindi preparatevi anche se avete qualcuno, non tanto, vi prego, sui casi individuali che ne abbiamo già in radio, abbiamo già dedicato tanto spazio, per carità, mai abbastanza, ma tanto spazio a casi individuali, situazioni individuali, ma soprattutto cerchiamo di approfittare della presenza del giudice Paolo Sceusa per ragionare a 360 gradi della situazione in modo da dare, se possibile, una smossa a qualcuno dei politicanti che paghiamo. Grillo nei tempi d'oro li chiamava i nostri dipendenti, magari fossero nostri dipendenti, potremmo mandarli a casa con un calcio nel culo, e invece questi si sono piazzati là e non li schiodi. E che siano neri o rossi o bianchi o arancioni, non cambia una mazza di niente. Comunque bene, allora dai, raccontaci.
3: Allora, domenica scorsa è stata ospite qui, diciamo, in collegamento telefonico Andrea Sillo, che oltre che essere danneggiato da vaccino è anche presidente dell'associazione Persone in Cammino, assieme appunto con la sua consorte Paola. E più c'era anche l'infermiera, la Carmen Amadio, anche lei che è vicepresidente di questa associazione, che anche lei, diciamo, lei è stata, non si è piegata, diciamo, al diktat imposto dal governo per quanto concerne l'obbligo, fra virgolette, mascherato, perché anche adesso, diciamo, in commissione Covid dicono che loro non hanno obbligato nulla, non hanno posto, addirittura non sapevano nulla del discorso tachipirina, vigile attese, insomma c'è un po' di tutto.
4: Sì,
3: che rammarica è che stanno lavorando, perché anche l'avvocato Sandri ha detto che hanno posto dei verbali e quant'altro, però c'è una calma un po'. La magistratura è ferma, non so per qual motivo la magistratura...
4: No, non sai per quale motivo. Dai, dai, Nemo, ti hai fatto il carabiniero e non te sei per cosa... Tutta la gente che ti arrestai, che dopo un giorno ti faceva sberlefo che era già fuori e non te sei perché la magistratura si ferma, dai, Nemo.
3: Allora, dai. I politici a Roma sono inavvicinabili. In primis, secondo, abbiamo delegato tutto e di conseguenza ci ritroviamo che a decidere non è più chi pensiamo noi di votare, ma bensì è la segreteria dei vari partiti che decidono il tutto.
4: Che esegue, ormai... che esegue tutti gli ordini che vengono da fuori.
3: Era implicito.
4: No, no, è sì, meglio no, no, sempre...
3: sono tutti sulla stessa linea, quindi di conseguenza a prescindere. Quindi per noi sono irraggiungibili. Sono irraggiungibili pure quelli che siedono anche, diciamo, a Strasburgo.
4: Peso.
3: Ha maggior ragione. Un po' meno, poco meno, magari quelli che siedono invece nelle regioni.
4: Sì,
3: anche se sono vicini, sì. Però anche loro bene o male per forza devono fare muro quadrato con ciò che le varie segreterie impongono. Allora, chi rimane a noi umili mortali e poveri cittadini italiani? L'unica cosa che ci rimane sarebbe il sindaco, che è la persona che anche lui è soggetto, diciamo, alle regole dei vari partiti con cui arrivano, non quasi tutti, però bene o male anche lui, però diciamo, questo secondo me è un mio pensiero, è ancora diciamo a diretto contatto con la sua comunità, che c'è poco da fare alla fine.
4: Qua mi permetto di commentare. L'ultimo sindaco di Padova che era diretto contatto con la comunità, forse è stato quello che ha fatto l'acquedotto che porta l'acqua da due ville fino a Padova, cioè un secolo e mezzo fa. Crescente e tutti gli altri, non so.
3: Sì,
4: ragiono da Zanno Nato in poi, se mondà sempre di male in peggio. Oggi, in questo periodo, l'ineffabile sindaco di Padova non è altro che il lacchè del Belgio. Basta vedere cosa chi fa. I spende come bestie i schei de cosa del piano di resilienza, come se piovesse dall'amo aro, che ti capivo. Una volta gli amo gli era gratis. Anche quando l'altra frutta bisognava comprarsi. Ecco, qua a Padova abbiamo a finanza del comune gratis come gli amoi de Bruxelles, quindi un paracuo de Bruxelles come questo mi non ho mai visto, mai, neanche Zanonato, neanche che altro leghista come si chiamava, neanche a Giostrina destro. Questo è il peggior esecutore degli ordini di Bruxelles che mi abbia mai conosciuto.
3: Ecco, un'altra precisazione, giustamente, forse era da dire esclusi, cioè tolti, diciamo, i vari sindaci dei capoluogo di provincia. Però tutte le altre realtà dove appunto c'è il sindaco, bene o male, una buona parte, ecco, dovrebbe essere quella persona che dovrebbe guardare in primis la salute pubblica, guardare il bene della propria comunità.
4: Sì, perché per legge il sindaco è l'autorità sanitaria del comune, non è ULS che tenga da un punto di vista strettamente legale.
3: Forse è l'unico contatto diretto che la popolazione ha con un rappresentante, diciamo, del governo, perché è una figura del governo il sindaco. E se i sindaci riuscissero a trovare delle linee comuni, ecco che allora forse qualcosa potrebbe cambiare, dico forse, però dipende sempre da noi, perché il grande Gaber diceva, sì, il grande Gaber diceva che democrazia è partecipazione. Se invece deleghiamo come abbiamo fatto tuttora, la vedo un po' maretta, insomma, ecco. Io guardavo se per caso mi dava l'ok, ma non c'è, quindi di conseguenza nulla. Comunque, saltando un attimo, allora, l'evento di domenica scorsa, dove appunto c'erano queste due persone, diciamo il presidente e la vicepresidente, c'è in programma per l'11 di settembre, per i danneggiati da vaccino, il convegno è il cammino nella luce. c'è a Milano, questo avviene, c'è un gazebo informativo alla stazione ferroviaria dove appunto daranno informazioni e quant'altro. Poi l'evento che si terrà presso il Palazzo della Regione, al Pirellone, diciamo, alla sala Pirelli al primo piano a Milano, quindi è dalle 14 alle 17.30 questo evento qua. C'è un modulo perché bisogna registrarsi, perché quando si entra all'interno di strutture della regione o delle province di seguito, perché poi ci sono anche i posti, sono limitati. Qui l'entrata è per 70 partecipanti. Sicuramente poi verrà registrata e quant'altro, però diciamo ci sono tantissime associazioni, c'è anche le associazioni, quelle qui dei vaccini, c'è il Corvelva e altre due, tre associazioni, però alla fine ci sono anche associazioni che arrivano dall'estero, quindi e si parla appunto di questo evento qui, per onorare, per non dimenticare e per ricominciare, perché come ho detto anch'io e anche loro, si è detto, la popolazione ora come ora non ha bisogno di vendetta, anzi tutt'altro, ha bisogno della giustizia, perché la giustizia è l'unica cosa che permette un cammino sociale tranquillo. E poi soprattutto bisogna anche capire che queste persone che sono danneggiate dal vaccino non devono essere abbandonate, ma bensì devono essere aiutate, perché non sono solo loro, ma è tutto l'insieme, tutta la famiglia. Poi ci sono tante persone che magari si vergognano un pochino, però devono capire che
4: non devono chi si deve vergognare sono tutti i nostri governanti, dal primo all'ultimo, che nel colmo proprio della la beffa oltre al danno, questi danneggiati li chiamano Novax. Ma scusa tanto, ma se so stava già e so qua cartina, mi so uno di chi immune che tegeva da retta a ti, perché se fidava di ti, e ho goccia pane che è il posto, e adesso te me chiami anche Novax. Perché questa è la tragedia nella tragedia. Quella psicologica, quella sociale, quella etica, quella morale, prima ancora che il danno, prima, oltre al danno, la beffa oltre al danno.
3: Basta vedere, come dicevo, Andrea Sillo, che ha avuto modo anche di incontrare il ministro della salute passato, diciamo, che lo associo sempre, cioè dire speranza, che sì, per carità ci siamo, ecco, ha detto che lui portava la maglietta, era un pericolo, perché facendo così portava le altre persone a non vaccinarsi e potevano e morivano.
4: Certo, come no.
3: Immaginate, ecco.
4: Non ti vaccini, ti ammali, muori e fai morire, ha detto il drago a reti unificate.
3: Loro sono loro che viaggiavano tranquillamente. Il bello è che poi anche le persone stesse, quando li riprendevano,
4: metteva la mascherina appena poi, chi diceva guarda che sì, in linea, su tutti su la mascherina,
3: immediatamente ce l'avevano in tasca, e poi appena via la diretta, però rimaneva sempre qualche filmato extra dove si notava chiaramente che se non è stata una presa in giro, vabbè, comunque io credo che una buona parte di italiani ormai abbia capito il tutto.
4: Sì.
3: Ci vorrà un po' di tempo, anche perché in America c'è stato proprio il tracollo di Fauci. È un anello sacrificabile, diciamo, perché lui era tranquillamente, avendo avuto il condono dall'altro presidente,
4: da Sleepy Joe Biden, che ha dato il condono anticipato. Però che si sa, tre stati che io ga chi se trio tentare di mettere il sane a cuore, probabilmente che riuscirà anche, ma quello se è il massimo, diciamo il punto più alto dove che si può sparare senza andare a colpire nel segno. Sta di fatto che, nonostante tutte le putanate che sta combinando Trump in giro per il mondo, a casa finora ga sa lavorare Robertino Kennedy, e mico ogni giorno mi stupisco che sia ancora in vita, che è il povero Toso. E Robertino Kennedy ha portato a casa un decreto operativo presidenziale, che ho già pubblicato sul canale i riferimenti proprio precisi, non tanto quello, vi ho già avvertiti, il canale che c'è su Telegram di Robert Kennedy, anche se è scritto che è ufficiale, in realtà è ufficioso, tant'è che ogni tanto parte pubblicità di roba più o meno discutibile, altri interventi diciamo a briglie sciolte. Però ecco, nel canale Telegram No Vaccini OGMM, e ricordatevi, è scritto OGMM, cioè organismi geneticamente modificati e modificanti, perché la Zena Bala, quella che probabilmente è ancora scritta nei siti, non ho capito a controllare, una bala che questi cosiddetti vaccini, che non sono vaccini, sono profarmaci eccetera eccetera, non potevano andare a integrarsi nel DNA perché non possiedono la trascrittasi inversa.

0: Se di un qualsiasi virus venga confrontato con l'archivio storico che sta nel DNA e che i nostri Soloni chiama DNA spazzatura, guarda caso il 95% del DNA nostro sarebbe spazzatura. Ora, se facciamo un paragone, se sto pianeta, nonostante tutte le porcherie che abbiamo fatto noi, se paragonabile a una Ferrari, ecco, adesso se arrivasti sti professoroni e gli aperto il cofano della Ferrari, che butta via il 95% dei tocchi dicendo che era spazzatura, e adesso va avanti ti col 5% che resta. Ma insomma, questo è lo stato della nostra scienza con 3H de Drio e la S maiuscola e codoba rete verticale scienza. Vabbè, questo è lo stato dell'arte. Torniamo ai nostri amici Luciano.
1: Beh, che dire,
0: disperazione, diceva che indossare la maglietta del Giangiato era una brutta roba perché scoraggiava la gente da farsi inoculare.
1: Carmen Amadio, sì, assieme a Zumski, avevano operato per la formazione appunto di questi i vuoti.
0: Ah sì, gli ambulatori. Certo.
1: I danneggiati da vaccino. Ma come dicevamo anche prima, ammettere questo vuol dire una miriade di domande da parte di chi ha avuto dei danni, non indifferente, e invece preferiscono i soldi che so nella sanità per la sanità spenderli per altri lavoretti e altre cosucce in giro per l'Europa, in giro per il mondo, insomma, ecco.
0: Sì, perché purtroppo dov'è il punto, e qua mi tocca ragionare sul intanto colgo l'occasione per salutare Riccardo Zumski, Carmen Amadio e tutti quelli, e qua io ho un piccolo peccatuccio durante la campagna elettorale loro, io ero in Tanzania, quindi non è che non ho potuto dare una gran mano, ma ne condivido appieno le iniziative e quello che continueranno a fare. La storia degli ambulatori, che è perfetta perché la regione è sovrana in termini di sanità, ma non solo, i famosi ischei per gli ambulatori non sarebbe un problema, gli ischei dei rimborsi, anche là la nostra trasmissione da 15 anni, non mi ricordo più quanti anni chise, spiega che gli ischei, tutti quanti la macchinetta per gli ischei, perché non dobbiamo averla noi altri? Vabbè, ma andiamo. Il vero punto è, vabbè, verremo un ambulatorio, uno solo. E chi sei che mettiamo? Il dottor Salmaso? Chi che mettiamo? Il pediatra Serravalle? Praticamente l'unico pediatra in tutta Italia che mi conosca. No, l'unico, ma insomma uno dello sparutissimo gruppo di pediatri che in Italia ha tenuto la barra dritta. Tutti gli altri, i pediatri per primi, come avamposto dell'80% dei medici, ma i pediatri per primi, se sta qui che ha e braghe sui vaccini 50 anni fa, 40 anni fa, 30 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa, quando che si arriva il Covid che era già l'autostrada da parte dei pediatri. Non sei un caso se mi da 4-5 anni dico pediatra Eva, pediatraio, porca pediatra e via e via. Come ripeto, fatto salvo Serravalle e pochi altri, tutti gli altri non colleghi pediatri, puoi anche denunciarmi se vuoi.
1: Stavo guardando se trovavo l'articolo qui su Resistere Veneto con Zumski.
0: Sì. Lui ha fatto la proposta in regione, no?
1: Ovvio, però essendo lui ha
0: presentato
1: pochi,
0: non gliel'hanno passata la proposta di istituire degli ambulatori dedicati a esaminare i casi di danni da vaccino. Nota che poi da vaccino, dai vaccini veri, perché se questo è il tragicomico, e qua un po' tutti

0: il Covid, il falso vaccino Covid ha scoperchiato il vaso di Pandora, dove stanno emergendo un po' in giro per il mondo, ma è ormai inarrestabile il processo, tutti i danni dei vaccini precedenti, e quelli almeno avevano, come dire, la giustificazione di essere dei vaccini più o meno veri, più o meno fatti bene, ma almeno corrispondevano alla definizione di vaccino. Voi sapete, lo abbiamo detto migliaia di volte, che per far passare questi che erano OGM e OGMizzanti non potevano passare per via della legge giustamente restrittiva sugli OGM. E cosa hai fatto? I gaspacciai per vaccini che gaspacca e porte. E qua veramente non è solo Fauci, è l'intera, lo parliamo di Tedros Adhanom Ghebreyesus, criminale di guerra in Eritrea, poi promosso e confermato segretario generale dell'Organizzazione Mondiale della Malattia. È una cricca, siamo dominati da una cricca. Bisogna prendere coscienza di queste cose.
1: Noi indifferenti, in effetti. Pensar male ci si azzecca, ma si indovina il più delle volte. Diceva
0: Giulio, il divo Giulio.
1: È un peccato, però ci avviciniamo sicuramente. È in atto, secondo me, una speciazione in primis, cioè dividere proprio l'umanità. Perché, bene o male, questo qui crea, se va a modificare DNA o quant'altro, per forza di cose si crea una speciazione.
0: Certo, ma è questo.
1: Poi cos'è successo? Mi aggancio anche qui, Andrea, dove dice: i vaccini o sieri inoculati fatti ai polli da qualche mese negli allevamenti, sia qui nel Veronese che nel Mantovano, che sono transgenici o mRNA, è vietata l'esportazione fuori dall'Italia le loro carni e uova.
0: È vero.
1: Dicasi che alla frontiera con la Svizzera ci sono dei controlli per vedere se trasporti carne e quant'altro. Quindi vuol dire che qualcosina bolle, ma i nostri cari giornalai, come li possiamo definire, che sono così premurosi a raccontarci tante storie, chissà perché altre non ce le raccontano.
0: Qua devo fare, ringrazio Andrea di questa domanda, perché mi coglie l'occasione di chiarire ulteriormente una cosa che ho già chiarito, perché io stesso sono stato vittima di queste manovre. Andiamo per ordine. All'inizio avevo reagito, come tutti, a questa storia di questo esperimento regionale. Intanto vediamo, confermiamo. Aspetta che se scampa il coso, rimetti sul messaggio. Quale? Di Andrea.
1: Eccolo qua.
0: Dunque, intanto, perché la domanda di fondo è: ma sono transgenici? Sono mRNA? Che cazzo sono? E qua io all'inizio avevo subito reagito, e devo dire, per un intervento di un'associazione ultra benemerita, che di sicuro, per carità, nessuno è perfetto, e quindi ma quella volta mi hanno indotto loro a correggere la mira, perché mi hanno fatto vedere il documento ufficiale del Ministero della Malattia nostro, dove era scritto chiaro e tondo che questi vaccini erano assolutamente di tipo tradizionale, come quelli che già si facevano da decenni. E quindi io, su intervento di questa associazione, che è una delle più benemerite, che ci ha sempre aiutati in tutti questi anni, ho corretto la mira dicendo: ma ragazzi, fermi un attimo. Dopodiché, primo, mi sono sorbito le giuste reazioni di tanti di voi, e poi un po' alla volta ho cominciato anch'io ad accorgermi che i puntini che il Ministero e tutti gli altri tentano di allineare per dimostrare che siamo di fronte a una roba tradizionale, beh, non reggono esattamente per i motivi che lo stesso Andrea dice. Dice, ma scusa, ma se sono sempre quelli, perché è un esperimento pilota? Perché è vietato esportarli? Perché? Cioè, la domanda che di solito si fa anche il fiore di Scarparo e che invece continua a esserci una vergognosa diatriba su questi cosi, dove non c'è risposta alle domande di base, quelle stesse che ha presentato Andrea. E quindi a tutt'oggi le risposte ufficiali sono no cavarmelo, perché ecco sì, le risposte ufficiali restano quelle, ma sono veramente sempre più vergognose. Quindi Andrea e tutti voi avete ragione, restate, dice, siamo all'avanguardia sulle sperimentazioni climatiche, sui vaccini e ora anche sulla modificazione indotta del DNA. In cosa vogliono trasformare gli italiani? Può darci qualche info utile? Ecco Andrea, io l'unica info che ti do è che io stesso sono stato all'inizio indotto a correggere un po' la mira o a moderare il tiro, e invece oggi sono assolutamente su questo. Non solo, mi tocca fare anche ammenda della parziale moderazione che avevo, ma si trova tutto sul mio canale, quindi io non è che vado a tagliare vecchie robe, c'è la storia della mia prima reazione, della correzione di rotta e poi delle vostre giuste sacrosante obiezioni e via di tutto quello che segue.
1: C'è da dire una cosa, le persone intelligenti cambiano, si rendono conto. Invece chi è soggetto a seguire invece il diktat oppure l'obbligo di chi è sopra,
0: purtroppo
1: e va avanti,
0: purtroppo è così.
1: Bisogna saper dire quando si è consapevoli,
0: purtroppo è così, o meglio sì, per fortuna è così, ma nel senso che è una fortuna molto limitata. Quindi restiamo, finito il messaggio di Andrea?
1: Sì, Andrea è finito.
0: Andiamo avanti con i messaggi.
1: Gabriele poi diceva, potete far chiarezza sulla vaccinazione delle galline,
0: sì.
1: Non si capisce niente. Angelo. E poi c'è anche un altro che vogliono obbligare con una PEC tutti i proprietari di autovetture e ciclomotori.
0: Ah, la storia quella è nuova.
1: Se
0: sì.
1: Non si ha quella non si può fare la revisione addirittura, quindi... E poi vorrei aggiungere che c'è un nuovo
0: merita tutti i commenti, sti qua uno per uno, torna Andrio.
1: Allora partiamo da Stefano, che era in ordine
0: quello dei gaine, che ha detto che non si capisce niente. Ma è proprio questo, fanno apposta, cioè ormai sono talmente spudorati che loro stessi dicono delle cose talmente contraddittorie, talmente inconsistenti, incongruenti con le loro poi disposizioni, che cioè o in eciapa per deficienti, proprio deficienti nati, oppure, quindi hai ragione, non si capisce niente. È scritto Gabriele, poi ringrazia Angelo. Va bene, Angelo, hai ragione, ma però attenzione, non si capisce niente. Una cosa si capisce, che sono falsi come una banconota da 666 euro. Quindi questo adesso è chiaro fino al midollo ormai.
1: Ecco, ritorniamo al discorso di prima, il sindaco. Se le persone... tralasciamo, come ho detto, certi gruppi grossi che lì, però le piccole comunità, il sindaco dovrebbe intervenire, dovrebbe dare a richiesta dei, diciamo,
0: proviamo a fare un ragionamento il nostro amico Riccardo Szumski. Riavvolgiamo la pellicola, lo riportiamo sindaco di Santa Lucia di Piave, se ne ricordo bene, e lo mettiamo oggi col culo, senza, con tutto il passato positivo, negativo, lo rimettiamo a fare il sindaco a Santa Lucia di Piave. E lui cosa fa? Fa un'ordinanza, può fare un'ordinanza in base alla quale nei suoi supermercati, nei mercati rionali, non devono essere ammesse queste ova, queste carni e via e via e via. Che altro può fare?
1: Sì, però è già,
0: è già un segno. Sì, certo. Allora lo stesso lo fa anche stando in regione, anzi a un livello un pelo più visibile.
1: Ma poi, in regione c'è il rischio che venga frenato se non c'è quella pubblicità, diciamo, dai media nazionali.
0: Certo. E a Santa Lucia de Piave cosa fa? Più che mettere contenta la sosente?
1: Bene, però le persone, visto che hanno in mano un affarino che permette di comunicare anche con altre persone,
0: sì,
1: si amplifica e c'è un passaparola, che è quello finora che
0: ma
1: ci
0: difatti noi
1: di...
0: sì, vero, hai ragione qua. Noi del resto come stiamo sopravvivendo da 6 anni a sta parte? Non solo sopravvivendo, ci stiamo anche rosicchiando del consenso. Tu prima hai detto una cosa, allora è vero che ormai la gente, perfino se gli proponi l'acqua e zucchero, è guardinga. Però nel momento in cui torna fuori un'altra porcata di queste, io dubito che sarà più del 40%, allarghiamoci 40% che li manda a fanculo tutti quanti.
1: Ma è per quello che vanno qui.
0: Prima, meglio così, prima erano 15, tu dici adesso sono il 40, ottimo, bene, avanti tutta. Sì,
1: ma
0: hai ragione.
1: Che trovano altri sistemi, che so adesso
0: con i poastri, certo. Certo.
1: La guerra, la paura della guerra, la paura del diverso.
0: Perché poi il denominatore è sempre la paura, il denominatore comune è sempre la paura. Non dimenticare i semi, la guerra sulle sementi che va avanti da sempre e che è dilagante. Vi ho detto, perfino in Tanzania, io mentre il riso ce lo seminiamo ogni anno col riso dell'anno precedente, ormai il mais è sempre più difficile, perfino in Tanzania, trovare il mais non ibrido. Nota bene che non è transgenico, sono i vecchi ibridi che dicevano: oh no, questi se naturali, se solo viene solo da incroci naturali. Ese pur vero, ma facciamo un esempio che è sotto gli occhi di tutti. Adesso siete gran moda i cagnetti e i gattini che costa 2-3-4 mila euro e più, perché i se ibridi, no? I se di razza. E cosa gai? Sì, si sta ottenuti nel corso dei secoli per incroci sempre più selettivi. Risultato, i gamma malattie di cuore, i gamma malattie di tutto, malattie di articolazione, i more prima. Sentite voi un can che te vuoi non solo spendere 5.000 euro per comprarti il cucciolo, ma dopo te ne esporti in altri qualche migliaio ogni anno dal veterinario, tutto è pure un cagnetto di razza. Se invece te vuoi un can che venga solo a farti festa e che non rompe i coglioni, te togli un paiaroio. Ma oggi, cara, un paiaroio, pura razza paiaroia, no, è un insulto. E quindi cosa ha avuto? Finché la gente si lascia bere il cervello dalla televisione, sono ancora maggioranza. Uno dice sì, ma guarda caso io sono proprio quei che venirà diserba par primi, vero anche quello. E insomma, alla fine c'è, ringraziamo l'eterogenesi dei fini, cioè il fatto per cui la storia a volte va avanti con effetti esattamente opposti a quelli che si erano prefissati i maneggioni, e quindi dice: beh, non andiamo da diserbare 5 miliardi di persone, ok, diserbemo, e dopo chi te resta? Ciò mi dispiace partì, ma finché te usi i falsi vaccini e sta roba qua, te resta 3 miliardi di free vax, e qui te romperai i coglioni finché non te mori. Non so cosa dire veramente.
1: Ma io guardo a volte dei film che sono stati profetici.
0: Tipo?
1: Ancora Beh, in primis quelli di fantascienza, che una volta erano di fantascienza, che poi invece alla fin fine, guarda caso, riprendono. Io ricordo alcuni film, ancora la serie di l'astronave, l'Enterprise, con Kirk, il vulcaniano, ma quelli primi, e anche lì si notava che in alcuni pianeti modificavano il clima, in altri c'erano dei patogeni pericolosissimi, vaccinavano, insomma, cioè. E questo all'incirca avveniva 40 anni fa, buoni, dico.
0: Sì, come no.
1: E qua... allora era fantascienza. E invece chi ha scritto tutte queste storie qui, dico, ma che collegamento ha per scrivere? Cioè, perché se noi siamo collegati alla matrice, tutti siamo collegati alla matrice, perlomeno credo questo io, automaticamente prendiamo da qualcuno, ha la possibilità di prendere dalla matrice qualche informazione in più. E poi dico, ma questa qui che la prende, chi è? È una persona che ha a cuore il buon andare della,
0: allora, dell'umanità? Tien botta che vado a ripescare un articolo importantissimo su questo argomento. Tu va avanti.
1: Perché io me lo chiedo, mi viene ogni tanto di dire, ma cavolo, è migliaia di anni che siamo qui, che giriamo, e continuiamo ad avere sempre le stesse cose. Guerre, carestie, non riusciamo a trovare. Beh, è che la Terra potrebbe supportare tranquillamente, hanno fatto dei calcoli, se non ci alimentassimo con prodotti animali, quindi solamente con la frutta e la verdura che il terreno ci darebbe, e fossimo distribuiti in un modo meno aggressivo sul territorio, addirittura 9-10 miliardi di persone hanno stimato all'incirca. Perché vorrei fare un altro piccolo salto, se noi dovessimo prendere ora come ora 7 miliardi di persone, le dovessimo raggruppare tutte assieme e vicine vicine, diciamo, lo spazio che questi 7 miliardi di persone occuperebbe, non so, un'isola o due isole, tipo la Sicilia e la Sardegna. Quindi vuol dire
0: Ma però dopo l'inconveniente che te che pissi d'osso.
1: Però per dire, due superfici così, come due isole come quelle, e lo scremiamo le persone in tutto il territorio del mondo, ecco che le cose forse cambierebbero un pochino, non ci sarebbero certi problemi, vabbè, fantasie oppure magari distorsioni, ecco. Comunque sta di fatto che sono migliaia di anni che continuiamo e siamo sempre lì al punto di partenza, non riusciamo a trovare qualcosa che ci rallenti, che ci freni, che freni la cattiveria.
0: Oltre all'Enterprise, che se tutti gli episodi dei Simpson, ogni tanto salta fuori l'episodio dei Simpson, che, ma la vera domanda è, sì, ok, la matrice, ma quello che l'ha tirata poi fuori, la fa con che intenzione la fa? Non sono forse altrettante finestre di Overton per cominciare a insinuarti l'idea che poi alla fine queste cose qua diventeranno normale, dove la definizione di normale è puramente statistica, gaussiana. Normale è quello che viene accettato dalla maggioranza della popolazione. Occhio e attenzione, perché qui, alla, come dire, noi siamo vissuti per millenni con un'idea di normalità associata a, come dire, con una valenza etica de normae. Era normae non copare, era normae non rubare, e via e via e via. Aperta parentesi, ma io senza legge rubai in nome mio, quegli altri nel nome di Dio, diceva De André. Va bene, chiusa parentesi. Quindi c'era una valenza etica di cos'era normale. Adesso invece sempre più c'è la spinta veramente bestiale a far entrare l'idea matematica, aritmetica, gaussiana, statistica, che è normale è quello che accetta la popolazione. E quindi bisogna starci attenti, bisogna starci veramente attenti. Dai che te pesco fuori l'articolo.
1: Siamo in questo calderone. Daniele dice: ciao grandi ragazzi, ma quello che non mi torna sono gli elisir de breve vita. Cos'è il famoso segreto militare? Visto che secondo alcuni esperti che va in TV pare che sia solo Iori, Bassetti, Burioni, eccetera, e dice che non è vero, anzi, gli va a dire che è acqua santa, riporta Daniele. E non lo so, che le varie facce toste anche di questi personaggi, d'altronde devono portare avanti la narrazione.
0: Ma guarda, quelle facce di merda là bisogna ignorarle e basta. Io 4 anni fa a Cruciani dissi che per me Burioni e quella gente là, sì, avevo speso del tempo a combatterli, ma poi avevo deciso di ignorarli, e così faccio, perché veramente dar retta a loro vuol dire dare le tue perle ai porci, con rispetto ai porci. E quello, la storia ormai è agli atti ufficiali. I brevetti, tutti i brevetti di questi falsi vaccini sono DARPA, sono militari, i brevetti sono militari, hanno beccato, poi hanno preso Pfizer e Moderna, RRNA, Moderna, avete mai notato il nome? Moderna, Moderna. Gli ha detto: ti attenti, non possiamo mettere in giro un vaccino che se partorio da DARPA americana e convincere 8 miliardi di persone a farsi inoculare. Bisogna che io produci voi il vaccino, bisogna che io commerciai voi il vaccino. Ed è così, è agli atti. È un prodotto militare, ecco perché c'è sotto, più scavi, più alla fine vai a sbattere addosso al segreto militare.
1: Diciamo, cavi? Una nazione pilota.
0: Certo.
1: Vedere Bergamo, noi poi qui nel Padovano Avò, Euganeo.
0: Certo.
1: Quindi sono test che avvengono, quindi... Cioè, Salvarego. Dice: buon dia a voi, domanda al doc: se è sempre valida proposta gita in Tanzania?
0: Come no?
1: Quando sarebbe il periodo migliore per farle? Quante persone è auspicabile compongano la comitiva? Un grazie.
0: Allora, qua, attenzione, grazie anche a Salvarego per la domanda, che poi se Salvarego e lei è uno dei tanti strafalcioni.
1: No, scusa.
0: Selvarego. Sì, ma se tutte varianti Salvarego, e per fortuna che te si Salvarego, perché se te sei un vero, un autentico Salvarego in Tanzania te trovare ben. Dunque, qui c'è un problema di proprio logistico, di reclutamento, perché ormai da anni io di gente che mi ha detto sì, vengono cammi, ne ho a centinaia addirittura nei canali Telegram. Poi alla resa dei conti ogni volta vado via da solo e ricevo, se tutto va bene, una o due persone che arriva quasi per sbaglio. Allora, l'idea che avevamo partorito con Marcello di fare un gruppetto di 4 o 5 persone di voi che seguite la radio, e l'abbiamo lanciata più di un anno fa. Poi alla fine, quando si tratta di dire ok, io per questo ottobre / novembre avevo già 8 persone che esame Gavari ha messo in difficoltà, perché tutte 8 insieme no, vuol dire do giri dal manco 15 giorni, vuol dire un mese, vuol dire che per un mese mi Gavari, soprattutto per le prime volte, mi tocca andare ghedrio mi, e insomma mi Gavari ha messo in crisi. Morale della favola, a oggi si sono defilate tutte 8, motivi vari, e il più quello che ancora mi lascia in difficoltà è che voi pensate, o voi, molti di questi che poi hanno rinunciato, pensavano di dire vengo a me e mica organizzavo il giro. No, abbiate pazienza, il punto è il contrario. Voi, mettendovi d'accordo a coppie o a quartetti, quindi se è una coppia va già benino, se, è un, se sono due coppie meglio di tutto, che sono già d'accordo loro, dicono, mi contattano e mi dicono: dottor Salmaso, noi anche veniamo in Tanzania dal 20 di ottobre al 5 di novembre, più o meno in quell'epoca, in quella data là, in quell'intervallo là, che poi andar bene se ho libero. Allora io, avendo questi già che mi dicono così, io dico ok, ok, attenzione però, mi dovete prendervi il biglietto, perché solo a biglietto preso io a quel punto fermo le bocce e fermo altri che mi chiedono di dire no, guarda, quell'intervallo là si è già occupato. Insomma, pare una fesseria. E le soluzioni tecnologiche ci sono, ma io non posso avere, ho già un canale con, ho già tre canali diversi, uno da 400, uno da 100 e passa, uno da 32 persone. Queste 32 persone sono praticamente quasi tutte già venute in Tanzania e vogliono tornarci. Beh, ci credete che l'idea più banale era quella di dire beh, non fermo un canale solo. C'è già il sito, notate, c'è anche il sito internet, non l'ho ancora divulgato, perché il problema vero è l'intruppamento. Per il momento è chiaro che, per esempio, la precedenza va a quelli che già sono stati una volta e che vogliono tornare, e che magari essendo già stati una volta hanno fatto un'adozione a distanza della scuola di qualche ragazzina, avrebbero piacere di tornare a vedere come va la ragazzina. È chiaro che questi hanno la precedenza, ma sono pochini. E dopo salta fuori che una dei più fedeli, che si è venuta due volte, lei e anche la figlia e via, adesso ha la mamma vecchia. Cioè dopo ognuno ha i suoi problemi. Bon. E allargare di più il ventaglio si potrebbe fare, ma confesso, non so, fermo, insomma. Adesso io, per esempio, ottobre e novembre sarò giù, sarò ben felice di ricevere qualcuno, ma come fare e come fare? Ah, ecco un altro punto: perché due, perché quattro? Perché per quel che riguarda me non è un problema, finché state da me, un'automobile che porta cinque persone, compreso l'autista, è a Ghesè, e da dormire Ghesè, da mangiare Ghesè, e spiagge belle ci sono. Il primo punto dolente salta fuori per il parco lì vicino, si fa per dire, a 200 chilometri, ma là 200 chilometri è come dire da Padova a Campo San Piero. C'è il più gran parco con tanto di fiume navigabile, una cosa eccezionale. Dov'è un piccolo problema? Che lo spostamento da noi al parco con una sola notte, dove l'autista ti viene a prendere a casa mia, ti porta all'albergo, nota bene, l'albergo tenuto da una bravissima torinese, ai confini del parco, e a mattina te dormi là, te mangi là, te mangi anche ben là, te vai a fare il giro in barca e la mattina dopo te entri sempre con stesso autista nel parco, autista che parla inglese e parla che ormai anche italiano, te entri nel parco e te entri alle 7 di mattina, te vien fuori a mezzogiorno che ti si stufo di vedere animali, e mezzogiorno, luna, quello che sei, e alla sera sei di nuovo a casa, quindi una notte, due giorni. Dov'è il piccolo problema? Il puro autista con la macchina quattro ruote che ti porta dentro al parco, che abbia una persona a bordo, che abbia quattro persone a bordo, costa praticamente 800 euro. Per cui se esce 4 persone diventa 200. Dopo te che ne da sontare un'ottantina di tassa governativa e poi quel poco di albergo e di barca, va bene, insomma, alla fine 4 persone spende 1000 euro, una persona spende 1000 euro. Questo è il punto. Ecco il motivo per cui io dico sempre, ragazzi, in due già manco peso. L'idea è se 4, anche per tutta una serie di motivi. Insomma, ragazzi, l'idea c'è sempre. Io ci vado sempre di più, anche perché godo andare a tirare il fiato a sto mondo del merda. Non a caso si chiama piano B in Tanzania.
1: Ma dal mare quanto?
0: Al mare? Un chilometro?
1: Un chilometro.
0: Ecco, anche la barchetta, con una barchetta da 5 persone, una Tino Z di vetro resina, con un potentissimo motore 4 tempi da 2 cavalli e mezzo. Perché? Perché non demo in mare con la barca, usemo l'ultimo tratto di un fiume galleria, foresta galleria, dove che se siamo fatti strada con macete, seghe, mannaie per 3 volte di seguito, adesso ormai un fia a volta è a strada se pronta, e arriviamo su una spiaggetta bianca in riva all'oceano indiano, contornata mangrovie e protetta più fora da barriera corallina, una roba fantastica, che questa è una spiaggettina piccola con una cosa, le altre sono spiaggioni da chilometri dove che te cammini e te trovi i corassi della tartaruga.
1: Nei documentari fanno vedere che ogni tanto ci sono anche felini possenti lì, oppure
0: no? Beh, nel parco sì, nel parco te trovi i branchi dei leoni, ma là da noi no, nemmeno nel fiume, per esempio i mori, i tanzaniani che ha paura e dice no, ma che sei coccodrilli, che sei, no, no. E lei gli ultimi 3 chilometri di un fiume che in realtà se le acqua quando che sei a marea alta arriva su l'acqua sa. Quindi che sei pesci, che sei osei, tantissimi uccelli, dai trampolieri ai piccinini ai colibrì, già il tratto di navigazione il fiume è tutto pittoresco in sé, ma dal punto di vista ogni tanto che qualche scimmietta è il massimo, diciamo, del
1: rispettosa,
0: sì, prova a sare in giro una banana, o l'ultima volta non è successo col scartosso de cosa che avevo. Avevamo un sacchettino di nylon con dentro altra roba. I corvi nei ma fuori tutto. Vabbè, insomma, ragazzi, quindi chi è questo il nostro valoroso chi era?
1: Qua riporta sempre Andrea.
0: No. Per via del viaggio in Tanzania.
1: Ah no.
0: Allora guarda, Selvarego. Aspetta che mi noto il numero e ti inserisco nel canale. Ma ripeto, per il momento sono costretto a fare questi strani. Aspetta, non fermo. Ecco, abbiamo sto collo di bottiglia che sinceramente non so ancora bene come risolvere, ma prima di aprire i cancelli è chiaro che dobbiamo fare alcuni viaggi con chi è già, con chi c'è già stato, vabbè. Grazie comunque per la domanda. Aspetta, che stavo sempre cercando.
1: 25 secondi che poi parte la pubblicità.
0: Va bene, ma restate con noi. Mandateci i vostri messaggi che abbiamo ancora un'oretta e si sta sviluppando molto bene.
1: Io un po' meno.
0: Grazie. Ecco, tutti. Aspetta che mi...
1: 8 secondi, 7.
0: Bene.
1: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: A fra poco.
1: A dopo.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo Sì, ciao, dopo una botta dei anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
3: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
4: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevo.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao!
2: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: Ti ho detto che manca una cena per i 50 anni.
5: Ah, volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti, mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, ma anche tu nell'aria.
4: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
3: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
4: Sì, ma in campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
6: Per info e per notazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiameme al 348-85-73-609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20, ve aspettiamo.
11: E come sempre...
4: E tanti auguri a te!
11: Se non se avesse capito...
5: E te...

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Eccoci, siamo di nuovo in linea. Vedo che continuate a mandare i vostri messaggi, continuate perché li leggiamo tutti, ovviamente quelli leggibili. Prendo il balzo da quanto aveva detto prima Luciano a proposito di queste finestre di Overton che ci aprono con vari film, con i Simpson, con le cose, per darci degli assaggi di quello che ci riserverà il futuro. E ho appena ripreso e ripostato sul canale Telegram Debito e Democrazia un articolo che ho fatto a settembre 22, pare un secolo fa, su input di Robert Malone. L'ho preso, l'ho tradotto e comincio a leggervelo, poi se siete curiosi andate sul sito e ve lo leggete ancora, ma è interessante anche solo l'inizio. Dunque, il titolo di questo articolo è "Il futuro è adesso", dove cosa succede? Robert Malone rivisita Aldous Huxley dicendo le previsioni di un visionario e della sua famiglia con video e trascrizione. Quindi c'è un video, attenzione, la traduzione è mia questa, c'è un video intervista che è stato trasmesso nel 1958
6: 68 anni fa,
5: quando Aldous Huxley aveva 64 anni. È un'intervista affascinante guidata da Mike Wallace, famoso per la trasmissione 60 minuti. In quegli anni là le trasmissioni erano trasmissioni vere, altro che adesso, c'erano giornalisti con i controcazzi. Vabbè. Il dialogo fra i due uomini offre una panoramica su come siano stati pianificati con molto anticipo gli elementi di quel futuro in cui viviamo noi oggi. Quando ascoltai questa intervista, e quindi questo io sto traducendo, Chi parla è Robert Malone. Quando ascoltai questa intervista, dapprima pensai di condensare in un video molto più breve gli scambi più significativi e interessanti, quindi dell'intervista del 1958. Ma alla fine ho sentito che l'intero video era importante, che i pensieri di Huxley meritano di essere colti nella loro linearità e completezza. Se hai tempo, guarda il video e o leggi la trascrizione qua sotto. La discussione è affascinante. Il video ovviamente è in inglese, ma abbiamo la trascrizione. La discussione è affascinante. Le interazioni fra i due uomini, cioè il giornalista coi controcazzi e Aldous Huxley, il mentore di Orwell, ma adesso andando avanti col libro Unite i puntini, le interazioni fra i due uomini offrono anche uno sguardo retroattivo sulle vite degli intellettuali dell'era atomica. Allora, primo capitolo su Aldous Huxley e sul perché egli è importante. Aldous Huxley nacque nel 1894 nel Surrey in Inghilterra e morì a Los Angeles in California nel 1963, quindi cinque anni dopo aver rilasciato questa intervista. La sua vita incrociò vasti cambiamenti tecnologici e culturali e lui scrisse molto su questi argomenti. Gli scritti di Huxley sono noti per l'impronta cupa e satirica, ma più di questo, le sue visioni infernali sulla società si sono rivelate tanto profetiche quanto inesorabilmente schiette nel disegnare un quadro mondiale totalitario e la struttura del futuro governo tecnocratico. Cioè un uomo della prima metà del secolo scorso. Nel 1932 Huxley pubblicò un classico romanzo di fantascienza, Brave New World, La sfida del mondo nuovo. E letteralmente il nuovo mondo spavaldo, coraggioso, sarebbe coraggioso, ma anche spavaldo, ma anche sfidante. Un romanzo che ha letteralmente cambiato il mondo, sì, per chi lo ha letto e preso sul serio allora, cioè per lo 0,1% dell'umanità che leggeva inglese, e però per quell'altro 0,0,0,1 che il mondo lo governa per davvero. Nota: Brave New World è un romanzo distopico dell'autore inglese Aldous Huxley, scritto nel 1931 e pubblicato nel 1932, gli anni in cui Hitler andava al potere, 10 anni dopo di Mussolini. Ambientato in gran parte in uno stato mondiale futuristico, abitato da cittadini geneticamente modificati e con una gerarchia sociale basata sull'intelligenza, il romanzo anticipa enormi progressi scientifici nella tecnologia della riproduzione, nell'apprendimento durante il sonno, nella manipolazione psicologica e nel condizionamento. Tutti dispositivi che concorrono a creare una società distopica che viene sfidata da un solo individuo, il protagonista della storia. Se uno analizza gli scritti di Huxley e scopre il ruolo della sua famiglia sulla scena mondiale, diventa molto chiaro che la famiglia di Aldous Huxley ha svolto un ruolo importante nel plasmare le basi filosofiche dei suoi scritti, cioè degli scritti di Aldous. Una delle persone più importanti nella sua vita intellettuale fu suo fratello, Julian Huxley, Julian era un biologo evoluzionista che lavorava anche nelle scienze comportamentali, sviluppando programmi di propaganda per grandi organizzazioni. Il termine transumanesimo fu coniato da Julian Huxley. A un certo punto egli scrisse, due punti aperte virgolette, «Credo nel transumanesimo. Quando ci saranno abbastanza persone che potranno davvero dirlo, la specie umana sarà sulla soglia di un nuovo tipo di esistenza, tanto diversa dalla nostra quanto la nostra lo è da quella dell'uomo preistorico. Alla fine comparirà consapevolmente il suo vero, compirà, l'umanità compirà consapevolmente il suo vero destino». Chiuse virgolette. Parde Lesare, il sionista che adesso Harari, che adesso parla un po', adesso Davos non si è più tanto de moda, però non è che sono morti sepolti, sono sempre là, se ne parla meno. Andando avanti, andando più a fondo nella storia di Julian Sorrell Huxley, morto nel 1975, morto 12 anni dopo del suo fratello, si scopre che per tutta la vita egli fu anche un devoto membro della Società Britannica di Eugenetica. La servì come segretario sotto John Maynard Keynes e poi come presidente, guarda caso, anche Keynes salta fuori. Nel 1946, quindi un anno dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Julian Huxley fondò l'organismo delle Nazioni Unite chiamato, provate a indovinare, UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Istruzione, la Scienza e la Cultura. E ne fu il primo direttore generale dal 46 al 48, il fratellino di Aldous questo. Il mandato per la nuova organizzazione è stabilito nella Carta dell'UNESCO del 46, redatta da Julian Huxley, aperte virgolette, UNESCO, il suo scopo e la sua filosofia. Aperte virgolette di nuovo, la morale per l'UNESCO è chiara, il compito affidatole di promuovere la pace e la sicurezza non potrà mai essere pienamente realizzato attraverso i mezzi ad essa assegnati, cioè educazione, scienza e cultura. Bisogna prevedere una qualche forma di unità politica mondiale attraverso un governo mondiale unico o qualcosa del genere come l'unico mezzo certo per evitare la guerra. Nel suo programma educativo si può sottolineare l'estrema necessità di un'unità politica mondiale e di familiarizzare tutti i popoli con le implicazioni del trasferimento della piena sovranità dalle singole nazioni a un'organizzazione mondiale. Hai capito? La carta originale dell'UNESCO richiede specificamente un governo mondiale unico per creare pace e sicurezza. La carta prosegue poi discutendo l'importanza del controllo demografico. L'UNESCO, una ONG delle Nazioni Unite, scriveva del nuovo ordine mondiale nel 1946. E questi documenti organizzativi sono stati scritti niente meno che dal fratello di Aldous Huxley. Aldous Huxley era anche nipote dell'eminente biologo Thomas Henry Huxley. Thomas faceva parte del primo movimento eugenetico in Inghilterra ed era comunemente noto come il Bulldog di Darwin. Il povero Darwin si è dovuto rivoltare nella tomba anche per colpa sua, ma andiamo avanti. Il padre di Aldous Huxley era il biografo Leonard Huxley, i cui scritti includono libri su Darwin, su suo padre Thomas e sul movimento eugenetico. L'altro fratello di Aldous era il biofisico Andrew Fielding Huxley, che vinse il premio Nobel per il suo lavoro incentrato sulle fibre nervose e sulla neurologia.

0: La sua non è pura fantascienza o folle ipotesi. I suoi scritti e le sue opere rivelano una comprensione dettagliata delle opinioni e delle ricerche condotte dalla sua famiglia e dagli intellettuali di quell'epoca. Le sue opere sono un avvertimento. Egli sapeva che cosa stava e sta capitando. Queste idee degli scienziati e dei leader del passato costituiscono la spina dorsale di molte politiche attuali. Vi basta? Io mi fermerei qua. Fermiamoci qua, vediamo alcuni commenti e poi casomai ripartiamo. Alcuni vostri...
1: No, stavo... C'è anche una...
0: No, abbiate pazienza, telefonate, no. Vediamo, beh, vado ancora avanti un po'.
1: Sì.
0: Sì. Vado avanti ancora un po' perché il nostro Luciano sta indagando, facendo l'indagine nell'indagine. Queste politiche attuali includono un governo mondiale unico, il controllo demografico, un totalitarismo invertito, la propaganda, il controllo dell'economia e il collettivismo. È tutto già scritto lì. Il mondo sta seguendo esattamente il percorso contro cui ci aveva messo in guardia Aldous Huxley e sulla sua scia Orwell. Questo percorso è il nostro futuro distopico, a meno che non ci fermiamo tutti in un modo o nell'altro. È sorprendente che così tanti di noi non abbiano visto ciò che è stato sotto i nostri occhi per così tanto tempo. E qua il buon Auriti diceva sempre, è come i baffi, non li vedi perché li hai sotto al naso. Aldous Huxley concluse la sua intervista da parte di Mike Wallace con l'idea che il decentramento sia uno dei pochi modi in cui possiamo combattere questa agenda globalista. Nota bene, cosa vuol dire decentramento? Vuol dire far riferimento ai sindaci. Vedi come tutto si chiude? Ciò sarà sempre più difficile da realizzare con l'avvento dei computer e della condivisione centralizzata dei dati, ma questo è il compito e l'onere che ora dobbiamo assumerci. Non prendiamoci in giro. Il nuovo ordine mondiale sta arrivando e l'unica cosa che ostacola chi vuole imporlo a tutti noi sono le singole persone. E poi qui c'è la trascrizione della intervista, di cui avete il video in originale in inglese e qua sotto la lunga trascrizione dell'intervista. Per esempio, uno stralcio, Wallace, l'intervistatore, ride. Perché ride? Perché... Huxley ha appena detto: per cominciare, penso che questo tipo di dittatura del futuro sarà molto diversa dalle dittature che abbiamo sperimentato nel recente passato. Prenda un altro libro che profetizza il futuro, che è stato un libro davvero straordinario, indovinate quale? 1984 di George Orwell. E Huxley sa perfettamente di cosa sta parlando. Ebbene, dice Huxley, questo libro è stato scritto al culmine del regime stalinista e subito dopo il regime di Hitler, e lì si prevedeva una dittatura che utilizzava interamente i metodi del terrore, i metodi della violenza fisica.
1: In effetti la fattoria degli animali era proprio riferita al regime comunista.
0: Certo. Ora penso che in futuro i dittatori scopriranno, come dice il vecchio proverbio, che con le baionette puoi fare tutto tranne che sedertici sopra. E qua il nostro militare lo sa bene sta storia. E ecco che qua Wallace ride. Insomma, ragazzi, adesso fermiamoci un attimo, vediamo i vostri messaggi.
1: Anche perché io fra 10 minuti devo scappare via. Comunque,
0: va bene, dai.
1: Huxley, qui riporta nei suoi studi sulla

0: spiritualità ebraico-cristiana e orientale, Aslick ha esplorato la mistica universale. Il suo pensiero è stato talvolta discusso o ripreso da rabbini e studiosi di ebraismo interessati al misticismo e agli stati di coscienza, come nei seminari dell'Eslem Institute, insieme a figure del calibro di rabbini del rinnovamento spirituale.
1: Quindi diciamo era vicino al mondo ebraico. Tu avevi chiesto se era ebreo proprio? Se gli Huxley erano ebrei?
0: No, non ho chiesto quello.
1: Prova a domandare questo. Chiedo domande io alla stupidità artificiale, che su queste robe, a parte che ogni volta che si è messo i nasoni c'è tutto tarocà, però su robe molto puntuali di solito è preciso. Vabbè, intanto vediamo qualche messaggio. Ti cerca. Allora, andiamo avanti.
0: No, non aveva legami con la religione o la cultura ebraica.
1: No. E quella razza? Insomma, lo hanno cooptato. Ah, questo è sempre Andrea che scrive, no? Che alla fine
0: riesco a capire, alcuni sembrano sì, altri invece.
1: Ah, ecco, no, vediamo. Sì, qui c'è io. Boh, chi
0: sì,
1: è questo?
0: Lui, Andrea di prima.
1: No, Stefano di Vicenza. Ah,
0: Stefano, sì. Era riferito alle autovetture, che ci vuole la PEC.
1: E allora riprendiamo i messaggi. Stefano di Vicenza aveva segnalato sta storia che sta per arrivare anche questa, della PEC, della revisione, tutte queste balle qua. Ma fanno apposta a creare informazioni distorte, per esempio l'obbligarci ad acquistare auto green o pompe di calore, buttando via auto o caldaie a gas ancora perfettamente funzionanti, per contrastare il cosiddetto riscaldamento climatico. Ma se le ondate di calore provengono da fuori Europa, che c'entriamo noi? E qua che altro che una trasmissione da fare. Che alla fine Adriano Trevisan di Vo era la prima vittima veneta, mentre dopo esame autoptico richiesto dai familiari non risultava deceduto da Covid ma a causa di un tumore. Ma i narratori ipnotizzatori l'hanno usato come mezzo per tenerci agli arresti domiciliari. Io comunque andavo a passeggio lo stesso ascoltandovi con un Walkman. Che alla fine Adriano Trevisan era la prima che mi ha scritto.
0: Sì,
1: un tumore.
0: Si
1: ripetono i messaggi.
0: Poi
1: okay.
0: C'è Andrea Sceriffo qua che chiede dove stavi leggendo.
1: Ah sì. Andrea Sceriffo, sto leggendo un articolo che è la traduzione di un articolo di Robert Malone che io ho preso e ritradotto in italiano e pubblicato 4 anni fa su V come Vittoria e che vi ho ripostato sul canale Telegram Debito e Democrazia. Quindi potete, è un po' come la politica del carciofo o delle matriosche, scoprendo l'articolo di Malone scopriamo l'intervista ad Huxley, scoprendo l'intervista ad Huxley e andando arriviamo a 1984 di Orwell, conoscendo di che razza di famiglia stiamo parlando. E salta fuori che questi romanzi distopici, così come anticipava Luciano più di un'ora fa, non sono queste cose di fantascienza, non è che questi hanno una fantasia. L'unico fatto della storia in cui credo io almeno fino ad oggi la realtà ha superato la fantasia è stata quella, la fantasia diciamo in qualche modo trapelata, è stata quella delle due torri. Tutto il resto era scritto. Vabbè, la Ford qua, Marco da Cittadella, buongiorno. La Ford ha richiamato 250 ingegneri che aveva licenziato per sostituirli con l'intelligenza artificiale. Ma certo, guardate, è una bolla pazzesca. Io vi invito, fate questa prova. chiedete a una qualsiasi ChatGPT, Copilot, insomma se ne sono ormai a bizzeffe, chiedete un'informazione puntuale di robe che voi conoscete e che andreste a cercarvi su internet normalmente, e ciò, questo in 10 secondi ti tira fuori quello che ti avessi messo 10 minuti, un quarto d'ora, su questo non c'è dubbio. Poi però una volta che lui ve l'ha tirata fuori o lei ve l'ha tirata fuori, siccome voi siete esperti del settore, continua, andate a scavare, chiedetegli di più, di più, di più, e scoprirete, almeno scoprirete, che dopo il quarto, quinto passaggio non solo comincia a sparare cazzate, ma si contraddice con la prima cosa che gli avevate chiesto, che vi aveva trovato giustamente. Quindi non lo so, io ho passato qualche mese prima a litigare, poi non la uso più, la uso solo per risparmiare 10 minuti nelle ricerche puntuali. Per il resto lasciate perdere, oppure no, provateci, perché bisogna farlo, bisogna provare con mano, bisogna provare personalmente.
0: Diciamo, perché certi lavori tecnici è perfetta.
1: Certo.
0: Sicuramente è un strumento valido, ma poi per quanto concerne il fatto di chiamare l'intelligenza non ha a che vedere.
1: Non esiste.
0: Sono algoritmi che ti permettono di risparmiare tempo per determinate
1: operazioni. Ma solo per certe cose tecniche puntuali. Boh. Quindi Marco da Cittadella, grazie per questa notizia, e restiamo umani, teniamo duro, vedrete che alla fine... Boh, andiamo avanti. Scusa, ma dove andare? In su o in giù qua, che non
0: allora,
1: capisco
0: sì,
1: più.
0: No, in ecco,
1: quindi stiamo andando. Qua, quanto costa? Sempre Andrea. Quanto costa andata e ritorno Italia-Tanzania? Va bene, dai, vi do queste domande. Cosa che era? Associazioni, piccolo, non vi era dell'altra roba ancora?
0: No, non le hai già lì.
1: Sì. Bon. Allora, andata e ritorno Italia-Tanzania costa ormai 800 euro grazie alla guerra dell'Occidente contro l'Iran. Prima erano poco più di 700, quindi c'è stato un aumento del 10 abbondante per cento. Passaporto ci vuole. Ci vuole il passaporto valido.
0: Vaccinazioni
1: che
0: no.
1: No, nessuna vaccinazione, scherzi, tu è un paese serio, Tanzania. Ci vuole un passaporto che non scada, che non sia in scadenza per 6 mesi, ma questo in tutto il mondo, tu non puoi andare in giro per il mondo con un passaporto che sta lì per scadere. Il visto vi romperanno, se voi vi andate a chiedere all'intelligenza artificiale vi romperà i coglioni che dovete mandare il passaporto a Milano, a Roma per perdere un mese, pagare 100 e passa euro sperando che non ve lo perdano, che vi diano il visto per tempo e via via via, e invece voi non fate niente di questo, vi presentate là e con un 20 minuti, mezz'ora di coda e il vostro passaporto in mano vi fanno il visto all'arrivo. Quindi questo che mo combina qua Roberto da Milano, e l'Europa è il collaudo di questa idea di governo mondiale. Ah certo, basta vedere burocrati e basta. Daniele, ho ricevuto una comunicazione 4 mesi fa dall'istituto scolastico superiore che frequenta mio figlio. Da gennaio 2027 per legge sarà obbligatorio che anche una famiglia non azienda abbia la PEC e la deve avere anche lo scolaro. Pian pianino la famosa finestra di Overton si sta aprendo. Quindi la consuetudine di utilizzare questi sistemi di controllo diventeranno la nuova normalità, o meglio dire la quotidianità. Ce la stiamo
0: imponendo da soli.
1: Daniele, grazie Daniele per questa comunicazione, che questa a me era sfuggita, vedete, è importantissimo, perché quando siamo qua in radio, io, Domenico, Luciano, presentiamo stimoli, noi a nostra volta eravamo stati stimolati, avevamo approfondito un po' più, un po' meno, ma poi voi siete i nostri moltiplicatori. Ed è così che funziona e che deve funzionare. Quindi.
0: No, questo non ricordo cos'era.
1: Para, prova, cosa sia? No, niente.
0: Non è apparso nulla.
1: Quai che mo visti?
0: Era quello appunto della PEC sulle autovetture e sui mezzi.
1: Sì, basta. Eccola qua. La parola, Stefano da Vicenza sempre, la parola complottista prima dell'11 settembre 2001 non esisteva, venne creata per umiliare chi mise dubbi sui crolli di 3 edifici attaccati con 2 soli aerei e non solo. Sì Stefano, hai ragione, avete ragione, e quindi che dire, noi restiamo umani e uniti
0: sugli aerei. Dai. Hanno fatto vedere nei filmati che l'aereo è entrato e uscito dalla parte opposta del grattacielo con la punta intatta. Poi si è visto degli aerei che si sono scontrati con dei volatili,
1: sì, e la punta era distrutta.
0: Sì, si vede che sono più forti dell'acciaio quei volatili. Io però vi devo lasciare, devo lasciarvi nelle mani del nostro...
1: Noi ringraziamo il nostro Luciano che è il collante essenziale di questa...
0: E buon tutto, grazie ancora e noi ci risentiremo più avanti.
1: Allora, qui rivelo un segreto. In coda, ma ancora per poco, c'è Luciano con la sua consorte per la Tanzania. Perché da far che fare una prova a dorso de cicogna, qua supera che il test là, dopo è pronta a parvenire. Bon. Allora,
0: grazie visto... a tutti, buon proseguimento.
1: Grazie, ciao, a presto. Allora, vi ricordo che martedì prossimo avremo Paolo Sceusa, giudice del Tribunale dei Minori di Trento, se ricordo bene, in pensione, famosissimo ormai per noi da anni, perché è stato ed è uno delle più lucide e competenti araldi del movimento, non solo Free Vax, ma free e basta, Free Citizen. E lo avremo qua in radio e parleremo ovviamente di allontanamenti di minori dalle loro famiglie. Ve lo dico già, lo metterò già su Telegram, e vorremmo tanto i vostri interventi. Vi dico già, non tanto su singoli casi più o meno pietosi, più o meno allucinanti, quanto sul fenomeno in sé, su osservazioni. Sarebbe molto importante avere interventi di operatori delle ASL che alla fine si trovano a fare da intermediari fra le famiglie e le comunità. E qua sulle comunità sarebbe importante avere qualche gola profonda da certi uffici ASL, da certe comunità. E insomma, riprendendo la domanda dell'articolo, il titolo è "Il futuro è già adesso", è un articolo che e ho pubblicato a settembre 2022 su V come Vittoria e che vi ho ripostato nel canale Telegram Debito e Democrazia. La mia fonte era allora Robert Malone, che ha scritto questo libro, questo articolo, e io ve l'ho tradotto in italiano. Robert Malone era incappato in una intervista del 58 a chi? Ad Aldous Huxley, l'autore di Brave New World e mentore di mentore di Orwell, George Orwell. Insomma, leggete questo articolo e leggetevi anche l'intervista, perché scoprirete che tutto quello che è stato letteratura distopica nell'ultimo secolo e tutto quello che sono state anticipazioni più o meno alla Overton nei vari film di fantascienza, negli episodi di dei Simpson, tutte quelle strane coincidenze, tutto è programmato ed è stato scritto e programmato un secolo fa, esattamente agli inizi del XIX secolo. Aspetta che vediamo, bravi che continuate a mandare i vostri messaggi. Andrea, qual era la diatriba con Natura Sì riguardo al vax ad mRNA sui polli? Li hanno ripresi con minacce di denunce per dei giochi di parole e linguaggio burocratese che esula dai contenuti? Cosa li disturbava? Volevano metterli subito a tacere perché non se ne parlasse adeguatamente e continuare di nascosto a sperimentare sugli italiani? NAS e organi di controllo tacciono e collaborano? Andrea, è tutto vero e tutte queste cose bisogna dirle, bisogna parlarne. Quando siete in un attimo di pausa, non parlate dei mondiali di calcio, parlate di queste cose qua, anche perché oppure potete prendere i mondiali di calcio come un chiaro esempio di come è tutto programmato. Allora ci siamo, potete parlare anche dei mondiali di calcio. Notate che io ho visto solo 5 minuti su YouTube della partita che hanno rubato all'Iran. Stavo in Tanzania allora. Scusate un attimo. Daniele ancora. Daniele, dovrò mettere un attimo, sì, non mi ha messo niente qua, moneta debito, un attimo solo. Un attimo solo.

Sì, ecco qua. Un attimo di interruzione perché boh, cosa succede qua? Boh. Ah, signor benedetto. Il tube non risponde. Vediamo, non risponde. Esci dalla pagina, vediamo.

Sì, un attimo di interruzione che devo rispondere a una telefonata importante. Vediamo se è così. Sì. Boh.

0: Eccoci qua, scusate per l'interruzione. Stavamo dicendo dice sempre Daniele: dimenticavo, sarà obbligatorio per tutti gli studenti dall'asilo agli universitari. Ciao Luciano. E qua bisognerà indagare, bisognerà tirar fuori la fonte legislativa. Sisto, importante è dare punti di vista diversi e che questi non vengano snobbati dalla linea che la radio segue. Io ricordo, finiamo di leggere prima. Ricordo che la verità contiene sfumature molteplici e logiche differenti che, seguendo l'una o l'altra, anche se si parte da visioni uguali, poi il risultato finale porta a conclusioni diverse. Naturalmente, questo non è rivolto a te, Leopoldo, ma in linea generale. Ciao Sisto. Sì, Sisto, sono d'accordo. Siamo assolutamente d'accordo proprio su questa cosa molto importante che dici. Che anche se si parte da visioni uguali, poi il risultato finale può portare a conclusioni diverse. Assolutamente d'accordo. Poi, che ci sia una linea che la radio segue... linee per forza ci sono, a partire dalla linea di contestare il sistema. Che poi ci siano anche in questa radio correnti più o meno prevalenti, penso che io sono l'ultima persona titolata a parlarne, per il motivo che proprio non è un vanto, anzi ogni tanto me ne scuso, me ne dispiaccio con gli organizzatori che si fanno il culo dalla mattina alla sera e ai quali io onestamente, ma perfino alle cene che ci andrei volentieri, poi per un motivo o per l'altro, un po' perché io sono un pantofolaro, sembrerà strano, ma io 7000 chilometri me li faccio 3 volte all'anno, 7, 15, 14, ma poi di sera preferisco starmene a casa, leggere un libro, andare a letto presto, insomma non sono molto un viaggiatore di corto raggio. Insomma, di sicuro ci sono delle persone, ci sono state e ci saranno sempre delle persone che dettano delle linee parallele a quella della radio. Io in 12, 13, 14, non mi ricordo neanche più quanti anni sono qua, ho sempre goduto della più totale libertà e anzi ho sempre detto che se trovate interventi contraddittori nella radio, quella è la prova provata che siamo liberi, diciamo la nostra, diciamo anche le nostre cazzate, diciamo anche, commettiamo anche i nostri errori. Ebbene, evviva se tutto il mainstream fosse... avesse linee redazionali come questa, quelle di questa radio, saremmo nel mondo delle meraviglie. Quindi grazie Sisto per questo intervento. Ancora Andrea, aspetta perché Andrea faccio fatica che ormai oggi sul vax ai polli possiamo ipotizzare che, come per il Covid, le informazioni diffuse e i documenti ufficiali siano devianti e inesatti. No, all'inizio lo dovevamo solo ipotizzare, adesso è prova provata, è tutto falso come una banconota da 666 euro. riuscendo a ingannare sempre più finemente anche associazioni specializzate? Lo mettevi come domanda, invece purtroppo è così. Rimane il fatto che per ora carne e uova non possono essere esportate all'estero fuori dall'Italia. Sì, resta questo fatto, e il fatto parla da sé più di qualsiasi azzeccagarbugli. Per queste associazioni come fa ad essere ininfluente questo piccolo particolare? E qua anche le associazioni tengono famiglia, tengono bilancio e soprattutto tengono contributi. Io ricordo il buon Moreno Ferrari che si incazzava come una bestia nei tempi in cui raccoglievamo, facevamo i banchetti, raccoglievamo le firme per l'iniziativa di referendum per mio figlio Scelgo Io, perché altre associazioni che pure erano blasonate, che pure avevano un curriculum di tutto rispetto, che tutti avevamo frequentato, sostenuto, diffuso i loro comunicati, e alcune di quelle si sono defilate, e guarda caso anche qua Moreno, a pensar male, magari ha fatto peccato, ma ci azzeccava. E guarda caso quelle che si sono defilate su quel referendum erano quelle che ricevevano contributi da qualche parte. Vabbè, allora qui abbiamo Titti Jacopo. Cambio discorso, un'altra giovane donna vittima di un disgraziato che pare si sia suicidato. Faccenda che mi ha toccato poiché è accaduta dalle mie parti. Perché le donne si innamorano di questi delinquenti? Un caro saluto da Tiz da Stra. Dispiace molto, cara Tiziana, Tiz Titti. La domanda, la risposta popolare è che l'amore è cieco. Un'altra risposta è che ma non lo so, se questo ha, da quel che si capisce, se poi si è suicidato, diciamo l'ipotesi più semplice, ha sparato alla giovane donna e poi si è sparato, lì siamo nella follia, lì siamo, valla a capire la mente umana. Di sicuro sono tragedie personali, comunitarie, e Titti precisa la strangolata e poi come si è suicidato. Va bene, lasciamo stare i dettagli. Sono comunque tragedie personali, tragedie ancora, permettetemi l'espressione, ancora umane. Siamo ancora a livello di umanità dove la violenza, la morte sono l'eccezione. Giustamente Tiziana si chiede perché le donne si innamorano di questi delinquenti, perché la violenza è maschile. Siamo, se fossimo in una società matriarcale probabilmente sarebbe il rovescio. Abbiamo ancora Andrea. La speciazione è imposta da chi vuole creare persone transumane. Avete visto che il termine transumanesimo è stato coniato dal buon Huxley fratello. Inganni, menzogne, corruzione, leggi, enti sociali. Certi gruppi sono abili a usare un'energia di base o un periodo di trasformazione naturale che porterebbe verso un certo cambiamento, per inserirci i loro progetti e dirottarlo secondo loro fini. Per esempio, una speciazione naturale dirottata con un transumanesimo utilizzando la forza di base. Qual era la diatriba? Qua abbiamo visto, sì. Vabbè. Oh, vediamo qua ancora. Scusate, qua continuate quando ripostate voi e i messaggi scorrono e faccio fatica a tornare. Daniele dice: ecco la fonte della notizia, il portale si chiama Unica, di seguito il link unicaistruzione.gov.it, portale IT Home. Daniele, aspetta che me lo copio. Sì, me lo sono fotografato e posterò la foto sul canale Debito e Democrazia. Vedete come siete preziosi, siete preziosi, c'è poco da fare. Allora, qui abbiamo di nuovo Marco. A volte sento delle osservazioni come quelle fatte poco fa da ascoltatori che mi lasciano l'amaro in bocca. Ci vuole pazienza. Mi sembra che sia come è toccato a un paziente che dopo 3 dosi di vaccino Covid ha rifiutato la quarta e si è sentito dire: lei è un Novax. Ridiamo, ragazzi, ridiamo. Cosa volete fare? Ridiamo, caro Marco, ridiamo. Grazie dottore, chi è questo? Ah, sempre Daniele, sì, grazie a te Daniele, grazie a te, sempre sul pezzo Daniele. Oh, qui c'è sempre un Daniele, non so se sia lo stesso, vediamo. Sì, strano. Più lungo, vediamo. Ciao grandi ragazzi, ma quello che non mi torna, mancano 2 minuti e il famoso segreto militare, ne abbiamo già parlato, siamo in scadenza e allora lasciamo stare. Bene, usiamo quest'ultimo minuto per fare il riassunto. Vi abbiamo postato un articolo molto importante che documenta come tutto quello che oggi viviamo come fantapolitica è frutto di pianificazioni che sono partite più di un secolo fa dai soliti influenti. Abbiamo anche, grazie a Daniele e grazie a un altro ascoltatore che toccava il tema della PEC, dell'obbligo di PEC per le revisioni degli autoveicoli, e Daniele invece ne ha tirata fuori una molto peggiore: l'obbligo di PEC per tutti gli studenti, addirittura per i minori. E qua ci ha dato un link, e questo link è talmente importante che l'ho fotografato e fra poco, appena chiudiamo i microfoni fra 40 secondi, ve lo riposto perché è molto importante. Insomma, cosa vuol dire? Ecco, a proposito di Sceusa, adozioni, case, famiglia, assistenti sociali, psichiatri, associazioni, richiamo subito Bibiano e vari voci collegati. Ricordiamo che nel mondo dei bambini, nel campo della medicina e in altri, le associazioni dette a difesa di una categoria spesso sono create proprio per controllarla o attaccarla di nascosto. Bravo Andrea, sta pronto martedì prossimo a fare questa domanda. Ciao a tutti, grazie, a martedì prossimo.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
7: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
9: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
9: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
7: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
13: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
14: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
15: Ho visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricata.

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 18 agosto. Saluto tutti quelli che mi stanno ascoltando, quelli della replica notturna, quelli che sono in vacanza, quelli che hanno ripreso a lavorare. E, oggi poi vi avviso che la scaletta musicale sarà un tuffo nel passato, quando l'estate era un pochettino più piacevole, almeno meteorologicamente parlando, quindi ci saranno quelle canzoni che hanno un po' segnato un'epoca qualche decennio fa, insomma, ecco. E oggi farò, prima ancora di leggere gli annunci, li leggeremo dopo, e farò qualcosa di inusuale e di azzardato, per cui se non mi sentite più da martedì prossimo vi avviso che è stato un piacere condurre per voi questa trasmissione, perché sto per portare a Radio Gamma 5 l'astrologia. Come vi ho detto l'altra volta, io sono un appassionato di astrologia caratteriale, mitologica e psicologica, e siccome penso che serva anche un po' di leggerezza, ho scritto, vi leggo insomma quello che ho scritto io in maniera del tutto ironica, basandomi ovviamente su qualche conoscenza, ma il testo è assolutamente ironico, e per cui vado in ordine di segno zodiacale, insomma, ecco, e vi leggo proprio una scheda di caratteristiche per ciascun segno. Allora, cominciamo dall'Ariete. 21 marzo, 20 aprile. L'Ariete è il segno dell'esplosione creatrice. Simbolicamente è un paio di palle che si fracassano. Impulsivo, comandante, pioniere. Non c'è differenza tra uomo e donna di questo segno, quindi non stupitevi nel caso abbiate una compagna Ariete se vi ruberà la schiuma da barba e il rasoio. L'Ariete rappresenta il neonato zodiacale. Tutti gli Arieti hanno sempre fretta, ma sapere dove cavolo devono andare rimarrà il più grande mistero zodiacale. L'Ariete evoluto vorrà sicuramente salvare il mondo diventando vegano, fruttariano, bucciariano, e a poco probabilmente sarà perfino capace di privarsi dell'ossigeno. Attenzione però, perché sarà anche capace di spaccare la testa a qualcuno nel caso lo vedesse gettare un fazzoletto sporco per terra. L'Ariete involuto sarà invece egocentrico, materialista, individualista e schiavista. In amore vuole sempre fare il primo passo, lasciateglielo fare, soprattutto se siete davanti a un burrone. A livello passionale l'Ariete vuole tutto e subito, è un segno dominato da Benito, eppure ha spesso la luna storta, altro mistero zodiacale. Anatomicamente il segno dell'Ariete governa la testa e i suoi punti deboli. Possono essere l'udito, la vista, i denti, il cranio e soprattutto il sistema nervoso e neurovegetativo. Insomma, se doveste tagliargli la testa rimarrebbe tutto sommato un individuo forte e robusto. L'Ariete è il fuoco prorompente, non invitatelo mai in Sardegna in estate. Le pietre particolarmente indicate per l'Ariete sono la cornalina e lo zircone. I segni più affini con l'Ariete sono la zanzara e il furetto. Il significato karmico dell'Ariete è lo sviluppo dell'ego o dell'ego, visto che è il neonato zodiacale. Toro, 21 aprile, 20 maggio. Il toro è il segno del rigoglio della natura, simbolicamente l'erezione mattutina. Lento, costante, ponderato, do coglioni direbbero a Roma. Può essere un grande accumulatore materiale oppure dedicarsi agli eccessi e alle sregolatezze. In entrambi i casi comunque c'è una certezza. Pochi capiscono le sue battute, nemmeno loro a volte. È un segno che infonde tranquillità, soprattutto quando non c'è. Il toro difficilmente si lancerà in un azzardato approccio amoroso. Dovrà essere accompagnato e stimolato, soprattutto la categoria da monta. La comunicazione per il toro è difficile almeno quanto lo è pronunciare il nome Tsipras per Giovannotti. Il toro è un segno di terra, prudente, solido, concreto. Insomma, una serata con lui è divertente almeno quanto l'apparizione di Jessica Fletcher in un ospizio, da toccarsi le palle di continuo.
È difficile conquistare un individuo toro, cioè che puoi dire di interessante a un toro? A parte suggerire agli altri di vestirsi di rosso, non mi vengono in mente altri trucchi utili. Comunque, una volta sciolto il ghiaccio, il toro si dimostra focoso e amante dei piaceri, un ruminante dell'erotismo. Potrebbe metterci giorni prima di essere soddisfatto sessualmente. Quindi, se avete un compagno toro, vi consiglio astinenza per un paio di settimane prima di cimentarvi in effusioni passionali. Due sono i miti che si collegano al segno: il Minotauro ucciso da Teseo e Rocco Siffredi. Come dicevo prima, in amore i nativi toro sono timidi, prevedibili e un po' spaventati. Una volta che il rapporto è instaurato, però, non preoccupatevi, diventano parte del mobilio di casa e non rompono più le balle. È un segno che ama la famiglia, ma è la famiglia che non ama questo segno. Il segno del toro, anatomicamente, corrisponde al collo. Il pianeta che governa il segno è Venere, portando con sé uno spiccato senso di socievolezza, ricerca dei piaceri mondani e gusto per l'arte. I segni affini sono il VC di casa propria e la Sambuca. La frase che più si sentono ripetere è: questa non l'ho capita, me la rispieghi? Gemelli, 21 maggio, 21 giugno. Contrariamente a quanto si crede, il Gemelli non è un segno doppio, ma è un segno mona. Praticamente è duplice, bianco e nero assieme, pirla e cretino assieme e così via. L'elemento del segno è l'aria, purtroppo però si tratta di meteorismo. Sono individui variabili, sfuggenti, inafferrabili, pessimi debitori, insomma. Esistono due tipologie di gemelli, quelli emotivi e quelli controllati. In entrambi i casi sono comunque grandi parlatori. Parlano. Il poeta diceva: nessun uomo è un'isola. Questo non vale per i nativi gemelli, anzi per gli indigeni gemelli, per essere precisi. Loro sembrano davvero vivere su un'isola e sempre loro, quando ne hanno bisogno, preferiscono prendere il traghetto per la terraferma anziché farsi invadere dai turisti o da chi ha scopi di conquista nei confronti del loro mondo. I gemelli sono straordinari nel cogliere il lato comico delle situazioni. Sono quelli della battutina piccante, sono ironici, allegri, sono leggeri. Così leggeri eppure è davvero difficile togliersi dalle balle. Sono sempre in mezzo, sono i bastian contrari dello zodiaco. Per intenderci, sono quelli che da piccoli, quando si giocava a guardie e ladri, volevano fare a tutti i costi il pubblico ministero. Il Gemelli è ritardatario per eccellenza, ma non lo fa apposta, è sempre per via di quel famoso traghetto che deve prendere per uscire dalla sua isola e per raggiungere il mondo degli altri. La psicologia del segno è infantile, egocentrica, fantasiosa, irrequieta. Sono eterni bambini, nel senso che il loro sviluppo cerebrale si è proprio fermato. Il simbolo del Gemelli sono due aste parallele unite tra loro da due elementi. Il mito si ricollega a Castore e Polluce, celebrando l'amore fraterno, che a volte si può trasformare in Caino e Abele. Nella ruota astrologica è il primo segno a prendere sembianze umane. In questo modo il divino riesce a donare il suo aiuto e il suo amore all'umanità. Ai gemelli piace il gioco dell'amore, piace innamorarsi e poi, dopo che hanno ottenuto quello che vogliono, vi diranno che si sono sbagliati, che non sapevano, che non volevano, che hanno qualche malattia allo stadio terminale, che devono trasferirsi in Olanda per lavoro, che hanno deciso di fare i missionari o che i loro genitori gli hanno vietato di costruire relazioni serie prima dei 45 anni, quindi regolatevi di conseguenza. Il segno dei gemelli è legato al sistema nervoso e a quello respiratorio, nel senso che per sopportarli dovrete mantenere la calma e fare dei respiri profondi. Al segno dei gemelli è associata la calcedonia, non calcedonia, come credono quasi tutte le donne gemelli che utilizzano questa scusa per fare uno shopping sfrenato. I gemelli vanno d'accordo con tutti i segni, a patto che si tratti di persone inferiori ai 3 anni e possibilmente figli loro. La frase che li può descrivere è: la vita è come una scatola di cioccolatini. E io sono diabetico. Cancro, 22 giugno, 22 luglio. Diciamocelo, hanno un nome astrologico che fa davvero pena. Ma non era meglio chiamarsi Lavastoviglie, Opossum, Cavalluccio Marino, Citronella? C'era talmente tanta scelta e loro che nome hanno scelto? Cancro. Ecco, basterebbe questo a descriverli. Il segno simboleggia l'inizio della stagione estiva, eppure sono tipi sempre abbottonati, poco propensi alle scollature emotive. I Cancro sono provvisti di un umorismo sottile, talmente sottile che non se ne accorgono nemmeno loro.
ipersensibili, il loro amore è unico, sono molto romantici, tra le persone più affettuose che esistano, assolutamente creativi e sognatori, eccessivamente timidi e chiusi. Sto cercando di perdere familiarità con quello che sto facendo, diceva il compositore John Cage a proposito del suo processo creativo. Meno certezza e più istinto, insomma. Sono governati dalla luna, dalla metà oscura della luna per la precisione. La personalità è enigmatica e la cosa peggiore è che non ci sono le soluzioni alla fine. È un segno che richiama all'istinto materno. Sarà per quello che le donne cancro hanno generalmente delle gran belle tette. Anche gli uomini cancro a volte. La loro peculiarità è sparire. All'improvviso, che sia in ambito lavorativo o amoroso, loro possono sparire dalla vostra vita. Credo che siano stati gli inventori del «esco un attimo a prendere le sigarette». Sono talmente nostalgici e malinconici che le persone affette da depressione cronica pensano ai nativi cancro per tirarsi sul morale. I cancro difficilmente affrontano le cose in maniera diretta, quindi cercano di difendersi con la logica, la diffidenza, a volte anche con l'aggressività. Insomma, se un individuo cancro vi spiega il teorema di Rolle, guardandovi con sospetto e aggredendovi verbalmente, sotto sotto vi vuole portare a letto. Sono impareggiabili nel complicarsi la vita da soli e poi amano struggersi nell'autocommiserazione e nell'autolesionismo. Quando Marco Ferradini ha scritto Teorema stava sicuramente pensando a una donna cancro. I punti deboli del cancro sono legati ai fluidi corporei, in particolare all'apparato digestivo. In caso di forte stress, le conseguenze potrebbero essere dolori di stomaco, digestioni difficili, gastriti, aerofagia e ulcere. Insomma, se il vostro compagno o compagna cancro si muovesse barcollando per casa e dal suo corpo uscissero strani rumori gutturali, probabilmente è sotto stress. In assoluto, il segno con cui c'è più sintonia con il cancro è lo scorpione. Come seconda scelta, il cibo in generale. La leggenda narra che le donne cancro abbiano dei gusti amorosi davvero pessimi. Possibili turbe psicologiche. Siete nati il 4 luglio e vostra madre ogni anno farcisce il tacchino anziché prepararvi la torta. Leone, 23 luglio 22 agosto. Il leone simboleggia il culmine della stagione estiva, i frutti migliori, la forza, la vitalità, la regalità, la fierezza, l'orgoglio, la spontaneità, la lealtà e la fiducia. Tuttavia non c'è rosa senza spine. Egocentrico e a volte prevaricante, difficilmente il leone riesce a dare spazio anche agli altri. È

essere né controllato né cambiato. Possibile turbe psicologiche. I leoni soffrono della cosiddetta sindrome da compleanno. Fin da piccoli, infatti, quando compivano gli anni e volevano organizzare la propria festa, non se li cagava nessuno perché o erano tutti al mare o impegnati con altri eventi estivi. Frasi da non dire mai a un leone: quel vestito non ti sta molto bene addosso. Il leone si considera un leader nato, gli altri lo considerano un pirla. Ottima intesa con gli specchi, dieta consigliata: zebre, antilopi, bufali, gazzelle, facoceri e gnu. Vergine, 23 agosto, 22 settembre. La Vergine è un segno che riporta i toni autunnali della natura, il suo apparire è quindi sobrio, serio, contenuto. I soggetti Vergini sono precisi, esatti, analitici, perché sono alla continua ricerca di conferme e sicurezze. Amano il ragionamento e spesso possono diventare moralisti, intransigenti, a oltranza e polemici. Simboleggiano le seghe mentali dello zodiaco. Infatti, dietro a quello sguardo intelligente si nasconde spesso un turbamento interiore, delle vere e proprie tempeste emotive. Gli individui vergini hanno le mani d'oro, ma non pensate subito male. Mi riferisco solamente ai lavori manuali e di precisione. Sono cortesi, pratici, grandi osservatori. Il pericolo per un nativo vergine è quello di trasformarsi in una persona che sta dietro le quinte, con una personalità chiusa e bloccata. Il mito associato al segno è Mastro Lindo, perché sono loro i signori delle pulizie e dell'ordine. La psicologia del segno è legata ai valori cerebrali di Mercurio. L'intelletto è veloce e mai fermo. Paradossalmente può anche succedere che durante un amplesso prima godano mentalmente e il giorno dopo provino improvvisamente anche l'orgasmo fisico. Sono permalosi e sospettosi. A volte sono stracolmi di paure. Spesso sono spietati autocensori della propria emotività. In amore, infatti, si impongono comportamenti che li privano di possibilità, ma tutto questo avviene semplicemente per autodifesa. Diventeranno quindi pudici e critici nei confronti del possibile partner. Sono capaci di scovare le imperfezioni più nascoste negli uomini e nelle donne che gli si parano davanti nella pretesa di un rapporto d'amore. Se dovete farvi un attacco, vi consiglio quindi di corteggiare un nativo vergine. Anatomicamente è un segno associato all'intestino e alla regione addominale. Attraverso il superamento dell'egoismo materiale, il soggetto potrà accedere a percorsi superiori e spirituali. Frasi da non dire mai a una vergine: se io saprei, o a me mi piace, o scrivere parole con la K al posto della CH. Loro odiano profondamente un linguaggio rozzo e poco elegante. Harry Ford scrisse: non trovare il difetto, trova il rimedio. Ecco, gli individui vergine possono riversare le loro frustrazioni in sostanze tossico-rapanti. Hanno questa facoltà di annientarsi cerebralmente, in quel caso possono diventare dei simpatici porcellini. Come farsi lasciare dal proprio partner vergine? Siate disordinati, trasandati, spendaccioni, maleducati e volgari. La vergine ha un senso dell'umorismo di nicchia, un acume particolarmente sviluppato. Sono capace di fare battute che alcuni capiscono solo dopo qualche anno. Bilancia, 23 settembre 22 ottobre. Il segno della Bilancia è governato da Venere e ha l'influenza di Alfonso Signorini in settima casa. Infatti il Bilancia è il gazzettino dello zodiaco. Il gossip e il pettegolezzo fanno parte della sua natura. In compenso, i Bilancia non si dimenticheranno mai di un compleanno delle persone che conoscono, soprattutto per essere invitati alla festa o poter mangiare la torta. Il Bilancia è portato più al rilassamento che all'azione. I nativi Bilancia cercano sicurezze, anche se c'è un certo atteggiamento passivo nel vivere la propria vita. A loro non piace isolarsi, la solitudine non fa parte della loro natura. Non amano i cambiamenti bruschi e c'è sempre una certa prudenza prima di prendere qualsiasi decisione. Per quanto riguarda eventuali programmi a lungo termine, hanno le idee chiare. Quando invece la scelta è riferita a oggi, allora vanno in crisi. Potrebbero andar via di testa per la semplice scelta di un vestito, così come sono sempre pronti a dispensare consigli agli altri, ma quando si tratta di se stessi vanno nel pallone. Psicologicamente la Bilancia è il segno dell'equilibrio nell'associazione e nel rapporto degli opposti complementari. Possiamo trovare individui affabili, amabili, concilianti e socievoli che amano il comfort e il piacere della compagnia. In genere amano la buona tavola e anche l'arte.
Da un punto di vista affettivo possono essere caratterizzati da sentimenti superficiali con improvvisi cambiamenti di direzione. Tuttavia, fondamentalmente riconoscono a livello epidermico qualità come gentilezza, galanteria, dolcezza. Essi cercano sempre l'armonia e sono i numeri uno nella convivialità. Sanno dedicarsi agli ospiti come nessun altro nella ruota zodiacale. Anatomicamente

L'individuo bilancia è sanguigno, nervoso ed è legato ai reni, alla vescica, al sistema venoso e ai lombi. La dieta della bilancia comincia sempre dal prossimo lunedì. La bilancia è in sintonia con i regimi alimentari ristretti. Se volete far incazzare un soggetto bilancia, potete sempre stravolgergli le sue abitudini o fare apprezzamenti negativi sul suo aspetto esteriore. Se invece volete conquistare una persona bilancia, siate gentili senza chiedere nulla in cambio. Ricordate che amano la buona musica, i bei film o comunque le atmosfere serene e rilassanti. Butter disse: ogni progresso è basato sull'universale desiderio innato di ogni organismo di vivere meglio di quanto consentano le sue entrate. I bilancia sono diplomatici, nati e con un forte senso della giustizia. Sono capaci di stringere amicizie anche durante un terremoto. Per i bilancia vale il detto: chi nasce quadro non può morire tondo. È un segno caratterizzato dal ciclo astrale, durante il quale diventa un grande rompiscatole. L'abitudine è il loro mestiere. Possibili turbe psicologiche. Il peggior incubo è che amici e parenti durante le feste e le grandi cene si dimenticano completamente di loro. Ora arriviamo al miglior segno dello zodiaco, lo Scorpione. 23 ottobre, 21 novembre. Lo Scorpione è il segno della metamorfosi e della rinascita simbolica. Nella leggenda, lo Scorpione circondato dal fuoco si punge da solo e muore. A volte succede anche senza fuoco. Lo Scorpione è dotato di un'incredibile energia psicofisica che gli è necessaria in quanto è un combattente nato. Tende a vivere in modo complicato. Si crea i problemi e poi se li risolve. Simbolicamente è il Marzullo dello zodiaco. Datti un problema e risolvitelo. Insomma, non ha tutte le rotelle a posto. Emotivamente può anche essere un autolesionista, uno che crea drammi sentimentali fin dall'asilo nido. I peggiori nemici dello Scorpione sono la noia, la monotonia e le cinture di castità. Fortemente intuitivo e con un certo magnetismo, questo gli permette di sondare le anime anche delle persone più impenetrabili. Alle volte si guarda allo specchio e si sonda da solo. In questo segno le sensazioni sono amplificate e i sentimenti vanno in profondità. Ha una carica emotiva incredibilmente intensa che non conosce mezzi termini, sa odiare o amare in modo eccezionale. I nativi scorpioni cercano di sviscerare la vita per arrivare alla verità. La passionalità è soprattutto cerebrale, la personalità è attraente, dinamica e misteriosa. Possono essere letali anche utilizzando semplici parole, perché loro sanno sempre dove colpire. Quando fanno una nuova conoscenza, la prima cosa che osserva uno scorpione è il punto debole di quella persona. Dagli archivi zodiacali infatti emerge che hanno preso più imprecazioni loro che tutti gli altri segni messi insieme. Sono capaci di sentimenti inossidabili e leali, però spesso non vengono capiti totalmente da amici o da eventuali partner, e questo può portare a galla il loro lato negativo, la spietatezza. Può essere un segno fortemente vendicativo, rancoroso e falso. La capacità di ispirazione dei soggetti scorpione produce idee che penetrano il loro io cosciente e sono grandi conoscitori, in quanto esploratori emotivi, della natura umana. Lo scorpione è legato a Bacco, Tabacco e Venere. È il segno della continua e dura lotta per la rigenerazione e la trasformazione dei desideri in volontà cosciente. Nella vita sociale, piuttosto di cedere, si fanno spezzare. A letto, invece, si piegano volentieri. Lo scorpione arriva a ebollizione esattamente a 90 gradi, ma già a 69 inizia a scaldarsi parecchio. Nello scorpione si muovono intuizioni, ricettività e precognizione, eppure non vince mai un picchio all'enalotto. Mistero. È uno dei guardoni dell'Ade. Gli scorpioni amano con passione, trasporto, gelosia e tormento. Lo scorpione predilige i segni che alla fine ci stanno. Lo scorpione è un segno fisso, più che altro è fissato su certe cose. Anatomicamente lo scorpione è legato agli organi genitali, per questo ha il potere di far girare le balle a quasi tutti gli altri segni. Frase da non dire mai a uno scorpione: ti devi arrangiare, perché lo scorpione si sa arrangiare, ma è irritato dalla mancanza di aiuto delle persone da cui pensava di avere sostegno. Ha una specie di sindrome da incomprensione e da abbandono che lo attanaglia, cioè, per spiegarmi, vuole fare da solo, ma al tempo stesso vuole che le persone gli chiedano in continuazione: vuoi una mano? Hai bisogno di aiuto? Incurabile. Per conquistare un soggetto scorpione basta che vi spogliate. Gli individui scorpione di livello inferiore pensano sempre al sesso. Gli individui scorpione di livello superiore pensano sempre al sesso. Quando è in preda al momento depressivo, malinconico, amoroso, è più divertente ascoltare tutta la discografia di Luigi Tenco che avere a che fare con lui. Allora, Sagittario, 22 novembre, 21 dicembre.
Il Sagittario è un segno di fuoco, ma si tratta di un fuoco mite attorno al quale ci si scalda tutti. È il classico fuoco del caminetto attorno al quale nascono magiche storie o leggende. Un fuoco da caldarroste. Il pianeta dominante è Giove, ma troviamo anche l'influenza di Saturno, Marte e Nettuno. Insomma, è un segno capace di far girare vorticosamente i pianeti, e non solo i pianeti. In amore è appassionato e esuberante, ama i viaggi e il movimento. Anche questo è un segno che non sta mai fermo. Se siete partner di un Sagittario e volete riposare un po', consiglio abbondanti dosi di Gutalax a sua insaputa. È un trascinatore nato, è uno che corre consapevole che tanto qualche pirla che lo segue ci sarà sempre. È intelligente e intuitivo, è capace di afferrare velocemente il senso di una situazione e a penetrare l'essenza senza perdersi nei dettagli. A volte, tuttavia, manca di pazienza e di logica, un cavallo pazzo, insomma. Socialmente è ben voluto da tutti, anche se a volte le persone si approfittano di lui. Forse per questo ama molto la propria libertà e le proprie consuetudini. I nativi Sagittario hanno una duplice natura, da una parte l'istinto e dall'altra la razionalità. La loro irrequietezza esistenziale si traduce in ricerca di esperienza e conoscenza. A volte sono piuttosto infantili, a volte sono pesantemente franchi e sinceri, a volte sono solo pesantemente. Sono gli esterofili dello zodiaco, per loro tutto ciò che è altro è interessante. Consiglio ai partner di un Sagittario di rientrare in casa la sera suonando il campanello e fingersi ogni sera un individuo diverso. Psicologicamente possono essere riassunti così: non importa essere felici, l'importante è conoscere. Il Sagittario è eternamente innamorato e vuole sempre mettere la bocca dappertutto. Queste due cose insieme fanno felici un sacco di persone. Anatomicamente il segno è associato al fegato, al sistema nervoso, ma anche a ipofisi e cosce. Ha un metabolismo difficile, essendo metà uomo e metà cavallo. Le erbe associate al Sagittario sono quelle del vicino, sempre più verdi. Dal punto di vista esoterico, il nativo Sagittario deve abbandonare la sua parte animale per poter procedere il suo cammino zodiacale verso mete più spirituali. Dal punto di vista sociale, il nativo Sagittario deve abbandonare la sua parte scema per poter fare dei discorsi più interessanti. Se volete allontanare da voi un Sagittario, cominciate a riversargli addosso tutti i vostri problemi. Nonostante la sua enorme generosità e predisposizione all'aiutare gli altri, le lamentele e oltranze gli fanno esplodere i grossi testicoli equini che si ritrova. Baudelaire scrisse: «C'è solo un modo di dimenticare il tempo, impiegarlo». Essendo caratterizzati dal buonismo, devono stare attenti ad avere a che fare con i maligni e i perfidi. L'umorismo del Sagittario è inaffondabile. È il classico tipo che continua a raccontare barzellette anche quando il Titanic sta per affondare, da prendere a sberle per farlo smettere. Capricorno, 22 dicembre, 20 gennaio. Il segno del Capricorno rappresenta il cuore dell'inverno. Serio, solitario, razionale, ambizioso, tenace e a volte duro. Grande lavoratore e poco incline all'introspezione interiore. La fredda corazza esterna copre in realtà un tumulto di sentimenti profondi, di ansie e di insicurezze. Può essere permaloso e a volte autoritario con gli altri. Insomma, se è un solitario, adesso avete capito il perché. È il classico duro con le mutandine rosa. È governato da Saturno e da Ospetec. Il simbolo del Capricorno è un animale con la testa da capra e dalla coda di pesce. Siamo in pieno OGM zodiacale, insomma. Dal punto di vista psicologico è difficile capire i nativi Capricorno in quanto inaccessibili. Possono cambiare spesso umore anche se tendono ad avere comportamenti stabili. Sono tra i migliori acquirenti di l'amygdala. Da un punto di vista esoterico, il Capricorno è associato allo sforzo della capra che si arrampica per risvegliare la supercoscienza e portare così l'individuo umano al distacco dal mondo materiale. Da un punto di vista linguistico, sotto la panca la capra crepa, mentre sopra la panca la capra campa. In amore il Capricorno esterna rigidità, ma interiormente bruciano fuochi inespressi o bloccati. Tali sentimenti, tuttavia, potrebbero risvegliarsi improvvisamente e in modo tumultuoso durante una finale di Champions League. È più facile estorcere la lista completa con nomi e cognomi di tutti gli agenti segreti britannici a Daniel Craig in 007 piuttosto che sentire un Capricorno esprimersi affettuosamente. La dieta del Capricorno è difficoltosa perché a quelle altezze è difficile trovare una malga dove si mangi davvero bene. Vista la sua immutevole espressione facciale, sembra che vada d'accordo con tutti i segni. Possibili turbe psicologiche. Compite gli anni il 25 dicembre e fin da piccoli vi hanno sempre fatto gli auguri di Natale anziché quelli di compleanno. Soprattutto avete sempre ricevuto un solo regalo. Il segno è legato al potere e al successo.
Robert Louis Stevenson scrisse: un uomo saggio non cerca di affrettare la storia. A letto sono molto resistenti, sono i Black and Decker dello zodiaco sessuale. In genere possono diventare degli ottimi alcolisti, in quel caso diventano dinamici e molto più socievoli. Nell'Università di Cambridge stanno effettuando da alcuni anni delle importanti ricerche a livello internazionale per capire se esistono tracce di umorismo negli individui capricorno. Se state attraversando un periodo di depressione, non andate mai a trovare un capricorno. Acquario, 21 gennaio, 18 febbraio. Il segno dell'acquario è legato al periodo dell'anno in cui si avverte la speranza e la percezione di un imminente cambio di stagione. Anche i soggetti acquario portano dentro sé la speranza di un futuro nuovo e migliore. I loro metodi sono diversi dagli altri segni, per questo spesso non vengono capiti e la maggior parte delle volte vengono fraintesi. Dal punto di vista zodiacale sono in assoluto il segno più originale e anticonformista. A volte sconfinano nelle eccentricità e nella follia. Lo psicologo Morelli si eccita ogni volta che incontra un individuo acquario. Amano la libertà, il loro modo di amare è universale e non individuale, sono capaci di donare un qualcosa di sé a ogni persona con cui instaurano un rapporto. Alcuni possono interpretare questo come dispersione, ma loro hanno questa forma di espressione quasi artistica dei propri sentimenti. Trovo questa cosa geniale, in pratica sono riusciti a dare un elevato significato filosofico al cosiddetto una botta e via. Il simbolo dell'acquario è un portatore d'acqua, simbolo della fonte di vita, della conoscenza e della spiritualità. A volte peccano di incostanza e presentano una natura complessa. Tutto questo perché sono idealisti e poco si adattano a una società banale e riduttiva. Hanno bisogno di essere ispirati dall'amore, dalla musica, dalla droga soprattutto. Dal punto di vista esoterico, l'individuo acquario versa sull'umanità la conoscenza e la coscienza. A volte, tuttavia, riversa semplicemente una valanga di cavolate. I punti deboli sono gambe, polpacci, caviglie e circolazione arteriosa. L'acquario va d'accordo con i pesci, rossi possibilmente. I soggetti acquario sono degli iniziati. L'anima, in questo viaggio zodiacale, è soggetta a profonde riflessioni. Fanno l'amore soprattutto con il cervello, quindi non hanno bisogno di anticoncezionali. Gli individui acquario sono fortemente inclini all'amicizia, ma non si legano a nessuno per sempre. Sono troppo indipendenti per accettare le pregioni sentimentali. La frase che più gli si addice è: un bene lo si apprezza quando lo si perde. Sono così pazzi e imprevedibili che il più delle volte non si capiscono nemmeno loro. Gli acquario sono socialmente claustrofobici. Claustrofobici e i loro comportamenti vengono quasi sempre fraintesi. Le loro manifestazioni d'affetto possono variare dalla semplice carezza al vero e proprio coma etilico. Sono inclini al riposo assoluto per compensare i propri squilibri interiori, quindi in realtà non stanno dormendo ma stanno facendo sedute psicanalitiche. Gli acquari hanno bisogno di almeno 4 litri di acqua pulita al giorno per pesce. L'umorismo acquariano fa acqua da tutte le parti. E siamo alla conclusione e abbiamo i pesci. 19 febbraio, 20 marzo. Il segno dei pesci copre quel periodo in cui la natura oscilla tra due stagioni. Questo aspetto produce continua ricerca di stabilità, di certezza e di sicurezza e soprattutto non si sa mai come cavolo vestirsi. I pesci sono raramente in accordo con se stessi, figuriamoci con gli altri. Sono sognatori e utopistici, sono sensibili, impressionabili e emotivi, sono tendenti al soccorso e al sacrificio, mancano di materialità, soprattutto di materia cerebrale. Le persone pesci sono comunque sorrette in tutto quello che fanno da spirito artistico e umanitario. Generalmente sono affettuosi, ma tendono a frenare le loro passioni per questioni sociali. Non amano perdere il controllo davanti agli altri. Spaziano dall'entusiasmo alla depressione. Sono le montagne russe emotive dello zodiaco. Anticamente i nativi pesci venivano chiamati i tordi. Loro chiudono il cerchio zodiacale. I pesci occupano lo zenith zodiacale e fanno da spartiacque. C'è chi prenderà la via dell'involuzione e chi procederà verso mete evoluzionistiche superiori. Insomma, i pesci sono una specie di cartello stradale astrologico. Dal punto di vista psicologico sono soggetti complessi e tormentati. Fiorfiori di psicologi hanno provato a psicanalizzare alcuni pesci senza ottenere soddisfacenti risultati. Spesso sono schiavi delle proprie debolezze, hanno un'intelligenza di tipo intuitivo, nel senso che non si vede. Hanno uno sguardo che poeticamente si potrebbe definire nostalgia dell'infinito, in realtà una semplice espressione assonnata. I pesci e l'amore.
Quando ci saranno cose interessanti da dire ve lo faccio sapere. Nei soggetti deboli le turbulenze emotive possono portare a tossicomanie, al tabagismo, all'alcol, alla droga. Non capisco perché disdegnino il gioco d'azzardo, diamine. Sono i numeri uno nel fingere gli orgasmi, incredibilmente anche gli uomini. I pesci odiano quando gli si dice «Hai sentito cosa dicono di te in giro?» Hanno una difesa ossessiva compulsiva della propria immagine sociale. Quello di scrisse «È proprio la possibilità di realizzare un sogno che rende la vita interessante. Infatti, molti soggetti pesci dedicano il proprio tempo ad aiutare gli altri, a creare cose originali, a fare del bene. Al detto al cuore non si comanda, i pesci creano l'estensione. Perché hai mai provato a dare ordine al fegato? A letto i pesci sono fantastici, nel senso che dormono beatamente. Hanno due personalità e entrambe bevono come delle dannate spugne. Statisticamente sono i più simpatici, sono più simpatici da ubriachi che da sobri. Sono tendenzialmente popolari, essendo doppi si può dire che siano bipolari». Ecco, finito il nostro... il nostro super la super scheda astrologica, e nel frattempo leggo anche qualche messaggio. Ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione, interessato ascolto, un abbraccio forte, un abbraccio a te Andrea sceriffo. Allora questo è un messaggio per la trasmissione precedente. Luciano, ciao Fabio, da dove stai leggendo questo oroscopo? Quando sono uscito dalla radio ho ascoltato la tua sigla, poi ho dovuto scendere dall'auto per una commissione, sono salito quando stavi finendo di leggere il Leone, visto che sono parte in causa non voglio aspettare la tua registrazione, grazie in anticipo, un abbraccione Luciano. Luciano, l'ho scritta io questa scheda astrologica ironica, insomma, ecco. Però insomma, ecco, la puoi ascoltare in replica, oppure forse la metto anche nel mio canale YouTube, quindi Fabio Turin Storie della Gente, e metto proprio la puntata astrologica. Adamo, ciao Fabio, mi raccomando fai il bravo perché noi ascoltatori ascolta vacche abbiamo bisogno di gente brava, brava. Andamo, ciao Adamo, un abbraccio, faccio sempre il bravo assolutamente. Adesso vi faccio ascoltare, come promesso, una canzone, la canzone regina dell'estate, e poi ci ritroviamo qui.

0: Eccoci ritornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. C'è già una contestazione di Andrea Sceriffo, perché dice: mi spiace per te, ma il segno più beus è quello dei pesci. E Robby D'Alpin, grande Fabio, un abbraccio a te Robby. E buondì da Fabio Pollice Verde. Buondì Fabio, giornata indimenticabile sabato 15 agosto, specialmente quando mi sono perso tra i mondi lessini e anche lì ho combinato la mia. Grande Fabio, bisogna sempre farsi riconoscere, quindi hai fatto bene a perderti, l'importante è ritrovarsi dopo. Vi ricordo, per mandare un messaggio normale SMS o WhatsApp al 334 7102 672. La replica la potete sentire questa sera e, oppure potete ascoltare il podcast guardando il sito di Radio Gamma 5, quindi www.radiogamma5inlettere.it, e trovate la cartella Fabio Turin, all'interno ci sono tutte le varie puntate. Oppure potete trovarmi nel canale Telegram Fabio Turin Fabio, o il mio canale è anche Gabriel Arte Comunicazione, dove metto tutte le puntate registrate degli ospiti, oppure appunto nel canale YouTube Fabio Turin Storie della Gente. E oggi vi presento in anticipo il nostro ospite, perché abbiamo Fiorenzo Libero con la rubrica della macrobiotica. Bentornato Fiorenzo.
1: Grazie Fabio, grazie Radio Gamma 5 che mi dà questa opportunità.
0: Grazie.
1: E oggi
0: a te.
1: È veramente una radio che veramente porta un pensiero nuovo, un pensiero positivo, un pensiero di libera scelta. Io mi occupo di nutrizione macrobiotica. Chi mi sente per la prima volta è anche una filosofia, non è solo nutrizione, perché è una filosofia molto antica che si basa su un principio che è lo yin e lo yang, e per cui le nostre attività anche sociali si basano tutto su un'armonia del giorno, no? È il sole che comanda, io dico sempre, no? E dobbiamo sempre seguire il sole, che dà il ritmo nella terra. Per cui io dico, alla mattina si fanno tutte le attività fisiche, cioè ti alzi con pieno di energia, no?
0: Ancora prima di mangiare?
1: No. Beh, sarebbe l'ideale fare un po' di ginnastica prima di alzarsi.
0: Ah, okay.
1: Perché di solito sento gente che non ha appetito appena okay. Alzato, no? Per cui fare un po' di ginnastica, una camminata fuori all'aria aperta farebbe molto bene.
0: Mm-hmm.
1: E dopo si fa colazione. E poi si dovrebbe fare tutte le attività fisiche la mattina, come prepararsi da mangiare, il lavoro, lavorare nell'orto, perché alla mattina sei pieno di energia fino a che mangi, fino a mezzogiorno luna, no? È il momento delle attività yang, si dice, di attività fisiche, attività proprio di coi muscoli, con il corpo, no?
0: Sì.
1: Il pomeriggio sappiamo che il corpo diminuisce l'attività fisica, no?
0: Sì.
1: Perché ti viene un po' la biocca, un po', no?
0: Certo.
1: Perché si dice, no, che il sole, il massimo della sua energia è mezzogiorno luna.
0: Sì.
1: Per cui il massimo yang, dove noi dobbiamo mangiare, dove c'è l'attività di acido cloridico per il nostro corpo, è proprio da mezzogiorno luna, dove c'è il massimo della luce e del massimo dell'attività digestiva. Dove deve essere il pasto principale, proprio deve essere a mezzogiorno luna.
0: Quello più abbondante.
1: Esatto. Poi cala. Cala l'attività solare, cala l'attività fisica, cala l'attività anche digestiva, e per cui andiamo verso la notte, verso la sera. Per cui io dico sempre che meno si mangia la sera, dopo magari vediamo la fine, una giornata tipo.
0: Però ti chiedo,
1: sì.
0: Nella macrobiotica comunque è prevista, cioè la classica suddivisione dei pasti, tipo la colazione, pranzo,
1: sì.
0: E cena? O...
1: Sì.
0: Okay.
1: Perché la posizione di acido cloridico ce l'abbiamo dalle 8 alle 9, infatti nel circolo circadiano, dalle 7 alle 9, lo stomaco è al massimo della sua energia.
0: Okay.
1: Poi mezzogiorno luna, che è il pasto principale, e alla sera sarebbe da mangiare, però è difficile in questo contesto sociale. Come, beh, gli anglosassoni mangiano alle 5 e alle 6 di sera, vedi? Non hanno, a parte che lì c'è meno luce, per cui
0: okay.
1: C'è anche un discorso di luce, però se mangiamo prima delle 6 è meglio.
0: Okay.
1: Per cui la sera meno si mangia, meno si beve, e meno si fa attività fisica, meglio è.
0: Okay.
1: Infatti noi facciamo tutto il contrario nella nostra società. Andiamo in palestra di sera, mangiamo pizza e spaghetti di sera. Per cui sviluppa un'adrenalina e riempie lo stomaco, che non ha bisogno, la macchina si ferma, ma verso il riposo, e non ha bisogno di energia la sera.
0: Sì, diciamo che l'uomo medio occidentale, e in alcuni casi mi ci ritrovo purtroppo, mi sono ritrovato in tanti periodi della mia vita, perché magari si partiva con un caffè, si va a lavorare tutto il giorno e magari salti il pranzo, e poi appunto, come dicevi tu, se fai qualcosa lo fai verso sera e torni che c'hai una fame bestia e quindi ti ingurgiti tutto.
1: Esatto, questo un po' vuol dire, io dico sempre, violare le leggi della natura, perché è il sole che comanda, no? Il sole ordina anche i nostri processi metabolici, digestivi, no? Per cui andare contro le leggi della natura del sole è ovvio che dopo le paghi a lungo andare,
0: certo.
1: Perché non dormi bene, non c'è una rigenerazione cellulare del sangue, no? E per cui se lo fai una sera va bene, ma se lo fai per settimane, mesi e anni è ovvio che vai in degenerazione. Infatti tutte le malattie dell'uomo occidentale quelle sono degenerative, dall'Alzheimer, al diabete, al Parkinson, alla demenza. Perché? Perché noi negli anni proprio andiamo a debellire soprattutto cosa? Soprattutto l'energia renale. Perché i reni cosa fanno? Devono filtrare continuamente e anche tengono un pH alcalino acido, no? Quando questi sono in super stress, super lavoro, è ovvio che nel tempo, io lo so, l'ho detto altre volte, no? Ho fatto 20 anni l'OSS, l'operatore sociosanitario, e vedevo proprio quando gli anziani cadevano e smarrivano per il femore, la diagnosi che faceva la medicina è insufficienza, anziani cadevano e smarrivano per il femore, la diagnosi che faceva la medicina è insufficienza renale.
0: Pensate.
1: Perché le gambe sono collegate molto ai reni. Per gli orientali, per la medicina tradizionale cinese, si dicono che i reni sono la banca del nostro corpo, pensati.
0: Pensate.
1: Ma filtrano dagli 70 a 100 litri di sangue al giorno, pensati. Per cui veramente sono dei piccoli organi in profondità qui dietro la schiena. Infatti quasi tutti hanno problemi lombari.
0: Sì,
1: è dovuto un po' ai reni, ma anche un po' la colonna, no? La vertebrale, insomma. Per cui
0: sì, anche perché poi tra l'altro al di là della macrobiotica, ma oltre a delle sane abitudini, l'uomo ha anche perso la capacità di ascoltarsi.
1: Bravissimo.
0: Quindi
1: questo è fondamentale.
0: Cos'è associato, magari, che ne so, un problema, un disturbo, un fastidio?
1: Ma la mancanza di ascolto è proprio un correre continuo, no? Correre non so per cosa, per guadagnare soldi, per avere fretta per fare quella cosa, e non c'è ascolto e il corpo a lungo andare ti ferma, con un incidente, con una malattia, ti fai male un ginocchio. Tutte queste cose sono proprio, come si dice, messaggi che ti dà il corpo. Stai correndo troppo, stai facendo, e il corpo ti ferma. Non c'è il caso. Il corpo, io dico sempre che il corpo non mente, la mente mente, ma il corpo non mente mai. Quando lui ti ferma, vuol dire che c'è qualcosa che non va, a livello fisico, a livello mentale, o a livello spirituale. Ti ferma, non c'è niente da fare.
0: Sì, lui prova a suonare la sveglia una, due volte, tre, la spegni e dopo ciao.
1: Sì, ma arriva la secchietta d'acqua. Può essere che non dormi bene la notte, può essere, non so, che hai un'acidità di stomaco e ti alzi la mattina con la bocca impastata, che sei rinco, se fai fatica a alzarsi, no?
0: Certo.
1: Si dice nella medicina tradizionale cinese, se fai fatica a alzarsi c'è una disarmonia di fegato. Un fegato gonfio, un fegato che dall'1 alle 3 il fegato dovrebbe rilasciare il sangue.
0: 1 alle 3 di notte?
1: Di notte.

0: notte, sì, nel ciclo circadiano. Dovrebbe rigenerare tutte le cellule di sangue, no? Questo non lo fa perché magari è intasato di cibo, certo, pensieri, e per cui alla mattina non hai questa energia per cominciare la giornata, no?
1: Sì, sì.
0: Per cui bisogna preoccuparsi quando non riesci a alzarti bene, perché un corpo sano dovrebbe ti svegli, ti alzi.
1: Sì.
0: Invece noi stiamo lì a un altro po'.
1: Tiriamo giù i sassi che ci abbiamo addosso, veramente.
0: Per cui sì, c'è una visione. A me, la mia esperienza proprio della questa grande filosofia è proprio quella di curare sempre i tre aspetti dell'essere umano: il corpo con il cibo e il cibo e il movimento. Perché io posso mettere tutto macrobiotico, ma stare sul divano ogni giorno, sì. Per cui poi riprendiamo magari la seconda parte. Quando manca 30 secondi?
1: No. Sì, mancano 15 secondi. Vabbè, e riprendiamo adesso appena finisce la pubblicità. E intanto rimanete in ascolto, dopo leggo anche i messaggi che sono arrivati.
0: E approfondiamo la spesa.
1: Sì, esatto.
0: Okay.
1: A dopo.
0: Grazie.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni in matematica come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca. Che cibo più non tocca.
2: Ti avevo detto che manca una cena per i 50 anni.
3: Avevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi e affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
0: E ora chiameme al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20, ve aspettiamo.
8: E come sempre...
2: E tanti auguri a te!
8: Se non se avesse capito...
2: E te!

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Vi ricordo che per mandare un messaggio, anche se volete interagire con Fiorenzo Libero, al 334-7102-672 potete mandare un sms oppure un messaggio WhatsApp. E leggo alcuni messaggi rimasti indietro da Roby L'Alpin, dedico all'amica Valentina Pettenuzzo di Carmensita. La mia poesia estiva Ventaglio, nato nell'Egitto di un tempo lontano, non solo per allontanare le mosche o il caldo, ma anche come simbolo del potere di chi lo teneva in mano. Poi si è evoluto in Asia per conquistare l'Europa con un bel pizzo ricamato, come accessorio di seduzione elegante nelle mani di prosperose dame dell'Ottocento dal naso incipriato. Scusa, ma mai come ora è ritornato ridando alle femmine un'arma gentile contro l'afa e il caldo, donando eleganza romantica a ogni intrigante sguardo. Grazie Fabio, un abbraccio a Roby L'Alpin. E poi Luciano mi scrive ancora: mia moglie, che è del segno della Vergine, sta ancora ridendo, hai centrato tutto e ti fai complimenti. Io non voglio curiosare, ma tu ti sei prolungato su due segni di fuoco. No, ma in realtà è perché dove trovo un po' di più polpa, no? Anche per le caratteristiche zodiacali, comunque io sono dello Scorpione, quindi insomma per quello ho detto che è il segno più bello. Ciao Fabio, direttamente dal bellissimo finale di Sapore di Mare, Celeste Nostalgia, buona super trasmissione Max, un grande abbraccio Max. E Roby L'Alpin dice: viva Fiorenzo Libero. Poi Antonella scrive: ciao Fabio, grazie della bellissima trasmissione come sempre, grazie anche a Fiorenzo, sempre illuminante, non ho sentito i segni perché è arrivato il falegname, uffa, mi è dispiaciuto, buon proseguimento a tutti da Antonella di Corte, magari li riproporrò più avanti, comunque sì, li puoi ascoltare stasera in replica oppure nel podcast. E, dottor Bianco ATD Ale, vabbè, insomma, buongiorno ragazzi. Di quello che dice Fiorenzo, purtroppo faccio tutto il contrario, anzi di più del contrario, anche se vorrei essere un po' più attento. Comunque è un piacere ascoltarvi, soprattutto Fiorenzo, che è un po' che non lo sentivo. Un abbraccio Ale. Poi Adamo, salve, volevo sapere se Flea Flower, che cammina scalzo, si è mai spunciato un piede e ha detto kai kai kai. Adamo, beh, guarda, nelle pause mi ha raccontato di tutti i luoghi bellissimi che dove è andato in estate, insomma sicuramente è stato molto a contatto con la natura. Allora, ecco, vedi che ogni tanto capita il sassolino o il sasso grosso. Allora riprendiamo bene con Fiorenzo e diciamo anche come avevamo già iniziato il discorso anche di come fare la spesa, no? Sì. Macrobiotica.
1: Avevamo parlato di tre sostanze, sì, che sono da ridurre molto ed eliminare nel tempo, perché portano veramente a intossicare il corpo, indebolirlo e acidificarlo. Parlo di sale raffinato, zucchero raffinato e anche i latticini. Non ho detto l'altra volta cosa fa il sale nel corpo, sale raffinato parlo io, porta insufficienza renale, infarto cardiaco, carenza di oligoelementi e altre cose.
0: Certo.
1: Mentre lo zucchero è veramente uno dei veleni più potenti che ha creato l'essere umano negli ultimi 100-200 anni, secondo me, no? E lo trovate dappertutto. Chi fa la spesa comincia a leggere le etichette, perché è fondamentale. Quando trovate zucchero bianco o zucchero di canna, lasciateli il prodotto, perché lo mettono dappertutto. Per cui assolutamente lo zucchero, vi dico un po' cosa fa nel corpo umano. Qui ho una ricerca che ho fatto: crea carie, diabete, obesità, carenze vitaminiche e minerali, impoverimento della flora batterica e del sistema nervoso organico. Per cui sapete che un uomo all'anno mangia dai 80-100 kg di zucchero all'anno, per cui è proprio un ladro. E qui ho una fotocopia dello zucchero bianco che arriva dalla canna da zucchero a barbabietola. C'è una spremitura, una fettatura, poi una depurazione con la calce, la carbonatazione, solfitazione, filtrazione e di nuovo filtrazione con i coloranti. Per cui io lo chiamo proprio il dolce veleno dell'umanità, lo zucchero bianco.
0: Pazzesco.
1: l'altra volta, vabbè, ripassiamo perché è importante questa cosa qua dello zucchero. Ho detto che abbiamo altri 9 dolcificanti noi. Allora, zucchero bianco, zucchero di canna, succo d'agave, succo d'acero, miele. Adesso non sto a fermarmi sul miele, io lo vedo come un rimedio il miele, che è un ottimo cibo, ma come rimedio. Poi abbiamo il malto di riso, il sciroppo di riso, la stevia, la frutta disidratata e la frutta dolce di stagione. Però avevo accennato l'altra volta che i migliori zuccheri che noi possiamo assimilare, che non alzano la glicemia, li troviamo nei vegetali tondi.
0: Sì.
1: Perché noi abbiamo 3 tipi di vegetali, no? La foglia, il frutto e la radice. Per cui nella mia ricerca proprio il vegetale tondo è quello che ha un giusto equilibrio di yin e yang. Parlo della cipolla, parlo della zucca, parlo del cavolo, parlo della berza, parlo della rapa. Questi vegetali proprio hanno una lenta assimilazione perché hanno fibre, no? Hanno minerali e non alterano la glicemia del sangue. Tutti gli altri zuccheri, compresa anche la frutta, bisogna andare piano, io dico, non dico eliminare, però solo di stagione, con grande moderazione. Per cui, oppure se dovete dolcificare, usate il malto di riso, il sciroppo di riso, che arriva dai cereali, che vengono germogliati, poi vengono cotti. È già un zucchero più equilibrato, più enzimi, più zuccheri, più a lenta assimilazione. Per cui attenzione allo zucchero che crea qualcosa che vi ho detto, no? Obesità, carenze, che lo trovate dappertutto, nelle bibite. Sapete che tutti i cibi processati hanno zucchero alla fine.
0: Sì, anche tutte le bibite, zero o via dicendo. Ascoltami, Max, il grande Max Ungaro ti chiede: dicono che anche l'olio di semi sia dannosissimo. Cosa ne pensa il caro Fiorenzo?
1: Diciamo che il processo di trasformazione non è veramente salutare. Insomma, ecco, la visione mia macrobiotica è ritornare all'origine, alla fonte. Perché tornare a mangiare il seme, il seme di girasole, il seme di zucca, l'oliva, perché lì proprio il corpo, io lo vedo come una catena di smontaggio. Lui, mangiando l'oliva, un seme di girasole, un seme di zucca, smonta le cose e alla fine è olio, alla fine, perché il seme oleoso è olio, no?
0: Certo.
1: Come la nocciola, come la mandorla, no? Per cui consiglio proprio di tornare alla fonte, all'origine delle cose. E allora con un po' di olio lo uso anch'io, ma una bottiglia mi basterà 6 mesi.
0: Aspetta.
1: sì, proprio ne uso proprio pochissimo. Lo uso più d'inverno per saltare le cose. D'estate uso più l'acqua per saltare le cose. Che è più leggero saltare, non so, la zucchina, la carota, la cipolla.
0: Certo.
1: Da metà ottobre in poi uso più l'olio di sesamo comunque. Girasole, anche l'oliva un po', Cerco di mischiare tutte le cose. Però la visione mia è quella di tornare all'origine, è come, non so, tornare a mangiare il seme. Infatti il mio libro è tornare al seme della vita, no?
0: Sì, assolutamente.
1: Il seme vuol dire tornare al cereale integrale, perché noi dal cereale facciamo tutti i processi, no? Per arrivare alla pasta, noi diciamo nel mondo i primi a mangiare la pasta, pizza, spaghetti, piadine, no? Ecco,
0: infatti, scusa, guarda, Tizia ti chiede: per quanto riguarda pane e pasta, da evitare?
1: Allora,
0: era fatta apposta.
1: Lei ha detto proprio una bella domanda, che io da un po' di anni ho cercato di limitare proprio al minimo la pasta e il pane, proprio perché penso che la natura non ha fatto la pasta e il pane. L'uomo poi, per fare business, ha cominciato a fare pasta, pane, insomma. Però se vuoi, perché la mia visione è il cibo e la medicina. Il cibo deve fare prevenzione, deve fare il tuo sangue, le tue cellule, i tuoi organi. Io penso anche che il cibo che mangiamo un giorno faccia anche i nostri pensieri, le nostre emozioni. Però mi sono fatto questa idea, non so.
0: Certo.
1: Perché il 70% del sangue va al cervello, no? Chi è che produce i nostri pensieri? È una, come si dice, una vibrazione di un sangue più alcalino o più acido, di un sangue buono, no? Io dico, no?
0: Certo.
1: Vabbè, questa è un'idea, non so se sia verificabile questa cosa, però io penso che mi frulla sempre la frase di Ippocrate, che diceva: fai del cibo la tua medicina e fai la medicina il tuo cibo.
0: Beh, ma anche perché poi, voglio dire, è proprio anche una predisposizione che se si cerca di tornare alle origini, quindi esatto. È ovvio che non riguarda solo l'alimentazione, no. Ma come dicevi tu, come filosofia di vita, quindi esatto. Più contatto con la natura, sì. Meno cibi processati, un'attenzione anche alle cose, quindi, ma anche quello che basta, perché poi alla fine il consumismo ci ha anche abituato esatto. A mangiare di più, non solo essere regolati, ma proprio anche a mangiare più di quello che
1: la
0: abbiamo
1: bisogno.
0: La
1: visione che dobbiamo portare è tornare all'essenziale, togliere superfluo, togliere. Infatti nella mia ricerca macrobiotica da molti anni dico togliere, non inserire, ma togliere. E tornare all'essenza, no? Alla fine risparmi anche.
0: Certo.
1: Un chilo di riso, anche se costa ormai 6 euro, io mi ricordo costava 3,50 euro un po' di anni fa. Però un chilo di riso quanto ti basta? Insomma un mese, due, no? Spendi di più, però è ovvio che mangi un cibo che ha quando io dico sempre che è un seme, cioè germoglia, ha in sé la vita,
0: certo.

0: colli Ugani che li abbiamo qua vicini.
1: Io ho fatto quel weekend lì con l'associazione Cengiasche Oiate. Andavo in mezzo al bosco e prendevo la piantagine, la malva, la portulaca, il farinello. Dopo ho trovato una decina di piante, pensate. E ho fatto l'insalata, abbiamo fatto un cereale con una, per cui ma che buone.
0: Madonna, sì, ma anche perché poi alcune...
1: E non serve neanche mettere sale quella, perché hanno un sapore così forte, anche l'ortica carassaco.
0: Vedi che poi è anche collegato a una conoscenza, esatto, del proprio territorio, delle abitudini, dei, bravissimo, ritmi della natura, cioè c'è tutto un collegamento, perché sì, voglio dire, sì, gli anziani o le persone che comunque hanno avuto la fortuna di ereditare queste conoscenze, che appunto vanno in una data stagione nei colli, esatto. Conoscono nella pianura, insomma, le erbe che nascono spontanee, oltre a quelle che uno
1: tutto l'anno possiamo trovare delle erbe selvatiche, sì, tutto l'anno. Io dico sempre che la malattia, il sintomo, è una violazione delle leggi della natura. Più ci allontaniamo dalla natura e più ci indeboliamo. Per cui le comodità, i piaceri sensoriali, li paghi prima o dopo. Sì. Per cui ritorniamo alla natura, ritorniamo a mangiare le erbe selvatiche. E io sono un po' strano perché cammino sempre a piedi scalzi, però sono un po' un selvaggio. Però camminare a piedi scalzi, io dico sempre, chi ha le scarpe da tennis, hai delle camere a gas addosso.
0: Sì, cioè, non traspira la gomma. Tutto, no? Uno stile, ovviamente. Allora ti scrive sempre Ale, mi stavo mettendo a pranzo ma mi sta passando la fame perché mi sento in colpa.
1: Ma no,
0: anche se è vero che tra una rapalessa e una quattro stagioni, a me personalmente mi dà più emozioni una pizza, anche se so che mi fa male, però anche la testa ha bisogno della sua soddisfazione. Ale,
1: sì, male, io sai che la mia visione è sempre la trasgressione sale della vita. Se ti mangi una pizza la sera, l'ho mangiata anch'io il sabato, per cui non è quella, è il quotidiano che bisogna curare, dal lunedì al venerdì della vita. Se ti mangi una pizza la sera, l'ho mangiata anch'io il sabato, per cui non è quella, è il quotidiano che bisogna curare, dal lunedì al venerdì, mangia sano, mangia con coscienza, perché il passaggio è questo, no? Cibo, coscienza. Per avere coscienza ci vuole conoscenza.
0: Certo.
1: Perché c'è un male di ignoranza che noi seguiamo tante cose, no?
0: Ah, certo.
1: Per cui il 12, se vieni qui, c'è il mio libro Il seme della vita, oppure lo trovi alla Gramigna di Cittadella, oppure a Spigadoro di Treviso.
0: Dopo lo ribadiamo.
1: Sì, sì, sì.
0: E Andrea Sceriffo scrive: ortica in insalata cruda?
1: Sì, germoglio puoi usare. Germoglio, però io faccio un misto che posso mettere dentro piantagine, rucola, margherite, trifoglio, malva. Faccio un misto, no? Poi mari di base, metto il radicchio, l'insalata e poi aggiungo con queste piccole cose, no? Adesso sto anche nell'orto, siamo pieni di portulaca,
0: sì.
1: Ecco, mangiate la fogliolina e il gambetto che è rosso lo lessate, per cui veramente è una fonte di omega 3, di vitamina C incredibile.
0: Pazzesco.
1: Io dico sempre che la natura ti dà quell'erba, quel frutto al momento che il tuo corpo ha bisogno. Non ti dà il tiglio, il biancospino in autunno, te lo dà proprio in estate, quando, certo, il tuo sistema circolatorio, il tuo cuore ha bisogno del tiglio e il biancospino. E così la portulaca, adesso noi abbiamo bisogno di mangiare la portulaca, però ci vuole anche lì un atto di volontà e di coraggio. Perché
0: dici?
1: Perché intanto è un sapore diverso dal solito. Noi abbiamo tutti i sapori dell'insalata dolce, di questo, no? Mangiare un'erba selvatica ha un po' amarottica, sa da
0: io la adoro,
1: lo so, però non tutti siamo così. Poi c'è sempre il problema che è sporca, che cammina sopra, che pissa il cane, il gatto.
0: Insomma, gli dai una bella lavata.
1: Lo so, però sente proprio queste, certo, paranoie che veramente sono...
0: Sì, ma se uno sapesse quelle cose che si comprano al supermercato, bravo, quante, bravo, mani hanno passato, di dove sono state...
1: E poi dal cielo cosa viene giù?
0: Sì, dal cielo, ma anche, sì, proprio l'energia, come dicevi, bravo, anche l'altra volta, di come è stata sbattuta magari la merce...
1: Assolutamente, ecco. Io dico sempre, bisogna cercare di limitare i danni ormai,
0: sì,
1: perché tutto è inquinato, per cui l'erba selvatica sarà meno inquinata di una roba che prende in supermercato,
0: certo,
1: che è da lì magari da una settimana nelle celle, chissà dove arriva,
0: chissà cosa c'è passato sopra,
1: esatto, anche questo, bravo.
0: Max scrive: è, sì, d'accordo con te sul discorso anche dell'olio di semi,
1: sì,
0: o di tutto quello che stai dicendo, ma aggiunge, ma i dolcetti che Fabio porta ogni martedì

0: Io non ci rinuncio.
1: Allora,
0: grande Max, ricominceranno a settembre e ringraziamo la Sonia.
1: Allora, ritornando al discorso che il cibo è aggregazione, per cui quando è festa io mangio anche il dolcetto, la fetta di salame.
0: Certo.
1: E Luca, come ha intervistato all'ultimo dell'anno, ha mangiato il cotechino. È il musetto.
0: Ma infatti Anna scrive: sì, però è la dose che fa il veleno, su via. Una pasta a settimana non sarà quella che fa male.
1: No, sono d'accordo.
0: Dipende sempre dalla quantità giornaliera dei macronutrienti. Esagerare fa sempre male. Guardare le etichette va bene, ma il cibo deve essere più naturale possibile. Grazie, Anna.
1: Assolutamente.
0: E sì, allora poi io penso anche una cosa, anche conoscendo Fiorenzo da tanto, ovvio che lui è arrivato a tutte queste conoscenze che condivide, che si ritrovano anche nel suo libro, quando c'è al GAS e in tante altre occasioni, nelle sue conferenze, e dopo tanti anni di ricerca profonda,
1: nell'83 penso,
0: ecco,
1: anni fa.
0: Quello che ovviamente lui propone, cioè propone, è il livello a cui è arrivato lui.
1: Sì, esatto,
0: però se io, come dicevo prima, mi sveglio e bevo un caffè, mi sveglio assonnato e bevo un caffè, corro al lavoro, corro tutto il giorno, mi arrabbio, faccio brigo, mangio magari in un bar, poi torno la sera, faccio la spesa abbuffandomi di schifezze, ovvio che in questo stile dannoso anche un miglioramento che tu proponi è già un toccasana, cioè nel senso è già vedere un po' la luce in fondo al tunnel, no?
1: Quindi, diciamo che è un processo individuale che ognuno deve fare per sé. Lì dipende sempre dalla conoscenza, da quanto tu vuoi approfondire, no?
0: Certo.
1: Perché sono sempre due strade,
0: sì.
1: La sofferenza o la presa di coscienza. La presa di coscienza deve fare prevenzione prima che arrivi la sofferenza. L'uomo intelligente dice: ok, metto dentro benzina perché la macchina, mia macchina va a benzina, acceleratore integrale, non va a gasolio con la pasta, il pane, grissini, fette biscottate, brioche, biscotti, tutte robe lì, no?
0: Sì.
1: Se tu ti ascolti e ti fai una domanda allo specchio: quali sono i cibi essenziali? È il seme alla fine del cibo essenziale, è il cibo che si conserva in natura meglio di tutti, perché tutti gli altri cibi vanno in deperimento, hanno trovato nelle piramidi del farro, che era 5.000 anni, che era là, pensate.
0: Madonna.
1: L'hanno messo a germogliare, ha fatto una pianta. Cosa vuol dire? Che il seme è il cibo per eccellenza. Infatti c'è la banca dei semi, no?
0: Li
1: mettono via i semi per manipolare sempre l'essere umano, no?
0: Madonna.
1: Per cui abbiamo detto l'altra volta veloce che i semi sono 5: cereali integrali, legumi, la frutta secca, i semi da germogliare e i semi officinali, tipo finocchio, cumino, tutto quello che è. Per cui è ovvio che dentro un seme, dentro un seme c'è un mondo di vita, tutta la futura pianta, no? Seme, germoglio, radice, il fusto, il ramo, la foglia, il fiore, il frutto. Vedi cosa, dentro un seme cosa c'è? Un umile seme. C'è tutta la pianta,
0: tutto il ciclo
1: tutto il ciclo della vita. A me mi ha affascinato questa cosa.
0: Ma nell'ottica della macrobiotica, che dicevi, comunque è sempre il concetto, cioè la cosa più importante, si parte dallo yin e yang, no?
1: Sì, sempre lì, sì.
0: Ma il seme di per sé
1: è yang,
0: sempre
1: il
0: yang.
1: Frutto yin.
0: Ok.
1: Tutto quello che è processato diventa yin.
0: Ok.
1: Tu, quello all'origine della vita dell'uomo è yang.
0: Ah, ok.
1: Infatti i sei passaggi sono riso integrale, riso semi-integrale, riso bianco, pasta integrale, pasta semi-integrale, pasta bianca. Questa è la più yin. Al più yang è il seme, no? Tutto il processo di cambiamento,
0: certo,
1: fa togliere vitamine, minerali. Infatti le malattie sono tutte da un eccesso di yin.
0: Ah.
1: Tutte da un eccesso di yin. Yin vuol dire lo zucchero bianco, vuol dire la farina bianca raffinata. Un eccesso di, perché l'uomo, essendo un animale a sangue rosso, yang, cerca sempre lo yin, no? Però un yin chimico, un yin che è privo delle sue sostanze vitali, no?
0: Certo.
1: Per cui, oppure i due opposti sono eccesso di yang, carne, tutte le proteine animali che mangiamo troppo, e l'altro è lo zucchero. Carne e zucchero sono due estremi. In mezzo c'è il cereale integrale che dà i giusti zuccheri con fibre. Come si dice, armonico per il nostro corpo.
0: Certo.
1: Di qua vede carne e zucchero uguale cancro, alla fine io dico sempre, no? Infatti chi mangia proteine animali cerca sempre il dolce, la patata, la birra, il vino, vedi,
0: sì,
1: mangi la pizza che è un'energia molto yang, cerchi la birra, non cerchi l'acqua cotta come Luca mi dice sempre, dico, comincia a bere l'acqua cotta. Vedi che il corpo ha un'intelligenza straordinaria, mangi troppo sodio, cerchi il potassio,
0: va sempre a compensare,
1: non c'è niente da
0: magari
1: fare,
0: magari anche nello sbaglio iniziale, però è sempre una ricerca di compensazione
1: sempre.
0: Ma nel tuo libro c'è la possibilità di imparare come si riconoscono,
1: sì,
0: i cibi,
1: sono delle tabelle proprio. Infatti il prossimo incontro che faremo parleremo proprio dello Yin e lo Yang,
0: infatti,
1: perché lì è la base un po' del che si differenzia dal vegano al vegetariano, perché lì va proprio la macrobiotica, va sempre a comprendere l'effetto che fa il cibo nel corpo. Tipo una verdura cruda rinfresca,
0: certo,
1: una verdura cotta riscalda, perché il fuoco cosa fa? Rompe la forma e la fibra e fa assimilare meglio il cibo e lo porta dentro caldo, no? Infatti, okay, un bambino piccolo che non ha un fuoco digestivo e un anziano non gli dirai mai roba cruda,
0: sì,
1: non ha un fuoco digestivo da trasformare una roba cruda,
0: certo,
1: gli darai a un adulto, sì, è ovvio che,
0: certo,
1: infatti nella macrobiota non si comincia mai con la verdura cruda, si comincia sempre una zuppa calda,
0: okay,
1: infatti la mia formazione che è stata in Francia a Saint-Gaudens si diceva la soup è il cereal e la coppia ideale.
0: sì.
1: Va bene.
0: Aspetta, allora, ti leggo questi che sennò dopo ce li perdiamo.
1: Sì, sì, dai, vai.
0: Allora, Remo ti scrive: senz'altro, sì, meglio la conoscenza che la sofferenza.
1: Oh.
0: Ma quando ti nutri di animali, non è sofferenza anche questa?
1: Sono
0: Remo?
1: D'accordissimo. Gli animali proprio non è mangiano un po' il nostro simile. Però
0: sì, argomento molto complesso anche questo,
1: sì, sì,
0: dove sì.
1: Ma diciamo che se io vedo un pollo ruspante, c'è un pollo ruspante, dico come dicevano i nativi, lui si sacrifica per dare energia a me, insomma.
0: Certo.
1: Io non sono così drastico o talebano dire no alle proteine animali.
0: Mm-hmm.
1: È meglio il pesce.
0: Certo.
1: Perché il pesce vive nell'acqua, è sempre in depurazione, anche se è inquinata anche quella.
0: Certo.
1: Però il pesce ha dei grassi che a contatto con il nostro calore si sciolgono. Infatti, il pesce è più leggero. Se
0: sì,
1: dire,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Infatti, i musulmani non mangiano il maiale perché dicono che vive in mezzo,
0: sì,
1: alla,
0: sì,
1: merda.
0: Sì. Sì, sì. Esatto.
1: Per cui è una carne che è la più buona, secondo me, perché ha un sapore. Siamo vissuti tutti col maiale, no?
0: Sì. Sì, infatti, ma una volta c'era anche una tradizione,
1: bravo,
0: adesso per dirti anche,
1: esatto,
0: il discorso carne o pesce, vi dicendo, cioè, perlomeno ecco di cercare,
1: sì,
0: che siano di qualità, magari,
1: bravo,
0: mangiarle una volta ogni tanto per chi appunto
1: non è
0: vegano o vegetariano, e però insomma almeno lo cerchi di mangiare di qualità, ma soprattutto anche con una certa etica, ecco,
1: bravo,
0: mettiamola,
1: esatto,
0: così,
1: certa etica.
0: E mentre
1: bravo,
0: invece
1: Fabio,
0: tutto ciò che è industriale, sì, o iperproduttivo non può avere quell'etica e non può avere quella,
1: ecco, quando si mangia la proteina animale non si mangia il carboidrato. Per cui si mangia una proteina animale che è molto yang, un po' di sodio, si cerca di bilanciare, classico, i crauti, che sono un po' acidi, no? Per cui stimolano i grassi della digestione della carne o del pesce.
0: Okay.
1: O si mangiano dei sottaceti, una volta si metteva tanto i sottaceti, no?
0: Sì.
1: Si bilanciava con le proteine animali.
0: Certo.
1: Si mangia una bella verdura cruda, in questo caso sì, il crudo va bene con la proteina animale, perché l'assimilazione stimola i succhi gastrici.
0: Ah, okay.
1: E si può bere anche mezzo bicchiere di vino, perché no?
0: Certo. Sì, sì, non una bottiglia.
1: Sì, che è un cibo fermentato, la vino, la birra, che fa bene, io non dico eliminare,
0: certo,
1: perché tanti vedono la macrobiota come una cosa rigida, riso integrale e verdure e basta, non è così. Una volta era così, negli anni 60-70.
0: Ah, io l'ho sempre associata all'equilibrio, cioè di trovare l'equilibrio, no? E quindi poi, ovviamente, come dicevo prima, man mano che uno può diventare esperto, allora inizia anche a utilizzare delle pratiche, non so, di fermentazione o via,
1: esatto,
0: dicendo, che ovviamente richiedono un minimo di competenza. Però insomma, già partire da una ricerca di equilibrio, quindi riuscire ad associare i cibi giusti,
1: sì,
0: o anche a seconda della stagione, a seconda del mio stato di salute.
1: E poi osservare il nostro corpo, come dicevi prima, ascoltarlo, no? Se dormi bene, che feci fai, che urine fai, ti senti stanco, dopo un'ora ho digerito, ma mi sono gonfiato, non ho digerito bene, e vuol dire che hai messo dei cibi che non vanno bene insieme, hai mangiato troppo, non hai masticato bene, io dico masticare almeno 32 volte, vabbè. Certo. Per cui sono tutte piccole abitudini o osservazioni o ascolti che portano alla prevenzione.
0: Certo.
1: Per cui io non so cosa sia un termometro, non so cosa sia un'aspirina.
0: Basta vederti che te sei un riflesso della salute. Antonella ti chiede, sì, cosa si può mettere al posto dello zucchero per fare la marmellata, grazie.
1: Allora, intanto marmellata io non la faccio come cosa, perché mangio il frutto di stagione oppure lo regalo in giro, insomma, regalo ai vicini, secondo me, che fai un buon vicinato, che fa bene, insomma. Okay. Poi se metti via la marmellata per fare qualche crostata ogni tanto che vengono amici, va bene, insomma. Ecco, io non ho esperienza su questa cosa, ti dico una cosa per un'altra. Okay. Io ti dico di mettere o il miele o il malto. Però se un frutto è ben maturo, secondo me non serve neanche miele o malto, insomma.
0: Okay.
1: Per cui sì, io non metto via né marmellata né passata di pomodoro, niente, cerco di mangiare sempre quello che la stagione mi dà, insomma. Il freezer non so neanche cosa sia, io, vabbè, però
0: io la passata sì, me lo concedo, perché l'ho appena fatta e me la metto in
1: consegna.
0: E allora, vabbè, l'ultima, da noi cresce spontanea nell'orto di casa e la metto tutti i giorni nell'insalata. Ciao Graziella, la portulaca, intendo.
1: Ottima, brava Graziella, brava. Continua finché c'è, a togliere le foglioline, il fustino lo lessi e te lo mangi proprio, che fa benissimo, no? Bene, benissimo. Allora, abbiamo parlato della farina, abbiamo parlato del sale, del zucchero e dei latticini.
0: Sì.
1: Che sono le tre sostanze da ridurre e eliminare nel tempo. Abbiamo detto che il sale, inserirlo col marino integrale, lo zucchero ne abbiamo parlato fino adesso, i latticini, attenzione, perché io dico sempre questa frase qua che mi sentono da molti anni, che non c'è nessun mammifero che beve latte dopo lo svezzamento. Per cui quando mangiamo un latticino, che qualche volta anch'io lo mangio, ma raramente, perché io dico sempre, è il consumo quotidiano, la goccia che accumula quell'energia. Ma se tu lo mangi una volta ogni tanto, riesci a smaltirlo il corpo.
0: Certo.
1: Non bisogna essere rigidi, no. Qualche volta io ho ancora una debolezza per il gorgonzola, che da boccia qua poi entra a mettere il gorgonzola sopra. E ogni tanto, ma non sempre, ogni tanto mi viene voglia di gorgonzola, siccome è un formaggio che mi piace,
0: sì,
1: molto.
0: Ma a me ha colpito molto la frase che hai detto anche l'altra volta, sì, forse eravamo anche fuori onda, che mi hai detto che, cioè, hai abituato bene, talmente bene il tuo corpo, l'hai preparato, lo nutri e lo mantieni sano, quindi fai prevenzione, che ti puoi concedere ogni tanto un lusso, ecco, questa è una cosa bella, cioè nel senso il fatto che uno possa dire ok, ho raggiunto un tale livello di salute e di benessere fisico che psicofisico, che se posso concedermi,
1: posso trasformare anche i sassi,
0: sì, esatto.
1: Anche un veleno è fondamentale questo, perché io dico sempre che il cibo è piacere e stare insieme, no?
0: Certo.
1: Per cui se ho che il corpo sente ancora di mangiare qualche pezzettino di gorgonzola, va benissimo, non dobbiamo avere i sensi, come la signora prima Lale ha detto, i sensi di colpa che mangio la pasta. Non devi avere questo, mangia con piacere. Certo. È ovvio che la conoscenza ti porterà nel tempo, perché ci vuole tempo, a dire ok, ascolto, mangio la pasta, dopo mezz'ora come sto, dopo un'ora come sto, come la sento.
0: Sì, sì.
1: Faccio un esperimento, 10 giorni mangio pasta, 10 giorni mangio il riso integrale, il miglio, il saraceno, vediamo il tuo corpo come sta, perché la nuova scienza è la sperimentazione. Io devo sperimentare sul mio corpo come se fa un cibo, perché noi mangiamo sempre con la bocca, col piacere della bocca, no? Dobbiamo anche sperimentare un qualcosa per la nostra prevenzione, la nostra salute, no?
0: Certo.
1: Per cui dobbiamo veramente entrare in un concetto cibo coscienza. Coscienza ci vuole conoscenza.
0: Sì.
1: Io dico sempre che gli esseri umani, se si attivano a certe conoscenze, stanno bene. Se invece sono basse conoscenze, tipo la medicina occidentale, che dice mangia un po' di tutto, evita i fritti perché quei fa male. Invece la macrobiota, una volta al mese, ogni 15 giorni, un po' di frutto, un po' di fritto fa bene, perché smuove l'energia di fegato. Per cui è tutta una visione,
0: sì, sì,
1: è ovvio che bisogna farlo con l'olio di sesamo, mettere le robe in frigo, insomma,
0: certo,
1: la classica tempura, insomma,
0: sì, sì.
1: Più che attenzione ai latticini, che sono un alimento che non è per l'uomo, è per il vitello. Anche noi esseri umani dopo lo svezzamento facciamo denti per mangiare altre cose, no? Abbiamo 20 molari e premolari per schiacciare semi, abbiamo 8 incisivi per tagliare e affettare vegetali, abbiamo 4 canini per le proteine vegetali, ma anche un po' di proteine animale, non dico eliminare. Vedi? I nostri cibi sono questi di base. Dopo tutto quello che ha creato l'uomo è proprio un business commerciale, no? Per cui i nostri denti, ci dico, i nostri intestini non sono fatti a caso come sono, no? Sono per digerire e assimilare gli amidi dei cereali integrali. Tutto vedi, tutto è anche nello Steiner, no? Che ho approfondito un po', però lì mi sembra un po', sai che, beh, le ripeto un po', lunedì sarebbe luna e riso, al martedì sapesse cosa qua.
0: Non me la ricordo come l'avevi detta a una conferenza, al corso che avevamo fatto forse, però
1: gli steneriani considerano che i cereali sono 7 cereali, no? Dicono che ogni cereale è collegato a un pianeta e quel pianeta aiuta quell'organo.
0: Okay.
1: Tipo lunedì è collegato al riso, riso all'acqua, ai reni di solito. Martedì è collegato a Marte, al fegato si dice, no? E c'è anche il cereale, che è l'orzo del martedì, collegato a Marte. Mercoledì è collegato al miglio, al mercurio, e lavora su stomaco, milza e pancreas. Il giovedì è collegato alla segale e lavora sul fegato, Giove, fegato, no? La vena. C'è una visione bellissima anche, anche del steneriano. Il venerdì è collegato alla vena. Alla vena è collegato la visione dell'intestino, che la vena ha molta mucillagine, pulisce l'intestino. Il sabato è collegato al mais, a Saturno. Saturno è collegato a quello che è il cuore, calma la circolazione. La domenica è collegata al sole, al grano. Il grano è un po' quello che dà tutte le... La forma, lo scheletro, come si dice, la produzione di grano in tutto il mondo, no? Certo. Però è quella che dà forza e energia anche al corpo, il grano, insomma, c'è tutta una visione così, no?
0: Sì.
1: Mentre nella macrobiotica si dice ogni cereale ha un effetto nel corpo, tipo, non so, in estate, primavera estate, si mangiano i cereali più in, quelli che rinfrescano, che sarebbe il riso basmati, lungo e fine, che assorbe più acqua. Sarebbe l'orzo, che è un cereale rinfrescante, il mais in chicco giallo, e poi sono i 4 cereali che vengono un po' da tutto il mondo, sono il bulgur dal Libano, il couscous da Nigeria, Algeria, Marocco, poi quelli dell'America Latina, la quinoa e l'amaranto. Fino a metà ottobre questi cereali vanno bene, soprattutto insalate fredde che rinfrescano. Poi stop a questi, via, questi si finiscono, comincia a mangiare i cereali yang, quelli che portano dentro calore, tipo il riso tondo e corto. Nella visione steneriana non c'è questa visione,
0: certo,
1: che il cibo
0: che cambia.
1: Vedi, cambia le cose, no? Per quello, sì, io l'ho seguito un periodo, però mi sembrava troppo rigida, troppo... Per cui la macrobiotica è sempre in movimento, in movimento c'è la vita. Infatti yin e yang crea la vita, giorno, certo, e notte crea la vita, uomo e donna crea la vita.
0: Sì.
1: Per cui è un principio molto semplice, ma cavoli, ti crea la vita, attività e riposo crea la vita. Certo. Io lavoro 24 ore su 24, fuori. Sì. Per cui ci vuole riposo per proprio avere una nuova forza, no?
0: Sì, assolutamente.
1: Per cui i cereali invernali saranno il riso tondo e corto e cucino anche in pentola a pressione, perché il chicco integrale, soprattutto quello integrale tondo e corto, è molto duro, ha una fibra molto dura e va cotto in pentola a pressione.
0: Okay.
1: Poi abbiamo il miglio, per cui il miglio è il cereale proprio dell'autunno, perché noi abbiamo mangiato tante cose in d'estate, no? Molta frutta, molti liquidi, siamo pieni d'acqua. Si dice che bisogna asciugare i liquidi,
0: okay,
1: e cominciare a mettere minerali per affrontare l'inverno. Per cui una volta sì, un giorno sì, un giorno mangiare miglio in autunno.
0: Pensate.
1: Perché veramente è pieno di minerali, rafforza le unghie, i capelli. Sai che quando nella pianura padana non c'era il mais, c'era il miglio, si faceva proprio la polenta di miglio, il miglio dopo è stato bandito dal mais, per cui il miglio adesso è per i canarini, non è per l'essere umano. Poi il cereale più yang tutto l'inverno è il grano saraceno. Infatti i saraceni, quelli che arrivano dal nord, mangiavano un saraceno che era forte, no? E poi l'avena, l'avena è proprio un cereale invernale, c'è gente che mangia l'avena tutto l'anno, proprio l'avena è invernale, infatti lo mangiano gli anglosassoni che fanno il porridge, no?
0: Sì.
1: Non lo mangiano d'estate, l'avena va mangiata autunno, inverno, fino a metà di aprile.
0: Ma che poi tutti questi cereali che stai dicendo, di cui che stai elencando, ad esempio tu ipoteticamente li inserisci nel pranzo?
1: Sì.
0: Okay.
1: I fiocchi, cioè chicco, fiocchi e semolino.
0: Okay.
1: La farina non la uso tanto, per cui la mattina uso più i fiocchi e il semolino per fare la crema di riso, perché la colazione che faccio la mattina è salata con la crema.
0: Ok.
1: I fiocchi e anche il semolino li posso usare per fare anche dei budini con la frutta sia disidratata o con la frutta fresca.
0: Okay.
1: Mentre il chicco posso fare anche la crema di riso dal chicco, infatti nei corsi che faccio faccio anche il latte di riso e la crema di riso dal chicco.
0: Okay.
1: Il semolino e i fiocchi li uso come addensante, come no? I cereali andrebbero mangiati sempre a mezzogiorno, l'una.
0: Okay.
1: Che io a casa mia ho sempre un cereale cotto. Lo cucino adesso, lo metto in un frigorifero, mi dura anche 2-3 giorni.
0: Okay.
1: Importante non condirlo, perché se lo condisco comincia un processo di fermentazione.
0: Certo.
1: No? Lui sta buono là nel frigorifero in una coppetta di vetro, quando ho bisogno il giorno dopo me lo cucino, oppure lo posso mettere anche nella crema della mattina. Per cui c'è sempre una cosa, posso fare anche un dolce col cereale,
0: sì,
1: insomma,
0: sì.
1: Vedi che la differenza, insomma.
0: Associato a qualche verdura o qualcosa?
1: Sì. Okay. Il cereale può essere la cipolla, il porro, la zucchina, la carota, quello che vuoi, insomma.
0: Okay.
1: Posso anche scottare le verdure, non so, faccio bollire l'acqua, metto 2 grani di sale e tuffo dentro la verdura, dalla più dolce, dalla più yang alla più yin. Sai che la verdura più yang qual è, no? La radice.
0: Ah, okay.
1: La radice va nel fondo.
0: Okay.
1: Più c'è anche il taglio, se dopo l'approfondiamo quel tempo. Perché il taglio può cambiare il sapore di quella carota, di quel cibo, pensate, il taglio.
0: Pensate.
1: Che è collegato al sistema, tipo taglio a mezzaluna una carota e lavoro sul sistema respiratorio. Taglio la rondella, lavoro sui reni. Perché è importante la mia intenzione, no? Per cui
0: sì.
1: La macrobiota, io la vedo anche un cammino spirituale energetico, no?
0: Caspita, è tutto collegato.
1: È fantastico questa cosa qua.
0: Ti scrive, perché Maria ti scrive, perché mi sveglio alle 3 tutte le notti, grazie Maria. Non so. E poi...
1: c'è il fegato in difficoltà un po'. Il fegato sai che ogni sistema è collegato a un'emozione, no? Il fegato è collegato alle rabbie, i polmoni alla tristezza, lo stomaco alla preoccupazione, rimuginamento, ossessione. Vabbè, la paura, i reni, e dopo cosa c'è ancora? L'acido, il fegato è collegato alla rabbia.
0: Ok, c'è, ma può rabbia. Essere anche una questione di orario? Cioè, nel senso, cioè, ogni
1: non
0: organo...
1: a casa l'organo si fa, sì, lei si sveglia a quell'ora, al momento là, perché quel massimo che ha dell'energia, il fegato è un po' in disarmonia, si dice, no? Quando parlo di disarmonia vuol dire che c'è un eccesso, una carenza o un ristagno.
0: Okay.
1: Di quell'emozione o di cosa, no?
0: Sì, sì.
1: Per cui il corpo non mente mai, lui si sveglia o ti dà il segnale.
0: Allora bisogna
1: per cui bisogna lavorare. Io consiglio per il fegato. Allora, adesso in autunno e in primavera sono i due momenti che bisogna depurare il fegato. Allora, nel mio libro c'è proprio il cibo in armonia con le stagioni e parlo dell'autunno e della primavera come passaggi di metabolismo, no? Io consiglio in primavera e in autunno un buon depurativo è il depurativo antartico. Segnatevelo, a base di tarassaco, carciofo e betulla. Ne prendi un misurino ogni mattina, diluito magari, te lo fai per un mese. E esatto. Poi bisogna curare il cibo, eliminare i cibi che stiamo dicendo, zucchero,
0: certo.
1: Farina e latte, mettere dentro l'orzo, che è un ottimo depurativo, l'orzo, e poi mangiare un po' i cibi acidi, per cui l'acidulato di umeboshi, di mele. E mangiare molta verdura, foglia verde, clorofilla, si trasforma in emoglobina a sangue rosso, perché il fegato è il magazzino del sangue, proprio è l'organo più grande che abbiamo, il fegato.
0: E allora poi a settembre, quando ci risentiamo, sì, per la prossima, per il prossimo incontro, facciamo magari, visto che siamo poi a ridosso dell'autunno, magari, sì, possiamo anche dare proprio le indicazioni per fare
1: assolutamente
0: sta cura depurativa.
1: Io farò un incontro alla Spiga d'Oro, mi sembra il 14 ottobre, un mercoledì,
0: che così lo pubblicizziamo, sì, anche, sì, sì, vi ricordo anche il discorso che si chiama Il seme della vita, sì, di Fiorenzo Libero, quindi lo trovate anche a ogni gas, adesso riprenderemo, sì,
1: 12 settembre.
0: Ecco, sempre Maria ti scrive, io, perché prima ne parlavamo, io faccio la marmellata senza zuccheri, la metto nel vasetto bollente e si,
1: sì,
0: mantiene.
1: Vedi, vedi, senza zucchero si può fare, io non ho esperienza di marmellate.
0: Sì. Ornella ti scrive, buongiorno, vi stavo ascoltando, dite che i cereali fanno bene, ma a me disturbano fortemente e alcuni mi sono indigesti, com'è possibile?
1: Lì c'è, bisogna ripristinare la flora batterica. Ah. Io consiglio nella macrobiotica cominciare a mangiare delle zuppe di miso, condire l'insalato, le verdure con la purea omeboshi, che ripristina la flora batterica, masticare tantissimo e mangiare magari il riso semi integrale all'inizio per rafforzare la flora batterica, non mangiare l'integrale, perché ovviamente sono le fibre che lei non assorbe, okay, e li gonfiano, li fermentano, okay, per cui bisogna proprio masticare tantissimo, mangiare sui gomasio, miso, umeboshi. Il kudzu gli farebbe bene, conosci il kudzu, Fabio?
0: Sì.
1: Il kudzu, fare delle belle alla sera o la mattina, fare delle bevande di kudzu e pian pianino. Per cui, beh, poi sì, c'è anche l'emozione lì che bisogna vedere.
0: Sì, bisognerebbe approfondire. Sì. Ale ti scrive, anche lui si sveglia tutte le notti alle 3. Beh, ci troviamo, facciamo un raduno di quelli che svegliano alle 3. No, io no, per fortuna. E, Michela Tabacco, buongiorno ragazzi, consigli a chi soffre di calcoli renali?
1: Lì io faccio massaggi ai piedi. Ho fatto un massaggio a una signora e dopo 6 massaggi sono andati via i calcoli renali. Proprio, sì.
0: Tramite massaggio dei piedi.
1: Tramite massaggio dei piedi. Ho lavorato molto il mignolo, che è collegato al meridiano di Reni e Vescica, e sono spariti, insomma. Lì diciamo che devi fare un lavoro a monte e sempre comunque curare il cibo. La zuppa e il piatto misto sono la base per cominciare a depurare e portare fuori questi calcoli che hanno, insomma, che sono derivati o dal sale. Perché io consiglio sempre, quando condite l'insalata, intanto il sale non va mai usato a crudo, va sempre in cottura dei cibi. Intanto, se dovete condire proprio con il sale, fate prima, mettete il sale, poi l'aceto, girate bene in modo che questi cristalli si sciolgono. Perché se voi mettete sale dopo l'olio fa come una cista ai cristalli, non si sciolgono e vanno a depositarsi nella cistifella e nei reni. Per cui si possono eliminare, però. Per cui sì.
0: Sì, sì, sono tutti percorsi, ma partiamo dal libro di Fiorenzo, che così lì diciamo no, ma c'è anche un'impostazione, poi sì, magari venendo qua al gas hanno un modo, sì, anche,
1: sì,
0: di parlarti.
1: Sì, nel capitolo L'armonia con le stagioni, l'inverno collegato a Vescica e Reni.
0: Ecco.
1: E se segui tutti i cibi dell'inverno, della Vescica e Reni, dell'acqua, puoi veramente avere dei vantaggi nel tempo, eliminarli.
0: Franco dice marmellata con meno zucchero, sacchetti in congelatore, quindi si vede che li conservano così.
1: Sì, sì.
0: La miscredente Sonia non ci crede che sappia io cosa sia il kudzu. È un amido, giusto?
1: È un amido di una vite, selvatica. Che veramente io lo chiamo proprio il stura lavandino dell'intestino. Perché è una gelatina bianca che pulisce proprio le pareti intestinali, e chi ha problemi con l'intestino e che ha ristagne, una bevanda la sera gliela consiglio dolce, un kudzu dolce, e alla mattina il kudzu salato. Allora, c'è il capitolo dei rimedi che spiego queste cose qua.
0: Molto interessante.
1: Sì, sì.
0: E, siamo a meno di 2 secondi. Allora, c'è Davide D'Alesiano che ragazzi, ci sono anch'io alle 3 precise. Faremo un gruppo di quelli che si svegliano alle 3. E l'8-4-3-3 finale. Ciao Fiorenzo e Fabio. Il latte fa benissimo. Io l'ho ripreso a prenderlo da gennaio, quasi un litro al giorno, dopo 30 anni che l'avevo eliminato per le false propagande, vedi Big Pharma. E ciao Roberto, vabbè, Ah, vedi, bravo Amo, mi stupisci sempre. Non ci credeva chi? Sonia che conoscessi il Kuzu.
1: Ah, vedi, il Kuzu.
0: Ascoltami, allora, sono manca un minuto. E, allora, beh, intanto vedi che c'è sempre molta partecipazione.
1: Buono.
0: Tanti hanno curiosità, sì, o richieste, via dicendo.
1: Bene,
0: direi di fare così. Allora, sì, a settembre, quando si riprende il gas, qui trovate proprio a Radio Gamma 5 il libro di Fiorenzo Libro, che si chiama Il seme della vita. Con il suo banchetto potete anche, appunto, sì, se avete delle domande o degli approfondimenti,
1: volentieri,
0: andare avanti. Poi a settembre io e Fiorenzo ci risentiamo, sì, qui nella trasmissione per proseguire questo viaggio conoscitivo nella macrobiotica, insomma, che è molto interessante.
1: Io ti ringrazio molto, Fabio, vedo che c'è proprio una risposta e una passione anche per entrare in questo argomento.
0: Sì,
1: ringrazio molto Radio Gamma 5 che mi è stata questa opportunità, è una grande famiglia e buona vita a tutti.
0: Grazie a te, Fiorenzo, è sempre un piacere. Alla prossima occasione.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille,
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore è il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao!
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Ed eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Ringrazio tutti quelli che hanno scritto tantissimi messaggi. L'argomento macrobiotica suscita sempre interesse. E allora, prima di presentarvi l'ospite di oggi, che ormai non è più ospite ma è un co-conduttore della rubrica Meditazioni Poetiche, che è Mirko, dopo ve lo annuncio, vi leggo qualche annuncio per non perderli, che poi ci dimentichiamo. Quindi allora, 5 per 1000 possibile quest'anno versare da parte vostra, il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Si può comunque sostenere la radio effettuando un versamento direttamente sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN è IT20 e 08327 6242 7x0 223515, oppure si può portare un contributo direttamente ai membri del CDA. E questa sera vi ricordo che Cine Gamma 5 presenta Cancro, le cure proibite, e alle ore 21:30 in sede radio comincia questo documentario di Massimo Mazzucco, e però alle 19:30 si può arrivare per cenare con le bontà del seme di girasole. E 12 settembre ricomincia il gas dei resistenti, si ricomincia in sede radio alle ore 11, dalle ore 11 alle ore 18. Alle ore 13, per chi vuol fermarsi, si pranza tutto un menù delle nostre spose, presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIRA infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi appunto Fiorenzo Libero, che insegnerà le ricette macrobiotiche. Per chi vuole, è possibile fare anche un test di biorisonanza con Silvia, e sarà presente anche il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, e sarà possibile prenotare anche il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5. Ci sono poi le nuove liste del gas, i biobanchetti, la consegna dei prodotti extra lista, gli integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani della cura, e le magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°. E poi vi ricordo anche che giovedì 20 agosto alle 9:30 Alfredo Bellucco sarà ospite di Canale Italia per parlare della grande manifestazione del 5 settembre a Padova, quindi non perdete anche quello. E tra l'altro poi lui ha anche la trasmissione giovedì mattina, ma ci sarà anche nel pomeriggio dalle 5 alle 6. E poi Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50°, parte alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana. Per le prenotazioni chiamare direttamente Ettore al 348 857 3609 oppure per il menu potete andare a guardarlo su www.radiogamma5.it. Abbiamo detto appunto sabato 5 settembre la grande manifestazione organizzata da Alfredo Bellucco. E domenica 6 settembre Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella Vallata, ritrovo alle ore 9:30 con partenza alle 9:45 dal parcheggio della birreria Pedavena, passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente e sosta alla casera di Alberto e Mara, pranzo al sacco. Nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato e poi conferenze e ancora musica. Per informazioni al 340 48 44 351. Vi ricordiamo che AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto, e li potrete ritrovare a settembre per quanto riguarda l'ultimo giovedì di settembre. Poi vi ricordo di firmare per la campagna Un'altra difesa è possibile, entrando dentro il sito www.difesacivilenonviolenta.org si può firmare online con lo SPID o con la carta di identità elettronica. Poi ci sono degli annunci che potete sempre cercarli nel sito di Ciao Bay. Vi ricordo questo perché insomma chi cerca lavoro sono sempre ottime possibilità. Azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura a nuova falegnameria Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico si cerca un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, corteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, oppure un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature inviare un messaggio a Sonia al 392 52 85066, ripeto al 392 52 85066. Ecco qua. Adesso allora diamo il benvenuto a Mirko Rebusso.
1: Ciao,
0: ciao Mirko.
1: Ciao, ciao.
0: E partiamo con la rubrica Meditazioni Poetiche.
1: Oh, yes.
0: Sapete che abbiamo detto l'altra volta, avevamo già anticipato che oggi la puntata verte sul cercare la propria voce poetica, no? La propria identità, insomma.
1: Sì,
0: ecco.
1: E io partirei proprio dalle poesie che ci
0: sono inviato. Arrivate l'altra volta.
1: Esatto, quindi innanzitutto ci tengo a ringraziare Miki 59 e Monica che la volta scorsa ci hanno inviato due poesie. Mm-hmm. Io a casa me le sono lette, ho fatto i compiti e quindi volevo anzitutto fare i complimenti a tutti e due perché insomma già mettersi in discussione, mandare qualche cosa di scritto da sé è già una prova di coraggio.
0: Certo.
1: E quindi oggi volevo rileggerle insieme e anche magari fare qualche considerazione su queste poesie, vedere quali sono anche dei punti di forza, magari anche delle aree su cui riflettere e su cui anche provare a
0: molto
1: migliorare. Però vorrei partire anzitutto da una considerazione, cioè che qui non vogliamo fare delle critiche a queste poesie.
0: Certo.
1: Perché? Perché sarebbe veramente stupido e contrario al nostro intento, che è quello di cercare la propria voce, cioè non adeguarsi a una regola, a uno standard, ma guardare a questi testi e a insomma fare una serie di riflessioni, di domande e di osservazioni che servono proprio per scoprire.
0: Certo.
1: Man mano la propria voce. E ti
0: scoprire
1: dico,
0: e scoprirsi.
1: Scoprire e scoprirsi. Ti dico, Fabio, che ci sono certe mie poesie che magari ho scritto in un dato momento e rilette a distanza di qualche tempo mi sono detto mamma mia, pietose, disastrose, però penso che sia ugualmente utilissimo da fare, perché ci dà modo di capire che cosa magari potevamo fare di diverso, cosa sostituire, cosa fare meglio, e
0: certo,
1: quindi di mano in mano possiamo raddrizzare il tiro, no? Quindi io ti direi, leggiamole.
0: Mm-hmm.
1: E allora iniziamo da quella di Miki 59. Terra, terra madre di tante battaglie, vinte, perse, di fiori, frutti, alberi, di mani, di braccia stanche, di sudore. Povera ricca, arsa bagnata, terra madre di tanti cammini, terra madre che alla fine ci accogli fra le tue braccia e come i tuoi figli ci culli per l'eternità. Ah, io non so te, Fabio, che cosa ti abbia suggerito questa poesia. A me ha suggerito una cifra di vaghezza, una certa cioè mi trasporta con i pensieri lontano, no?
0: Okay. Quindi diciamo una sorta di prateria, no?
1: Una prateria, però vorrei fare appunto qualche considerazione.
0: Sì.
1: Su questa poesia. Anzitutto c'è l'inizio e la fine del testo che è molto coeso, cioè lo vedi subito per esempio dalla ripetizione, no? Che enuncia il tema terra, terra madre, e appunto c'è nel primi due versi e poi alla fine.
0: Okay.
1: E in mezzo invece c'è un po' di dispersione, secondo me, cioè ci sono tutti questi elementi che poi dopo Miki eventualmente ci dirà, ma secondo me sono un'enumerazione di elementi un po' eterogenei, quindi secondo me vanno un po' a perdere il focus sul tema che aveva messo all'inizio e alla fine. Okay. E quindi ecco che viene un po' meno l'unità. Secondo me si potrebbe limare il centro.
0: Quindi anche nella poesia vale la regola che ogni tanto togliere
1: bisogna
0: è bene.
1: Togliere a volte fa bene, nel senso che noi stiamo parlando di una terra madre, di battaglie, quindi l'immagine può essere quella di una battaglia e poi dopo però si passa a un elemento naturale, quindi non c'è più l'uomo, i fiori, i frutti, gli alberi, poi l'uomo ritorna ed è sempre su una scia, un'onda di fatica, di sofferenza, no? Le mani, le braccia stanche di sudore, quindi ci fa un po' più pensare non più alle battaglie, è come se le battaglie fossero sparite e il contesto sia un contesto più agricolo, no? Un contesto di terra contadina. E poi dopo abbiamo anche questi due aggettivi, no? Battaglie vinte, perse. E quindi possiamo riflettere anche su il significato, il messaggio che veicola anche la scelta dell'ordine di questi due aggettivi, vinte, perse. Quindi l'ultimo elemento è quello che un po' più mi fa propendere verso una situazione negativa, no? Quindi abbiamo vinto delle battaglie, abbiamo perso delle battaglie. Okay. E quindi tutto concorre a formare un messaggio. Quindi mi viene da chiedere a Miki proprio se il suo intento iniziale fosse quello di un tono un po' malinconico, un po' negativo. E poi abbiamo queste tre coppie di opposti: vinte, perse, povera, ricca, arsa, bagnata, che può avere una sua funzione. Però non lo so, secondo me forse era meglio specificare un po' di più, cioè mi sembra che sia abbastanza, cioè si potrebbe ampliare questo tema per non lasciarlo così asciutto. Quindi in che senso povera, ricca, arsa bagnata, questa terra la voglio vedere, la voglio più toccare. Quindi...
0: Ma secondo te non intendeva, diciamo, invece enfatizzare gli estremi o le contraddizioni a volte che ci sono nella vita?
1: E anche forse proprio la globalità, no? Perché se noi diciamo quali sono le battaglie vinte e perse, c'è una terza opzione, no? Quindi sì. Eliminare questi due opposti in questo contesto di battaglie vinte e perse probabilmente vuol dire eliminare un elemento che è strutturante di questa poesia. Quindi secondo me quelle due coppie di aggettivi potrebbero starci bene lì. E appunto queste coppie si sente che concorrono proprio a delineare un tutto in sé raccolto. E volevo poi passare a parlare di questi sostantivi, no? Ovvero le battaglie, i fiori, i frutti, gli alberi, le mani, le braccia, i cammini, ovvero sono molto generici, molto vaghi. Allora, da un lato mi sta bene, mi piace, nel senso c'è un grande della nostra poesia che è Leopardi, no? Che dice i termini non ci piacciono, cioè i termini sono quelle parole specifiche, quelle parole scientifiche che determinano una cosa, che la definiscono, la limano, e invece bello è il vago, il ricordo, la luna, queste immagini vaghe. Però allo stesso tempo, se leggiamo bene bene Leopardi, comunque non, come dire, quel termine lì vago comunque è un termine che viene accompagnato da qualcosa che in un qualche modo lo specifica ancora di più.
0: Quindi, e non è casuale,
1: nel senso che ho letto da poco un foglio autografo di Leopardi, quindi scritto da lui con i suoi appunti, e vedi che lui scrive sulla colonna, un po' come all'elementari, no? Sulla colonna di destra la poesia, sulla colonna di sinistra qualche appunto, qualche qualche aggettivo da intercambiare, tra cui scegliere. Quindi ogni scelta non è mai casuale, non è mai data dal trasporto di un momento, ma è molto soppesata, molto limata. E quindi ecco, riguardo a questa genericità, io però ci terrei, per esempio, a chiarire meglio magari il significato di alcuni termini, per esempio questa terra, no? Che appunto dà il titolo anche al componimento, cioè è più una terra suolo, quindi il terriccio,

0: comunque la terra, anche perché c'è questo ci accogli come i tuoi figli. Ah. Quindi c'è questa idea di una un'umanità, una globalità. E quindi secondo me bisogna proprio partire da il messaggio, cioè mi sembra che ci siano un non uno ma più messaggi messi un po' insieme, quindi certo. Ti direi proprio nel mezzo limare bene gli elementi che potrebbero essere una spinta centrifuga fuori dal centro del messaggio, e poi dopo capire bene che cosa sia questa terra, magari lasciare la cifra della vaghezza, però anche determinarla in qualche modo, certo, per far comprendere meglio anche al lettore.
1: Sì, più che altro per proprio orientarci nella dimensione, perlomeno.
0: Sì. Eh sì, perché sennò il rischio è quello che il messaggio stesso sia vago, certo, e quindi un lettore ci può leggere un po' quello che vuole. Sì. Ultima osservazione su questo componimento è chi dice io. Ovvero, secondo me, chi si rivolge alla terra come madre non è semplicemente un io, ma è un io corale, un noi, cioè infatti questo ci accoglie, quindi è un io che parla in nome di una collettività, ed ecco, mi piacerebbe proprio, anche se fosse stato un po' approfondito questo senso di questo io, come si inserisce in un noi. Poi comunque insomma concorre anche questo al clima della poesia, però ecco, vorrei proprio vedere questo io, o magari come per esempio in questo bellissimo componimento, serie di componimenti del mio ormai amatissimo Alessandro Manzoni, gli inni sacri, non c'è un io, perché come osservava un critico, Manzoni ha un po' una repulsione per quel pronome io, così egoistico, così che non gli piaceva, e invece c'è proprio un noi, ovvero il poeta lirico è colui che si abbassa al livello del popolo, dell'umanità, e solleva un canto che però non è a nome proprio, ma è a nome di tutti. A nome di tutti è un canto rivolto a Dio. Bellissimo.
1: Sì, fa anche, diciamo, si assume il ruolo di portavoce, no? Dell'umanità,
0: sì, esatto,
1: in questo,
0: esatto,
1: caso. Del popolo.
0: Quindi sarebbe bello anche vedere questo io, vederlo più caratterizzato. Però, insomma, voglio assolutamente dire, amici, di continuare su questa strada e quindi di lavorare su queste cose. E ora passerei al secondo componimento di Monica. Sono sola. Sono sola davanti ad un foglio bianco, puro, candido, da riempire di tanti colori, sfumature, parole e pensieri. Sì, sono proprio questi che mi fanno scrivere, e sono proprio questi che danno forma al mio essere, a quello che sono. Sono io, sono solo me stessa, che ogni tanto mi metto a nudo. Anche qui, insomma, facciamo i complimenti a Monica, perché
1: brava Monica.
0: Anche lei ci ha dato occasione di misurarci, ecco, con la sua poesia, di mettersi a nudo. E partirei da fare un'osservazione sui primi versi, cioè questi tre aggettivi: bianco, puro, candido, che sono rivolti al foglio e che fanno una figura retorica che si chiama climax, ovvero una scala, no? Quindi da un elemento materiale a un elemento però più morale, possiamo dirlo così, quindi caratterizzato su una qualità che non è tanto quella bianca, il colore della carta, ma candido, qualcosa tipo dell'anima, no?
1: A renderla quasi umana, questa,
0: a renderla molto umana. E poi però dici di tanti colori, sfumature, parole, silenzi. Tra bianco e colori c'è un rapporto quasi di opposizione, quindi attenzione che magari, siccome proprio prima hai fatto questa climax che poi appunto sfocia anche nel morale, nel qualcosa di candido,

0: potrebbe implicitamente passare il messaggio che qualcosa che non è bianco è colorato, qualcosa che non è candido sono i pensieri e le parole. Quindi attenzione. E quindi si va a instaurare una relazione con i tre aggettivi precedenti che potrebbe magari non essere quella dell'intento iniziale. Poi direi che ci sono, anche qui c'è molto la cifra della vaghezza, no? Ovvero sono questi che danno forma al mio essere, e qui abbiamo dato la parola essere, che poi dopo viene ampliata con quello che sono io, quello che sono, e poi dopo ancora una volta viene ampliato con sono io, sono solo me stessa. Quindi anche qui, diciamo, c'è questa idea di che ritorna del io sono questi pensieri, sono queste parole, sono questi colori, queste sfumature. E anche qui volevo fare un'osservazione, cioè innanzitutto, appunto, Monica, grazie per averci dato questa poesia, però volevo anche qui vedere, magari tu mi dici che ti metti a nudo, però volevo più sentire che ti metti a nudo, cioè che mi dicessi di più chi sei, cioè proprio questa è, penso, la domanda conduttrice di questa puntata e di tante altre, cioè il dire che io sono questo non è la stessa cosa di mostrare chi io sia. E per far comprendere, ecco, a chi ci ascolta che cosa intendo dire, volevo leggere due poesie. Sì. Queste due poesie sono, uno, un autoritratto, e l'altro invece è una prima strofa di un componimento di un poeta contemporaneo. L'autoritratto è abbastanza celebre, descrive, è il poeta che descrive se stesso, però lo fa con degli elementi che sono visivamente caratterizzati, quindi sia una descrizione fisica, ma poi la descrizione fisica è tutto un pretesto per dire qualche cosa di morale, di chi sono loro nel proprio intimo. E quindi il primo è un sonetto che dice così: capel bruno, alta fronte, occhio loquace, naso non grande e non soverchio umile, tonda la gota e di color vivace, stretto labbro e vermiglio e bocca esile. Qui bisogna fare un po' attenzione perché l'accento potrebbe non essere un po' quello nostro di oggi, cioè quando leggo umile ed esile in realtà sono umile ed esile, però nell'Ottocento si usava fare così. Che cosa abbiamo in questa prima quartina? È proprio una descrizione del proprio volto, no? È come un pittore che sta rappresentando, cioè il capello bruno, i capelli scuri, la fronte alta, io ne so qualcosa, l'occhio loquace, e quindi naso non grande, la guancia tonda, di color vivace, il labbro stretto. E poi continua e dice: lingua or spedita or tarda e non mai vile, che il ver favella apertamente o tace, giovin d'anni e di senno non audace, duro di modi ma di cor gentile. Quindi qui già da descrizioni sempre fisiche, come la lingua che adesso è spedita, adesso invece tace, e che dice il vero apertamente, oppure quando non ha da dire il vero tace, e passa già a caratteristiche invece più del carattere, quindi duro di modi però di cuore gentile. E poi le due terzine finali in cui dice: la gloria amo e le selve e il biondo iddio, spregio non odio mai ma tristo spesso, buono al buono, buono al tristo, a me sol rio. Cioè rio vuol dire malvagio, cioè con gli altri sono buono con il buono, sono buono con quello che mi ha fatto il dispetto, però soltanto di me stesso mi dispiaccio. All'ira presto e più presto al perdono, cioè che mi scaldo facilmente però poi dopo mi do una calmata. Poco noto d'altrui, poco a me stesso, gli uomini e gli anni mi diranno chi sono. E quindi con questa conclusione in cui è un giovane poeta che sta scrivendo, si auspica di conoscere se stesso, quindi ancora non ci ha dato una risposta, però ci ha dato qualche dettaglio che lo vediamo chiaramente. Io ti dico la verità, Fabio, mi piacciono sì tantissimo le parole vaghe, le parole che sono ampie, che hanno un loro grande respiro, però mi piacciono ancora di più quelle che, per dirla con Montale, si aggrappano alla propria preda, che è il paesaggio, la natura. Quindi parole che sono approché, che sono appiccicate a quello che vogliono dire. E infatti, ecco.
1: Beh, anche perché lì avevo l'impressione comunque che nella sua descrizione, perché alla fine c'è, in realtà lui ponesse una sorta di dubbio, mistero sul fatto di cosa c'è al di là di quelle descrizioni che lui
0: Eh sì,
1: mette,
0: esattamente. Il mistero che sta al di là è proprio l'io,
1: no?
0: cioè chi è io, chi sono io, che cosa c'è dentro di me. Quindi sì, si parte da superficie, si parte dalle caratteristiche fisiche.
1: Certo.
0: È un po' come quando guardi un quadro, no? L'abbiamo detto prima, cioè anche quando uno osserva un quadro in una pinacoteca, la prima cosa che vede non è l'anima. È un po'
1: Assolutamente.
0: come quando un amico ti dice: "Ma cosa ti ho colpito di quella ragazza? Il carattere." No, non è il carattere. La prima cosa che noti è l'aspetto fisico, esteriore. Però poi, se l'occhio non è così superficiale, entra in profondità. Ed è proprio quella goccia che scava, scava, scava, che alla fine arriva lì sotto. E poi volevo citare queste righe già più brevi di
1: Questo invece è un poeta
0: un
1: contemporaneo.
0: poeta contemporaneo, si chiama Umberto Fiori, è partito come musicista di un gruppo rock un po' alternativo e oggi è uno dei poeti, diciamo, contemporanei più importanti, riconosciuti così dalla critica. E ho avuto anche il piacere di incontrarlo qua a Padova perché è venuto a fare dei convegni e quindi volevo leggere una sua poesia che si chiama Di guardia.
1: Ti blocco solo un secondo perché sennò dopo la perdiamo, perché Miki 59 ci
0: Ah,
1: stava ascoltando e
0: grande.
1: allora scrive: "Ciao Fabio e Mirko, vi stiamo ascoltando e vogliamo ringraziarvi per queste riflessioni e meditazioni poetiche. Grazie Monica e Michele." Grazie a
0: Grazie a te.
1: voi Monica e Michele, e con l'occasione ricordo che se qualcuno vuole mandare delle sue poesie,
0: Assolutamente.
1: che poi Mirko, come avete visto, le prende, le ascolterà con attenzione, ecco, con maggiore attenzione, attraverso anche i suoi occhi che sono ricchi di conoscenza poetica, e lo potete fare al 334-7102-672. Ecco, se volete lo potete mandare, insomma, qua o anche nelle altre occasioni che avremo.
0: Certamente, perché comunque ci stanno molto arricchendo queste poesie, condividere
1: Sì.
0: le proprie creature. Ecco,
1: Ecco.
0: questa poesia è già quella di prima che abbiamo letto, è molto l'autoritratto, è molto delicato, molto anche severo con se stesso, però sempre in quella decenza, in quel mantenersi sul contegno. Questa invece è proprio di un altro tono. Di guardia è il titolo. Mi conoscono bene, hanno ragione. Io sono come un cane, una di quelle bestie nere che dormono intorno ai capannoni industriali e se passi si avventano di colpo sulla rete metallica. E più gli dici buono, più si sgolano. Cioè,
1: Fantastica.
0: siamo proprio all'esatto opposto,
1: Eh
0: cioè
1: sì.
0: prima era una descrizione come di un quadro, qua invece il poeta che si paragona a un cane, ma non un cane tipo quei
1: Sì.
0: laccarini, cioè
1: Che
0: proprio il cane che arriva
1: si
0: lì
1: avventa.
0: e ti mette agitazione, cioè la poesia non è così completa, è molto lunghetta, però ho voluto prendere comunque un estratto dalla prima
1: Certo.
0: strofa perché secondo me esprime proprio bene questo concetto, il fatto di guardare se stessi attraverso delle metafore che sono lenti per conoscersi meglio. Ovvero, in questa poesia, cioè, un cane che sta di guardia è un animale che ti incute un po' anche di paura, un animale in cui c'è un contatto, ma questo contatto è sotto il segno della violenza, dell'aggressione,
1: sì.
0: E quindi non ti lascia indifferente. È molto espressionistico, possiamo dire così, non nella lingua, però è molto espressionistico nell'immagine.
1: Sì, poi tra l'altro si va anche magari a volte per associazione, quindi già lì mi ha fatto anche capire il capannone, stare in ghiera, cioè ho immaginato quindi il colore argento,
0: esatto.
1: Freddo, no? Non ho immaginato cose col verde o altre cose colorate, quindi molto grigio, sì. Argentato, no? Come situazione. E quindi sì, è anche evocativa, insomma, in un certo
0: esatto.
1: Senso.
0: Poi anche le parole scelte sono parole molto come dire, sì, dure, molto, molto violente. Questo si sgolano, no? Cioè, la gola comunque tradizionalmente non è come la fronte, il labbro, il naso, cioè la gola è quella cosa violenta da cui esce la voce, da cui
1: sì.
0: Poi dopo la rete. Vedi, anche qua, la scelta dell'aggettivo, rete metallica, cioè non è un aggettivo scelto a caso, avrebbe potuto dire semplicemente si avventano di colpo sulla rete e si sgolano, però la rete metallica, cioè lo senti il suono,
1: sì, sì,
0: del
1: lo senti,
0: metallo,
1: esatto.
0: È proprio questa scelta di particolari, di aggettivi, di sostantivi che esprime la forza di una poesia. E proprio a uno di questi convegni tenuti da Umberto Fiori, una delle domande che gli venivano più poste era proprio come trovare la propria voce. E appunto mi ricordo che Fiori diceva che è questo la cosa più difficile per un poeta da fare, cioè trovare la parola che stia bene a te sulla bocca. Ci sono parole che, dette magari da un Leopardi, da un Petrarca, possono essere appropriate, intonate, giuste, però se le dici tu, se le dico io, suonano un po' pacchiane, un po' stonate, no? Cioè, io che dico Indarno vorrei sospirar alla luna, cioè,
1: certo.
0: Sarebbe un po' diciamo inappropriato, un po' di cattivo gusto. Adesso, Fabio, mi viene in mente un poeta che tanti hanno studiato alle elementari, Giosuè Carducci, no?
1: Sì.
0: Poeta vate della neonato stato italiano. E parecchi anni dopo, uno scrittore che è stato definito il più grande romanziere italiano del Novecento, Carlo Emilio Gadda, scrive, o meglio, in un colloquio con un altro scrittore arbasino, dice: Carducci è stato un poeta che io, nei miei anni della giovinezza, ho veramente amato, l'ho amato tantissimo, però il fatto che io l'abbia amato mi fa anche riconoscere i suoi limiti. Cioè, quando lui canta di questo Alfieri che si alza in volo e che tutti quanti da sotto lo vedono dal Piemonte come un astro, ma come dovevano immaginarselo? Io me lo immagino come, cioè, se tu vedi una persona che vola da sopra la tua testa e lo guardi dal basso all'alto, ma è un po' un'immagine grottesca, cioè, poi cos'è, come un uccello che vola lì, un aereo, ma non è proprio di buon gusto. Quindi il signor Carducci non ha fatto una bella scelta, Felicia. E penso che sia proprio questo il segreto, cioè, anche un'altra cosa che diceva Fiori era: io mi immagino poi uno che legge la mia poesia e mi fa delle osservazioni, delle critiche, ma questa cosa qua ma non suona bene, non è fine, non è bella. E quindi io non dico che mentre uno scrive deve immaginarsi come fa Umberto Fiori le critiche che potrebbero arrivargli, però fare un po' un critico di se stesso, nel senso di proprio per crescere come poeta, come scrittore, leggerle e farsi il contropelo, pelo e contropelo. Ed è un'abilità che bisogna sviluppare, perché se si è troppo buoni con la propria arte, poi dopo non si cresce, no? È certo. Come se io vado in palestra, il primo giorno alzo 5 kg, il giorno dopo dico, ma sì, dai, già tanto che sono venuto qua in palestra, 5 kg anche oggi. E poi dopo un mese però sto ancora sollevando i 5 kg, invece devo fare quello sforzo, devo fare quell'autoanalisi.
1: Ma anche perché secondo me poi, in realtà, questo vale, credo, anche per la scrittura proprio in generale.
0: In generale.
1: No? Quindi più la voce è un riflesso della propria personalità, della propria natura, quindi più la voce è vicina e sincera a quello che tu sei, alle tue caratteristiche, e più ti avvicini probabilmente alla tua verità poetica, in questo caso, nel senso che è come dire che se parliamo sempre di voce, cioè ovvio che Joe Cocker, che era un cantante che ha fatto la sua fortuna musicale nella sua vocalità rauca, no? Ok, un po' così stridente quasi, ovvio che non può cantare le stesse cose che può cantare, che ne so, una cantante con una voce pulita, liscia e quant'altro. Quindi ognuno ha delle proprie caratteristiche che paradossalmente possono essere anche viste come dei difetti inizialmente, o delle insicurezze o dei limiti, e secondo me trovare la propria voce nell'ambito poetico credo che sia un qualcosa che sia anche un scoprirsi, in un certo senso, scoprire la propria natura, ecco.
0: Guarda, assolutamente d'accordo. Non so se hai presente la videoclip che mi ha fatto venire in mente così, di We Are The World, in cui c'è Michael Jackson.
1: Cavolo,
0: che senti,
1: sì, esatto,
0: voce straordinaria, dopodiché arriva, mi pare che siano un Bruce Springsteen e una Cyndi Lauper, cantanti bravissimi, ma senti cioè,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: proprio ti viene a dire, mamma, che figura ci hai fatto.
1: Sì, sì. Cioè, la potenza di quel brano, e soprattutto nel video, perché poi anche visivamente quel video musicale era bellissimo, insomma, da vedere, era proprio la diversità, cioè ognuno aveva tutte le sue caratteristiche,
0: ognuno ha la sua voce. Però sai cosa, infatti cioè, quando io dico bisogna anche farsi questo autoanalisi, io penso che sia importantissima non solo per una questione di scrittura, ma anche perché quando uno di solito, come dice Monica, prende il foglio di carta, la prima cosa che fa non è mai mettersi a nudo, ma è prendere proprio delle maschere, cioè analizzarsi attraverso delle convenzioni, quello che io penso che potrebbe essere conveniente da dire, oppure quello che io vorrei vedere di me stesso. Invece la domanda che secondo me proprio bisogna farsi è: ma questa cosa qua rispecchia chi sono? È un po' come quando vedi, adesso dico, ascolti una canzone, vedi un quadro, mangi un piatto e dici, questo l'ha fatto lui, non potrebbe essere altrimenti, cioè la sua firma, non serve che me l'abbia scritta, ma è evidente. È proprio quello, secondo me, da cercare, cioè il cercare la propria firma, il proprio.
1: Sì.
0: Ed è un bellissimo percorso, non solo per scoprirsi come scrittori, come poeti, ma anche proprio per scoprirsi di per sé. Cioè uno sguardo spassionato, uno sguardo spregiudicato. Perché proprio quei più grandi scrittori, ma come i più grandi artisti, sono proprio coloro che sanno mettersi a nudo e mettere a nudo anche i propri limiti, le proprie difficoltà, le
1: certo,
0: proprie.
1: Ma Questo succede anche ad esempio ai pittori, no? Se tu ci pensi che magari all'inizio, per quanto uno sia dotato magari di una tecnica sopraffina, ma finché non ha scoperto la propria natura artistica, la propria, in questo caso il proprio tratto, se parliamo di voce poetica, in questo caso possiamo parlare di tratto invece per quanto riguarda i dipinti, e invece quando riesce a trovare il proprio filone, dopo magari anche sperimentazioni, esplorazioni, tecniche varie, eccetera, eccetera, allora lì proprio è la massima espressione che uno può avere, che poi, ripeto, non significa che uno deve entrare dentro le antologie,
0: assolutamente,
1: per
0: no, ma però, proprio per se stessi,
1: sì.
0: È un po' come, non so, tu vedi, adesso mi sposto un po' sui fumetti, vedi un personaggio che ha magari due linee sulle guance, dici subito: ah, questo qua è Leo Ortolani, il fumettista di Rachman,
1: il timbro, no?
0: Vedi magari delle figure più sottili,
1: sì, vero,
0: così, e dici: ah, questo qua invece è quello di Dylan Dog.
1: Sei riconoscibile, no?
0: Riconoscibile, esatto. Riconoscibile.
1: È strano però che tu oggi non abbia fatto nessuna metafora o esempio culinario.
0: Vero? Mancano. Perché ho già mangiato.
1: Ok, ecco. Vedi. Allora, Riccardo da Brogliano ti scrive: che bello ascoltare, sembra alchimia condensata. Grazie,
0: wow.
1: Riccardo. E Miki ha mandato un'altra poesia che poi ti trascrivo e la valorizziamo per,
0: certo,
1: la volta successiva, insomma.
0: Certamente. Ecco, quindi sì, secondo me è proprio questo, il fatto di che poi diventare riconoscibili non vuol dire diventare la caricatura di se stessi,
1: certo,
0: perché poi potrebbe scattare quello, no? Secondo me è proprio diventare riconoscibili vuol dire trovare un proprio stile, trovare un qualcosa in cui immedesimarsi. E appunto non deve essere neanche questo però la domanda guida, perché se uno cerca come domanda guida il fatto di voler essere riconoscibile, allora sarà portato magari a utilizzare una serie di strumenti, come adesso dico un tema, una metafora in cui impuntare tutto e andare all in, e invece no, io penso che sia proprio quello di ritornare alla domanda di prima: questa cosa qua mi rispecchia? Se io lo mostrassi a un mio amico, lui saprebbe dire: questa cosa qua sono io, oppure invece è un'immagine che io ho di me stesso, su cui mi sto proiettando?
1: Ma infatti io ti faccio una riflessione veloce. Io dico questo: quando una persona è sincera e quindi mano a mano che cresce e si scopre, si sperimenta, acquisisce esperienze, sostanzialmente quello che io credo sia proprio la vita è trovare la propria unicità, che significa passare anche attraverso delle mode, un po' di amalgamarsi un pochettino, prendere spunto, a volte assomigliare, ma poi a un certo punto tu la tua strada la trovi, perché sennò vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nel percorso, no? Quindi quelli che ti conoscono, nel caso tu facessi qualcosa di strano, infatti direbbero: non è da te questo, ok? Perché vuol dire che tu rappresenti una unicità con delle caratteristiche che sono riconoscibili, ma tu non lo fai per essere riconosciuto o ingabbiato in una definizione. Cioè, secondo me l'artista, mentre lo fa, quindi quando trova la sua voce, lo fa per un processo naturale di riconoscere prima di tutto se stesso, cioè è lui che riconosce se stesso nella propria unicità, quindi trova la sua voce, poi sono gli altri dall'esterno che attraverso quel componimento poetico, quel suo stile, lo riconoscono,
0: sì,
1: oppure ne riconoscono la crescita o la trasformazione artistica, ed eventualmente quello che invece è, presumo, il compito di un critico, poi magari a posteriori viene inserito in quella che può essere, che ne so, l'epoca del pessimismo, l'epoca di
0: questo. Guarda, il critico che fa così io lo boccerei. però sì, assolutamente, fai un discorso giustissimo. E infatti, in primo luogo, un autore deve riconoscersi. Cioè, per esempio, parliamo di un Leopardi. Lui ha scritto tantissime poesie che dopo ha riunito nella raccolta chiamata Canti. Però la collocazione delle poesie, il loro ordine, il testo stesso dei singoli componimenti è tutto quanto sottostante a un pensiero di come dire, a un pensiero che in cui dopo Leopardi si riconosce. Cioè c'è un'evoluzione, che quindi non è che me la dicono gli altri, la devo trovare io stesso.
1: Ah, okay.
0: Poi gli altri riconosceranno magari quelle cose lì in un secondo momento, però cioè, devi essere tu a proporre un messaggio, un tema. E qui anche questo secondo me è importante, cioè il chiedersi se io volessi, cioè se io devo comunicare qualcosa, cos'è che voglio che passi? Cioè, bisogna immaginare un lettore il più svogliato e domandarsi se proprio io voglio che lui, una volta letta la mia poesia, si ricordi una cosa, una sola, magari anche proprio, come dicevi te adesso, è pessimista. Quale deve essere quella cosa lì? E quella cosa sarà quella più importante, cioè sarà quello intorno a cui ruoterà tutto il resto. Mi ricordo Umberto Fiori che diceva: io sono già contento se uno, quando magari viene a un convegno come questo, mi dice: ah, ma tu sei il poeta del cane. Cioè, l'immagine attorno a cui tutto il resto ruota. E appunto, cioè, alcune sue poesie io sinceramente non mi ricordo che cosa dice il testo, non mi ricordo qual era la forma metrica, la rima.
1: Sì,
0: intrigante.
1: Però vedi che è più un processo che lui riconosce nel pubblico, perché ad esempio Lou Reed, per parlare della musica, lui era un sabotatore di se stesso, cioè nel momento in cui un album raggiungeva il successo lui cambiava totalmente stile, genere, a costo di andare a sprofondare nell'anonimato.
0: È lì perché secondo me cioè non si vuole più, cioè almeno si costruisce un mito, si costruisce un'immagine che però poi dopodiché diventa degli altri, diventa qualcosa di statico, non più tuo, e quindi questo è il rischio di molti scrittori, no? Che poi dopo diventano quello di tu sei quello di e appunto credo che sia molto importante anche riscoprirsi per non rifare le stesse cose.
1: Ti interrompo subito perché cioè, scusa se ti interrompo, perché sennò questo lo perdo. Allora, Roberta da Treviso ti dice: sempre interessante, piacevole trasmissione ospiti, anche se oggi ho potuto seguirvi poco. Sic, ciao Roberta. E Andrea scrive: potresti dare i contatti per eventuale libro o progetto? Un saluto, grazie. E Andrea scrive pure un messaggio al 347 71 59 717, e mi scrivi di cosa hai bisogno, se posso darti una mano lo faccio volentieri. Mancano 50 secondi, Mirko, e l'argomento probabilmente ci ha preso, e eventualmente lo riprendiamo fra 15 giorni, ovviamente, sempre nella rubrica Meditazioni Poetiche. Io credo che sia molto affascinante ascoltarti. Non è un argomento che fa subito clamore, quello della poesia, ma nel modo che hai tu di esporlo e di spiegarlo, sicuramente piano piano avvicinerà molte persone, sono convinto.
0: Grazie a te, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, e un saluto.
1: Grazie mille. Allora, io ringrazio tutti quelli che hanno scritto, siete sempre preziosi. Vi ricordo, questa settimana, altro che interrompere le mie conduzioni, ci sarò anche giovedì dalle 3 alle 6 in sostituzione di Marisa. Un abbraccio a tutti.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca, che il cibo più non tocca.
2: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
2: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
3: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e per notazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
3: E ora chiamame al 348 85 73 609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre,
2: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito,
2: e te.

Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di attualità in questo giovedì 6 agosto 2026. Buon pomeriggio, resteremo insieme sino alle ore 18. Questo è un appuntamento quindicinale e trattiamo temi di economia, finanza, sociale, ecco sì, insomma facciamo questo settore, questo segmento di materia in questo senso. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo. Iniziamo con dei comportamenti anomali, non molto corretti, perché recentemente abbiamo visto anche così il momento magari che si fanno dei riordini in casa, nel garage eccetera, e ci sono anche degli oggetti ingombranti. E dove vanno messi? Vanno messi davanti, no, non vanno messi, li troviamo davanti a cassonetti oppure lungo le strade, e non è ovviamente corretto perché è un inquinamento, è un, sono anche così con atteggiamenti superficiali, diciamo così, ma che si va incontro anche a multe, perché poi ci sono anche telecamere di videosorveglianza e quindi si viene un po' identificati in questi comportamenti. Allora, molti, ecco, anche dato da articoli qui dei media, non sanno che esistono gli ecocentri. Anche questo va detto, ed è veramente un luogo dove si può depositare questi rifiuti ingombranti, molto ingombranti, e lì si può appunto depositare. È gratuito perché già è compreso nella tariffa che paghiamo, la Tari famosa che paghiamo, e quindi si possono depositare dei luoghi adatti in modo tale da non creare problemi di ambiente, problemi anche di ordine, così di disordine, diciamo, lungo le strade, perché è brutto vedere anche materassi un po' qua un po' là. E allora ecco che ci sono anche gli amministratori che richiamano a un comportamento

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

l'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo baccelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillettes delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti.

casalinga di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia. Io ho tirato sua castagna d'erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà. Io dico addio a chi si nasconde con protervia dietro un dito, a chi non sceglie, non prende parte, non si sbilancia, o sceglie a caso per i tiramenti del momento.

l'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile,

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

estremamente inquietante. Nel passato, quando l'umanità aveva ancora una capacità di visione spirituale delle cose, percepiva, era una sfiga. L'eclissi solare era ritenuta come un cattivo presagio. E non solo abbiamo l'eclissi solare, l'abbiamo avuta ieri, che io mi sono ben guardato da guardare, ma avremo quella di luna prossimamente, adesso non mi ricordo quando, non ne frega un cazzo, ma il punto qual è? Il punto è che se riusciamo a, ovviamente basta rifarsi al grande maestro Rudolf Steiner per capire queste cose, l'eclissi solare è un fenomeno che accompagna il blocco della luce solare e quindi il cono d'ombra che si riflette nell'area che resta sotto il cono d'ombra, implica un incredibile elemento positivo, e cioè questo, che tutte le componenti di pensieri, sentimenti, passioni egoistiche, brame, depravazioni, insomma il male che nelle masse, nelle grandi, nelle popolazioni si sviluppa inevitabilmente ogni giorno, viene svuotato verso il cosmo, sostanzialmente viene scaricato verso il cosmo. Il cosmo assorbe una parte del male prodotto dall'umanità, no? Viceversa, e questo è quindi un elemento da un certo punto di vista positivo, ecco, comunque sarebbe opportuno andare un attimino a capire bene cosa succede quando c'è l'eclissi, almeno saperlo, e non stare lì come dei coglioni a far foto e tutto il resto, come fosse oh che bello, un fenomeno, sono stato fortunato, ho visto l'eclissi, bravo Mone. L'altro aspetto è invece nell'eclissi di luna il problema è esattamente opposto: il cono d'ombra che si crea favorisce la proiezione nell'area d'ombra che si crea sulla Terra di forze arimaniche o forze di assoluta tenebra, nel senso di negative, di forze del male che aumentano e incrementano pensieri, sentimenti e poi evidentemente azioni nell'umanità, che è ovviamente a livello evolutivo tale da poter subire questo tipo di impulso. Quindi non va vissuta così da coglioni l'eclissi, va vissuta con un po' di conoscenza. Chiaro che se ti te passi il tempo davanti al divano, telecomando, televisione, cellulare e centro commerciale, va bene, che caso, perdo solo tempo a parlarne logicamente, ma se sei in grado di capire che la tua vita, come che diceva Guccini nella sua bellissima canzone, no? Non me ne frega niente di quello che pensate voi che materialisti, che guardate sempre per terra, tenetevi le ghiande e lasciatemi le ali, no? Cioè, non si può avere solo un pensiero materialista, lo capiva perfino Guccini, cazzo, che aveva quell'impostazione, diciamo, progressista, materialista, ma era una persona di grande sensibilità e di grande cultura. Non a caso dice tenetevi le ghiande e datemi le ali. Porca troia, perché la spiegazione della realtà non può essere solo materiale, razza di imbecilli, ma è evidente che è così. Come fate a credere che noi, con i nostri pensieri, i nostri sentimenti e tutto, no? Moriamo e andiamo nel nulla, come diceva il povero Piero Angela, povero, veramente povero Piero Angela, no? Quindi noi nasciamo per caso, facciamo incontri casuali, poi moriamo e andiamo nel nulla. Ma scusate, qual è il senso? Facciamo un'unica guerra mondiale atomica, che tanto fra poco ci sarà, e risolviamo il problema, no? Cosa stiamo qua a perdere tempo? La vita è un'altra cosa, ragazzi, la vita è un'altra cosa, la vita è certamente e assolutamente fisico-materiale e deve essere così, ma è sostenuta esclusivamente da forze non fisiche. I nostri pensieri, i nostri sentimenti sono tutto fuorché fisicità, sono elemento spirituale, porca puttana. Ho capito che si viene fuori, adesso, le ultime generazioni non so neanche a che livello siano, non oso neanche parlarne. All'epoca mia avevi ancora l'impostazione cattolica, no? Che stava già morendo, perché ovviamente un pensiero che poteva andare bene 2000 anni fa non, ovviamente è stato ampiamente superato. Ma tutto il nostro elemento fondamentale di esistenza, di spinta, è un elemento che inevitabilmente è spirituale, perché non è materiale, proprio per questo.

e se non è materiale è spirituale. Allora noi siamo l'unione di elementi spirituali e di un corpo fisico materiale che ci consente, ci dovrebbe consentire, no, ci consente infatti, di trasformare in azioni concrete, quindi in karma, perché il karma o il destino, chiamatelo come volete, è la conseguenza di azioni, non solo, ma soprattutto di azioni ben precise nel campo fisico. E allora io ho pensieri, ho sentimenti che trasformo in azioni, ok? E lo posso fare solo sul piano fisico. Ecco il senso della vita, per esempio. Qual è il senso della vita? Uno dice la vita è bella, sei un coglione. La vita non è bella, è un grandissimo, enorme prova, e dovresti prenderla esattamente come un test di esame in cui hai momenti, se vuoi, di pausa o più leggeri, e momenti estremamente duri e impegnativi. E non c'è da scherzare. Perché? Perché alla fine della prova puoi essere promosso o essere bocciato, e la volta successiva, siccome si torna, e questo è il problema ed è il concetto di karma, legge del karma e di reincarnazione, che se ognuno di noi l'avesse chiaro nella propria testa, cambierebbe radicalmente il proprio modo di ragionare, completamente. Quindi e in questo senso Guccini io l'ho profondamente amato, perché lui ha fatto tanti errori, ovviamente, come tutti noi ne ha fatti tantissimi, e ha dovuto trovare compromessi, perché naturalmente nel momento in cui sei un personaggio del genere, insomma, ragazzi, abbiamo capito bene, no? Bisogna piegarsi a determinati compromessi, e quando sei diventato famoso ti chiedono l'appello per questo o per quello, e chi più che meno lo fai, quindi ha fatto anche lui le sue cazzate, come un po' tutti naturalmente, ma i testi delle sue canzoni, le sue canzoni in generale, sono state quelle ovviamente più belle e quelle meno belle, ma sono diventate famose Eskimo e Locomotiva, che sono sicuramente molto belle, ma ce ne sono di molto più belle, come quelle che ho cercato di farvi ascoltare, e Addio per esempio è stupenda, no? Adesso vi voglio far ascoltare anche Stagioni, che era un tributo a Ernesto Che Guevara. Lui aveva quella relazione, ma vedete, anche questa, la relazione verso la vicinanza a una visione del mondo che è una visione di ribellione rispetto all'andazzo generale di una società che è di un materialismo triste, egoistico, senza speranza. Ti illudi che la lotta armata, no, in quegli anni ci si illudeva che la lotta armata potesse essere una soluzione e che portasse miracolosamente a un paradiso terrestre. Ovviamente era l'ennesima tremenda e tragica illusione, logicamente, come poi è stato ampiamente dimostrato, e chi fa antroposofia non può non saperlo. La vera rivoluzione la puoi fare solo dentro di te, attraverso uno sforzo quotidiano e continuo e pacifico, una trasformazione interiore profonda che va verso la posizione di profondo e vero altruismo. Questo puoi fare, questo puoi chiedere a te stesso e a nessun altro. Puoi parlare e agire solo per te, ed è già tanto, credimi, è già tanto. Se riesci a farlo in maniera libera e autonoma, senza condizionamenti, sei già uno che ha raggiunto un buon livello di consapevolezza. Ma questo è quello che ti si chiede. Non prendere le armi e dire tutti insieme contro chi? Contro chi? Altri esseri umani che sbagliano quanto te? Che paradiso puoi creare dalle canne di fucili? No? Questa l'umanità, l'umanità più evoluta l'ha capita ora, in quegli anni no. E quindi essere vicini a un Che Guevara che in quel momento lottava contro l'imperialismo, che è poi sempre lo stesso, amici. Qual è l'imperialismo contro cui lottava c'è? Era l'imperialismo anglo-americano sionista, cioè quello che da 250 anni domina il mondo in maniera totale e che sta dimostrando, ha gettato oggi la sua maschera perché è convinto, sente di avere la forza ormai di poter imporre in maniera evidente la sua forza a tutta l'umanità, e quindi Gaza, e quindi il genocidio di un popolo innocente, lo sterminio dei bambini,
uccisi nelle forme più brutali e più sadiche, la violenza corporea e la distruzione e la tortura come mezzo di pratica usuale, e quello che fa l'esercito, quella banda di assassini del governo Netanyahu, ok? E tutto alla luce del sole e nel silenzio e nell'indifferenza ufficiale totale. Perché? Perché hanno il coltello dalla parte del manico. Hanno cioè l'80-90% della ricchezza mondiale e possono fare di te quello che vogliono. E quindi tutti i nostri governanti, chi sono i nostri governanti? Ma non a livello italiano, a livello europeo, salvo rare eccezioni, sono dei camerieri, dei pietosi servi senza dignità che eseguono ordini. In cambio di questo hanno un piccolo margine di potere personale, una notevole ricchezza rispetto ovviamente al punto di partenza, e sono tutti scelti, se l'avete notato ultimamente, tra le popolazioni, tra gli strati sociali più bassi e più disperati. Non so, Gigino Di Maio per esempio, che da fare il bibitaro è passato a ministro degli esteri dando dell'animale a Putin, scusate, e adesso responsabile della politica estera europea in Medio Oriente. Ma porca puttana, vi rendete conto? Oppure la Meloni, la ragazzina della Garbatella, figlia di chi? Di una signora, certamente, e di un uomo che credo si sia vista a fatica una foto, uomo che non si capisce dove, che tipo di lavoro faccia e dove sia andato a finire, e che dal nulla improvvisamente gli viene data un seggio di elezione in Parlamento da Berlusconi. Ci sarà stato un motivo, qualcuno l'avrà, no? E via così. E adesso, da Presidente del Consiglio, cosa fa? Ha agito, vi ricordo le ultime azioni concrete che ha fatto Berlusconi, dove ha firmato la sua condanna a morte dal mio punto di vista, quando ha fatto vedere il suo disagio e la sua opposizione alle posizioni che aveva già allora la Meloni nel 22, che si stava schierando con i neofascisti ucraini del colpo di Stato, neonazisti, scusate, non neofascisti, ucraini di Zelensky, e lui scriveva, no, sui fogli, facendolo leggere i giornalisti, arrogante, limitata, eccetera, eccetera, all'indirizzo della Meloni. Se Berlusconi restava vivo, la Forza Italia non avrebbe mai accettato di andare contro Putin nella maniera in cui l'Italia poi ha fatto. E Berlusconi incredibilmente è morto, succede che ci sono quelle morti miracolose, no? E l'Italia si è appiattita totalmente sulle posizioni più anti-italiane e più contro gli interessi del popolo italiano che si sia mai vista. Cioè abbiamo rotto ogni tipo di rapporto con la Russia e che avevamo coltivato negli ultimi 70 anni. Quindi un disastro dal punto di vista commerciale dello scambio, ok? E soprattutto dal punto di vista energetico. Adesso si parla delle bollette che aumenteranno del 50% a settembre, ma per forza. La nostra energia è stata data in mano al mercato speculativo di Amsterdam, che è gestito da chi? Dai sionisti. Come sempre, naturalmente, no? E i prezzi dell'elettricità, del gas, del gasolio a cifre spaventose. Ecco come depauperano definitivamente i quattro risparmi che le famiglie italiane negli ultimi 50 anni erano riuscite a mettere via, e andremo a impoverirci nel giro di pochissimi anni. E poi l'attacco alla casa, quello che dice ovviamente il nostro Alfredo Bellucco da una vita, l'attacco alla casa durissimo. Perché? Perché ovviamente facendo passare, che adesso per il momento questo provvedimento non passerà, ma questione di 4-5 anni passerà, cioè ci sarà la possibilità di togliere la casa ai vecchiotti che ce l'hanno ancora in mano con una cazzata, basta che tu non paghi una bolletta, è fatta. E quindi anche la proprietà della casa, dell'abitazione che gli italiani avevano all'80% salterà. È un processo organico, preparato, organizzato, che dal 92 sta impoverendo e riducendo all'osso quelle che erano le riserve economiche di un paese ricchissimo che era la quarta potenza mondiale in quel momento, era la Cina dell'Europa, l'Italia. E quindi aveva provato ad alzare la testa, e in questo caso con il politico Bettino Craxi, e sappiamo come è andata a finire. Aveva provato anche con una magistratura, e ricordo sempre Falcone e Borsellino. Non a caso sono venuti in quell'anno tutte le morti eccellenti che dovevano venire, e un po' prima Moro, altro personaggio che stava dimenticando che i padroni assoluti, cioè gli inglesi e gli americani, i padroni assoluti di questo paese,
insieme ai sionisti che si sono aggiunti in seconda battuta. Adesso chi? Guardate, a livello di informazione, sono tutti ebrei, cazzo. I principali giornalisti che abbiamo, che come valore lasciamo perdere, sono tutti di quel tipo là. Volete che facciamo i nomi? No, ma non serve. Guardatevi, siate svegli, siate desti, porca puttana. E così si fa. In questo modo, pian pianino, questo paese viene spolpato. Intanto l'importante è che la domenica vai al centro commerciale, povero coglione, a comprarti cosine sempre più misere, ti hanno aumentato in maniera spaventosa i costi dell'alimentazione, eccetera eccetera. Ma scusate, un paese che accetta di tagliare i ponti con la Russia, su cui si era creato rapporti commerciali e di benessere economico incredibili, distruggendo l'economia del nord-est in modo particolare, lo dico a quel poveretto di Zaia, ma lasciamo perdere, non so neanche perdere a far commenti a un PR di ultimo livello, che naturalmente grazie alle sue amicizie e conoscenze è diventato quello che è diventato. Ma diciamo, crollo economico da questo punto di vista. Dopodiché cosa fanno? 2020, governo ennesimo e ultimo governo tecnico che distrugge questo paese con le normative Covid, che conosciamo bene, le più allucinanti che tutto il mondo abbia mai avuto, e l'Italia è usata come, e la popolazione italiana usata come esperimento sociale per un'arma biologica di tipo militare, e il popolo italiano corre a vaccinarsi nell'80% e ferocemente contro i Novax, che erano il pericolo di questo paese, non la risorsa, ma il pericolo. Si attaccano alla malattia, voglio vivere, voglio continuare a vivere in questo posto di merda. Dio, cantante ladro, ma dai, cazzo, ma volete, cosa volete dire? Cosa volete dire? Allora adesso cosa si fa? Ceuta è l'ultima prova, se c'è bisogno lampante, di che servi abbiamo. Cioè l'Italia, che è uno dei paesi assaltati da una corrente migratoria illegale continua dalla Libia, arrivano a decine di migliaia ogni anno, ok? E ora qua stiamo dicendo ce ne sono meno dell'anno scorso, di quell'altro anno, 4 anni che c'è il governo, e adesso questo sarebbe forse il primo anno in cui sono solo 16.000 anziché 35-40.000, ok? Solo quelli che arrivano con i barconi, figurarsi quelli che arrivano in altra maniera. Quindi siamo già a 5, 6, 7 milioni di immigrati non regolari. Noi andiamo a sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna, perché viene organizzata e pianificata un'invasione di un territorio europeo. Ceuta è comunque un'enclave europea in territorio africano, ok? E noi cosa facciamo? Anziché dire, scusa Sanchez, hai bisogno di una mano, ti mandiamo delle cacciatorpediniere, che cazzo ne so, ti diamo una mano. No, noi cosa facciamo? Chiudiamo Schengen, sospendiamo Schengen verso la Spagna. E giustamente la Spagna risponde nello stesso identico modo, lo sospendiamo, tanto è a carne da canone, paga sempre, siamo altri che paghiamo, no, non certo i romani. Perché fa questo la Melona? Ma per il semplice motivo che Sanchez, e io non sono con Sanchez, non me ne frega un cazzo, ma Sanchez è stato l'unico leader europeo a sganciarsi dalla dittatura anglo-americana. Ha detto, col cazzo che io spenderò 5% in più in armi, tra l'altro tutte armi americane, col cazzo, decido io cosa fare, al massimo il 2%, e comunque le basi americane che sono in Spagna decido io se voi potete passare con gli aerei per poi andare a bombardare Gaza e distruggere il popolo palestinese. E quest'uomo che ha avuto la forza, adesso cosa sta succedendo in Spagna? Ma semplice, la stessa cosa che è successa con Bettino Craxi. Stanno incredibili indagini, stanno mettendo a nudo la corruzione per il momento del braccio destro di Sanchez, di quest'altro ministro, di che altro su Sanchez, non è che è ancora fatta, ma insomma cercheranno di sminuirlo. Poi incendi devastanti, varie a Valencia, quella famosa devastante uragano, no, che anche lì vogliamo parlare della condizione del clima gestito direttamente come arma militare. Il grande Giulietto Chiesa, che ho avuto la fortuna di poter conoscere e passarci un'intera giornata insieme facendogli da cicerone per la città di Padova, lo diceva, entro il 2025 gli americani avranno in mano l'arma di controllo meteorologico, ed è un'arma. Ora come facciamo a credere che le improvvise situazioni
tremende di scatenamento di forze meteorologiche devastanti in determinati punti siano casuali, siano dovute a cosa? All'aumento della CO2 dell'uomo? Ma siamo coglioni? Ma ci crediamo veramente? Questo calore aumentato in pianura padana in questo modo è solo ed esclusivamente cosa? L'aumento della CO2 che fa l'uomo? Allora, se ci compriamo la Tesla abbiamo risolto il problema, ma siamo deficienti? Adesso mi diceva un esperto che le ultime case, appartamenti di lusso, naturalmente non stiamo parlando di cose per gli operai che non se ne fanno più, ma appartamenti insomma costosi, non si allacciano più al gas, si scaldano solo con l'elettricità, pompe di calore. Bello, bellissimo. E quando per qualche motivo salta l'elettricità, cosa si fa? Te stai al freddo o te stai al caldo? Non c'è problema. L'elettricità. E l'elettricità come va? A combustibile fossile? A carbone? E allora c'è giustamente il nostro grandissimo Salvini che ci dice che è ora delle centrali nucleari. Già, il popolo italiano ha già espresso ripetutamente il rifiuto della centrale nucleare. E cosa si fa adesso? Sì, dobbiamo andare sul nucleare, è l'unico modo per avere più energia. L'unico. Capite come ci prendono per il culo? Ricordiamo Hiroshima e Nagasaki? Il 6 agosto, no? E poi il 9. Bene, il governo giapponese è talmente stato distrutto, peggio di quello italiano naturalmente, che la premier e i principali responsabili del governo giapponese, nel ricordo della strage più devastante nucleare che c'è stata nella storia del mondo, non ha nominato gli autori di questa strage, cioè gli Stati Uniti d'America, cioè il potere anglo-americano. Non l'hanno neanche nominato, capite? Neanche nominato, mai più, ma non nominiamo chi l'ha fatto. Pensate il livello di controllo che hanno. La terza guerra mondiale, beh, è già cominciata con quello che sta facendo quello stato demoniaco, come dicono gli stessi ortodossi ebrei, che dicono che lo stato israeliano è uno stato satanico, perché non è stato ricostituito senza nessun segno divino, con solo una volontà di potere economico e politico che serve solo per il dominio del Medio Oriente, e cioè delle fonti energetiche principali. È stato scatenato da loro, con l'appoggio ovviamente anglo-americano, attacco all'Iran, guarda caso Ucraina, quindi si impegna la Russia in una guerra logorante, e poi nel frattempo l'Europa, che si era disarmata in questi 70 anni, gli si impone un aumento di spesa del 5% militare, comprando la maggior parte di tutte le armi dagli Stati Uniti, ok? E il gas loro, 4 volte il costo rispetto a quello russo, quindi si rompe tutti i rapporti con la Russia. E secondo te perché compriamo armi e spendiamo il 5% del PIL sulle armi? Per usarle, evidentemente. E quando? Appena saremo pronti. Preparatevi, perché occhio uccello del malaugurio. Semplicemente basta leggere i fatti. Non si vanno a spendere quantità di denaro immense se non per preparare l'Europa alla guerra. La guerra contro la Russia, perché la Russia va spezzettata in 9-12 staterelle, uno più corrotto dell'altro, per poter prelevarne tutte le ricchezze a gratis, esattamente come hanno fatto in Congo, come hanno fatto in Libia e come faranno in altri paesi. Il giochetto è facile da leggere, amici. Il problema è che siamo imbottiti di propaganda disinformatrice, e quindi non l'abbiamo neanche presente sta cosa, ma è quello che sta avvenendo. Vi dedico questa canzone di Francesco Guccini, di Stagioni. Sentite un po', tributo a Ernesto Che Guevara.

0: Va bene, va bene, va bene. Dai, dopo la riprenderemo, perché sennò mi esalto troppo oggi. Bisogna che. Allora, vediamo un po' di vostri messaggi prima della pausa. Dunque, dice qua: belle canzoni, bei testi. Peccato il voltafaccia durante il Covid, Alessandro. Certo, Alessandro, come quasi tutti coloro che erano in prima fila e che chiaramente erano stati tirati per la giacchetta. In buona misura, io credo che lui ci abbia creduto veramente, perché essendo un emiliano romagnolo, purtroppo l'imprinting che gli danno impedisce di avere quella minima libertà di pensiero, fanno molta più fatica rispetto per esempio a un Veneto che è molto più coglione su tante altre cose, ma ha uno spunto.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
3: Stavolta non farlo scappare.
2: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
4: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
5: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
6: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
0: In più su queste, non so perché, ma è così. Buongiorno signor presentatore, volevo dirle che ho avuto direttamente da Putin la licenza di vendere aria fredda della Siberia in lattina da 33 cc al prezzo di 35 euro. Un vero affare, se interessate fatevi vivi. Adamo Venditore, grande Adamo. L'uomo discende dalla simmia Mario Bassano, e ti da una cavara, Mario, sicuramente da una cavara, sicuro. Amici e fratelli arabi, in questo caso marocchini, trattati come oggetti. 120 giovani speranzosi in cerca di vita migliore, morti e annegati a Ceuta, ex enclave portoghese del 1400. E cosa fa il nostro governo? Rompe assieme alla Danimarca il trattato Schengen con l'amica Spagna, invece di aiutare il governo iberico come ha fatto il Portogallo, l'Irlanda e il Lussemburgo. Bastardi, a parte sta roba qua, Vito... Allora, si vede che come sempre tu non ti firmi e sei schierato, quindi tu fai lo stesso errore che fa il governo italiano dal lato opposto. Quindi amici e fratelli arabi, in questo caso marocchini, vabbè, tutta questa fratellanza che ti bene, sono contento per te, peccato che tu la usi soltanto a senso unico e non generalizzata, quindi uniamoci contro, ti sei di quei. Ma a parte questo, la questione fondamentale qual è? Sono d'accordo con te che il governo italiano avrebbe dovuto aiutare e non, ecco, giovani speranzosi in cerca di vita migliore. Non è vero un cazzo. Sono stati costretti, organizzati da un governo ferocemente dittatoriale come quello marocchino, legato strettamente da legami di alleanza stretta a Israele di Netanyahu, hanno mandato una marea di poveri disgraziati in cerca di speranza futura, li hanno caricati e stipati come sardine su dei camion e gli hanno detto di andare di là. Questo non è giovani speranzosi in cerca di vita migliore, questi sono poveri cani disgraziati spinti da criminali e da governo criminale marocchino, ok, aiutato da cosa, che li ha mandati a morte sicura. E qua non c'entra niente l'Italia o la Spagna. Dio, la situazione va compresa e bisogna liberarsi dalle proprie bandierine nella testa, perché se te hai bandierine nella testa non riesci mai a fare un'analisi corretta della situazione. Buongiorno Paolo, adesso gli odiatori cadono con cancri fulminanti. Pazienza, noi abbiamo pagato e abbiamo provato ad aiutarli. Erano troppo creduloni, impauriti, sostenuti tra l'altro dai sindacalisti di merda. Buona trasmissione Giancarlo. Sì, certo, mi dispiace. Te sento tranquillo un po' e ride Beppi. Beppi, te sei un cancaro. Ma è questo il futuro che la Meloni sta preparando per sua figlia? Ma se era spaventatissima solo per un innocuo vaccino e disse durante il Covid mia figlia non la vaccino. Bene, grande. Grande, questa è una delle cose giuste che ha fatto EA. Forse una prossima guerra con la Russia le fa meno paura, a meno che non sappia già come proteggerla anche stavolta. Tanto basta che ci sia sempre abbondanza carne da cannone. Beh, Sofia non verrà mai toccata da questa cosa, ragazzi. Cosa mi devo parlare? Grazie Perlino Russo, viva il, se sentimo dopo. Va bene. Dunque. Sono Adriano 68, ecco qua che te l'hai messo. Adriano, ecco, da te mi aspettavo ovviamente un'impostazione di questo tipo. Dove certo, io sono d'accordo in quello che tu dici, questo governo doveva fare ben altro che sospendere Schengen. Non sono affatto d'accordo che amici, fratelli arabi, in questo caso marocchini, trattati come oggetti, 120 giovani speranzosi in cerca di vita migliore. È vero un cazzo, erano poveri disgraziati costretti a montare sui camion, tanto disperati sono, che montavano su un camion che ha detto di andare dea e li hanno mandati al massacro. Chi? Il governo dittatoriale marocchino. Sito mai stai in Marocco? Mica so sta. E ho fatto addirittura a cagada, ancora 25 anni fa, di fare no al Pitur, che non so se è presente, no al Pitur. Bene, mica tocca con mano con Schese, che è la società. È una società da incubo, ok? È una società da incubo, quella marocchina. Quindi non ce l'ho contro i marocchini, che mancaria, so solo di dirti che è questa, quindi che siano giovani speranzosi di una vita migliore, no, era solo disperati che gli ha ordinato di andare a morire, questa è la verità. Dai Adriano, Dio, Madonna del Signore, vieni avanti. Ciao Paolo, hai letto l'articolo di Silvana De Mari sulla Verità ieri con Rudolf Stein? Sì, è un argomento che tratto subito dopo la pubblicità, tranquilla. Vera Europa è la Russia, i valori dal punto di vista artistico sono la vecchia Europa e solo in Russia si trova. Va bene, mi affido ai maestri orientali, per me Osho, siamo fatti di due entità, spirituale e materiale, nei momenti del distacco la materia torna alla terra, lo spirito prosegue il viaggio. Per coloro che hanno durante la vita improntata verso l'aspetto spirituale, credo che avrà uno stadio evolutivo molto sviluppato, l'illuminazione. Sì, ciao, credo sia così. Va bene, diciamo che è molto più complessa di quello che dice Osho e la questione, comunque nell'essenza sono d'accordo. Redenzione, puttanella, redenzione, si contenga sul porca puttana presidente, se no se ne trova una raccambolesca schiera. Io infatti apprezzo di una certa ideologia il Che Guevara, perché lui ci credeva anche se senza se, senza ma e sotterfugi, cosa che non si può dire di chi ha introdotto i vari comunismi o ben intriso di poteri al di sopra. Nazisti arroganti della peggio specie con il mix di sionisti al di sopra, follia del secolo XXII. Io non riesco a capire la batosta che non gli serviva proprio di vaccinarsi a questi italiani minacciati che sono anche miei familiari, e la Melona strategicamente reintegrava chi non si era piegato. Meditiamo. Come non avevamo diversi punti da un pezzo, ma vedo, guarda Paolo, io guardavo le torri gemelle in diretta e già vedevo che c'era qualcosa, ma queste sono state detonate a mio zio cosa, ma cosa stai dicendo? Quindi purtroppo ci vediamo più intelligenti, no? Che io voglio, che hai fatto un casino della Madonna. Vabbè. Sì, infatti, perché non è che tutti gli ebrei sono uguali, anzi, guarda che tante verità sono state sviscerate proprio da ebrei, capito?

E così, Soviet March, andatevela a vedere su YouTube che è particolarmente entusiasmante. Allora, mi dice il nostro amico Filippo che i politici, prende un post del Robin Williams che dice: i politici dovrebbero indossare giacche con i loghi degli sponsor, come i piloti automobilistici, così sapremo chi li possiede. È molto più pesante in realtà, Filippo, secondo me. Qui siamo ancora in un pilota che si fa pagare e si mette il logo. Qui siamo a un livello ben diverso. Il pilota non viene minacciato di morte necessariamente se non accetta un logo, non so se mi spiego. Il politico assolutamente nelle loro mani, perché prima l'hanno fatto passare per un po' di casini, da un po' di troie, poi magari da bambine che vengono violentate, poi magari hanno fatto anche di peggio, li hanno anche uccise e hanno i filmati, capisci? Ed è quello che è successo negli Epstein File, e li hanno per i coglioni a dir poco. Quindi siamo a un livello molto, ancora molto peggio. Mattia mi dice una cosa ancora più bellina, che è giusto: imbambolati dall'eclissi non hanno neanche visto che era tutto pieno di scie il cielo. Esatto, verissimo, bravo, me l'hanno detto infatti. Forza Putin, forza Russia, sempre Robby da Padova. Va bene, dai, speriamo bene che tutto dica. Allora, eppure, diceva Patrizia da Treviso, eppure guarda un po' che Che Guevara nasce il 14 giugno del 1928, 12 anni dopo, nel 40, lo stesso giorno nasce Guccini. Da chi ti paralizza dicendo che è per amore? Parole ovviamente tra virgolette, ma purtroppo Guccini si è dimenticato di quella coscienza che ha così ben sintetizzata nella canzone Libera Nos Domine, e si è lasciato inoculare il siero, invitando gli italiani, il siero malefico, invitando gli italiani a fare lo stesso. Certo, questo è stato uno dei suoi errori importanti, che vabbè, e che probabilmente ha anche pagato il prezzo, e lo pagherà sicuramente. In effetti, sulla canzone Libera Nos Domine, te la farò ascoltare, perché sicuramente merita, senza ombra di dubbio. Allora, dunque, stavo dicendo, da non dimenticare la gelida accoglienza che la Cina ha riservato al suo arrivo in aeroporto a Pedro Trampone, ma da nessuno commentata. Ciao, complimenti Gianni da Asolo. Beh, te credo. Già la domanda a Gianni che gli era da farsi è: come mai l'hanno accolto? Perché vuol dire che, al di là delle battute o altro, le motivazioni economiche che stanno sotto sono colossali, perché comunque si tenga aperto un dialogo, e questo sia io che te non le conosciamo fino in fondo, le possiamo solo vagamente sospettare. Bene, non cambio argomento, ma restando nell'argomento che vi ho già sostenuto, c'era ne parlerò eventualmente del discorso dell'articolo che mi facevi tu cenno, è comparso sulla Verità un attacco che Giuliana De Mari fa all'antroposofia in quanto tale, da una posizione di cattolica che ormai solo a una dell'età sua può effettivamente essere ancora così convinta, no? E un attacco abbastanza molto aggressivo e polemico. La risposta è stata data proprio oggi, sempre sulla Verità, da Fabio Brescacin di Natura Sì, che ha, evitando ogni polemica, ha solo riaffermato che l'antroposofia ha al centro della propria esistenza e della sua stessa essenza il Cristo, ma il Cristo non predicato secondo la dottrina cattolica, ma da un punto di vista di profonda conoscenza esoterica, senza la quale l'umanità non è in grado di fare un passo in avanti. Questo è la risposta che ha dato, difendendo poi la biodinamica che era stata sputtanata dalla De Mari. La De Mari è una persona ovviamente emotivamente squilibrata, e questo mi dispiace per lei, ecco. Avevo condiviso vari articoli che lei aveva fatto in difesa della posizione ovviamente di obiezione alla vaccinazione e a tutto il Covid, che ho sottoscritto. Mi dispiace per come è avvenuto, ma ne parleremo con maggior calma.
se riuscite a trovare, ci sono i memorandum del 1917 scritti da Rudolf Steiner. Vi ricordo, 1917. Rudolf Steiner, in questo, cosa li aveva fatti? Li aveva scritti per stimolare nella gerarchia prussiana e austro-ungarica una consapevolezza sul fatto che quello che si stava delineando già nella prima guerra mondiale, il progetto cioè di distruzione della Mitteleuropa, di sconfitta militare e quindi poi economica della Mitteleuropa, che voleva dire Prussia e Austro-Ungheria, naturalmente, gestita, organizzata e pianificata dagli inglesi in questo, con l'aiuto poi americano, quello che lui in questo memorandum scrive e sottolinea, ma lo fa ben prima del crollo, quando forse sarebbe stato ancora possibile, da parte dei dirigenti tedeschi che si preparavano alle ultime controffensive potenti, vi ricordo quella dell'estate del 18 sul Monte Grappa per esempio, cioè l'esercito austro-ungarico e quello prussiano erano ancora lungi dall'essere crollata la situazione, era pesante ma non ancora crollata. In quel momento un cambio radicale di posizione e una presa di consapevolezza decisamente forte e di coscienza forte avrebbe forse potuto far rendere conto, diceva Steiner, che la posizione anglo-americana era quella, in cui si delineava chiaramente, che il nemico barbaro, delinquente, colpevole era il popolo tedesco, e con accuse assolutamente ridicole, quando coloro che avevano innescato tutto ovviamente erano gli anglosassoni, gli angloamericani. E diceva, se cadrà militarmente gli imperi centrali, e lui parlava di Mitteleuropa, se la Mitteleuropa verrà sconfitta militarmente, il passo successivo sarà la conquista totale, la schiavitù economica e poi quella della coscienza morale immediatamente come conseguenza logica. Ed è quello che è avvenuto. Pensate solo, è che noi siamo talmente stati allevati ormai dal pensiero, dalla non cultura anglo-americana, dal materialismo anglo-americano, per cui adesso te vedi che il massimo della figheria è andare via con la Harley Davidson a gambe verte e brassi in alto, no? Che è esattamente il simbolo della volgarità e della grezzezza arrogante americana, rispetto a una moto italiana, giapponese o tedesca, tanto per dirne una, insomma. Ma era solo una battuta per dirvi che dal punto di vista culturale noi siamo stati distrutti, abbiamo dimenticato le nostre radici culturali totalmente, la nostra identità, e siamo stati appiattiti su una posizione di cittadino consumatore che ha senso, per cui la propria vita ha senso solo, provi moderate gioie solo nel momento in cui possiedi denaro da spendere in oggetti materiali e in accumulo di materia. Allora ti senti felice nel momento, e per fare questo qualunque mezzo è lecito, non c'è più nessun tipo di moralità che ti dica che non ne vale la pena, perché per te l'acquisizione del denaro, del bene materiale e quindi del quel piccolo fetta di potere, no, che questo ti dà, vale più di qualunque altra cosa, più di qualunque affetto importante nella tua vita, più di qualunque atteggiamento di onestà e di coerenza morale. Va benissimo tutto, quindi prostituzione a livelli enormi, ci vendiamo anche il tutto, va bene, perché così possiamo arrivare a quell'obiettivo, e l'obiettivo è un effimero momento di notorietà radio-televisiva che ti porta, fa portare a casa un po' di soldini. È la ruota della fortuna di Jerry, l'amico Jerry, che ha qualche decina di milioni di euro sul proprio conto e che continua a prendere per il culo gli italiani, ovviamente, ma come d'altronde tutta la televisione, non è solo la Fininvest, i telegiornali oggi sono a livelli vomitivi. I telegiornali sono una roba che tu non ci puoi credere. Si parla di le notizie che contano, che sono quelle della prossima guerra mondiale con la Russia e con l'Ucraina, con l'Iran, sono ridotti a essere portavoci dell'unica voce
che domina, che è quella anglo-americana naturalmente, senza nessun altro accenno di altro tipo. Dopodiché cronaca nera a manetta, incidenti sul lavoro a Kankakee, ok? E tutto questo serve per bloccare, per fermare, tra le altre cose, la macchina economica artigianale industriale italiana, perché con le normative e con la scusa della sicurezza sul lavoro, esattamente come con la sicurezza sulla strada, un altro po' ti impediscono di uscire di casa e devi restare dentro una campana di vetro sottovuoto spinto perché c'è pericolo per la tua vita. Siamo alla follia generalizzata di una società che ha, in cui le nuove generazioni sono state allevate nella assoluta necessità di seguire le regole, obbedire agli ordini, senza nessun sviluppo di un pensiero autonomo e di un pensiero libero. Questo è il risultato del dominio anglo-americano. Lui inizia il memorandum, sono due i memorandum di Steiner, inizia il primo citando Wilson, il presidente degli Stati Uniti, no? In cui dice, sentite cosa diceva, no? E non si può essere contrari a quello che diceva, no? Parlava dell'autodeterminazione dei popoli. Capite quando, mi viene da morire da ridere, perché quando unisci i punti è una roba che ti fa venire freddo. Quando quell'ebete De Bossi parlava dell'autodeterminazione del popolo veneto o del nord, non so neanche cazzo che dicesse, era legato a questo principio che nel 17 venne formulato per la prima volta da sto paraculo di Wilson, Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti, no? Apparentemente sono assolutamente principi assolutamente condivisibili. Peccato che siano profondamente e nella propria essenza falsi e ipocriti, perché totalmente privi di senso. Ve lo leggo. Nessun popolo, dice Woodrow Wilson, può essere costretto a vivere sotto un altrui dominio cui esso si opponga. Un mutamento di possesso o il ripristino di una sovranità un tempo valida si possono consentire solo nei paesi in cui il popolo stesso li richieda per proteggere la sua libertà, il suo benessere e le sue future fortune. I popoli liberati di tutta la terra, con sincero sentimento di comunità, si devono unire in una salda società, tra parentesi società delle nazioni, l'ONU, che sia in grado di salvaguardare la pace e la giustizia nelle relazioni tra i popoli, con l'unanime contributo delle forze di tutti. La fraternità non può restare ancora a lungo una vuota parola, ma deve diventare un'idea riconosciuta da tutti, che poggi sulla solida roccia della realtà. Questo è fino a qua Woodrow Wilson. In questi termini, dice Steiner, il signor Woodrow Wilson traduce quanto può diventare un fatto reale in seguito all'intervento anglo-americano americano nell'attuale conflitto. Sono parole seducenti e si può dire che ogni uomo ragionevole e di sano sentire le dovrebbe far proprie. Certo, se un letterato filantropo le scrivesse a edificazione della cerchia dei suoi lettori, ci si potrebbe limitare a riconoscerne la ovvietà e si potrebbe anche affermare, assumendo una posa da moralista, che nessun amico del progresso e della libertà può avere obiezioni al riguardo, alla frase appena letta, naturalmente. Persino oggi si possono già udire voci che mettono in evidenza come questa guerra abbia certamente insegnato che una politica ad alto livello, adatta ai tempi, può essere praticata solo da chi professa questo ideale o un ideale analogo e vi si adegua anche nel suo agire. Il discorrere sulle varie concezioni e sul fatto che quando si crede all'una o all'altra la si debba sostenere non può mai fornire una base per la vita pratica. A tal fine bisogna guardare lucidamente in faccia la realtà, come dice Woodrow Wilson. Per chi appartiene a uno degli stati mitteleuropei, ogni discussione, quindi per chi appartiene alla Prussia, alla Germania, all'Austro-Ungheria, ogni discussione, attenzione, sulla legittimazione universalmente umana, e qui prende le parole di Woodrow Wilson, delle finalità dell'intesa, l'intesa era l'alleanza anglo-americana, francese, italiana, eccetera, intesa, no? È per così dire sulla loro bellezza, è priva di valore.
e conta solo la nozione del loro reale rapporto di forza nella vita dei popoli. Perciò, in queste pagine si guarderà il vero aspetto degli obiettivi che l'intesa persegue verso l'Europa, senza preoccuparsi troppo se per i suoi capi quanto verrà detto

bisogna sviluppare un pensiero e un atteggiamento di pensiero e morale che vada a sradicare alle basi l'ipocrisia di quanto afferma Wilson, anche se anche la guerra fosse vinta dagli imperi centrali, cosa che invece poi non avvenne. Gli obiettivi bellici, prosegue, dell'intesa, che tendono a velare il loro autentico aspetto, si celano in modo equivoco nelle forme in cui il signor Wilson esprime la sua volontà. Quando ci si imbatte in queste forme, si ha a che fare nello stesso tempo con quegli obiettivi. Non è il momento di procedere a una confutazione, per quanto chiara e razionale, del programma wilsoniano. Ma bisogna andare oltre, dice. Le parole di Wilson non vengono pronunciate da un letterato filantropo. Esse sono il vessillo delle azioni che da 3 anni l'intesa compie contro la Mitteleuropa e per le quali gli americani si vanno armando. Lo stato dei fatti porta la Mitteleuropa a combattere contro le forze che sotto questa bandiera affermano di essere scesi in campo per la salvezza dell'umanità e per la liberazione dei popoli. L'intesa e Wilson proclamano il fine per cui fingono di combattere. Le loro parole sono propagandisticamente molto efficaci e questa efficacia diviene sempre più preoccupante. Vi sono uomini nella Mitteleuropa i quali non vorrebbero mai ammettere che stanno ripetendo quanto Wilson dice. Cioè, queste idee ipocrite venivano assorbite anche dalla dirigenza mitteleuropea. Diceva, non possiamo fare così. E dice perché. Chi conosce in senso più profondo l'origine di questa guerra non può fare a meno di insistere sulla necessità che la Mitteleuropa rifiuti risolutamente il programma dell'intesa Wilson, perché questo programma, dietro la sua maschera moralistica, tende in realtà a servirsi degli istinti dei popoli dell'Europa centrale e orientale per attaccarli a tradimento sul piano politico-morale e condurli per questo mezzo sotto la dipendenza economica anglo-americana. Attenzione, la dipendenza spirituale sarebbe poi solo la reale necessaria conseguenza. Ve la rileggo, perché guardate, nel 17, in piena prima guerra mondiale, prima quindi che si decidesse ancora la sconfitta tragica della prima guerra mondiale degli imperi centrali, prima ancora che si creasse la devastazione della seconda guerra mondiale nello stesso modo creata per dare il colpo definitivo alla Germania e all'Austria, non esisteva più alla Germania la seconda, e prima di essere alla vigilia della terza guerra mondiale, in cui ancora una volta la Germania verrà rasa al suolo se la guerra, come io sto immaginando, avverrà fra qualche anno contro la Russia, perché il teatro di scontro sarà la Polonia, la Germania, l'Ungheria, eccetera eccetera. Quindi vi rileggo questa frase: poiché questo programma, dietro la sua maschera moralistica, tende in realtà a servirsi degli istinti dei popoli dell'Europa centrale e orientale per attaccarli a tradimento sul piano politico e morale e condurli per questo mezzo sotto la dipendenza economica anglo-americana. La dipendenza spirituale sarebbe poi solo la reale e necessaria conseguenza. Ed è esattamente quello che è avvenuto. La dipendenza economica ha ridotto la Germania ad essere un paese privo di guida politica autonoma e indipendente come l'Italia, d'altronde, e che da quel momento qualunque attività economica l'ha sviluppata, dando un po' di benessere, soprattutto nel secondo dopoguerra, alla Germania come l'Italia. Poi, giunti a un certo punto, vengono deviati nella direzione che l'impero, l'intesa, cioè gli angloamericani, decidono. Quindi la ricchezza di quel paese viene sacrificata per l'armamento e per andare a farsi massacrare contro il nemico anglo-americano, che è la Russia in questo momento. Quindi i popoli mitteleuropei e orientali dovevano sviluppare nel 17 un pensiero autonomo che andasse contro questa ipocrisia assoluta della libertà ed eccetera eccetera, queste cagate che dicevano loro, no? Vi leggo l'ultimo punto. È importante far rilevare nel modo più semplice che lo scopo dei capi dell'intesa è l'annientamento della Mitteleuropa.

0: perché solo l'evidenza di questo fine può costituire una risposta agli efficaci messaggi dell'intesa. È l'annientamento della Mitteleuropa, ma una risposta in certo modo negativa, perché volta a confutare quel che si dice da parte dell'intesa, non ha alcun valore. E quindi la risposta che segue deve essere positiva, deve richiamare cioè l'attenzione sui fatti concreti che la Mitteleuropa contrappone all'intesa. Solo la consapevolezza che le cose stanno così può dare alla Mitteleuropa gli impulsi capaci di guidarla fuori dal caos del presente. Ripeto, la guerra era in pieno corso e in quel momento non sembrava che dovesse per forza perdere la Mitteleuropa. I cannoni tuonavano, i morti a migliaia ogni giorno, ma gli eserciti tedeschi e anglo e austro-ungarici erano ancora molto forti, no? Le formazioni statali mitteleuropee possono muovere da un solo punto di vista, quello di rendere inefficace il programma dell'intesa mediante i loro autonomi provvedimenti. Quel programma si regge in modo più o meno manifesto su tre presupposti. Il programma dell'intesa, al di là delle parole di Woodrow Wilson, è fatto di queste cose. Primo, sentite bene, che le formazioni statali mitteleuropee, quali sono sorte storicamente, non hanno il diritto di essere riconosciute, dal punto di vista dell'intesa, come i soggetti a cui compete la soluzione dei problemi nazionali europei. Quindi i governi legittimi, prussiano e austro-ungarico, dovevano essere eliminati e la soluzione dei problemi li doveva prendere gli anglo-americani. Due, queste formazioni statali mitteleuropee devono stare in un rapporto economico non di concorrenza, ma di dipendenza dal mondo anglo-americano. Tre, che le relazioni culturali e quindi spirituali dell'Europa centrale e orientale vanno regolate secondo le intenzioni dell'egoismo nazionale anglo-americano. Solo chi è in grado di riconoscere che il messaggio del presidente americano ai russi è la traduzione di questi tre punti nel linguaggio dell'intesa Wilson può intuire di che cosa si tratti. Ragazzi, questo lo scriveva, è molto più lungo, e poi c'è un altro memorandum che è una versione leggermente modificata del primo, memorandum A, memorandum B. Questo lo scriveva nel 1917 Rudolf Steiner, quando cercava che si diffondesse tra la dirigenza politica prussiana e austro-ungarica, per far comprendere ai loro dirigenti che non ci si poteva accodare a un messaggio falso e ipocrita come quello di Wilson, perché dietro a quelle parole seducenti e così simpatiche c'era un obiettivo preciso, era la distruzione totale del potere politico della Mitteleuropa, il loro totale asservimento e riduzione in schiavitù economica di tutta la Mitteleuropa e quindi poi anche culturale e spirituale di conseguenza. Noi siamo stati allevati, amici, era quello che vi volevo far notare, era il senso poi di questo mio excursus sul memorandum di Rudolf Steiner, era di farvi capire già la nostra generazione che è nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, siamo stati allevati nel mito americano. Io ricordo ancora le infinite discussioni che facevamo sulla grande, la luce della libertà e della democrazia che il popolo anglo-americano ha portato nel mondo, per fortuna che c'erano loro, e nessuno vedeva cosa, che la bomba atomica sganciata su civili innocenti è stata fatta dagli americani, che la 2/3 del pianeta, delle terre emerse, erano rimaste per oltre 100 anni sotto il diretto colonialismo britannico, che aveva depauperato, cioè totalmente deprivato di ricchezza economica queste popolazioni, che l'India, un intero subcontinente che era sotto il controllo inglese per ovviamente un centinaio d'anni circa, più di 100 anni, rappresentava all'inizio dell'invasione inglese, rappresentava, sono analisi economiche che hanno fatto, circa il 28% della ricchezza mondiale, quello che veniva prodotto in un subcontinente. All'uscita degli inglesi nel 1948 rappresentava il 7%. Questi sono i dati. È la totale schiavitù economica. La cosa che è successa e che sta succedendo all'Italia, che sta uccidendo tutta l'Europa. L'Inghilterra è fuori dall'Europa, amici, l'ha creata, l'ha formata, l'ha puttanata europea, l'Unione Europea, la cagata pazzesca di questa, carrozzone incredibile serve solo a annientare economicamente e culturalmente i popoli europei, e l'hanno saputo fare perfettamente, e ci sono riusciti ben più in profondità di quello che è avvenuto dopo la prima guerra mondiale. Dopo la prima guerra mondiale c'è stata una seconda guerra mondiale che ha raso al suolo in maniera più totale la Germania, cosa che non era stata fatta nella prima, e che poi è stata divisa addirittura in due, distruggendo il nucleo e l'essenza stessa del popolo mitteleuropeo, distruggendola economicamente e poi naturalmente soprattutto moralmente ed economicamente e spiritualmente, ok? Ed è quello che lo vedete, guardate adesso cosa sta facendo la Germania e cosa sta facendo l'italietta di merda. Sta avendo, guarda caso, i governi che immediatamente, come un sol uomo, hanno rotto i rapporti immediatamente con la Russia, ok? La Russia che aveva addirittura, la Germania aveva il North Stream, cioè il gasdotto più enorme, più grande, che portava direttamente il gas a basso costo in Germania, è stato fatto saltare in aria dai neonazisti ucraini guidati dagli americani e dagli inglesi. Naturalmente nessuno ha parlato, il governo tedesco si è guardato bene da dire una sola parola, anzi l'aveva detta inizialmente dicendo che erano stati i russi, come dire che uno si dà le smartellate sui coglioni, no? È una roba. Questo dà la misura di qual è il livello oggi del governo tedesco, totalmente incapace di prendere qualunque decisione fuori dal controllo degli imperatori anglo-americani, ok? E cosa fa? Si autocastra, si mette a produrre armi con un bel 5% del prodotto, sta crollando l'economia tedesca, perché sta crollando a tutti i livelli, con licenziamenti di massa nelle grandi industrie automobilistiche e tutto il resto, ci si sta piegando alla diktat che bisogna eliminare il diesel a favore dell'elettrico, è un disastro colossale, che è una faccia modificata della dittatura economica anglo-americana. E l'Italia cosa fa? Stessa cosa. L'ultimo che ha resistito a questo è stato il vecchio Berlusconi, che è stato fatto fuori naturalmente, perché non avrebbe mai accettato che l'Italia tagliasse tutti i ponti di collaborazione economica estremamente favorevole all'Italia con la Russia. La Russia aveva fatto il Nord Stream e si stava preparando il South Stream, cioè il gasdotto che passava attraverso l'Ucraina, poi passava sulla Bulgaria, credo, la Grecia, insomma, veniva fuori a Brindisi, e da lì avrebbe consentito all'Italia di passare il gas a tutti gli altri paesi europei, e Putin, grazie all'amicizia che aveva con Berlusconi, avrebbe anche consentito all'Italia di avere un ricarico per ogni metro cubo venduto che restava in Italia, che quindi praticamente consentiva all'Italia di avere il gas russo quasi a costo zero, non so se vi rendete conto. E la nostra Meloncina, la sovranista nazionalista che difende le radici culturali italiane, immediatamente ha eseguito gli ordini, ha rotto ogni relazione con la Russia, che adesso è nemica numero uno, fornito le armi a dei neonazisti golpisti ucraini che stanno facendo la guerra al posto dell'Inghilterra e dell'America e stanno preparando la terza guerra mondiale, ok? Questo ha naturalmente spese militari aumentate al 5%, che significa comprare con i soldi nostri le armi americane per prepararsi alla guerra, e naturalmente bilanci per gli stipendi al palo da 20 anni, ok? Pensioni al palo, aumento del costo della vita, energetico, alimentare e tutto il resto, sanità ridotta al lumicino, e avanti di questo passo. E allora adesso le prossime elezioni, aspetta che te faccio vedere, Adriano, voti tu la Schlein le prossime elezioni? Chi voti tu, Adriano, le prossime elezioni? Vieni a separare la terra con altri che ti conviene, ma te lo dico in amicizia, fai qualcosa di concreto, non andare a votare. Per ricordare le pere del Doge, a costo zero per noi, mica per voi, le Olimpiadi, sì, questo mi ha mangiato Stefano, sì, vabbè. Ciao Paolo, ti ho inviato sul tuo Telegram l'articolo di oggi in risposta a quella di domani. Ciao Fabrizio. Sì, sì, grazie Fabrizio, ce l'ho, lo leggerò adesso, non ho voglia. Buongiorno Paolo, in senso buono, hai espresso molte volte tutta la situazione internazionale italiana e chi sono i veri padroni del mondo. Ora, secondo me, si dovrebbe iniziare a trovare soluzioni. Tutte le persone che hanno idee sociali, economiche, politiche con partenza, l'uomo inteso come essere spirituale, dovrebbero convogliare gli strumenti come la radio e dare idee per un nuovo mondo, per un inizio di un modo nuovo di vivere. PS, dal mio punto di vista questa frase, i nostri fratelli marocchini, i nostri fratelli arabi, i nostri fratelli musulmani, è una falsità. La cultura del Medio Oriente non ha nulla a che fare con la cultura dei nostri nonni. Saluti Alex. Totalmente d'accordo con te, totalmente d'accordo con te, ma non perché io non voglio che ci siano fratelli marocchini o arabi. Io non ho niente contro nessuno. Io, se trovo un arabo o chiunque altro che abbia una capacità, un pensiero abbastanza evoluto da poter avere dei punti comuni con me, è mio fratello. Ma uno che ma è anche qui, vedete, l'antroposofia è utilissima, è questione di livelli evolutivi. Sono anime che hanno bisogno di fare altri tipi di percorsi. Farle venire qua in quantità stratosferica, in pochissimi anni, in milioni di persone, significa solo creare disastri dal punto di vista dal punto di vista ovviamente sociale, che è esattamente quello che gli anglo-americani vogliono, perché è la guerra dei poveri, capite? Questo sono d'accordo. Sulle soluzioni, io le ho già dette, te lo dico Alex, in maniera molto chiara. Le soluzioni che noi abbiamo davanti non sono quelle, sono quelle che Radio Gamma 5 in fondo ha da 50 anni propone: mettersi insieme, fare rete, rete tra di noi, associazioni, reti di mutuo soccorso. Questo dobbiamo fare e cominciare a coltivare il terreno, orti in modo biologico, biodinamico, condivisione dei prodotti, condivisioni di strutture che riguardano la salute, alimentazione naturale, farmaci e terapie possibilmente naturali e convenzionali, per carità, nessuno le mette in guardia. Gente che possa collaborare, medici, contadini, infermieri, artigiani. Tutto questo da far confluire. Il modesto tentativo che io ho fatto in tutti questi anni è stata quella dell'associazione Semi di Girasole, ma anche tutto il lavoro speso qui dentro in 30 anni di attività, insieme a Luca, insieme a tutti gli altri. Questa con accentuazioni e caratteri diversi, naturalmente, ma con lo stesso scopo, che è uno scopo di condivisione. Poi i tempi urgono, sono d'accordo con te, i tempi urgono, ma l'unica cosa che possiamo fare è questa, non certo la cazzata che ho fatto io, che ho giustamente pagato di andare a concorrere nelle elezioni politiche, a parte la mia soddisfazione personale, me l'hanno fatta pagare ovviamente, perché era sbagliata la strada. Impari, certo, ci ho messo 60 anni a capirlo, nessun problema, prima o dopo lo si impara. Quindi ho capito che io, se resto qui, amici, se resto in questi microfoni, certo non è per la passione del Bocaroio, come diceva una volta Franco, no? Che io chiamava il Bocaroio o il Supiaroio, no? È semplicemente perché credo profondamente nel fatto che il potervi parlare liberamente, perché ancora per questo margine è ancora possibile, non si sa per quanto, ma è ancora possibile, sempre meno, ma è ancora possibile, serve per stimolare in ciascuno di voi riflessioni ed elementi che possono poi aiutare a creare questa rete, che è una rete di solidarietà che incomincia all'interno di queste associazioni a far decadere quei principi ipocriti e falsi di Woodrow Wilson, che nel 17 insieme agli inglesi stava incominciando a intortare le popolazioni europee prendendole per il culo. E cioè ritornare ai valori dei nostri nonni, del nostro mondo agropastorale, che sapeva che non era influenzato da queste merde anglo-americane, sioniste, e che riprende le caratteristiche fondamentali di una riacquisizione del territorio, di una ripresa di un controllo, sia pure parziale, di una minima sovranità alimentare, orti, pollaio, uova, eccetera eccetera. Questo è quello che io invito a fare, perché c'è urgenza di farlo. Se non l'avete, ma voi vi rendete conto oggi? Guardatevi un attimo attorno. Ci sono milioni di persone, di italiani, che normalmente vanno dentro e fuori ormai dai centri commerciali o dai grandi supermercati a fare ovviamente la spesa quotidiana, no? E ogni 5 minuti ha anche il piacere di andarci. Ah, cazzo, mi sono dimenticato la puttanatina, e poi si comprano altre 4 o 5 cose finché sarà possibile, sempre meno, ma insomma, ok. Ragazzi, se arriverà quello che è possibile arrivi, perché qui non è che ci vuole non occorre essere di veggenti, ma basta solo ragionare, se ci sarà una situazione di emergenza, di guerra, la prima notizia del TG1 o di qualunque TG di merda, in 2 giorni i supermercati saranno vuoti, perché la gente nella follia si andrà a comprare camion di, non so, di qualunque roba, no, per portarlo a casa e mucciarlo in garage, no? E in 2 giorni i supermercati saranno vuoti. Dopodiché cosa si fa? Ritornare finché si è in tempo a riacquisire, certo, richiede tempo, non mi sto facendo illusioni, ma perlomeno cominciamo a metterci in quella direzione, in quella ottica, ricominciare a, e a terra se bassa, io so, ma pensare a reimparare cosa significa coltivare un orto, cosa significa produrre in maniera biologica o biodinamica, cioè nel senso sana, porca puttana, senza la chimica, senza tutto quello che distrugge e desertifica il terreno, perché ne distrugge le forze vitali di riproduzione. Questo è possibile, ma se continuiamo a dormire rincoglioniti da cellulari, televisione e quant'altro, va bene, cazzo, continuate a dormire, cioè cosa volete che vi possa dire? Con questo ho io la verità in tasca, ma non ce l'ho assolutamente, ma lungi da me averla, ci mancherebbe. Però è così. Allora, vi leggo qualche messaggio, diceva... E già, il serpente antico e i suoi scherani degli ultimi anni si è mostrato pubblicamente senza pudore né paura, non opera più nel nascondimento come ha fatto per millenni, si sente invincibile e, gettata la maschera, sta procedendo spedito all'attacco finale, già pregustando pregustando quel che crede sarà il suo trionfo. Contro di lui solo una sparuta parte di umanità, di onesti e servitori della verità, con il supporto di forze spirituali celesti. Quel che a breve vedremo e dovremo affrontare sarà una cruenta ed epocale lotta tra il bene e il male, dove da un lato c'è in gioco il futuro dell'umanità con un salto quantico evolutivo in avanti, oppure dall'altro una caduta nella barbarie demoniaca. Grazie Super Paolo, ti abbraccio, Davide Vicenza. Grazie Davide per questo messaggio molto bello, perché hai sintetizzato ancora meglio di me esattamente questo abbiamo davanti. Questo che hai detto è una lotta, quello che sta avvenendo, ma lo vedete ragazzi, non è che devo dirvelo io, la situazione, scusatemi, degli ultimi, guarda, solo 5 anni, va bene? 5 anni, siamo nel 26, dal 21 al 26, guardate gli ultimi 5 anni, come cazzo è andata? Ve la ricordate questa situazione? È stato un disastro degenerativo, sociale, di distruzione dei basilari rapporti sociali, mai avvenuta. La Pasqua del 2020, ve la ricordate, porca troia? Tutti a casa in silenzio, chiusi nelle case, nessuno si muoveva, coi camioncini che girava a vedere se sei col cante superavi 200 metri, con Callò Amaro che da Venezia ti diceva cazzo, però dai, insomma, i 200 metri, cioè, con paternalismo ridicolo, falso, ipocrita, ha chiuso il Veneto in una fascia rossa su un caso di Covid che non era Covid, perché è morto di tumore terminale al polmone il signor Trevisan, e nessuno dice niente. Si violentano e uccidono intere generazioni di ragazzine per decenni, le ammazzano addirittura e se le mangiano, ok, anche, e non succede nulla. Questo ci stanno dicendo. Quello che stai dicendo tu è esattamente quel che a breve vedremo e dovremo affrontare. Sarà una cruenta ed epocale lotta tra il bene e il male, dove da un lato c'è in gioco il futuro dell'umanità con un salto quantico evolutivo, e dall'altro c'è la tenebra, quella delle eclissi, se non l'avete ancora capito. E giustamente l'eclissi, dice Mattia, che era sci chimica per tutto, neanche se vedeva, ma siamo ridotti così ragazzi. Allora 30 10 gradi 15 gradi in più di quello che ieri con gli animo putei, È perché la CO2 è prodotta dall'uomo. Se te compri a Tesla non c'è più che il problema lì. Ho capito che e passano dalla mattina alla sera con gli aerei ogni giorno a irrorare e a far mantenere a bassa quota quantitativi enormi di metalli pesanti che durante il periodo estivo il sole scalda la terra, poi ovviamente il calore dovrebbe espandersi verso il cosmo e non può andarci perché se una nuvola de roba che gas cose che fa riflettere il calore sulla terra non può essere aumentata in 2 anni, in 3 anni, in 5 anni di 10 gradi a temperatura media estiva, porca puttana. È tecnologia, è manipolazione climatica di tipo militare, lo che mi capisco, bisogna dirlo, cazzo, ma dai. Sì, in corso 100.000 licenziamenti, sono in corso 100.000 licenziamenti alla Volkswagen, 8.000 licenziamenti alla Porsche, e i tedeschi stanno andando in massa verso la Polonia cercando lavoro. Un disastro, prepariamoci a un disastro imminente in tutta Europa. Adamo, la situazione sta peggiorando, ragazzi. Sono mai ora te si pessimista, ma tu si guarda che fora vuoi andare, feve il ponte de Ferragosto se si buoni farveo, tranquilli. Dopodiché pensai perché è inevitabile quello che sta succedendo. Non è io quello che sto, io farò sempre il grillo parlante perché questo me so buon fare. Non riesco a essere felice di cosa, cazzo. Ma se negli ultimi 25 anni, dagli anni 2000 in poi, ditemi se voi la situazione è andata migliore o meglio o peggio, se quella merda mummificata di Prodi ci ha fatto entrare nell'euro, che è stata l'ultimo passaggio, perché poi non è che fosse solo colpa sua, ci mancherebbe, ma è stato l'ultimo passaggio della definitiva schiavitù di questo paese e impoverimento dello stesso. Negli ultimi 25 anni la situazione economica di ogni famiglia italiana è migliorata o è peggiorata? Quindi cosa possiamo prevedere nei prossimi 5? Nei prossimi 5, non nei prossimi 50. Sveglia! Spero che anche grande madre Russia possa nuovamente sottomettere l'Ucraina, la Slovacchia, l'Estonia, l'Ungheria, Romania e soprattutto la puttana europea, ovvero la Polonia. Poi saranno tutti cazzi amari per tutti noi. Viva Putin, hasta la vittoria sempre, Adriano 68. Adriano, io non spero, la Russia non ha nessuna voglia di sottomettere nessuno. La Russia purtroppo si dovrà difendere tra non molto e finché c'è Putin può essere pensabile che questo venga fatto ancora con livelli minimi di umanità. Poi penso che però quando inizia la guerra, ragazzi, quando ci si inizia a menare, non c'è più limite, non si sa come vada a finire. Ciao, pensare che fino agli anni 80 ci insegnavano che la CO2 è l'alimento per il mondo vegetale che a sua volta ci dà ossigeno e cibo. Ma sì, dai, ma ascolta, ci sono i dati ufficiali. La CO2 prodotta dallo sviluppo industriale e economico è... dell'umanità e da tutto lo sviluppo industriale rappresenta il 5% in più di quello che produce la terra a prescindere con l'evaporazione e con la CO2 prodotta dall'enorme massa oceanica e da quella delle piante eccetera eccetera. Non può essere questo 5% che giustifica un aumento di 10 e 15 gradi di media in più in pianura padana, Tosi. Ma dai cazzo, ma lo capimo o no? Allora c'è dell'altro. E cos'è questo altro? Intanto il disboscamento totale delle campagne in pianura padana, il totale disboscamento che è stato iniziato nei primi anni 70, ha proseguito adesso che sei intere distese chilometriche di monocultura modello americano, ok? Questa è stata la prima causa, la devastazione e la desertificazione chimica di tutte le campagne. L'aumento enormemente ovviamente della cementificazione, aree industriali e di ogni tipo, e sono temo che dal 2004-2003 quando che abbiamo denunciato altri alla sala del comune dell'Imina, che dopo non è agapidà naturalmente, e scie chimiche, cazzo, la sperimentazione di manipolazione climatica che lo stesso Giulietto Chiesa diceva che gli americani l'avrebbero avuto in mano nel 25. Mi pare che si è dovuto parlare alla grande, no? La paura degli angloamericani già dalla fine del 1800 era che la Russia e la Germania si mettessero insieme dopo la prima guerra mondiale ed è stato permesso alla Germania di riarmarsi nonostante il trattato di Versailles per scagliare i nazisti contro la Russia e poi spartirsela tra i vincitori. Sì, sì, certo, Leonzio, è stata pianificata in questo modo. Diciamo che l'obiettivo della seconda guerra mondiale in realtà era proprio la totale distruzione per la seconda volta della Germania, cosa che hanno fatto senza pietà, senza quello che hanno fatto al popolo tedesco è stato terribile. A noi però ce la presentano come la cattiveria del popolo tedesco. Noi fin da bambini, no? Chi è i più cattivi al mondo? Chi eri? I tedeschi, che apportavano i campi di concentramento gli ebrei. Cattivi, cattivi, l'olocausto e avanti di sto passo qua. Ci hanno raccontato una storia che è stata vergognosamente devastata in assenza di qualunque risposta culturale europea, perché si avevano già devastato con la prima guerra mondiale e si erano devastato con la seconda. Ok, buongiorno Paolo, al 68 che ha dichiarato di lavorare per il settore paramilitare, se non ho capito male. Dai, no ragazzi, non, Giancarlo da Marostica, non assastare, dai, non si fermo gli attacchi personali, perché non ha proprio senso in questo momento qua. Cerchiamo di capire se ha fermo, e se no va ben stesso. Carissimo Paolo, il fatto è che questi non si faranno neanche coltivare l'orto. In questi giorni gli orti stanno bruciando tutto quasi. Che Dio ce la mandi buona. Buon pomeriggio da Rosa. Ma Rosa, dipende da come che ti coltivi. Se ti offre dal punto di vista biodinamico, gli orti non vengono seccati. Bisogna saperlo fare e bisogna sapere conoscere la biodinamica. Rosa, non sei un caso che mi sia quasi 30 anni che sono dentro l'antroposofia e non la mollerò mai per tutta la vita, perché è l'unica speranza che mi mantiene vivo in questa terra. Ma non sei speranza, è una realtà concreta, che sei una medicina antroposofica, che sei una biodinamica, che sei tutto un modo di vedere e di intendere la vita. Se tu coltivi un orto in modo biodinamico, domande che i tosi che qua viene, che ha la trasmissione dei semi di girasole, certo che soffre le piante, ovviamente con 40 gradi, ma te salvi. Se ti non te fai un cazzo e te coltivi in modo tradizionale, ora sei vero quello che ti dici. Ciao Paolo, ma se non stai bene con la democrazia di stampo anglo-americano, perché non provi a fondare una radio come 5 russi in Cina e in Corea? Luca da Padova, ma Luca, perché? Perché Luca ti sei così limitato? Perché amore? Vin' avanti. Cerca di venire avanti. Questa non è un'osservazione di persona intelligente, è una persona di parte, sei un tifoso. È tutto qua.
1: La morte nera e secca. La morte innaturale. La morte prematura, la morte industriale, per mano poliziotta, di pazzo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day. Contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
2: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano Andrea Ostellari. Governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
1: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
2: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
1: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 361 4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
3: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il cinquantesimo di Radio Gamma 5.
4: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
5: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
6: Ah, volevo dirlo anche a me.
7: E allora pronti, mezza via.
8: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
9: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
10: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
5: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
11: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
4: Gloria, manchi tu nell'aria.
10: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
12: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
7: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
4: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
5: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
6: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
5: Sì, come fare a Malta.
7: Per info e prenotazioni, mi stavolta aderia di chiamare un indiano.
5: Ettore!
6: E ora chiameme al 348-85-73-609.
8: Sabato 29 agosto alle ore 20, ve aspettiamo.
12: E come sempre...
5: E tanti auguri a te!
12: Se non se avesse capito...
5: E te!

0: Eccoci, ci siamo, torniamo in diretta. Due parole per preannunciarvi che oggi ben volentieri sono qui io dalle 17 fino alle 7, 7 e mezza, 19, 19 e 30. Oggi è martedì di... aspetta che mi sono perso, 18 agosto, sì, 18, 19, 20, sì. Ok, ieri è martedì 17, oggi è martedì, lunedì 17, oggi è martedì 18 agosto 2026. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Vi dicevo, vi tengo io compagnia per un paio d'orette, giusto per così scambiarci qualche idea, opinione e comunque un pochettino di cose da raccontarvele, ce le ho anch'io, poi magari voi scrivetemi, eccetera, eccetera. E ciancio alle bande, come si suol dire, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Vediamo, eccolo qua.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni alla settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada. Mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana. Certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata. E come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero. Così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché? tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: Freddy, come affrontare i grandi problemi della mia vita? Non ci sono grandi problemi nella tua vita.
1: Qualcuno deve aiutarmi a capire questo.
0: Qual è il grande problema di cui stai parlando? Si tratta solo di quale lavoro prendere, quale ragazza sposare?
1: È più o meno questo.
0: Dove andare in vacanza? Se sposarsi o non sposarsi? Sai, le cose sono queste, non è così? Questi non sono grandi problemi, queste sono piccole cose nella tua vita. Sì. Oh, è solo una piccola cosa con chi mi sposo? Non dico che sia una piccola cosa, ma in quanto problema è un problema piccolo, un problemino. Ha conseguenze per la tua vita? Sì, a molti aspetti. Ma questo è qualcosa che gli esseri umani hanno fatto per milioni di anni. Abbiamo sufficiente esperienza di queste cose, non è così? Sappiamo che qualsiasi lavoro prendiamo, chiunque sposiamo, è semplicemente cosa ne facciamo. Ogni esperienza di vita puoi trasformarla in un'esperienza arricchente. Ogni esperienza nella tua vita puoi trasformarla in una maledizione. Vedi, non c'è niente di sbagliato nel tuo lavoro, qualsiasi lavoro tu faccia. Non c'è niente di sbagliato nel prendere questo lavoro, niente di sbagliato nel perdere questo lavoro. Non c'è niente di sbagliato nello sposarsi, niente di sbagliato nel divorziare, niente di sbagliato nel non sposarsi. Non c'è niente di sbagliato in niente, non c'è niente di sbagliato in questo o quello, ma è solo che lo trasformi in sofferenza. Questo è sbagliato. Se fai questo, lo trasformi in sofferenza. Se fai quello, lo trasformi in sofferenza. È questo che è sbagliato in te. Quindi ti sei sposato, è sbagliato? Non è questo il punto. Non c'è niente di sbagliato in questo. Non ti sei sposato, è sbagliato? No, non c'è niente di sbagliato in questo. Anche questo è meraviglioso. Hai divorziato, è sbagliato? No, anche questo è meraviglioso. È solo che trasformi ogni cosa in sofferenza. È questo che è sbagliato. Affronta semplicemente questo unico problema. Ogni cosa si sistemerà. È questo che stiamo osservando. Come non trasformare ogni cosa in infelicità? Se questa cosa è sistemata, ogni cosa è sistemata, non è così? Sì? Se sai come attraversare questo mondo gioiosamente, attraverso il matrimonio, il divorzio, il celibato e ogni cosa, se sai come attraversarlo gioiosamente, qual è il problema? Qualsiasi cosa tu faccia è bella, non è così?
1: Questo vuol dire che vivere tutta la vita felicemente, senza realizzazione, è sufficiente?
0: Quello viene dopo. Se non sai nemmeno come essere felice, non avere tali obiettivi come la realizzazione. Sono molto lontani da te.
1: La felicità è solo uno stato d'animo.
0: Vedi, stai semplicemente liquidando qualcosa di davvero fondamentale per la tua vita con una stupida definizione. La felicità non è solo uno stato d'animo. È semplicemente la base della qualità della vita che vivi qui. Non è così? È una cosa così piccola la felicità? Oh, è solo uno stato d'animo. È una piccola cosa? È il problema più grande, non è così?
1: Ma non serve niente per... Nel tuo libro hai scritto che questa è la cosa minima da fare nella vita, essere felici. E se lo faccio per tutta la vita, avrò realizzato la mia vita?
0: No. No, non ho detto questo. Ho detto, se quello non è possibile, dimentica la realizzazione e tutte quelle assurdità. Non è nemmeno nella tua sfera. Se sei in grado di attraversare questo mondo gioiosamente, allora potresti parlare di andare oltre. Se non sei nemmeno in grado di attraversare questo gioiosamente, parlare di ciò che è oltre è inutile. Non c'è modo, te lo dico. Semplicemente non c'è modo. Per una persona che crea costantemente delle battaglie interiori tutto il tempo, come affronterà i vincoli della vita e come li trascenderà? È fuori discussione. Non sussiste nella tua vita. Quindi la prima cosa è lavorare per essere un essere umano beato. Se quello accade, il resto diventa molto semplice, perché un essere umano beato, una volta che la tua felicità non è in gioco, qualsiasi cosa serva la farai, non è così? In questo momento non puoi fare ciò che serve, perché la tua felicità è sempre in gioco. Pensi qual è la cosa giusta da fare, qual è la cosa giusta da fare. Non c'è nessuna cosa giusta da fare nella tua vita. Non c'è nessuna cosa sbagliata da fare nella tua vita. Se sai come non trasformare ogni cosa che fai in infelicità, qualsiasi cosa fai è la cosa giusta. Se trasformi ogni cosa che fai in infelicità, ogni cosa che fai è una cosa sbagliata. Quindi questo è l'unico problema che devi osservare. Le altre sono tutte cose da poco. Cosa importa in che modo le fai?
2: Eccoci, eccoci, Radiogramma 5, 94 MHz, in questo martedì 18 agosto 2026. Io sono Massimo e vi tengo ben volentieri compagnia anche quest'oggi fino alle 19:30. Un paio d'orette, così tanto per scambiarci qualche idea, se avete piacere, se qualcuno c'è, ben volentieri. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, Il discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, Riccardo Tristano Tuisce, la musica che sentiamo di sottofondo, e poi vi ho fatto ascoltare per l'ennesima volta, aspettate che trovo il titolo, dove è andato? Allora, sì, eccolo qua. Come affrontare i problemi della vita? Come affrontare i grandi problemi della propria vita? E questo è un certo Sadhguru, scritto Sad con l'H, Guru, appunto lo trovate su internet. 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672, sms e whatsapp in diretta, 049-700-700, 049-700-838, se avete piacere, così magari poi ci sentiamo per telefono. E sapete che così in questa giornata mi piace un po' e condividere con voi delle cosettine che normalmente magari non tralascio nelle altre occasioni. Vediamo che cosa potrei, anzi sì, vi faccio ascoltare anche questa, sì dai, anche questa qua.
3: In una certa storia d'amore.
4: Ben poca attenzione è dedicata all'essenza dell'uomo, cioè alla sua psiche. Ho spesso visto persone diventare nevrotiche per essersi accontentate di risposte inadeguate o sbagliate ai problemi della vita. Cercano la posizione, il matrimonio, la reputazione, il successo esteriore o il denaro. E rimangono infelici e nevrotiche anche quando hanno ottenuto tutto ciò che cercavano. Persone del genere di solito sono confinate in un orizzonte spirituale troppo angusto. La loro vita non ha sufficienti contenuti, non ha significato. Se riescono ad acquistare una personalità più ampia, generalmente la loro nevrosi scompare. Tra i cosiddetti nevrotici del nostro tempo, ve ne sono molti che in altre epoche non lo sarebbero stati. Non sarebbero stati, cioè, in disaccordo con se stessi. Se fossero vissuti in un'epoca e in un ambiente nel quale l'uomo, attraverso i miti, era ancora in rapporto con il mondo ancestrale e quindi con la natura sperimentata realmente e non vista solo dall'esterno, avrebbero potuto evitare questo disaccordo con se stessi. Oggi si vuol sentire parlare di grandi programmi politici ed economici, ossia proprio di quelle cose che hanno condotto i popoli a impantanarsi nella situazione attuale. Ed ecco che uno viene a parlare di sogni e di mondo interiore. Tutto ciò è ridicolo. Che cosa crede di ottenere di fronte a un gigantesco programma economico, di fronte ai cosiddetti problemi della realtà? Ma io non parlo alle nazioni. Io mi rivolgo solo a pochi uomini. Se le cose grandi vanno male, è solo perché i singoli individui vanno male, perché io stesso vado male. Perciò, per essere ragionevole, l'uomo dovrà cominciare con l'esaminare se stesso. E poiché l'autorità non riesce a dirmi più nulla, io ho bisogno di una conoscenza delle intime radici del mio essere soggettivo. È fin troppo chiaro che se il singolo non è realmente rinnovato nello spirito, neppure la società può rinnovarsi, poiché essa consiste nella somma degli individui. È decisivo che l'uomo sia orientato verso l'infinito. È il problema essenziale della sua vita. Quanto più un uomo corre dietro ai falsi beni e quanto meno è sensibile a ciò che è essenziale, tanto meno soddisfacente è la sua vita. Si sentirà limitato, perché limitati sono i suoi scopi. Se riusciamo a capire e a sentire che già in questa vita abbiamo un legame con l'infinito, i nostri desideri e i nostri atteggiamenti mutano. Ma possiamo raggiungere il sentimento dell'infinito solo se siamo differenziati al massimo livello possibile, se so di essere unico nella mia combinazione individuale, e cioè limitato, posso prendere coscienza anche dell'illimitato. Perciò, l'uomo ha bisogno per prima cosa di conoscere se stesso, guardando senza reticenze quanto bene può fare, ma anche di quale infamia è capace.
2: Questo era Jung, l'uomo ha bisogno per prima cosa di conoscere se stesso. Poi vediamo che cosa un altro.

risolvano subito. Vogliamo che la vita segua i nostri piani, ma più proviamo a controllare tutto, più ci sentiamo stanchi, frustrati e inquieti. Il Buddha insegnava qualcosa di sorprendente. Non è la vita a crearci sofferenza, è il nostro tentativo di controllarla. Esiste una forma di forza molto più grande del controllo, la calma. Quando rimani calmo e lasci che la vita segua il suo corso, succede qualcosa di incredibile. Molte battaglie che sembravano enormi si dissolvono da sole. In questo video, molti problemi si risolvono da soli se smetti di alimentarli. Un monaco una volta disse: "Alcuni problemi sono come il fuoco. Se continui a soffiarci sopra, continueranno a bruciare." Molte persone non soffrono per i problemi. Soffrono perché continuano a pensarci, senza sosta. Immagina questa situazione. Qualcuno ti manda un messaggio freddo o strano. Immediatamente la mente parte. Forse è arrabbiato. Forse ho fatto qualcosa. Forse mi sta ignorando. Passano ore e la tua mente crea scenari sempre peggiori. Poi il giorno dopo scopri che quella persona era semplicemente occupata. Il problema non era reale. Era stato creato dalla mente. La pratica buddista qui è semplice. Quando qualcosa ti disturba, non reagire subito. Lascia passare qualche ora, a volte anche un giorno. Spesso scoprirai che il problema si è ridimensionato da solo. 2. Non tutte le situazioni richiedono una risposta immediata. La nostra società ci ha insegnato una cosa pericolosa. Devi reagire subito. Messaggio, risposta. Discussione, risposta. Critica, risposta. Ma la saggezza buddista insegna il contrario. La risposta migliore nasce dalla calma. Un esempio semplice. Un uomo riceve una critica sul lavoro. Se reagisce subito, probabilmente risponderà con rabbia. Se invece aspetta qualche ora, la mente si calma e spesso capisce qualcosa di nuovo. Forse quella critica non era un attacco. Forse c'era qualcosa da imparare. Rimanere calmi non significa essere deboli. Significa non lasciare che l'impulsività governi la tua vita. 3. La vita è più intelligente dei nostri piani. Molti di noi pensano di sapere esattamente come dovrebbe andare la vita. Ma la realtà è che spesso gli eventi che inizialmente sembrano negativi aprono strade migliori. Un uomo perde il lavoro. All'inizio è devastato. Ma qualche mese dopo trova un lavoro molto più adatto a lui. Oppure pensa a quante persone hai incontrato nella tua vita, per caso. Un incontro casuale, una conversazione imprevista, una decisione presa quasi per caso. E quella piccola cosa ha cambiato molto nella tua vita. La saggezza buddista ci ricorda una cosa importante. Non puoi vedere tutto il percorso. Puoi vedere solo il prossimo passo. E a volte la vita sa dove portarti, meglio della tua mente. 4. Il controllo è spesso solo un'illusione. Molte persone vivono con una tensione costante perché cercano di controllare tutto: il futuro, le opinioni degli altri, i risultati. Ma prova a pensarci bene. Quante cose nella tua vita sono davvero sotto il tuo controllo? Non puoi controllare il traffico, il meteo, l'economia, le decisioni degli altri, le coincidenze. Eppure molte persone passano la vita a preoccuparsi proprio di queste cose. Il Buddha insegnava una pratica semplice. Distingui tra ciò che puoi controllare e ciò che non puoi controllare. Puoi controllare le tue azioni, le tue parole, le tue scelte. Il resto va lasciato scorrere. Quando accetti questo, una grande quantità di stress scompare. 5. La calma cambia completamente il modo in cui le persone reagiscono a te. Questo è qualcosa che molte persone scoprono solo con l'esperienza. Quando rimani calmo, anche gli altri cambiano. Immagina due situazioni. Prima situazione. Qualcuno alza la voce contro di te. Tu rispondi con rabbia. La discussione cresce. Seconda situazione. Qualcuno alza la voce, tu rimani calmo e rispondi lentamente.
Molto spesso succede qualcosa di

0: curioso. L'altra persona si calma. La calma ha un effetto contagioso. È come gettare acqua su un fuoco. Molti conflitti nella vita non vengono risolti con la forza, vengono risolti con presenza e stabilità. 6. Lasciare andare non significa arrendersi. Molte persone hanno paura di lasciare andare, perché pensano significhi smettere di provarci. Ma non è così. Lasciare andare significa smettere di lottare contro ciò che non puoi cambiare. Puoi ancora agire, puoi ancora migliorare la tua vita, ma lo fai senza quella tensione costante che consuma energia. È la differenza tra nuotare contro la corrente oppure nuotare con la corrente. Nel secondo caso usi molta meno energia e vai comunque avanti. La calma non è passività, è una forma di intelligenza. Quando rimani calmo e lasci che la vita faccia il suo corso, inizi a vedere cose che prima non vedevi. Capisci quali problemi meritano davvero la tua energia. Capisci quando è il momento di agire e quando è il momento di lasciare andare. E scopri qualcosa di sorprendente. Molte delle cose che un tempo ti facevano soffrire non hanno più potere su di te.
1: Rimani calmo, lascia andare, la vita ti darà ciò che meriti. Saggezza buddista. Chissà se è proprio così, che dite? E eccoci qua. Allora, vi dicevo due parole sul meteo. Oggi è nuvoloso, mercoledì domani parzialmente soleggiato, giovedì e venerdì potrebbe esserci dei forti temporali, sabato ancora con una leggera pioggerellina, domenica soleggiato e lunedì temporali sparsi. Quindi insomma settimana un pochettino, come si suol dire, un po' rotta. Così è, insomma, dai, sta raffrescando e tutto sommato non è proprio malaccio, vero? Ok, diamo un'occhiata alle iniziative della radio. Cinegama 5, questa sera vi ricordo cancro, le cure proibite. Negli ultimi 100 anni decine di medici, scienziati e ricercatori hanno proposto le soluzioni più diverse e apparentemente efficaci contro il cancro, ma nessuna di queste è stata mai presa in seria considerazione dalla medicina ufficiale. La maggior parte di esse sono state infatti rifiutate a priori, anche se le guarigioni dichiarate erano migliaia e i loro proponenti sono stati spesso etichettati come ciarlatani, ostracizzati dalla comunità medica e infine costretti a lasciare il paese. Allo stesso tempo più di 20.000 persone muoiono di cancro ogni giorno senza che la medicina ufficiale sia in grado di offrire un vero senso di speranza a chi ne è colpito. Perché? Il documentario di Massimo Mazzucco, martedì 18 agosto ore 21:30 qui in sede radio. Vi ricordo che alle 19:30 c'è la possibilità anche di cenare con delle buonissime leccornie. Bravi, bravi, bravi. Giovedì 20 agosto 9:30 Alfredo Bellucco sarà ospite di Canale Italia per parlare della grande manifestazione del 5 settembre a Padova. No governo Banana Day e del disegno di legge criminogeno e costituzionale 978-2023, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza passare per il giudice. Questa cosa qua stiamo andando sempre sul piano inclinato, come si suol dire. Poi ancora amici Radio Gamma 5, pronti per il no governo Banana Day questo sabato 5 settembre dalle 10 alle 11 via 8 febbraio via Cesare Battisti Caffè Pedrocchi a Padova. E quindi sempre Alfredo Bellucco, c'è un numero di telefono 346 3614 469, 346 3614 469. Sabato 12 settembre gas dei resistenti si ritacca a lei in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 perché vuole fermarsi se pranza e tutto il menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Per chi vuole è possibile fare un mini test di bioresonanza con Silvia. Presente il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà. E sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5. E come sempre nuove liste del gas, biobanchetti, consegna dei prodotti extralista e integratori. Il libro del dottor Zora, giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°. C'era una volta il lago, un casolare, una radio, una stoica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50°. Vi aspettiamo non arretrando alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana, Semagna e Sebe, di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore 348 8573 609. Per il menù andate sul sito della radio www.radiogamma5.it. Domenica 6 settembre Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella vallata. Ritrovo dalle ore 9.30 con partenza alle 9.45 dal parcheggio della birreria Pedavena Belluno. Passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente e sosta alla casera di Alberto e Mara. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato e poi conferenze e ancora musica con Marco e Monia. Chi vuole porci qualcosa da condividere per info 340 4844 351, 340 4844 351. AF Energia sospende per le consulenze qui in sede radio per il periodo di agosto e riprenderà a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra Difesa è Possibile, servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con Speed o la CIE www.difesacivilenonviolenta.org. Cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage. Zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 994 6575. 338 994 6575. Grazie. Ciaobei.org, e mi raccomando andate sul sito della radio www.ciaobei.org per questa bellissima iniziativa. Poi ancora cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per info Franco 334 320 1392, 334 320 1392. Azienda specializzata nel settore edile nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti a controllo numerico, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in genere. Per candidatura Sonia 392 528 5066. Sonia 392 528 5066. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego, comune di Campodarsego. Per informazioni ufficio ambiente 049 929 9845. Eccolo qua, poi 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Codice fiscale 01598090288. 01598090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Sosteniamo la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25386459 tramite un bonifico alla Banca di Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN è meglio che lo tiriamo giù dal sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Ok. Come di consueto, piccola pausa con il nostro Pavarotti e poi torniamo. Pronti? Via!

Eccoci ritornati, Radio 5, 94 MHz. Vi dicevo, in questo martedì 18 agosto 2026, io sono Massimo e vi tengo compagnia per un paio d'orette in questo appunto martedì. Ringrazio e saluto chi già mi sta scrivendo. Grazie Paul del tuo messaggio, era infatti una cosa che avevo proprio in programma di farvi ascoltare quest'oggi, ti ringrazio. Aspettate, andiamo con ordine e vediamo un po'. Allora, due parole, ne approfitto sempre per tediarvi con le mie paturnie. Il veganismo è una scelta etica, uno stile di vita che rifiuta ogni forma di sfruttamento, maltrattamento e uccisione degli animali. Non si limita a una semplice dieta, ma esclude l'uso di prodotti animali in ogni campo, compresi abbigliamento, cosmetici e svago. Etica e i principi e motivazioni sono l'etica e antispecismo, riconoscere che gli esseri viventi non umani hanno il diritto di non essere considerati proprietà o merce. Ambiente, ridurre l'impatto ecologico e il consumo di risorse causato dagli allevamenti intensivi. Salute, seguire un regime alimentare basato interamente su cibi vegetali. Cosa esclude lo stile di vita vegano? Alimentazione esclude carne, pesce, uova, latte, formaggi, miele, ogni altro derivato di origine animale. Per quel che riguarda l'abbigliamento, pelle, pellice, lana, seta, piume d'oca, tutte cose di questo tipo. Consumi prodotti testati sugli animali o contenenti ingredienti di derivazione animale, come alcuni cosmetici. E ecco, questo qua è un po' due parole, tanto per, nel ricordo sempre, nel limite del possibile. Poi per carità, io ne sono convinto che qualcosa di più possiamo anche farlo, e insomma vabbè, teniamo sempre così, come dire. E intanto, per appunto non dimenticarcene, tanto appunto per non dimenticarcele, ricordiamoci quelle che sono le frutta e verdura del periodo estivo. L'estate offre una ricca varietà di frutta e verdura fresche, ricche di acqua e vitamine, ideali per combattere il caldo. Tra i prodotti tipici di questa stagione troviamo l'anguria, il melone, le pesche, le albicocche, i pomodori, melanzane, zucchine e peperoni. Quindi, per quel che riguarda la frutta d'estate, anguria e melone, dissetanti e ricchi di acqua, pesche e albicocche, dolci, energetiche, ricche di potassio, ciliegie e fragole, antiossidanti e di stagione tra fine primavera e inizio estate, fichi e susine saporiti e ricchi di fibre, frutti di bosco, mirtilli, lamponi, more, ottimi per il sistema cardiovascolare. Per quel che riguarda invece la verdura, pomodori, che in realtà è considerata una verdura anche se il frutto è un frutto, fondamentali per la cucina estiva e ricchi di licopene, zucchine e melanzane versatili per i contorni in piatti unici, peperoni colorati e ricchi di vitamina C, cetrioli freschi, ipocalorici e molto idratanti, fagioli e fagiolini in salate varie, leggeri e nutrienti. E questo qua è un po', diciamo, è tutto quello che possiamo dire in maniera, come dire, veloce per quel che riguarda la frutta di verdura di stagione. Sapete che vi ho già spiegato che può sembrare banale, però non è proprio per tutti ricordarsi, sapere che cosa riserva nei vari periodi dell'anno. Non è raro che ci siano bambini che credano che le pere crescano nelle cassette, così come il latte venga prodotto nei cartoni, così come sembrerà banale, però vi assicuro che questa cosa qua è così, insomma.
E ricordare invece quali sono frutta e verdure di stagione, magari in sicuramente in seconda, in poi magari andare a prenderli biologiche dal contadino vicino a casa, eccetera eccetera, biodinamica, tutto quello che volete, è sicuramente un modo molto molto efficace per far fronte a quello che è un po' dar contro un po' a quello che è il cosiddetto sistema. Insomma, siamo sempre noi che scegliamo, e quindi quando andiamo a fare la spesa il fatto di non prendere le cose, di prendere certe cose e di non prenderne altre, è sicuramente un azione che c'è poco da fare, si può considerare come un atto rivoluzionario. Va bene, direi che possiamo anche chiudere questa parentesi qua. Magari possiamo anche fare una piccola pausa musicale, vediamo che cosa vi posso far ascoltare. Eccola qua, proviamo a sentire questa.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: Oggi. E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
4: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
5: Eccoci, eccoci. Allora vi dicevo, vi volevo far ascoltare subito quello che avevo già in mente di farvi ascoltare, che comunque mi ha anche girato Paul con un messaggio su WhatsApp al 334-7102-672. Grazie Paul. Allora, il vero impatto degli allevamenti intensivi di pesci. Alcune volte i dati ci aiutano a capire un enorme problema. 10 kg di pesce selvati, comunque ascoltiamo questa cosa qua.
6: Sushi All You Can Eat? Ecco, mentre siete lì a gustarvi il vostro sushi, immaginate le acque di scarico di un'intera nazione come l'Australia, i bagni di oltre 25 milioni di persone che finiscono senza nessun filtro dritte in mare. Ecco, esattamente questo l'impatto che gli allevamenti intensivi di salmone hanno sulla Norvegia. L'allevamento di pesci viene considerato come un'alternativa sostenibile alla pesca, un'industria da far crescere per combattere l'insicurezza alimentare, ma oggi vi porto elencato tre motivi che forse non sapevate per farvi capire che non è così. Punto 1. Cosa mangiano i pesci negli allevamenti? L'industria ci ripete che l'acquacoltura serve a salvare i mari dal collasso della pesca intensiva. Peccato che per nutrire i pesci allevati si usa il pesce selvatico pescato negli oceani, poi ridotto in olio e mangimi. Secondo un calcolo dell'Aquatic Life Institute, per produrre un solo chilo di salmone d'allevamento serve 1,5 chili di pesce selvatico. In pratica, per portare un singolo salmone al peso di macellazione viene consumata la biomassa equivalente a ben 120 acciughe. Stesso discorso per il tonno allevato. Per ogni chilo di tonno prodotto servono circa 10 chili di pesce selvatico. Punto 2. Quanti pesci muoiono negli allevamenti? La Scozia è uno dei più grandi hub di produzione al mondo. Qui nel 2024 il tasso di mortalità dei salmoni allevati ha toccato il 40%. Significa che quasi 4 animali su 10 muoiono di malattie per acque troppo calde o invasioni di parassiti come i pidocchi prima ancora di arrivare alla macellazione. Io ci sono stata e posso garantirvi che è davvero scioccante. E per capire la gravità di questo numero basta fare un paragone con gli allevamenti intensivi di terra. In Italia la mortalità media dei polli si attesta fra il 3 e il 5%. Punto 3. L'inquinamento ambientale. Torniamo al dato iniziale. Solo nel 2025 gli allevamenti di salmone norvegesi hanno scaricato in mare 75.000 tonnellate di azoto e 13.000 tonnellate di fosforo. È un impatto chimico equivalente alle acque reflue non trattate di una nazione come l'Australia. L'acqua dei gabinetti, appunto. Quando finiscono nei fiordi, le sostanze non si disperdono. Sono infatti bacini semichiusi dove il ricambio d'acqua è ridotto e le sostanze tossiche si accumulano. Durante i mesi estivi questo carico organico scatena fioriture di alghe anomale che consumano l'ossigeno presente nell'acqua, letteralmente soffocando la fauna marina locale. Un collasso ambientale talmente evidente che per la prima volta le autorità hanno dovuto respingere nuove domande di apertura per motivi formali legati all'inquinamento, superando quindi le logiche del profitto dell'industria. Ecco, puoi inoltrare questo video a qualcuno che ha bisogno di conoscere queste informazioni per cambiare idea.
5: Ecco, poi metto tutto quanto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, se chi magari su queste radio sono cose che già sentiamo, però insomma magari fatele anche un po' girare, che non è male. Poi cosa volete che vi dica? So che è come parlare al vento, però insomma... che dire, ci proviamo, qualcosa del genere. Adesso non saprei neanch'io cosa altro dire. Va bene. Poi ancora ok, e aspettate, cos'è che avevo in mente? Ah sì, eccolo qua. Allora, intanto vedo che ci sono anche degli altri messaggi. Vediamo. E Maria però non hai scritto niente. Maria, va bene, grazie. Grazie, e comunque così della simpatia non vedo scritto niente. Ok, e aspettate qua perché non si legge. Allora, un'altra cosa che volevo farvi sentire oggi è tre tecniche di respirazione per combattere caldo e stanchezza. Sentiamo qua che cosa ci dice questo audio.
7: Vi mostrerò come resistere a un caldo estremo, anche nel deserto, grazie alla respirazione. Nessun euro da spendere, nessuna attrezzatura, e funziona altrettanto bene in città come nel bel mezzo del Sahara. 40 gradi all'ombra, che siate in ufficio senza aria condizionata, in escursione senza acqua o a casa a resistere, il corpo reagisce sempre allo stesso modo. Disidratazione, stanchezza estrema, calo delle capacità fisiche e cognitive. Allora, di fronte a questo, la maggior parte delle persone subisce. Aspettano che passi, ma esistono tre tecniche di respirazione sviluppate come tecniche di sopravvivenza, e in particolare utilizzate dai militari per resistere a un caldo estremo che pochissime persone conoscono. Impararle significa darsi un vantaggio. Allora, affronteremo nell'ordine la sete, il caldo, la stanchezza. Tre nemici, tre tecniche, tre protocolli semplici da ricordare. Allora, queste tecniche di respirazione ovviamente non sostituiscono in alcun modo l'idratazione, l'ombra e il riposo. Queste tecniche sono complementari alle misure di base essenziali e vengono insegnate per gestire lo stress termico nelle forti ondate di calore. Allora, per ognuna delle tre tecniche vi dirò la sua origine militare, perché funziona e come praticarla concretamente. Ricordate che anche una sola delle tre tecniche, se ben padroneggiata, farà la differenza. Tecnica numero 1 adesso, contro la sete. Allora, si tratta di respirazione nasale lenta con espirazione controllata. Il primo nemico, quello che tutti incontrano durante l'ondata di calore, è la sete. Ecco, questa tecnica proviene dai protocolli di sopravvivenza Enavisis dell'esercito Stati Uniti per ambienti desertici. Allora, il protocollo adesso. Inspirate lentamente dal naso per 4 o 5 secondi. Riempite prima la pancia, poi i polmoni. Si comincia con la respirazione diaframmatica e si conclude con quella costale. Trattenete il respiro per 4-5 secondi, poi espirate molto lentamente dal naso per 8-10 secondi. Ripetete di continuo, specialmente prima di una lunga camminata. Questo è il protocollo completo da imparare.

Il principio è semplice, si respira solo dal naso per ridurre la perdita d'acqua. Inspirando dalla bocca si secca la gola ed espirando dalla bocca si perde molta più umidità rispetto a espirare dolcemente dal naso. Ho appena fatto la dimostrazione in statica, ma si può fare anche in dinamica camminando, concentrandosi sulla respirazione. Sul campo si interviene appena si ha sete, prima di razionare l'acqua. Si parla anche il meno possibile. Si cammina all'ombra e preferibilmente di notte, quindi è un metodo semplice che riduce significativamente la disidratazione respiratoria e ritarda la sensazione di sete. Durante le escursioni applico questa tecnica subito se ho dubbi sulle riserve d'acqua o sul rifornimento. Quindi non è qualcosa di appariscente, vi concentrerete solo sulla vostra respirazione e vi si sentirà parlare di meno. Tecnica numero 2 adesso, contro il caldo, respirazione tattica, con espirazione lunga. Il secondo nemico, il più pericoloso, è lo stress termico, il colpo di calore, che può essere mortale durante gli episodi di temperature estreme. Questa tecnica è stata molto utilizzata nelle zone calde, soprattutto negli ultimi anni in Iraq, nel Sahel. Quindi è un protocollo documentato nei corsi di gestione dello stress per operatori in zona desertica. Allora, perché e come funziona? Un'espirazione lunga e controllata attiva il sistema nervoso parasimpatico, quello che rallenta il cuore e calma il corpo. Concretamente, più espiri lentamente, più mandi al tuo corpo il segnale di uscire dallo stato di allerta, quella che accelera il battito e fa salire la temperatura interna. È questo che permette di abbassare la frequenza cardiaca e di regolare meglio la temperatura corporea. Allora, il protocollo. Inspira dal naso per 4 secondi. Trattieni per 4 secondi. Espira lentamente dalla bocca per 6-8 secondi. Facendo un leggero suono HLE o SAS, trattieni i polmoni vuoti per 2-4 secondi e ripeti l'operazione per 8 o 12 cicli.

Ricapitolo la tecnica, si usa quando fa molto caldo, in pausa o prima di uno sforzo. Ideale per abbassare rapidamente il battito cardiaco ed evitare che il corpo vada fuori controllo. Questa tecnica pochi la conoscono. Ora la tecnica numero 3, l'ultima, contro la stanchezza, la respirazione quadrata. L'ultimo nemico, la stanchezza che ti blocca sul posto. La respirazione quadrata è conosciuta, è una delle tecniche più documentate. Utilizzata da molte unità d'élite, in particolare nell'esercito francese. Viene insegnata per gestire la privazione del sonno, le lunghe marce e lo stress operativo. Durante i corsi di sopravvivenza in ambienti estremi. A differenza delle altre due tecniche, qui i quattro tempi sono uguali. 4 secondi, 4 secondi, 4 secondi e 4 secondi. Quindi è una simmetria che costringe il cervello a concentrarsi sul conteggio, piuttosto che sulla sensazione di esaurimento, mentre si riossigena il corpo in modo regolare. Quindi è una doppia azione, direi, mentale e fisiologica, che di fatto lo rende lo strumento di riferimento contro la fatica operativa. Sarà utilizzabile ovunque, in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione, naturalmente. Allora, il protocollo adesso. Si inspira dal naso per 4 secondi, si trattiene per 4 secondi, si espira dalla bocca per 4 secondi. E infine si trattiene a polmoni vuoti per 4 secondi, si ripete per 4, 5 minuti o di più se necessario.

0: Potete farlo in modo meno intenso, funziona lo stesso. È tutta una questione di ritmo e di gestione del protocollo. Lo usiamo non appena la stanchezza mentale o fisica aumenta, durante una lunga pausa, prima di riprendere a camminare. In gruppo, quando le condizioni si fanno più dure, praticarla insieme prima di partire rafforza anche la coesione. È una tecnica che riossigena il corpo, calma la mente e sposta più in là la soglia dell'esaurimento. Ora riassumo tutto quello che abbiamo visto. Respirazione nasale lenta contro la sete, respirazione tattica, espirazione lunga contro il caldo e respirazione quadrata contro la stanchezza. Il segreto è allenarsi ora, in condizioni normali, non quando sarete disidratati, accaldati o esausti. Ricordate che è la resistenza marginale a fare sempre la differenza, soprattutto nelle condizioni di sopravvivenza. Ricordate, la resistenza marginale è l'ultimissima riserva di forza, sia fisica che mentale, che rimane quando tutto il resto è esaurito. Nelle situazioni estreme è spesso questa che fa la differenza tra resistere e cedere, tra vivere e morire. La respirazione è una medicina gratuita, accessibile ovunque voi siate. Nessun materiale, nessuna attrezzatura, solo le vostre conoscenze. Quindi non trascurate questo apprendimento. Ecco, la prossima volta che farà 40 gradi e gli altri si sfiniranno intorno a voi, spero che saprete gestire un po' meglio la situazione. Mettete mi piace al video.
1: Che ne dite? Simpatica questa cosettina qua, vero? Provate anche voi, comunque il cosiddetto concetto di respiro consapevole è sempre una cosa molto molto efficace e direi che si può anche provare. Va bene, mettiamo via anche questo, magari aspettate, sì dai, un'altra piccola pausa.

Eccoci. Allora, un altro argomento di cui vi volevo parlare oggi, magari lo iniziamo, è questo aspettate che mi sto perdendo, piantare con il metodo Miyawaki. Sentite che è simpatico che è questa cosettina qua. Praticamente sarebbe... aspettate. Si scrive Miyaki con la Y. Eccolo qua, Miyawaki. Eccolo qua. Il metodo Miyawaki è una tecnica di riforestazione ideata dal botanico giapponese Akira Miyawaki. Permette di far crescere mini foreste urbane fitte e autosufficienti in appena 20 anni invece di 200, usando specie native piantate molto vicine tra loro per stimolare la competizione e la crescita rapida. Come funziona il metodo? Analisi del suolo, studio della vegetazione potenziale della zona, poi preparazione della terra, arricchimento profondo del terreno con biomasse e materiale organico naturale, poi alta densità, piantumazione di 3 a 5 alberi per metro quadrato con diverse altezze e strati, arbusti e coprisuolo. Manutenzioni iniziali, irrigazione e cura nei primi 2 o 3 anni, poi la foresta diventa autonoma. Vantaggi principali: crescita 10 volte più rapida rispetto ai boschi normali, crea oasi di biodiversità in spazi urbani ridotti, riduce le isole di calore e purifica l'aria, non richiede cure o concimi dopo i primi anni. E vediamo un pochettino se c'è qualche volevo leggervi qualcosina in più. Eccolo qua, aspettate, eccolo qua. Il metodo Miyawaki raccontato da Annie Lewis, una riforestazione che punta tutte sulle interazioni tra le specie autoctone più resistenti per dare vita in soli pochi anni e ad avere proprie mini foreste autonome e lussureggianti. Ce ne parla l'autrice di Mini Forest Revolution. Ripopolare il pianeta di foreste è fondamentale per contenere il cambiamento climatico. Uno dei metodi apparentemente più efficaci per la riforestazione, perché permette di raggiungere risultati significativi in un lasso di tempo molto breve, è quello inventato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, che utilizza piante autoctone, resistenti e spontanee nelle porzioni di terreni in disuso e nei cortili delle grandi città. Gli obiettivi del metodo Miyawaki utilizzato in tutto il mondo sono molteplici e tutti degni di nota, da ridurre i livelli di inquinamento, a regolare la temperatura, dal promuovere la biodiversità al riqualificare in maniera ecologica aree altrimenti in stato di abbandono e spesso di vero e proprio squallore. Sul metodo Miyawaki è stato appena pubblicato un libro edito da Chelsea Green, autrice editrice specializzata in ecologia, Mini Forest Revolution. Sentiamo un attimino che cosa è il metodo Miyawaki. Anna Lewis, l'idea di base di questo metodo è quello di far crescere una ricca foresta naturale in appena un paio di decenni, senza dover attendere centinaia di anni per avere piante robuste e mature. Questo viene reso possibile da una scrupolosa fase di osservazione di ciò che accade in natura nel sito scelto per capire quali piante spontanee e autoctone sono più adatte a riprodursi velocemente e a crescere in maniera autonoma. Dunque senza ulteriori interventi umani, dando vita a un habitat naturale sano e forte. Un tipo di studio che si interessa dunque al suolo, alla topografia e al clima, e va notato che non verranno necessariamente piantumati solo grandi alberi, ma anche cespugli e arbusti capaci di resistere e prosperare. Ci sono regole particolari da seguire nella fase di avvio
Il metodo Miyawaki richiede una preparazione intensiva del terreno. Si chiede di seminare un'abbondanza in maniera molto fitta, mantenendo attivamente il sito per i primi 3 anni, quando la foresta si stabilizza e trova la sua forma di base. Già dopo 2 anni i giovani alberi avranno formato una chioma sufficientemente spessa da ombreggiare le piante erbacee

Si è trasferita in Francia nel 2016 e ha iniziato a lavorare da remoto per l'organizzazione no profit Biodiversity for Label Climate, con sede negli Stati Uniti. Il mio compito consisteva nel selezionare testi che evidenziassero i benefici climatici del ripristino dell'ecosistema locale. Facendo ricerca e documentandomi, ho scoperto nel 2019 il metodo Miyawaki e ne sono rimasta folgorata. Cosa l'ha colpita di questo metodo? Indubbiamente il contrastare quanti effetti positivi abbia il coltivare una foresta di piante native, e il bello è che può bastare una superficie ridotta, per dire di 200 metri quadrati, per ottenere effetti tangibili in termini di cambiamento climatico. Ho deciso di proporre un progetto di riforestazione secondo il metodo Miyawaki alla giunta della cittadina francese in cui vivevo e a documentarmi sui vari comuni che stavano piantando mini foreste nelle aree abbandonate. Abbiamo citato alcuni dei benefici innescati dalla riforestazione secondo questo metodo. Secondo lei quali sono i più importanti? Questi ecosistemi naturali sani abbattono la temperatura su scala locale, regionale e globale, a seconda di quanti sono e quanti sono ampi. In generale il rewilding è un approccio di ripristino dei processi ecosistemici che aiuta a regolare qualsiasi ciclo naturale, dalla rete alimentare alla disponibilità di acqua. L'obiettivo è rendere queste aree verdi autonome. Ed è vero che può bastare un piccolo appezzamento di terreno? Assolutamente sì, si va da un cortile trasformato in un giardino di piante autoctone a vaste aree selvagge laddove possibile. In cosa differisce dalle altre tecniche di riforestazione? Il metodo Miyawaki può essere visto come una tecnica di riqualificazione urbana. Nella città questo approccio può stravolgere in maniera del tutto positiva il paesaggio metropolitano e può assolvere allo stesso tempo a esigenze ornamentali e di abbellimento di un quartiere a bisogni di rigenerazione dell'ecosistema. Invece di piantare alberi individualmente, in fila o in gruppetti, si stanno piantando alberi in relazione tra l'altro, in maniera densa, studiata, interconnessa. Quello a cui questo metodo punta è stimolare le interazioni tra le piante e il suolo, compresi i suoi innumerevoli e fondamentali microrganismi. Anche visivamente l'impatto è molto diverso dalla classica area verde alla quale siamo abituati. Ci si trova di fronte a una fittissima macchia di vegetazione multistrato, ricchissima di varietà e vita. Come si persuade una giunta ad investire in questo progetto? Riconoscendo che è vero che il metodo Miyawaki richiede un'ottima conoscenza specifica e una spesa e un impegno iniziali significativi, ma il vantaggio è che le specie piantumate sono destinate nel giro di pochissimi anni a diventare autosufficienti e a non richiedere più manutenzione, il tutto con il risultato di un'elevata biodiversità e di un ecosistema sano e bellissimo, destinato a vivere nell'indisturbato. E questa cosattina qua mi sembra molto molto interessante, vero? E ok, vediamo. Ok, direi che possiamo fare un'altra piccola pausa e poi magari vediamo di leggere qualcos'altro su questo concetto qua, anche se tutto sommato abbiamo abbastanza inteso di che cosa si tratta, però insomma ci tenevo un attimino ad approfondirlo un po' di più.

Eccoci, eccoci ritornati. Quello che vi faccio sto facendo ascoltare canto aramaico, diciamo che è un po' una novità anche per me, quindi la condivido anche con voi. E vediamo che cosa vi volevo approfondire un po', il discorso del microforeste urbane, il metodo Miyawaki contro il caldo. Allora, c'è un parcheggio a Reggio Emilia dove l'asfalto ha lasciato il posto al verde. È successo davvero, in via Mazzacurati una parte della lastra di asfalto è stata tolta e al suo posto sono state piantate 3.174 nuove piante tra alberi ed arbusti, sono distribuite in 7 piccole macchie di bosco. Le microforeste, aspetta vediamo, non c'è i metri quadri, però dopo magari ci verranno fuori dopo. Tra alberi e arbusti sono distribuite in 7 piccole macchie di bosco. Le microforeste, 1015 metri quadri in tutto, quindi un migliaio di metri, no, 1015, 1000 metri, è un pezzettino, cioè è un pezzettino piccolo, immaginate anche voi, 1000 metri quadri è cos'è, un 50 per 20, tanto per rendersi conto, 4 per 3 12, un 40 per 25, tanto per capirsi. In tutto, ognuna grande tra i 68 e i 160 metri quadri, più 9 siepi di carpino, un albero deciduo diffuso nei boschi italiani. Il risultato si misura in metri quadri. Il verde dell'area è passato da 1459 a 2593 metri quadri, cioè 1134 metri quadri in più. Un balzo di circa un 78%. L'intervento è costato 451.717 euro, tutti pubblici. Li ha messi l'allora ministro della transizione ecologica, oggi ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dentro il programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano. I numeri sono quelli comunicati dal comune di Reggio Emilia il 26 giugno del 2026. Il metodo si chiama Miyawaki e in queste settimane, con le città che soffocano sotto ondate di calore sempre più lunghe, a fine giugno 2026 l'Emilia Romagna ha avuto la prima allerta rossa per caldo estremo della sua storia recente, dichiarata da ARPA e Protezione Civile Regionale. Ne parla quasi tutto il mondo ambientale, vale la pena di capire cosa funziona davvero e cosa no. Cos'è il metodo Miyawaki? Akira Miyawaki era un botanico giapponese, aveva notato in una cosa semplice: nelle foreste naturali le piante crescono fitte perché si fanno concorrenza per la luce e questa gara le spinge a salire in fretta. Ha riprodotto quella dinamica in modo controllato con 3 ingredienti: specie autoctone, cioè originarie del posto, piante molto ravvicinate e superfici piccole, di solito sotto i 200 metri quadri. L'idea è arrivata in un bosco che, una volta attecchito, cioè dopo i primi anni, quando le radici hanno preso e le piante reggono da sole, si regge quasi da solo e richiede pochissima manutenzione. Un risultato che, va detto subito, non è automatico, dipende da come il bosco viene progettato e seguito nei primi anni. A via Mazzacurati le piante scelte sono alberi e arbusti autoctoni selezionati per quel suolo e quel clima, non un mix generico preso a catalogo, e prima di piantare hanno tolto l'asfalto. Beh, insomma, per quello allora è costato così tanto. Cosa può fare e cosa no? I numeri che girano nei comunicati sono spettacolari. Lo stesso comune di Reggio Emilia parla di piante giovani che crescono fino a 10 volte più in fretta rispetto alle piantagioni tradizionali, quelle fatte di una sola specie, le monoculture. Nei materiali dei promotori si leggono cifre ancora più estreme: densità 30 volte superiore, biodiversità 100 volte maggiore. Sono numeri da maneggiare con prudenza e vanno presi per quello che sono, dichiarazioni promozionali, non risultati verificati in modo sistematico e indipendente. Non è detto che siano sbagliati e che manca ancora una ricerca esterna e neutrale che li confermi in modo valido ovunque, non solo nel singolo caso.
Proprio per colmare questa distanza, nel 2023 è attivo in Italia il progetto Dini Forest, con la Società Botanica Italiana come partner attuatore, Terna come finanziatore e l'Orto Botanico di Roma della Sapienza come partner scientifico. Per ora sono stati realizzati 5 impianti, 2 a Roma, poi Lusciano, Sarcedo e Lodi, con il monitoraggio già partito dopo la messa a dimora e i primi report pubblicati. Il lavoro in corso e i risultati solidi arriveranno per gli anni di osservazione. Al momento dunque manca ancora una verifica indipendente di quei moltiplicatori di brochure. Da brochure, i 10, il 30 e il 100 volte, valida in generale, non solo caso per caso. Nel frattempo i benefici concreti ci sono e non dipendono dalle cifre più spettacolari. Le microforeste coprono il suolo, abbassano la temperatura delle superfici, fanno più ombra e più evapotraspirazione, cioè le piante rilasciano vapore acqueo e quel vapore raffredda l'aria intorno, un po' come fa il sudore con la pelle. Trattengono meno calore rispetto alle superfici impermeabili come l'asfalto e il cemento, assorbono l'acqua piovana, offrono cibo e riparo a insetti e uccelli, soprattutto se fanno parte di una rete verde urbana più ampia, e lo fanno in spazi altrimenti resterebbero cemento. Quello che non possono fare è sostituire in grandi alberi maturi. Un albero adulto con una chioma ampia raffredda subito e in modo sensibile lo spazio sotto di sé, con l'ombra, con l'evapotraspirazione. Quanto raffreddi, dice la ricerca scientifica, dipende dalla chioma, dal clima, dall'acqua disponibile e da come è fatta la città intorno. Non è un numero fisso e gli alberi non sono una formula magica. Una meta-analisi che ha messo insieme 182 studi in 110 città mostra che nelle condizioni giuste gli alberi urbani possono far scendere la temperatura percepita da chi cammina anche di diversi gradi, ma mostrano pure che specie e posizioni sbagliate possono perfino tenere calore di notte. Una microforesta giovane nei suoi primi anni non offre nulla di paragonabile a un albero maturo. È un investimento sul futuro, non una risposta al caldo di quest'estate. E questo è il punto. Quando si parla di isole di calore, nel breve periodo l'albero maturo che c'è già vale molto più del bosco che si pianterà. Perché Reggio Emilia è un esempio utile? Allora facciamo così, vedo se c'è qualche altro messaggio. Intanto un'altra piccola un altro po' di musica.

0: Eccoci, eccoci, sfumiamo. Vedo che c'è una chiamata. Pronto, pronto? Pronto?
1: Architetto.
0: Pronto?
1: Pronto, mi sente?
0: Sì, sì, sì. Buongiorno, ciao Roberto.
1: Che bello. Buttano via l'asfalto e il cemento per piantumare alberi. Che bello.
0: Ci voleva tanto, vero?
1: Ci voleva tanto. E allora facciamo un po', facciamo due conti. La foresta amazzonica doveva essere dichiarata da sempre patrimonio dell'umanità. Oggi è meno della metà di quella che era. È il polmone del mondo. Oggi è meno della metà di quello che era. Ma veniamo a casa nostra. Casa nostra a Verona stanno anche là togliendo asfalto e cemento per piantare alberi. Adesso, da 70 anni avete cementificato mezzo mondo. Adesso vi accorgete che mancano gli alberi, che state soffocando dal caldo, al di là del fatto che il cambiamento climatico cosa chimica e lo sappiamo, roba militare e lo sappiamo, ma adesso se ne sono accorti. Qua per rimettere a posto le cose servono almeno 70-80 anni.
0: Pure anch'io.
1: Ma lavorando di gran fretta.
0: Sì, sì, sì. Per carità, semmai si inizia, però.
1: Ci sono zone, anche qua a Milano, di capannoni vuoti, quindi cemento, e non sanno che farsene di quei capannoni.
0: Sì, sì.
1: Perché non li abbattono e ricreano il campo da usare anche per coltivare la terra?
0: Certo.
1: A bordo campo piantare i soliti alberi come era una volta, e il campo usarlo per produrre il grano, visto che dicono che non c'è abbastanza cibo per tutti. Bene, ricominciamo, vero?
0: Ce la sta raccontando Roberto.
1: Sì, e c'è tanto altro ancora, ma è un altro argomento. Lei sta parlando della natura, questo riguarda la guerra, quindi siamo fuori argomento. Buonasera architetto.
0: Grazie Roberto, ciao ciao ciao ciao ciao. Grazie Massimo, è sempre tanto bello ascoltarti. Ciao Maria Grazia, grazie a te Maria Grazia, veramente un piacere. E aspettate, allora stavamo aspettando.

0: Eccoci ritornati. Prima di continuare con questo articolo, volevo farvi ascoltare questo concetto qua. Sentite qua. Sentite, sentite. Aspettate che l'audio.
1: Di quanti incredibili benefici.
2: Oggi è la giornata zero.
1: Perché negli edifici non ci sono le piante? Voi non avete idea di quanti incredibili benefici questo avrebbe per la nostra vita. Che ne so, per esempio, lo sapete che in presenza di piante il rinsaldamento del femore avviene nel 40% del tempo di meno? Eppure avete mai visto degli ospedali con delle piante dentro? Oppure avete mai visto delle scuole con delle piante? Perché nelle scuole non ci sono le piante? Volete sapere che cosa accade semplicemente mettendo delle piante? La carriera scolastica, i voti, per capirci, aumentano del 30%, scompaiono i casi di bullismo e soprattutto si dimezzano i giorni di malattia. Quale altra singola innovazione tecnologica potrebbe portare gli stessi vantaggi?
0: Aspettate che, non so se volevo farvelo riascoltare questo passaggio. Sentite, sentite.
1: Perché negli edifici non ci sono le piante? Voi non avete idea di quanti incredibili benefici questo avrebbe per la nostra vita. Che ne so, per esempio, lo sapete che in presenza di piante il rinsaldamento del femore avviene nel 40% del tempo di meno? Eppure avete mai visto degli ospedali con delle piante dentro? Oppure avete mai visto delle scuole con delle piante? Perché nelle scuole non ci sono le piante? Volete sapere che cosa accade semplicemente mettendo delle piante? La carriera scolastica, i voti, per capirci, aumentano del 30%, scompaiono i casi di bullismo e soprattutto si dimezzano i giorni di malattia. Quale altra singola innovazione tecnologica potrebbe portare gli stessi vantaggi?
0: Ecco, andiamo avanti. Aspettate. Allora, perché Regione Emilia è un esempio utile? Non per le dimensioni, perché Reggio Emilia è un esempio utile? Non per le dimensioni. L'intervento in via Mazzacurati è piccolo, conta per il metodo con cui è stato fatto e ci sono tre scelte che meritano attenzione. La prima e la più importante è che hanno tolto l'asfalto, non hanno piantato in qualche aiuola di risulta o sopra il marciapiede già esistente, hanno depavimentato, cioè rimosso la pavimentazione e restituito il terreno alla terra, lasciando respirare le radici. Questo è un vantaggio immediato e fisico che non dipende dal bosco che crescerà. Un suolo permeabile assorbe l'acqua e accumula meno calore di una lastra di asfalto. La microforesta invece è un vantaggio che arriva piano, mano a mano che le piante attecchiscano e mettono chioma. Sono due cose diverse ed è bene per non confond ed è bene non confonderle. La seconda scelta riguarda l'acqua. Hanno messo due vasche interrate che raccolgono la pioggia collegate ai tombini di scolo della strada e la riusano con irrigazione a goccia. I primi 2 o 3 anni, quando le piante devono attecchire, sono i più delicati per qualunque microforesta. Senza un sistema di irrigazione pensato apposta, l'impianto soffre e spesso non sopravvive. Vale la pena ricordarlo perché è un punto debole nascosto. Nelle città calde il raffrescamento delle piante dipende anche da quanta acqua hanno a disposizione e durante le ondate di calore o di siccità. Quel contributo può calare proprio quando servirebbe di più. La terza scelta sono le specie autoctone, scelte per quel posto preciso, non comprate su un catalogo commerciale. Lo stesso approccio è ora in corso in via Cisalpina, dentro la strategia urbano-naturale che si è data un obiettivo dichiarato, portare al 35% la quota di vegetazione a crescita spontanea entro 5 anni. Il rischio del metodo fatto male. La rete italiana delle microforeste mette in guardia su un problema vero. Il metodo Miyawaki non è facile da applicare e molti operatori, a volte improvvisati, lo riducono a una piantagione fitta e basta, senza studiare prima quali piante mettere e senza un progetto a lungo termine. La rete fa parte del mondo che promuove il metodo, non è un arbitro naturale. Ma proprio per questo, quando invita la prudenza, conviene ascoltarla. Il risultato di un lavoro fatto male è un impianto fragile dove molte piante muoiono e dove i risultati restano molto sotto le promesse. Studiare prima quali specie autoctone siano davvero adatte a quel suolo e a quel clima, le indagini floristiche preliminari, serve a non piantare alla cieca. Saltare questo passaggio significa appunto piantare alla cieca. Il progetto a lungo termine serve perché i primi 2 o 3 anni richiedono cure costanti, irrigazione regolare, eliminazione delle erbacce, controlli. Chi promette un bosco che si gestisce da solo fin dal primo giorno sta vendendo qualcosa che non esiste. L'autosufficienza, quando arriva, arriva più tardi e solo se le basi sono giuste. C'è poi un rischio più sottile. Un lavoro fatto male produce fallimenti che poi vengono attribuiti al metodo. Si dice non funziona, quando il problema è che non è stato applicato come si deve. Cosa puoi chiedere al tuo comune? Se nel tuo comune si parla di microforeste o se vuoi proporne una, ci sono domande precise da mettere sul tavolo. Chi ha progettato l'intervento? Ci sono botanici o agronomi dietro o a finire in mano ad un'impresa generica o finirà in mano ad un'impresa o è finito in mano ad un'impresa generica? È previsto uno studio del suolo e delle piante adatte? Le specie scelte sono autoctone per quelle zone specifiche? Esiste un piano di manutenzione per i primi 2 o 3 anni e dice da dove arriva l'acqua e prima tra tutto il resto si toglie l'asfalto? Una microforesta senza una progettazione seria non è una soluzione verde, è un marketing verde su cemento. C'è poi il caso opposto. Se il tuo comune sta per asfaltare uno spazio aperto o per abbattere alberi maturi e fare posto ad altro, la prima mossa è leggere il piano del verde comunale. Quel piano non è un atto facoltativo. La legge 14 gennaio 2013 numero 10 sullo sviluppo degli spazi verdi urbani prevede strumenti come il piano del verde, il censimento del verde e il regolamento del verde. E lì dentro che un cittadino trova casa, trova cose il comune ha previsto e in quei e con quali vincoli. E sullo sfondo c'è anche l'Europa, il regolamento UE 2024/91 sul ripristino della natura dice agli stati membri una cosa netta: entro il 2030 non possono ridurre il verde urbano e la copertura di alberi rispetto a quanto c'era nel 2024 e dopo devono farlo crescere. Gli strumenti per chiedere conto insomma ci sono. Conclusione. Le microforeste Miyawaki sono uno strumento vero, non il più potente, non il più rapido, ma utile in alcuni casi precisi, spazi piccoli, suoli che si possono recuperare, progettazione rigorosa, acqua garantita per i primi anni. La domanda giusta non è funzionano, punto di domanda, ma questa qui è fatta bene ed è una domanda che in Italia non come altrove tocca ai cittadini proporre. Approfondimenti IEIWA. Isola di calore urbana, cosa succede davvero nelle città surriscaldate? EIWA, divulgazione 96, come funzionano le bolle di calore, perché alcune città ne soffrono più di altre e come si misura l'effetto termico locale? Il parco che non raffredda, più EIWA, divulgazione 2006, quando il verde urbano non basta, come valutare se uno spazio verde ha davvero un effetto termico misurabile? In Giappone la riforestazione che funziona davvero? I modelli giapponesi tra evidenza scientifica e soluzioni esportabili, il metodo Miyawaki e le sue origini. Alberi in città, quale piantare perché non è indifferente? Criteri scientifici per la scelta delle specifici delle specie urbane, degli effetti termici, la resistenza alla siccità. Come leggere il piano del verde del tuo comune? Guida pratica per capire cosa prevede il piano locale e come usarlo per fare domande informate agli amministratori. Ok, segnalare un problema sul verde urbano, strumenti civici, enti competenti e percorsi formativi e formali per segnalare abbattimenti, capitozzature e mancate manutenzioni. Allora, poi ci sono delle fonti, ok, va bene. Ok, direi che possiamo anche chiudere qui questo articolo, quindi sul metodo microforeste Iaiwaki. Magari vediamo se trovo qualcos'altro che possa essere interessante. Eccoci qua.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
0: Eccoci ritornati. E Patrizia mi scrive: aspettate che c'è un bel messaggio lungo. Prima hai fatto sentire del disastro ambientale provocato dagli allevamenti ittici. Ora stai leggendo di iniziative relative a riforestazione rapida. Da una parte se fa e da che altra se desfa. Per non parlare delle emissioni gas serra degli allevamenti intensivi animali, delle monocolture che tra concimi chimici antiparassitari e diserbo riducono terreni sterili e l'aria irrespirabile, per non parlare delle guerre in corso e quanti altri disastri passati e presenti. E dopo c'è chi dice anche questa radio che l'umanità non è la principale responsabile del cambiamento climatico. Patrizia, in poche parole hai fatto una bella parentesi. Purtroppo so che è un po' complicato e difficile, però dobbiamo provare a concentrarci non solo sui problemi, ma provare a concentrarci anche sulle soluzioni. Lo so che è come un po' lottare, come dire, contro i mulini a vento o qualcosa del genere, perché purtroppo sappiamo che è così, ma sia mai che chi lo sa, eccolo qua. Comunque abbiamo un'altra mezz'oretta e volevo provare a tornare sempre sul, come dire, sul, tra virgolette, sulle belle notizie. Mini foreste a Miyawaki a Parco del Seminario. è stata inaugurata al parco del seminario la mini foresta Miyawaki, primo impianto di microforestazione a Pordenone. Questa iniziativa si inserisce nell'ambito della convenzione attualmente in essere tra ASFO e Comune di Pordenone e completa il progetto Custodi di Equilibri per la gestione della propedeutica al lavoro. Questo è un articolo ancora, a dire il vero, di un paio d'anni fa, dicembre 2024. Comunque diamo un'occhiata. Allora, questo gruppo, questo qua è un articolo che si trova proprio nel sito del Comune di Pordenone, mini foresta Miyawaki a parco del seminario. Questo gruppo viene gestito dalla Coop Noncello per favorire l'inclusione sociale dei ragazzi coinvolti, che attraverso lo sfalcio differenziato, la rigenerazione spontanea assistita e il contenimento della vegetazione invasiva apprendono una professionalità nella cura del verde. L'impianto di mini foreste riparie si ispira al metodo Miyawaki, una tecnica di rimboschimento specifica che prende il nome dal botanico giapponese Akira Miyawaki e che porta a dei risultati incredibili in breve tempo. Questo metodo, diffuso ormai in tutto il mondo, si basa sul concetto di vegetazione naturale potenziale, che favorisce la messa a dimora di piante autoctone, resistenti e spontanee, capace di riprodurre velocemente, creando in pochi anni delle piccole foreste. Seguendo le indicazioni di Miyawaki, nell'area destinata dal parco del seminario saranno messe a dimora da 2 a 5 piante per metro quadrato, disposte in file con andamento sinuoso per rendere l'impianto il meno artificioso possibile. Le piante prescelte appartengono a 30 specie autoctone tipiche di quest'ambito, offrendo quindi una grande differenziazione, ed oltre ad esse saranno messe a dimora anche talee legnose di salice bianco, salice cinerino, prelevate dagli alberi già presenti nel parco, per un totale complessivo di 700 piante. Questa tecnica viene applicata nelle aree lungo il basso corso di Noncello al fine di sostituire gli arbusti di rovo che qui sono infestanti e che nel tempo hanno soffocato le rive. L'area di intervento, che costituisce un primo sito sperimentale, si trova sul lato sinistro del parco del seminario. Per chi entra nell'ingresso principale si estende per circa 50 metri costeggiando il fiume. Durante l'inaugurazione della mini foresta che ha dato il via alla sperimentazione dell'impianto, sono state messe a dimora le prime piante dai ragazzi dell'Istituto Vendramini, che hanno seguito a lungo la formazione da parte di ASFO, un'iniziativa dal grande valore ambientale e paesaggistico che offre anche importanti risvolti didattici e multidisciplinari, come sottolineato dal preside Anna Romano. L'assessore dell'ambiente Mattia Tirelli ha ricordato come un'ampia parte del parco del seminario sia stata riqualificata grazie alla collaborazione di ASFO e dei ragazzi della Coop Noncello attraverso sfalci differenziali e forme di land art. Non tutti sanno, ha aggiunto Tirelli, che il verde a Pordenone si estende per 1 milione di metri quadri. Non male se si pensa che che Central Park a New York si estende su 3 milioni di metri quadri. Insomma, una città media come la nostra possiede un terzo del verde di un grande parco di una delle città più importanti al mondo. Questo progetto si inserisce all'interno del contratto del fiume Noncello, sempre in divenire, che vuol coinvolgere sempre più persone, sia di realtà pubbliche che private, al fine di tutelare un numero crescente di aree verdi, di parchi, fiumi e rogge del nostro territorio urbano ed extraurbano. Oltre alle riunioni della classe terza e quarta degli indirizzi biologico, ambientale e biologico salute del Vendramin, con i loro insegnanti hanno presenziato il taglio del nastro anche il direttore di ASFO, Carlo Grenè. Va bene, magari questo qua. Allora, aspettate, volevo arrivare a qualcosina di un po' più E allora, in concreto, eccolo qua, aggiunge Menzaghi di Coop Noncello: grazie ad un prezioso lavoro di sfalcio abbiamo liberato numerose alberi dai rovi intricati che li soffocavano. Questa procedura ha portato noi, i nostri tirocinanti, ad osservare attentamente tutte le piante presenti nel parco, segnando con dei fiocchi quelle da aiutare e studiando come farlo al meglio. È stata una grande lezione per tutti. Da oggi questa parte di parco potrà essere utilizzata come laboratorio all'aria aperta per tirocinanti della cooperativa Ragazzi delle Scuole. Infine è stato presentato un nuovo logo del gruppo di Pordenone Pordedeutica al lavoro, custodi di equilibri, sul quale compare un ciuffo di calice, pianta arborea perenne che vive silenziosamente ma che si caratterizza per la sua forza, un simbolo fortissimo di capacità di adattamento e resilienza. Ok, poi ci sono delle gallerie di immagini, vediamo magari. Sì, ok, vabbè. Ah sì, eccolo qua, simpatico. Ci sono anche dei cartelli esplicativi che possono essere anche molto molto simpatico, e nello spiegare appunto che cosa è stato fatto in questo intervento. Bello, bello, bello, bello. Va bene, va bene, va bene. E un'altra piccola pausa. Ho visto che ci sono degli altri messaggi e poi vediamo. Ci ritorniamo.

Angelo ci chiede a che ora Cine Gamma 5 che stasera per le 19:30 potete venire a fare anche una bellissima e sanissima cena, e poi l'inizio dello spettacolo diciamo è alle 21:30, però venite qua un pochettino prima per prendere posto, eccetera eccetera. La serata promette anche bene dal punto di vista così delle temperature, quindi questa sera è veramente veramente interessante, bello da vedere appunto questo Cine Gamma 5 di questa sera sul Massimo Mazzucco, sul discorso le cure proibite, cancro, cure proibite, eccetera eccetera. Per cui Gabriele, ti confermo alle 21:30 la proiezione, però già alle 7:30, 19:30 potete venire a mangiucchiare qualcosa.

0: Eccoci, qui ritorniamo. Abbiamo un altro quarto d'ora circa. Intanto mi scrive anche Stefano di Camisano. Buona serata, dottore, eccetera, eccetera. Grazie Stefano, sempre, sempre un piacere sentirti. Molto, molto, sempre un piacere sentirti. Allora, vabbè, no, dicevo un altro quarto d'ora e cosa possiamo farti? Vi ascoltare. Beh, allora, intanto questo qua di come si chiama? Di oh, signore, cosa è successo qua adesso? No, no, no, no. Cosa è successo qua? Vabbè. Ah, eccolo qua, sì, dai. Allora, intanto vi rifaccio ascoltare questa cosa qua, sentite. No, non è questa, non è questa. Allora, dobbiamo aspettate che la devo ricercare, però ci tenevo. Eccola qua. Eccola qua, sentite, sentite. È l'audio.
1: Voi non avete idea di quanti incredibili benefici questo avrebbe per la nostra vita. Che ne so, per esempio, lo sapete che in presenza di piante il rinsaldamento del femore avviene nel 40% del tempo di meno? Eppure avete mai visto degli ospedali con delle piante dentro? Oppure avete mai visto delle scuole con delle piante? Perché nelle scuole non ci sono le piante? Volete sapere che cosa accade semplicemente mettendo delle piante? Beh, la carriera scolastica, i voti, per capirci, aumentano del 30%, scompaiono i casi di bullismo e soprattutto si dimezzano i giorni di malattia. Quale altra singola innovazione tecnologica potrebbe portare gli stessi vantaggi?
0: Proviamo
1: Perché negli
0: di
1: edifici non
0: ascoltare.
1: ci sono le piante? Voi non avete idea di quanti incredibili benefici questo avrebbe per la nostra vita. Che ne so, per esempio, lo sapete che in presenza di piante il rinsaldamento del femore avviene nel 40% del tempo di meno? Eppure avete mai visto degli ospedali con delle piante dentro? Oppure avete mai visto delle scuole con delle piante? Perché nelle scuole non ci sono le piante? Volete sapere che cosa accade semplicemente mettendo delle piante? Beh, la carriera scolastica, i voti, per capirci, aumentano del 30%, scompaiono i casi di bullismo e soprattutto si dimezzano i giorni di malattia. Quale altra singola innovazione tecnologica potrebbe portare gli stessi vantaggi?
0: Ecco, basta. Io credo che questa cosa qua a me mi ha. Cioè, vabbè, ci siamo capiti, insomma. Allora, aspettate che chiudiamo la mattinata. Scusatemi, la mattinata. Chiudiamo con un po' di cosettine varie che così mi hanno ho trovato, si trova naturalmente su internet, che in qualche modo mi hanno un po' come dire, colpito, diciamo così. Continua la diatriba tra Bassetti e Ether Parisi su Fauci. Sentiamo un attimo di che cosa si tratta.

0: la diatriba tra Heather Parisi e il commendator Bassetti continua. Prima il post di Heather Parisi che abbiamo letto assieme su Anthony Fauci. Poi la risposta del commendatore che naturalmente non è tardata. E adesso prende la parola Heather Parisi. Signor Bassetti, lei dice che ho perso tempo a fare la ballerina? E io dico, meglio una pirouette onesta che un camice bianco indossato per coprire 6 anni di prese per il C alla gente. Medici, giornalisti, politici, tutti in fila, tutti colpevoli. Per ignoranza, per paura, per denaro, non importa. Il risultato è lo stesso. E il vero problema non è la mia carriera, è l'impunità di tutte queste persone. Lei disprezza chi non ha il suo titolo, ma evita il confronto con chi ha i suoi stessi titoli e la pensa diversamente. Preferisce attaccare me perché sa che il like del gregge di pecore lobotomizzate le costa meno ed è più facile di una risposta a un collega scomodo. Lei parla di scienza, ma io parlo di verità. E la verità, al pari della scienza, non si persegue con l'arroganza. Si cerca, ma per cercarla bisogna prima smettere di sentirsi intoccabili. Il problema non è che io abbia ballato, è che lei ha giurato di curare e invece ha scelto di fare da spalla ad un sistema che ha reso malati anche i sani. La verità non la cerca chi ha il camice, ma chi ha il coraggio di toglierselo. E lei quel coraggio non ce l'ha mai avuto. E il commendatore è stato zitto? Certo che no. Signora Heather Parisi, il problema non è che lei abbia fatto la cantante e la ballerina, attività nelle quali ebbe successo. Il problema è che continua ad esprimersi come un'autorità in materia di virologia, immunologia e vaccini, senza possedere le competenze scientifiche necessarie. La scienza si confronta con dati, evidenze e studi, non con slogan, insinuazioni o attacchi personali. La verità non dipende dal coraggio di togliersi un camice, ma dalla capacità di dimostrare ciò che si afferma. Su vaccini, malattie infettive e salute pubblica contano le prove, non le convinzioni personali. Attaccare medici e ricercatori non rende più solide le sue tesi, le rende semplicemente più rumorose. Per quanto riguarda le affermazioni che mi riguardano personalmente, mi riservo ogni opportuna iniziativa a tutela dei miei diritti e della mia reputazione.
1: Ecco, così, giusto per, tanto per restare in tema, Marco di Cittadella mi scrive: bello sentire quello che ci fai sapere sui benefici delle piante, ma adesso volevo farti sorridere mandandoti questi fatti che sono successi realmente. Ma lo sapete che per aver rifiutato la quarta dose di vaccino a un paziente è stato detto tu sei un Novax? E un prete, per mantenere la distanza fra persone consigliata durante il Covid, ha pensato di battezzare un bambino spruzzandogli in testa l'acqua battesimale con una pistola giocattolo sparacqua. Io Marco non so cosa dire. Guarda, cioè, posso anche credere che ci sia sta roba qua, guarda. Mamma mia. Pensa che punto di pazzia ci hanno fatto arrivare. Beh, guarda, sì, sappiamo che la realtà è ben oltre la fantasia, vero? Manco a dirlo. Va bene, va bene, va bene. Grazie Marco, ci hai regalato queste perle veramente, veramente, come dire, ecco, ci siamo capiti. Sì, mancano 5 minuti, magari vi faccio ascoltare qualcos'altro, poi queste cose qua le metto su e tante altre ancora sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, che appunto dove trovate le mie sigle iniziali, insomma tutte quante, un sacco di cose. Intanto foto, aspettate, ecco qua, vediamo. Ah sì, anche questo è simpatico. Ponte sullo stretto, 450 case a rischio esproprio per un progetto irrealizzabile. Sentite, sentite anche questo. Anche sta storia qua del ponte mi fa veramente andare via di testa. Sentiamo comunque.
2: Il ponte sullo stretto è un'opera infattibile, ma Salvini non vuole capirlo. Questo ponte è stato bocciato letteralmente da tutti. Corte dei Conti, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, grandi associazioni ambientaliste, Commissione Via VAS del Ministero dell'Ambiente, istituzioni locali, comunità scientifiche ed esperti indipendenti. E intanto 450 famiglie si vedranno portare via la propria casa per un progetto che non vedrà mai la luce. La cosa assurda, infatti, è che questo esproprio non servirà a nulla. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha appena certificato l'insufficienza del progetto, evidenziando centinaia di criticità. Dal rischio sistemico su faglie attive mai considerate alla tenuta aerolastica col vento. Qualunque persona dotata di buonsenso l'avrebbe fermato. 1. Il paradosso degli appalti e gli amici di Salvini. Il governo va comunque avanti con forzature su forzature. Prima assegnano l'appalto da 14 miliardi di euro, poi firmano i contratti e solo dopo verificheranno se il ponte sta in piedi. E se la soluzione non si trova, i soldi li sperperano comunque. Si iniziano a pagare con gli appalti come il consorzio Eurolink di Webuild. E si ingrassa Pietro Ciucci, l'uomo che ha visto crollare il viadotto Scorciavacche dopo soli 6 giorni. Ora gestisce la stretto di Messina S.p.A., mettendosi in tasca 650.000 euro solo nel 2025. 2. Stipendi d'oro e impunità di Stato. Dopo la bocciatura della Corte dei Conti, il governo ha immediatamente provveduto a depotenziarla, creando uno scudo legale per proteggere i politici da danni erariali. Così spartiscono miliardi mentre buttano in strada i cittadini. E Salvini cosa fa? Per la quarta volta va in carcere a trovare un assassino condannato a 14 anni e mezzo di reclusione, ossia Mario Roggero, portandogli l'anduia e il ragù, funghi porcini, il pesto e l'aceto balsamico. L'obiettivo lo ha spiegato uscendo dal carcere, fare in modo che sia un agosto quasi normale almeno a tavola, pur di racimolare qualche like dalle capre. Questo ponte è stato bocciato da tutti, però le case le espropriano lo stesso. Vi rendete conto tra un barattolo di ragù e dell'anduia cosa stanno combinando? Scrivete nei commenti, condividete e seguite.
1: Ecco, ok, ci siamo, capiti. E aspettate, c'era anche qualcos'altro. L'Italia del riarmo, sono andate a vedere le persone, uno scandalo civile in perdita. Poi aveva manifestato, morta a 65 anni, la conduttrice Rai Rossella Diaco. È deceduta a 65 anni Rossella Diaco, il 27 luglio scorso aveva raccontato le sue malattie sui social. E vabbè. E Piantedosi risponde alla commissione Schengen, l'audizione è il nodo dei costi. Piantedosi risponde alla commissione Schengen, l'audizione. Poi ancora è una truffa, questo, vediamo, questo ancora, sta storia qua di Ranucci, io non so voi che idea vi siete fatti, aspettate che vedo che c'è un'altra telefonata, magari un minuto veloce, pronto, pronto, pronto? No, niente, non importa, no, oramai non facciamo più in tempo, no, aspettate, se proviamo, pronto, pronto, pronto?
3: Mi scusi architetto, sono tornato.
1: Ciao Roberto.
3: Lei ha appena accennato il discorso del riarmo.
1: Sì.
3: Le voglio fare una domanda. Allora, più di 4 anni di guerra, siamo quasi a 5 ormai,
1: sì,
3: di guerra tra Russia e Ucraina. Droni da una parte, droni dall'altra, bombe da una parte, bombe dall'altra.
1: Tutti dicono che stanno vincendo, eccetera, eccetera.
3: Ma questo non è il problema. Che strano però che da qualche mese i droni ucraini sbagliano direzione. Sbagliano direzione.
1: Dicono che sbagliano, vero? Sbagliano tra virgolette, sì. Vero?
3: Ne arrivano parecchi in Romania, dall'Ucraina.
1: Sì, sì.
3: Ne arrivano parecchi in Romania.
1: Succede di sbagliare, anche noi sbagliamo nel nostro.
3: Sì. Scusi architetto, ma la Romania non fa parte dell'Europa.
1: Bravo.
3: Dell'Unione Europea. Sì. Spero che la Romania almeno non sia nella NATO. Perché questo, hai mai sentito parlare della false flag?
1: Sì, sì, certo. Ma questo qua non c'entra niente. Se fosse Putin, no. Vorrei sentire io.
3: No, non c'entra niente. Voglio provare a tirare a indovinare. Fra più o meno un mese la Russia va al voto e vincerà Putin, su questo non c'è dubbio. Putin, per quanto abbia ricchezze enormi, non può permettersi di andare avanti all'infinito con questa guerra. Lui aspetta di essere rieletto e poi farà piazza pulita dell'Ucraina.
1: Potrebbe anche essere.
3: Dando l'avviso all'Europa che se l'Europa si muove, farà piazza pulita anche dell'Europa.
1: Sì, sì.
3: Ci ricordiamo l'agenda di Davos in Europa.
1: Meditate, vero?
3: In Europa serve un'altra guerra. Sei o sette anni fa a Davos. Buonasera architetto.
1: Grazie Roberto, grazie. Meditate, direbbe qualcuno, vero? Meditate. Va bene questa storia di Ranucci. Mannacci, cos'è che vi potrei ancora far sentire? Ci sono inventori che hanno messo il bene dell'umanità davanti all'arricchimento personale, e questo qua sarebbe anche simpatico. Il DDL difese e riservisti, tensione nella maggioranza sulle priorità di spesa, e anche questo qua. Poi vediamo, gli USA non sono i padroni del mondo, l'Iran ha dimostrato che è possibile tenere testa alle potenze militari. Proviamo a sentire qualche minuto di questo.
4: Iran sta dando una lezione che nessuno si aspettava. Iran ha dimostrato non solo che militarmente sta tenendo testa a Israele e agli Stati Uniti, ha dimostrato una capacità tecnologica e militare incredibile, e la risposta iraniana mostra che questa politica in realtà produce danni invece che produrre sicurezza. Cioè gli alleati del Golfo a questo punto si devono rendere conto che essere alleati

E un cordiale benvenuto a tutti voi all'ascolto che questa sera siete sintonizzati sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Trasmettiamo dalla sede di Via Antoniana 66 a Campo d'Arsego. Siete in compagnia, come ogni martedì, dei Cristiani delle Origini di Vita Universale. Rimarremo insieme fino alle ore 21. Ricordiamo che Vita Universale è un movimento di cristiani liberi che non praticano riti e cerimonie, che non credono ai dogmi e che sono fuori dalle chiese istituzionali. Se volete approfondire i nostri temi, lo potete fare consultando il sito internet vita-universale.org. Oppure potete scrivere, fare qualche domanda o richiesta a questa mail info@vita-universale.org. È possibile trovare nel sito di Radio Santec Sofia TV, radio-santec.com, programmi radio 24 ore al giorno e anche trasmissioni televisive. Al link Audioteca potete anche trovare programmi a scelta da ascoltare quando preferite. Un'altra emittente televisiva, Nuova Gerusalemme, Gabriele.tv, anche qui ha dei bellissimi filmati e trasmissioni, e al link Mediateca o Biblioteca Multimediale potete anche qui trovare dei programmi a scelta. È possibile anche consultare tutti i libri che sono editi da Edizioni Gabriele, La Parola, sul sito edizioni-gabriele.com, ed è possibile chiedere informazioni o molto materiale gratuito a questo numero 011 191 156 77. Allora, sapete che è molto importante sostenere la nostra radio, Radio Gamma 5, e da quest'anno è possibile destinare il 5 per 1000 da parte vostra alla radio. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito che non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, è un sostegno per noi di importanza solare. Il vostro contributo è un radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: il codice fiscale della radio 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. E sapete che sempre per sostenere la radio è possibile effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite un bonifico alla Banca del Credito Cooperativo di Campo d'Arsego. Trovate l'IBAN sul sito della radio radiogamma5.it. È anche possibile portare il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del consiglio di amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. E come ogni martedì, anche questa sera continua il Cine Gamma 5, che vi presenta alle ore 21:30 Cancro, le cure proibite. Negli ultimi 100 anni decine di medici, scienziati, ricercatori hanno proposto le soluzioni più diverse e apparentemente efficaci contro il cancro, ma nessuna di queste è stata mai presa in seria considerazione dalla medicina ufficiale. La maggior parte di esse sono state infatti rifiutate a priori, anche se le guarigioni dichiarate erano migliaia, e i loro proponenti sono stati spesso etichettati come ciarlatani, ostracizzati dalla comunità
visita medica e infine costretti a lasciare il paese. Allo stesso tempo, più di 20.000 persone muoiono di cancro ogni giorno senza che la medicina ufficiale sia in grado di offrire un vero senso di speranza a chi ne è colpito. Perché? Questo che potrete vedere è un documentario di Massimo Mazzucco, quindi ancora questa sera sarà possibile, fate ancora in tempo, martedì 18 agosto, questa sera 21:30 in sede radio. E sabato 12 settembre riparte Gas dei Resistenti, si ritacca in sede radio alle ore dalle 11 alle 18. In più alle ore 13 per chi vuol fermarsi, si pranza tutto menù dei nostre spose. Presenti il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi e nel primo pomeriggio ci sarà con noi Fiorenzo Libero che insegnerà ricette macrobiotiche. Per chi vuole è possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Presente il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, la frequenza della libertà. E sarà possibile anche prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5. Come sempre, nuove liste gas, biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora giù le mani della cura e magliette di Radio Gamma 5 e adesivi del 50°. Giovedì 20 agosto alle 9:30 Alfredo Bellucco sarà ospite di Canale Italia per parlare della grande manifestazione del 5 settembre a Padova. No governo banane day e del disegno di legge criminogeno e incostituzionale 978 del 2023. Pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice. Parlerà della manifestazione che è stata organizzata per sabato 5 settembre dalle 10 alle 11 a Padova in via 8 febbraio angolo via Cesare Battisti vicino al comune e al caffè Pedrocchi. Quindi questo sarà una manifestazione molto importante contro questo piano casa. Per info e altre qualsiasi tipo di domanda potete chiamare al numero 346 36 144 69.

E per rimanere nei tempi che abbiamo a disposizione, partiamo subito con la trasmissione che abbiamo preparato per voi per questa sera. Buon ascolto a tutti.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, vi diamo il benvenuto a una nuova lettura dalla serie di trasmissioni intitolate Trovare se stessi, parole di vita. Già una frase può rasserenare il nostro animo. Il contenuto di questa trasmissione è tratto dal libro Tanta, tanta vita. Siamo solo ospiti su questa terra. Diventare anziani o invecchiare? Queste parole provengono dalla sapienza divina, scritte dalla coscienza dischiusa di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. La lettura odierna porta il titolo Sfrutta l'avanzare dell'età per divenire ricco interiormente. Se siete giovani, non smettete di rimanere attivi. Questo infatti è istruttivo. Se avete raggiunto la mezz'età, non desistete, si può imparare ancora molto. Se siete già più avanti negli anni, le seguenti righe costituiranno un arricchimento per la vostra vita. Gabriele scrive: vivere vuol dire andare sempre avanti. Chi riesce a porsi una meta più elevata nell'andare avanti, nella consapevolezza che nella vita non esistono stasi e che essa dura in eterno, terrà lo sguardo rivolto verso il futuro e ciò porta un guadagno per la propria vita. Orientare il proprio sguardo sulla vera vita, che è Dio, porta ad una vita appagata. Chi invece continua a disotterrare il proprio passato non guarda in avanti. Questo modo di pensare e di comportarsi errato, fermo nel rimuginare, è causa di amarezza, di mancanza di speranza e di noia, che porta tra l'altro a invecchiare prima del tempo. La persona anziana diviene così burbera e insopportabile per gli altri, ma anche per se stessa. Chi continua a guardare nel passato, chi rimpiange con delusione la giovinezza passata o desidera addirittura recuperarla, non solo pensa in modo errato, ma danneggia soprattutto se stesso, poiché l'energia che impiega in questo senso gli manca, in particolar modo in età avanzata, per porsi una meta di vita nuova e per dare un nuovo contenuto alla propria vita. Chi è anziano non dovrebbe divenire noncurante verso se stesso. Se ci rinfranchiamo in continuazione e prendiamo coscienza della vita eterna, affermeremo giorno per giorno la vita ed educheremo i nostri sensi per poter cogliere la vita più elevata, che è così vicina a ognuno di noi, ed essere in grado di comprenderla. Chi educa se stesso, esaminando i propri pensieri, le proprie parole e azioni, chiedendosi sempre: ciò che penso, dico o faccio è utile a me o al prossimo? E si allontana da tutto ciò che non è utile a lui stesso e al prossimo, risparmia energia e sperimenterà giorno per giorno un vantaggio per la propria vita. Per chi vive in questa consapevolezza è naturale che la vita non conosca alcuna stasi e che la vita nell'aldiqua sia soltanto l'anticamera per una prossima vita più elevata. Per questo sfrutta le proprie giornate e si deciderà ogni giorno in modo nuovo per la vita. Possiamo trovare la via che conduce alla vera vita nei comandamenti dati da Dio tramite Mosè e negli insegnamenti di Gesù il Cristo. Ciò che conta in ogni età è comunque il nostro orientamento. Quanto più presto diamo una direzione alla nostra vita verso un'etica e una morale più elevate, tanto più significativa diverrà la nostra esistenza terrena. In età avanzata potremo poi attingere alla saggezza della vita. Gabriele continua. Qualcuno si chiede: quali sono i criteri essenziali per dare valore alla mia esistenza sulla Terra? Dipende da come ci comportiamo nei confronti della vita, con i nostri pensieri, con il nostro atteggiamento, se riusciamo a dare un senso alla nostra esistenza e quindi a raggiungere una qualità di vita migliore, valori più elevati. Gesù, il Cristo, ci ha portati a senso a prendere una decisione essenziale, o per me o contro di me. Il Cristo è la vita. Egli è la vita in ognuno di noi. È la vita di ogni giornata, di ogni attimo. Per questo, ogni attimo decidiamo per la vita o contro di essa. Ciò significa, tra l'altro, o guardiamo indietro nel passato, oppure in avanti, per raggiungere una vita più elevata.
2: I giovani cercano saggezza di vita negli anziani. Tuttavia, non ogni persona anziana possiede saggezza. Soltanto chi ha confrontato la propria esistenza terrena, il proprio modo di pensare, parlare e agire con i comandamenti di Dio e con gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, per valutare che cosa è bene e che cosa non lo è, possiede saggezza di vita. Invece, la saccenteria che proviene dalle esperienze segnate da aspetti umani ha poco a che fare con la saggezza di vita. Da che cosa si può distinguere la saggezza di vita dalla saccenteria umana? Gabriele risponde a questa domanda con le seguenti parole, che mi sono personalmente di aiuto e che possono aiutare chiunque sia in cammino verso se stesso. Gabriele spiega. La saggezza riflette, parla raramente di sé, dà brevemente dei consigli se è necessario o se l'altro lo desidera, altrimenti tace. Invece, la saccenteria umana è la saccenteria del passato, che parla sempre solo di sé, senza immedesimarsi nel proprio interlocutore, senza ascoltarlo per imparare a comprendere anche le sue argomentazioni. Anche la spinta a imporre a chi è più giovane lo stile del proprio passato non è segno di saggezza di vita. Questo modo di sopravvalutarsi è indice di un complesso dell'ego che non è stato superato e che fa apparire senile la persona anziana che vuole aver ragione. I giovani desiderano fare le loro esperienze. Per questo proprio gli anziani dovrebbero lasciare che i giovani seguano la loro strada. Tuttavia, se un giovane chiede un consiglio ad un anziano, questi dovrebbe fare attenzione a non imporre al giovane il proprio passato in modo pedante. Chi attinge alla fonte della saggezza di vita darà soltanto un consiglio saggio, oppure porrà brevemente una domanda, in modo che il giovane possa maturare un aspetto che riconosce per sé. Dovremmo prendere sempre più coscienza che ogni uomo è soltanto ospite su questa terra. I giovani aspirano al successo e alla sicurezza, mentre chi è più avanti negli anni cerca protezione. Questo è il corso dell'esistenza terrena. Esso è dettato dalla natura, si basa sul divenire e sfiorire proprio dell'esistenza terrena. Chi non cerca e non trova il sostegno interiore spirituale nella propria esistenza sulla terra, in età avanzata vivrà in preda alla paura e spesso sarà presa dal panico di perdere i propri beni che è riuscito ad accumulare, che comunque non lo rendono ricco interiormente, ma hanno addirittura un effetto contrario.
1: Il prossimo capitoletto è intitolato Superare il punto morto. Soprattutto nell'età avanzata molte persone sperimentano il cosiddetto punto morto, che per loro significa: non sono più importante nella società, non so più bene veramente perché sono qui.
0: Gabriele
1: ci pone la domanda. Andare a lavorare ogni giorno è veramente tutto? Non è piuttosto così che ogni giorno, anche in età avanzata, tiene pronte molte cose che hanno un senso se sviluppiamo i nostri talenti per essere creativi e per fare ora tutto ciò che abbiamo sempre voluto fare in passato, ma che non abbiamo potuto fare perché c'erano altre priorità? In qualsiasi fascia di età ci troviamo, dovremmo dare ogni giorno un senso e un contenuto alla nostra vita terrena per continuare a crescere e maturare spiritualmente nel nostro modo di pensare e di comportarci. Teniamo presente che lo spirito in noi è sempre vitale ed è eternamente giovane. In base a una legge naturale, chi dà la possibilità al vero spirito eterno che dimora nel profondo dell'anima di ogni uomo di dispiegarsi nell'anima e nel corpo, resterà a lungo forte e attivo. È un peccato che oggi molti giovani traggano dalla propria vita terrena così poche cose che potrebbero portare loro a pagamento in età avanzata. Tutte le distrazioni offerte dal mondo tengono prigioniero l'animo dell'uomo, soprattutto quello dei giovani. A causa della dispersione nell'esteriorità vengono legate le forze creatrici. Se lo spirito creativo eternamente giovane non viene sviluppato nella giovinezza, ciò ha conseguenze già nella mezza età e in modo particolarmente grave quando l'uomo è anziano. È molto importante porsi una meta elevata negli anni della gioventù per poter avere dignità anche in età più matura o quando si è anziani. Sia da giovane che da anziano, l'uomo dovrebbe combattere per raggiungere la consapevolezza che la vita terrena è soltanto l'anticamera per una vita più elevata e che il decesso è soltanto il passaggio in un'altra dimensione che è a sua volta vita. Il vantaggio per la vita di cui parlano sia i giovani sia gli anziani non si trova nelle distrazioni dei sensi di diverso tipo, bensì nel porsi una meta e nel compiere i passi verso una vita etica e morale più elevata. Negli anni della gioventù programmiamo già come saremo da anziani, come vivremo in età avanzata e come sarà la nostra vita dopo la vita terrena. Cari spettatori, ciò che abbiamo letto negli ultimi minuti sono parole per la nostra vita, parole per ritrovare se stessi, scritte da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Con esse Gabriele ci incoraggia a guardare avanti per raggiungere una vita più elevata. Abbiamo letto dal libro intitolato Tanta, tanta vita, siamo solo ospiti su questa terra, diventare anziani o invecchiare. Se desiderate, potrete risentirci la prossima volta rimettendovi in ascolto della trasmissione intitolata Trovare se stessi, parole di vita, già una frase può rasserenare il nostro animo. Fino ad allora vi auguriamo tanta, tanta vita. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: e subito dopo la pubblicità manderemo in onda la continuazione di una serie molto interessante intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. È un'istruzione spirituale interiore. Quindi vi rimando a dopo la pubblicità per questa bellissima trasmissione. Intanto, buon ascolto a tutti.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Eccoci, come vi ho anticipato, iniziamo questa parte della trasmissione I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret. Con l'ascolto di questa trasmissione arriveremo quasi alle ore 21, per cui io vi saluto già fin d'ora, vi auguro un buon ascolto naturalmente di questa bellissima trasmissione, vi auguro una buona settimana e vi do l'appuntamento a martedì prossimo per il sempre per l'ascolto dei nostri programmi. Per intanto un buon ascolto.

0: Un saluto in Dio, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. La legge assoluta è la nostra vera vita, il nostro vero essere. Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, ha ricevuto questi insegnamenti dal Cristo nel 1990 tramite la parola profetica e li ha raccolti nel libro dal titolo «I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli», nella misura in cui è possibile esprimerli con parole umane. A questo proposito, nostra sorella ci dice:
1: Liebe Brüder, liebe Schwestern.
2: Cari fratelli e sorelle, siamo sulla terra per ridivenire divini. In quest'epoca di risveglio e di grandi sconvolgimenti, percepiamo in modo particolare quello che ci ha donato il Cristo, il nostro Redentore. Ci ha donato la via interiore, la via che riconduce nella luce eterna, nella nostra eterna patria, ma ci ha donato anche la legge spirituale, la nostra vera vita. Ci ha donato gli insegnamenti più elevati affinché possiamo riconoscere la nostra eredità spirituale. Quando sentiamo dire che dovremmo prendere di nuovo possesso della nostra eredità spirituale, non ci rendiamo ancora conto di cosa sia la nostra eredità spirituale. Tuttavia, se lavoriamo insieme per raggiungere il nostro vero essere, la nostra eredità divina, la legge dei cieli, sapremo cosa ci aspetta dopo la morte del corpo: la luce, la pace e l'armonia, Dio, nostro eterno Padre. È il Cristo che ci conduce all'Eterno Padre, poiché il Cristo è la via, la verità e la vita. Il Cristo ci ha donato la legge assoluta. Immergiamoci ora nel nostro vero essere. Immergiamoci nella nostra eredità divina. Guardiamo insieme nel profondo del nostro vero essere per percepire chi siamo veramente. Così anche la via interiore ci darà gioia. In noi si risveglia sempre più l'anelito profondo di ridivenire quello che siamo dentro di noi. Il figlio puro dei cieli, il figlio o la figlia dell'Eterno Padre. Ci renderemo poi conto del motivo per cui percorriamo la via interiore e possiamo essere certi che se procediamo costantemente, passo dopo passo, se sistemiamo giorno per giorno quello che la giornata ci porta, la luce del Cristo ci compenetrerà sempre più. E così saremo anche protetti da Lui. E quello che avviene in questo mondo, su questa terra, non ci potrà quasi più toccare, perché siamo sempre più compenetrati dalla sua luce, dalla sua forza, dall'irradiazione della legge eterna e assoluta dell'Io Sono. Cari fratelli e sorelle, vale quindi la pena di guardare nel profondo la nostra eredità spirituale. Vale la pena di immergersi nel nostro vero essere. Per farlo abbiamo la via interiore.
1: Lasst die in Worte gefassten
2: Fate penetrare nel nostro interiore gli insegnamenti della legge eterna, espressi negli insegnamenti e le spiegazioni date dalla corrente della sapienza, poiché nel profondo dell'anima si trova la legge eterna. Solo l'anima nel profondo conosce il suo essere divino. Entriamo in comunicazione con la parte più profonda e più ampia della nostra anima e percepiremo che in noi si trova il possente universo, la legge che abbraccia ogni cosa, il nostro vero essere, la nostra vera esistenza, la nostra vita eterna.

0: Il Cristo ci ha rivelato: io sono l'universo e tu sei l'universo in me, che sono l'universo. Tu non chiedi, tu sai. Tu non guardi, tu vedi nel profondo. Tu non stai ad ascoltare, tu senti e sai.
1: Was Gott ist?
2: Quello che Dio è, la legge, lo siamo anche noi, poiché Dio, l'universo, l'amore fluente, ci ha donato la totalità come essenza e forza. Non siamo mai separati da Dio, poiché nel profondo della nostra anima pulsa l'universo, la legge eterna, la nostra vera eredità.
0: Quando il Cristo ci dice: tu non chiedi, tu sai, come possiamo comprendere queste parole?
1: Tauchen wir in das ewige Gesetz ein.
2: Se ci immergiamo nella legge eterna, non chiederemo come stanno le cose, perché le conosciamo. Non avremo bisogno di chiedere come sono le leggi, perché le conosciamo. Infatti, tutto quello che si trova nell'universo costituisce il nostro corpo spirituale in forma compressa. Siamo noi stessi. Tutto l'infinito è in noi sotto forma di sapere e forza. Se chiediamo agli altri come sono le cose della vita, non ne siamo ancora consapevoli. E da ciò riconosciamo di non aver ancora dischiuso completamente la nostra coscienza spirituale, la nostra eredità eterna. Finché l'intelletto è attivo, viviamo in modo inconsapevole, perché ci riferiamo solo alle cose che abbiamo imparato. Afferriamo quindi solo quello che abbiamo memorizzato nel conscio. Non siamo consapevoli di tutto il resto. Ci chiediamo quindi da cosa sia costituita la nostra vita, dalla nostra eredità spirituale, dalla nostra sapienza divina, dalla nostra vera intelligenza, poiché siamo figli dell'universo. Essere figli dell'universo significa essere consapevoli in modo universale, poiché l'Onnisciente ci ha resi eredi dell'infinito.
0: Il Cristo ci ha rivelato: tu non guardi, tu vedi nel profondo. Cosa intende con queste parole?
1: Schauen ist gleich wahrnehmen.
2: Guardare nel profondo significa percepire. Noi uomini guardiamo qua e là, osserviamo i dettagli esteriori e pertanto penetrano in noi anche pensieri umani. Se invece percepiamo le cose, accogliendo tutto il complesso che vibra, sperimenteremo poco alla volta il nostro vero essere in noi, poiché entriamo in comunicazione con i valori interiori, con la forza interiore. Questa esperienza è la pace interiore, è consapevolezza, sicurezza, protezione, è la vicinanza di Dio.
0: E cosa ci vuole dire il Cristo con le parole: tu non stai ad ascoltare, tu senti e sai?
1: Das Gesetz braucht sich nicht.
2: La legge non ha bisogno di stare ad ascoltare nulla, e tantomeno deve farlo la legge compressa, ossia l'essere spirituale, che conosce tutti i dettagli dell'eterna legge. Voler sentire a tutti i costi qualche cosa è un aspetto umano, è curiosità, poiché quello che dovremo sentire lo sentiremo. Voler sentire a tutti i costi significa essere manovrati dalla curiosità. Se è bene per la nostra evoluzione spirituale, sentiremo comunque quello che dovremo sentire attraverso la guida interiore. Quindi possiamo chiederci se la nostra vita è guidata o manovrata. Finché vogliamo ascoltare per forza qualcosa, siamo curiosi. La curiosità ha sempre i suoi pensieri umani riferiti al nostro volere personale e al nostro infimo voler essere. Quello che vogliamo non lo possediamo, e quello che possediamo come esseri umani non ci appartiene. Dobbiamo liberarci da qualsiasi forma di volere e da qualsiasi desiderio e lasciarci ricolmare dalla ricchezza interiore. Così non patiremo mai, neanche esteriormente. Ogni volta che vogliamo qualcosa, veniamo manovrati. Siamo manovrati dai nostri sentimenti, sensazioni e pensieri umani che ci spingono nel nostro mondo dei desideri. Se desideriamo farci guidare da Dio, dobbiamo divenire retti. Dobbiamo deporre la nostra curiosità e i nostri desideri assillanti, spesso non realizzabili, e divenire continuamente consapevoli che Dio sa cosa è bene per noi. Crescendo in questa consapevolezza, diventiamo silenziosi e sperimentiamo la guida interiore che deriva dal silenzio interiore. Il silenzio interiore ci conferisce anche la calma necessaria, che ci aiuta a essere riflessivi e concentrati. Da ciò si sviluppa il dinamismo spirituale che ci fa vivere concentrati durante la giornata.

0: Nel nostro libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, leggiamo ancora. Non guardare mai all'esterno. La luce è in te. In te si trova la verità che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto. Non hai bisogno di girarti per seguire il tuo prossimo con lo sguardo. Non hai bisogno di osservare le cose dall'esterno. Ciò che esiste è in te. Tutto ciò che vedi è solo l'immagine riflessa della verità, un riflesso che non è la verità assoluta. Cosa significano le parole del Cristo «Non guardare mai all'esterno, la luce è in te»?
1: Nach außen sehen heißt,
2: guardare all'esterno significa voler afferrare solo l'apparenza. Questo volere racchiude a sua volta la curiosità che ci fa guardare con inquietudine a destra, a sinistra, in alto e in basso per vedere tutto. Se ci immergiamo nella luce interiore, diventiamo più calmi e poco alla volta riusciremo a vedere più in profondità. Entreremo così in comunicazione con le forze positive negli uomini, nelle piante, negli animali, in ogni cosa.
0: E cosa intendeva il Cristo dicendo «In te si trova la verità che conosce ogni cosa», che conosce tutti e tutto.
2: Se diventiamo consapevoli che in noi c'è Dio, la verità che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto, troviamo ristoro e forza. Ci rivolgeremo così continuamente alla luce in noi, nella consapevolezza che in noi c'è la verità che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto.
0: Il Cristo ci ha insegnato: non hai bisogno di girarti per seguire il tuo prossimo con lo sguardo, non hai bisogno di osservare le cose dall'esterno. Ciò che esiste è in te.
2: Cari fratelli e sorelle, pensiamo alle situazioni della nostra vita quotidiana. Se per esempio salutiamo il nostro prossimo e ci giriamo per seguirlo con lo sguardo, quali pensieri sono presenti nel nostro conscio? In genere sono pensieri umani, in cui riconosciamo che abbiamo guardato solo l'aspetto esteriore, l'involucro, e comunicato solo con l'esteriore, con l'involucro. Se invece salutiamo il nostro prossimo con il cuore, come fratello o sorella, non ci gireremo per seguirlo con lo sguardo. Ripromettiamoci di controllarci durante il giorno per vedere quante volte seguiamo i nostri simili con lo sguardo e cosa pensiamo in quel momento. Ci giriamo chiedendoci: è la persona che conosco? Poi chiediamoci: cosa c'è dietro a questa domanda? Quali sentimenti e sensazioni? Ci giriamo perché ci piace o non ci piace qualcosa del nostro prossimo. Quali sentimenti e sensazioni si trovano dietro questa percezione esteriore? Possiamo riconoscere dentro di noi Il motivo del nostro modo di guardarci intorno o di seguire il prossimo con lo sguardo.
1: Sind wir geistig so weit entwickelt?
2: Se siamo evoluti spiritualmente al punto che la parte positiva del nostro prossimo vibra in noi, dato che ogni persona ha in sé le forze vitali positive, non ci gireremo per guardarlo, a meno che non ci chiami. Se poi ci rivolgeremo a lui in modo consapevole, non sarà perché siamo spinti dai nostri aspetti umani. Non saremo quindi manovrati, ma saremo due esseri che si incontrano nel rispetto reciproco, in modo impersonale.

0: Il Cristo ci ha rivelato: tutto quello che vedi è solo l'immagine riflessa della verità, un riflesso che non è la verità assoluta. Come possiamo avvicinarci a questa verità?
1: Come possiamo percepire la verità assoluta, l'essere, la nostra vera eredità? Poiché ogni sentimento, ogni sensazione, ogni pensiero e ogni parola costituiscono un elemento di immagini, anche le parole espresse nelle nostre preghiere, se preghiamo sempre più o meno allo stesso modo, sono aspetti di immagini, un'immagine intera. Queste immagini, anche le immagini delle nostre preghiere, penetrano nel nostro conscio, rendendoci eventualmente inquieti o impedendoci di trovare la calma. Vogliamo esercitarci nella preghiera profonda, che

0: ascoltandoli.
1: Wir machen also eine
0: Facciamo un esercizio.
1: Wir gehen in die Stille.
0: Entriamo das nel silenzio. E questo significa che ci rivolgiamo verso la luce interiore.
1: Wir bejahen in uns.
0: Ora affermiamo Christus. In noi il Cristo.
1: Das innere Licht.
0: La luce interiore.
1: Die Stille.
0: Il silenzio.
1: Und den Frieden.
0: E la pace.
1: Dabei schließen wir
0: Chiudiamo gli occhi.
1: Wir werden ruhig.
0: Diventiamo tranquilli.
1: Denn wir lösen uns
0: Perché ci stacchiamo ora
1: Gedanken.
0: Dai nostri pensieri umani.
1: Die Gedanken
0: I pensieri si allontanano da noi.
1: Nun stellen wir uns im Inneren.
0: Ora ci immaginiamo una luce nel nostro interiore, nel nostro corpo fisico.
1: Es ist Energie,
0: è energia,
1: die Liebe Gottes.
0: È l'amore di Dio.
1: In dieses innere Licht tauchen
0: Ora ci immergiamo in questa luce interiore e ci rivolgiamo al Santissimo in noi, a Dio, pregandolo di irradiarsi attraverso di noi.
1: Es möge durch uns hindurchstrahlen. Dabei erwarten
0: Non ci attendiamo nulla.
1: Wir werden auch nicht
0: denken. Non pensiamo.
1: Wir lassen das Heilige durch uns
0: Lasciamo che quello che è sacro si irradi attraverso di noi, ovunque vogliamo inviare la sua irradiazione.
1: Jetzt rufen wir
0: Ora ci rivolgiamo all'eterna luce.
1: Ewiges Licht.
0: Luce eterna, tu sei la forza e l'amore. Affluisci più intensamente in me, pervadimi, infiammami. Invio il tuo amore, la tua luce a tutti gli uomini, attingendo alla tua sorgente di salvezza, alla tua luce.
1: Wir senden nun dieses Licht
0: Ora inviamo questa luce.
1: Dabei lassen wir unsere
0: Facciamo tacere i pensieri e quindi
1: also
0: non pensiamo.
1: Wir senden
0: inviamo la luce di
1: aus.
0: Dio.
1: In diesem Augenblick des tiefen
0: In questo momento di preghiera profonda comunichiamo con lo Spirito di Dio in tante persone. La risposta proveniente da questa comunicazione altruistica è il silenzio, la pace, la speranza, la fiducia, il ristoro e la forza.
1: Dabei hören wir keine Stimme.
0: Non percepiamo alcuna voce, ma sentiamo come la nostra coscienza spirituale si dilata, perché Dio riversa in noi il suo silenzio e la sua pace dalla sorgente della sua vita.
1: Schließen wir eine weitere Übung an.
0: Ora facciamo un altro esercizio.
1: Wir lassen Gebetsempfindungen
0: Lasciamo fluire in noi sensazioni di preghiera verso l'Eterno, poiché Dio, la luce eterna, è in noi. Preghiamo rivolgendoci nel nostro interiore a Dio, alla luce.

che desidera infiammarci. Signore, la tua luce mi infiamma. Vivo nella tua coscienza. Invio ai regni della natura la tua forza che è attiva in me. Lasciamo ora scorrere questa forza senza pensare e senza farci nemmeno un'immagine dei regni della natura. Lasciamo quindi fluire le forze dell'amore, le forze di Dio, dal nostro interiore verso i regni della natura. Poiché tutto è comunicazione, nella profonda preghiera, nel far fluire le forze, sperimentiamo la risposta del silenzio. La risposta del silenzio è la pace profonda in noi. In noi si sviluppano speranza e fiducia, poiché abbiamo comunicato con la forza creatrice nella natura. Cari fratelli e sorelle, questo esercizio è una forma di preghiera profonda. Pregare in questo modo ci può portare un silenzio infinito e un'esperienza interiore. Può farci sperimentare la pace interiore. Sentiamo dire spesso che Dio è pace. È in noi che dovremmo sperimentare questa realtà spirituale. E questo può avvenire attraverso questa preghiera. Dapprima ci lasciamo ricolmare dalla forza dell'amore, poi inviamo i sacri raggi di preghiera senza pensare a nulla. Essi portano energia vitale al nostro prossimo. Quello che si irradia e ritorna da questa fonte di forza ricolma anche noi. Possiamo definirlo come un esercizio, come una preghiera. Questa comunicazione profonda ci dà la possibilità di percepire la nostra eredità spirituale. In questo modo si risveglia sempre più l'anelito di divenire e di essere come percepiamo nel nostro interiore. Per poter comprendere profondamente questo modo di pregare, ripeto, ci lasciamo colmare dalla forza di Dio, chiedendo al Padre: irradia tu in me e irradia attraverso di me, verso tutti i miei fratelli e le sorelle. Rimaniamo poi nel silenzio. In questo modo anche noi veniamo ricolmati e ci avviciniamo a colui verso il quale l'anima anela, Dio. Nel momento in cui trasmettiamo, in cui inviamo l'irradiazione, percepiamo che dentro di noi si sviluppano gioia, gratitudine, forza e speranza. Ma il presupposto è che non ci aspettiamo nulla. Se ci facessimo un'immagine, sperimenteremmo noi stessi i riflessi del nostro ego umano.
Queste immagini scaturirebbero dal nostro modo di pensare condizionato dalle tre dimensioni. Non dovremmo avere alcuna aspettativa, ma lasciare solo fluire l'irradiazione dell'Eterno attraverso di noi. Così, soltanto così, nella nostra anima, nel profondo dell'anima, si edifica ciò che favorisce la nostra evoluzione spirituale, oggi e anche nei prossimi tempi. Ovunque ci troviamo, ovunque andiamo, facciamo in molti modi l'esperienza che Dio aiuta, poiché Egli è presso di noi, desidera che diveniamo di nuovo divini e che facciamo ritorno al nostro vero essere, all'origine della vita. Dio è. Egli è quindi sempre presso di noi e bussa alla nostra porta interiore. Egli ci chiama dicendo: cambia, figlio mio, divieni divino e ritorna a casa, da me, nell'eterno essere, nella tua eredità divina.

0: Per questo il Cristo ci dice anche: quello che è dentro di te, la luce, la verità, quello che sei nell'essere puro, quale essere in Dio, nel cielo ha assunto forma e configurazione di sostanza purissima.
1: In diesem Satz,
2: questa frase donata dal Cristo racchiude in sé tutta la nostra eredità. Tutti gli esseri puri hanno dentro di sé la stessa cosa, la legge, Dio. L'Eterno ha creato le forme spirituali dalla vita fluente, dalla luce che fluisce e scorre, dall'energia che è Dio. Esse hanno assunto forma e sono divenute sostanza purissima proveniente dal soffio di Dio, dalla sua legge fluente. Anche il profondo del nostro interiore è sostanza purissima. Anche noi siamo esseri dell'universo, poiché siamo figli di Dio.
0: E il Cristo ci dice ancora: ciò che è racchiuso nel profondo della tua anima incarnata, nella parte più profonda dell'anima, è la luce incorruttibile, la verità eterna. È e resta l'essere eternamente.
1: In uns ist also die
2: in noi c'è quindi l'eterna sorgente infinita alla quale attingono tutti gli esseri spirituali, tutte le forme di vita dei cieli. È lo spirito universale che pervade tutto. È l'onnipresenza di Dio dalla quale possiamo ricevere e dare. Noi tutti, quali esseri spirituali, ci troviamo in questa potente corrente eterna. Attingiamo e doniamo da questa corrente, dal principio dell'universo. Per questo tutti gli esseri puri vivono nel circuito dell'infinito, ricevere, cioè attingere, e dare. Questa è la nostra vera esistenza nell'eterno essere.

0: Nel nostro libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, leggiamo ancora. Solo un determinato quantitativo di energia divina fu trasformato in energia della caduta a causa dell'allontanamento di un essere da Dio. Da esso sorsero i regni della caduta, con gli esseri della caduta e quindi gli uomini. Questo quantitativo di energia divina fu dato dall'Eterno ai successivi esseri della caduta perché potessero vivere. È energia divina trasformata a un livello inferiore. Perciò la materia e tutte le energie trasformate a un livello inferiore sono solo riflessi dell'essere puro.
1: Jedem von uns ist geboten,
2: ognuno di noi ha il compito di trasformare di nuovo quel quantitativo di energia che a causa del suo modo errato di pensare ha portato a un livello più basso e di farlo divenire sostanza primordiale spirituale, forza primordiale, per poterla immettere di nuovo nell'eterno essere. Il quantitativo di energia divina che ognuno di noi ha ricevuto quando si è immerso nei regni della caduta è energia ricevuta in prestito. Ogni prestito va restituito. Sulla via interiore impariamo a trasformare il negativo in positivo, sistemando con il Cristo gli aspetti umani che riconosciamo, per poi non ripeterli più. In questo modo, l'energia divina che abbiamo portato a un livello inferiore, quindi l'energia negativa, si trasforma in forza divina fluente. La trasformiamo così di nuovo, elevandola alla sua origine, a Dio. Ognuno di noi dovrà farlo prima o poi, ed è per questo motivo che abbiamo la via interiore. Spesso sentiamo dire che la terra e tutto quello che si trova sulla terra è solo un'immagine speculare, un riflesso dell'eterno essere. Pensiamo a un lago con la superficie più o meno increspata. Quello che si trova sulla sponda del lago, ossia fili d'erba, alberi, case e altro, si rispecchia nell'acqua. Guardando nello specchio del lago, sul quale forse si increspano le onde, l'immagine riflessa è forse identica a quello che si trova sulla sponda? No, nell'acqua tutto appare deformato. Applichiamo questo paragone al regno spirituale dei cieli e alla terra. Il cielo si rispecchia sulla terra. Quello che afferriamo e percepiamo sulla terra non è la realtà, l'essere, il regno dei cieli. Tutto è solo un riflesso. È apparenza, ma non è mai la realtà, a causa dei vari strati dell'ego umano. Ciò che conta è a quale livello ci muoviamo. Al livello dell'immagine speculare, dell'apparenza, al livello esteriore e materiale, ossia delle immagini umane, oppure sul livello dell'essere, della vita interiore.

0: ancora altre parole del Cristo. In tutto l'infinito esiste un solo principio: trasmettere e ricevere. Quello che trasmetti sei tu, lo irradi. Quello che irradi ritorna di nuovo a te.
1: Con ogni pensiero che formuliamo, trasmettiamo e nel contempo riceviamo. È così che creiamo la nostra sorte. Ma possiamo anche sciogliere quello che abbiamo creato. Se sistemiamo il nostro potenziale di trasmissione mettendo in ordine le cose, con l'aiuto della forza trasformatrice del nostro Redentore, e trasmettiamo sempre più verso il Cristo, che dovrebbe essere il punto centrale della nostra vita. Solo in questo modo giungiamo passo dopo passo alla nostra eredità divina. Solo allora potremo dire di camminare con passo sicuro in quest'epoca piena di sconvolgimenti. L'unica sicurezza è il Cristo. Non esiste alcuna sicurezza esteriore per noi. Le persone, le cose, gli oggetti, il denaro, i beni. Nulla ci può dare sicurezza, perché viviamo in una grande epoca di sconvolgimenti. Le vecchie strutture, sulle quali tante persone si sono basate fino a oggi, cadono. Nel corso di questo processo di trasformazione dalla vecchia alla nuova epoca, su questa terra, in questo mondo, non ci sarà più alcun sostegno.

L'unica sicurezza è il Cristo. Niente e nessuno ci può dare sicurezza se non il Cristo, la forza redentrice in noi.

0: halten wir uns.
1: Teniamo ben salda in noi la consapevolezza che il Cristo è sempre presso di noi e così la luce nel nostro interiore diventerà più grande e sperimenteremo cosa sia la vera protezione. È il Cristo, la luce interiore.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Vediamo se possiamo cominciare bene, bene, bene, grazie. È venuto anche un caro amico ascoltatore, amico di Radio Gamma 5, a salutarmi qui in regia prima che inizi il film Gamma 5, Cine Gamma 5, Alberto. Lo saluto, poi ho detto non andare via prima di andare via, vieni qui di nuovo in regia a salutarmi, grazie. Ed eccoci qua, abbiamo cominciato bene questa sera con un caldo tremendo come sempre, però insomma stanno arrivando anche le piogge, grazie a Dio, però comunque ci sono anche da dire incendi, ci sono le piogge torrenziali che non fanno bene, quindi mi auguro che tutto possa risolversi nel meglio. La pioggia sì, ma è che arrivino questi alieni, vero? Davide, vicino a casa mia ci sono tante, abitando in zone di campagna, ci sono molti campi coltivati a mais, e c'è un campo proprio dove c'è un quadrato che lì non è coltivato a niente, e io lì ho denominato questo appezzamento di terreno proprio un quadrato, l'appezzamento degli alieni che prima o dopo verranno con la loro astronave a parcheggiare lì e a fare un'esplorazione, nel senso buono della parola, verranno in pace, no? Marco, grazie di essere qui anche te, grazie anche a Nadia, un bacio a tutti quelli che sono all'ascolto, anche lo saluto in anticipo già il nostro caro Enzo da Vittorio Veneto e tutti quelli che ci ascoltano dalla provincia di Treviso, poi ricordiamo qualcuno, dai, non lo so, Piero, Valentina, Beatrice, Giulia, Michelangelo, Antonio, Giovanni, Claudio, Gianna, Gabriella, tutti gli altri che vengono dopo. Partiamo? Oh, tanto per dire che siamo in diretta, sono le 21:06 e saremo insieme fino alla mezzanotte.

Allora RDM non lo so come sarà questa sera, non lo so, non te lo posso dire. Tu sei un veggente su queste cose, sai sempre dire le cose giuste. Dimmelo tu come sarà questa sera. Io posso dire che noi siamo qui insieme, noi nel senso io, non pluralis maiestatis, noi e voi siamo qui e saremo insieme fino alla mezzanotte. Gli ospiti ci sono, alle 21.30 il nostro Diego Pegorano, il personal trainer, alle 22 avremo la nostra psicologa Giulia Bonamico, questa sera ci sarà, e poi anche l'uomo invisibile alle 23.30 circa, dopo lo special. E poi ci sono i vostri messaggi, le vostre richieste, anzi i messaggi possono arrivare. Mauro il cubano, un abbraccio anche a te. I messaggi, gli WhatsApp possono arrivare al 334 710 26 72. Voi sapete che il martedì sera è Cinegamma 5, c'è un film proiettato qui negli studi adiacenti alla regia, non qui dentro, di via Antoniana 66 a Campo d'Arsego Padova. Questa sera un bel film, io vi dico quello di martedì prossimo, così magari venite a vederlo e magari ci conosciamo. Allora, il prossimo film sarà martedì 25 agosto 21.30, ma venite prima così mangiate qualche cosina, state in compagnia, conoscete persone, insomma. Si intitolerà Gloria, il film del prossimo martedì, ambientato in un collegio femminile nella Venezia di fine Settecento. Gloria sostanzialmente racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell'ancien régime, inventando una musica ribelle, leggera e moderna, e una musica pop. Insomma, io direi che bisogna assolutamente essere presenti, perché è bello essere qui, vedere questi film, non direi minori assolutamente, ma inediti, cosa che magari non capita spesso nei circuiti nazionali, e in più conoscere persone e stare insieme a noi qui a Radio Gamma 5.

insieme fino alla mezzanotte, ora in cui poi daremo la linea a Fabio Turin. L'avete sentito quest'oggi fino alle 15, ma c'è la replica e molti aspettano anche quella, anche perché magari in quell'ora lavorano, hanno altri impegni, ma non c'è problema, c'è che si ripete, per cui potete stare insieme a lui anche durante la notte. Allora, era l'estate del 1977, non questa di Corona, ma quella in cui cantava Umberto Tozzi, e erano delle estati, forse non lo so, diverse da queste, perché eravamo, è così, perché eravamo più giovani. E una delle cose che si ascoltava alla radio era proprio questa, una delle tante.

Piero ti saluto, saluto anche Valentina, poi sì, RDM, anche un abbraccio anche a te. E fra poco meno di 15 minuti avremo l'appuntamento con il nostro, è in vacanza ma dovremmo averlo collegato, cioè Diego Pegoraro. Beh, insomma, parlavamo del 1977-80, insomma gli anni 80, e molti di voi si riconoscono, eravate più giovani, eravate quanto giovani, eh? E la radio era un'altra cosa, si trasmetteva in un altro modo, si facevano le dediche, c'erano altre cose che oggi forse non vanno più di moda ma a noi piacciono comunque ugualmente, e le facciamo quando siamo qui al martedì, tutta un'altra cosa, e in diretta fino alla mezzanotte. A quell'ora poi ci fermiamo tutto il mondo per qualche secondo e anche di più, e esprimiamo un desiderio. Quale sarebbe adesso il vostro desiderio? Io il mio lo so, lo sto già pensando, ma non lo posso dire perché a voce alta non si può dire. Vai Sylvester, you make me feel.

Renata, ciao, grazie anche a te di esserci, una buona serata e a tutti quelli che sono sintonizzati e stanno lì e a fare tante cose, perché la radio ti permette di fare tante cose, di muoverti, di fare, di leggere anche, poi, no? Un po' ascolti, un po' leggi, un po' guardi, ma anche guardare la TV, perché no? E se avete voglia e tempo, comunicate con noi al 334 710 26 72. Sabato 12 settembre, sembra lontano ma non lo è, ricominciano i gas dei resistenti in sede radio dalle 11 alle 18 e poi a mezzogiorno, all'una per chi vuole si può fermare a pranzare. Ci sarà il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a raggi infrarossi. Nel primo pomeriggio Fiorenzo Libero, ricette macrobiotiche. Per chi vuole è possibile fare un mini test di biorisonanza con la nostra Silvia. Ci sarà anche il libro, per chi non l'ha ancora acquistato, dei 50 anni di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. E sarà possibile prenotare il portachiavi, bello, lo voglio anch'io, il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5, molto bello. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, la consegna dei prodotti extra lista, gli integratori, il libro del dottor Zora, giù le mani dalla cura, le magliette di Radio Gamma 5 e anche gli adesivi del 50°. Questi dobbiamo averli. Quindi ricominciamo con i gas sabato 12 settembre, preparatevi. Abbiamo detto che alle 21:30 avremo ospite il nostro collegamento Diego Pecoraro. Ci parlerà della... aspetta che te lo leggo, perché effettivamente è una cosa interessante, soprattutto quando sei in vacanza, e cioè l'ho perso. Aspetta. Parlerà questa sera della sindrome, il conflitto del profugo. Bello, interessante, e non fa ridere, lo dico io, rido così per ridere. Enzo, un abbraccio anche a te.

Lucio Dalla insieme a Gianni Morandi, una coppiata vincente. Qui sono certo che Martina, se è all'ascolto, visto che Gianni Morandi è uno, non è l'uno dei suoi preferiti, è il suo preferito. Ada, grazie di aver mandato il messaggio. Sì, certamente, se aspetti circa le 22 va bene, ok. Ve lo ricordo il numero per messaggiare con noi, e cioè 334 710 26 72. Può essere per i messaggi SMS, ma può essere anche sicuramente per i WhatsApp. Radio Gamma 5 in diretta fino alla mezzanotte.

0: siete pronti? Possiamo collegarci con Diego? Parliamo del conflitto del profugo, che ne abbiamo già parlato con lui, però sentiamo da lui direttamente che cosa significa. Eccolo qui, già ce l'abbiamo. Diego, ci sei?
1: Ciao Diego, ciao Fabio.
0: Ciao, ti trovi in vacanza, ma comunque ti ringraziamo di essere gentile a collegarci con noi. Che tempo fa lì da te? Caldo, vero? Sì, ma insomma, però.
1: Allora, devo dire, caro Fabio, che non è. La temperatura è piacevole.
0: Bene.
1: Ha fatto un po' di pioggia, come anche da un'altra parte.
0: Bene.
1: Si sta bene, soprattutto mattina e sera. Piacevole.
0: Senti, io ho annunciato intanto Diego Pegoraro, il nostro personal trainer, è una persona che si è mantenuta sempre sul pezzo in tutti questi anni, si è informato, corsi e parla di cose interessanti. E questa sera cos'è questo? Ne abbiamo già parlato, vero? Di questo argomento con te. Il profugo perché?
1: Allora, l'abbiamo già
0: sì, mi ricordo.
1: Due settimane fa, esatto, sì. Che poi abbiamo detto, fatto un'ascoltatrice, mi ricordo che aveva fatto anche un messaggio e chiedendo se si trattava del conflitto del profugo. Allora,
0: certo.
1: Questa volta lo approfondiamo.
0: Sì, era un'ascoltatrice, sì.
1: Esatto. E quindi è semplicemente quando, per esempio, vi capita sempre in una situazione in cui soprattutto la donna, ribadisco, è una situazione che colpisce soprattutto la donna per la sua conformazione,
0: uh-huh.
1: E capita magari una persona di fare dieta, sta attenta, fa del movimento fisico, cerca di seguire i dettami, le regole che comunque ci diamo e sono diversamente, poi si dice, ma

volte mi porto in un reparto ospedaliere, vengo ricoverato, mi sbatto in un posto che non è il mio, persone che non hanno nessuna empatia con me, e quindi mi sento spaesato. E può subentrare anche la lotta per la sopravvivenza, quindi sento che devo lottare per la mia sopravvivenza, esattamente come un pesce fuori d'acqua. Ma è stato dato questo nome Profitto del Profugo proprio perché richiama quella persona che deve attraversare un deserto, attraversare un percorso, e nel farlo assolutamente ha riferimenti, non sa cosa fare, non sa dove andare, non sa se progredire o fermarsi. E lì ci sarebbe un altro aspetto molto interessante, che è un altro programma che ha il nostro cervello, ma non è l'argomento di questa sera, che si blocca nel fatto, che è figlio del conflitto del popolo. Praticamente succede che noi abbiamo il cervello, legge questo stato di emergenza, e cosa fa? Causa un'iperattivazione dei singoli collettori renali, che a parte che si legge all'interno dei reni, è deputata all'assorbimento dell'acqua, della pressione dell'acqua, e siccome l'acqua è l'elemento indispensabile per la sopravvivenza, dall'acqua possiamo sintetizzare le proteine per sopravvivere, il corpo dice: non posso fare a meno dell'acqua. E quindi il cervello dell'ordine di lui dice: ok, perché mi chiamo possibile che questa persona è in una situazione di emergenza. E possono essere veramente molteplici, tantissime. Un figlio che non ascolta, una situazione pesante con le mura domestiche, una relazione conflittuale tra fratelli, una storia di eredità, qualsiasi cosa, dove una persona sente di essere in lotta per la sopravvivenza, non si sente nel suo mare, eccetera eccetera. Quindi la persona che inizia l'alimentazione, cioè a fare movimento, inizia qualsiasi cosa, fallirà perché ne sta fuggendo la causa. Non si chiede perché. Spesso volentieri questo ingrassare avviene molto velocemente, avviene anche in pochi mesi, la persona magari stava bene e in pochi mesi comincia vistosamente ad aumentare di peso, che poi la partita che è stata spesso è che comunque la persona che si vede molto grassa, aumentare di peso, sa che questo ingrassare non è grasso, ma è composto per la maggior parte di acqua, quindi come una persona, dico questo, una persona è annacquata, è vero, perché stiamo ritenendo acqua. Questo rende più facile il trattamento di questa sindrome, anche perché non va aggredita con l'alimentazione, quello viene subito dopo o insieme. La prima cosa che deve fare una persona che identifica questa sindrome, che identifica il conflitto proprio, è cominciare a lavorare per sentirsi a proprio agio. Deve cercare di attuare delle strategie per sentirsi a casa. E qua possono essere utili anche qui l'avevo già detto, i bagni caldi col sale, sale di quello che siamo, quello iodato, in modo da ricreare l'ambiente di quando eravamo in pancia della mamma, quindi con liquido amniotico, ci sentiamo direttamente a casa, quindi fare un bagno in una lavasca, come sottoscritto, può farsi magari anche per morire anche i piedi, acqua calda, con il sale, può farsi dei trattamenti tipo la sauna, bagno turco, che sono non a caso assolutamente rilassati, proprio riescono a dire, sono molto drenanti. E si può creare una situazione di dove la persona si sente a proprio agio facendosi aiutare da altre persone. Se ho una situazione pesante in casa, devo trovare una situazione in cui posso sentirmi a mio agio, magari frequentando o chiedendo l'aiuto di altre persone, per esempio. Però devo attuare quelle strategie che mi permettono di uscire da questa situazione.

0: prima devo aver identificato assolutamente, altrimenti non funzionerà nulla. Quindi se qualcuno magari ci sta stoppando, se qualcuno di là sembrerebbe più le benzelle, se riconosce in qualcuna di queste situazioni, per esempio in lotta posso per evento, dove non si sente nella battuta, si sente un pesce fuor d'acqua, sente che deve attraversare un percorso e non ha riferimenti, ecco, lì e si sente in sovrappeso, lì fa che ne profugo. E l'altro indicatore è che fa poca tutti. Perché se io ritengo liquidi, devo per forza di cose urinare poco, quindi al posto del normalmente in una diurese normale quotidiana, spesso e volentieri le persone riducono a meno di mezzo litro, se vanno in bagno proprio due volte al giorno, stop, finito. Lì molto spesso la persona è in profugo, la prima cosa è la più, e non è chiara assolutamente. Quindi la cosa che deve identificare, la prima cosa è assolutamente quello, e quindi provare a verificare queste situazioni. Poi viene, come dicevo prima, contestualmente o appena dopo, viene tutto quello che è possibile, quello, cominciare a fare un movimento fisico, cominciare a curare l'alimentazione, perché comunque sono tutte condizioni in cui la persona comincia a impadronirsi del proprio corpo, comincia a sentire benessere, e il cervello comincia anche a capire che questa persona sta implementando delle strategie per uscire da una situazione di spalle. Quindi questo è fondamentale, assolutamente. Ma prima di tutto, come dico sempre, dobbiamo assolutamente identificare la causa. Se fate pochissimo TP, fate pochissimo, ma non un giorno, due mesi, ecco. E per un periodo non fate pochissimo, fate più tranquilli di questo profugo. E non serve essere gonfi, perché per esempio,
1: non è vero, non serve essere gonfi per
0: Voi maschietti, dato che non abbiamo quel problema mitico della donna che è un'altra situazione, quindi fianchi, il sedere, le braccia che si ingrossano, il doppio mento, queste cose qua. Noi maschietti abbiamo magari altri problemi, ma se fate poca TP e vedete normalmente di una parte, iniziate a fare una domanda.
1: Bisogna farsi qualche domanda.
0: Assolutamente sì, perché poi l'altra cosa che va detta, l'ultima ma la più importante, è che quando si è nel profugo, purtroppo, che viene chiamata anche la sindrome, amplifica fino a 10 volte i sintomi di altre patologie che ho in corso. Quindi se io ho per esempio un problema particolare e sviluppo una bronchite sulla pizza, può essere qualsiasi cosa, che sono nel profugo, quindi ho un forte edema o edema, non ho capito dove fa l'accento giusto, le scuole sono tante, potrei avere una bronchite molto importante, molto grave, potrei avere un edema molto forte e potrei ricevere una diagnosi una broncopolmonite molto grave, dobbiamo trattarla. E magari basterebbe uscire dal conflitto del traffico. Quindi attenzione a questa cosa, perché non è banale, è fondamentale per la nostra salute.
1: Questa cosa va approfondita, sai, ne parleremo ancora, perché adesso l'abbiamo presa così come infarinatura, ma questa sindrome del profugo bisognerà approfondirla ancora. Credo che sia utile, magari prossimamente, proprio giustamente con te, chiaramente. Vero Diego?
0: Guarda, approfondirò molto volentieri, sì. Magari faremo anche un po' di
1: esempio. Sì, e qualche esempio pratico, è qualche cosa che possa essere alla portata di tutti noi, che poi dopo le cose specifiche, magari non lo so, le persone possono anche mettersi in contatto con te e chiedertele personalmente. A questo proposito ti ringrazio e ricordo che possono raggiungerti sul tuo sito diegopegoraro.com oppure Diego Pegoraro Personal Trainer sui social. Va bene?
0: Social, allora,
1: Diego, sei in procinto di arrivare, di tornare a casa, o sei appena, diciamo così, partito?
0: Sono a metà.
1: Beh, allora ti auguriamo delle buone vacanze, mi raccomando. I bimbi sono con te? Bimbi. Uno.
0: Sì, guarda, abbiamo una famiglia allargata, questo periodo qua. Okay. Sarà divertendo, è importante questo.
1: Ok, buon divertimento e grazie, buona serata. Diego Pegoraro, ok? A presto, ciao.
0: Grazie,
1: Diego.
0: Mille, Fabio, buona ciao. Tutti.
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao. Sono molto legato a questa canzone, non lo so perché, perché mi porta indietro nel tempo. Anni 80, sempre alla radio, chiaramente. Are you ready? Are you really ready for love?

Ma voi che radio ascoltavate negli anni 80? Io ascoltavo anche Radiogramma 5 molto, e soprattutto Franco era uno dei miei. Quando arrivavo da scuola io ascoltavo lui e ho preso tante cose molto interessanti che hanno dato forma, molti insomma ci siamo formati con Radiogramma 5. Siamo ancora qui, abbiamo compiuto 50 anni ragazzi, però ascoltavamo anche altre radio chiaramente, c'erano radio che facevano musica, c'era come adesso, c'è questo e c'è quello, c'è grazie a Dio la possibilità di scegliere, però Radiogramma 5 è rimasta una delle cose uniche della vita e questo è il bello. Giovedì 20 agosto, dopodomani praticamente, dalle 9 alle 9.30, Alfredo Belluco, il nostro Alfredo Belluco che sentite qui in diretta al giovedì, sarà ospite di Canale Italia TV per parlare della grande manifestazione del 5 settembre a Padova. No governo Banane Day e del disegno di legge criminogeno e incostituzionale 978 del 2023, che parla del pignoramento lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza l'intervento del giudice. Quindi domani, dopodomani giovedì dalle 9 alle 9.30 su Canale Italia TV, va bene? Il nostro Alfredo Belluco. Allora, colgo l'occasione, cara Ada, perché tu hai tirato in ballo la France, beh, prima di Edith Piaf, allora Eddie Birkin, Gainsbourg, Je t'aime, moi ne plus.

anticipato un po' il nostro salto che facciamo negli anni 60 e 70, perché c'era il motivo. Abbiamo incontrato ancora una volta la France. E allora, écoutez-moi, tu même encore, je t'aime. Allora, molto bella anche quella che hai richiesto tu, Ada, perché ci porta indietro nel tempo ed è lei una delle più grandi voci, eh? Edith Piaf. La France, hymne à l'amour.

0: Beh,
1: questa è una delle più belle voci non solo di Francia ma anche del mondo, è di Piaf. Vive la France, mon ami, vive la France. E la Madonna, e qui questa sera abbiamo oh, dis-moi. Voilà la dimanche.

Dimash. Allora, c'era una volta un lago, un casolare e una radio e una stoica resistenza. Radio Gamma 5 ha compiuto 50 anni, abbiamo fatto il pranzo, facciamo anche la cena sabato 29 agosto, la cena del 50°. Vi aspettiamo alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75, Castelminio di Resana, bel posto. C'è uno specchio di lago davanti, staremo insieme e ci divertiremo e ci racconteremo le cose da amici. Per prenotazioni chiamate Ettore al 348 85 73609. Per il menu e per tutto il resto andate a vedere sul sito della radio, radiogamma5.it. Va bene? Pochi minuti, ci collegheremo con la nostra amatissima psicologa, e cioè Giulia Bonamico. Poi tra un attimo vi dirò di cosa parleremo. Dua Lipa che si è appena sposata in Sicilia, eh? Please, love.

0: Ah, questa sera avremo lo special delle 23. Lo special delle 23 non potevamo che dedicarlo a lei, che abbiamo amato moltissimo e ci ha lasciato da poco, e cioè Bonnie Taylor. Questo alle 23. Andiamo a sentire la dottoressa Giulia Bonamico, perché questa sera ci parlerà dei disturbi del sonno, perché non è solo d'estate, è un fatto il fatto di avere difficoltà anche a dormire, ad addormentarsi. Giulia, buona serata, eccoci.
1: Buonasera a tutti.
0: Benvenuta la dottoressa Giulia Bonamico. Allora, buone vacanze, se sei in vacanza oppure no? Quasi.
1: Al momento no, ma la prossima settimana.
0: Ok, ok. Allora, Giulia, io ho annunciato che parlerai, tu ci dirai qualcosa per quanto riguarda i disturbi che abbiamo. Sì. Molte persone soffrono del sonno, no?
1: Sì, soprattutto anche in questo periodo di vacanze, perché il cambiamento anche dal lavoro alla serenità magari delle vacanze, in cui ovviamente l'orario di sonno veglia un po' cambia, ma soprattutto non c'è più l'orario del lavoro in cui ci svegliamo alla mattina in determinato orario, quindi si può anche dormire di più, e quindi anche a volte questa difficoltà nel gestire bene anche questa situazione più tranquilla, più calma, può creare delle problematiche anche del disturbo del sonno. Quindi mi ritrovo anche molti pazienti che comunicano anche nel periodo soprattutto estivo questa difficoltà nel dormire, ma anche perché c'è una differenza anche nel ciclo giornaliero che viviamo ogni giorno. Ovviamente durante le vacanze si mangia un po' di più, si bevono delle bevande un po' alcoliche un po' di più rispetto al periodo in cui di lavoro durante la settimana. Ovviamente in vacanza, nel periodo estivo, ci si dà un po' più all'allegria, alla felicità, al buon cibo, al buon vino, e quindi l'aumento anche di un'alimentazione diversa o un po' più pesante rispetto a quello che si mangia durante la settimana, o l'uso di alcol può creare delle problematiche del sonno. Quindi quanto il cambiamento in qualche modo cambia anche il nostro ciclo di vita quotidiana, ma anche biologico. Ecco, io dico sempre che è importantissimo innanzitutto rivolgersi al proprio medico di base per capire bene da quale che tipologia di disturbo del sonno si ha, e soprattutto quali sono le cause, perché ovviamente ci possono essere delle cause anche a livello biologico, a livello sanitario, quindi delle problematiche a livello sanitario che può essere un campanello d'allarme, oppure anche un ciclo di vita differente in cui si cambia, ad esempio nelle donne, nel periodo della menopausa, quindi il cambiamento ormonale, tutto quanto può creare anche delle problematiche dal punto di vista del sonno, e quindi una problematica rispetto all'insonnia, alla difficoltà nel dormire e altre tipologie di problematiche. Quindi escludendo tutte le problematiche a livello clinico medico, quindi io dico sempre alle persone che seguo che parlano di queste problematiche di disturbo del sonno, prima di rivolgersi al proprio medico di base, in maniera da escludere ogni tipologia di problematica biologica e sanitaria, dopodiché andare a vedere che cosa disturba il nostro sonno, perché molto spesso sono problematiche di stress, di ansia, o nei casi un po' più particolari, un po' più gravi, primi sintomi anche di depressione e problematiche depressive che possono causare disturbi all'interno del sonno. Quindi escludendo tutte le problematiche a livello clinico medico, si va un po' più con la persona che va dallo psicologo a parlare, a comprendere meglio da cosa deriva bene questo disturbo. Ovviamente determinati tipi di stress, problematiche relazionali con il proprio partner, con i propri figli, con la propria famiglia, o problematiche relazionali possono creare determinate tipologie di disturbi del sonno, e quindi anche la problematica relazionale, quello che noi viviamo nella nostra vita e sentiamo a livello emotivo, può causare anche delle problematiche a livello del sonno. Ovviamente negli adulti è più facile, insomma, comprendere la problematica, perché magari la persona è in grado anche di individuare a livello emotivo, emozionale, che cosa lo provoca questa ansia e questa frustrazione, e quindi è più semplice. Con i bambini molto spesso i genitori che si ritrovano anche ad avere bambini con problematiche di disturbi del sonno, che quindi fanno fatica ad addormentarsi o durante la notte si svegliano e vanno nel lettone dei genitori a svegliare i genitori, quindi anche, e questo può creare anche delle problematiche non solo agli adulti ma anche ai bambini, quindi c'è una correlazione tra queste due questi avvenimenti, ecco, che è importante anche comprendere che periodo sta vivendo il bambino e se sta vivendo un passaggio importante di cambiamento, non solo familiare, emotivo o scolastico, e quindi ad andare ad approfondire con la famiglia, con i genitori, che cosa ha causato questa problematica e in che modo risolverla nella maniera un po' più tranquilla, senza essere ulteriormente più ansiosi e creare ancora più disagio al bambino e quindi un'ulteriore problematica nel disturbo del sonno, ecco. Sappiamo che ci sono anche numerose ricerche rispetto ai varie tipologie di disturbo del sonno, che sono l'insonnia, che sono le apnee notturne, che ci possono essere, che quindi possono essere delle problematiche estremamente importanti. Per questo è utilissimo rivolgersi ai medici di base per capire appieno quali sono le problematiche, o ad esempio il sonnambulismo, ecco, che sono ulteriori problematiche che possono disturbare non solo la persona che soffre di questo problema, ma anche le persone che vivono a fianco a persone con disturbo di insonnia, che quindi in qualche modo il proprio partner o la propria partner, la propria moglie o il proprio marito risentono della problematica, e quindi in qualche modo è anche difficile per la famiglia stessa, la persona stessa, aiutare e comprendere appieno quale sia la problematica e come mai la persona a noi a fianco non riesce a dormire in maniera serena, non riesce ad addormentarsi. Un'altra cosa molto importante che io raccomando sempre ai genitori, soprattutto ai genitori con figli adolescenti, è l'utilizzo del cellulare prima di andare a dormire. E sappiamo che l'utilizzo di determinati dispositivi prima di andare a dormire possono causare delle problematiche a livello di attivazione neuronale, che invece di far sì che la persona si rilassi, o il ragazzo si rilassi, ecco che le cellule cerebrali si attivano ulteriormente, quindi per il giovane adolescente è complicato addormentarsi e molto spesso i pensieri vanno rispetto a video, immagini che possono essere più o meno disturbanti rispetto al sonno, e quindi creare anche tipologie di sogni e di incubi che possono portare a un sonno poco tranquillo, ecco. Quindi raccomando sempre ai genitori con figli adolescenti, perché sono soprattutto loro, insomma, che utilizzano il social e tutte queste cose, ma anche gli adulti che ovviamente vanno a letto con il cellulare, ecco, di utilizzarlo il meno possibile, soprattutto prima di coricarsi e andare a dormire, perché può causare delle problematiche importanti rispetto alle varie tipologie.
0: È vero, è vero, è vero, è vero.
1: E si fa molta più fatica. Ecco, quindi anche le tecnologie in un certo senso non sono vantaggiose rispetto ad alcune problematiche del disturbo del sonno, soprattutto con i giovani ragazzi, quindi raccomando sempre alle famiglie in qualche modo di aiutare anche i ragazzi nell'utilizzo di queste tecnologie, soprattutto durante la notte, perché poi durante la notte a volte i ragazzi lo utilizzano e possono anche succedere delle cose, delle comunicazioni tra gruppi che emotivamente possono prendere i ragazzi, possono in qualche modo infastidirli emotivamente, e quindi in qualche modo il nostro corpo, la nostra mente elabora e in qualche modo cerca di chiedere aiuto in maniera diversa. Anche il sonno può essere una richiesta di aiuto.
0: Sì, perché va quello che emana, la luce che emana. Poi c'è un nostro ascoltatore che tra l'altro ci sta scrivendo e ci sta sentendo da oltreoceano, Giorgio, dice che comunque anche le luci LED che abbiamo a casa disturbano, è vero anche questo, eh?
1: Certo, sì, assolutamente, l'illuminazione è molto importante.
0: Sì, ma stavamo parlando, Giulia, proprio dei tablet, dei cellulari che emanano una luce che ha delle frequenze blu e che sollecitano il nostro sistema nervoso, e soprattutto quando lo guardiamo al buio si vede molto bene, più luce, però alla fine ci disturba veramente il sistema neurologico e disturba molto anche il fatto di addormentarsi.
1: Non solo. Sì, in maniera più tranquilla, questo assolutamente.
0: Quindi,
1: io raccomando sempre di togliere il cellulare ai ragazzi almeno un'ora prima di far sì che insomma la loro testa sia un po' meno concentrata,
0: sollecitata,
1: ma di cercare insomma di far sì, e certo, soprattutto ai bambini un po' più piccoli, di cercare attraverso i racconti, i libri illustrati, che ce ne sono veramente tantissimi, che possono aiutare i bambini a superare alcune paure, rispetto alla paura del buio, alla paura del mostro sotto il letto, che i bambini hanno, ecco, anche del racconto delle storie, sentire la voce della mamma e far sì che il bambino si addormenti in maniera un po' più tranquilla e più serena, può aiutarlo in questo passaggio rispetto all'addormentamento.
0: E allora serve anche da monito per noi, non solo per i bambini, che è molto più importante per loro, ma anche per noi. Se non abbiamo bisogno di consultare il cellulare, le cose così alla sera prima di addormentarci, è molto, proprio non forse un'urgenza, è molto meglio di no. Ci stiamo molto più calmi e dormiamo più sereni.
1: Certo, assolutamente sì.
0: Giulia,
1: e soprattutto io dico sempre che nel caso in cui sentiamo che c'è una problematica del sonno, non riusciamo ad addormentarci molto bene, di contattare sempre il nostro medico di base e di poterne parlare in maniera tranquilla e serena, senza vergogna.
0: No, assolutamente, il medico di base ci conosce, sa che i medicinali normalmente, di che medicinali facciamo uso, è la prima persona con la quale parlare, che poi alla fine magari ci darà delle indicazioni per consultare anche altre cose specifiche, ma questo è giusto sempre ribadirlo, perché il medico di base ci conosce. Giulia Buonamico, la nostra psicologa di fiducia oramai, andate a conoscerla anche sui social, basta che digitiate appunto Giulia Buonamico psicologa. Giulia, ti ringraziamo. Ti auguriamo buonanotte, buona estate, e per le prossime giornate buone vacanze, va bene?
1: Grazie mille, altrettanto a voi.
0: Ciao Giulia, ciao.
1: Ciao.
0: E ci lasciamo con Zucchero, eccolo qua. Fatti di sogni.

noi siamo fatti di sogni ed è bello sognare, no? Questa è Radio Gamma 5, siamo in diretta e lo saremo fino alla mezzanotte. Per comunicare qui con noi in studio, con messaggi, sms o whatsapp, 334 710 26 72. Alle 23 avremo lo special dedicato a questa sera a una grande voce, un grande personaggio che ci ha lasciato però da poco, e cioè Bonnie Taylor. Questo alle 23. Poi avremo anche l'uomo invisibile, il nostro Paolo Spagnolo, un viaggio nel deserto dove per incontrare un po' d'acqua dovremo soffrire un poco, però il viaggio ne vale la pena. Un cavallo bianco che ci accompagna, una chimera da raggiungere, e non è un miraggio, è un deserto.

In fondo quello che facciamo al martedì sera, a cominciare dalle 21, è un viaggio. Un viaggio che inizia alle 9 della sera e poi termina alla mezzanotte, con tante cose in mezzo. Attention, please.

Dire che siamo in diretta con gli amici dei social, perché tanto poi dopo la diretta me la staccano, non so perché. Comunque io mi vedo con questo faccione e non mi piace, lo metto più in là perché no, volevo solo fare qualche quattro chiacchiere con gli amici che sono sintonizzati sulle... Ma come faccio? Ma come mai questa sera così? Scusatemi, non lo so, forse ho toccato qualcosa, ma non importa. Allora, quelli che guardano i social poi mi saluteranno domani, perché sono quelli che guardano stasera, ma anche domani. Allora, alle 23 avremo lo special dedicato a Bonnie Taylor, preparati anche Jack, lo chiamo Jack ma in realtà è l'uomo invisibile, e abbiamo ascoltato Charlie Puth, cioè Attention, per salutare anche Giulia che ce l'aveva richiesto. Il numero per comunicare con noi in diretta è il 334 710 26 72, ed è un numero che serve per gli SMS oppure anche per i WhatsApp, va bene? Ok, ci siamo? E sì. Encore la France. Aïcha, écoute-moi, écoute-moi.

Giorgio, grazie di esserci, grazie che ci sei. Mi fa piacere quando mandi i messaggi, perché non lo so, siamo amici virtuali e ci vediamo, e quando mandate i messaggi io vi saluto ancora più piacevolmente. So che c'è anche Silvana che manda dei messaggi magari in extremis verso la mezzanotte, ci sono, però sappiamo che ci sei e ti salutiamo anche se tu non mandi il messaggio, perché non è questo, non è il fatto di esserci perché ci manda un messaggio, sappiamo che ci siete, siete lì, siete in tanti. Il martedì sera è fatto per essere tra amici nel club del martedì.

Una volta alla radio si faceva si facevano anche le classifiche black. C'era un mio amico che ascoltavo spesso e la classifica black la faceva ogni settimana, ma erano classifiche lunghissime perché duravano almeno un paio d'ore e i brani da ascoltare erano 50, magari non si ascoltava.

Ascoltavano tutti, però la black music era protagonista nelle sere delle radio di molti anni fa, e anche le voci erano belle, quelle che le annunciavano. E non che adesso non ce ne siano di belle voci, praticamente sì, ce ne sono, però una volta era diverso, ragazzi. Noi siamo legati ancora a quel vecchio modo di parlare, di comunicare, di fare la radio anche con la voce, non solo con la musica. Oh, Bruno Mars, I Love You. Just the Way You Are.

non c'è niente che cambierei in te, gli occhi, i capelli, il sorriso, il viso, niente. Anche il sorriso, sì. You're amazing, I love you just the way you are. Ti amo e mi piaci giusto così come sei. Musica raffinata, perché ci stiamo avvicinando alla notte. Do you remember Chuck Mangione?

trovo di Jack Mangione, grande, insieme fino alla mezzanotte, ma alle 23 una pausa ce la prenderemo con lo special che questa sera sarà dedicato a lei, a una grande, e cioè a Bonnie Tyler.

Every woman is a man and every man is a woman. Marinella, anche a te una buona serata. Enzo, ci sei? E a tutti quelli che sono al lavoro, perché noi siamo con voi, siamo sempre in diretta. Come vedete, il martedì, il club del martedì, sto gesticolando da solo, non capisco perché, cioè se vi vedeste, sto parlando perché non mi devo far vedere da nessuno, perché al microfono, sai, gesticoli, fai, noi siamo abituati così, gesticoliamo anche quando non ne abbiamo bisogno, però è così per enfatizzare, il martedì non è mai mancato, sempre in diretta, e questo spero sia una cosa che apprezzate e per anche per l'estate, vero? È così? E adesso c'è un giovanissimo Marco Ferratini.

ha scritto le più belle canzoni anche d'amore, però ha scritto anche i più bei jingle pubblicitari e anche ha fatto naming, ha fatto molte cose, ha fatto il corista in studio, produttore, voce. Quando mangiavamo da piccoli le sottilette Kraft, beh, le mangiavamo anche perché lui cantava una canzone che le faceva diventare buonissime. Oh no! Oh my God! It's raining again!

no. Oh sì. It's raining again. Anche quest'anno il comune di Campodarsico, in provincia di Padova, aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. E ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre. Tutte le informazioni, le modalità di prenotazione, sono disponibili sul sito del comune di Campodarsico. E quindi informatevi, oppure chiamate l'ufficio ambiente 049 9299 845. Direi che questa è una cosa molto bella che deve avere molta adesione, ma già sta avendo, sono certo di questo. Prima delle 23, Carlos Santana, Black Magic Woman.

Allora, sono le 23, siamo in perfetto orario. Un grande respiro, un attimo, anche perché le cose, e poi da leggere, bisogna avere la voce per farlo. E noi abbiamo il nostro angolo dedicato allo special, e questa sera sarà dedicato a Bonnie Taylor, che comunque non è più con noi, ci ha lasciato nei giorni di luglio, ma adesso lo vedremo. Intanto cominciamo a parlare di lei, a dire alcune cose. Per esempio il suo nome, che Bonnie Taylor è lo pseudonimo di Gaynor Hopkins, è nata a Swansea in Galles nel 1951, l'8 giugno per la precisione, quindi cos'è, un segno dei gemelli, ed è morta sempre il giorno 8, però questa volta di luglio, scorso luglio 2026, quindi la abbracciamo fortemente. Ed è morta in un ospedale di a Faro, in un ospedale in Portogallo. È stata una cantante tra le più amate britannica, tra i più famosi artisti musicali del Galles, interprete di brani di grande successo, nominiamo tra tutti chiaramente Total Eclipse of the Heart e It's a Heartache, che hanno entrambi superato, pensate, i 6 milioni di copie vendute, nonché Holding Out of the Hero, altro grande singolo usato nella colonna sonora di Footloose. Lo ricordate? Nella sua carriera ha pubblicato 20 album. Nel 2013 Bonnie Taylor, dopo quasi 40 anni di attività artistica, ha rappresentato il Regno Unito all'Eurovision Song Contest con il brano Believe in Me. Bonnie Taylor cominciò la sua carriera verso la metà degli anni 70, riscuotendo un discreto primo successo. Nel 77 vennero diagnosticati a lei alcuni noduli, pensate, alle corde vocali, giunti a uno stadio così avanzato da rendere necessaria una operazione immediata, che la costrinse al silenzio assoluto per ben 6 settimane. Un giorno, durante la convalescenza, lanciò un grido che aggiunse al suo timbro vocale il distintivo tono rauco. Ecco, lei c'ha questa bella voce che però proviene da una cosa, da una malattia, insomma, effettivamente non è, cioè il bene, ma c'è anche il male dentro a questo. In un primo momento si pensò che questa significasse la fine della sua carriera di cantante, invece cosa che sorprese lei per prima, il singolo successivo la rese una star di fama internazionale. Intitolato It's Heartache, il pezzo raggiunse il 3° posto nella classifica degli Stati Uniti, diventando una hit mondiale e raggiungendo il 1° posto in Francia, Australia, è il 2° in Germania e il 4° nel Regno Unito. E lei è Bonnie Taylor ed è una delle più amate. La sua voce proviene anche da una malattia e è stata comunque poi anche la sua fortuna. Noi cominciamo così, con un estratto da Footloose, Holding Out for a Hero, Bonnie Taylor.

E questa sera lo special dedicato a Bonnie Tyler. Abbiamo cominciato con questo estratto che la vede protagonista, un grande singolo di grande successo, da Footloose. Allora, dopo, nel 2020, dopo aver preso parte a un concerto benefico a Londra, fece sapere di aver quasi ultimato un nuovo album intitolato The Best Is Yet To Come. Il bello deve ancora venire. Il lavoro venne pubblicato nel febbraio 2021, anticipato dal singolo When The Lights Go Down, il 18 dicembre 2020. Sempre a dicembre il sito ufficiale della Tyler annunciò 38 date di concerti in giro per l'Europa. Nel luglio 2021, durante un'intervista, la cantante dichiarò che a settembre sarebbe tornata in studio a lavorare per un nuovo disco, e nel 2022 fu nominata membro dell'Ordine dell'Impero Britannico. Pensate. Nel 2026, precisamente in maggio, alla vigilia del programmato tour estivo in Europa, è stata ricoverata in coma farmacologico dopo un intervento chirurgico intestinale di urgenza in Portogallo. È successivamente uscita dal coma, rimasta comunque in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale, appunto, di Faro, sempre lì in, appunto, in Portogallo, dove è morta proprio l'8 luglio scorso all'età di 75 anni. Stiamo parlando di una grande artista, di una grande voce, di lei, di Bonnie Tyler, e non potevamo non ascoltare It's a Hard Age.

infatti Bonnie Taylor è morta a Faro in Portogallo dopo l'uscita del coma, dopo questa operazione particolare all'intestino urgente. Il suo funerale però è stato celebrato solamente un mese dopo, e forse anche per questioni burocratiche. Migliaia di fan hanno affollato le strade di un paesino costiero nel Galles per dare l'ultimo saluto a questa cantante che hanno tanto amato, e gli abitanti del posto e fan provenienti da tutto il Regno Unito e oltre si sono riversati sulle strade di Mumbles vicino alla città di Swansea per vedere il carro funebre che trasportava appunto lei che hanno amato tanto, e anche noi l'abbiamo amata tantissimo, e per questo vogliamo concludere con lei, con naturalmente il singolo che chiaramente è stato anche tra l'altro il più gettonato su tutte le piattaforme, visto che tra l'altro c'è stata anche l'eclissi in questi giorni, per cui è stato uno dei singoli più ascoltati, guarda caso, questo di Bonnie Taylor, Total Eclipse of the Heart.

0: Turn around, girati di tanto in tanto, sono malinconica e tu non ci sei mai, girati di tanto in tanto, mi stanco un po' di sentire il rumore delle mie lacrime, girati di tanto in tanto, sono un po' nervosa perché i miei anni migliori se ne sono andati. E allora girati di tanto in tanto, perché sono terrorizzata e poi vedo lo sguardo dei tuoi occhi lucenti e cado a pezzi. E ho bisogno di te questa notte, ho bisogno di te ora più che mai, e solo tu mi stringerai saldamente, rimarremo stretti per sempre e noi ce la faremo, perché insieme non sbaglieremo mai, possiamo arrivare fino in fondo. Il tuo amore è come un'ombra che sta su di me per tutto il tempo, non so cosa fare, sono sempre nell'oscurità. Stiamo vivendo in una polveriera e stiamo facendo scintille, ho veramente bisogno di te questa notte. Comincerà questa notte. Una volta ero innamorata, ma ora sono solo una persona che cade a pezzi. Non c'è nulla che possa fare. Un'eclissi totale del cuore. Bonnie Taylor questa sera lo special era dedicato a lei e l'abbiamo salutata così, anche perché effettivamente lei non c'è più, ci ha lasciato il mese scorso. Noi ora ci colleghiamo con l'Invisible Man, che più invisibile non è perché è visibilissimo e ascoltabilissimo, Paolo Spagnolo, che ormai lo si sente dappertutto, anche a Radio Canarie. Paolo?
1: Eccoci qua. Ciao, intanto una buona e mettiamolo un mi piace ogni tanto, no? Sì. E mettiamolo un mi piace.
0: Per forza, mettiamo.
1: Per forza. Eccoci qua. Buonasera a tutti intanto.
0: Grazie di essere
1: come,
0: qua.
1: Come andiamo? Tutto bene?
0: Sì, bene. Questa sera lo special era su una grande che è stata
1: sentito Bonnie Taylor.
0: E soprattutto perché ci ha lasciato proprio in modo così strano, un'operazione, una cosa. Sì.
1: Diciamo che comunque fa parte della categoria delle cantanti rock graffianti,
0: sì,
1: che avevano
0: una
1: voce comunque molto molto graffiante, e per quello che comunque graffiava l'anima a un sacco di gente, che ci ha fatto innamorare proprio di questo suo modo di essere, di questo suo modo di fare.
0: Certo.
1: Ecco. Facciamo una piccola riflessione, perché sai, io sto contattando gli amici per cercare di agganciare qualcuno per portarseli come ospiti, e devo dire che si parlava anche con questi miei amici del cambio generazionale, che non c'è un cambio generazionale per i DJ, e che c'è veramente ancora gente, diciamo, ormai in quarta età, che stanno ancora lavorando in piazza, comunque in certe occasioni, e quindi no, va bene così, perché comunque ci tiene viva, no, la musica.
0: Ma,
1: è importante.
0: Paolo, non c'è un cambio generazionale di chi trasmette alla radio, è vero, ma ci saranno anche le ragioni.
1: Sì, probabilmente non ci sarà, non c'è più la musica di una volta, ma spesso i comici fanno anche delle gag, delle battute sul palcoscenico, dicendo che già mio padre, quando veniva in camera, mi diceva: che musica ascolti? Ai miei tempi sì, c'era Nilla Pizzi, c'era Domenico Modugno.
0: Vabbè, ho capito.
1: E adesso noi stessi, quando andiamo nella camera dei nostri figli o dei nipoti, diciamo: ma cosa state ascoltando?
0: Ma cosa ascolti, Blanco? Ho capito, però vabbè, ci vuole anche Blanco. No, ma Paolo, io dico una cosa, che al giorno d'oggi, cioè quando abbiamo cominciato a trasmettere alla radio, noi eravamo dei pionieri e c'erano tante radio. Adesso
1: anche
0: ce n'è.
1: Perché si andava allo sbaraglio, perché non si sapeva quello che si faceva.
0: No, adesso le radio sono poche e vogliono tutti fighi, vogliono tutti personaggi meglio se noti, meglio. Cioè non c'è più lo spazio per dare, per far sì che ci sia qualcuno che possa intraprendere questo viaggio, perché c'è sicuramente qualche bravo giovane che ha magari un po' di bella voce e va impostato. Ti dico che io effettivamente, anche tu l'avrai fatto, nella mia carriera ho dato tante dritte a tanti ragazzi.
1: Diciamo
0: su come fare, su come
1: ho qualcuno, faccio il nome, però è in una radio nazionale, e che lui si presentava solo con il nome, e io gli ho detto: no, non devi fare così, devi fare nome e cognome. Ed è così che a lui adesso è in una radio nazionale. Ma va così, perché ti devi presentare col tuo nome e cognome e così fai ti fai conoscere, anche perché no. È inutile dire mi chiamo Paolo, mi chiamo Antonio, mi chiamo Filippo e poi non dico il cognome, che dopo è importante farci conoscere e farsi conoscere, no?
0: È vero, è vero.
1: Poi un'altra piccola cosa che ho visto è che sta tornando in auge la musica afro. La musica che io facevo ballare in discoteca mettendo a 33 giri dischi da 45,
0: sì,
1: che era normalissimo perché li facevamo andare molto tu tu tu tu tu tu tu tu. Quella era musica, adesso sta tornando. Adesso non faccio i nomi perché dopo magari qualcuno mi dice hai fatto il nome di quello, ti sei dimenticato di me, ma comunque stanno tornando in piazza, stanno tornando, non in grandi concerti, però comunque stanno tornando la musica afro, e abbiamo avuto ospite anche Turiaco,
0: sì,
1: Giovanni,
0: lui, sì, sì,
1: che
0: sì,
1: comunque
0: sì.
1: Uno, anche lui fa molta musica afro, ma lui spazia anche un po' in base anche al parterre di ospiti, sì, che ha nella discoteca, o comunque adesso bar, pub, eccetera, perché non ci sono più i locali di una volta dove si facevano 1.000, 2.000, 3.000 persone. Adesso ci sono locali molto più contenuti, e piazza, perché vedo anche Michele Galeazzo in Piazza Repubblica a Bano Terme, che comunque fa le sue belle serate. Ho sentito che molta gente è rimasta contenta e mi hanno detto soprattutto che è un professionista, ma lo conosciamo, quindi
0: lo è.
1: Perché dopo mi dicono sì l'ho sentito, un professionista. Beh, è chiaro che dopo se uno ama la musica la fa anche bene, quindi
0: certo.
1: Quindi noi facciamo un po' di critica, facciamo anche di autocritica.
0: Ma è giusto, anche autocritica, però
1: sì, perché
0: adesso non c'è più il ricambio, perché effettivamente sono pochissime le radio, ma anche quelle che ci sono danno poco spazio, effettivamente dovrebbero fare più,
1: certo.
0: È un po' come i presentatori, sì, TV, effettivamente abbiamo Gianni Scotti, sì, che ancora adesso 70 anni si difende veramente molto molto bene, però ci, sì, sono pochi, e sai, là ci sono anche i paraculati, effettivamente, perché mandano avanti, cioè ci vogliono conoscenze, amicizie, questo e quello, effettivamente non è per tutti, no?
1: Sì, in effetti entri perché sei l'amico, perché sei l'amica, eccetera, e quindi io ho visto anche tanti personaggi che comunque sono state delle meteore, ma erano semplicemente degli amici, sai, quelli che sono un po', vivono un po' alle spalle, che si ruffianano su, no? Come si dice?
0: Sì,
1: e dopo si rivelano per quello che sono, quindi poi spariscono.
0: Poi
1: ho notato anche che Zucchero
0: ha criticato molto De Martino.
1: Io sarei partito forse una decina di anni fa a criticare i personaggi che comunque hanno fatto da direttori artistici a Sanremo, perché comunque non adesso, ma da anni che comunque si guarda più la commercializzazione, più l'etichetta, poi più chi paga di più entra, e poi si lasciano fuori i personaggi che comunque meritano, o comunque potrebbero meritare anche di più, ecco.
0: Sì, è vero.
1: Quindi,
0: è vero.
1: Però va bene, dopo sappiamo che Zucchero, anche come Vasco, sono arrivati agli ultimi posti, e poi abbiamo visto chi sono diventati,
0: sì.
1: Quindi anche lì la critica si fa con la votazione al momento, ma poi se c'è sostanza il film continua, no? Quindi non si ferma.
0: Certo, poi ecco. Dopo a loro possono permettersi un po' adesso di fare questo e quello, perché ne hanno passate, sono stati criticati, certo, a loro tempo abbastanza, perché adesso sono arrivati in un punto, sai, quando diventi, hai una certa età, devi un po', puoi permetterti tante cose, ma senza offendere nessuno, chiaramente. Però il fatto che Zucchero, sì, sì, possa dire che Eurovision non serve a niente, penso che tutti la pensiamo così.
1: Guarda, io ho sempre criticato anche Zucchero, perché è stato molto molto copia e incolla di tantissimi pezzi, tantissime copiature, che comunque poi le faceva a modo suo, però comunque c'erano tantissime cose che arrivavano da pezzi strafamosi,
0: certo,
1: magari
0: certo,
1: suonati 20 o 30 anni prima, ma chi era nel settore sapeva e conosceva. Quindi però lui ha comunque tirato fuori il coniglio dal cappello dicendo che in effetti sì, ma si doveva partire un po' prima. Guarda, i festival di Pippo Baudo li ricordiamo tutti.
0: Ah sì?
1: Perché comunque era un artista, Pippo Baudo, anche Mike Buongiorno un po' a modo suo, però comunque direttori artistici che comunque mettevano, non in quanto loro, magari avevano qualcuno che consigliava bene, eccetera. Quindi
0: sì, poi, sì, col tempo, sapevano imporsi nel modo più. Si imponevano, sì. Insomma, ecco.
1: E dopo portavano gli influencer, perché gli influencer magari hanno un milione di fan o di comunque di follower, che quindi dicono: se noi portiamo un personaggio che ha un milione di follower, portiamo un milione di ascoltatori. Ma vedi che non è più un guardare il festival, è guardare il personaggio.
0: È vero. Sì. Poi ci sono quelli che si bruciano, perché io per esempio, prendendo in considerazione Amadeus, che è sempre stimato perché è partito è partito dalla radio, vedi, dalla radio, chi parte dalla radio ha delle chance anche televisivamente molto più di altri, lo hanno dimostrato, sì, i fatti.
1: Anche perché anche Amadeus si affidava sempre comunque a qualcuno che alle spalle,
0: certo,
1: suggeriva, eccetera. Poi lui aveva la sua spalla, Fiorello, la invitava perché sono amici comunque,
0: sì.
1: E quindi sapeva che i 15 o 20 minuti di spettacolo con Fiorello, abituato ai villaggi turistici,
0: certo,
1: lui ti fa spettacolo anche con un bar, ma abbiamo visto, no?
0: Certo.
1: Quindi, ecco.
0: Però
1: tu
0: poi
1: parlavi di Canarie prima.
0: Sì, Canarie, esatto, perché ho visto che c'è una radio, cioè, voglio dire, parlano in italiano o cosa?
1: Sì, diciamo che gran parte parla in italiano, perché ci siamo quasi tutti speaker italiani, però ci sono anche degli speaker che comunque parlano in spagnolo, quindi ci sono, ecco. Io è una delle 45 radio che mi sostengono, mi ripetono, è una delle radio che comunque copre tutte le Canarie, quindi Lanzarote, Tenerife, eccetera.
0: Meraviglioso.
1: Quindi CS Radio, una bella radio, sì. In FM, DAB e anche in streaming, quindi chi si ascolta tranquillamente.
0: Ma quindi domani sera anche alle Canarie sentiremo la voce di Paolo Spagnolo, eh?
1: Sì, sì. Non solamente lì, ma perché ho tre radio in Canada, poi in Sicilia ho il piacere di esserci anche su Radio Studio 104, che è stata premiata come la miglior radio della Sicilia, quindi ci sono il venerdì sera, perché mi ripetono il venerdì sera, quindi anche lì. Ma poi c'è Radio Antena Forgetto a Palermo, poi da dirle tutte, Radio Amore Catanzaro, e poi nel Lazio, e sono 45 adesso, dirle tutte.
0: Tu parlavi di Radio DAB, leggo in questi giorni che invece sta tornando anche nelle radio statali, anche in Baviera, anche in Svizzera, sta tornando la radio in FM. Ma com'è?
1: Però è diciamo che è limitata, perché adesso non si sa per quanto durerà. Perché adesso sta tornando? Perché adesso con poca potenza l'FM viaggerebbe, perché comunque tutte le radio sono passate in DAB, quindi con poca potenza riesco a fare.
0: C'è meno disturbo, c'è meno, insomma,
1: dicono,
0: affollamento.
1: Dicono, finché va, approfittiamone, poi quando chiuderanno. Quindi l'ufficialità sarà lo streaming e comunque il DAB, che vedo che comunque anche con poca potenza il DAB però ha che perde il segnale facilmente, che poi ritorna, vabbè, comunque.
0: Sai cos'è? Cose. Il fatto di trasmettere in FM è una spesa enorme, perché ci sono i ripetitori, perché voglio dire,
1: sono molto più alti,
0: sono dei costi enormi.
1: Su un unico canale, adesso non so quante effettivamente siano, su un'unica frequenza praticamente ci sono una miriade di radio, quindi praticamente si dividono i costi. E le trasmissioni poi passa tutto in digitale, quindi
0: sì.
1: E cosa vuol dire? Che che basta minima potenza per, sì, per poter far strada. Comunque parla di 25-50 watt, quindi
0: pazzesco. Poco.
1: Quando Radio Veneto è qui, solo per far bene Padova, ma avevano bisogno di
0: 50.000 watt. Non so cosa, sì, io non oso pensare cosa possano costare 50.000 watt di energia elettrica, di spesa di corrente, e al fine mese, hai capito?
1: Sì,
0: decine di migliaia di euro.
1: Sì, sì, io ricordo nel 74-75, prime radio, io trasmettevo la RTL, Radio Trasmissioni Libere, Radio TV Libera, era. Uh-huh. E praticamente mi chiamavano dalla Calabria, da Catanzaro, dalla Puglia.
0: Ma perché?
1: Era libero. Cioè,
0: era liberissimo.
1: Poi aumentava, è chiaro che dopo cominciava a ristringerci la cerchia, e quindi adesso cosa vuoi? Adesso c'è lo streaming che ci porta ovunque.
0: Sì, è una bella cosa, ma certo, perché ci sono.
1: Beh, io sai che mi occupo anche di sicurezza, di trasmissione di segnali, broadcasting, eccetera, e ho delle regie automatiche, per esempio, con qualche attività delle chiese, che a volte c'ho qualche donna, qualche parroco che mi chiama: avrei bisogno di fare un funerale in diretta perché ho i parenti molto lontani e hanno bisogno di vedere il parente, che non possono venire al funerale, quindi lo fanno vedere su YouTube, sul canale, proprio per far sì. Anche questa è una. Poi questa cosa qui è nata nel momento in cui c'era il Covid, che non si poteva presenziale in chiesa, eccetera, quindi anche gli anziani a casa si potevano guardare tranquillamente o ascoltare la messa domenicale sostanzialmente dal cellulare, da qualsiasi modo. Ecco
0: Paolo, io non so quanto passeranno degli anni, forse secondo te, perché la radio FM sparisca?
1: Ma dal nord Europa è già venendo giù la

0: cioè veramente
1: è un bel casino.
0: Stare al passo della tecnologia a volte è difficile, però si fa.
1: Però si fa, farlo. E quindi ci adegueremo.
0: Sì. Abbiamo visto con la scatolina attaccata alla televisione,
1: esatto,
0: passavano i canali e lì ci siamo abituati. Poi esatto, abbiamo cambiato la televisione, adesso abbiamo Google.
1: Sì,
0: addirittura
1: sì,
0: sulla
1: sì,
0: TV,
1: sì,
0: quindi sempre cose in più.
1: Certo,
0: come
1: certo.
0: Parlavamo la settimana scorsa che c'era Rai 1 solo, e poi alle 21 c'era la freccina che ti diceva adesso
1: comincia il programma di là, il triangolino.
0: E allora andavi con la manopola perché non c'erano ancora i pulsanti.
1: È vero, vero, sì,
0: con la manopola si girava e si andava a curiosare il 2, perché allora l'1 lo vedevamo tutto il giorno, però il 2 usciva alle 21.
1: Rai 2 c'era qualcosa di diverso.
0: Dopo il carosello.
1: sì. Paolo, allora ci adegueremo anche qui sui 94, ci adegueremo, la gente ci ascolta. La gente ci ascolta già anche sul sito, va sul sito oppure non so, mette l'applicazione Radio Garden e trova anche Radio
0: magari,
1: Garden.
0: Magari passerete anche voi in DAB sicuramente.
1: Ma sarà, io ne ho sentito parlare, sarà sicuramente così. È una sorpresa per lasciarci. Innanzitutto ti saluta un amico, vieni qua che lo saluti. Dai, tu conosci, tu lo ascolti.
2: Sì,
1: ti ascoltava Radio Notte Network, quindi è venuto qua. È andato di là, ha visto il cinema e adesso Alberto è venuto anche a trovarci. Alberto da Treviso. Alberto saluta.
0: Alberto da Treviso.
3: Ciao Paolo, un saluto.
0: Ciao,
3: e salutami l'uomo invisibile che ti porta una birra.
1: Saluta l'uomo invisibile. Vabbè. È bello, no, che la gente venga anche a trovarci anche qui in regia, perché sono affezionati i nostri ascoltatori.
0: Sì, sì. Comunque grazie Alberto e grazie anche a te Fabio, ma sai, l'invisibile era proprio l'uomo radiofonico.
1: È l'uomo radiofonico.
0: Capito? Era quello che non era lo speaker in TV,
1: come adesso.
0: Ma c'era questa voce che era invisibile, quindi l'appellativo.
1: E lasciava tutto all'immaginazione, ed è bello
0: era
1: così.
0: Volevamo,
1: la radio è fatta così. Allora, Paolo,
0: certo,
1: grazie. Domani sera su una miriade di frequenze, Night Train, Paolo Spagnolo, grazie. Ci sentiamo la prossima settimana. Ci lasciamo con gli Even 17.
0: Questa era la mia sigla di chiusura quando finivo in discoteca.
1: Wow.
0: La gente rimaneva lì ad ascoltarmi cantare questa canzone qua.
1: Bellissima. Grazie Paolo.
0: Ve la faccio sentire. Va bene.
1: Un abbraccio.
0: Ciao a voi.
1: Ciao.

Heaven 17 and Death No Lie, e credo che la gente stava lì, Paolo. Questa era praticamente la sigla di chiusura delle serate in discoteca. La gente non voleva mai andarsene, però stava lì anche quando mettevi questa questa canzone degli Heaven 17. Beh, è sempre bello sentire gli amici, soprattutto Paolo Spagnolo, che poi ci porta anche altri amici, perché la settimana prossima vedremo se ci sarà qualcuno di ospite che ci parlerà sempre delle cose del passato, o un DJ, uno speaker radiofonico che magari è passato anche da queste frequenze, quelle di Radio Gamma 5. Mezzanotte, fra poco, mancano ancora 20 minuti, preparatevi un desiderio da esprimere, eh?

Dunque, nel Queensland e in Australia sono le 7.43 del mattino e fra poco si va al lavoro ed è già mercoledì. Noi ci arriveremo fra poco. Grazie Eric, grazie per aver apprezzato il fatto di aver ascoltato Carlos Santana e anche lo special su Bonnie Taylor. Ti ringrazio molto di essere presente, saremo insieme fino alla mezzanotte. Molti ormai conoscono il fatto che a quell'ora, quando le lancette dei minuti baciano, non combaciano, baciano, questo è il termine esatto, combaciano e baciano quelle dei minuti, noi fermiamo tutto, veramente tutto e esprimiamo un desiderio che deve essere rivolto chiaramente a qualcun altro, non a noi. Bellissima! You are beautiful!

You are beautiful. Buon lavoro a chi ha cominciato il lavoro da poco, a chi invece sta tornando a casa, a chi sta schiacciando il telecomando della porta dell'auto, non ancora del cancello automatico, a chi insomma sta accingendosi a guidare e fatelo piano e provate a sognare con Fabio Concato.

Avete guidato piano? Avete sognato guidando piano? Beh, il sogno può essere anche ad occhi aperti, no? E quindi alle 23:59, qualche secondo, faremo come sempre il conto alla rovescia, esprimeremo un desiderio prima di lasciarci e dare appuntamento con il club del martedì a martedì prossimo. I know this much.

know this match is true. Abbiamo 3 minuti da spendere bene, come li spendiamo? Sai, la cosa più importante nella vita non sono i soldi, diceva Joe Black, è il tempo. Sì, sì, sì, è la risposta alla tua domanda. Quanto tempo? Quanto tempo mi dai? Quante cose si possono fare in 3 minuti, in 3 secondi, in tre ore, in 3 giorni? Lionel Richie and the Commodores.

ormai ci siamo arrivati alle 0000. Allora, per chi è in macchina, no, non fermatevi, idealmente, ma solo idealmente, chiudete gli occhi, fate in modo di esprimere un desiderio, e quello che vi auguriamo è che si avveri quanto prima, perché tra poco poi vi lascerò insieme a Fabio Turin alla replica e sarete comunque sempre insieme a noi nella notte. Ma ora

fatto. E allora con questo augurio che si avveri presto il vostro desiderio, quello che avete appena idealmente espresso, vi do appuntamento alla prossima settimana, martedì, sempre alle 21, qui sulle frequenze di Radio Gamma 5. Grazie, un abbraccio e buonanotte.

visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricordo

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 18 agosto. Saluto tutti quelli che mi stanno ascoltando, quelli della replica notturna, quelli che sono in vacanza, quelli che hanno ripreso a lavorare. E oggi poi vi avviso che la scaletta musicale sarà un tuffo nel passato, quando l'estate era un pochettino più piacevole, almeno meteorologicamente parlando, quindi ci saranno quelle canzoni che hanno un po' segnato un'epoca qualche decennio fa, insomma, ecco. E oggi farò, prima ancora di leggere gli annunci, li leggeremo dopo, farò qualcosa di inusuale e di azzardato, per cui se non mi sentite più da martedì prossimo vi avviso che è stato un piacere condurre per voi questa trasmissione, perché sto per portare a Radio Gamma 5 l'astrologia. Come vi ho detto l'altra volta, io sono un appassionato di astrologia caratteriale, mitologica e psicologica, e siccome penso che serva anche un po' di leggerezza, ho scritto, vi leggo insomma quello che ho scritto io in maniera del tutto ironica, basandomi ovviamente su qualche conoscenza, ma il testo è assolutamente ironico, e per cui vado in ordine di segno zodiacale, insomma, ecco, e vi leggo proprio una scheda di caratteristiche per ciascun segno. Allora, cominciamo dall'Ariete. 21 marzo, 20 aprile. L'Ariete è il segno dell'esplosione creatrice. Simbolicamente è un paio di palle che si fracassano. Impulsivo, comandante, pioniere. Non c'è differenza tra uomo e donna di questo segno, quindi non stupitevi nel caso abbiate una compagna Ariete se vi ruberà la schiuma da barba e il rasoio. L'Ariete rappresenta il neonato zodiacale. Tutti gli arieti hanno sempre fretta, ma sapere dove cavolo devono andare rimarrà il più grande mistero zodiacale. L'ariete evoluto vorrà sicuramente salvare il mondo diventando vegano, fruttariano, bucciariano, e a poco probabilmente sarà perfino capace di privarsi dell'ossigeno. Attenzione però, perché sarà anche capace di spaccare la testa a qualcuno nel caso lo vedesse gettare un fazzoletto sporco per terra. L'ariete involuto sarà invece egocentrico, materialista, individualista e schiavista. In amore vuole sempre fare il primo passo, lasciateglielo fare, soprattutto se siete davanti a un burrone. A livello passionale l'ariete vuole tutto e subito, è un segno dominato da Benito, eppure ha spesso la luna storta, altro mistero zodiacale. Anatomicamente il segno dell'ariete governa la testa e i suoi punti deboli. Possono essere l'udito, la vista, i denti, il cranio e soprattutto il sistema nervoso e neurovegetativo. Insomma, se doveste tagliargli la testa rimarrebbe tutto sommato un individuo forte e robusto. L'ariete è il fuoco prorompente, non invitatelo mai in Sardegna in estate. Le pietre particolarmente indicate per l'ariete sono la cornalina e lo zircone. I segni più affini con l'ariete sono la zanzara e il furetto. Il significato karmico dell'ariete è lo sviluppo dell'ego o dell'ego, visto che è il neonato zodiacale. Toro, 21 aprile, 20 maggio. Il toro è il segno del rigoglio della natura, simbolicamente l'erezione mattutina. Lento, costante, ponderato, do coglioni direbbero a Roma. Può essere un grande accumulatore materiale oppure dedicarsi agli eccessi e alle sregolatezze. In entrambi i casi comunque c'è una certezza. Pochi capiscono le sue battute, nemmeno loro a volte. È un segno che infonde tranquillità, soprattutto quando non c'è. Il toro difficilmente si lancerà in un azzardato approccio amoroso, dovrà essere accompagnato e stimolato, soprattutto la categoria da monta. La comunicazione per il toro è difficile almeno quanto lo è pronunciare il nome Tsipras per Giovannotti. Il toro è un segno di terra, prudente, solido, concreto, insomma una serata con lui divertente almeno quanto l'apparizione di Jessica Fletcher in un ospizio, da toccarsi le palle di continuo. È difficile conquistare un individuo toro, cioè che puoi dire di interessante
interessante a un toro? A parte suggerire agli altri di vestirsi di rosso, non mi vengono in mente altri trucchi utili. Comunque, una volta sciolto il ghiaccio, il toro si dimostra focoso e amante dei piaceri, un ruminante dell'erotismo. Potrebbe metterci giorni prima di essere soddisfatto sessualmente. Quindi, se avete un compagno toro, vi consiglio astinenza per un paio di settimane prima di cimentarvi in effusioni passionali. Due sono i miti che si collegano al segno: il Minotauro ucciso da Teseo e Rocco Siffredi. Come dicevo prima, in amore i nativi toro sono timidi, prevedibili e un po' spaventati. Una volta che il rapporto è instaurato, però, non preoccupatevi, diventano parte del mobilio di casa e non rompono più le balle. È un segno che ama la famiglia, ma è la famiglia che non ama questo segno. Il segno del toro anatomicamente corrisponde al collo. Il pianeta che governa il segno è Venere, portando con sé uno spiccato senso di socievolezza, ricerca dei piaceri mondani e gusto per l'arte. I segni affini sono il VC di casa propria e la Sambuca. La frase che più si sentono ripetere è: questa non l'ho capita, me la rispieghi? Gemelli, 21 maggio, 21 giugno. Contrariamente a quanto si crede, il Gemelli non è un segno doppio, ma è un segno mona. Praticamente è duplice, bianco e nero assieme, pirla e cretino assieme e così via. L'elemento del segno è l'aria, purtroppo però si tratta di meteorismo. Sono individui variabili, sfuggenti, inafferrabili, pessimi debitori, insomma. Esistono due tipologie di gemelli, quelli emotivi e quelli controllati. In entrambi i casi sono comunque grandi parlatori. Parlano. Il poeta diceva: nessun uomo è un'isola. Questo non vale per i nativi gemelli, anzi per gli indigeni gemelli, per essere precisi. Loro sembrano davvero vivere su un'isola e sempre loro, quando ne hanno bisogno, preferiscono prendere il traghetto per la terraferma anziché farsi invadere dai turisti o da chi ha scopi di conquista nei confronti del loro mondo. I gemelli sono straordinari nel cogliere il lato comico delle situazioni. Sono quelli della battutina piccante, sono ironici, allegri, sono leggeri. Così leggeri, eppure è davvero difficile togliersi dalle balle. Sono sempre in mezzo, sono i bastian contrari dello zodiaco. Per intenderci, sono quelli che da piccoli, quando si giocava a guardie e ladri, volevano fare a tutti i costi il pubblico ministero. Il Gemelli è ritardatario per eccellenza, ma non lo fa apposta, è sempre per via di quel famoso traghetto che deve prendere per uscire dalla sua isola e per raggiungere il mondo degli altri. La psicologia del segno è infantile, egocentrica, fantasiosa, irrequieta, sono eterni bambini, nel senso che il loro sviluppo cerebrale si è proprio fermato. Il simbolo del Gemelli sono due aste parallele unite tra loro da due elementi. Il mito si ricollega a Castore e Polluce, celebrando l'amore fraterno, che a volte si può trasformare in Caino e Abele. Nella ruota astrologica è il primo segno a prendere sembianze umane. In questo modo il divino riesce a donare il suo aiuto e il suo amore all'umanità. Ai gemelli piace il gioco dell'amore, piace innamorarsi e poi, dopo che hanno ottenuto quello che vogliono, vi diranno che si sono sbagliati, che non sapevano, che non volevano, che hanno qualche malattia allo stadio terminale, che devono trasferirsi in Olanda per lavoro, che hanno deciso di fare i missionari o che i loro genitori gli hanno vietato di costruire relazioni serie prima dei 45 anni, quindi regolatevi di conseguenza. Il segno dei gemelli è legato al sistema nervoso e a quello respiratorio, nel senso che per sopportarli dovrete mantenere la calma e fare dei respiri profondi. Al segno dei gemelli è associata la calcedonia, non calcedonia, come credono quasi tutte le donne gemelli che utilizzano questa scusa per fare uno shopping sfrenato. I gemelli vanno d'accordo con tutti i segni, a patto che si tratti di persone inferiori ai 3 anni e possibilmente figli loro. La frase che li può descrivere è: la vita è come una scatola di cioccolatini. E io sono diabetico. Cancro, 22 giugno, 22 luglio. Diciamocelo, hanno un nome astrologico che fa davvero pena. Ma non era meglio chiamarsi Lavastoviglie, Opossum, Cavalluccio Marino, Citronella? C'era talmente tanta scelta e loro che nome hanno scelto? Cancro. Ecco, basterebbe questo a descriverli. Il segno simboleggia l'inizio della stagione estiva, eppure sono tipi sempre abbottonati, poco propensi alle scollature emotive. I Cancro sono provvisti di un umorismo sottile, talmente sottile che non se ne accorgono nemmeno loro.
ipersensibili, il loro amore è unico, sono molto romantici, tra le persone più affettuose che esistano, assolutamente creativi e sognatori, eccessivamente timidi e chiusi. Sto cercando di perdere familiarità con quello che sto facendo, diceva il compositore John Cage a proposito del suo processo creativo. Meno certezze e più istinto, insomma. Sono governati dalla luna, dalla metà oscura della luna per la precisione. La personalità è enigmatica e la cosa peggiore è che non ci sono le soluzioni alla fine. È un segno che richiama all'istinto materno. Sarà per quello che le donne cancro hanno generalmente delle gran belle tette. Anche gli uomini cancro a volte. La loro peculiarità è sparire. All'improvviso, che sia in ambito lavorativo o amoroso, loro possono sparire dalla vostra vita. Credo che siano stati gli inventori del «esco un attimo a prendere le sigarette». Sono talmente nostalgici e malinconici che le persone affette da depressione cronica pensano ai nativi cancro per tirarsi sul morale. I cancro difficilmente affrontano le cose in maniera diretta, quindi cercano di difendersi con la logica, la diffidenza, a volte anche con l'aggressività. Insomma, se un individuo cancro vi spiega il teorema di Rolle, guardandovi con sospetto e aggredendovi verbalmente, sotto sotto vi vuole portare a letto. Sono impareggiabili nel complicarsi la vita da soli e poi amano struggersi nell'autocommiserazione e nell'autolesiolismo. Quando Marco Ferradini ha scritto Teorema stava sicuramente pensando a una donna cancro. I punti deboli del cancro sono legati ai fluidi corporei, in particolare all'apparato digestivo. In caso di forte stress, le conseguenze potrebbero essere dolori di stomaco, digestioni difficili, gastriti, aerofagia e ulcere. Insomma, se il vostro compagno o compagna cancro si muovesse barcolando per casa e dal suo corpo uscissero strani rumori gutturali, probabilmente è sotto stress. In assoluto, il segno con cui c'è più sintonia con il cancro è lo scorpione, come seconda scelta il cibo in generale. La leggenda narra che le donne cancro abbiano dei gusti amorosi davvero pessimi. Possibili turbe psicologiche, siete nati il 4 luglio e vostra madre ogni anno farcisce il tacchino anziché prepararvi la torta. Leone, 23 luglio 22 agosto. Il leone simboleggia il culmine della stagione estiva, i frutti migliori, la forza, la vitalità, la regalità, la fierezza, l'orgoglio, la spontaneità, la lealtà e la fiducia. Tuttavia non c'è rosa senza spine. Egocentrico e a volte prevaricante, difficilmente il leone riesce a dare spazio anche agli altri. È sempre capace di lottare per imporre il proprio potere decisionale, anche quando è completamente da solo. Parafrasando Joker nel Cavaliere Oscuro, quando una forza irrefrenabile incontra un oggetto inamovibile, ecco che le mie palle si frantumano. Il leone vuole essere il padrone assoluto della propria savana. È uno dei segni più teatrali. È già una fortuna che non vi faccia pagare il biglietto per assistere alla sua esistenza. Egli simboleggia il cuore, che è anche il suo punto debole, assieme alla circolazione, all'occhio destro, alla schiena, alla colonna vertebrale, all'avambraccio fino al polso compreso. Ma non simboleggiava la forza. Il leone considera l'amore come uno dei mezzi più importanti per affermare la propria personalità. Tutto deve essere all'altezza delle sue aspettative, deve essere ammirato e adulato dal proprio compagno o dalla propria compagna. Il suo approccio amoroso è caratterizzato dalla conquista, dalla passione, dalla possessività. Il segno ricerca il meglio, il partner più bello o quello più intelligente o quello con una posizione sociale più invidiabile. In alternativa sceglie il piumone. Il leone vuole il potere nel suo mondo, ma è totalmente privo di autoironia. È talmente ossessionato dalla propria superiorità che potrebbe farsi del male nel caso gli sfuggisse una battuta su se stesso. Il senso psicologico del segno è legato al raggiungimento di una maggiore comprensione della realtà attraverso un itinerario difficile. Si deve cercare la verità dentro sé. Si deve uccidere la propria parte istintiva per elevarsi. Deve quindi imparare l'introspezione. Andy Warhol disse: a volte la gente lascia che lo stesso problema la renda infelice per anni, quando potrebbe semplicemente dire: e allora? Coltivare il distacco, insomma, e non fissarsi su quello che non può essere né controllato né cambiato. Possibile turbe psicologiche. I leoni soffrono della cosiddetta sindrome da compleanno. Fin da piccoli, infatti, quando compivano gli anni e volevano organizzare la propria festa, non se li cagava nessuno perché o erano tutti al mare o impegnati con altri eventi estivi. Frasi da non dire mai a un leone: quel vestito non ti sta molto bene addosso. Il leone si considera un leader nato, gli altri lo considerano un pirla. Ottima intesa con gli specchi, dieta consigliata, zebre, antilopi, bufali, gazzelle, facoceri e gnu. Vergine,
23 agosto, 22 settembre. La Vergine è un segno che riporta i toni autunnali della natura, il suo apparire quindi sobrio, serio, contenuto. I soggetti vergini sono precisi, esatti, analitici perché sono alla continua ricerca di conferme e sicurezze. Amano il ragionamento e spesso possono diventare moralisti, intransigenti, a oltranza e polemici. Simboleggiano le seghe mentali dello zodiaco. Infatti, dietro a quello sguardo intelligente si nasconde spesso un turbamento interiore delle vere e proprie tempeste emotive. Gli individui vergini hanno le mani d'oro, ma non pensate subito male. Mi riferisco solamente ai lavori manuali e di precisione. Sono cortesi, pratici, grandi osservatori. Il pericolo per un nativo vergine è quello di trasformarsi in una persona che sta dietro le quinte, con una personalità chiusa e bloccata. Il mito associato al segno è Mastro Lindo, perché sono loro i signori delle pulizie e dell'ordine. La psicologia del segno è legata ai valori cerebrali di Mercurio. L'intelletto è veloce e mai fermo. Paradossalmente può anche succedere che durante un amplesso prima godano mentalmente e il giorno dopo provino improvvisamente anche l'orgasmo fisico. Sono permalosi e sospettosi. A volte sono stracolmi di paure. Spesso sono spietati autocensori della propria emotività. In amore, infatti, si impongono comportamenti che li privano di possibilità, ma tutto questo avviene semplicemente per autodifesa. Diventeranno quindi pudici e critici nei confronti del possibile partner. Sono capaci di scovare le imperfezioni più nascoste negli uomini e nelle donne che gli si parano davanti nella pretesa di un rapporto d'amore. Se dovete farvi un attacco, vi consiglio quindi di corteggiare un nativo vergine. Anatomicamente è un segno associato all'intestino e alla regione addominale. Attraverso il superamento dell'egoismo materiale, il soggetto potrà accedere a percorsi superiori e spirituali. Frasi da non dire mai a una vergine: se io saprei, o a me mi piace, o scrivere parole con la K al posto della CH. Loro odiano profondamente un linguaggio rozzo e poco elegante. Henry Ford scrisse: non trovare il difetto, trova il rimedio. Ecco, gli individui vergine possono riversare le loro frustrazioni in sostanze tossico-rapanti. Hanno questa facoltà di annientarsi cerebralmente, in quel caso possono diventare dei simpatici porcellini. Come farsi lasciare dal proprio partner vergine? Siate disordinati, trasandati, spendaccioni, maleducati e volgari. La vergine ha un senso dell'umorismo di nicchia, un acume particolarmente sviluppato. Sono capaci di fare battute che alcuni capiscono solo dopo qualche anno. Bilancia, 23 settembre 22 ottobre. Il segno della Bilancia è governato da Venere e ha l'influenza di Alfonso Signorini in settima casa. Infatti il Bilancia è il gazzettino dello zodiaco, il gossip e il pettegolezzo fanno parte della sua natura. In compenso, i Bilancia non si dimenticheranno mai di un compleanno delle persone che conoscono, soprattutto per essere invitati alla festa o poter mangiare la torta. Il Bilancia è portato più al rilassamento che all'azione. I nativi Bilancia cercano sicurezze anche se c'è un certo atteggiamento passivo nel vivere la propria vita. A loro non piace isolarsi, la solitudine non fa parte della loro natura. Non amano i cambiamenti bruschi e c'è sempre una certa prudenza prima di prendere qualsiasi decisione. Per quanto riguarda eventuali programmi a lungo termine, hanno le idee chiare. Quando invece la scelta è riferita a oggi, allora vanno in crisi. Potrebbero andar via di testa per la semplice scelta di un vestito, così come sono sempre pronti a dispensare consigli agli altri, ma quando si tratta di se stessi vanno nel pallone. Psicologicamente la Bilancia è il segno dell'equilibrio nell'associazione e nel rapporto degli opposti complementari. Possiamo trovare individui affabili, amabili, concilianti e socievoli che amano il comfort e il piacere della compagnia. In genere amano la buona tavola e anche l'arte. Da un punto di vista affettivo possono essere caratterizzati da sentimenti superficiali con improvvisi cambiamenti di direzione. Tuttavia, fondamentalmente riconoscono a livello epidermico qualità come gentilezza, galanteria, dolcezza. Essi cercano sempre l'armonia e sono i numeri uno nella convivialità. Sanno dedicarsi agli ospiti come nessun altro nella ruota zodiacale. Anatomicamente l'individuo Bilancia è sanguigno, nervoso ed è legato ai reni, alla vescica, al sistema venoso e ai lombi. La dieta della Bilancia comincia sempre dal prossimo lunedì.
La bilancia è in sintonia con i regimi alimentari ristretti. Se volete far incazzare un soggetto bilancia, potete sempre stravolgergli le sue abitudini o fare apprezzamenti negativi sul suo aspetto esteriore. Se invece volete conquistare una persona bilancia, siate gentili senza chiedere nulla in cambio. Ricordate che amano la buona musica, i bei film o comunque le atmosfere serene e rilassanti. Butter disse: ogni progresso è basato sull'universale desiderio innato di ogni organismo di vivere meglio di quanto consentano le sue entrate. I bilancia sono diplomatici, nati e con un forte senso della giustizia. Sono capaci di stringere amicizie anche durante un terremoto. Per i bilancia vale il detto: chi nasce quadro non può morire tondo. È un segno caratterizzato dal ciclo astrale, durante il quale diventa un grande rompiscatole. L'abitudine è il loro mestiere. Possibili turbe psicologiche. Il peggior incubo è che amici e parenti durante le feste e le grandi cene si dimenticano completamente di loro. Ora arriviamo al miglior segno dello zodiaco, lo scorpione. 23 ottobre, 21 novembre. Lo scorpione è il segno della metamorfosi e della rinascita simbolica. Nella leggenda, lo scorpione circondato dal fuoco si punge da solo e muore. A volte succede anche senza fuoco. Lo scorpione è dotato di un'incredibile energia psicofisica che gli è necessaria in quanto è un combattente nato. Tende a vivere in modo complicato. Si crea i problemi e poi se li risolve. Simbolicamente è il Marzullo dello zodiaco. Datti un problema e risolvitelo. Insomma, non ha tutte le rotelle a posto. Emotivamente può anche essere un autolesionista, uno che crea drammi sentimentali fin dall'asilo nido. I peggiori nemici dello scorpione sono la noia, la monotonia e le cinture di castità. Fortemente intuitivo e con un certo magnetismo, questo gli permette di sondare le anime anche delle persone più impenetrabili. Alle volte si guarda allo specchio e si sonda da solo. In questo segno le sensazioni sono amplificate e i sentimenti vanno in profondità. Ha una carica emotiva incredibilmente intensa che non conosce mezzi termini, sa odiare o amare in modo eccezionale. I nativi scorpioni cercano di sviscerare la vita per arrivare alla verità. La passionalità è soprattutto cerebrale, la personalità è attraente, dinamica e misteriosa. Possono essere letali anche utilizzando semplici parole, perché loro sanno sempre dove colpire. Quando fanno una nuova conoscenza, la prima cosa che osserva uno scorpione è il punto debole di quella persona. Dagli archivi zodiacali infatti emerge che hanno preso più imprecazioni loro che tutti gli altri segni messi insieme. Sono capaci di sentimenti inossidabili e leali, però spesso non vengono capiti totalmente da amici o da eventuali partner, e questo può portare a galla il loro lato negativo, la spietatezza. Può essere un segno fortemente vendicativo, rancoroso e falso. La capacità di ispirazione dei soggetti scorpione produce idee che penetrano il loro io cosciente e sono grandi conoscitori, in quanto esploratori emotivi, della natura umana. Lo scorpione è legato a Bacco, Tabacco e Venere. È il segno della continua e dura lotta per la rigenerazione e la trasformazione dei desideri in volontà cosciente. Nella vita sociale, piuttosto di cedere, si fanno spezzare. A letto, invece, si piegano volentieri. Lo scorpione arriva a ebollizione esattamente a 90 gradi, ma già a 69 inizia a scaldarsi parecchio. Nello scorpione si muovono intuizione, ricettività e precognizione, eppure non vince mai un picchio all'Enalotto. Mistero. È uno dei guardoni dell'Ade. Gli scorpioni amano compassione, trasporto, gelosia e tormento. Lo scorpione predilige i segni che alla fine ci stanno. Lo scorpione è un segno fisso, più che altro è fissato su certe cose. Anatomicamente lo scorpione è legato agli organi genitali, per questo ha il potere di far girare le balle a quasi tutti gli altri segni. Frase da non dire mai a uno scorpione: ti devi arrangiare, perché lo scorpione si sa arrangiare, ma è irritato dalla mancanza di aiuto dalle persone da cui pensava di avere sostegno. Ha una specie di sindrome da incomprensione e da abbandono che lo attanaglia, cioè, per spiegarmi, vuole fare da solo, ma al tempo stesso vuole che le persone gli chiedano in continuazione: vuoi una mano? Hai bisogno di aiuto? Incurabile. Per conquistare un soggetto scorpione basta che vi spogliate. Gli individui scorpione di livello inferiore pensano sempre al sesso. Gli individui scorpione di livello superiore pensano sempre al sesso. Quando è in preda al momento depressivo, malinconico, amoroso, è più divertente ascoltare tutta la discografia di Luigi Tenco che avere a che fare con lui. Allora, Sagittario, 22 novembre, 21 dicembre. Il Sagittario è un segno di fuoco, ma si tratta di un fuoco mite attorno al quale ci si scalda tutti. È il classico fuoco del caminetto attorno al quale nascono magiche storie o leggende. Un fuoco da caldarroste. Il pianeta dominante è Giove.
ma troviamo anche l'influenza di Saturno, Marte e Nettuno. Insomma, è un segno capace di far girare vorticosamente i pianeti, e non solo i pianeti. In amore è appassionato e esuberante, ama i viaggi e il movimento. Anche questo è un segno che non sta mai fermo. Se siete partner di un Sagittario e volete riposare un po', consiglio abbondanti dosi di Gutalax a sua insaputa. È un trascinatore nato, è uno che corre consapevole che tanto qualche pirla che lo segue ci sarà sempre. È intelligente e intuitivo, è capace di afferrare velocemente il senso di una situazione e a penetrare l'essenza senza perdersi nei dettagli. A volte tuttavia manca di pazienza e di logica, un cavallo pazzo insomma. Socialmente è ben voluto da tutti, anche se a volte le persone si approfittano di lui. Forse per questo ama molto la propria libertà e le proprie consuetudini. I nativi Sagittario hanno una duplice natura, da una parte l'istinto e dall'altra la razionalità. La loro irrequietezza esistenziale si traduce in ricerca

ha un metabolismo difficile, essendo metà uomo e metà cavallo. Le erbe associate al Sagittario sono quelle del vicino, sempre più verdi. Dal punto di vista esoterico, il nativo Sagittario deve abbandonare la sua parte animale per poter procedere il suo cammino zodiacale verso mete più spirituali. Dal punto di vista sociale, il nativo Sagittario deve abbandonare la sua parte scema per poter fare dei discorsi più interessanti. Se volete allontanare da voi un Sagittario, cominciate a riversargli addosso tutti i vostri problemi. Nonostante la sua enorme generosità e predisposizione all'aiutare gli altri, le lamentele e oltranze gli fanno esplodere i grossi testicoli equini che si ritrova. Baudelaire scrisse: «C'è solo un modo di dimenticare il tempo, impiegarlo. Essendo caratterizzati dal buonismo, devono stare attenti ad avere a che fare con i maligni e i perfidi. L'umorismo del Sagittario è inaffondabile, è il classico tipo che continua a raccontare barzellette anche quando il Titanic sta per affondare, da prendere a sberle per farlo smettere». Capricorno, 22 dicembre, 20 gennaio. Il segno del Capricorno rappresenta il cuore dell'inverno. Serio, solitario, razionale, ambizioso, tenace e a volte duro. Grande lavoratore e poco incline all'introspezione interiore. La fredda corazza esterna copre in realtà un tumulto di sentimenti profondi, di ansie e di insicurezze. Può essere permaloso e a volte autoritario con gli altri. Insomma, se è un solitario adesso avete capito il perché. È il classico duro con le mutandine rosa. È governato da Saturno e da Ospetec. Il simbolo del Capricorno è un animale con la testa da capra e dalla coda di pesce. Siamo in pieno OGM zodiacale, insomma. Dal punto di vista psicologico è difficile capire i nativi Capricorno in quanto inaccessibili. Possono cambiare spesso umore anche se tendono ad avere comportamenti stabili. Sono tra i migliori acquirenti di l'amictal. Da un punto di vista esoterico, il Capricorno è associato allo sforzo della capra che si arrampica per risvegliare la supercoscienza e portare così l'individuo umano al distacco dal mondo materiale. Da un punto di vista linguistico, sotto la panca la capra crepa, mentre sopra la panca la capra campa. In amore il Capricorno esterna rigidità, ma interiormente bruciano fuochi inespressi o bloccati. Tali sentimenti, tuttavia, potrebbero risvegliarsi improvvisamente e in modo tumultuoso durante una finale di Champions League. È più facile estorcere la lista completa con nomi e cognomi di tutti gli agenti segreti britannici a Daniel Craig in 007 piuttosto che sentire un Capricorno esprimersi affettuosamente. La dieta del Capricorno è difficoltosa perché a quelle altezze è difficile trovare una malga dove si mangi davvero bene. Vista la sua immutevole espressione facciale, sembra che vada d'accordo con tutti i segni. Possibili turbe psicologiche. Compite gli anni il 25 dicembre e fin da piccoli vi hanno sempre fatto gli auguri di Natale anziché quelli di compleanno. Soprattutto avete sempre ricevuto un solo regalo. Il segno è legato al potere e al successo. Robert Louis Stevenson scrisse: «Un uomo saggio non cerca di affrettare la storia». A letto sono molto resistenti, sono i Black & Decker dello zodiaco sessuale. In genere possono diventare degli ottimi alcolisti, in quel caso diventano dinamici e molto più socievoli. Nell'Università di Cambridge stanno effettuando da alcuni anni delle importanti ricerche a livello internazionale per capire se esistono tracce di umorismo negli individui Capricorno. Se state attraversando un periodo di depressione, non andate mai a trovare un Capricorno. Acquario, 21 gennaio, 18 febbraio. Il segno dell'acquario è legato al periodo dell'anno in cui si avverte la speranza e la percezione di un imminente cambio di stagione. Anche i soggetti acquario portano dentro sé la speranza di un futuro nuovo e migliore. I loro metodi sono diversi dagli altri segni, per questo spesso non vengono capiti e la maggior parte delle volte vengono fraintesi. Dal punto di vista zodiacale sono in assoluto il segno più originale e anticonformista. A volte sconfinano nelle eccentricità e nella follia. Lo psicologo Morelli si eccita ogni volta che incontra un individuo acquario. Amano la libertà, il loro modo di amare è universale e non individuale, sono capaci di donare un qualcosa di sé a ogni persona con cui instaurano un rapporto. Alcuni possono interpretare questo come dispersione, ma loro hanno questa forma di espressione quasi artistica dei propri sentimenti. Trovo questa cosa geniale, in pratica sono riusciti a dare un elevato significato filosofico al cosiddetto una botta e via. Il simbolo dell'acquario è un portatore d'acqua, simbolo della fonte di vita, della conoscenza e della spiritualità. A volte peccano di incostanza e presentano una natura complessa. Tutto questo perché sono idealisti e poco si adattano a una società banale e riduttiva. Hanno bisogno di essere ispirati dall'amore, dalla musica, dalla droga soprattutto. Dal punto di vista esoterico, l'individuo acquario versa sull'umanità la conoscenza e la coscienza. A volte, tuttavia, riversa semplicemente una

una valanga di cavolate. I punti deboli sono gambe, polpacci, caviglie e circolazione arteriosa. L'acquario va d'accordo con i pesci, rossi possibilmente. I soggetti acquario sono degli iniziati. L'anima, in questo viaggio zodiacale, è soggetta a profonde riflessioni. Fanno l'amore soprattutto con il cervello, quindi non hanno bisogno di anticoncezionali. Gli individui acquario sono fortemente inclini all'amicizia, ma non si legano a nessuno per sempre. Sono troppo indipendenti per accettare le pregioni sentimentali. La frase che più gli si addice è: un bene lo si apprezza quando lo si perde. Sono così pazzi e imprevedibili che il più delle volte non si capiscono nemmeno loro. Gli acquario sono socialmente claustrofobici. Claustrofobici e i loro comportamenti vengono quasi sempre fraintesi. Le loro manifestazioni d'affetto possono variare dalla semplice carezza al vero e proprio coma etilico. Sono inclini al riposo assoluto per compensare i propri squilibri interiori, quindi in realtà non stanno dormendo ma stanno facendo sedute psicanalitiche. Gli acquari hanno bisogno di almeno 4 litri di acqua pulita al giorno per pesce. L'umorismo acquariano fa acqua da tutte le parti. E siamo alla conclusione e abbiamo i pesci. 19 febbraio, 20 marzo. Il segno dei pesci copre quel periodo in cui la natura oscilla tra due stagioni. Questo aspetto produce continua ricerca di stabilità, di certezze, di sicurezze e soprattutto non si sa mai come cavolo vestirsi. I pesci sono raramente in accordo con se stessi, figuriamoci con gli altri. Sono sognatori e utopistici, sono sensibili, impressionabili, emotivi. Sono tendenti al soccorso e al sacrificio. Mancano di materialità, soprattutto di materia cerebrale. Le persone pesci sono comunque sorrette in tutto quello che fanno da spirito artistico e umanitario. Generalmente sono affettuosi, ma tendono a frenare le loro passioni per questioni sociali. Non amano perdere il controllo davanti agli altri. Spaziano dall'entusiasmo alla depressione. Sono le montagne russe emotive dello zodiaco. Anticamente i nativi pesci venivano chiamati i tordi. Loro chiudono il cerchio zodiacale. I pesci occupano lo zenith zodiacale e fanno da spartiacque. C'è chi prenderà la via dell'involuzione e chi procederà verso mete evoluzionistiche superiori. Insomma, i pesci sono una specie di cartello stradale astrologico. Dal punto di vista psicologico sono soggetti complessi e tormentati. Fiorfiori di psicologi hanno provato a psicanalizzare alcuni pesci senza ottenere soddisfacenti risultati. Spesso sono schiavi delle proprie debolezze, hanno un'intelligenza di tipo intuitivo, nel senso che non si vede. Hanno uno sguardo che poeticamente si potrebbe definire nostalgia dell'infinito, in realtà una semplice espressione assonnata. I pesci e l'amore. Quando ci saranno cose interessanti da dire ve lo faccio sapere. Nei soggetti deboli le turbulenze emotive possono portare a tossicomanie, al tabagismo, all'alcol, alla droga. Non capisco perché disdegnino il gioco d'azzardo, diamine. Sono i numeri uno nel fingere gli orgasmi, incredibilmente anche gli uomini. I pesci odiano quando gli si dice: hai sentito cosa dicono di te in giro? Hanno una difesa ossessiva compulsiva della propria immagine sociale. Quello di scrisse: è proprio la possibilità di realizzare un sogno che rende la vita interessante. Infatti molti soggetti pesci dedicano il proprio tempo ad aiutare gli altri, a creare cose originali, a fare del bene. Al detto al cuor non si comanda, i pesci creano l'estensione. Perché hai mai provato a dare ordine al fegato? A letto i pesci sono fantastici, nel senso che dormono beatamente. Hanno due personalità e entrambe bevono come delle dannate spugne. Statisticamente sono più simpatici da ubriachi che da sobri. Sono tendenzialmente popolari, essendo doppi si può dire che siano bipolari. Ecco, finito il nostro... il nostro super la super scheda astrologica, e nel frattempo leggo anche qualche messaggio. Ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione, interessato ascolto, un abbraccio forte, un abbraccio a te Andrea Sceriffo. Allora questo è un messaggio per la trasmissione precedente. Luciano: ciao Fabio, dove stai leggendo questo oroscopo? Quando sono uscito dalla radio ho ascoltato la tua sigla, poi ho dovuto scendere dall'auto per una commissione, sono salito quando stavi finendo di leggere il Leone, visto che sono parte in causa non voglio aspettare la tua registrazione, grazie in anticipo, un abbraccione Luciano. Luciano, l'ho scritta io questa scheda astrologica ironica, insomma, ecco. Adamo:
avevamo, però insomma ecco, la puoi ascoltare in replica, oppure forse la metto anche nel mio canale YouTube, quindi Fabio Turin, Storie della Gente, metto proprio la puntata astrologica. Adamo, ciao Fabio, mi raccomando, fai il bravo, perché noi ascoltatori o ascolta VAC abbiamo bisogno di gente brava, brava. Adamo, ciao Adamo, un abbraccio, faccio sempre il bravo assolutamente. Adesso vi faccio ascoltare, come promesso, una canzone, la canzone regina dell'estate, e poi ci ritroviamo qui.

0: Eccoci ritornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. C'è già una contestazione di Andrea Sceriffo perché dice: mi spiace per te, ma il segno più beus è quello dei pesci. E Robby D'Alpin, grande Fabio, un abbraccio a te Robby. E buondì da Fabio Pollice Verde. Buondì Fabio, giornata indimenticabile sabato 15 agosto, specialmente quando mi sono perso tra i Monti Lessini e anche lì ho combinato la mia. Grande Fabio, bisogna sempre farsi riconoscere, quindi hai fatto bene a perderti, l'importante è ritrovarsi dopo. Vi ricordo, per mandare un messaggio normale SMS o WhatsApp al 334 7102 672. La replica la potete sentire questa sera e, oppure potete ascoltare il podcast guardando il sito di Radio Gamma 5, quindi www.radiogamma5inlettere.it, e trovate la cartella Fabio Turin, all'interno ci sono tutte le varie puntate, oppure potete trovarmi nel canale Telegram Fabio Turin Fabio, o il mio canale è anche Gabriel Arte Comunicazione, dove metto tutte le puntate registrate degli ospiti, oppure appunto nel canale YouTube Fabio Turin Storie della Gente. E oggi vi presento in anticipo il nostro ospite, perché abbiamo Fiorenzo Libero con la rubrica della macrobiotica. Bentornato Fiorenzo.
1: Grazie Fabio, grazie Radio Gamma 5 che mi dà questa opportunità.
0: Grazie.
1: E oggi
0: a te.
1: È veramente una radio che veramente porta un pensiero nuovo, un pensiero positivo, un pensiero di libera scelta. Io mi occupo di nutrizione macrobiotica. Chi mi sente per la prima volta è anche una filosofia, non è solo nutrizione, perché è una filosofia molto antica che si basa su un principio che è lo yin e lo yang, per cui le nostre attività anche sociali si basano tutto su un'armonia del giorno, no? È il sole che comanda, io dico sempre, no? E dobbiamo sempre seguire il sole che dà il ritmo nella terra. Per cui io dico, alla mattina si fanno tutte le attività fisiche, cioè ti alzi con pieno di energia, no?
0: Ancora prima di mangiare?
1: No. Beh, sarebbe l'ideale fare un po' di ginnastica prima di alzarsi.
0: Ah, okay.
1: Perché di solito sento gente che non ha appetito appena alzato, no? Per cui fare un po' di ginnastica, una camminata fuori all'aria aperta farebbe molto bene.
0: Mm-hmm.
1: E dopo si fa colazione. E poi si dovrebbero fare tutte le attività fisiche la mattina, come prepararsi da mangiare, il lavoro, lavorare nell'orto, perché alla mattina sei pieno di energia fino a che mangi, fino a mezzogiorno luna, no? È il momento dell'attività yang, si dice, di attività fisica, attività proprio di con i muscoli, con il corpo, no?
0: Sì.
1: Il pomeriggio sappiamo che il corpo diminuisce l'attività fisica, no?
0: Sì.
1: Perché ti viene un po' la biocca, un po', no?
0: Certo.
1: Perché si dice, no, che il sole, il massimo della sua energia è mezzogiorno luna.
0: Sì.
1: Per cui il massimo yang, dove noi dobbiamo mangiare, dove c'è l'attività di acido cloridico per il nostro corpo, è proprio da mezzogiorno luna, dove c'è il massimo della luce e del massimo dell'attività digestiva. Deve essere il pasto principale, proprio deve essere a mezzogiorno luna.
0: Quello più abbondante.
1: Esatto. Poi cala l'attività solare, cala l'attività fisica, cala l'attività anche digestiva, e per cui andiamo verso la notte, verso la sera. Per cui io dico sempre che meno si mangia la sera, dopo mai vediamo la fine una giornata tipo.
0: Però ti chiedo,
1: sì.
0: Nella macrobiotica comunque è prevista, cioè la classica suddivisione dei pasti, tipo la colazione, pranzo,
1: sì,
0: e cena? O...
1: Sì.
0: Okay.
1: Perché la posizione di acido cloridico ce l'abbiamo dalle 8 alle 9, infatti nel ciclo circadiano, dalle 7 alle 9, lo stomaco è il massimo della sua energia.
0: Okay.
1: Poi mezzogiorno luna, che è il pasto principale, e alla sera... Sarebbe da mangiare, però è difficile in questo contesto sociale. Come, gli anglosassoni mangiano alle 5, alle 6 di sera, vedi? Non hanno, a parte che lì c'è meno luce, per cui c'è anche un discorso di luce. Però se mangiamo prima delle 6 è meglio.
0: Okay.
1: Per cui la sera meno si mangia, meno si beve. e meno si fa attività fisica, meglio è.
0: Okay.
1: Infatti noi facciamo tutto il contrario nella nostra società. Andiamo in palestra di sera, mangiamo pizza e spaghetti di sera. Per cui sviluppa un'adrenalina e riempie lo stomaco, che non ha bisogno, la macchina si ferma, ma verso il riposo, e non ha bisogno di energia la sera.
0: Sì, diciamo che l'uomo medio occidentale, e in alcuni casi mi ci ritrovo purtroppo, mi sono ritrovato in tanti periodi della mia vita, perché magari si partiva con un caffè, si va a lavorare tutto il giorno e magari salti il pranzo, e poi appunto, come dicevi tu, se fai qualcosa lo fai verso sera e torni che c'hai una fame bestia e quindi ti ingurgiti tutto.
1: Esatto, questo un po' vuol dire, io dico sempre, violare le leggi della natura, perché è il sole che comanda, no? Il sole ordina anche i nostri processi metabolici, digestivi, no? Per cui andare contro le leggi della natura del sole è ovvio che dopo le paghi a lungo andare,
0: certo.
1: Perché non dormi bene, non c'è una rigenerazione cellulare del sangue, no? E per cui se lo fai una sera va bene, ma se lo fai per settimane, mesi e anni è ovvio che vai in degenerazione. Infatti tutte le malattie dell'uomo occidentale quelle sono degenerative, dall'Alzheimer, al diabete, al Parkinson, alla demenza. Perché? Perché noi negli anni proprio andiamo ad abolire soprattutto cosa? Soprattutto l'energia renale, perché i reni cosa fanno? Devono filtrare continuamente e anche tengono un pH alcalino acido, no? Quando questi sono in super stress, super lavoro, è ovvio che nel tempo, io lo so, l'ho detto altre volte, no? Ho fatto 20 anni l'OSS, l'operatore sociosanitario, e vedevo proprio quando gli anziani cadevano e magari si rompevano il femore, la diagnosi che faceva la medicina è insufficienza renale.
0: Pensa a te.
1: Perché le gambe sono collegate molto ai reni. Per gli orientali, per la medicina tradizionale cinese, si dicono che i reni sono la banca del nostro corpo, pensati.
0: Pensa a te.
1: Ma filtrano dagli 70 a 100 litri di sangue al giorno, pensati. Per cui veramente sono dei piccoli organi in profondità qui dietro la schiena. Infatti quasi tutti hanno problemi lombari.
0: Ma sì.
1: Sì, è dovuto un po' ai reni, ma anche un po' la colonna, no? La vertebra, insomma. Per cui
0: sì, anche perché poi tra l'altro al di là della macrobiotica, ma oltre a delle sane abitudini, l'uomo ha anche perso la capacità di ascoltarsi.
1: Bravissimo.
0: Quindi
1: questo è fondamentale.
0: Cioè, cos'è associato, magari, che ne so, un problema, un disturbo, un fastidio?
1: Ma la mancanza di ascolto è proprio un correre continuo, no? Correre non so per cosa, per guadagnare soldi, per avere fretta per fare quella cosa, e non c'è ascolto e il corpo a lungo andare ti ferma, ti ferma con un incidente, con una malattia, ti fai male un ginocchio, tutte queste cose sono proprio, come si dice, messaggi che ti dà il corpo. Stai correndo troppo, stai facendo, e il corpo ti ferma. Non c'è il caso. Il corpo, io dico sempre che il corpo non mente, la mente mente, ma il corpo non mente mai. Quando lui ti ferma, vuol dire che c'è qualcosa che non va, o a livello fisico, o a livello mentale, o a livello spirituale. Ti ferma, non c'è niente da fare.
0: Sì, lui prova a suonare la sveglia una, due volte, tre, la spegni e dopo ciao.
1: Sì, ma arriva la secchiata d'acqua. Può essere che non dormi bene la notte, può essere, non so, che hai un'acidità di stomaco e ti alzi la mattina con la bocca impastata, che sei rinco, se fai fatica a alzarsi, no?
0: Certo.
1: Si dice nella medicina tradizionale cinese, se fai fatica a alzarsi c'è una disarmonia di fegato. Un fegato gonfio, un fegato che dall'una alle tre il fegato dovrebbe rilasciare il sangue.
0: Andare 1:30 di notte?
1: Di notte, sì, nel ciclo circadiano. Dovrebbe rigenerare tutte le cellule di sangue, no? Questo non lo fa perché magari è intasato di cibo, pensieri, e per cui alla mattina non hai questa energia per cominciare la giornata, no?
0: Sì, sì.
1: Per cui bisogna preoccuparsi quando non riesci a alzarti bene, perché un corpo sano dovrebbe, ti svegli, ti alzi. Invece noi stiamo lì a
0: tiriamo giù i sassi che ci abbiamo addosso, veramente.
1: Per cui sì, c'è una visione. A me, la mia esperienza proprio della questa grande filosofia è proprio quella di curare sempre i tre aspetti dell'essere umano: il corpo con il cibo e il movimento. perché io posso mangiare tutto macrobiotico, ma stare sul divano ogni giorno, sì. Per cui poi riprendiamo magari la seconda parte, quando manca 30 secondi.
0: No, no. Sì, mancano 15 secondi. Vabbè, e riprendiamo adesso appena finisce la pubblicità. E intanto rimanete in ascolto, dopo leggo, sì, anche i messaggi che sono arrivati.
1: E approfondiamo la spesa.
0: Sì, esatto.
1: Okay.
0: A dopo.
1: Grazie.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Vi ricordo che per mandare un messaggio, anche se volete interagire con Fiorenzo Libero, al 334-7102-672 potete mandare un sms oppure un messaggio WhatsApp. E leggo alcuni messaggi rimasti indietro da Robby L'Alpin, dedico all'amica Valentina Pettenuzzo di Carmen Sita. La mia poesia estiva Ventaglio, nato nelle Egitto di un tempo lontano, non solo per allontanare le mosche o il caldo, ma anche come simbolo del potere di chi lo teneva in mano. Poi si è evoluto in Asia per conquistare l'Europa con un bel pizzo ricamato, come accessorio di seduzione elegante nelle mani di prosperose dame dell'Ottocento dal naso incipriato. Scusa, ma mai come ora è ritornato ridando alle femmine un'arma gentile contro l'afa e il caldo, donando eleganza romantica a ogni intrigante sguardo. Grazie Fabio, un abbraccio a Robby L'Alpin. E poi Luciano mi scrive ancora: mia moglie, che è del segno della Vergine, sta ancora ridendo, hai centrato tutto e ti fai complimenti. Io non voglio curiosare, ma tu ti sei prolungato su due segni di fuoco. No, ma in realtà è perché dove trovo un po' di più polpa, no? Anche per le caratteristiche zodiacali, comunque io sono dello Scorpione, quindi insomma per quello ho detto che è il segno più bello. Ciao Fabio, direttamente dal bellissimo finale di Sapore di Mare, Celeste Nostalgia, buona super trasmissione Max, un grande abbraccio Max. E Robby L'Alpin dice: viva Fiorenzo Libero. Poi Antonella scrive: ciao Fabio, grazie della bellissima trasmissione come sempre, grazie anche a Fiorenzo, sempre illuminante, non ho sentito i segni perché è arrivato il falegname, uffa, mi è dispiaciuto, buon proseguimento a tutti da Antonella di Corte. Magari li riproporrò più avanti, comunque sì, li puoi ascoltare stasera in replica oppure nel podcast. E, dottor Bianco ATD Ale, vabbè, insomma, buongiorno ragazzi. Di quello che dice Fiorenzo, purtroppo faccio tutto il contrario, anzi di più del contrario, anche se vorrei essere un po' più attento. Comunque è un piacere ascoltarvi, soprattutto Fiorenzo, che è un po' che non lo sentivo. Un abbraccio Ale. Poi Adamo, salve, volevo sapere se Flea Flower, che cammina scalzo, si è mai spunciato un piede e ha detto kai kai kai. Adamo, beh, guarda, nelle pause mi ha raccontato di tutti i luoghi bellissimi che dove è andato in estate, insomma sicuramente è stato molto a contatto con la natura. Allora, ecco vedi che ogni tanto capita il sassolino o il sasso grosso. Allora riprendiamo. Bene. Con Fiorenzo e diciamo anche come avevamo già iniziato il discorso anche di come fare la spesa, no? Sì. Macrobiotica.
1: Avevamo parlato di tre sostanze, sì, che sono da ridurre molto ed eliminare nel tempo, perché portano veramente a intossicare il corpo, indebolirlo e acidificarlo. Parlo di sale raffinato, zucchero raffinato e anche i latticini. Non ho detto l'altra volta cosa fa il sale nel corpo. Il sale raffinato, parlo io, porta insufficienza renale, infarto cardiaco, carenza di oligoelementi e altre cose.
0: Certo.
1: Mentre lo zucchero è veramente uno dei veleni più potenti che ha creato l'essere umano negli ultimi 100-200 anni, secondo me, no? E lo trovate dappertutto. Chi fa la spesa comincia a leggere le etichette, perché è fondamentale. Quando trovate zucchero bianco, zucchero di canna, lasciate lì il prodotto, perché lo mettono dappertutto. Per cui assolutamente lo zucchero, vi dico un po' cosa fa nel corpo umano, qui ho una ricerca che ho fatto, crea carie, diabete, obesità, carenze vitaminiche e minerali, impoverimento della flora batterica e del sistema nervoso organico. Esatto. Per cui sapete che un uomo all'anno mangia dai 80 a 100 kg di zucchero all'anno, per cui è proprio un ladro. Qui ho una fotocopia dello zucchero bianco, arriva dalla canna da zucchero a barbabietola, c'è una spremitura, una fettatura, poi una depurazione con la calce, la carbonatazione, solfitazione, filtrazione e di nuovo filtrazione con i coloranti. Per cui io lo chiamo proprio il dolce veleno dell'umanità, lo zucchero bianco.
0: Pazzesco.
1: l'altra volta, ripassiamo perché è importante questa cosa qua dello zucchero. Ho detto che abbiamo altri 9 dolcificanti noi. Allora, zucchero bianco, zucchero di canna, succo d'agave, succo d'acero, miele. Adesso non sto a fermarmi sul miele, io lo vedo come un rimedio il miele, che è un ottimo cibo, ma come rimedio. Poi abbiamo il malto di riso, il sciroppo di riso, la stevia, la frutta disidratata e la frutta dolce di stagione. Però avevo accennato l'altra volta che i migliori zuccheri che noi possiamo assimilare, che non alzano la glicemia, li troviamo nei vegetali tondi. Perché noi abbiamo 3 tipi di vegetali, no? La foglia, il frutto e la radice. Per cui nella mia ricerca proprio il vegetale tondo è quello che ha un giusto equilibrio di yin e yang. Parlo della cipolla, parlo della zucca, parlo del cavolo, parlo della berza, parlo della rapa. Questi vegetali proprio hanno una lenta assimilazione perché hanno fibre, no? Hanno minerali e non alterano la glicemia del sangue. Tutti gli altri zuccheri, compresa anche la frutta, bisogna andare piano, io dico, non dico eliminare, però solo di stagione, con grande moderazione. Per cui, oppure se dovete dolcificare, usate il malto di riso, il sciroppo di riso, che arriva dai cereali, che vengono germogliati, poi vengono cotti. È già un zucchero più equilibrato, più enzimi, più zuccheri, più a lenta assimilazione. Per cui attenzione allo zucchero che crea qualcosa che vi ho detto, no? Obesità, carenze, che lo trovate dappertutto, nelle bibite. Sapete che tutti i cibi processati hanno zucchero alla fine.
0: Sì, beh, anche tutte le bibite, zero o via dicendo. Ascoltami, Max, il grande Max Ungaro ti chiede, dicono che anche l'olio di semi sia dannosissimo. Cosa ne pensa il caro Fiorenzo?
1: Diciamo che il processo di trasformazione non è veramente salutare, insomma. Ecco, la visione mia macrobiotica è ritornare all'origine, alla fonte. Perché tornare a mangiare il seme, il seme di girasole, il seme di zucca, l'oliva, perché lì proprio il corpo, io lo vedo come una catena di smontaggio. Lui, mangiando l'oliva, un seme di girasole, un seme di zucca, smonta le cose e alla fine è olio, alla fine, perché il seme oleoso è olio, no?
0: Certo.
1: Come la nocciola, come la mandorla, no? Per cui consiglio proprio di tornare alla fonte, all'origine delle cose. E allora un po' di olio lo uso anch'io, ma una bottiglia mi basterà 6 mesi.
0: Aspetta.
1: sì, proprio ne uso proprio pochissimo. Ah, lo uso più d'inverno per saltare le cose. D'estate uso più l'acqua per saltare le cose. Che è più leggero saltare, non so, la zucchina, la carota, la cipolla.
0: Certo.
1: Da metà ottobre in poi uso più l'olio di sesamo comunque. Girasole, anche l'oliva un po', Cerco di mischiare tutte le cose. Però la visione mia è quella di tornare all'origine, è come, non so, tornare a mangiare il seme. Infatti il mio libro è tornare al seme della vita, no?
0: Assolutamente.
1: Il seme vuol dire tornare al cereale integrale, perché noi dal cereale facciamo tutti i processi, no? Per arrivare alla pasta, noi diciamo nel mondo i primi a mangiare la pasta, pizza, spaghetti, piadine, no? Ecco,
0: infatti, scusa, guarda, Tizia ti chiede, per quanto riguarda pane e pasta, da evitare?
1: Allora,
0: era fatta apposta.
1: Lei ha detto proprio una bella domanda, che io da un po' di anni ho cercato di limitare proprio al minimo la pasta e il pane. Proprio perché penso che la natura non ha fatto la pasta e il pane. L'uomo poi, per fare business, ha cominciato a fare pasta, pane, insomma. Però se vuoi, perché la mia visione è il cibo e la medicina. Il cibo deve fare prevenzione, deve fare il tuo sangue, le tue cellule, i tuoi organi. Io penso anche che il cibo che mangiamo ogni giorno faccia anche i nostri pensieri, le nostre emozioni. Però mi sono fatto questa idea, non so.
0: Certo.
1: Perché il 60-70% del sangue va al cervello, no? Chi è che produce i nostri pensieri? È una, come si dice, una vibrazione di un sangue più alcalino, più acido, di un sangue buono, no? Io dico, no?
0: Certo.
1: Vabbè, questa è un'idea, non so se sia verificabile questa cosa, però Io penso che a me mi frulla sempre la frase di Procter che diceva: fai del cibo la tua medicina, e fai la medicina il tuo cibo.
0: Beh, ma anche perché poi voglio dire, è proprio anche una predisposizione che se si cerca di tornare alle origini, quindi esatto. È ovvio che non riguarda solo l'alimentazione, no. Ma come dicevi tu, come filosofia di vita, quindi esatto. Più contatto con la natura, sì. Meno cibi processati, un'attenzione anche alle cose, quindi, ma anche quello che basta, perché poi alla fine il consumismo ci ha anche abituato, esatto. A mangiare di più, non solo essere sregolati, ma proprio anche a mangiare più di quello che
1: la
0: abbiamo.
1: La visione
0: bisogno.
1: Che dobbiamo portare è tornare all'essenziale, togliere superfluo, togliere. Infatti, nella mia ricerca macrobiotica da molti anni dico togliere, non inserire, ma togliere, e tornare all'essenza, no? Alla fine risparmi anche,
0: certo.
1: Un chilo di riso, anche se costa ormai 6 euro, io mi ricordo costava 3,50 euro un po' di anni fa, insomma. Però un chilo di riso quanto ti basta? Insomma, un mese, due, no? Spendi di più, però è ovvio che mangi un cibo che ha, quando io dico sempre che è un seme, cioè germoglia, ha in sé la vita,
0: certo.
1: Chi mangia il riso bianco è ovvio che non ha vita, non ha fibre. Se io mangio vita avrò vita, se mangio morte come faccio a avere la vita?
0: Certo.
1: Perché io sono arrivato a una conclusione che il cibo non è solo materiale, la materia, ma la vibrazione che ha dentro quel cibo. Io strappo una carota dalla terra, che sapore ha? Dopo una settimana non ha più quel sapore, oppure dopo 2 o 3 giorni quella carota perde di sapore. Prima si parlava di orto, no?
0: Sì, infatti.
1: Una cosa, anche se non è tanto biologica, che ormai è tutto manipolato, tutto inquinato, però una cosa fresca appena fatta, appena tolta dalla terra, ha un'energia, certo. Vibrazionale incredibile, no?
0: Sì.
1: Noi dobbiamo tornare alla vita se vogliamo avere vita. Infatti io consiglio alle persone di ci sono delle persone tipo Marino che fa delle uscite con le erbe selvatiche.
0: Madonna.
1: Ritorniamo a conoscere le erbe selvatiche.
0: Anche quella è una farmacia, i colli uguani che li abbiamo qua vicini.
1: Io ho fatto quel weekend lì con l'associazione Cengiasche Oiate. Andavo in mezzo al bosco e prendevo la piantagine, la malva, la portulaca, il farinello. Dopo cosa ho trovato? Una decina di piante, pensate. E ho fatto l'insalata, abbiamo fatto un cereale con una, per cui ma che buone.
0: Madonna, sì, ma anche perché poi
1: e non serve neanche a mettere sale quella, perché hanno un sapore così forte, anche l'ortica carassico.
0: Vedi che poi è anche collegato a una conoscenza, esatto. Del proprio territorio, delle abitudini, dei ritmi della natura, cioè c'è tutto un collegamento, perché voglio dire, gli anziani o le persone che comunque hanno avuto la fortuna di ereditare queste conoscenze, che appunto vanno in una data stagione nei colli,
1: esatto.
0: O conoscono nella pianura, insomma, le erbe che nascono spontanee, oltre a quelle che uno
1: tutto l'anno possiamo trovare delle erbe selvatiche, tutto l'anno. Io dico sempre che la malattia, il sintomo, è una violazione delle leggi della natura. Più ci allontaniamo dalla natura e più ci indeboliamo. Per cui le comodità, i piaceri sensoriali, li paghi prima o dopo. Per cui ritorniamo alla natura, ritorniamo a mangiare le erbe selvatiche. E io sono un po' strano perché cammino sempre a piedi scalzi, però sono un po' un selvaggio. Però camminare a piedi scalzi, io dico sempre, chi ha le scarpe da tennis, hai delle camere a gas addosso.
0: Sì, cioè, non traspira la gomma, tutto, no? Uno stile, ovviamente. Allora ti scrive sempre Ale, mi stavo mettendo a pranzo ma mi sta passando la fame perché mi sento in colpa.
1: Ma no,
0: anche se è vero che tra una rapalessa e una 4 stagioni, a me personalmente mi dà più emozioni una pizza, anche se so che mi fa male, però anche la testa ha bisogno della sua soddisfazione. Ale,
1: sì, male, io sai che la mia visione è sempre la trasgressione sale della vita. Se ti mangi una pizza la sera, l'ho mangiata anch'io il sabato, per cui non è quella, è il quotidiano che bisogna curare. Dal lunedì al venerdì mangia sano, mangia con coscienza, perché il passaggio è questo, no? Cibo, coscienza. Per avere coscienza ci vuole conoscenza,
0: certo.
1: Perché c'è un male di ignoranza, che noi seguiamo tante cose, no?
0: Certo.
1: Per cui il 12 vieni qui, c'è il mio libro Il seme della vita, oppure lo trovi alla Gramigna di Cittadella, oppure a Spigadoro di Treviso.
0: Dopo lo ribadiamo.
1: Sì.
0: E Andrea Sceriffo scrive: ortica in insalata cruda?
1: Sì, germoglio puoi usare. Germoglio, però io faccio un misto che posso mettere dentro piantagine, rucola, margherite, trifoglio, malva. Faccio un misto, no? Poi magari di base metto il radicchio, l'insalata, e poi aggiungo con queste piccole cose, no? Adesso sto anche nell'orto, siamo pieni di portulaca,
0: Sì.
1: Ecco, mangiate la fogliolina e il gambetto che è rosso lo lessate, per cui è veramente una fonte di omega 3, di vitamina C incredibile.
0: Pazzesco.
1: Io sempre dico sempre che la natura ti dà quell'erba, quel frutto, al momento che il tuo corpo ha bisogno. Non ti dà il tiglio, il biancospino in autunno, te lo dà proprio in estate, quando il tuo sistema circolatorio, il tuo cuore ha bisogno del tiglio e del biancospino. E così la portulaca, adesso noi abbiamo bisogno di mangiare la portulaca, però ci vuole anche lì un atto di volontà e di coraggio, perché
0: dici?
1: Perché intanto è un sapore diverso dal solito. Noi abbiamo tutti i sapori dell'insalata dolce, di questo, no? Mangiare un'erba selvatica è un po' amarottica, sa da
0: io la adoro,
1: lo so, però non tutti siamo così. Poi c'è sempre il problema che è sporca, che cammina sopra, che pissa il cane, il gatto.
0: Insomma, gli è una bella lavata.
1: Lo so, però sente proprio queste paranoie che veramente sono...
0: Sì, ma se uno sapesse quelle cose che si comprano al supermercato, quante mani hanno passato, di dove sono state...
1: E poi dal cielo cosa viene giù?
0: Sì, dal cielo, ma anche proprio l'energia, come dicevi anche l'altra volta, di come è stata sbattuta magari la merce.
1: Assolutamente. Ecco. Io dico sempre, bisogna cercare di limitare i danni ormai,
0: sì,
1: perché tutto è inquinato, per cui l'erba selvatica sarà meno inquinata di una roba che prendi in supermercato,
0: certo,
1: che è da lì magari da una settimana nelle celle, chissà dove arriva,
0: chissà cosa c'è passato sopra.
1: Esatto, anche questo, bravo.
0: Max scrive, è d'accordo con te sul discorso anche dell'olio di semi,
1: sì,
0: o di tutto quello che stai dicendo, ma aggiunge, ma i dolcetti che Fabio porta ogni martedì io non ci rinuncio.
1: Allora,
0: grande Max, ricominceranno a settembre e ringraziamo la Sonia.
1: Allora, ritornando al discorso che il cibo è aggregazione, per cui quando è festa Io mangio anche il dolcetto, la fetta di salame.
0: Certo.
1: E Luca, come ha intervistato, l'ultimo dell'anno ho mangiato il cotechino e il musetto.
0: Ma infatti Anna scrive, sì, però è la dose che fa il veleno, su via. Una pasta a settimana non sarà quella che fa male.
1: No, sono d'accordo.
0: Dipende sempre dalla quantità giornaliera dei macronutrienti. Esagerare fa sempre male, guardare le etichette va bene, ma il cibo deve essere più naturale possibile. Grazie Anna.
1: Assolutamente.
0: Sì, allora, poi io penso anche una cosa, anche conoscendo Fiorenzo da tanto, ovvio che lui è arrivato a tutte queste conoscenze che condivide, che si ritrovano anche nel suo libro, quando c'è al GAS e in tante altre occasioni, nelle sue conferenze, dopo tanti anni di ricerca profonda,
1: nell'83, penso,
0: ecco,
1: un po' di anni fa.
0: Quello che ovviamente lui propone è il livello a cui è arrivato lui,
1: sì, esatto,
0: però se io, come dicevo prima, mi sveglio e bevo un caffè, mi sveglio assonnato e bevo un caffè, corro al lavoro, corro tutto il giorno, mi arrabbio, faccio brigo, mangio magari in un bar, poi torno la sera, faccio la spesa abbuffandomi di schifezze, ovvio che in questo stile dannoso anche un miglioramento che tu proponi è già un toccasana, cioè nel senso è già vedere un po' la luce in fondo al tunnel, no?
1: Quindi, diciamo che è un processo individuale che ognuno deve fare per sé. Lì dipende sempre dalla conoscenza, da quanto tu vuoi approfondire, no?
0: Certo.
1: Perché sono sempre due strade, la sofferenza o la presa di coscienza. La presa di coscienza deve fare prevenzione prima che arrivi la sofferenza. L'uomo intelligente dice, ok, metto dentro benzina perché la mia macchina va a benzina, acceleratore integrale, non va a gasolio con la pasta, il pane, grissini, fette biscottate, brioche, biscotti, tutte robe lì, no?
0: Sì.
1: Se tu ti ascolti e ti fai una domanda allo specchio, quali sono i cibi essenziali? È il seme alla fine del cibo essenziale. È il cibo che si conserva in natura meglio di tutti, Perché tutti gli altri cibi vanno in deperimento, Hanno trovato nelle piramidi del farro, che era 5.000 anni, che era là, pensate.
0: Madonna.
1: L'ho messo a germogliare, ha fatto una pianta. Cosa vuol dire? Che il seme è il cibo per eccellenza. Infatti c'è la banca dei semi, no?
0: Sì.
1: Li mettono via i semi per manipolare sempre l'essere umano, no?
0: Madonna.
1: Per cui abbiamo detto l'altra volta in veloce che i semi sono 5: cereali integrali, legumi, la frutta secca, i semi da germogliare e i semi officinali, tipo finocchio, cumino, tutto quello che è, per cui è ovvio che dentro un seme dentro un seme c'è un mondo di vita, tutta la futura pianta, no? Seme, germoglio, radice, il fusto, il ramo, la foglia, il fiore, il frutto. Vedi cosa, dentro un seme cosa c'è? Un umile seme, c'è tutta la pianta,
0: tutto il ciclo
1: tutto il ciclo della vita. A me mi ha affascinato questa cosa.
0: Ma nell'ottica della macrobiotica che dicevi, comunque è sempre il concetto, cioè la cosa più importante, si parte dello yin e yang, no?
1: Sì, sempre lì, sì.
0: Ma il seme di per sé
1: è yang,
0: sempre
1: il
0: yang.
1: Frutto è yin.
0: Ah, ok.
1: Tutto quello che è processato diventa yin.
0: Ok.
1: Tu, quello all'origine della vita dell'uomo è yang.
0: Ah, ok.
1: Infatti i sei passaggi sono riso integrale, riso semi-integrale, riso bianco, pasta integrale, pasta semi-integrale, pasta bianca. Questa è la più yin. Al più yang è il seme, no? Tutto il processo di cambiamento,
0: certo,
1: fa togliere vitamine, minerali. Infatti le malattie sono tutte da un eccesso di yin.
0: Ah.
1: Tutte da un eccesso di yin. Yin vuol dire lo zucchero bianco, vuol dire la farina bianca raffinata. Un eccesso di, perché l'uomo, essendo un animale a sangue rosso, yang, cerca sempre lo yin, no? Però un yin chimico, un yin che è privo delle sue sostanze vitali, no?
0: Certo.
1: Per cui, oppure i due posti sono eccesso di yang, carne, tutte le proteine animali che mangiamo troppo, e l'altro è lo zucchero. Carne e zucchero sono due estremi. In mezzo c'è il cereale integrale che dà i giusti zuccheri con fibre. Come si dice, armonico per il nostro corpo.
0: Certo.
1: Di qua vede carne e zucchero uguale cancro, alla fine io dico sempre, no? Infatti chi mangia proteine animali cerca sempre il dolce, la patata, la birra, il vino, vedi?
0: Sì,
1: mangi la pizza che è un'energia molto yang, cerchi la birra, non cerchi l'acqua cotta come mangiare. Luca mi dice sempre, dico, comincia a bere l'acqua cotta. Vedi che il corpo ha un'intelligenza straordinaria, mangi troppo sodio, cerchi il potassio.
0: Va sempre a compensare,
1: non c'è niente da
0: magari
1: fare,
0: magari anche nello sbaglio iniziale, però è sempre una ricerca di compensazione
1: sempre.
0: Ma nel tuo libro c'è la possibilità di imparare come si riconoscono,
1: sì,
0: i cibi,
1: sono delle tabelle proprio. Infatti il prossimo incontro che faremo parleremo proprio dello yin e lo yang,
0: infatti,
1: perché lì è la base un po' del che si differenzia dal vegano al vegetariano, perché lì va proprio la macrobiotica, va sempre a comprendere l'effetto che fa il cibo nel corpo. Tipo una verdura cruda rinfresca,
0: certo,
1: una verdura cotta riscalda, perché il fuoco cosa fa? Rompe la forma e la fibra e fa assimilare meglio il cibo e lo porta dentro caldo, no? Infatti un bambino piccolo che non ha un fuoco digestivo e un anziano non gli dirai mai roba cruda.
0: Sì.
1: Non ha un fuoco digestivo da trasformare una roba cruda,
0: certo.
1: Gli darai a un adulto, sì, è ovvio che,
0: certo.
1: Infatti nella macrobiota non si comincia mai con la verdura cruda, si comincia sempre una zuppa calda.
0: Ok.
1: Infatti la mia formazione, che è stata in Francia a Saint-Gaudens, si diceva la soup è il cereale e la coppia ideale.
0: sì.
1: Va bene.
0: Aspetta, allora, ti leggo questi che sennò dopo ce li perdiamo.
1: Sì, dai, vai.
0: Allora, Remo ti scrive: senz'altro meglio la conoscenza che la sofferenza. Ma quando ti nutri di animali, non è sofferenza anche questa?
1: Sono
0: Remo?
1: D'accordissimo. Gli animali proprio non è mangiano un po' il nostro simile. Però
0: sì, argomento molto complesso anche questo,
1: sì.
0: Dove sì,
1: ma diciamo che se io vedo un pollo ruspante, c'è un pelo ruspante, dico come dicevano i nativi, lui si sacrifica per dare energia a me, insomma,
0: certo.
1: Io non sono così drastico o talebano dire no alle proteine animali.
0: Mm-hmm.
1: È meglio il pesce,
0: certo.
1: Perché il pesce vive nell'acqua, è sempre in depurazione, anche se è inquinata anche quella.
0: Certo.
1: Però il pesce ha dei grassi che a contatto con il nostro calore si sciolgono. Infatti il pesce è più leggero, se
0: sì,
1: dire,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Infatti i musulmani non mangiano il maiale perché dicono che vive in mezzo,
0: sì,
1: alla,
0: sì,
1: merda.
0: Sì. Sì, sì. Esatto.
1: Per cui è una carne che è la più buona, secondo me, perché ha un sapore. Siamo vissuti col maiale, no?
0: Sì. Sì, infatti, ma un'altra, cioè una volta c'era anche una tradizione,
1: bravo,
0: adesso per dirti anche il,
1: esatto,
0: discorso carne o pesce, vi dicendo, cioè, perlomeno, ecco, di cercare che siano di qualità, magari mangiarle una volta ogni tanto per chi appunto non è vegano o vegetariano, e però insomma almeno lo cerchi di mangiare di qualità, ma soprattutto anche con una certa etica, ecco, mettiamola così.
1: Certa etica.
0: E mentre invece tutto ciò che è industriale o iperproduttivo non può avere quell'etica e non può avere quella.
1: Quando si mangia la proteina animale non si mangia il carboidrato. Per cui si mangia una proteina animale che è molto yang, un po' di sodio, si cerca di bilanciare, classico, i crauti, che sono un po' acidi, no? Per cui stimolano i grassi della digestione della carne o del pesce. Okay. O si mangiano dei sottaceti, una volta si metteva tanto i sottaceti, no? Si bilanciava con le proteine animali. Si mangia una bella verdura cruda, in questo caso sì, il crudo va bene con la proteina animale, perché l'assimilazione stimola i succhi gastrici.
0: Ah, okay.
1: E si può bere anche mezzo bicchiere di vino, perché no?
0: Certo. Sì, sì, non una bottiglia.
1: Sì, che è un cibo fermentato, la vino, la birra, che fa bene, io non dico eliminare, certo. Perché tanti vedono la macrobiota come una cosa rigida, riso integrale e verdure e basta, non è così. Una volta era così, negli anni 60-70.
0: Ah, io l'ho sempre associata all'equilibrio, cioè di trovare l'equilibrio, no? E quindi poi ovviamente, come dicevo prima, man mano che uno può diventare esperto, allora inizia anche a utilizzare delle pratiche, non so, di fermentazione o via dicendo, che ovviamente richiedono un minimo di competenza, però insomma già partire da una ricerca di equilibrio, quindi riuscire ad associare i cibi giusti o anche a seconda della stagione, a seconda del mio stato di salute,
1: E poi osservare il nostro corpo, come dicevi prima, ascoltarlo, no? Se dormi bene, che feci fai, che urine fai, ti senti stanco dopo un'ora, ho digerito, ma mi sono gonfiato, non ho digerito bene, e vuol dire che hai messo dei cibi che non vanno bene insieme, hai mangiato troppo, non hai masticato bene. Io dico masticare almeno 32 volte, vabbè. Per cui sono tutte piccole abitudini o osservazioni o ascolti che portano alla prevenzione.
0: Certo.
1: Per cui non so cosa sia un termometro, non so cosa sia un'aspirina.
0: Basta vederti che sei un riflesso della salute. Antonella ti chiede cosa si può mettere al posto dello zucchero per fare la marmellata, grazie.
1: Allora, intanto marmellata io non la faccio come cosa, perché mangio il frutto di stagione oppure lo regalo in giro, insomma, regalo ai vicini, secondo me, che fai un buon vicinato che fa bene, insomma. Okay. Poi se metti via la marmellata per fare qualche crostata ogni tanto, che vengono amici, va bene, insomma. Ecco, io non ho esperienza su questa cosa, ti dico una cosa per un'altra. Okay. Io ti dico di mettere o il miele o il malto. Però se un frutto è ben maturo, secondo me non serve neanche miele o malto, insomma.
0: Okay.
1: Per cui sì, io non metto via né marmellata né passata di pomodoro, niente. Cerco di mangiare sempre quello che la stagione mi dà, insomma. Il freezer non so neanche cosa sia io, vabbè. Però
0: io la passata sì, me lo concedo, perché l'ho appena fatta e me la metto in cucina. E allora, l'ultima, da noi cresce spontanea nell'orto di casa e la metto tutti i giorni nell'insalata. Ciao Graziella, la portulaca intende.
1: Ottima, brava Graziella, brava. Continua finché c'è a togliere le foglioline, il fustino lo lessi e te lo mangi, proprio che fa benissimo, no? Bene, benissimo. Allora, abbiamo parlato della farina, abbiamo parlato del sale, del zucchero e dei latticini.
0: Sì.
1: Che sono le tre sostanze da ridurre e eliminare nel tempo. Abbiamo detto che il sale inserirlo col marino integrale, lo zucchero ne abbiamo parlato fino adesso, i latticini, attenzione, perché io dico sempre questa frase qua che mi sentono da molti anni, che non c'è nessun mammifero che beve latte dopo lo svezzamento. Per cui quando mangiamo un latticino, che qualche volta anch'io lo mangio, ma raramente, perché io dico sempre, è il consumo quotidiano, la goccia che accumula quell'energia. Ma se tu lo mangi una volta ogni tanto, riesci a smaltirlo il corpo.
0: Certo.
1: Non bisogna essere rigidi, no. Qualche volta io ho ancora una debolezza per il gorgonzola, che da boccia qua poi entra, mentre il gorgonzola sopra, e ogni tanto, ma non sempre, ogni tanto mi viene voglia di gorgonzola, siccome è un formaggio che mi piace,
0: sì,
1: molto.
0: Ma a me ha colpito molto la frase che hai detto anche l'altra volta, sì. Forse eravamo anche fuori onda, che mi hai detto che, cioè, hai abituato bene, talmente bene il tuo corpo, l'hai preparato, lo nutri e lo mantieni sano, quindi fai prevenzione, che ti puoi concedere ogni tanto un lusso, ecco, questa è una cosa bella, cioè, nel senso, il fatto che uno possa dire ok, ho raggiunto un tale livello di salute e di benessere fisico che psicofisico, che se posso concedermi,
1: posso trasformare anche i sassi, io dico.
0: Esatto.
1: Anche un veleno è fondamentale, questo, perché io dico sempre che il cibo è piacere e stare insieme, no?
0: Certo.
1: Per cui se ho, che il corpo sente ancora di mangiare qualche pezzettino di gorgonzola, va benissimo, non dobbiamo avere i sensi, come la signora prima, l'Ale, ha detto, i sensi di colpa che mangio la pasta. Non devi avere questo, mangia con piacere. Certo. È ovvio che la conoscenza ti porterà nel tempo, perché ci vuole tempo, a dire ok, ascolto, mangio la pasta, dopo mezz'ora come sto, dopo un'ora come sto, come la sento?
0: Sì, sì.
1: Faccio un esperimento, 10 giorni mangio pasta, 10 giorni mangio il riso integrale, il miglio, il saraceno, vediamo il tuo corpo come sta, perché la nuova scienza è la sperimentazione. Io devo sperimentare sul mio corpo come se fa un cibo, perché noi mangiamo sempre con la bocca, col piacere della bocca, no? Dobbiamo anche sperimentare un qualcosa per la nostra prevenzione, la nostra salute, no?
0: Certo.
1: Per cui dobbiamo veramente entrare in un concetto cibo coscienza. Coscienza ci vuole conoscenza.
0: Sì.
1: Io dico sempre che gli esseri umani, se si attivano a certe conoscenze, stanno bene. Se invece sono basse conoscenze, tipo la medicina occidentale, che dice mangia un po' di tutto, evita i fritti perché quei fa male. Invece la macrobiota, una volta al mese, ogni 15 giorni, un po' di frutto, un po' di fritto fa bene, perché smuove l'energia di fegato. Per cui è tutta una visione,
0: sì, sì,
1: è che bisogna farlo con l'olio di sesamo, mettere le robe in frigo, insomma,
0: certo,
1: la classica tempura, insomma.
0: Sì, sì.
1: Più che attenzione ai latticini, che sono un alimento che non è per l'uomo, è per il vitello. Anche noi esseri umani

0: approfondito un po', però lì mi sembra un po', sai che me le ripeto un po', lunedì sarebbe luna riso, al martedì sapesse cosa qua.
1: Non me la ricordo come l'avevi detta a una conferenza, al corso che avevamo fatto forse, però
0: gli steneriani considerano che i cereali sono 7 cereali, no? Dicono che ogni cereale è collegato a un pianeta e quel pianeta aiuta quell'organo.
1: Okay.
0: Tipo lunedì è collegato al riso, riso all'acqua, ai reni di solito. Martedì è collegato a Marte, al fegato si dice, no? E sì, anche, c'è anche il cereale, che è l'orzo del martedì, collegato a Marte. Mercoledì collegato al miglio, al mercurio, e lavora su stomaco, milza e pancreas. Il giovedì è collegato alla segale e lavora sul fegato, Giove, fegato, no? La vena, c'è una visione bellissima anche, anche del steneriano. Il venerdì è collegato alla vena. Alla vena è collegato la visione dell'intestino, che la vena ha molta mucillagine, pulisce l'intestino. Il sabato è collegato al mais, a Saturno. Saturno è collegato a quello che è il cuore, calma la circolazione. La domenica è collegata al sole, al grano. Il grano è un po' quello che dà tutte le... La forma, lo scheletro, la produzione di grano in tutto il mondo, no? Certo. Però è quella che dà forza e energia anche al corpo, il grano, insomma, c'è tutta una visione così, no?
1: Sì.
0: Mentre nella macrobiotica si dice ogni cereale ha un effetto nel corpo, tipo, non so, in estate, primavera estate, si mangia i cereali più in, quelli che rinfrescano,
1: okay,
0: che sarebbe l'iso basmati, lungo e fine, che assorbe più acqua. Sarebbe l'orzo, che è un cereale rinfrescante, il mais in chicco giallo, e poi sono i 4 cereali che vengono un po' da tutto il mondo, sono il bulgur dal Libano, il couscous da Nigeria, Algeria, Marocco, poi quelli dell'America Latina, la quinoa e l'amaranto. Fino a metà ottobre questi cereali vanno bene, soprattutto insalate fredde che rinfrescano. Poi stop a questi, via, questi si finiscono, si comincia a mangiare i cereali yang, quelli che portano dentro calore, tipo il riso tondo e corto. Nella visione steneriana non c'è questa visione,
1: certo,
0: che il cibo
1: che cambia.
0: Vedi, cambia le cose, no? Per quello, sì, io l'ho seguito un periodo, però mi sembrava troppo rigida, troppo... Per cui la macrobiotica è sempre in movimento, il movimento c'è la vita. Infatti yin e yang crea la vita, giorno, certo, e notte crea la vita, uomo e donna crea la vita.
1: Sì.
0: Per cui
1: sì,
0: è un principio molto semplice, ma cavoli, ti crea la vita, attività e riposo crea la vita.
1: Certo.
0: Io lavoro 24 ore su 24, vengo fuori. Per cui ci vuole riposo per proprio avere una nuova forza, no?
1: Sì, assolutamente.
0: Per cui i cereali invernali saranno il riso tondo e corto e cucino anche in pentola a pressione, perché il chicco integrale, soprattutto quello integrale tondo e corto, è molto duro, ha una fibra molto dura e va cotto in pentola a pressione.
1: Okay.
0: Poi abbiamo il miglio, per cui il miglio è il cereale proprio dell'autunno, perché noi abbiamo mangiato tante cose in d'estate, no? Molta frutta, molti liquidi, siamo pieni d'acqua. Si dice che bisogna asciugare i liquidi.
1: Okay.
0: E cominciare a mettere minerali per affrontare l'inverno. Per cui una volta sì, un giorno sì, un giorno mangiare miglio in autunno.
1: Presente.
0: Perché veramente è pieno di minerali, rafforza le unghie, i capelli. Sai che quando la pianura padana non c'era il mais, c'era il miglio, si faceva proprio la polenta di miglio, il miglio dopo è stato bandito dal mais, per cui il miglio è per i canarini, non è per l'essere umano. Poi il cereale più yang da tutto l'inverno è il grano saraceno. Infatti i saraceni, quelli che arrivano dal nord, mangiavano un saraceno che era forte, no? E poi l'avena è proprio un cereale invernale, c'è gente che mangia l'avena tutto l'anno, proprio l'avena è invernale, infatti lo mangiano gli anglosassoni che fanno il porridge, no?
1: Sì.
0: Non lo mangiano d'estate, l'avena va mangiata autunno, inverno, fino a metà di aprile.
1: Ma che poi tutti questi cereali che stai dicendo, che stai elencando, ad esempio tu ipoteticamente li inserisci nel pranzo?
0: Sì.
1: Okay.
0: I fiocchi, cioè il chicco, fiocchi e semolino.
1: Okay.
0: La farina non la uso tanto, per cui la mattina uso più i fiocchi e il semolino per fare la crema di riso, perché la colazione che faccio la mattina è salata con la crema.
1: Ok.
0: I fiocchi

0: e anche il semolino, li posso usare per fare anche dei budini con la frutta sia disidratata o con la frutta fresca. Okay. Mentre il chicco, posso fare anche la crema di riso dal chicco, infatti nei corsi che faccio, faccio anche il latte di riso e la crema di riso dal chicco.
1: Okay.
0: Il semolino e i fiocchi li uso come, come addensante, come no? I cereali andrebbero mangiati sempre a mezzogiorno, l'una.
1: Okay.
0: Che io a casa mia ho sempre un cereale cotto. Lo cucino adesso, lo metto in un frigorifero, mi dura anche 2-3 giorni.
1: Okay.
0: Importante non condirlo, perché se lo condisco comincia un processo di fermentazione.
1: Certo.
0: No? Lui sta buono là nel frigorifero, una coppetta di vetro, quando ho bisogno il giorno dopo me lo cucino, oppure lo posso mettere anche nella crema della mattina. Per cui c'è sempre una cosa, posso fare anche un dolce col cereale, vedi che la differenza, insomma.
1: Associato a qualche verdura o qualcosa?
0: Beh, sì. Okay. Il verdura di cereale può essere la cipolla, il porro, la zucchina, la carota, quello che vuoi, insomma.
1: Okay.
0: Posso anche scottare le verdure, non so, faccio bollire l'acqua, metto 2 grani di sale e tuffo dentro la verdura, dalla più dolce, dalla più yang alla più yin. Sai che la verdura più yang qual è, no? La radice.
1: Ah, okay.
0: La radice va nel fondo.
1: Okay.
0: Più la magro c'è anche il taglio, se dopo lo approfondiamo quel tempo. Anche il taglio può cambiare il sapore di quella carota, di quel cibo, pensate il taglio.
1: Pensate.
0: Che è collegato al sistema, tipo taglio a mezzaluna una carota, lavora sul sistema respiratorio. Taglio la rondella, lavora sui reni. Perché è importante la mia intenzione, no? Per cui la macrobiota, io la vedo anche un cammino spirituale energetico, no?
1: Caspita, è tutto collegato.
0: È fantastico questa cosa qua. Dio.
1: Ti scrive, perché Maria ti scrive, perché mi sveglio alle 3 tutte le notti, grazie per te. Non so. E poi...
0: Dice il fegato in difficoltà un po'. Il fegato sai che ogni sistema è collegato a un'emozione, no? Il fegato è collegato alle rabbie, i polmoni alla tristezza. Lo stomaco, la preoccupazione, rimuginamento, ossessione, vabbè, la paura, i reni, e dopo cosa c'è ancora? L'acido, il fegato è collegato alla rabbia.
1: Ok, ma può essere anche una questione di orario? Cioè, nel senso, c'è ogni organo...
0: Non a casa l'organo si fa, sì, lei si sveglia a quell'ora, al momento là, perché quel massimo che ha dell'energia, il fegato è un po' in disarmonia, si dice, no? Quando parlo di disarmonia vuol dire che c'è un eccesso, una carenza o un ristagno.
1: Okay.
0: Di quell'emozione o di cosa, no?
1: Sì, sì.
0: Per cui il corpo non mente mai, lui si sveglia o ti dà il segnale.
1: Allora bisogna
0: per cui bisogna lavorare. Io consiglio per il fegato. Allora, adesso in autunno e in primavera sono i due momenti che bisogna depurare il fegato. Allora, nel mio libro c'è proprio il cibo in armonia con le stagioni e parlo dell'autunno e della primavera come passaggi di metabolismo, no? Io consiglio in primavera e in autunno. Un buon depurativo è il depurativo antartico. Segnatevelo, a base di tarassaco, carciofo e betulla. Ne prendi un misurino ogni mattina, diluito magari, te lo fai per un mese. E poi bisogna curare il cibo, eliminare i cibi che stiamo dicendo, zucchero, farina e latte, mettere dentro l'orzo, che è un ottimo depurativo, l'orzo, e poi mangiare un po' i cibi acidi, per cui l'acidulato di umeboshi, di mele, e mangiare molta verdura a foglia verde, clorofilla, si trasforma in emoglobina a sangue rosso, perché il fegato è il magazzino del sangue, proprio è l'organo più grande che abbiamo, il fegato.
1: E allora poi a settembre, quando ci risentiamo, sì, per il prossimo incontro, facciamo magari, visto che siamo poi a ridosso dell'autunno, magari possiamo anche dare proprio le indicazioni per fare
0: assolutamente
1: questa cura depurativa.
0: Io farò un incontro alla Spiga d'Oro, mi sembra il 14 ottobre, un mercoledì,
1: che così lo pubblicizziamo. Vi ricordo anche il discorso che si chiama Il Seme della Vita di Fiorenzo Libero, quindi lo trovate anche a ogni gas, adesso riprenderemo.
0: 12 settembre.
1: Ecco, sempre Maria ti scrive, perché prima ne parlavamo, io faccio la marmellata senza zuccheri, la metto nel vasetto bollente e si mantiene.
0: Vedi, senza zucchero si può fare, io non ho esperienza di marmellate.
1: Ornella ti scrive, buongiorno, vi stavo ascoltando, dite che i cereali fanno bene, ma a me disturbano fortemente, alcuni mi sono indigesti, com'è possibile?
0: Lì c'è da ripristinare la flora batterica. Io consiglio nella macrobiotica cominciare a mangiare delle zuppe di miso, condire l'insalato, le verdure con la purea umeboshi, che ripristina la flora batterica, masticare tantissimo, e mangiare magari il riso semi integrale all'inizio per rafforzare la flora batteriana, non mangiare l'integrale, perché mentre sono le fibre che lei non assorbe, okay, e li gonfiano, li fermentano, okay, per cui bisogna proprio masticare tantissimo, mangiare sui gomasio, miso, umeboshi, il kudzu, gli farebbe bene. Sconosci il kudzu, Fabio?
1: Sì.
0: Il kudzu, fare delle belle alla sera o la mattina, fare delle bevande di kudzu e pian pianino.
1: Ah, cui, beh,
0: poi
1: sì,
0: c'è anche l'emozione lì che bisogna vedere collegata,
1: bisogna approfondire,
0: sì.
1: Ale ti scrive, anche lui si sveglia tutte le notti alle 3. Beh, ci troviamo, facciamo un raduno di quelli che
0: di
1: si svegliano alle 3. No, io no, per fortuna. E, Michela Tabacco, buongiorno ragazzi, consiglia chi soffre di calcoli renali?
0: Lì io faccio massaggi ai piedi. Ho fatto un massaggio a una signora e dopo 6 massaggi sono andati via i calcoli renali. Proprio, ah, sì.
1: Tramite massaggio dei piedi.
0: Tramite massaggio dei piedi. Ho lavorato molto il mignolo, che è collegato al meridiano di Reni e Vescica, e sono spariti, insomma. Lì diciamo che devi fare un lavoro a monte. E sempre comunque curare il cibo, la zuppa e il piatto misto sono la base per cominciare a depurare e portare fuori questi calcoli che hanno, insomma, che sono derivati o dal sale, perché io consiglio sempre, quando condite l'insalata, intanto il sale non va mai usato a crudo, va sempre in cottura dei cibi. Intanto, se volete condire proprio con il sale, fate prima, mettete il sale, poi l'aceto, girate bene in modo che questi cristalli si sciolgono. Perché se voi mettete sale dopo l'olio, l'olio fa come una cista ai cristalli, non si sciolgono e vanno a depositarsi nella cistifella e nei reni, per cui si possono eliminare, però per cui sì.
1: Sì, sì, sono tutti percorsi, ma partiamo dal libro di Fiorenzo, che così lì diciamo, no, ma c'è anche un'impostazione, poi sì, magari venendo qua al gas hanno un modo, sì, anche
0: sì,
1: di parlarti.
0: Sì, nel capitolo L'armonia con le stagioni, l'inverno collegato a Vescica e Reni.
1: Ecco.
0: E se segui tutti i cibi dell'inverno, della Vescica e Reni, dell'acqua, puoi veramente avere dei vantaggi nel tempo eliminarli.
1: Franco dice, marmellata con meno zucchero, sacchetti in congelatore, quindi si vede che li conservano,
0: conserva,
1: così.
0: Sì, sì,
1: La miscredente Sonia non ci crede che sappia io cosa sia il kudzu. È un amido, giusto?
0: È un amido di una vite, selvatica, che veramente io lo chiamo proprio il stura lavandino dell'intestino, perché è una gelatina bianca che pulisce proprio le pareti intestinali. E chi ha problemi con l'intestino e che ha ristagne, una bevanda alla sera gliela consiglio dolce, un kudzu dolce, e alla mattina il kudzu salato.
1: Allora,
0: se c'è il capitolo dei rimedi che spiego queste cose qua,
1: molto interessante.
0: Sì, sì.
1: E, beh, siamo a meno di 2 secondi, allora c'è Davide D'Alesiano che ragazzi, ci sono anch'io alle 3 precise, faremo un gruppo di... che si svegliano alle 3 e l'8-4-3-3 finale. Ciao Fiorenzo e Fabio, il latte fa benissimo, io l'ho ripreso a prenderlo da gennaio, quasi un litro al giorno dopo 30 anni che l'avevo eliminato per le false propagande, vedi Big Pharma. E ciao Roberto, vabbè, vedi, bravo Amo, mi stupisci sempre, non ci credeva sì. Sonia che conoscessi il kudzu.
0: Vedi, il kudzu.
1: Ascoltami, allora, manca un minuto e, allora, beh, intanto vedi che c'è sempre molta partecipazione,
0: buono.
1: Tanti hanno curiosità, o richieste, via dicendo.
0: Bene,
1: io
0: bene,
1: direi
0: bene
1: di fare così, allora, a settembre, quando si riprende il gas, qui trovate proprio a Radio Gamma 5 il libro di Fiorenzo Libro, che si chiama Il seme della vita. Con il suo banchetto potete anche, appunto, se avete delle domande o degli approfondimenti,
0: volentieri
1: andare avanti. Poi a settembre io e Fiorenzo ci risentiamo qui nella trasmissione per proseguire questo viaggio conoscitivo nella macrobiotica, insomma,
0: assolutamente,
1: è molto interessante.
0: Io ti ringrazio molto Fabio, vedo che c'è proprio una risposta e una passione anche per entrare in questo argomento.
1: Sì.
0: Ringrazio molto Radio Gamma 5 che mi è stata questa opportunità, è una grande famiglia e buona vita a tutti.
1: Grazie a te Fiorenzo, è sempre un piacere. Alla prossima occasione.

0: Ed eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Ringrazio tutti quelli che hanno scritto tantissimi messaggi. L'argomento macrobiotica suscita sempre interesse. E allora, prima di presentarvi l'ospite di oggi, che ormai non è più ospite ma è un co-conduttore della rubrica Meditazioni Poetiche, che è Mirko, dopo ve lo annuncio, vi leggo qualche annuncio per non perderli, che poi ci dimentichiamo. Quindi allora, 5 per 1000 possibile quest'anno versare da parte vostra, il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Codice fiscale 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Si può comunque sostenere la radio effettuando un versamento direttamente sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN è IT20 e 08327 6242 7x0 223515, oppure si può portare un contributo direttamente ai membri del CDA. E questa sera vi ricordo che Cine Gamma 5 presenta Cancro, le cure proibite, e alle ore 21:30 in sede radio comincia questo documentario di Massimo Mazzucco, e però alle 19:30 si può arrivare per cenare con le bontà del seme di girasole. E 12 settembre ricomincia il gas dei resistenti. Si ricomincia in sede radio alle ore 11, dalle ore 11 alle ore 18. Alle ore 13, per chi vuol fermarsi, si pranza tutto un menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIRA infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi il appunto Fiorenzo Libero, che insegnerà le ricette macrobiotiche. Per chi vuole, è possibile fare anche un test di biorisonanza con Silvia. E sarà presente anche il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, e sarà possibile prenotare anche il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5. Ci sono poi le nuove liste del gas, i biobanchetti, la consegna dei prodotti extralista, gli integratori, il libro del dottor Zora giù le mani della cura e le magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°. E poi vi ricordo anche che giovedì 20 agosto alle 9:30 Alfredo Bellucco sarà ospite di Canale Italia per parlare della grande manifestazione del 5 settembre a Padova, quindi non perdete anche quello. E tra l'altro poi lui ha anche la trasmissione giovedì mattina, ma ci sarà anche nel pomeriggio dalle 5 alle 6. E poi Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50°, parte alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana. Per le prenotazioni chiamare direttamente Ettore al 348 857 3609, oppure per il menu potete andare a guardarlo su www.radiogamma5.it. Abbiamo detto appunto sabato 5 settembre la grande manifestazione organizzata da Alfredo Bellucco. E domenica 6 settembre Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella Vallata, ritrovo alle ore 9:30 con partenza alle 9:45 dal parcheggio della birreria Pedavena, passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente e sosta alla casera di Alberto e Mara, pranzo al sacco. Nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato e poi conferenze e ancora musica. Per informazioni al 340 48 44 351. Vi ricordiamo che AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto, e li potrete ritrovare a settembre per quanto riguarda l'ultimo giovedì di settembre. Poi vi ricordo di firmare per la campagna Un'altra difesa è possibile, entrando dentro il sito www.difesacivilenonviolenta.org si può firmare online con lo SPID o con la carta di identità elettronica. Poi ci sono degli annunci che potete sempre cercarli nel sito di Ciaobei. Vi ricordo questo perché insomma chi cerca lavoro sono sempre ottime possibilità. Azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura nuova falegnameria Masera di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico si cerca un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, corteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, oppure un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature inviare un messaggio a Sonia al 392-5285066, ripeto al 392-5285066. Ecco qua. Adesso allora diamo il benvenuto a Mirko Rebusso.
1: Ciao,
0: ciao Mirko.
1: Ciao, ciao.
0: E partiamo con la rubrica Meditazioni Poetiche.
1: Oh, yes.
0: Sapete che abbiamo detto l'altra volta, avevamo già anticipato che oggi la puntata verte sul cercare la propria voce poetica, no? La propria identità, insomma.
1: Ecco. Sì, e io partirei proprio dalle poesie che
0: sono arrivate l'altra volta.
1: Esatto, quindi innanzitutto ci tengo a ringraziare Miki 59 e Monica che la volta scorsa ci hanno inviato due poesie. Mm-hmm. Io a casa me le sono lette, ho fatto i compiti e quindi volevo anzitutto fare i complimenti a tutti e due perché insomma già mettersi in discussione, mandare qualche cosa di scritto da sé è già una prova di coraggio.
0: Certo.
1: E quindi oggi volevo rileggerle insieme e anche magari fare qualche considerazione su queste poesie, vedere quali sono anche dei punti di forza, magari anche delle aree su cui riflettere e su cui anche provare a
0: molto
1: migliorare. Però vorrei partire anzitutto da una considerazione, cioè che qui non vogliamo fare delle critiche a queste poesie.
0: Certo.
1: Perché? Perché sarebbe veramente stupido e contrario al nostro intento, che è quello di cercare la propria voce, cioè non adeguarsi a una regola, a uno standard, ma guardare a questi testi e a insomma fare una serie di riflessioni, di domande e di osservazioni che servono proprio per scoprire.
0: Certo.
1: Man mano la propria voce.
0: E ti scoprire dico, e scoprirsi.
1: Scoprire e scoprirsi. Ti dico, Fabio, che ci sono certe mie poesie che magari ho scritto in un dato momento e rilette a distanza di qualche tempo mi sono detto: mamma mia, pietose, disastrose. Però penso che sia ugualmente utilissimo da fare, perché ci dà modo di capire che cosa magari potevamo fare di diverso, cosa sostituire, cosa fare meglio. E
0: certo.
1: Quindi di mano in mano possiamo raddrizzare il tiro, no? Quindi io ti direi, leggiamole.
0: Mm-hmm.
1: E allora iniziamo da quella di Miki 59. Terra, terra madre di tante battaglie, vinte, perse, di fiori, frutti, alberi, di mani, di braccia stanche, di sudore. Povera ricca, arsa bagnata, terra madre di tanti cammini, terra madre che alla fine ci accogli fra le tue braccia e come tuoi figli ci culli per l'eternità. Ah, io non so te, Fabio, che cosa ti abbia suggerito questa poesia. A me ha suggerito una cifra di vaghezza, una certa cioè mi trasporta con i pensieri lontano, no?
0: Okay. Quindi diciamo una sorta di prateria, no?
1: Una prateria, però vorrei fare appunto qualche considerazione.
0: Sì.
1: Su questa poesia. Anzitutto c'è l'inizio e la fine del testo che è molto coeso, cioè lo vedi subito per esempio dalla ripetizione, no? Che enuncia il tema terra, terra madre, e appunto c'è nel primi due versi e poi alla fine.
0: Okay.
1: E in mezzo invece c'è un po' di dispersione, secondo me, cioè ci sono tutti questi elementi che poi dopo Miki eventualmente ci dirà, ma secondo me sono un'enumerazione di elementi un po' eterogenei, quindi secondo me vanno un po' a perdere il focus sul tema che aveva messo all'inizio e alla fine.
0: Okay.
1: E quindi ecco che viene un po' meno l'unità. Secondo me si potrebbe limare il centro.
0: Quindi anche nella poesia vale la regola che ogni tanto togliere bisogna è bene.
1: Togliere a volte fa bene, nel senso che noi stiamo parlando di una terra madre, di battaglie, quindi l'immagine può essere quella di una battaglia e poi dopo però si passa a un elemento naturale, quindi non c'è più l'uomo, i fiori, i frutti, gli alberi, poi l'uomo ritorna ed è sempre su una scia, un'onda di fatica, di sofferenza, no? Le mani, le braccia stanche di sudore, quindi ci fa un po' più pensare non più alle battaglie, è come se le battaglie fossero sparite e il contesto sia un contesto più agricolo, no? Un contesto di terra contadina. E poi dopo abbiamo anche questi due aggettivi, no? Battaglie vinte, perse. E quindi possiamo riflettere anche su il significato, il messaggio che veicola anche la scelta dell'ordine di questi due aggettivi, vinte, perse. Quindi l'ultimo elemento è quello che un po' più mi fa propendere verso una situazione negativa, no? Quindi abbiamo vinto delle battaglie, abbiamo perso delle battaglie.
0: Okay.
1: E quindi tutto concorre a formare un messaggio. Quindi mi viene da chiedere a Miki proprio se il suo intento iniziale fosse quello di un tono un po' malinconico, un po' negativo. E poi abbiamo queste tre coppie di opposti: vinte, perse, povera, ricca, arsa, bagnata, che può avere una sua funzione. Però non lo so, secondo me forse era meglio specificare un po' di più, cioè mi sembra che sia abbastanza, cioè si potrebbe ampliare questo tema.